che viene appunto dalla isola di Murano, e lui ha cercato di portarmi in luce, anzi ha fatto veramente un'opera straordinaria. E quindi sentiremo dal nostro ospite chi è stato Baldassare Galuppi e perché è stato dimenticato, che lui fu celebre in vita, post mortem fu dimenticato, al contrario di Vivaldi che non fu celebre in vita e invece è stato celebrato dopo la morte. Ecco, abbiamo un percorso inverso. Parleremo poi di un ricco programma di eventi storici per l'estate dedicato ai Veneti antichi, un tema sempre sentito, sempre attuale, che affascina, e qui veramente è un programma intenso e ben formulato. Ma chi è l'esperta dei Veneti antichi? È la professoressa Elena Righetto, che avremo in collegamento e ci spiegherà appunto il significato, il senso di questa lunga serie di eventi, tutti interessanti e tutti da seguire. Poi andiamo ancora in un'altra, a Murano, eccola qui, perché a Murano, coincidenza, si apre una mostra dedicata al merletto, e quindi parliamo di merletto, è una storia il merletto, è un'enciclopedia proprio, come è nato, come è stato sviluppato nei secoli, che cosa ha significato per la Serenissima, che cosa ha significato per i grandi della terra che si sono incoronati con i merletti appunto realizzati in questa isola Burano, e con le nostre merlettaie, un tempo erano tantissime, quindi insomma la produzione era notevole, oltre che di quantità anche di qualità ovviamente, perché se abbiamo un re come Luigi XIV, ecco, vedete un po' a che livelli che citiamo, se chiede i merletti di Burano, insomma, devono essere stati veramente straordinari. E lo sono tuttora in tutt'altra forma, la richiesta ovviamente non è così elevata, però la qualità, quello che ci interessa, è rimasta. Il senso del merletto, il senso di questa opera d'arte, perché sono opere d'arte, e poi la fatica di realizzare questi merletti, la pazienza di queste donne merlettaie che ancora, insomma, resistono a questa arte del merletto. E quindi è bene sostenere questa mostra, possibilmente anche visitarla, l'estate è lunga, quindi insomma una visita all'isola di Burano è sempre gradita. E qui avremo ospite la direttrice dei musei civici di Venezia, Chiara Squarcina, che conosciamo, bravissima, preparatissima, e quindi ci porterà in questo evento e ci racconterà in che cosa consiste. Poi citeremo anche quello che sarà un evento tra qualche settimana, questo qui ci porta a Vicenza, Teatro Olimpico, perché il 9 maggio si tiene un evento particolare, ormai consolidato nel tempo, perché siamo alla 20ª edizione, e ci riferiamo al Premio Lirico Internazionale Marcella Pove 2026, che appunto sarà così conferito a Leonora Buratto, questa divina, questa straordinaria cantante, quindi insomma si merita tutto questo premio. E poi ne parleremo, conduce quindi il tenore Cristian Ricci, e sarà presentato da Federica Morello appunto. Bene, con questo direi che abbiamo presentato i nostri temi, i nostri ospiti. E domani tocca a noi, siamo di turno e quindi ci sentiamo. Domani ovviamente tema di attualità, e quindi parleremo di quello che è il momento, insomma, di economia, che non si può transigere, non si può soprassedere o sorvolare su questo settore, ci riguarda tutti, ci impensierisce, speriamo bene, siamo pieni di fiducia, in modo tale che non ci siano contraccolpi tali da danneggiare il nostro sistema economico e il nostro livello di vita, soprattutto per quanto riguarda i servizi appunto resi alla collettività. Vediamo domani con i nostri ospiti, che ci racconteranno, ci aggiorneranno sulla situazione internazionale, che diventa sempre più, a volte anche un po' difficile da seguire, perché così si caratterizza di colpi e contraccolpi. Ma domani tratteremo anche il tema sicurezza. Allora, in questi giorni sono uscite molte articoli per quanto riguarda la

sicurezza, nei posti di lavoro, nell'ambiente. Ecco. Per fortuna le vittime sono diminuite. Ecco, c'è questa bella notizia, quindi andiamo contro tendenza a quelli che sono stati i dati di qualche anno fa, e domani ovviamente entriamo nel merito, avremo un esperto molto preparato, e quindi insomma, ecco, questo ci fa piacere perché vuol dire che le misure di sicurezza vengono più adottate, e quindi c'è una maggiore consapevolezza di un ambiente di lavoro sereno, tranquillo, sicuro, e appunto e per a tutte per i dipendenti. E questa direi che è i temi che tratteremo domani. Noi con 7.30 siamo sempre aggiornati, anche se domani c'è la giornata della precompilata, l'abbiamo già detto, abbiamo già dato informazioni in anticipo, ma ci ritorneremo sopra perché l'altra volta ho visto che magari c'è necessità di ritornare su questo tema, su questo argomento di grandissimo interesse. Allora torniamo a noi perché appunto adesso invece ci trasferiamo a Bassano. Dicevamo di questo incontro che ha luogo domani, siamo al Museo Civico, Sala Chilesotti, e qui appunto si terrà nel pomeriggio questo incontro così particolare con insomma un personaggio che non finiremo mai di conoscere e di amare per la sua grandezza e per quello che ha dato appunto all'arte, l'arte scultorea in particolare, anche l'arte pittorica, perché viene sempre dimenticato questo aspetto. Canova è uno scultore e non se ne parla più. Non è così, perché sì, non sono dipinti di fama internazionale, ecco, se vogliamo appunto metterla su questo piano, però sono dipinti molto belli, significativi, raccolti lì nella sua casa natia a 20 metri appunto da quella che è il Museo Gipsoteca. E quindi quando andiamo a visitare il museo andiamo anche nella sua casa e sono lì appunto esposti, che sono molto significativi e vanno apprezzati appunto anche i suoi quadri e anche la sua arte pittorica. Allora dicevamo, andiamo un po' a sentire il nostro incontro con il professor Mario Guderzo, come dicevamo, e vediamo un attimo che cosa ci racconta. Allora, è il tempo di metterci in contatto.

0: E ritorniamo in diretta, perché come abbiamo annunciato, domani a Bassano del Grappa c'è veramente un incontro importante dal titolo Canova, il piccolo principe, e già ci porta un personaggio straordinario, importantissimo, e vediamo in che cosa consiste questo evento. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, il professor Mario Guderzo, direttore emerito dei Musei Civici di Bassano del Grappa e del Museo Gipsoteca Antonio Canova di Bossagno. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, grande evento domani 17:30, che bello, insomma, Canova, ecco, quando sentiamo Canova ci illuminiamo, professore, chissà perché.
1: Va bene, abbiamo parlato tante volte, sì. Forse, e poi essendo un personaggio qui vicino a noi, siamo riusciti in qualche modo a trasmettere la conoscenza e anche il valore di questo, sì, grande scultore mondiale.
0: Sì. Allora, domani il titolo è Canova e il piccolo principe. Ecco, qui entriamo in un altro evento, in un'altra narrazione. E allora diciamo ai nostri ascoltatori cosa consiste questo incontro con Canova.
1: Sì, raccontiamo la storia di un incontro avvenuto a Roma nel 1786 tra Canova e una principessa polacca che viaggiava in Italia assieme a questo bambino. Era un nipotino, si chiamava Heinrich Lubomirski. E questo bambino entrerà nella bottega di Canova assieme a questa zia, e la zia insisterà per avere un ritratto, una scultura di marmo con il volto di questo ragazzino che aveva 11 anni, era molto carino, un po' efebico, ritratto già da alcuni artisti, e viene immortalato da Canova come un amorino, nonostante all'inizio fosse un po' restio nel fare ritratti. Alla fine Canova cederà e gli farà il ritratto, e poi nel 1790 manderà in Polonia la scultura, che ancora oggi è conservata in questo castello situato in un paese ai confini con l'Ucraina. È visitato dal turismo, è un museo nel vero senso della parola, una fortezza che diventa poi un palazzo residenziale, diventa un museo ricco di opere d'arte, e all'interno di questo luogo viene collocata, proprio in un ambiente appositamente realizzato, viene collocata la scultura di questo bambino che viene rappresentato come Cupido, quindi con l'arco, le frecce, e soprattutto in questo caso il bambino ha un volto vero ed è il volto di questo ragazzino. E poi la scultura attirerà molta attenzione fin tanto che veniva scolpita a Roma, ma altri chiederanno a Canova di poter possedere una scultura simile. Canova naturalmente si prodigherà a realizzarne almeno altre 4, che oggi sono conservate in alcuni musei europei. Una si trova a Dublino, la National Gallery irlandese, un'altra si trova vicino a Cambridge, questa del castello polacco, la quarta si trova invece all'Hermitage di San Pietroburgo, e l'ultima, che su cui c'è un po' di discussione, ma dal punto di vista della critica, si trova invece a Bologna. E sono tutte diverse una dall'altra, e mentre questa di cui parleremo domani è il volto vero e proprio di un bambino, le altre invece sono delle idealizzazioni nella ritrattistica. E Canova non amava molto fare i ritratti, perché il suo stile è lo stile neoclassico, quindi è sempre una idealizzazione. In questo caso invece il bambino, proprio perché era molto carino, diventerà una vera e propria fotografia in un certo senso, e quindi noi disquiseremo su questo. È un bambino molto fortunato, perché questa zia viaggiava moltissimo, dopo che rimane vedova viaggia moltissimo, ma è una zia importante, perché a Cracovia lei, a parte che possedeva molti palazzi in giro per la Polonia, ne possedeva uno a Cracovia che oggi è un museo dello Stato, e questo palazzo è il palazzo Czartoryski, famoso perché lei era la proprietaria della dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci. Quindi non è una signora qualsiasi, è una signora che sa il fatto suo e che viaggiando comprava opere d'arte per arricchire le sue residenze in Polonia. I polacchi sono sempre stati molto affascinati dall'arte di Canova. Sì. Il collezionismo polacco è un collezionismo molto importante in questo caso. E qui ancora di più, proprio perché c'è questa fotografia di questo principino che diventa interessante anche per il rapporto che Canova ha con la ritrattistica.
0: Certo, e appunto sembra che gli manchi solo la parola, perché è veramente bello, è dolce, questo insomma sembra vero, ecco, giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori di che opera è, che si può ovviamente apprezzare. Ma allora in che periodo siamo? Lei, il professore, dice 1786, ecco, questa Polonia che si fa sentire, perché anche l'Università di Padova, adesso faccio un inciso, ci sono stati molti studenti polacchi, ecco, era una Polonia molto vivace dal punto di vista culturale.
1: Esatto, era una Polonia molto vivace, tant'è vero che per quanto riguarda l'arte italiana, soprattutto il collezionismo polacco è un collezionismo che riesce a conquistare molti capolavori. Oggi magari sono stati venduti e sono in musei a livello mondiale, ma a quei tempi la Polonia e l'Italia, direi, avevano una relazione fondamentale. Mi viene in mente quei famosi seminari di alta cultura che venivano realizzati alla Fondazione Cini a suo tempo, fu dedicato proprio alla relazione, una settimana intera di studi dove studiosi polacchi e italiani insieme raccontavano storie legate proprio a questa cultura internazionale in cui l'Italia è al centro di interesse. Però mi preme anche dirvi un'altra cosa in questo caso: è un bambino fortunato perché viaggia con questa zia, e allora dobbiamo veramente metterci nei panni di un bambino che guarda le cose, un bambino di 10-11 anni che ha la fortuna di passare per Praga, per Vienna, di venire a Trieste, di andare a Venezia, di spingersi a Padova a vedere Giotto, di andare a Vicenza a vedere il Teatro Olimpico, perché lui fa questo viaggio. Poi quando arrivano a Genova si imbarcano, vanno in Umbria, fa in un certo senso il grand tour, ma è un grand tour visto con gli occhi di un bambino, e che naturalmente quando arriva a Roma è affascinato dalla fontana alla Barcaccia in Piazza di Spagna, dalla fontana con le tartarughe, dalle scalinate, dalle torri, dalle chiese, da tutte queste cose, no? E quando poi si spostano a Pompei ha la fortuna di entrare nella casa del Fauno e vedere il mosaico che rappresenta la battaglia di Isso tra Alessandro il Grande e Ciro di Persia. Quindi è un bambino molto fortunato in questo. Certo. E pensare a un viaggio con gli occhi di un bambino, direi, è una cosa ancora più curiosa e interessante.
0: Certo, stimolato da questa zia straordinaria che insomma gli ha fatto fare il tour le città più belle e più interessanti appunto del nostro paese. Allora, professore, mi chiedono un attimo, ecco, un messaggio: ma la scultura del bambino Canova l'ha fatta, tra virgolette, a memoria, ecco, è stato così veloce da fare questo ritratto, un po' come è avvenuto, ecco, chiede l'ascoltatore.
1: No, il bambino posa per Canova, sì, il bambino è davanti a lui, poi Canova usa il suo metodo, e poi è vero che a un dato momento abbandona il rapporto diretto con il bambino e quando deve lavorare soprattutto sui riccioli, sui capelli, su questi elementi così direi marginali, no? Improvvisa anche quando costruisce il corpo del bambino, perché in questo caso usa il volto, quindi la fisionomia, ma la costruzione, se l'altra parte della figura viene inventata. Tant'è vero che sappiamo che aveva comprato un marmo antico mutilato e scolpirà quel marmo trasformandolo completamente e facendolo diventare un amorino. Quindi anche la stessa grandezza della scultura è determinante, perché è un bambino piccolo di 11 anni e quindi è un marmo che con facilità viene collocato all'interno di una collezione d'arte. quindi non è un gigante, è un bambino, è per questo che tanti altri lo richiederanno, no? Ci sarà un colonnello inglese, Campbell, ci sarà un banchiere irlandese che si chiamava Latouche, di origine francese, ci sarà Sommariva, che è un collezionista italiano, e poi ci sarà il principe Yusupov, che era l'ambasciatore russo in Italia, che a Canova chiede due cose. Gli chiede questo Amorino, ma lui era il proprietario di Amore Psiche, quello, la scultura che si abbracciano, dove le due figure si abbracciano, che oggi è conservata al Museo dell'Ermitage, ma a suo tempo era all'interno del palazzo di questo principe russo. Quindi perché questo? Perché proprio è una scultura piccola, quindi diventa facile, la grandezza è la grandezza naturale di un bambino, diversamente dai giganti che Canova produce, eccetera, eccetera. Certo. Quindi è facile questo messaggio.
0: Certo, quindi insomma, ecco, diciamo che è un ritratto reale, ecco, non è fantascienza come potremmo immaginare, ma insomma
1: no.
0: È veramente...
1: Gli altri sono invenzioni. Questo invece è l'unico, perché poi lui non poteva neanche riproporre in questo caso la stessa scultura, non aveva più il bambino davanti. Gli altri sono invenzioni, sono idealizzazioni, non c'è meglio usare la parola idealizzazioni in questo caso.
0: Certo, e allora penso che se pensiamo al capolavoro Teseo sul Minotauro, oppure come ha detto lei Amore Psiche, insomma abbiamo un altro parametro con questo bimbo così bello che sembra vero, guardate, proprio veramente molto molto, emoziona anche, fa tenerezza senz'altro. Professore, allora il nostro Canova, insomma, se è così che lo adoriamo, ma vedo che ha opere in tutto il mondo, apprezzatissimo, ecco, allora qua mi dicono perché Canova è diventato così importante anche con gli altri paesi. Ecco, un ascoltatore appunto dice, si meraviglia, stupisce questa grande genialità del Canova.
1: Beh, dobbiamo pensare che Canova è il più grande scultore neoclassico. Arriva dopo Bernini e Bernini arriva dopo Michelangelo. E l'idealizzazione, la rappresentazione delle sculture che Canova realizza sono delle produzioni classiche. Quindi il neoclassicismo riprende la cultura antica, la cultura greca. E Canova è apprezzato perché sapeva imprimere nel marmo la bellezza. E di fronte alla bellezza il collezionismo non si fermava mai. E tant'è vero che per esempio gli americani, quando devono fare il monumento di George Washington, vengono a Roma da Canova. Il collezionismo inglese compra opere da Canova. E questo succede in tutta Europa, quindi è proprio perché il suo stile rappresenta la bellezza di per sé. Poi è vero che ha prodotto anche dei ritratti, qualche volta li ha anche idealizzati, perché la grande scultura di Napoleone è una idealizzazione nel volto, ma nello stesso tempo dobbiamo dire che Canova è apprezzato perché rappresentava la bellezza.
0: Certo, e Napoleone non gli è piaciuta poi quella statua, insomma, comunque non è stata tanto, tanto gradita, vabbè, insomma, il soggetto è un po' particolare. Allora, il marmo che usava Canova, era tutto di Massa Carrara oppure usava anche altri marmi, professore?
1: Canova ha usato la pietra di Nanto, il marmo di Vicenza all'inizio, per realizzare due sculture, sono conservate al Museo Correr, ed era il tipo di materiale che aveva qui comodo. Poi ha sempre usato il marmo di Carrara. In questo caso, per questa scultura invece, scolpisce un marmo antico che comprerà e trasforma questa scultura che era mutilata, completamente rovinata, e userà questo marmo per farlo diventare il bambino che diventa il principe, no, in questo caso.
0: Certo. Antico significa marmo antico, che ha caratteristiche
1: marmo
0: particolari.
1: Marmo romano antico, scultura in un certo senso una scultura antica. Ecco. Basta prendere una scultura antica, che probabilmente era il doppio del bambino, e in questo caso questo marmo antico verrà modificato completamente. Sarà stata una scultura che avevano trovato nelle scavi archeologici romani, e che era in un laboratorio e che nessuno usava ed era impossibile ricomporla. Allora non c'era la cultura nostra di oggi di dire che un reperto archeologico vale anche se è un frammento. Non c'era allora questa conoscenza e questa capacità.
0: Ok, ok. Bene, allora qua, ecco, qualcosa in più possiamo dire, professore, qui di questa principessa Elisabetta Czartoryska.
1: Sì, lei è una donna inquieta, ma è una persona molto intelligente, che ha proprio, possedeva molti palazzi, come vi dicevo, in Polonia, e soprattutto è legata, come si dice, affettivamente e anche come discendenza nobiliare con questo bambino, che non è suo figlio, in un certo senso è un nipote. Lei aveva due figlie femmine, e lei viaggia con esperti, girano in giro per l'Europa con 8 persone, viaggiano in carrozza, perché questo castello è anche una bella residenza e è anche un parterre di carrozze interessantissime, perché il viaggio di allora, dobbiamo pensarlo, è un viaggio molto difficile, non è un viaggio così semplice, soprattutto partire dalla Polonia e arrivare fino a Roma e spingersi poi fino a Napoli, perché vanno a Pompei, no?
0: Sì.
1: E quindi è una signora che sa il fatto suo. Quando è a Parigi è ospite a Versailles, quando è a Vienna è ospite a Schönbrunn, si muove in questo modo, quindi ha una grande esperienza e conoscenza dal punto di vista della cultura e dell'arte, ed è affiancata da esperti d'arte. E le relazioni italiane avvenivano anche attraverso prelati e gente che metteva in relazione le persone polacche con le italiane, e poi ci sono sempre questi legami dal punto di vista religiosi, no? Riescono a superare tutti gli ostacoli, perché quando arriva a Roma lei è ospite di nobiltà romana, quindi non ha problemi in questo senso.
0: Una persona alto locata, diremo oggi.
1: Una che compra un dipinto di Leonardo da Vinci è una non indifferente in questo caso.
0: Ma il marito chi era, professore?
1: Il marito era un nobile polacco, era il proprietario di questo castello dove è nato questo bambino, no? E poi lui era dentro nell'esercito e fa parte comunque della nobiltà polacca in questo senso.
0: È
1: questa donna che è molto più come si dice, all'avanguardia, no? Perché per allora direi una donna che ha la capacità di girare e di acquistare via di seguito è qualcosa di eccezionale, ma in Polonia questo era già molto molto avanti come metodologia, perché per esempio un marmo che è conservato al Metropolitan di New York era stato commissionato a Canova da un'altra principessa polacca, quindi vuol dire che era tipico, direi, di questo regno, no? Riuscire a ragionare anche dal punto di vista femminile.
0: Certo, perché insomma dobbiamo immaginare che siamo 3 secoli fa quasi, insomma,
1: esatto.
0: Quindi guardate che è veramente straordinario, come sta dicendo il professore, muoversi così con disinvoltura, con facilità, e arrivare appunto nelle nostre più importanti città. Lei, questa donna, con questa principessa, col bambino, ha fatto veramente il tour, il famoso tour.
1: Ha girato in tutta l'Europa, ha girato in tutta l'Europa. A Roma in giro per l'Italia si è fermata 2 anni, 86-87. Il bambino è nato nel 1777, quindi il principe è nato nel 1777, quindi nel 1786, quando arrivano a Roma, aveva 9 anni, giusto?
0: Sì, 87, sì, 9 anni, esatto, quindi insomma è piccolino, perché insomma 9 anni, eccetera. Allora, come si chiama la scultura di cui state parlando? Per una ricerca visiva in rete, dove devo sintonizzarmi, mi chiede qua un ascoltatore, eccolo qua, rispondiamo.
1: Beh, allora il bambino si chiamava, io lo pronuncio alla tedesca, Heinrich Lubomirski. Se voglio, non so la pronuncia polacca come possa essere, perché non conosco il polacco. Comunque è Heinrich col K finale, Lubomirski.
0: E quindi...
1: Ma di questa scultura io feci nel 2001 una mostra al Museo di Possagno e feci arrivare questa statua dalla Polonia. E quindi qualcuno che ascolta la sua radio o che ci ha seguito in questi anni dovrebbe ricordarselo, perché quel bambino riuscì a portare dentro la gipsoteca di Possagno, in un paesino di 2500 abitanti, niente po' di meno che più di 40.000 persone nel giro di 3 mesi.
0: Caspita, che successo, lo rifacciamo,
1: quel bambino,
0: professore?
1: Da rifare. Quel bambino io lo feci arrivare là, perché andammo io e l'allora presidente della Fondazione Canova, andammo in Polonia a vedere questo marmo e soprattutto a chiedere la disponibilità per il prestito, e poi in cambio portammo da Possagno delle sculture di Canova, facendo una mostra prima a Cracovia nel museo di questa principessa, museo Czartoryski si chiama, e poi portammo le cose anche nel castello di Wanschut, che è questo piccolo villaggio vicino ai confini dell'Ucraina.
0: Beh, allora, veramente un viaggio straordinario, un'esperienza emozionante, perché insomma se da noi ha chiamato 40.000 visitatori, veramente è stato
1: a Possagno, ma guardi, 40.000 a Possagno, non 40.000 a Bassano, a Padova, eccetera, a Possagno, luogo dove ci sono 2 bar, giusto, non c'è un albergo capace di ospitare un pullman, ma famoso soprattutto perché là ci sono le radici di Canova.
0: Certo, è nato
1: e
0: lì.
1: Oggi c'è il suo museo.
0: Sì, sì, è di più su te.
1: Quindi, ecco.
0: Come mai, allora, una domanda, non voglio essere retorica, ma come mai, insomma, Possagno e dintorni non riescono a valorizzare di più questo grande scultore? Lei mi dice che non c'è neanche un albergo. Beh, insomma, allora siamo messi male, professore.
1: No, io penso che in questi ultimi anni Canova abbia avuto quello che si merita. Ancora non abbiamo raggiunto il massimo, ma dal fatto che Roberto Longhi lo avesse distrutto nel 1950, sì, quando pubblica le sue critiche, no? Ad oggi tempo ne è passato e oggi direi Canova è assolutamente il più grande scultore neoclassico. A livello mondiale.
0: Certo.
1: Come parliamo di David, il più grande pittore neoclassico di quel periodo là, dobbiamo dire che Canova, dopo Bernini e dopo Michelangelo, e al mondo è il terzo protagonista, ma a livelli assolutamente molto molto
0: elevati,
1: importanti.
0: Certo. Beh, veramente straordinario. E poi insomma pensiamo a Possagno, al Tempio, ecco. Allora qui mi dicono il Tempio, ma certo anche il Tempio è un'opera straordinaria.
1: Sì, solo che il Tempio è un oggetto che si vede e disturba anche la vista, no? Perché è un'architettura insolita in un luogo veneto come quello, e in effetti il tempio riesce a catturare l'attenzione del doppio dei visitatori che vanno a vedere la gipsoteca, il museo di Canova, e il doppio, ma perché è un oggetto visibile dal punto di vista architettonico, e magari speriamo che dopo che hanno visto il tempio capiscano che giù, un po' più giù, c'è il museo con tutte le sculture di Canova, tutti i modelli, e i modelli sono più importanti dei marmi, perché se non ci sono i modelli non ci sono i marmi, perché Canova faceva il modello e dopo scolpiva il marmo.
0: Penso sia automatico, insomma, dal tempio andare al museo, alla gipsoteca, siamo lì, insomma, pochi passi. Allora, torniamo a noi domani, giovedì 17:30, al Museo Civico Sala Chiesotti, siamo a Bassano del Grappa, c'è l'incontro, appunto, che state sentendo, del professor Mario Guderzo, che dirà tutto e di più di questa grande opera, di questa meraviglia, di questo viso, di questo bambino, che emoziona, perché è talmente bello, che sembra vero, manca parola, dicevo, professore. Bene, professore, allora, A domani, e poi grazie. Entrata libera, entrata, ingresso libero,
1: sì,
0: vedo qui.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì. Chi prima arriva,
0: fino a esaurimento posti, quindi affrettatevi domani, siete fortunati amici bassanesi, 17.30, tutti al museo col professor Mario Vuders. Complimenti professore, complimenti,
1: grazie,
0: buon pomeriggio, grazie professore, grazie. Domani tutti a sentire professor Guderzo, guardate che è una celebrità, io lo dico sempre, l'abbiamo sentito in tante altre interviste, ma è una persona veramente, un intellettuale, un esperto appunto dell'arte, uno dei pochi, è stato sempre chiamato anche fuori dalle nostre confini ed è una persona da sentire, quindi da seguire domani. Ripeto, mi state chiedendo, è un museo civico, quindi facilissimo, però ecco, c'è il limite del, mi dicono qua, esaurimento posti, quindi amici vicentini, bassanesi, affrettatevi perché non si può perdere questo incontro con il professore appunto Guderzo. Allora, sta per arrivare la pubblicità e noi dopo passiamo a un altro argomento perché ci imbattiamo in un clavicembalista. Baldassare Galuppi, eccolo qui, ecco, anche noi ne abbiamo parlato in qualche occasione, però oggi lo conosceremo di più, meglio, perché in forma migliore, perché appunto il nostro ospite è uno studioso, è un appassionato, diciamo, del Buranello, chiamato così, e vedremo chi è stato e perché ingiustamente è caduto nell'oblio. Quello che ci chiediamo sempre, come si fa a non valorizzare Baldassare Galuppi, ma insomma c'è sempre qualcuno che ci pensa, ecco. Siamo nuovamente in diretta, come dicevamo, andiamo a conoscere il nostro grande Galuppi, Baldassare Galuppi, e qui vedo un titolo anche apparso sulla stampa, dimenticato, e noi non vogliamo appunto che sia dimenticato, e allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Alvise De Piero, musicologo, cioè clavicembalista veneziano doc, che appunto si è preso, diciamo, a cuore questo impegno appunto di recuperare la memoria, ma soprattutto anche vedo qui adesso glielo chiediamo per quanto riguarda poi questi 10 dischi delle opere di appunto di clavicembalo, e poi vediamo anche altri passaggi, perché il nostro Galuppi non è stato solo qui nelle nostre Venezia oppure in Veneto, ma si è spostato altrove, ha girato anche lui, ha viaggiato molto, poi chiamato a Londra, vedo a San Pietroburgo, io vedo che anche oggi parliamo spesso di Londra e San Pietroburgo, quindi segno, e di Polonia, avete sentito prima come abbiamo parlato della Polonia, segno che c'era un'Europa dal punto di vista culturale molto vivace e molto dinamica, perché insomma viaggiavano questi artisti con facilità, pensando siamo a 3 secoli fa, quindi non c'erano le comodità e i mezzi che abbiamo adesso, ma erano viaggi di sacrificio, di fatica, però insomma quando c'è l'amore per l'arte, per la conoscenza e per la curiosità, perché ovviamente come la principessa che abbiamo visto prima era mossa da questa grande curiosità, e la curiosità guardate che è una grande qualità che appunto ci portiamo addosso chi più chi meno, perché è stimolante, perché ci porta a conoscere altri settori, altri artisti nel caso di specie appunto, e altri appunto personaggi famosi come dicevamo. Allora, adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, Alvise De Piero. Eccolo qua.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere il Buranello, ossia Baldassare Galuppi, questo grande compositore, forse un po' dimenticato, ma insomma noi cerchiamo di valorizzare il nostro clavicembalista. Abbiamo in collegamento per la prima volta, con piacere salutiamo Alvise De Piero. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a lei.
0: Ecco, allora lei, Alvise, ha un grande merito, appunto, di far di, appunto, mio Galuppi dimenticato. Vedo questo titolo emblematico, perché Galuppi ha avuto anche questo fatto di rischiare, o forse ha rischiato di essere dimenticato. Allora andiamo per ordine, magari chi non conosce tanto il nostro Baldassare. Chi è stato Baldassare Galuppi, Alvise?
1: Baldassare Galuppi è stato uno dei più importanti compositori del suo tempo. Ha attraversato tutto il Settecento, perché è nato a Burano nel 1706 ed è morto a Venezia nel 1785, praticamente quasi alla fine della Repubblica di Venezia, che è crollata 12 anni dopo, insomma. Quindi ha avuto la possibilità di attraversare tutto il secolo, e quando è nato c'era Vivaldi che imperversava, sì. E quando è morto c'era Mozart, tanto per capire, no?
0: Sì, quindi, sì.
1: E lui è stato proprio, non solo lui naturalmente, assieme a altri compositori, ma è stato un punto di riferimento sia per il teatro musicale, serio e buffo, perché tutti ricordano le opere, i drammi giocosi scritti da Carlo Goldoni, ma in realtà Galuppi ha musicato anche quasi tutti i drammi seri del Metastasio.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo veramente una doppia lettura possibile dell'autore, e tutto questo veniva intervallato. Non è che un periodo si faceva questo, un periodo l'altro, no, lui componeva contemporaneamente in entrambi i generi. Poi ha avuto un altro ruolo molto importante come compositore di musica sacra, perché prima è stato assunto all'ospedale dei mendicanti, che ne sappiamo che a Venezia c'erano questi quattro ospedali, no? Lo dico per chi non avesse contezza. I quattro ospedali erano i mendicanti, la Pietà, gli incurabili e l'ospedaletto. Ecco, e in questi ospedali, che di fatto erano degli enti caritatevoli per chi aveva dei problemi, insomma, di tipo vario tipo, dall'abbandono, per esempio, alla Pietà, no? Oppure i mendicanti, era gente povera, eccetera, eccetera, insomma, no? Però all'interno di queste istituzioni veniva coltivata la musica, e il maestro di coro aveva il compito di comporre Le musiche sacre, naturalmente, per le occasioni più importanti, le feste oppure oratori, che di fatto erano delle opere sacre, diciamo così, per capirci.
0: Sì.
1: Cioè erano, non avevano la rappresentazione scenica, ma avevano una trama, un libretto, e cantanti, coro, orchestra, eccetera. Quindi Galuppi passa dai mendicanti, poi diventa soprattutto prima vice e poi primo maestro di San Marco, il ruolo più importante, la cappella ducale, e quindi di fatto in questo caso diventa il compositore più importante della Repubblica di Venezia. Dal 1762 è primo maestro, e lo è fino all'85, l'anno in cui muore. E mantiene la carica, diciamo, a vita, ecco.
0: Certo, e quindi è veramente un livello massimo, perché insomma essere maestro della cappella voleva dire insomma...
1: Sì, poi c'era anche l'ospedale degli incurabili, contemporaneamente, quindi insomma lui ha frequentato un po' tutte queste cose, poi scriveva per altre, insomma, per altri enti, non so, altri conventi, chi lo pagava, ovviamente.
0: Certo. E quindi eseguiva le sue opere e i suoi brani. Però andiamo al 1750 circa, si guarda a Vienna, perché Vienna è importante per la musica, c'è Mozart, Haydn, insomma, e Vienna è una città di attrazione. Ecco, Galuppi e Vienna, Alvise, che rapporto c'è stato?
1: Beh, La prima dell'Artaserse, per esempio, a proposito delle opere del Metastasio.
0: Sì.
1: La prima rappresentazione dell'Artaserse è stata nel 1749 a Vienna. E poi l'opera fu ripresa un po' dappertutto, però insomma lui è stato a Vienna. Poi è stato a Vienna perché non abbiamo ancora detto che è stato varie volte all'estero, perché dal 41 al 43 è stato a Londra,
0: sì, sì,
1: dove ha sostituito Handel, niente po' di meno che Handel, nel teatro suo. E poi dal 65 al 68, per intercessione del Doge, diciamo, gli è stato permesso di andare a Pietroburgo, e nel viaggio a Pietroburgo è passato da Vienna, è passato a Berlino, a casa di Carl Philipp Emanuel Bach. Questo ce lo dice poi lo stesso Emanuel Bach nella sua autobiografia,
0: che è il figlio di Bach, famoso, il figlio, giusto?
1: Il figlio del grande figli, il figlio più importante, probabilmente, sì, il secondo figlio di Johann Sebastian,
0: sì, il grande Bach, questo è il figlio,
1: il grande Bach era lui, all'epoca era Carl Philipp Emanuel, oggi abbiamo un po' è cambiata la percezione della cosa, però e ad ogni modo nel viaggio di ritorno da Pietroburgo passò nuovamente a Vienna e andò ad ascoltare un'opera di Hasse. Questo lo sappiamo perché Hasse tenne un carteggio con l'abate Ortes, molto interessante, parlano poi di tutte le rappresentazioni teatrali del periodo. Questo carteggio è conservato al Museo Correr di Venezia. E in una di queste lettere dice: il signor maestro Puranello mi ha fatto l'onore di venire alla prova generale della mia opera, che era Piramo e Tisbe. Ecco, insomma, quindi si vede anche da questo tipo di cose il livello di stima che c'era fra colleghi.
0: Certo.
1: Insomma, ecco. Certo.
0: Qui abbiamo anche Francesco Caffi, questo magistrato musicologo che era molto
1: lusinghiero,
0: e quindi ecco che è molto lusinghiero il suo giudizio, la sua impressione, e quindi in vita allora Alvise lui ha avuto la sua celebrità, possiamo affermare questo?
1: Certo, era molto famoso, e questo a riprova di questo c'è anche un grande numero di fonti musicali sopravvissute, che ovviamente non saranno tutte, però sono tantissime e sono sparse dappertutto, quindi non solo in Italia nelle principali biblioteche, ma anche all'estero, a Vienna, Bruxelles, a Berlino, a Dresda, a Parigi, insomma questo dà la
0: dimensione,
1: la di quanto fosse famoso, altrimenti non ci sarebbero fonti un po' dappertutto.
0: Certo.
1: E proprio il Caffi dice in apertura del suo capitolo su Galuppi, dice: musica di Galuppi va dappertutto ove sono popoli colti.
0: Questo è un riconoscimento straordinario, veramente.
1: Ecco.
0: E dopo abbiamo anche, vedo le partiture, eccole qua, che sono state appunto si trova Genova, Dresda, come diceva lei, anche in Messico addirittura, a Bruxelles, Parigi, insomma.
1: Sì, veramente... sono state trovate dei contraffatta, praticamente avevano sostituito un testo, mettendo un testo in spagnolo su una musica, uno, due, tre motetti credo fossero, ma la musica era di Galuppi.
0: Certo.
1: Ma ce ne sono anche negli Stati Uniti, fonti. Quindi sì,
0: internazionale, dai, diciamolo.
1: E poi in Russia naturalmente, in Russia, perché c'è Pietroburgo, è chiaro che
0: e poi abbiamo, ha composto musiche anche per la Chiesa ortodossa, ecco, anche qui c'è
1: in quel periodo dal 1765 al 68, mentre era lì, ha composto opere pochissime, per la verità un paio, ma ho posto un sacco di musica sacra. Tra l'altro la condizione imposta dal Doge per il suo trasferimento, diciamo, di questi tre anni, era che lui doveva assolutamente fornire la messa di Natale ogni anno. E noi le abbiamo queste messe di Natale, sono state anche registrate e sono a Genova, al Paganini. E poi ha scritto altre cose, ma per la Chiesa ortodossa ovviamente non scriveva salmi in latino, ma doveva musicare dei testi in russo, chiaramente.
0: E poi andiamo, Alvise, anche alla collaborazione col grande Goldoni, insomma, con i libretti, appunto, sì, come diceva lei prima.
1: Goldoni,
0: ecco.
1: La collaborazione con Goldoni oggi è nota per i drammi giocosi, no? Dall'Arcadia in Brenta in poi.
0: Sì.
1: Ma in realtà la collaborazione con Goldoni inizia nel 40, con due opere serie scritte da Goldoni. Cioè col libretto di Goldoni, che sono il Gustavo I re di Svezia e l'Oronte re di Sciti. Quindi non è vero che si sono conosciuti prestissimo. E non a caso il 1740 è l'anno in cui Vivaldi va a Vienna e poi muore l'anno dopo. La fortuna di Galuppi inizia esattamente quando finisce quella di Vivaldi. E non credo sia un caso, questa cosa. Ad ogni modo, queste due opere sono, Gustavo I in particolare ebbe successo, ma tutte e due in realtà. Poi c'è la parentesi londinese, e quando torna pochi anni dopo, nel 49, inizia la collaborazione per i drammi giocosi, l'Arcadia in Brenta e via di seguito. Poi insomma sono sei anni dal 49 al 55, dove ogni anno c'è un'opera nuova. E lì è proprio l'apice del successo, perché a fianco dell'opera seria c'è anche questa cosa che nasce da loro due. Dopo verrà sviluppata da tutti, arriveremo all'opera buffa rossiniana, insomma, no?
0: Sì, certo. E questo, insomma. Allora andiamo un po', ecco, contestuale a Vivaldi, per quanti anni? Non per tantissimi, no? Perché dopo Vivaldi muore e quindi risorge lui, diciamo, ecco.
1: No, ma lui ha iniziato proprio facendo il cembalista anche al Teatro Sant'Angelo, dove Vivaldi faceva l'impresario.
0: Sì, sì.
1: E questo è attestato, è dato, Reinhard Wiesent ha scritto un articolo, quindi è stato studiato già. E non solo, una delle prime opere che ha dato, diciamo, lui ha esordito con un fiasco terribile, perché a 16 anni si è buttato sul palcoscenico, ha fatto un'opera che è stata fischiata, e quindi però poi ha ripreso, e nel 28 ha dato al Teatro Sant'Angelo gli Odi degli Usi del Sangue, e c'era Vivaldi, era l'impresario, quindi allestì quest'opera scritta insieme a Pescetti. Pescetti è un suo caro amico e compositore, più o meno coetaneo, diciamo. Poi dopo, dagli anni 30 in poi, Galuppi spicca il volo e va per le sue strade, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Però certamente l'imprinting, cioè io credo che Vivaldi gli sia servito molto anche per la scrittura dell'arco, perché lui era clavicembalista, quindi saper scrivere per gli archi, bisogna, insomma, quantomeno, non dico suonare, ma insomma quasi, ecco, o comunque avere qualcuno che ti spiega come scrivere correttamente, insomma.
0: Certo. Ecco, e dopo abbiamo anche questo, non so, episodio, il copista Iseppo Baldan vendeva partiture di Vivaldi che nessuno voleva più, spacciandole per opere di Galuppi. E quindi, insomma, erano richieste, mi pare, no, Alvise?
1: Esatto. Adesso questo è successo, ma ne sono emerse diverse di queste partiture. Tra l'altro la musica è inequivocabilmente vivaldiana, cioè se uno la sente dice, beh, questo non è Galuppi, è Vivaldi, è proprio palese. Però cos'è successo? In quel periodo la Cappella di Dresda aveva bisogno di musica nuova e pensarono appunto di chiedere musica di Galuppi. Allora questo Valdano, che era un prete molto particolare per vari aspetti, insomma, però era un bravissimo copista ed era il copista più importante di Venezia all'epoca. Allora, cosa è successo? Chiesero probabilmente a lui, e lui aveva alcune cose di Galuppi, ma non abbastanza per coprire la domanda. Quindi, siccome c'era fra i copisti di Baldan, c'era il nipote di Vivaldi, è ipotizzabile che il nipote di Vivaldi abbia dato a Baldan queste musiche. Ormai Vivaldi era morto, quindi...
0: Sì.
1: E Baldan ha scritto, cambiato il nome, le ha copiate e le ha fatte passare per composizioni di Galuppi.
0: Allora andiamo un po' a lei, il nostro ospite, che appunto è la prima volta che ci sentiamo, musicologo, clavicembalista e appunto appassionato, come potete sentire, del nostro Buranello, e ha firmato un contratto per incidere 10 dischi. Ecco, ci può dire qualcosa, Alvise?
1: Sì, io mi sto occupando della musica strumentale, finora non ne abbiamo parlato,
0: infatti,
1: ma Galuppi ha scritto anche un sacco di sonate per clavicembalo, essendo cembalista, chiaro, no?
0: Sì.
1: E direi che il grosso, la gran parte della musica strumentale di Galuppi è costituita proprio dalle sonate per clavicembalo. Ora, queste sonate sono in manoscritti varie fonti, tutte di copista, escluso la raccolta di Genova del passatempo al cembalo, ma sono solo 6 quelle. Tutto il resto, ad oggi noto, è in mano di vari copisti, con diversità di stesure, insomma tutta una serie di problematiche musicologiche che al momento in cui si vanno a suonare bisogna poi andare a verificare e tenerne conto, insomma. Quindi l'idea è quella di registrare praticamente tutto quello che è noto come suo, e però intanto non col pianoforte, perché Galuppi non ha composto per pianoforte. Semmai, se ha avuto occasione, avrà suonato i fortepiani dell'epoca, quindi il pianoforte moderno è fuori gioco, e lo scopo è appunto riportare le sonorità di questa musica e ovviamente prima ricostruire un testo che sia corretto il più possibile, insomma, per cui c'è un lavoro a monte musicologico e poi c'è il lavoro pratico di studiare e registrare questo materiale, che è bellissimo peraltro, è molto vario.
0: E che quindi sarà anche inedito o no?
1: Assolutamente, ci sono un sacco di inediti.
0: Inedito, sì. E quindi c'è molto da scoprire allora del nostro Baldassare,
1: certo.
0: Quindi ancora tante opere che il nostro ospite, ero Alvise, lei si è incimentato in questa operazione, e chissà quante opere ancora ci farà sentire, giusto Alvise?
1: Insomma, facciamo il possibile.
0: Impossibile, adesso dice non pretendete troppo. Allora andiamo un po' da chi ha imparato, ecco, perché vedo che il padre, padre Angelo, violinista, dilettante, ecco, da dove muove i primi passi il nostro Galuppi?
1: Da Burano, appunto. Il padre, come il papà di Vivaldi, era barbiere.
0: Sì.
1: E come il papà di Vivaldi suonava il violino. Si vede che,
0: ma che coincidenza, era...
1: Ecco. Solo che il papà di Vivaldi suonava il violino a San Marco, mentre il papà di Galuppi non si sa, pare nei teatri della commedia, quindi in ruoli meno prestigiosi, però in ogni caso l'imprinting probabilmente è arrivato da lì, ecco.
0: Da lì. Beh,

0: Antonio Lotti era maestro a San Marco, era stato il predecessore, no, non proprio diretto, ma con Lotti studia, e la condizione anche lì, Lotti lo prende come allievo, ma lo obbliga a studiare per 3 anni contrappunto e composizione, no, clavicembalo, e a non rappresentare nulla, cioè lascia stare il teatro, come dire, impara l'arte e dopo farai,
1: farai
0: quello,
1: certo,
0: che devi fare, no?
1: Certo. Allora, questo fiasco, insomma, chiamiamolo così, con questo nome un po' bruttino, del 22, a che cosa era dovuto, Alvise?
0: Era dovuto al fatto che l'uomo si è buttato in palcoscenico, cioè. Ovviamente per comporre un'opera ci vuole, bisogna saperlo fare, bisogna conoscere le regole del teatro, perché ci sono regole, specialmente nel Settecento, ci sono regole precise che poi vengono da Aristotele, se si vuole andare indietro, ma insomma. E quindi lui probabilmente non aveva né cognizione del teatro, né cognizione proprio pratica di comporre, perché anche per comporre ci sono delle regole precise, e quindi probabilmente questo
1: si è un po' buttato all'avventura,
0: lui era molto spregiudicato, era una persona
1: è andato un po'
0: buttato
1: all'avventura, e vabbè, insomma, succede, però insomma ha trovato anche persone che l'hanno sostenuto, incoraggiato,
0: esatto,
1: raddrizzato il tiro, ecco, possiamo dire così. Allora, Alvise Galuppi, possiamo tranquillamente affermare, non è più dimenticato grazie a lei.
0: Diciamo, io mi occupo di questo, poi sarebbe bello se qualcuno, qualche teatro per esempio, mettesse in cartellone un'opera seria o qualcos'altro fatto come si deve, con l'orchestra barocca, eccetera, insomma. Musicisti bravi ne abbiamo, non è che il problema è sempre che bisogna vedere chi gestisce le cose e cosa decide, ecco.
1: E quindi
0: adesso sarebbe il momento di cominciare veramente a tirare fuori le opere serie, le opere, come studiarle,
1: sì,
0: fare delle registrazioni fatte come si deve, portarle nei teatri, insomma.
1: E per ottenere questo, Alvise, cosa c'è bisogno? Di sostegno, le istituzioni, chi ci può dare una mano, insomma, a parte,
0: certo,
1: che
0: le istituzioni, assolutamente, bisogna sborsare dei soldi per pagare, sì, chi deve fare queste cose, e a cominciare dai musicologi, che dovranno prendersi la partitura, perché queste opere, avendo parecchie rappresentazioni, ogni volta che cambiava il teatro almeno qualche aria veniva cambiata, se non veniva cambiato quasi tutto. Quindi abbiamo un sacco di arie recitativi e bisogna capire anche lì a che versione si riferiscono. Capisce, non è una cosa facile,
1: certo,
0: sono cose, e per questo probabilmente non si è mai voluto poi Vivaldi, dietro c'è l'istituto Vivaldi, l'istituto italiano, che è la fondazione Cini, e che se ne occupa e spinge in questa direzione. Galuppi non ha nessuno, quindi
1: bisogna trovare una fondazione.
0: Bisognerebbe che ci fosse la volontà di creare un comitato che si occupa di queste cose e poi le porta avanti. Handel è lo stesso, è stato fatto un sacco di roba di Handel, ma perché? Perché ci sono tanto festival in Germania, e quindi c'è un interesse
1: notevole.
0: Notevole anche per Hasse, la stessa cosa, la Carus sta facendo le partiture e registrazioni, cioè ci vuole qualcuno che si prende l'onere e l'onore di fare queste cose, e poi cercare i finanziamenti, ma se non si parte da una istituzione, i finanziamenti non
1: arrivano,
0: non verranno mai dati, perché chiaramente
1: E allora chissà che qualcuno colga questo appello, insomma, perché lei è veramente una persona appassionata di questo grande musicista, compositore, e soprattutto ci ha detto, Alvise, che ci sono ancora tante opere da, appunto, inedite, da portare in luce, questo è importante.
0: Sì, e anche la musica sacra, che è bellissima, la musica sacra di Galuppi è bellissima.

0: ed è numerosa, insomma, perché chiaramente con questi ruoli che ha avuto ha composto in continuazione, quindi insomma c'è l'imbarazzo della scelta, ecco, diciamo.
1: E allora noi sosteniamo persone come lei, insomma, che con grande impegno, con grande passione, dedizione portano in luce questo grande appunto compositore, opere inedite come appunto ci ha detto finora, e che qualcuno ecco, soprattutto le istituzioni, che diventino un interlocutore importante per poter realizzare questo sogno di conoscere di più e di restituire il Galluppi per quella che è stata la sua grandezza e genialità, perché possiamo dire tranquillamente così.
0: Sì, assolutamente, certo.
1: Infatti. Alvise, dai, noi sosteniamo, siamo qui, quando ha novità ci chiami, che noi diamo spazio e facciamo conoscere il suo operato, ma soprattutto la sua passione.
0: Grazie mille.
1: Bene, grazie per tutto quello che ha fatto sinora, e vediamo insomma che qualcuno recepisca questo messaggio e si aiuti, soprattutto anche dal punto di vista economico, perché anche là, insomma, se non ci sono questi aiuti non si realizza insomma l'obiettivo.
0: Esatto.
1: Va bene, allora noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Alvise De Piero.
0: Grazie mille a voi.
1: Clavicembalista appassionato che sta, appunto, il suo obiettivo, il Galluppi, non sarà più dimenticato. Possiamo lasciarci con questo messaggio, Alvise?
0: Ma certo.
1: Bene. Bene. Bene.
0: Siamo ottimisti.
1: Sì, certo, quello sì. Bene, grazie ad Alvise De Piero. Alla
0: grazie.
1: Prossima. Alla prossima, grazie. Speriamo che qualcuno recepisca questi messaggi così importanti. Vedete che persone che ci sono, che dedicano appunto tempo e studio, perché c'è tanto da studiare, per portare in luce questi grandi compositori che possiamo tranquillamente definire geniali. Adesso noi passiamo a un altro argomento, perché quando parliamo dei Veneti antichi, chi non si riconosce in questa storia, in queste narrazioni, in questi eventi, perché sono tanti, veramente tanti, che la nostra ospite che adesso appunto contattiamo, la professoressa Elena Righetto, ci racconterà, perché qui andiamo a un programma, pensate un po', da giugno fino a settembre, ci sono mesi e mesi di eventi importanti che noi cerchiamo di far conoscere, di frequentare il più possibile, in modo tale insomma che anche noi troviamo le nostre radici, così, così tiepide a volte, non sappiamo neanche chi siamo, però grazie a questa associazione Venezia Vitrix appunto ci aiuta a recuperare quello che è stato appunto l'origine dei Veneti antichi o Paleo-Veneti, e quindi noi adesso ci mettiamo in contatto con appunto, diciamo, la persona che dedica anche lei studio e tempo, grande ricercatrice, quindi la professoressa Elena Righetto.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un programma molto ricco, molto denso di eventi, di incontri, appunto dislocato nelle varie località del Veneto. Perché? Perché si parla di veneti antichi, ci emoziona tutto questo programma, lì troviamo le nostre radici. Ma invece adesso noi troviamo al nostro microfono la professoressa Elena Righetto, storica, docente, relatrice. Elena, ci sei?
1: Certo, buon pomeriggio a tutti, ciao Marisa.
0: Eccoci qua. Allora Elena, dicevamo un programma impegnativo, insomma qui ci sono tanti, tanti eventi. Cosa dici, partiamo da Montebello Vicentino, ecco qui abbiamo...
1: Assolutamente sì, sì. Assolutamente sì, dunque la nostra associazione appunto Venetia Victrix, poi vi spiegherò un pochino che cosa facciamo, in cosa consiste. Quest'estate siamo veramente impegnatissimi. Il calendario è ancora in aggiornamento perché sicuramente ci saranno altri eventi che si aggiungeranno anche nel primo autunno. Partiamo da Montebello Vicentino, qui 12-13 giugno, un evento presso l'azienda Il Borgo, chiamato Il Borgo Celtic, in cui ci sarà musica, buon cibo e soprattutto il nostro campo storico, il 12 e il 13 giugno. Quindi il venerdì e soprattutto il sabato. Poi ci sposteremo a luglio a Montebelluna, il 4, il 5 e il 6 luglio presso l'evento Tirnanog a Montebelluna, organizzato dai nostri cari amici di Teuta Tarvos. Faremo un evento nel luogo proprio a due passi, siamo dal Museo Archeologico di Montebelluna, e quindi ci saranno anche delle belle collaborazioni proprio con la città. Poi ci sposteremo a Trevaseleghe, al Tarvisium Celtica, un evento che è arrivato a una sua edizione ormai pluriventennale, nel quale saremo presenti dal 17, 18 e 19 luglio. Anche qui sono tutti eventi abbastanza particolari perché oltre al nostro campo storico ci saranno anche altri rievocatori, quindi multiepoca, ma anche tanti eventi, tante cose interessanti, ecco, per divertirci tutti assieme. Poi dal 31 luglio al 9 agosto, pensate un po', avremo tantissimi giorni, ma lì saremo ospiti di un evento internazionale. Saremo ospiti allo Spirito del Pianeta a Piario, Bergamo, in questa meravigliosa valle della Valseriana, nel quale saremo presenti per tantissimi giorni, proprio perché questo è un evento internazionale e siamo molto molto felici e orgogliosi di partecipare, perché è il secondo anno a cui siamo stati invitati. È un evento particolarissimo in quanto è un evento proprio grande, ma non solo grande, anche meraviglioso, perché ospita tutti i gruppi etnici dal mondo, gruppi etnici che fanno rivivere la loro ritualità, non chiamiamola spiritualità perché è scorretto, ma la ritualità proprio etnica, e fra i quali ci saremo anche noi, proprio perché riportiamo, come ben sapete, la ritualità, la ricostruzione della ritualità nel miglior modo possibile, che era di veneti antichi. Quindi è un evento veramente formidabile, internazionale, con ospiti da tutto il mondo, tra i quali noi.
0: Certo, e quindi lo Spirito del Pianeta, già il titolo ci porta appunto a identificare un evento veramente importante, veramente consistente. E voi allora, nello specifico, Elena, qui come vi, cos'è la vostra rappresentazione, la vostra partecipazione?
1: E intendi allo Spirito del Pianeta?
0: Sì, in generale.
1: Beh, lo Spirito del Pianeta dunque sarà appunto una vera maratona, un tour de force, perché tanti giorni, ma la cosa bella è proprio il fatto che noi restiamo lì per tanti giorni con le nostre tende storiche, perché come spiego adesso anche ai nostri amici ascoltatori, la nostra è un'associazione appunto di rievocazione storica, di living history e di archeologia sperimentale. Quindi noi, quando ci muoviamo in ogni campo storico, in questi eventi a cui veniamo invitati a partecipare. Non lo facciamo solo per far spettacolo, anzi lo spettacolo è decisamente la parte che ci interessa meno, perché ciò che facciamo è proprio la ricostruzione di che cosa? Di quello che poteva essere un accampamento militare dell'esercito veneto dell'età del bronzo sostanzialmente, e quindi attraverso la filologia storica, l'archeologia sperimentale, appunto come metodi di ricerca attiva, noi per quel tot di giorni viviamo proprio come potevano vivere gli antichi veneti, quindi dormiamo nelle tende storiche, cuciniamo con la cucina storica, viviamo come potevano vivere i nostri antichi, e anche attraverso appunto la didattica. Quello che noi facciamo, che come sapete sono più di 20 anni che l'associazione Venete Victrix si occupa proprio di queste specifiche, noi ricostruiamo gli armamenti, le armi e le movimentazioni militari dell'esercito veneto. Oltre appunto al campo storico e alle tende storiche, anche dagli ultimi anni, grazie appunto alla collaborazione con me e con altri rievocatori che fanno parte, anzi rievocatrici che fanno parte di Venete Victrix, abbiamo anche ricostruito il santuario, quello che poteva essere un santuario militare dedicato proprio alle divinità dei Veneti e soprattutto alla dea Reitia. E quindi oltre a questo santuario mobile, nel quale appunto ci sono riproduzioni di fitili, di donari, di tutto ciò che poteva essere proprio tipico di un luogo di culto, la nostra specifica è anche quella di ricostruire la ritualità dei combattimenti rituali di cui avevo già parlato proprio qui a Radio Gamma con te, Marisa. E quindi proprio questa ritualità, questa forma di riproporre il sacro anche diciamo, al pubblico moderno, quindi a tutti noi, è una forma importantissima per far rivivere anche la nostra storia, e siamo gli unici, lo dico con orgoglio, a fare questo tipo di attività, e soprattutto anche perché siamo da quest'anno, anzi dall'anno scorso, siamo in convenzione sia con l'Università degli Studi di Padova e quest'anno anche con l'Università Ca' Foscari di Venezia. Pertanto, insomma, anche per noi è molto importante portare certo avanti i nostri processi dinamico-educativi anche a livello sperimentale, a livello accademico.
0: Certo, e quindi qui insomma Bergamo mi sa che sia una tappa molto impegnativa e molto importante. Però rientriamo perché andiamo a Pezzan di Carbonera e siamo in provincia di Treviso e qua abbiamo anche meno giorni dal 4-6 settembre, Elena.
1: Esattamente, siamo un normalissimo weekend, anche perché avremo un bel po' di tempo per recuperare. Dal 4 al 6 settembre appunto saremo presenti al Celtival a Villa Maria, Pezzan di Carbonera, Treviso, un evento ovviamente molto ridotto, ma è molto interessante. Anche qui musica, danze, cibo meraviglioso, mercatino tematico, e poi ci saremo noi assieme ad altri due gruppi di rievocazione storica, appunto il Teut Tarvos, e anche menzione d'onore al gruppo dei Lagoi, che sono nostri carissimi amici che si occupano di rievocazione etrusco-celtica. E quindi qui faremo proprio qualcosa di molto più ristretto, però è sempre un luogo in cui torniamo volentieri, ci sentiamo a casa. E poi la botta quasi finale, ma non finale, dall'11 al 12 al 13 settembre saremo al famosissimo evento che è il Pfefferkorn a Spresiano, Treviso, evento enorme, veramente enorme, e anche qui menzione di merito agli organizzatori, a Dario, perché è il secondo anno che ci invita, e qui veramente abbiamo avuto modo lo scorso anno e quest'anno anche di riportare finalmente a un pubblico veramente ampio e anche giovane proprio la conoscenza della ritualità e della nostra storia. Per finire, gli eventi estivi, quelli che finora sono stati confermati, ecco, a settembre, sempre dal 18 al 20 settembre saremo presso Castenaso, Bologna, a un evento intitolato Legiones in Agro Boiorum. Qui invece faremo una ricostruzione di ciò che è stata sostanzialmente la romanizzazione delle zone appunto dell'agro bolognese, e assieme ad altri evocatori della zona, ma anche non solo. I nostri eventi, come potete ben capire, per quanto sia difficile spiegarli se non vivendoli, ecco, sono molto interessanti perché sono adatti a tutti, adatti a ogni età, veramente dai bambini agli adulti, agli appassionati o meno di storia. Ma oltre alla nostra presenza ci sono sempre anche altri rievocatori, appunto, di altre epoche storiche comunque coeve alla nostra, sia a livello diacronico che a livello locale, quindi Celti, Etruschi, Etruschi, Romani, tutti i gruppi con cui lavoriamo molto bene.
0: Certo, e vedo conferenze tematiche, vedo archeologia sperimentale, insomma è veramente un panorama completo di quella che è stata il mondo, insomma, di Veneti antichi, paleoveneti, e con questa fuga poi a Bologna. Anche Bologna è un po' inaspettata, oppure rientrava un po' nel ciclo di queste conferenze, di queste iniziative, Elena?
1: In realtà, a livello storico, Bologna, Felsine, anzi, non era mai stata veneta, però faceva parte dell'Etruria padana, quindi comunque contatti, scambi culturali ci sono sempre stati. Sì. E anche adesso essere appunto ospiti di questi eventi è anche frutto di amicizie fra i vari,
0: certo, cioè,
1: diciamo, presidenti e collaborazioni, ecco, delle, sì, associazioni, certo, fra cui il nostro appunto presidente Guido Marchetti, che è sempre in top a preparare e a darsi da fare per tutti noi. Quindi, se volete, vi posso un pochino spiegare com'è un evento con Venetia Victrix, che cosa, sì, facciamo proprio nel fisico. Oltre appunto al campo storico, che cos'è che potete trovare da noi quando verrete a trovarci a questi eventi. Oltre appunto all'esercito veneto, quindi potrete vedere una mostra di armi, di armamenti, come dicevo, scudi, spade, elmi, tutto ciò che riguardava proprio gli armati, che è stato ricostruito fedelmente, filologicamente in questi anni, il pugilato delle situle, perché tutti i nostri e le nostre affiliate sono comunque atleti ed atlete, pertanto ci si allena durante tutto l'inverno sostanzialmente a performare proprio questa scherma antica, questa scherma storica durante gli eventi estivi. Quindi vedrete, oltre al pugilato delle situle, appunto storicamente accurato, ricostruito, anche degli altri tipi di combattimenti, quindi lancio e scudo, spada e scudo. Quindi vedrete veramente tantissimo, e soprattutto qualcosa che a me rende sempre orgogliosa, che è il Dimacheiron, che è il combattimento con due spade, che solitamente viene svolto dalle nostre atlete, dalle nostre ragazze. Quindi vedrete proprio i combattimenti, quelli che potevano essere combattimenti rituali adeguati, adatti ad una situazione simposiale, quindi dei banchetti, delle festività, o anche combattimenti che venivano svolti in onore appunto del defunto, quindi questa diversa tipologia di combattimento. E poi, oltre a questo, vi aspettiamo appunto, come vi dicevo, al santuario di Reichia, dove potrete trovare me e le altre ragazze, che vi illustreremo le sorti divinatorie, quindi come si faceva divinazione anticamente, quali erano le tipologie dei rituali sacri, e soprattutto qualcosa di cui andiamo veramente molto fieri sono le numerose didattiche, perché dall'anno scorso anche quest'anno abbiamo implementato didattiche per i bambini, quindi vi aspettiamo con i vostri figli veramente molto volentieri, perché potrete lasciarle a noi, e noi gli insegneremo la scrittura dei Veneti antichi, come incidere una laminetta, come era proprio la vita anche di un bambino di tanti tanti secoli fa. E soprattutto in questi eventi c'è anche la possibilità per chi ne ha voglia di appunto assistere alle conferenze tematiche che adesso stiamo iniziando a preparare, tenute da me nella maggior parte, ma anche dagli altri collaboratori di Veneta Victrix che si occupano appunto di archeologia, proprio sono conferenze tematiche sulla ritualità, sulla mescita, sulla marzialità di Veneti, quindi veramente un mondo meraviglioso che vi aspetta
0: da scoprire. Allora Elena, una domanda: qua di tutta questa gamma di eventi, di organizzazioni anche molto impegnative, quale colpisce di più, ecco, il Veneto che viene lì, cosa trova di più affascinante, più interessante, giusto per avere così una sensazione della reazione dei Veneti?
1: Di essere tornati a casa.
0: Ecco.
1: Di essere tornati ad un mondo che ci si sente, a cui ci si sente di appartenere, che è stato dimenticato ovviamente dalla storia, ma che lo spirito e l'anima non hanno mai dimenticato.
0: Quindi...
1: molte persone sono venute proprio a dircelo, è stato come tornare a casa, sentirsi di nuovo figli di questa terra che è la nostra e di questa ritualità che era perduta, proprio una sensazione di nostalgia.
0: Ritrovare
1: di
0: se stessi,
1: emozione.
0: Ritrovare insomma se stessi e ritrovare la propria anima e spirito, come giustamente hai detto. Quindi, come vedete, vabbè, c'è anche il sito, no? Trovate tutto sul sito, ovviamente. È un programma articolato, un programma sostanzioso da giugno a settembre, come vedete spazia anche in varie località, Bologna e poi ancora Bergamo. È veramente un bel quadro di questo mondo così lontano, ma che se vogliamo insomma possiamo ritrovare con questi eventi. E allora Elena, veramente importante, penso anche impegnativo, no? Perché insomma vedo qua ritualità.
1: Sì, perché fa molto caldo e quindi pensate un po' anche noi poveri rievocatori che dobbiamo vivere tutte queste giornate così, però ogni minuto, ogni momento ne vale la pena, soprattutto
0: certo,
1: per la gioia dei visitatori,
0: certo, avete
1: e chi viene a trovarci.
0: Avete i costumi, avete rievocazione storica, quindi potete immaginare insomma ritornare anche dal punto di vista dell'abbigliamento col caldo a quei tempi, no? Perché rispettate quelli che erano ovviamente i costumi dell'epoca, quindi. Però vedo che siete insomma anche in località Montebelluna, Montebello, sì, anche località forse che offrono l'opportunità di questi incontri. Elena, veramente complimenti, perché penso che c'è tanto lavoro dietro di te, tutto il tuo staff di questa associazione Veneta Victrix, che fa molto. È da tanti anni che c'è questa associazione, vero Elena?
1: Sì, da più di vent'anni. È stata fondata nel 2006-2007 e non si sono mai fermati neanche nei momenti diciamo più difficili, anzi l'associazione è raddoppiata in questi ultimi 3-4 anni e raddoppiando anche i partecipanti, si sono aperte veramente tantissime strade, tantissime opportunità proprio per portare la rievocazione storica non solo a livello amatoriale, ma fare un salto, proprio un salto di qualità anche
0: certo,
1: con la collaborazione con i musei, con le istituzioni, soprattutto perché la ricerca filologica che portiamo avanti, anche la ricostruzione dei costumi, delle armi, degli armamenti, delle tende, dovete sapere che è fatta tutta a mano. Facciamo tutta noi, non c'è nulla di comprato, nulla, è tutto artigianale. Quindi ogni cosa, ogni suppellettile, ogni gioiello è tutto ricostruito a mano, quindi pensate anche al lavoro che non si ferma meramente agli eventi estivi, ma come vi dicevo prima è un lavoro che si porta avanti per tutto l'anno.
0: Questo è importante, questo passaggio, perché magari qualcuno sfugge, invece no, c'è anche questo lavoro manuale fatto da voi, insomma da tutti voi, e questo va sottolineato. Elena, bene, ci fa piacere piacere, un bel programma, quindi intenso come dicevamo, interessantissimo, perché adesso abbiamo dato così una lettura veloce, però ogni evento è molto caratterizzato da tutto ciò che ci è stato detto e da approfondire. Allora, appuntamento a partire dal 12 di giugno, eccolo qua, Montebello, e siamo nel Vicentino, benissimo.
1: Esattamente, bene. Se poi siete interessati, ovviamente potete seguirci nei nostri canali social, sì, sia su Facebook che su Instagram, il sito internet adesso è in manutenzione, comunque basta che ci seguiate Venetia Victrix e troverete tutte le informazioni che vi servono, e quindi vi aspettiamo, sappiate che sarete accolti da noi evocatori, da noi storici, archeologi ed esperti della materia.
0: Benissimo, non ci resta che partecipare. Allora noi ringraziamo Elena Righetto, bravissima, sempre attiva e anche presente nei social, giustamente, quindi trovate tutte le informazioni, perché pubblichi parecchio, Elena, per fortuna, quindi siamo sempre informati. Bene, Elena, complimenti a te e a tutti coloro ovviamente che contribuiscono a questi eventi, perché veramente è un calendario impegnativo, impegnativo e interessante, senz'altro.
1: Sì. Bene. Grazie. Grazie a te, Marisa, e grazie a tutti voi. Vi aspettiamo quest'estate e non avete scuse, perché gli eventi sono tanti, quindi vi aspettiamo numerosissimi.
0: Certo, dislocati nel nostro territorio. Grazie, esatto. Elena Righetto, alla prossima, Elena. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie. Ciao Marisa.
0: Ciao Elena. Benissimo, allora avete sentito, ecco, questo programma veramente quei fiocchi, si può dire, perché sono anche tanti giorni e weekend dedicati interamente a questi eventi, quindi insomma il lavoro c'è. Poi ha specificato che si tratta appunto di anche abbigliamento costruito a mano, quindi anche qua una fatica in più, oltre che per quanto riguarda i relatori, gli incontri e via via. Bene, allora noi adesso, tra poco arriva la pubblicità e dopo parliamo appunto di merletti. Che bello anche qui parlare di merletti, insomma fa sempre piacere, almeno insomma per noi donne forse un po' di più rispetto al mondo maschile, però i merletti sono dei capolavori, sono appunto delle opere, io le chiamo opere perché se vi sarà successo, sarà capitato di vedere magari in qualche giro a Venezia, specificatamente a Burano ancora di più, ma anche per Venezia si vedono appunto questi capolavori, queste opere, piccoli, grandi, raffinati, lavorati con tanto amore, con tanta pazienza, con mani appunto che non si stancano mai di tenere l'ago, e quindi ecco che è giusto mantenere viva questa tradizione e dedicare che cosa? Una mostra, come appunto avviene Merletti d'autore, questo è il titolo, e quindi adesso dopo la pubblicità ci mettiamo in contatto con la direttrice Palazzo Fortuna e Fondazione Musei Civici, Chiara Squarcina, che conosciamo, e lei insomma che appunto ha curato questa mostra, vediamo che cosa ci riserva, e quindi ben volentieri appunto andremo, speriamo di andare anche a Burano.

E ritorniamo nuovamente in diretta e io adesso devo salutare Davide D'Alesiano, chissà perché. Ti saluto Davide anche per le altre volte, sei sempre gentilissimo che mandi saluti. E io così un po' presa dal programma, ecco, a volte salto i tuoi saluti, quindi vale per oggi e anche per le altre volte. Grazie Davide D'Alesiano, un fedelissimo. E allora dicevamo, ecco, adesso trattiamo questo argomento piacevole, questo argomento insomma che quando si parla appunto di questi manufatti, di questi merletti, siamo entusiasti, siamo incuriositi soprattutto e ci soffermiamo ad apprezzare appunto chi ha avuto la pazienza, chi ha avuto la capacità, perché non è da tutti assolutamente, di realizzare appunto queste opere. Ma queste merlettaie quante sono oggi? Sono poche. Una volta vedo che erano tantissime perché appunto era un'attività molto sentita, dava un certo reddito ovviamente, contribuiva al mantenimento della famiglia, erano di grande aiuto e quindi insomma il merletto era anche così un sostegno alle famiglie attraverso quelle che erano il lavoro delle donne che si sono sempre apprestate, date da fare, qui vedo, e che hanno raggiunto anche livelli, adesso parliamo di qualche secolo fa, livelli straordinari, perché come dicevamo insomma avevamo clienti coi termini attuali diremo clienti insospettabili, ecco, perché se un re chiede un merletto, un'opera appunto di merletto, vuol dire che ne conosce la qualità, ne conosce il prestigio e vuole appunto essere tranquillo per quello che è il suo abbigliamento, eccolo qua. Va bene, insomma, quindi questo ci fa piacere. Adesso vediamo la mostra, entriamo nel merito della mostra che si è aperta a Burano e sentiamo la curatrice che è Chiara Squarcina, direttrice e appunto Fondazione Musei Civici, molto attiva e sono tante mostre appunto in questo periodo come potete immaginare e anche qui si tenta di non dimenticare, oggi appunto ce la mettiamo tutta per non dimenticare coloro che hanno dato tanto nel passato e che si meritano di essere presenti anche adesso in questi tempi. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto appunto con la nostra ospite come dicevamo. E allora sentiamo prima Rossini e sentiamo adesso anche un po' di Verdi che è da molto che non sentiamo.

Ritorniamo in diretta. Allora, la nostra ospite chiede di slittare un po' con l'orario perché è in riunione ancora e quindi la sentiremo tra non molto. Ma noi non perdiamo tempo come al solito e quindi andiamo un po' così a quello che è il merletto, vediamo in che cosa consiste. E merletto definito anche pizzo, ma è un termine più recente e non è neanche troppo veneto o troppo veneziano, addirittura Trina, ma questo qua è un nome veramente antipatico. E allora andiamo al merletto. Noi siamo legati appunto a quella che è la terminologia tradizionale ed è una particolare lavorazione di filati per ottenere questo tessuto intanto leggero, a spesso leggerissimo, prezioso e ornato. L'operazione non viene effettuata su tessuto, ma è essa stessa la costruzione di un intreccio nel vuoto. Questo tipo di lavorazione richiede l'uso di supporti idonei ad assicurare e successivamente ornare i fili che vengono lanciati nelle direzioni richieste dal disegno progettato. I supporti, eccolo qua, il tombolo, appositi cartoni, appunto telai o telaio di ricamo, gli strumenti, i fuselli, l'ago, uncinetto, navettine, mondano o direttamente le dita come per il macrè, modano. La denominazione dentelle non è che la traduzione della parola italiana merletto in lingua francese. Allora, noi abbiamo sentito parlare spesso di questo tombolo, eccolo qua, che come dicevamo è uno strumento di lavoro tradizionale per la realizzazione dei merletti e forse più anche noto, e si compone di tre parti: un sostegno eventualmente arricchito di incisioni decorative alla cui base è sistemato un cassetto nel quale vengono riposti fili, spilli e forbici, poi un tamburo circolare, il tombolo vero e proprio, eccolo qua, appoggiato sul sostegno, imbottito in crine, segatura, gomma piuma, ricoperto di morbido panno e stoffe colorate. È la base sulla quale viene realizzato il pizzo, intrecciando i fili e fissandoli opportunamente con degli spilli. I fuselli, sui quali vengono avvolti i singoli fili, il loro numero può variare da poche unità a più di 80 per i disegni più complessi. La forma e la dimensione del tombolo possono variare da zona a zona. Tra le località più note per la lavoro di pizzi sono Burano, eccolo qua, al primo posto lo troviamo, Cantù, beh, anche Cantù non scherza per questo prodotto, poi ancora Cogne con le dentelle, che ha scritto ovviamente parola francese, poi andiamo a Gorizia, poi ancora andiamo in Trentino, anche qua diverse località dove c'era questa produzione, e poi anche in Liguria c'è questa produzione. Quindi, come vedete, insomma, non è solo una creazione tipica veneta veneziana. E allora andiamo un po': il pizzo merletto risale ai tempi molto antichi. All'inizio il pizzo veniva realizzato in bordi e usato esclusivamente per le decorazioni degli altari e il bestiario religioso. Poi si estese agli ornamenti per la biancheria dei corredi e solo dopo molto tempo per arricchire abiti dei nobili. Man mano che queste decorazioni entravano nella moda, fiorirono molte industrie artigianali in vari centri d'Europa che diedero il nome ai caratteristici pizzi prodotti delle località. Così abbiamo il pizzo Bruxelles, tipico della tradizione delle Fiandre, poi ancora caratterizzato da fantasie floreali. Il pizzo Valenciennes, anticamente realizzato a tombolo, leggero e con sfondo geometrico. Il pizzo Honiton, uno dei primi a processo industriale con cui venne realizzato l'abito della regina Vittoria, poi per passare al più famoso e utilizzato ancora, pizzo Chantilly, dell'omonima città francese. Allora abbiamo il merletto realizzato a mano, come abbiamo detto, con vari strumenti, adesso non ci ripetiamo più, nelle varie località. E poi ancora la differenza tra pizzi e merletti. Noi magari usiamo anche indistintamente, invece non è proprio così.
Pizzo e merletto sono sostanzialmente sinonimi, entrambi indicano un tessuto prezioso e leggero creato intrecciando fili cotone, seta o lino nel vuoto, senza un tessuto di base, come già abbiamo detto, spesso usati, interscambiabili, e qui la destinazione è sempre terminologica o regionale piuttosto che tecnica. Poi ancora andiamo, sì, qui non fa una distinzione particolare pizzo e merletto, insomma, adesso per non essere troppo meticolosi, insomma, siamo lì, vuole dire, ma effettivamente è così. Sfumature regionali: in alcune zone il merletto può indicare lavori più strutturati e tradizionali, come il merletto di Burano, mentre pizzo, insomma, è un prodotto più generico, e anche il termine dal punto di vista etimologico è molto molto generico. Poi ancora la tecnica di realizzazione, l'abbiamo detto. Possono essere realizzati i merletti anche a macchina. Le tecniche principali includono l'ago, i fuselli, come abbiamo detto, e anche l'uncinetto. Però ci distacchiamo un po' da quella che è il merletto vero e proprio che intendiamo noi. Poi ancora merletto, vediamo un attimo. Merletto non è un nome alterato, cioè un diminutivo, accrescitivo, esegetivo, dispregiativo, bensì è un falso alterato. Sebbene i termini in etto, suffisso tipico dei diminutivi, merletto ha un significato proprio e preciso, indicando una guarnizione di filo e non un piccolo merlo. Eccolo qua, anche qua sono degli aspetti che vanno appunto precisati. Poi insomma, sono altre etimologie, ma insomma non ci perdiamo, noi restiamo appunto col nostro merletto. Qual è il ricamo più pregiato? Grazie alla sua bellezza e alla sua lavorazione artigianale, il pizzo San Gallo è considerato uno dei tessuti più pregiati e costosi al mondo, e veniamo già, insomma, ad altre fattispecie. Poi qual è la differenza? L'abbiamo detto. Vabbè, insomma, qua sono altre distinzioni che ovviamente lasciamo perdere. E allora, come dicevamo, insomma, Burano è diventata nei secoli famosa, oltre per le sue bellezze naturali e per i suoi beni storici, ma soprattutto perché l'isola che passa alla storia, eccola qua, appunto l'isola dei merletti, e per un altro fatto, per le case colorate. Infatti, se chi è stato lì, oppure insomma vuole andare un po' a smanettare in internet, trova questa particolarità, vedete queste case di vari colori in contrasto anche tra loro, non c'è armonia di colori qui, e quindi era anche un po' per individuare a seconda di coloro che tornavano. Questa isola si trova appunto nella Laguna Veneta, composta da 4 isole, fa parte del comune di Venezia e oggi conta circa, vedo qui, dai 2000 a 2200 abitanti, quindi pochi. Ormai Venezia è spopolata ovunque, figuriamoci, centro storico, figuriamoci nelle isole. Ha origini molto lontane. La tradizione ci racconta che sarebbe stata fondata dai rifugiati scappati dall'invasione dei Longobardi, poi ancora gli Unni, poi i Visigoti, questi popoli che venivano dal nord Europa, che quindi insomma creavano un po' di tensione. Prime abitazioni quali possono essere? Le palafiti, naturalmente, costruite con canne e fango. Burano, come noto, è famosa appunto per questa produzione di merletto. Sin dal XIV-XV secolo, e che vide la pubblicazione di molti libri, dei modellari, chiamati proprio così, che erano questi disegni per merletti e ricami. Ma la forte spinta alla diffusione del merletto viene con la dogaressa Morosini, che alla fine del XVI secolo creò un laboratorio a Venezia nel quale trovavano lavoro ben 130 merlettaie. Alla sua morte il laboratorio venne chiuso, ma l'arte del merletto continuò ad essere coltivata. Vista la forte richiesta, si organizzò la Corporazione dei Merciai, che distribuì il lavoro nelle case, conventi, ospizi, orfanotrofi, e ci fu il boom del merletto, che divenne una delle corporazioni più ricche di Venezia. Il merletto divenne prezioso e fu richiesto per l'incoronazione. Ecco, qui passiamo ai grandi della terra. Allora, fu richiesto per l'incoronazione di Riccardo III d'Inghilterra, e lui è nato nel 1452, quindi pensate quanti secoli fa.
Nel 1453 la regina Anna, siamo sempre in Inghilterra, indossò un mantello ornato di merletti di Burano. Andiamo oltre, anche Luigi XIV indossò un collare di merletto di Burano. E poi via via altri personaggi, ma adesso ci fermiamo ai grandi e ai potenti dell'epoca. Inoltre, molte diverse merlettaie furono chiamate in Francia per insegnare l'arte del merletto. Inoltre il merletto è stato dedicato al museo, eccolo qui, dove sono esposti oltre 200 esemplari e altre tipologie. Quanto alle caratteristiche appunto sono di Burano, adesso lasciamo un attimo i merletti. Vi dicevamo delle case colorate, caratteristica appunto di questa isola sono le case colorate dei pescatori. Si racconta che i diversi colori servivano per distinguere più facilmente la propria casa. Burano poi, insomma, è un'isola molto carina, molto bella, dispone di celebri, famosi beni storici come la chiesa di San Martino con il famoso campanile pendente. Poi ancora andiamo alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, eccola qui, e poi ancora nota come la chiesa delle Cappuccine, che ebbe un triste destino con l'occupazione, eccolo qua, che arriva Napoleone, fu utilizzata come squero. Dove arriva Napoleone? Ha distrutto le nostre bellezze. Burano è nota per i noti celebri personaggi, eccolo qua, il nostro Galuppi, compositore, Remigio Barbaro ancora, scultore, Pino Donaggio, e beh, insomma, Pino Donaggio è un musicista vivente, attuale, molto bravo, siamo stati legati appunto alle sue canzoni di successo tanti tanti anni fa, però mentre noi adesso passiamo da Pino Donaggio a Baldassare Galuppi, insomma, ne facciamo di strada e di differenza di età. Quindi Baldassare Galuppi, eccolo qua, ritorna ovviamente prepotentemente, compositore, organista, appunto detto il Buranello, come già abbiamo avuto modo di dire, fu maestro di cappella della Basilica di San Marco. Allora, maestro di cappella della Basilica di San Marco è il massimo grado, il massimo livello che si poteva arrivare, quindi di prestigio, di importanza e anche forse anche ben pagato, perché poi questi musicisti, come vediamo, ecco, se hanno avuto la fortuna di essere apprezzati nel momento di che erano in vita, va bene, se no facevano un po', non dico la fame assolutamente, ma insomma non navigavano nell'oro. E quindi arrivare a livello di maestro di cappella della Basilica di San Marco, pensate un po' che prestigio appunto e che valore che aveva anche dal punto di vista economico. Per la sua musica fu chiamato dall'imperatrice Russia Caterina, come ci ha detto il nostro ospite. Quindi insomma, come vedete, un'isola ricca di storia, di tradizioni, arte e cultura, e soprattutto per i personaggi appunto che oggi abbiamo avuto modo, coincidenza, avuto modo di presentare. Allora adesso vediamo come siamo messi con la nostra ospite, perché insomma si trattava di attendere un po', mi aveva detto, però insomma adesso ci accertiamo come è messa. Allora un attimo solo che facciamo un piccolo stacchetto musicale.

ancora, ci chiede la nostra ospite ancora qualche minuto, e noi invece allora approfittiamo, perché abbiamo nominato il maestro di cappella, questa figura importante non solo nella Basilica ovviamente, ma anche nelle altre chiese, è stato molto apprezzato questa figura. E il maestro di cappella è il responsabile musicale di una compagine vocale strumentale. Originariamente era impiegato in contesti ecclesiastici, ovviamente chiese o corti, successivamente anche nei teatri, ma non più di tanto. Dirige l'orchestra, ovviamente, compone, organizza la musica e spesso istruisce cantori e musicisti, quindi vedete che ricopre diversi ruoli. Poi ancora è nato come figura centrale, dicevamo, nelle cappelle di corte, e abbiamo una presenza notevole tra il XVI e il XVIII secolo, e aveva questo compito di dirigere l'insieme, appunto di comporre i brani, come dicevamo, ma soprattutto anche di curare la liturgia. E quindi un ruolo che include la composizione, la ricerca negli archivi, per trovare appunto anche magari brani inediti, la produzione di edizioni critiche, la direzione delle prove e dell'esecuzione. Competenze che richiede una certa preparazione, abilità educative, leadership di competenza tecnica per gestire cantori e strumentisti, preparando l'esecuzione musicale. Contesto attuale, sebbene sia una figura storica, il termine sopravvive, spesso legato alla direzione della musica sacra o a contesti specifici di musica d'insieme, simile al ruolo di un moderno direttore d'orchestra, ma con compiti organizzativi più ampi. Quindi aveva più compiti rispetto ai nostri direttori, che a volte si lamentano, no? Allora, poi il maestro di cappella nell'arte, famoso è nell'intermezzo musicale di Domenico Cimarosa, in cui il protagonista è il maestro di cappella che dirige con difficoltà

capirsi al volo con gesti, con sguardi e seguire quello che dice il maestro, ovviamente il direttore d'orchestra, chiamiamolo così anche coi tempi moderni. E quindi, come vedete, insomma, una figura di rilievo importante, aveva in mano ovviamente la musica e l'esibizione dell'epoca, che nelle chiese era molto importante. C'erano molte esibizioni appunto di musica sacra, come è stato detto anche precedentemente, quindi una figura preparata, una figura multiruolo, perché faceva un po' tutto, organizzatore soprattutto, aveva uno staff come hanno adesso, chi ti prepara l'orchestra, il programma, i siti dove andare anche ad esibirsi, quindi insomma erano anche in questo senso qua, erano molto coinvolti anche dal punto di vista organizzativo. Vabbè, poi sono i paesi germanici, sì, c'era un po' dappertutto, ecco qua ti stanno dicendo, ovvio che non c'era solo da noi, ma come sempre ovviamente ovunque è stata una figura di rilievo. Allora vediamo un attimo se riusciamo appunto a contattare la nostra ospite in modo tale che ci spiega appunto questa mostra dedicata al Merletto. Vediamo com'è messa. Io vi chiedo sempre un attimo di pazienza, ma qualche imprevisto può sempre succedere. Allora vediamo un attimo.

0: Una mostra, andiamo a Burano e quando diciamo Burano diciamo Merletto, Merletti d'autore. Abbiamo in collegamento la curatrice dottoressa Chiara Squarcina che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. Allora, Merletto, fa sempre piacere parlarne, non so perché ci mette sempre appunto, no, è simpatico questo manufatto. Allora, Chiara Squarcina, dicevamo, fondatrice Musei Civici. Di che mostra si tratta, Chiara?
1: Si tratta di una mostra che sottolinea la Biennale del Merletto, quinta edizione, che Fondazione Musei Civici organizza nello specifico anche quest'anno, e quindi ci teniamo a mantenere questa tradizione di appuntamenti che vedono nella Biennale del Merletto una serie di attività ed esposizioni che vogliono sdoganare il Merletto rispetto a un'idea di oggetto archeologico, di un oggetto che in realtà fa parte del passato. In realtà il Merletto, ma soprattutto il Museo del Merletto, che Fondazione Musei Civici gestisce con grande soddisfazione, anche grazie all'impegno non solo dell'amministrazione, ringrazio Armelita Damiano, ma anche della nostra Presidente Maria Cristina Gribaudi, porta molto pubblico a confrontarsi con questo manufatto che nell'arco dei secoli è diventato poi un emblema, come ha detto lei, quando si parla di Berletto, soprattutto ad Ago, si pensa a Burano. La mostra nello specifico è molto interessante perché parla di Merletti d'autore. Il professor Levi, assieme al mio collega Luigi Zanini, insomma, questo gruppo di lavoro è riuscito a costruire un percorso che analizza come nei primi quarantenni del XX secolo il Merletto fosse protagonista di una rinascita interessante che vedeva Buzzi piuttosto che Gio Ponti disegnare dei progetti per i merletti che poi vengono realizzati. In mostra c'è questo bellissimo merletto sul disegno di Buzzi, intitolato Fuochi del Redentore, che fa vedere come già agli inizi, parliamo del 27, 1927, e già agli inizi del XX secolo si tentasse di sdoganare questo manufatto, questo prodotto di un saper fare incredibile, anche in modo originale e facendolo dialogare con la contemporaneità e con anche artisti che col Merletto avevano poco a che fare, ma i primi anni del Novecento sono strepitosi. Pensiamo a Picasso che disegnava dei progetti per delle ceramiche e tanti altri artisti. E questa mostra quindi presenta dei manufatti, ma soprattutto le testimonianze di riviste storiche come Domus, come Fili, che tracciano questo interesse da parte di artisti che si confrontavano con un'arte che è assolutamente unica e particolare. Vorrei citare anche questo merletto a fuselli incredibile che esponiamo, che è proprio un tratto della capacità dei fuselli di realizzare anche in modo dinamico una narrazione, e proprio la caduta di un dio che viene precipitato, è una narrazione legata alla mitologia, e si vedono i cavalli e le ruote di questo carro che diventano poi parte viva di una costruzione e di un ritmo importante.
0: Bene, molto interessante. Allora, la domanda d'obbligo è: ma quante sono oggi le merlettaie? Abbiamo così qualche indicazione? Sopravvivono ancora? E che età hanno soprattutto?
1: Allora, se parliamo delle merlettaie, del merletto italiano, esistono 23 comunità. E quindi parliamo di migliaia di maestre merlettaie che diciamo che rappresentano l'arte a fuselli e l'arte ad ago, che sono le due principali, anche se dopo ci sono cioè il Modano piuttosto che altre diciamo, declinazioni, cioè Migliars a Bologna. A Burano, assieme alla Fondazione Andriana Marcello, la Fondazione Musei Civici, ha realizzato dei corsi, una scuola che vuole prendere sempre più piede, per fare in modo che le detentrici, che oggi sono una cinquantina, possano tramandare quest'arte, questo saper fare. È chiaro che di questa cinquantina non tutte fanno parte del gruppo della Fondazione Andreana Marcello, però idealmente a Burano ci sono molte maestre merlettaie. La Fondazione Andreana Marcello ha una correlazione storica e anche diciamo legata alla nascita della scuola del merletto. Quindi oggi il merletto è vivo, il merletto ad ago, anche a Pellestrina c'è una grande presenza di maestre merlettaie, c'è la CS Murazzo e i Fuselli anche lì sono stati protagonisti del merletto più lungo, il Guinness dei primati. L'arte, va detto e sottolineato, l'arte ci sopravviverà sempre. A noi l'onere e l'onore di facilitarne il passaggio della testimonianza, della conoscenza, quindi creare sempre dei nuovi detentori. Tra gli allievi abbiamo persone molto giovani, abbiamo anche degli uomini e ricordo a tutte le persone, a tutte le persone che ci stanno ascoltando, il 14 di giugno a Palazzo Mocenigo si svolgerà l'11ª edizione, quindi la presentazione dei 42 merletti che vengono da tutta Italia e che hanno partecipato al concorso Un Merletto per Venezia, e con l'occasione presenteremo anche il catalogo dei primi 10 anni di questo concorso, che venne, come dire, creato assieme a Doretta Davantopoli, che noi ricordiamo sempre con grande affetto e con grande stima, ma soprattutto è un modo anche per fare il punto. Il 14 giugno a Palazzo Mocenigo presenteremo queste opere e anche consegneremo gli attestati, ma soprattutto anche sveleremo chi ha vinto il primo premio sia del settore antico, sia del settore moderno, sia del saper fare ad ago, sia del saper fare a Fuselli.
0: Certo, allora un viaggio interessante del passato ma anche del presente, lungo lungo nel tempo, perché dicevamo prima, insomma, secoli e secoli di vita, sempre prestigioso, ambito anche dai grandi della terra. Ma Chiara, si parla anche di candidatura del merletto all'UNESCO, è così proprio un patrimonio dell'umanità?
1: Assolutamente sì, infatti il merletto ad ago di Burano fa parte di questa candidatura, c'è un lavoro che ormai dura da anni che ha creato una mappa di queste 23 comunità che rappresentano lungo tutto lo stivale la produzione di questi manufatti e che ci auguriamo quanto prima possa arrivare a buon fine, cioè portarlo a un riconoscimento. E ricordiamo che il riconoscimento UNESCO è un punto d'arrivo, sì, ma anche e soprattutto un punto di partenza. Vediamo anche come lo è stato per le perle, che sono state riconosciute come bene di materiale, ma tutto il lavoro che adesso noi stiamo diciamo che contribuiamo a portare a termine con le varie comunità delle perle è tutto volto a sottolineare che la candidatura è un inizio e non è un punto di arrivo.
0: Certo, bene, e speriamo bene, perché merita questo riconoscimento a livello internazionale. Abbiamo anche un ricordo di Emma Vidal, vogliamo dire qualcosina, Chiara?
1: Ma assolutamente, devo dire, anzi la ringrazio, perché Emma Vidal è stato per noi un punto di riferimento. Ho conosciuto la mia presidente Maria Cristina Gribaudi, che attraverso Venezia Città delle Donne ha sempre puntato su su quest'arte, ed Emma Vidal ci fece promettere che avremmo riportato in auge la scuola. Emma era una donna incredibile, che il suo motto era guardare l'evidenza, e l'evidenza è che il merletto ad ago di Burano è un'arte unica e meravigliosa, e non la possiamo e non la dobbiamo lasciar morire.
0: Certo. Quindi mostra dedicata, come dicevamo, dal titolo Merletti d'autore, andiamo all'inizio, appunto perché è una mostra importante, come appunto ci sta dicendo la nostra ospite, e speriamo che vada a sfociare proprio in questo riconoscimento che ci teniamo tantissimo. Che merlettaie abbiamo? Qua vedo dai 15 ai 90 anni, è possibile, Chiara? Sì,
1: abbiamo Assolutamente, ah, sì. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo anche delle ragazze molto giovani e anche degli uomini, assolutamente.
0: Ma quanti uomini ci sono, giusto per curiosità? Sono pochi.
1: Allora, al momento, c'è Duzzoni, che è anche un pluripremiato, e poi quando si fanno le attività educative, noi coinvolgiamo bambini e bambine. Quindi l'arte è un'arte accessibile. Ricordiamo solo che i ricamatori erano uomini, quindi perché no?
0: Certo, e noi ovviamente è veramente una bella notizia, 15 anni, sono ragazze che quindi prendono in mano questo ago con queste mani delicate, che fanno questo lavoro di pazienza, di tempo e di precisione, perché il merletto è precisione, è un manufatto spettacolare. E quanto ci impiega a fare un centrino, mi chiedono qua i nostri ascoltatori, ecco, un centrino da tavola, non lo so se si può quantificare, non lo so se possiamo rispondere.
1: Allora, possiamo assolutamente rispondere. Se mi permettete, io non lo chiamerei centrino, ma lo chiamerei manufatto espressione d'arte.
0: Sì.
1: E ovviamente, visto che è fatto a mano, passo passo, ci vogliono, dipende dalla grandezza, ma grande come una mano, ci vuole almeno un mese. Perché c'è la preparazione, sì. Ci vuole anche la manualità e soprattutto... ci vuole anche la pazienza, perché come diceva Tatidal, lavorare il merletto è un lavoro che riguarda la persona, ma anche il suo approcciarsi con grande umiltà rispetto a un'arte che è incredibile. È
0: certo. Certo, grande pazienza, cura e precisione, perché insomma, come... bene, allora si corregge la nostra, sì, manufatto, vabbè, ma noi abbiamo capito lo stesso, insomma, qual era la richiesta. Allora noi veramente siamo felici di presentare questa mostra, sarà veramente di grande interesse, auspichiamo il riconoscimento internazionale perché è meritatissimo, speriamo bene, e quindi noi appunto ringraziamo la nostra ospite, direttrice Palazzo Fortuna, Fondazione Musei Civici, la dottoressa Chiara Squarcina. E Chiara, ci sentiremo per un'altra occasione.
1: Quando volete, soprattutto buon primo maggio.
0: Ah certo, benissimo, grazie anche a lei e anche a tutti coloro che insomma ci ascoltano. Grazie alla dottoressa Chiara Squarcina, alla prossima, grazie mille.
1: Alla prossima, grazie,
0: buona serata. Eccoci qua, allora ce l'abbiamo fatta, perché appunto aveva anche lei i suoi impegni, ma insomma ha dato questa che è appunto la notizia di questa bella tentativo del riconoscimento UNESCO. Adesso noi, per terminare, invece diamo notizia di un evento che ci sarà il 9 maggio. E siamo al Teatro Olimpico di Vicenza, perché c'è il Premio Lirico Internazionale, 20ª edizione, di Marcella Pove, cioè il premio che viene conferito al soprano Eleonora Buratto, chiamata la Divina, e quindi ecco che è un grande momento di riconoscimento di queste cantanti liriche che sono veramente straordinarie. E qui c'è la presenza del tenore, organizzatore e direttore Cristian Ricci, che conosciamo, l'Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta dal maestro Elia Andrea Corazza, e la serata sarà presentata dalla giornalista, presentatrice e conduttrice Federica Morello. E quindi ecco che insomma sarà una serata. I nostri amici vicentini, non perdete questa occasione, perché sentirete della musica particolare, della musica che vi coinvolge, e poi insomma il Teatro Olimpico soprattutto, ecco qui siamo in una bellezza straordinaria, con quella prospettiva che ogni volta che si guarda è infinita, la prospettiva che non termina mai, come ha fatto il nostro architetto, ma chissà come è riuscito a fare questa veramente capolavoro. Allora ci concediamo ancora uno stacchetto musicale, e dopo mi pare che possiamo passare ai saluti definitivi.

per Bassano abbiamo dato notizia, qua mi stanno chiedendo, perché domani siamo al Museo Civico di Bassano e quindi c'è un interessante incontro dedicato appunto al Canova e il Piccolo Principe. Il nostro ospite è stato molto dettagliato in questa descrizione di questo piccolo bambino di 11 anni, come è stato scolpito dal nostro grande Canova, che abbiamo detto anche prima sembra vero, rimanga solo la parola. Quindi partecipate, ingresso libero, gratuito, però ad esaurimento posti, lo ripetiamo perché magari ecco qualcuno non ci ha seguito o parzialmente all'inizio, e quindi è sala Chiselotti del Museo Civico di Bassano del Grappa, quindi insomma proprio in centro, un museo molto interessante, e quindi ecco avete questa grande possibilità di sentire questa lezione, lectio magistralis, io la considero, del professor Mario Gudezzo, che in materia è un'autorità. Non lo dico con esagerazione, ma è veramente uno dei più preparati sulla figura e su quello che, come ha definito lui, dopo Michelangelo e Bernini, del neoclassico, è il maggiore esponente, un genio mondiale, il nostro Antonio Canova, e ne siamo pienamente convinti. Allora qualche nota ancora e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 29 aprile 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, e staremo insieme sino alle ore 18. Allora, andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? Partiamo da Bassano del Grappa, perché appunto domani c'è un incontro importante che ci porta a un personaggio straordinario di cui abbiamo parlato tantissime volte, e adesso appunto viene presentato con un evento che dal titolo Il Piccolo Principe, e ci racconta di questo incontro che c'è stato con la zia, che appunto ha dato incarico al nostro Antonio Canova appunto di realizzare un'opera. E che opera, diciamo? Ecco, l'avremo vista magari anche attraverso internet, ed è veramente un'opera che gli manca solo la parola, ecco, talmente bella, perfetta, in perfetto stile neoclassico. E qui avremo ospite tra qualche istante il professor Mario Guderzo, che ci racconterà il senso e significato di questo incontro appunto che si tiene domani. Fortunati i nostri amici di Bassanesi che potranno assistere. Parleremo poi, ecco, allora andiamo a un altro grande compositore dimenticato. Recentemente incontriamo spesso appunto questi geni della musica, e il momento, la contestualità del periodo in cui vivono, vari fattori, insomma, sono stati dimenticati. Ecco, ed è il caso di Baldassare Galuppi, che ne abbiamo parlato anche noi più di qualche occasione. Ma c'è sempre qualcuno, ecco, io dico veramente persone che hanno a cuore questi grandi personaggi, che si occupa appunto di farlo conoscere, valorizzarlo e scoprire anche le sue opere, perché ne ha scritte diverse. E quindi avremo tra poco, tra qualche istante, un clavicembalista, ecco, veneziano, musicologo, Alvise De Piero, che ha dedicato molto tempo alla scoperta delle sue opere, ma soprattutto di Galuppi, tra l'altro soprannominato il Buranello, che viene appunto dalla isola di Burano, e lui ha cercato di portarlo in luce, anzi ha fatto veramente un'opera straordinaria. E quindi sentiremo dal nostro ospite chi è stato Baldassare Galuppi, e perché è stato dimenticato, che lui fu celebre in vita, post mortem fu dimenticato, al contrario di Vivaldi, che non fu celebre in vita e invece è stato celebrato dopo la morte. Ecco, abbiamo un percorso inverso. Parleremo poi di un ricco programma di eventi storici per l'estate dedicato ai Veneti antichi, un tema sempre sentito, sempre attuale, che affascina, e qui veramente è un programma intenso e ben formulato. Ma chi è l'esperta dei Veneti antichi? È la professoressa Elena Righetto, che avremo in collegamento e ci spiegherà appunto il significato, il senso di questa lunga serie di eventi, tutti interessanti e tutti da seguire. Poi andiamo ancora in un'altra, a Burano, eccola qui, perché a Burano, coincidenza, si apre una mostra dedicata al Merletto, e quindi parliamo di Merletto. È una storia il Merletto, è un'enciclopedia proprio, come è nato, come è stato sviluppato nei secoli, che cosa ha significato per la Serenissima, che cosa ha significato per i grandi della terra che si sono incoronati con i merletti appunto realizzati in questa isola Burano, e con le nostre merlettaie. Un tempo erano tantissime, e quindi insomma la produzione era notevole, oltre che di quantità anche di qualità, ovviamente, perché se abbiamo un re come Luigi XIV, ecco, vedete un po' a che livelli che citiamo, se chiedi i merletti di Burano, insomma, devono essere stati veramente straordinari, e lo sono tuttora in tutt'altra forma. La richiesta ovviamente non è così elevata, però la qualità, quello che ci interessa, è rimasta. Il senso del merletto, il senso di questa opera d'arte, perché sono opere d'arte, e poi la fatica di realizzare questi merletti, la pazienza di queste donne merlettaie che ancora, insomma,
resistono a questa arte del merletto, e quindi è bene sostenere questa mostra, possibilmente anche visitarla. L'estate è lunga, quindi insomma una visita all'isola di Burano, no? È sempre gradita. E qui avremo ospite la direttrice dei musei civici di Venezia, Chiara Squarcina, che conosciamo, bravissima, preparatissima, e quindi ci porterà in questo evento e ci racconterà in che cosa consiste. Poi citeremo anche quello che sarà un evento tra qualche settimana. Questo qui ci porta a Vicenza, Teatro Olimpico, perché il 9 maggio si tiene un evento particolare, ormai consolidato nel tempo, perché siamo alla 20ª edizione, e ci riferiamo al Premio Lirico Internazionale Marcella Pove 2026, che appunto sarà così conferito a Leonora Buratto, questa divina, questa straordinaria cantante, quindi insomma si merita tutto questo premio. E poi ne parleremo, conduce quindi il tenore Cristian Ricci, e sarà presentato da Federica Morello, appunto. Bene, con questo direi che abbiamo presentato i nostri temi, i nostri ospiti. E domani tocca a noi, siamo di turno e quindi ci sentiamo. Domani ovviamente tema di attualità, e quindi parleremo di quello che è il momento, insomma, di economia, che non si può transigere, non si può soprassedere o sorvolare su questo settore, ci riguarda tutti, ci impensierisce, speriamo bene, siamo pieni di fiducia, in modo tale che non ci siano contraccolpi tali da danneggiare il nostro sistema economico e il nostro livello di vita, soprattutto per quanto riguarda i servizi appunto resi alla collettività. Vediamo domani quei nostri ospiti che ci racconteranno, ci aggiorneranno sulla situazione internazionale, che diventa sempre più, a volte anche un po' difficile da seguire, perché così si caratterizza di colpi e contraccolpi. Ma domani tratteremo anche il tema sicurezza. Allora, in questi giorni sono uscite molte articoli per quanto riguarda la sicurezza nei posti di lavoro, nell'ambiente. Ecco, per fortuna le vittime sono diminuite. Ecco, c'è questa bella notizia, quindi andiamo contro tendenza a quelli che sono stati i dati di qualche anno fa. E domani ovviamente entriamo nel merito, avremo un esperto molto preparato, e quindi insomma, ecco, questo ci fa piacere, perché vuol dire che le misure di sicurezza vengono più adottate, e quindi c'è una maggiore consapevolezza di un ambiente di lavoro sereno, tranquillo, sicuro, e appunto e per a tutte per i dipendenti. E questa direi che è i temi che tratteremo domani. Noi con 7:30 siamo sempre aggiornati, anche se domani c'è la giornata della precompilata, l'abbiamo già detto, abbiamo già dato informazioni in anticipo, ma ci ritorneremo sopra, perché l'altra volta ho visto che magari c'è necessità di ritornare su questo tema, su questo argomento di grandissimo interesse. Allora torniamo a noi, perché appunto adesso invece ci trasferiamo a Bassano. Dicevamo di questo incontro che ha luogo domani, siamo al Museo Civico, Sala Chilesotti, e qui appunto si terrà nel pomeriggio questo incontro così particolare con insomma un personaggio che non finiremo mai di conoscere e di amare per la sua grandezza e per quello che ha dato appunto all'arte, l'arte scultorea in particolare, anche l'arte pittorica, perché viene sempre dimenticato questo aspetto. Canova è uno scultore e non se ne parla più. Non è così, perché sì, non sono dipinti di fama internazionale, ecco, se vogliamo appunto metterla su questo piano, però sono dipinti molto belli, significativi, raccolti lì nella sua casa natia a 20 metri appunto da quella che è il museo Gipsoteca. E quindi quando andiamo a
appunto a visitare il museo, andiamo anche nella sua casa e sono lì appunto esposti, che sono molto significativi e vanno apprezzati appunto anche i suoi quadri e anche la sua arte pittorica. Allora, dicevamo, andiamo un po' a sentire il nostro incontro con il professor Mario Guderzo, come dicevamo, e vediamo un attimo che cosa ci racconta. Allora, è il tempo di metterci in contatto.

0: E ritorniamo in diretta, perché come abbiamo annunciato, domani a Bassano del Grappa c'è veramente un incontro importante dal titolo Canova, il piccolo principe, e già ci porta un personaggio straordinario, importantissimo, e vediamo in che cosa consiste questo evento. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, il professor Mario Guderzo, direttore emerito dei Musei Civici di Bassano del Grappa e del Museo Gipsoteca Antonio Canova di Bossagno. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, grande evento domani 17:30, che bello, insomma, Canova, ecco, quando sentiamo Canova ci illuminiamo, professore, chissà perché.
1: Ne abbiamo parlato tante volte, sì. Forse, e poi essendo un personaggio qui vicino a noi siamo riusciti in qualche modo a trasmettere la conoscenza e anche il valore di questo, sì, grande scultore mondiale.
0: Sì. Allora, domani il titolo è Canova e il piccolo principe. Ecco, qui entriamo in un altro evento, in un'altra narrazione. E allora diciamo ai nostri ascoltatori cosa consiste questo incontro con Canova.
1: Sì, raccontiamo la storia di un incontro avvenuto a Roma nel 1786 tra Canova e una principessa polacca che viaggiava in Italia assieme a questo bambino, era un nipotino, si chiamava Heinrich Lubomirski. E questo bambino entrerà nella bottega di Canova assieme a questa zia, e la zia insisterà per avere un ritratto, una scultura di marmo con il volto di questo ragazzino che aveva 11 anni, era molto carino, un po' efebico, ritratto già da alcuni artisti, e viene immortalato da Canova come un amorino, nonostante all'inizio fosse un po' restio nel fare ritratti. Alla fine Canova cederà e gli farà il ritratto, e poi nel 1790 manderà in Polonia la scultura, che ancora oggi è conservata in questo castello, situato in un paese ai confini con l'Ucraina. È visitato dal turismo, è un museo nel vero senso della parola, una fortezza che diventa poi un palazzo residenziale e diventa un museo ricco di opere d'arte. E all'interno di questo luogo viene collocata, proprio in un ambiente appositamente realizzato, viene collocata la scultura di questo bambino, che viene rappresentato come Cupido, quindi con l'arco, le frecce, e soprattutto in questo caso il bambino ha un volto vero, ed è il volto di questo ragazzino. E poi la scultura attirerà molta attenzione, fin tanto che veniva scolpita a Roma, ma altri chiederanno a Canova di poter possedere una scultura simile. Canova naturalmente si prodigherà a realizzarne almeno altre 4, che oggi sono conservate in alcuni musei europei. Una si trova a Dublino, la National Gallery irlandese, un'altra si trova vicino a Cambridge, questa del castello polacco, la quarta si trova invece all'Hermitage di San Pietroburgo, e l'ultima, che su cui c'è un po' di discussione, ma dal punto di vista della critica, si trova invece a Bologna. E sono tutte diverse una dall'altra, e mentre questa di cui parleremo domani è il volto vero e proprio di un bambino, le altre invece sono delle idealizzazioni nella ritrattistica. E Canova non amava molto fare i ritratti, perché il suo stile è lo stile neoclassico, quindi è sempre una idealizzazione. In questo caso invece il bambino, proprio perché era molto carino, diventerà una vera e propria fotografia in un certo senso, e quindi noi disquiseremo su questo. È un bambino molto fortunato, perché questa zia viaggiava moltissimo, dopo che rimane vedova viaggia moltissimo, ma è una zia importante, perché a Cracovia lei, a parte che possedeva molti palazzi in giro per la Polonia, ne possedeva uno a Cracovia che oggi è un museo dello Stato, e questo palazzo è il Palazzo Czartoryski, famoso perché lei era la proprietaria della dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci. Quindi non è una signora qualsiasi, è una signora che sa il fatto suo e che viaggiando comprava opere d'arte per arricchire le sue residenze in Polonia. I polacchi sono sempre stati molto affascinati dall'arte di Canova, sì. E il collezionismo polacco è un collezionismo molto importante in questo caso. E qui ancora di più, proprio perché c'è questa fotografia di questo principino che diventa interessante anche per il rapporto che Canova ha con la ritrattistica.
0: Certo, e appunto sembra che gli manchi solo la parola, perché è veramente bello, è dolce, questo insomma sembra vero, ecco, giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori di che opera è, che si può ovviamente apprezzare. Ma allora in che periodo siamo? Lei, il professore, dice 1786, ecco, questa Polonia che si fa sentire, perché anche l'Università di Padova, adesso faccio un inciso, ci sono stati molti studenti polacchi, ecco, era una Polonia molto vivace dal punto di vista culturale.
1: Esatto, era una Polonia molto vivace, tant'è vero che per quanto riguarda l'arte italiana, soprattutto il collezionismo polacco è un collezionismo che riesce a conquistare molti capolavori. Oggi magari sono stati venduti e sono in musei a livello mondiale, ma a quei tempi la Polonia e l'Italia, direi, avevano una relazione fondamentale. Mi viene in mente quei famosi seminari di alta cultura che venivano realizzati alla Fondazione Cini a suo tempo, fu dedicato proprio alla relazione, una settimana intera di studi dove studiosi polacchi e italiani insieme raccontavano storie legate proprio a questa cultura internazionale in cui l'Italia è al centro di interesse. Però mi preme anche dirvi un'altra cosa in questo caso: è un bambino fortunato perché viaggia con questa zia, e allora dobbiamo veramente metterci nei panni di un bambino che guarda le cose, un bambino di 10-11 anni che ha la fortuna di passare per Praga, per Vienna, di venire a Trieste, di andare a Venezia, di spingersi a Padova a vedere Giotto, di andare a Vicenza a vedere il Teatro Olimpico, perché lui fa questo viaggio. E poi quando arrivano a Genova si imbarcano, vanno in Umbria, fa in un certo senso il grand tour, ma è un grand tour visto con gli occhi di un bambino, e che naturalmente quando arriva a Roma è affascinato dalla fontana alla Barcaccia in Piazza di Spagna, dalla fontana con le tartarughe, dalle scalinate, dalle torri, dalle chiese, da tutte queste cose, no? E quando poi si spostano a Pompei ha la fortuna di entrare nella casa del Fauno e vedere il mosaico che rappresenta la battaglia di Isso tra Alessandro il Grande e Ciro di Persia. Quindi è un bambino molto fortunato in questo. Certo. E pensare a un viaggio con gli occhi di un bambino, direi, è una cosa ancora più curiosa e interessante.
0: Certo, stimolato da questa zia straordinaria che insomma gli ha fatto fare il tour le città più belle e più interessanti appunto del nostro paese. Allora, professore, mi chiedono un attimo, ecco, un messaggio: ma la scultura del bambino Canova l'ha fatta, tra virgolette, a memoria, ecco, è stato così veloce da fare questo ritratto, un po' come è avvenuto, ecco, chiede l'ascoltatore.
1: No, il bambino posa per Canova, sì. Il bambino è davanti a lui, poi Canova usa il suo metodo, e poi è vero che a un dato momento abbandona il rapporto diretto con il bambino e quando deve lavorare soprattutto sui riccioli, sui capelli, su questi elementi così direi marginali, no? Improvvisa anche quando costruisce il corpo del bambino, perché in questo caso usa il volto, quindi la fisionomia, ma la costruzione, se l'altra parte della figura viene inventata, tant'è vero che sappiamo che aveva comprato un marmo antico mutilato e scolpirà quel marmo trasformandolo completamente e facendolo diventare un amorino. Quindi anche la stessa grandezza della scultura è determinante, perché è un bambino piccolo di 11 anni e quindi è un marmo che con facilità viene collocato all'interno di una collezione d'arte. quindi non è un gigante, è un bambino, è per questo che tanti altri lo richiederanno, no? Ci sarà un colonnello inglese, Campbell, ci sarà un banchiere irlandese che si chiamava Latouche, di origine francese, ci sarà Sommariva, che è un collezionista italiano, e poi ci sarà il principe Yusupov, che era l'ambasciatore russo in Italia, che a Canova chiede due cose. Gli chiede questo amorino, ma lui era il proprietario di Amore Psiche, quello, la scultura che si abbracciano, dove le due figure si abbracciano, che oggi è conservata al Museo dell'Hermitage, ma a suo tempo era all'interno del palazzo di questo principe russo. Quindi perché questo? Perché proprio è una scultura piccola, quindi diventa facile, la grandezza è la grandezza naturale di un bambino, diversamente dai giganti che Canova produce, eccetera, eccetera. Certo. Quindi è facile questo messaggio.
0: Certo, quindi insomma, ecco, diciamo che è un ritratto reale, ecco, non è fantascienza come potremmo immaginare, ma insomma
1: no.
0: È veramente...
1: Gli altri sono invenzioni. Questo invece è l'unico, perché poi lui non poteva neanche riproporre in questo caso la stessa scultura, non aveva più il bambino davanti. Gli altri sono invenzioni, sono idealizzazioni, non c'è meglio usare la parola idealizzazioni in questo caso.
0: Certo, e allora penso che se pensiamo al capolavoro Teseo sul Minotauro, oppure come ha detto lei, Amore Psiche, insomma abbiamo un altro parametro con questo bimbo così bello che sembra vero, guardate, proprio veramente molto molto, emoziona anche, fa tenerezza senz'altro. Professore, allora il nostro Canova, insomma, se è così che lo adoriamo, ma vedo che ha opere in tutto il mondo, apprezzatissimo, ecco, allora qua mi dicono perché Canova è diventato così importante anche con gli altri paesi. Ecco, un ascoltatore appunto dice, si meraviglia, stupisce questa grande genialità del Canova.
1: Beh, dobbiamo pensare che Canova è il più grande scultore neoclassico. Arriva dopo Bernini e Bernini arriva dopo Michelangelo. E l'idealizzazione, la rappresentazione delle sculture che Canova realizza sono delle produzioni classiche. Quindi il neoclassicismo riprende la cultura antica, la cultura greca. E Canova è apprezzato perché sapeva imprimere nel marmo la bellezza. E di fronte alla bellezza il collezionismo non si fermava mai. E tant'è vero che, per esempio, gli americani, quando devono fare il monumento di George Washington, vengono a Roma da Canova. Il collezionismo inglese compra opere da Canova. E questo succede in tutta Europa. Quindi è proprio perché il suo stile rappresenta la bellezza di per sé. Poi è vero che ha prodotto anche dei ritratti, qualche volta li ha anche idealizzati, perché la grande scultura di Napoleone è una idealizzazione nel volto, ma nello stesso tempo dobbiamo dire che Canova è apprezzato perché rappresentava la bellezza.
0: Certo, e Napoleone non gli è piaciuta poi quella statua, insomma, comunque non è stata tanto gradita, vabbè, insomma, il soggetto è un po' particolare. Allora, il marmo che usava Canova, era tutto di Massa Carrara oppure usava anche altri marmi, professore?
1: Canova ha usato la pietra di Nanto, il marmo di Vicenza all'inizio, per realizzare due sculture, sono conservate al Museo Correr, ed era il tipo di materiale che aveva qui comodo. Poi ha sempre usato il marmo di Carrara. In questo caso, per questa scultura invece, scolpisce un marmo antico che comprerà e trasforma questa scultura che era mutilata, completamente rovinata, e userà questo marmo per farlo diventare il bambino che diventa il principe, no, in questo caso.
0: Certo. Antico significa marmo antico, che ha caratteristiche particolari.
1: Marmo romano antico, in un certo senso una scultura antica. Ecco. Basta prendere una scultura antica, che probabilmente era il doppio del bambino, e in questo caso questo marmo antico verrà modificato completamente. Sarà stata una scultura che avevano trovato negli scavi archeologici romani, e che era in un laboratorio e che nessuno usava ed era impossibile ricomporla. Allora non c'era la cultura nostra di oggi di dire che un reperto archeologico vale anche se è un frammento. Non c'era allora questa conoscenza e questa capacità.
0: Ok, ok. Bene, allora qua, ecco, qualcosa in più possiamo dire, professore, qui di questa principessa Elisabetta Czartoryska.
1: Sì, ecco, lei è una donna inquieta, ma è una persona molto intelligente, che ha proprio, possedeva molti palazzi, come vi dicevo, in Polonia, e soprattutto è legata, come si dice, affettivamente e anche come discendenza nobiliare con questo bambino, che non è suo figlio, in un certo senso è un nipote. Lei aveva due figlie femmine, e lei viaggia con esperti, girano in giro per l'Europa con 8 persone, viaggiano in carrozza, perché questo castello è anche una bella residenza e è anche un parterre di carrozze interessantissime, perché il viaggio di allora, dobbiamo pensarlo, è un viaggio molto difficile, non è un viaggio così semplice, soprattutto partire dalla Polonia e arrivare fino a Roma e spingersi poi fino a Napoli, perché vanno a Pompei, no?
0: Sì.
1: E quindi è una signora che sa il fatto suo. Quando è a Parigi è ospite a Versailles, quando è a Vienna è ospite a Schönbrunn, si muove in questo modo, quindi ha una grande esperienza e conoscenza dal punto di vista della cultura e dell'arte, ed è affiancata da esperti d'arte. E le relazioni italiane avvenivano anche attraverso prelati e gente che metteva in relazione le persone polacche con le italiane, e poi ci sono sempre questi legami dal punto di vista religiosi, no?
0: Sì.
1: Riescono a superare tutti gli ostacoli, perché quando arriva a Roma lei è ospite di nobiltà romana, quindi non ha problemi in questo senso.
0: Una persona altolocata, diremo oggi.
1: Una che compra un dipinto di Leonardo da Vinci è una non indifferente in questo caso.
0: Ma il marito chi era, professore?
1: Il marito era un nobile polacco, è il proprietario di questo castello dove è nato questo bambino, no? E poi lui era dentro nell'esercito e fa parte comunque della nobiltà polacca in questo senso. È questa donna che è molto più, come si dice, all'avanguardia, no? Sì. Perché per allora direi una donna che ha la capacità di girare e di acquistare via di seguito è qualcosa di eccezionale, ma in Polonia questo era già molto molto avanti come metodologia, perché per esempio un marmo che è conservato al Metropolitan di New York era stato commissionato a Canova da una principessa, da un'altra principessa polacca, quindi vuol dire che era tipico, direi, di questo regno, no? Riuscire a ragionare anche dal punto di vista femminile.
0: Certo, perché insomma dobbiamo immaginare che siamo 3 secoli fa quasi, insomma,
1: esatto.
0: Quindi guardate che è veramente straordinaria, come sta dicendo il professore, muoversi così con disinvoltura, con facilità, e arrivare appunto nelle nostre più importanti città. Lei, questa donna, con questa principessa, col bambino, ha fatto veramente il tour, il famoso tour.
1: Ha girato in tutta l'Europa, la signora ha girato in tutta l'Europa. A Roma in giro per l'Italia si è fermata 2 anni, 86-87. Il bambino è nato nel 1777, quindi il principe è nato nel 1777, quindi nel 1786, quando arrivano a Roma, aveva 9 anni, giusto?
0: Sì, 87, sì, 9 anni, esatto, quindi insomma è piccolino, perché insomma 9 anni, eccetera. Allora, come si chiama la scultura di cui state parlando, per una ricerca visiva in rete, dove devo sintonizzarmi, mi chiede qua un ascoltatore, eccolo qua, rispondiamo.
1: Allora il bambino si chiamava, io lo pronuncio alla tedesca, Heinrich Lubomirski. Se voglio, non so la pronuncia polacca come possa essere, perché non conosco il polacco. Comunque è Heinrich col K finale, sì. Lubomirski.
0: Sì.
1: Ma di questa scultura io feci nel 2001 una mostra al Museo di Possagno e feci arrivare questa statua dalla Polonia, e quindi qualcuno che ascolta la sua radio o che ci ha seguito in questi anni dovrebbe ricordarselo, perché quel bambino riuscì a portare dentro la gipsoteca di Possagno, in un paesino di 2500 abitanti, niente po' di meno che più di 40.000 persone nel giro di 3 mesi.
0: Caspita, che successo, lo rifacciamo,
1: quel bambino,
0: professore, da
1: quel
0: rifare?
1: Bambino, quel bambino io lo feci arrivare là, perché andammo io e l'allora presidente della Fondazione Canova, andammo in Polonia a vedere questo marmo e soprattutto a chiedere la disponibilità per il prestito, e poi in cambio portammo da Possagno delle sculture di Canova, facendo una mostra prima a Cracovia nel museo di questa principessa, museo Czartoryski si chiama, e poi portammo le cose anche nel castello di Wanschut, che è questo piccolo villaggio vicino ai confini dell'Ucraina.
0: Beh, allora, veramente un viaggio straordinario, un'esperienza emozionante, perché insomma se da noi ha chiamato 40.000 visitatori, veramente è stato
1: a Possagno, ma guardiamo 40.000 a Possagno, non 40.000 a Bassano, sì, a Padova eccetera, a Possagno, un luogo dove ci sono due bar, giusto, non c'è un albergo capace di ospitare un pullman, ma famoso soprattutto perché là ci sono le radici di Canova.
0: Certo, è nato
1: e
0: lì.
1: Oggi c'è il suo museo.
0: Sì, sì, che tipo su te.
1: Quindi, ecco.
0: Come mai, allora, una domanda, non voglio essere retorica, ma come mai, insomma, Possagno e dintorni non riescono a valorizzare di più questo grande scultore? Lei mi dice che non c'è neanche un albergo. Beh, insomma, allora siamo messi male, professore.
1: No, io penso che in questi ultimi anni Canova abbia avuto quello che si merita. Ancora non abbiamo raggiunto il massimo, ma dal fatto che Roberto Longhi lo avesse distrutto nel 1950, sì, quando pubblica le sue critiche, no? Ad oggi tempo ne è passato e oggi direi Canova è assolutamente il più grande scultore neoclassico a livello mondiale.
0: Certo.
1: Come parliamo di David, il più grande pittore neoclassico di quel periodo là, dobbiamo dire che Canova, dopo Bernini e dopo Michelangelo, e al mondo è il terzo protagonista, ma a livelli assolutamente molto molto
0: elevati,
1: importanti.
0: Certo. Beh, veramente straordinario. E poi insomma pensiamo a Possagno, al Tempio, ecco. Allora qui mi dicono il Tempio, ma certo anche il Tempio è un'opera straordinaria.
1: Sì, solo che il

0: piano che giù, un po' più giù, c'è il museo con tutte le sculture di Canova, tutti i modelli. Sì. E i modelli sono più importanti dei marmi, perché se non ci sono i modelli non ci sono i marmi.
1: Certo.
0: Perché Canova faceva il modello e dopo scolpiva il marmo.
1: Penso sia automatico, insomma, dal tempio andare al museo, alla Gipsoteca. Siamo lì, insomma, pochi passi. Allora, torniamo a noi domani, giovedì 17.30, al Museo Civico Sala Chiesotti. Siamo a Bassano del Grappa, c'è l'incontro, appunto, che state sentendo, del professor Mario Guderzo, che dirà tutto e di più di questa grande opera, di questa meraviglia, di questo viso, di questo bambino che emoziona, perché è talmente bello, che sembra vero, manca parola, dicevo, professore. Bene, professore, allora bene. A domani, e poi grazie. Entrata libera, ingresso libero, vedo qui, ecco.
0: Chi prima arriva,
1: fino all'esaurimento posti, quindi affrettatevi domani, siete fortunati, amici bassanesi, 17.30, tutti al museo col professor Mario Uders. Complimenti, professore, bene, complimenti.
0: Grazie,
1: buon pomeriggio, grazie professore, grazie. Domani tutti a sentire il professor Guderzo, guardate che è una celebrità, io lo dico sempre, l'abbiamo sentito in tante altre interviste, ma è una persona veramente, un intellettuale, un esperto dell'arte, uno dei pochi, è stato sempre chiamato anche fuori dalle nostre confini, ed è una persona da sentire, quindi da seguire domani. Ripeto, mi state chiedendo, è un museo civico, quindi facilissimo, però ecco, c'è il limite del, mi dicono qua, esaurimento posti, quindi amici vicentini, bassanesi, affrettatevi, perché non si può perdere questo incontro con il professore, appunto, Guderzo. Allora, sta per arrivare la pubblicità e noi dopo passiamo a un altro argomento, perché ci imbattiamo in un clavicembalista. Baldassare Galuppi, eccolo qui, ecco, anche noi ne abbiamo parlato in qualche occasione, però oggi lo conosceremo di più, meglio, perché in forma migliore, perché appunto il nostro ospite è uno studioso, è un appassionato, diciamo, del Buranello, chiamato così, e vedremo chi è stato e perché ingiustamente è caduto nell'oblio. Quello che ci chiediamo sempre, come si fa a non valorizzare Baldassare Galuppi, ma insomma c'è sempre qualcuno che ci pensa, ecco. Siamo nuovamente in diretta, come dicevamo, andiamo a conoscere il nostro grande Galuppi, Baldassare Galuppi, e qui vedo un titolo anche apparso sulla stampa, dimenticato, e noi non vogliamo appunto che sia dimenticato, e allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Alvise De Piero, musicologo, cioè clavicembalista veneziano doc, che appunto si è preso, diciamo, a cuore questo impegno, appunto, di recuperare la memoria, ma soprattutto anche vedo qui adesso, glielo chiediamo, per quanto riguarda poi questi 10 dischi delle opere di clavicembalo, e poi vediamo anche altri passaggi, perché il nostro Galuppi non è stato solo qui nelle nostre Venezia oppure in Veneto, ma si è spostato altrove, ha girato anche lui, ha viaggiato molto, poi chiamato a Londra, vedo a San Pietroburgo, io vedo che anche oggi parliamo spesso di Londra e San Pietroburgo, quindi segno, e di Polonia, avete sentito prima come abbiamo parlato della Polonia, segno che c'era un'Europa dal punto di vista culturale molto vivace e molto dinamica, perché insomma viaggiavano questi artisti con facilità, pensando siamo a 3 secoli fa, quindi non c'erano le comodità e i mezzi che abbiamo adesso, ma erano viaggi di sacrificio, di fatica, però insomma quando c'è l'amore per l'arte, per la conoscenza e per la curiosità, perché ovviamente come la principessa che abbiamo visto prima era mossa da questa grande curiosità, e la curiosità, guardate, che è una grande qualità che appunto ci portiamo addosso, chi più chi meno, perché è stimolante, perché ci porta a conoscere altri settori, altri artisti nel caso di specie appunto, e altri appunto personaggi famosi, come dicevamo. Allora,

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere il Buranello, ossia Baldassare Galuppi, questo grande compositore, forse un po' dimenticato, ma insomma noi cerchiamo di valorizzare il nostro clavicembalista. Abbiamo in collegamento per la prima volta, con piacere salutiamo Alvise De Piero. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a lei.
0: Ecco, allora lei, Alvise, ha un grande merito, appunto, di far, appunto, mio Galuppi dimenticato, vedo questo titolo emblematico, perché Galuppi ha avuto anche questo fatto di rischiare, o forse ha rischiato di essere dimenticato. Allora andiamo per ordine, magari chi non conosce tanto il nostro Baldassare, chi è stato Baldassare Galuppi, Alvise?
1: Baldassare Galuppi è stato uno dei più importanti compositori del suo tempo. Ha attraversato tutto il Settecento, perché è nato a Burano nel 1706 ed è morto a Venezia nel 1785, praticamente quasi alla fine della Repubblica di Venezia, che è crollata 12 anni dopo, insomma. Quindi ha avuto la possibilità di attraversare tutto il secolo, e quando è nato c'era Vivaldi che imperversava, sì, e quando è morto c'era Mozart, tanto per capire, no?
0: Sì, quindi, sì.
1: E lui è stato proprio, non solo lui naturalmente, assieme a sé, a altri compositori, ma è stato un punto di riferimento sia per il teatro musicale, serio e buffo, perché tutti ricordano le opere, i drammi giocosi scritti da Carlo Goldoni, ma in realtà Galuppi ha musicato anche quasi tutti i drammi seri del Metastasio.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo veramente una doppia lettura possibile dell'autore, e tutto questo veniva intervallato, non è che un periodo si faceva questo, un periodo l'altro, no, lui componeva contemporaneamente in entrambi i generi. Poi ha avuto un altro ruolo molto importante come compositore di musica sacra, perché prima è stato assunto all'ospedale dei mendicanti, che ne sappiamo che a Venezia c'erano questi quattro ospedali, no? Lo dico per chi non avesse contezza. I quattro ospedali erano i mendicanti, la pietà, gli incurabili e l'ospedaletto. Ecco, e in questi ospedali, che di fatto erano degli enti caritatevoli per chi aveva dei problemi, insomma, di tipo vario tipo, dall'abbandono, per esempio, alla pietà, no? Oppure i mendicanti, era gente povera, eccetera, eccetera, insomma, no? Però all'interno di queste istituzioni veniva coltivata la musica, e il maestro di coro aveva il compito di comporre Le musiche sacre, naturalmente, per le occasioni più importanti, le feste oppure oratori, che di fatto erano delle opere sacre, diciamo così, per capirci.
0: Sì.
1: Cioè erano, non avevano la rappresentazione scenica, ma avevano una trama, un libretto, e cantanti, coro, orchestra, eccetera. Quindi Galuppi passa dai mendicanti, poi diventa soprattutto prima vice e poi primo maestro di San Marco, il ruolo più importante, la cappella ducale, e quindi di fatto in questo caso diventa il compositore più importante della Repubblica di Venezia. Dal 1762 primo maestro, e lo è fino all'85, l'anno in cui muore. E mantiene la carica, diciamo, a vita, ecco.
0: Certo, e quindi è veramente un livello massimo, perché insomma essere maestro della cappella voleva dire insomma...
1: Sì, poi c'era anche l'ospedale degli incurabili contemporaneamente, quindi insomma lui ha frequentato un po' tutte queste cose, poi scriveva per altre, insomma, per altri enti, non so, altri conventi, chi lo pagava, ovviamente.
0: Certo, e quindi eseguiva le sue opere e i suoi brani. Però andiamo al 1750 circa, si guarda a Vienna, perché Vienna è importante per la musica, c'è Mozart, Haydn, insomma, e Vienna è una città di attrazione. Ecco, Galuppi e Vienna, Alvise, che rapporto c'è stato?
1: La prima dell'Artaserse, per esempio, a proposito delle opere del Metastasio.
0: Sì.
1: La prima rappresentazione dell'Artaserse è stata nel 1749 a Vienna. E poi l'opera fu ripresa un po' dappertutto, però insomma lui è stato a Vienna. Poi è stato a Vienna perché non abbiamo ancora detto che è stato varie volte all'estero, perché dal 41 al 43 è stato a Londra,
0: sì, sì,
1: dove ha sostituito Handel, niente po' di meno che Handel, nel teatro suo. E poi dal 65 al 68, per intercessione del Doge, diciamo, gli è stato permesso di andare a Pietroburgo, e nel viaggio a Pietroburgo è passato da Vienna, è passato a Berlino, a casa di Carl Philipp Emanuel Bach. Questo ce lo dice poi lo stesso Emanuel Bach nella sua autobiografia,
0: che è il figlio di Bach, famoso, il figlio, giusto?
1: Il figlio del grande, diciamo, il figlio più importante, probabilmente, sì, il secondo figlio di Johann Sebastian.
0: Sì, il grande Bach, questo è il figlio.
1: Il grande Bach era lui, all'epoca era Carl Philipp Emanuel, oggi abbiamo un po' è cambiata la percezione della cosa, però e ad ogni modo nel viaggio di ritorno da Pietroburgo passò nuovamente a Vienna e andò ad ascoltare un'opera di Hasse. Questo lo sappiamo perché Hasse tenne un carteggio con l'abate Ortes, molto interessante, parlano poi di tutte le rappresentazioni teatrali del periodo. Questo carteggio è conservato al Museo Correr di Venezia. E in una di queste lettere dice: il signor maestro Puranello mi ha fatto l'onore di venire alla prova generale della mia opera, che era Piramo e Tisbe. Ecco, insomma, quindi si vede anche da questo tipo di cose il livello di stima che c'era fra colleghi.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Certo. Qui abbiamo anche Francesco Caffi, questo magistrato musicologo che era molto
1: lusinghiero,
0: e quindi ecco che è molto lusinghiero il suo giudizio, la sua impressione, e quindi invita allora Alvise, lui ha avuto la sua celebrità, possiamo affermare questo?
1: Certo, era molto famoso, e questo è a riprova di questo, c'è anche un grande numero di fonti musicali sopravvissute, che ovviamente non saranno tutte, però sono tantissime e sono sparse dappertutto, quindi non solo in Italia nelle principali biblioteche, ma anche all'estero, a Vienna, Bruxelles, Berlino, Dresda, Parigi, insomma questo dà la
0: dimensione,
1: la di quanto fosse famoso, altrimenti non ci sarebbero fonti un po' dappertutto.
0: Certo.
1: E proprio il Caffi,
0: sì,
1: dice in apertura del suo capitolo su Galuppi, dice: musica di Galuppi va dappertutto ove sono popoli colti.
0: Un riconoscimento straordinario, veramente. E dopo abbiamo anche, vedo le partiture, eccole qua, che sono state, appunto, si trova Genova, Dresda, come diceva lei, anche in Messico addirittura, Bruxelles, Parigi, insomma.
1: Sì,
0: veramente...
1: sono state trovate dei contraffatta, praticamente avevano sostituito un testo, mettendo un testo in spagnolo su una musica, due tre motetti credo fossero, ma la musica era di Galuppi.
0: Certo.
1: Ma ce ne sono anche negli Stati Uniti, fonti. Quindi sì,
0: internazionale, dai, diciamolo.
1: E poi in Russia naturalmente, perché c'è Pietroburgo,
0: e poi abbiamo, ha composto musiche anche per la Chiesa ortodossa, ecco, anche qui c'è
1: in quel periodo dal 1765 al 68, mentre era lì, ha composto opere, pochissime per la verità, un paio, ma composto un sacco di musica sacra. Tra l'altro, la condizione imposta dal Doge per il suo trasferimento, diciamo, di questi tre anni, era che lui doveva assolutamente fornire la messa di Natale ogni anno. E noi le abbiamo queste messe di Natale, sono state anche registrate e sono a Genova, al Paganini. E poi ha scritto altre cose, ma per la Chiesa ortodossa ovviamente non scriveva salmi in latino, ma doveva musicare dei testi in russo, chiaramente.
0: Certo. E poi andiamo, Alvise, anche alla collaborazione col grande Goldoni, insomma, con i libretti, appunto,
1: sì,
0: come diceva lei
1: anche
0: prima.
1: Goldoni,
0: ecco.
1: La collaborazione con Goldoni oggi è nota per i drammi giocosi, no? Dall'Arcadia in Brenta in poi.
0: Sì.
1: Ma in realtà la collaborazione con Goldoni inizia nel 40, con due opere serie scritte da Goldoni. Cioè il libretto di Goldoni, che sono il Gustavo I re di Svezia e l'Oronte re di Sciti. Quindi non è vero che si sono conosciuti prestissimo. E non a caso il 1740 è l'anno in cui Vivaldi va a Vienna e poi muore l'anno dopo. La fortuna di Galuppi inizia esattamente quando finisce quella di Vivaldi. E non credo sia un caso, questa cosa. Ad ogni modo, queste due opere sono, Gustavo I in particolare ebbe successo, ma per tutte e due in realtà. Poi c'è la parentesi londinese, e quando torna pochi anni dopo, nel 49, inizia la collaborazione per i drammi giocosi, l'Arcadia in Brenta e via di seguito. Poi insomma sono sei anni dal 49 al 55, dove ogni anno c'è un'opera nuova. E lì è proprio l'apice del successo, perché a fianco dell'opera seria c'è anche questa cosa che nasce da loro due. Dopo verrà sviluppata da tutti, arriveremo all'opera buffa rossiniana, insomma, no?
0: Sì, certo. E questo, insomma. Allora, andiamo un po', ecco, contestuale a Vivaldi, per quanti anni? Non per tantissimi, no? Perché dopo Vivaldi muore e quindi risorge lui, diciamo, ecco.
1: No, ma lui ha iniziato proprio facendo il cembalista anche al Teatro Sant'Angelo, dove Vivaldi faceva l'impresario.
0: Sì, sì.
1: E questo è attestato, è dato, Reinhard Wiesent ha scritto un articolo, quindi è stato studiato già. E non solo, una delle prime opere che ha dato, diciamo, lui ha esordito con un fiasco terribile, perché a 16 anni si è buttato sul palcoscenico, ha fatto un'opera che è stata fischiata, e quindi però poi ha ripreso, e nel 28 ha dato al Teatro Sant'Angelo gli Odi degli Usi del Sangue, e c'era Vivaldi. Era l'impresario, quindi allestì quest'opera scritta insieme a Pescetti. Pescetti è un suo caro amico e compositore, più o meno coetaneo, diciamo. Poi dopo, dagli anni 30 in poi, Galuppi spicca il volo e va per le sue strade, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Però certamente l'imprinting, cioè io credo che Vivaldi gli sia servito molto anche per la scrittura dell'arco, perché lui era clavicembalista, quindi saper scrivere per gli archi bisogna, insomma, quantomeno, non dico suonare, ma insomma quasi, ecco, o comunque avere qualcuno che ti spiega come scrivere correttamente, insomma.
0: Certo. Ecco, e dopo abbiamo anche questo, non so, episodio, il copista fedele Iseppo Baldan vendeva partiture di Vivaldi che nessuno voleva più, spacciandole per opere di Galuppi. E quindi, insomma, erano richieste, mi pare, no, Alvise?
1: Esatto. Adesso questo è successo, ma ne sono emerse diverse di queste partiture. Tra l'altro la musica è inequivocabilmente vivaldiana, cioè se uno la sente dice, beh, questo non è Galuppi, è Vivaldi, è proprio palese. Però cos'è successo? In quel periodo la Cappella di Dresda aveva bisogno di musica nuova e pensarono appunto di chiedere musica di Galuppi. Allora questo Valdà, che era un prete molto particolare per vari aspetti, insomma, però era un bravissimo copista ed era il copista più importante di Venezia all'epoca. Allora, cos'è successo? Chiesero probabilmente a lui, e lui aveva alcune cose di Galuppi, ma non abbastanza per coprire la domanda. Quindi, siccome c'era fra i copisti di Baldan, c'era il nipote di Vivaldi, è ipotizzabile che il nipote di Vivaldi abbia dato a Baldan queste musiche. Ormai Vivaldi era morto, quindi...
0: Sì.
1: E Baldan ha scritto, cambiato il nome, le ha copiate e le ha fatte passare per composizioni di Galuppi.
0: Bene. Allora andiamo un po' a lei, il nostro ospite, che appunto è la prima volta che ci sentiamo, è musicologo, clavicembalista e appunto appassionato, come potete sentire, del nostro Buranello, e ha firmato un contratto per incidere 10 dischi. Ecco, ci può dire qualcosa, Alvise?
1: Sì, io mi sto occupando della musica strumentale, finora non ne abbiamo parlato, ma Galuppi ha scritto anche un sacco di sonate per clavicembalo, essendo cembalista, chiaro, no?
0: Sì.
1: E direi che il grosso, la gran parte della musica strumentale di Galuppi è costituita proprio dalle sonate per clavicembalo. Ora, queste sonate sono in manoscritti varie fonti, tutte di copista, escluso la raccolta di Genova del Passatempo al Cembalo, ma sono solo 6 quelle. Tutto il resto, ad oggi noto, è in mano di vari copisti, con diversità di stesure, insomma tutta una serie di problematiche musicologiche che al momento in cui si vanno a suonare bisogna poi andare a verificare e tenerne conto, insomma. Quindi l'idea è quella di registrare praticamente tutto quello che è noto come suo, e però intanto non col pianoforte, perché Galuppi non ha composto per pianoforte. Semmai, se ha avuto occasione, avrà suonato i fortepiani dell'epoca, quindi il pianoforte moderno è fuori gioco, e lo scopo è appunto riportare le sonorità di questa musica e ovviamente prima ricostruire un testo che sia corretto il più possibile, insomma, per cui c'è un lavoro a monte musicologico e poi c'è il lavoro pratico di studiare e registrare questo materiale, che è bellissimo peraltro, è molto vario.
0: E che quindi sarà anche inedito o no?
1: Assolutamente, ci sono un sacco di inediti.
0: Inedito, sì. E quindi c'è molto da scoprire allora del nostro Baldassare, quindi ancora tante opere che il nostro ospite, ero Alvise, lei si è incimentato in questa operazione, e chissà quante opere ancora ci farà sentire, giusto Alvise?
1: Insomma, facciamo il possibile.
0: Impossibile, bravo, adesso dice non pretendete troppo. Allora andiamo un po' da chi ha imparato, ecco, perché vedo che il padre Angelo, violinista dilettante, ecco, da dove muove i primi passi il nostro Galuppi?
1: Da Burano, appunto. Il padre, come il papà di Vivaldi, era barbiere.
0: Sì.
1: E come il papà di Vivaldi suonava il violino.
0: Si vede che, ma che coincidenza, era...
1: Ecco. Solo che il papà di Vivaldi suonava il violino a San Marco, mentre il papà di Galuppi non si sa, pare nei teatri della Commedia, quindi in ruoli meno prestigiosi, però in ogni caso l'imprinting probabilmente è arrivato da lì.
0: Beh, abbiamo anche un grande compositore, il benedetto Marcello, insomma, che anche lui si accorge del talento di Galuppi, no?
1: E lui... Sì, benedetto Marcello lo salva da probabilmente da mollare la musica, perché dopo il fiasco del 22 probabilmente lui si sarebbe perso. E benedetto Marcello probabilmente ha intravisto qualcosa, insomma, in questo ragazzo, e l'ha presentato ad Antonio Lotti.
0: Sì.
1: Antonio Lotti era maestro a San Marco, era stato il predecessore, no, non proprio diretto, ma con Lotti studia, e la condizione anche lì, Lotti lo prende come allievo, ma lo obbliga a studiare per 3 anni contrappunto e composizione, no, e clavicembalo, e a non rappresentare nulla, cioè lascia stare il teatro, come dire, impara l'arte e dopo farai,
0: farai
1: quello,
0: certo,
1: che devi fare, no?
0: Certo. Allora, questo fiasco, insomma, chiamiamolo così, con questo nome un po' bruttino, del 22, a che cosa era dovuto, Alvise?
1: Era dovuto al fatto che l'uomo si è buttato in palcoscenico. Cioè, ovviamente per comporre un'opera ci vuole, bisogna saperlo fare, bisogna conoscere le regole del teatro, perché ci sono regole, specialmente nel Settecento, ci sono regole precise che poi vengono da Aristotele, se si vuole andare indietro, ma insomma. E quindi lui probabilmente non aveva né cognizione del teatro né cognizione proprio pratica di comporre, perché anche per comporre ci sono delle regole precise, e quindi probabilmente questo
0: si è un po' buttato all'avventura.
1: Lui
0: insomma
1: era molto spregiudicato, era una persona che si è andato un po' buttato
0: all'avventura, e vabbè, insomma, succede, però insomma ha trovato anche persone che l'hanno sostenuto, incoraggiato,
1: esatto,
0: raddrizzato il tiro, ecco, possiamo dire così. Allora, Alvise Galuppi, possiamo tranquillamente affermare, non è più dimenticato, grazie a lei.
1: Diciamo, io mi occupo di questo, poi sarebbe bello se qualcuno, qualche teatro per esempio, mettesse in cartellone un'opera seria o qualcos'altro fatto come si deve, con l'orchestra barocca, eccetera, insomma. Musicisti bravi ne abbiamo, non è che il problema è sempre che bisogna vedere chi gestisce le cose, cosa decide, ecco.
0: E quindi
1: adesso sarebbe il momento di cominciare veramente a tirare fuori le opere serie, le opere come studiarle,
0: sì,
1: fare delle registrazioni fatte come si deve, portarle nei teatri, insomma.
0: E per ottenere questo, Alvise, cosa c'è bisogno? Di sostegno, le istituzioni, chi ci può dare una mano, insomma, a parte,
1: certo,
0: che
1: le istituzioni, assolutamente, bisogna sborsare dei soldi per pagare, sì, chi deve fare queste cose, e a cominciare dai musicologi, che dovranno prendersi la partitura, perché queste opere, avendo parecchie rappresentazioni, ogni volta che cambiava il teatro almeno qualche aria veniva cambiata, se non veniva cambiato quasi tutto, quindi abbiamo un sacco di arie recitativi e bisogna capire anche lì a che versione si riferiscono. Capisce, non è una cosa facile,
0: certo,
1: sono
0: certo
1: cose, e per questo probabilmente non si è mai voluto poi sa, Vivaldi, dietro c'è l'istituto Vivaldi, l'istituto italiano, che è la fondazione Cini e che se ne occupa e spinge in questa direzione. Galuppi non ha nessuno, quindi
0: bisogna trovare una fondazione.
1: Bisognerebbe che ci fosse la volontà di creare un comitato che si occupa di queste cose e poi le porta avanti. Handel è lo stesso, è stato fatto un sacco di roba di Handel, ma perché? Perché ci sono tanto festival in Germania, e quindi c'è un interesse
0: notevole,
1: notevole anche per Hasse, la stessa cosa, la sì. Carus sta facendo le partiture e registrazioni, cioè ci vuole qualcuno che si prende l'onere e l'onore di fare queste cose, e poi cercare i finanziamenti, ma se non si parte da una istituzione, i finanziamenti non
0: arrivano,
1: non verranno mai dati, perché
0: certo,
1: chiaramente
0: certo. E allora chissà che qualcuno colga questo appello, insomma, perché lei è veramente una persona appassionata di questo grande musicista, compositore, e soprattutto ci ha detto Alvise che ci sono ancora tante opere da, appunto, inedite da portare in luce, questo è importante.
1: Sì, e anche la musica sacra, che è bellissima, la musica sacra di Galuppi è bellissima, ed è numerosa, insomma, perché chiaramente con questi ruoli che ha avuto ha composto in continuazione, quindi Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta, ecco,
0: diciamo. E allora noi sosteniamo persone come lei, insomma, che con grande impegno, con grande passione e dedizione portano in luce questo grande appunto compositore, opere inedite come appunto ci ha detto finora, e che qualcuno, ecco, soprattutto le istituzioni, che diventino un interlocutore importante per poter realizzare questo sogno di conoscere di più e di restituire il Galluppi per quella che è stata la sua grandezza e genialità, perché possiamo dire tranquillamente così.
1: Sì, assolutamente, certo.
0: Infatti. Alvise, dai, noi sosteniamo, siamo qui, quando ha novità ci chiami, che noi diamo spazio e facciamo conoscere il suo operato, ma soprattutto la sua passione.
1: Grazie mille.
0: Bene, bene, bene, grazie per tutto quello che ha fatto sinora, e vediamo insomma che qualcuno recepisca questo messaggio e si aiuti, soprattutto anche dal punto di vista economico, perché anche là, insomma, se non ci sono questi aiuti non si realizza insomma l'obiettivo.
1: Esatto.
0: Va bene, allora noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Alvise De Piero.
1: Grazie mille a voi.
0: Clavicembalista, appassionato, che sta appunto il suo obiettivo, il Galluppi non sarà più dimenticato. Possiamo lasciarci con questo messaggio, Alvise?
1: Ma certo.
0: Bene. Bene. Bene.
1: Siamo ottimisti.
0: Sì, certo, quello sì. Bene, grazie ad Alvise De Piero, alla
1: grazie.
0: Prossima. Alla prossima, grazie. Speriamo che qualcuno recepisca questi messaggi così importanti. Vedete che persone che ci sono, che dedicano appunto tempo e studio, perché c'è tanto da studiare, per portare in luce questi grandi compositori che possiamo tranquillamente definire geniali. Adesso noi passiamo a un altro argomento, perché quando parliamo dei Veneti antichi, chi non si riconosce in questa storia, in queste narrazioni, in questi eventi, perché sono tanti, veramente tanti, che la nostra ospite che adesso appunto contattiamo, la professoressa Elena Righetto, ci racconterà, perché qui andiamo a un programma, pensate un po', da giugno fino a settembre, ci sono mesi e mesi di eventi importanti che noi cerchiamo di far conoscere, di frequentare il più possibile, in modo tale insomma che anche noi troviamo le nostre radici, così tiepide a volte, non sappiamo neanche chi siamo, però grazie a questa associazione Venezia Vitrix appunto ci aiuta a recuperare quello che è stato appunto l'origine dei Veneti antichi o Paleo-Veneti. E quindi noi adesso ci mettiamo in contatto con appunto diciamo la persona che dedica anche lei studio e tempo, grande ricercatrice, quindi la professoressa Elena Righetto.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un programma molto ricco, molto denso di eventi, di incontri, appunto dislocato nelle varie località del Veneto. Perché? Perché si parla di veneti antichi, ci emoziona tutto questo programma. Lì troviamo le nostre radici, ma invece adesso noi troviamo al nostro microfono la professoressa Elena Righetto, storica, docente, relatrice. Elena, ci sei?
1: Certo, buon pomeriggio a tutti, ciao Marisa.
0: Eccoci qua. Allora Elena, dicevamo un programma impegnativo, insomma qui ci sono tanti eventi. Cosa dici, partiamo da Montebello Vicentino? Ecco, qui abbiamo...
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Dunque la nostra associazione appunto Venetia Victrix, poi vi spiegherò un pochino che cosa facciamo, in cosa consiste. Quest'estate siamo veramente impegnatissimi. Il calendario è ancora in aggiornamento, perché sicuramente ci saranno altri eventi che si aggiungeranno anche nel primo autunno. Partiamo da Montebello Vicentino, qui 12-13 giugno, un evento presso l'azienda Il Borgo, chiamato Il Borgo Celtic, in cui ci sarà musica, buon cibo e soprattutto il nostro campo storico, il 12 e il 13 giugno. Quindi il venerdì e soprattutto il sabato. Poi ci sposteremo a luglio a Montebelluna, il 4, il 5 e il 6 luglio, presso l'evento Tirnanog a Montebelluna, organizzato dai nostri cari amici di Teuta Tarvos. Faremo un evento nel luogo proprio a due passi, siamo dal Museo Archeologico di Montebelluna, e quindi ci saranno anche delle belle collaborazioni proprio con la città. Poi ci sposteremo a Trevaseleghe, al Tarvisium Celtica, un evento che è arrivato a una sua edizione ormai pluriventennale, nel quale saremo presenti dal 17, 18 e 19 luglio. Anche qui sono tutti eventi abbastanza particolari, perché oltre al nostro campo storico ci saranno anche altri rievocatori, quindi multiepoca, ma anche tanti eventi, tante cose interessanti, ecco, per divertirci tutti assieme. Poi dal 31 luglio al 9 agosto, pensate un po', avremo tantissimi giorni, ma lì saremo ospiti di un evento internazionale. Saremo ospiti allo Spirito del Pianeta a Piario, Bergamo, in questa meravigliosa valle della Valseriana, nel quale saremo presenti per tantissimi giorni, proprio perché questo è un evento internazionale e siamo molto molto felici e orgogliosi di partecipare, perché è il secondo anno a cui siamo stati invitati. È un evento particolarissimo, in quanto è un evento proprio grande, ma non solo grande, anche meraviglioso, perché ospita tutti i gruppi etnici dal mondo, gruppi etnici che fanno rivivere la loro ritualità, non chiamiamola spiritualità perché è scorretto, ma la ritualità proprio etnica, e fra i quali ci saremo anche noi, proprio perché riportiamo, come ben sapete, la ritualità, la ricostruzione della ritualità nel miglior modo possibile, che era di veneti antichi. Quindi è un evento veramente formidabile, internazionale, con ospiti da tutto il mondo, tra i quali noi.
0: Certo, e quindi lo Spirito del Pianeta, già il titolo ci porta appunto a identificare un evento veramente importante, veramente consistente. E voi allora, nello specifico, Elena, qui cos'è la vostra rappresentazione, la vostra partecipazione?
1: E intende lo Spirito del Pianeta?
0: Sì, in generale.
1: Beh, lo Spirito del Pianeta dunque sarà appunto una vera maratona, un tour de force, perché tanti giorni, ma la cosa bella è proprio il fatto che noi restiamo lì per tanti giorni con le nostre tende storiche, perché come spiego adesso anche ai nostri amici ascoltatori, la nostra è un'associazione appunto di rievocazione storica, di living history e di archeologia sperimentale. Quindi noi, quando ci muoviamo in ogni campo storico, in questi eventi a cui veniamo invitati a partecipare, non lo facciamo solo per far spettacolo, anzi lo spettacolo è decisamente la parte che ci interessa meno, perché ciò che facciamo è proprio la ricostruzione di che cosa? Di quello che poteva essere un accampamento militare dell'esercito veneto dell'età del bronzo sostanzialmente, e quindi attraverso la filologia storica, l'archeologia sperimentale, appunto come metodi di ricerca attiva, noi per quel tot di giorni viviamo proprio come potevano vivere gli antichi veneti, quindi dormiamo nelle tende storiche, cuciniamo con la cucina storica, viviamo come poteva come potevano vivere i nostri antichi, e anche attraverso appunto la didattica. Quello che noi facciamo, che come sapete sono più di 20 anni che l'associazione Venete Victrix si occupa proprio di queste specifiche, noi ricostruiamo gli armamenti, le armi e le movimentazioni militari dell'esercito veneto. E oltre appunto al campo storico e alle tende storiche, anche dagli ultimi anni, grazie appunto alla collaborazione con me e con altri rievocatori che fanno parte, anzi rievocatrici che fanno parte di Venete Victrix, abbiamo anche ricostruito il santuario, quello che poteva essere un santuario militare dedicato proprio alle divinità dei Veneti e soprattutto alla dea Reitia, e quindi oltre a questo santuario mobile, nel quale appunto ci sono riproduzioni di fitteli, di donari, di tutto ciò che poteva essere proprio tipico di un luogo di culto, la nostra specifica è anche quella di ricostruire la ritualità dei combattimenti rituali di cui avevo già parlato proprio qui a Radio Gamma con te, Marita. E quindi proprio questa ritualità, questa forma di riproporre il sacro anche al pubblico moderno, quindi a tutti noi, è una forma importantissima per far rivivere anche la nostra storia, e siamo gli unici, lo dico con orgoglio, a fare questo tipo di attività, e soprattutto anche perché siamo da quest'anno, anzi dall'anno scorso, siamo in convenzione sia con l'Università degli Studi di Padova e quest'anno anche con l'Università Ca' Foscari di Venezia. Pertanto insomma, anche per noi è molto importante, certo, portare certo avanti i nostri processi dinamico-educativi anche a livello sperimentale, a livello accademico.
0: Certo, e quindi qui insomma Bergamo mi sa che sia una tappa molto impegnativa e molto importante, però rientriamo perché andiamo a Pezzan di Carbonera e siamo in provincia di Treviso, e qua abbiamo anche meno giorni, dal 4-6 settembre, Elena.
1: Esattamente, siamo un normalissimo weekend, anche perché avremo un bel po' di tempo per recuperare. Dal 4-6 settembre appunto saremo presenti al Celtival a Villa Maria, Pezzan di Carbonera, Treviso, un evento ovviamente molto ridotto, ma è molto interessante. Anche qui musica, danze, cibo meraviglioso, mercatino tematico, e poi ci saremo noi assieme ad altri due gruppi di evocazione storica, appunto i Teut Tarvos, e anche menzione d'onore al gruppo dei Lagoi, che sono nostri carissimi amici che si occupano di evocazione etrusco-celtica, e quindi qui faremo proprio qualcosa di molto più ristretto, però è sempre un luogo in cui torniamo volentieri, ci sentiamo a casa. E poi la botta quasi finale, ma non finale, dall'11 al 12 al 13 settembre saremo al famosissimo evento che è il Pfefferkorn a Spresiano, Treviso, evento enorme, veramente enorme, e anche qui menzione di merito agli organizzatori, a Dario, perché è il secondo anno che ci invita, e qui veramente abbiamo avuto modo lo scorso anno e quest'anno anche di riportare finalmente a un pubblico veramente ampio e anche giovane proprio la conoscenza della ritualità e della nostra storia. Per finire, gli eventi estivi, quelli che finora sono stati confermati, ecco, a settembre, sempre dal 18 al 20 settembre saremo presso Castenaso, Bologna, a un evento intitolato Legiones in Agro Boiorum. Qui invece faremo una ricostruzione di ciò che è stata sostanzialmente la romanizzazione delle zone appunto dell'agro bolognese e assieme ad altri evocatori della zona, ma anche non solo. I nostri eventi, come potete ben capire, per quanto sia difficile spiegarli se non vivendoli, ecco, sono molto interessanti perché sono adatti a tutti, adatti a ogni età, veramente dai bambini agli adulti, agli appassionati o meno di storia. Ma oltre alla nostra presenza ci sono sempre anche altri evocatori appunto di altre epoche storiche comunque coeve alla nostra, sia a livello diacronico che a livello locale, quindi Celti, Etruschi, Etruschi, Romani, tutti i gruppi con cui lavoriamo molto bene.
0: Certo, e vedo conferenze tematiche, vedo archeologia sperimentale, insomma è veramente un panorama completo di quella che è stata il mondo, insomma, di Veneti antichi, paleo Veneti, e con questa fuga poi a Bologna, anche Bologna è un po' inaspettata oppure rientrava un po' nel ciclo di queste conferenze, di queste iniziative, Elena?
1: In realtà, a livello storico Bologna, Felsina, anzi non era mai stata veneta, però faceva parte dell'Etruria padana, quindi comunque contatti, scambi culturali ci sono sempre stati. Sì. E anche adesso essere appunto ospiti di questi eventi è anche frutto di amicizie fra i vari,
0: certo, cioè,
1: collaborazioni. Vari, diciamo, presidenti e collaborazioni, ecco, delle, sì, associazioni, certo, fra cui il nostro appunto presidente Guido Marchetti, che è sempre in top a preparare, a darsi da fare per tutti noi. Quindi se volete vi posso un pochino spiegare com'è un evento con Veneta Victrix, che cosa, sì, facciamo proprio nel fisico. Oltre appunto al campo storico, che cos'è che potete trovare da noi quando verrete a trovarci a questi eventi? Oltre appunto all'esercito veneto, quindi potrete vedere una mostra di armi, di armamenti, come dicevo, scudi, spade, elmi, tutto ciò che riguardava proprio gli armati, che è stato ricostruito fedelmente, filologicamente in questi anni, il pugilato delle situle, perché tutti i nostri e le nostre affiliate sono comunque atleti ed atlete, pertanto ci si allena durante tutto l'inverno sostanzialmente a performare proprio questa scherma antica, questa scherma storica durante gli eventi estivi. Quindi vedrete, oltre al pugilato delle situle, appunto storicamente accurato, ricostruito, anche degli altri tipi di combattimenti, quindi lancio e scudo, spada e scudo. Quindi vedrete veramente tantissimo, e soprattutto qualcosa che a me rende sempre orgogliosa, che è il di Maceiron, che è il combattimento con due spade, che solitamente viene svolto dalle nostre atlete, dalle nostre ragazze. Quindi vedrete proprio i combattimenti, quelli che potevano essere combattimenti rituali adatti ad una situazione simposiale, quindi dei banchetti, delle festività, o anche combattimenti che venivano svolti in onore appunto del defunto, quindi questa diversa tipologia di combattimento. E poi, oltre a questo, vi aspettiamo appunto, come vi dicevo, al santuario di Reichia, dove potrete trovare me e le altre ragazze, che vi illustreremo le sorti divinatorie, quindi come si faceva divinazione anticamente, quali erano le tipologie dei rituali sacri, e soprattutto qualcosa di cui andiamo veramente molto fieri sono le numerose didattiche, perché dall'anno scorso anche quest'anno abbiamo implementato didattiche per i bambini, quindi vi aspettiamo con i vostri figli veramente molto volentieri, perché potrete lasciarle a noi, noi gli insegneremo la scrittura dei Veneti antichi, come incidere una laminetta, come era proprio la vita anche di un bambino di tanti tanti secoli fa. E soprattutto in questi eventi c'è anche la possibilità, per chi ne ha voglia, di appunto assistere alle conferenze tematiche che adesso stiamo iniziando a preparare, tenute da me nella maggior parte, ma anche dagli altri collaboratori di Veneta Victrix, che si occupano appunto di archeologia, proprio sono conferenze tematiche sulla ritualità, sulla mescita, sulla sulla marzialità di Veneti, quindi veramente un mondo meraviglioso che vi aspetta
0: da scoprire. Allora Elena, una domanda: qual di tutta questa gamma di eventi, di organizzazioni anche molto impegnative, quale colpisce di più, ecco, il Veneto che viene lì? Cosa trova di più affascinante, più interessante, giusto per avere così una sensazione della reazione dei veneti?
1: Di essere tornati a casa. Di essere tornati ad un mondo che ci si sente, a cui ci si sente di appartenere, che è stato dimenticato ovviamente dalla storia, ma che lo spirito e l'anima non hanno mai dimenticato.
0: Quindi...
1: E molte persone sono venute proprio a dircelo, è stato come tornare a casa, sentirsi di nuovo figli di questa terra che è la nostra e di questa ritualità che era perduta, proprio una sensazione di nostalgia.
0: Ritrovare se stessi, ritrovare insomma se stessi e ritrovare la propria anima e spirito, come giustamente hai detto. Quindi, come vedete, vabbè, c'è anche il sito, no? Trovate tutto sul sito, ovviamente. È un programma articolato, un programma sostanzioso da giugno a settembre, come vedete spazia anche in varie località, Bologna e poi ancora Bergamo. È veramente un bel quadro di questo mondo così lontano, ma che se vogliamo insomma possiamo ritrovare con questi eventi. E allora Elena, veramente importante, penso anche impegnativo, no? Perché insomma vedo qua ritualità.
1: Sì, perché fa molto caldo e quindi pensate un po' anche noi poveri rievocatori che dobbiamo vivere tutte queste giornate così, però ogni minuto, ogni momento ne vale la pena, soprattutto
0: certo,
1: per la gioia dei visitatori,
0: certo,
1: e chi viene a trovarci.
0: Avete i costumi, avete rievocazione storica, quindi potete immaginare insomma ritornare anche dal punto di vista dell'abbigliamento col caldo a quei tempi, no? Perché rispettate quelli che erano ovviamente i costumi dell'epoca. Quindi, però vedo che siete insomma anche in località Montebelluna, Montebello, anche località forse che offrono l'opportunità di questi incontri. Elena, veramente complimenti, perché penso che c'è tanto lavoro dietro di te, tutto il tuo staff di questa associazione Venetia Beatrix, che fate molto, è da tanti anni che c'è questa associazione, vero Elena?
1: Sì, da più di vent'anni, è stata fondata nel 2006-2007 e non si sono mai fermati neanche nei momenti diciamo più difficili, anzi l'associazione è raddoppiata in questi ultimi 3-4 anni e raddoppiando anche i partecipanti, si sono aperte veramente tantissime strade, tantissime opportunità proprio per portare la rievocazione storica non solo a livello amatoriale, ma fare un salto, proprio un salto di qualità, anche
0: certo,
1: con la collaborazione con i musei, con le istituzioni, soprattutto perché la ricerca filologica che portiamo avanti, anche la ricostruzione dei costumi, delle armi, degli armamenti, delle tende, dovete sapere che è fatta tutta a mano. Facciamo tutta noi. Non c'è nulla di comprato, nulla. È tutto artigianale. Quindi ogni cosa, ogni suppellettile, ogni gioiello è tutto ricostruito a mano, quindi pensate anche al lavoro che non si ferma meramente agli eventi estivi, ma come vi dicevo prima è un lavoro che si porta avanti per tutto l'anno.
0: E questo è importante, questo passaggio, perché magari qualcuno sfugge, invece no, c'è anche questo lavoro manuale fatto da voi, insomma da tutti voi, e questo va sottolineato. Elena, bene, ci fa piacere, un bel programma, quindi intenso come dicevamo, interessantissimo, perché adesso abbiamo dato così una lettura veloce, però ogni evento è molto caratterizzato da tutto ciò che ci è stato detto e da approfondire. Allora, appuntamento a partire dal 12 di giugno, eccolo qua, Montebello, e siamo nel Vicentino, benissimo.
1: Esattamente,
0: bene.
1: Se poi siete interessati, ovviamente potete seguirci nei nostri canali social, sia su Facebook che su Instagram, il sito internet adesso è in manutenzione, comunque basta che ci seguiate Venetia Victrix e troverete tutte le informazioni che vi servono, e quindi vi aspettiamo, sappiate che sarete accolti da noi evocatori, da noi storici, archeologi ed esperti della materia.
0: Benissimo, non ci resta che partecipare. Allora noi ringraziamo Elena Righetto, bravissima, sempre attiva e anche presente nei social, giustamente, quindi trovate tutte le informazioni, perché pubblichi parecchio Elena, per fortuna, quindi siamo sempre informati. Bene, Elena, complimenti a te e a tutti coloro ovviamente che contribuiscono a questi eventi, perché veramente è un calendario impegnativo e interessante, senz'altro.
1: Sì. Bene. Grazie. Grazie a te, Marisa, e grazie a tutti voi. Vi aspettiamo quest'estate e non avete scuse, perché gli eventi sono tanti, quindi vi aspettiamo numerosissimi.
0: Certo, dislocati nel nostro territorio. Grazie, esatto. Elena Righetto, alla prossima, Elena. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie. Ciao Marisa.
0: Ciao Elena. Benissimo, allora avete sentito, ecco, questo programma veramente quei fiocchi, si può dire, perché sono anche tanti giorni e weekend dedicati interamente a questi eventi, quindi insomma il lavoro c'è. Poi ha specificato che si tratta appunto di anche abbigliamento costruito a mano, quindi anche qua una fatica in più, oltre che per quanto riguarda i relatori, gli incontri e via via. Bene, allora noi adesso, tra poco arriva la pubblicità e dopo parliamo appunto di merletti. Che bello anche qui parlare di merletti, insomma fa sempre piacere, almeno insomma per noi donne forse un po' di più rispetto al mondo maschile, però i merletti sono dei capolavori, sono appunto delle opere. Io le chiamo opere perché, se vi sarà successo, vi sarà capitato di vedere magari in qualche giro a Venezia, specificatamente a Burano ancora di più, ma anche per Venezia si vedono appunto questi capolavori, queste opere, piccoli, grandi, raffinati, lavorati con tanto amore, con tanta pazienza, con mani appunto che non si stancano mai di tenere l'ago, e quindi ecco che è giusto mantenere viva questa tradizione e dedicare che cosa? Una mostra, come appunto avviene Merletti d'autore, questo è il titolo. E quindi adesso, dopo la pubblicità, ci mettiamo in contatto con la direttrice Palazzo Fortuna e Fondazione Musei Civici, Chiara Squarcina, che conosciamo, e lei insomma che appunto ha curato questa mostra. Vediamo che cosa ci riserva, e quindi ben volentieri appunto andremo, speriamo di andare anche a Burano.

piacevole questo argomento, insomma, che quando si parla appunto di questi manufatti, di questi merletti, siamo entusiasti, siamo incuriositi soprattutto, e ci soffermiamo ad apprezzare appunto chi ha avuto la pazienza, chi ha avuto la capacità, perché non è da tutti assolutamente, di realizzare appunto queste opere. Ma queste merlettaie quante sono oggi? Sono poche. Una volta vedo che erano tantissime, perché appunto era un'attività molto sentita, dava un certo reddito ovviamente, contribuiva al mantenimento della famiglia, erano di grande aiuto, e quindi insomma il merletto era anche così un sostegno alle famiglie attraverso quelle che erano il lavoro delle donne, donne che si sono sempre prestate, date da fare, qui vedo, e che hanno raggiunto anche livelli, adesso parliamo di qualche secolo fa, livelli straordinari, perché come dicevamo, insomma, avevamo clienti, coi termini attuali diremo clienti, insospettabili, ecco, perché se un re chiede un merletto, un'opera appunto di merletto, vuol dire che ne conosce la qualità, ne conosce il prestigio e vuole appunto essere tranquillo per quello che è il suo abbigliamento, eccolo qua. Va bene, insomma, quindi questo ci fa piacere. Adesso vediamo la mostra, entriamo nel merito della mostra che si è aperta a Burano, e sentiamo la curatrice, che è Chiara Squarcina, direttrice e appunto Fondazione Musei Civici, molto attiva, e sono tante mostre appunto in questo periodo, come potete immaginare, e anche qui si tenta di, ecco, non dimenticare. Oggi appunto ce la mettiamo tutta per non dimenticare coloro che hanno dato tanto nel passato e che si meritano di essere presenti anche adesso in questi tempi. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto appunto con la nostra ospite, come dicevamo. E allora sentiamo prima Rossini e sentiamo adesso anche un po' di Verdi, che è da molto che non sentiamo.

Ritorniamo in diretta. Allora, la nostra ospite chiede di slittare un po' con l'orario perché è in riunione ancora e quindi la sentiremo tra non molto, ma noi non perdiamo tempo come al solito e quindi andiamo un po' così a quello che è il merletto, vediamo in che cosa consiste. E merletto definito anche pizzo, ma è un termine più recente e non è neanche troppo veneto o troppo veneziano, addirittura Trina, ma questo qua è un nome veramente antipatico. E allora andiamo al merletto. Noi siamo legati appunto a quella che è la terminologia tradizionale ed è una particolare lavorazione di filati per ottenere questo tessuto intanto leggero, spesso leggerissimo, prezioso e ornato. L'operazione non viene effettuata su tessuto, ma è essa stessa la costruzione di un intreccio nel vuoto. Questo tipo di lavorazione richiede l'uso di supporti idonei ad assicurare e successivamente ornare i fili che vengono lanciati nelle direzioni richieste dal disegno progettato. I supporti, eccolo qua, il tombolo, appositi cartoni appunto telai o telai di ricamo, gli strumenti, i fuselli, l'ago, uncinetto, navettine, mondano o direttamente le ditte come per il macrè, modano. La denominazione dentelle non è che la traduzione della parola italiana merletto in lingua francese. Allora, noi abbiamo sentito parlare spesso di questo tombolo, eccolo qua, che come dicevamo è uno strumento di lavoro tradizionale per la realizzazione dei merletti e forse più anche noto, e si compone di tre parti: un sostegno eventualmente arricchito di incisioni decorative alla cui base è sistemato un cassetto nel quale vengono riposti fili, spilli e forbici. Poi un tamburo circolare, il tombolo vero e proprio, eccolo qua, appoggiato sul sostegno, imbottito in crine, segatura, gomma piuma, ricoperto di morbido panno e stoffe colorate. È la base sulla quale viene realizzato il pizzo, intrecciando i fili e fissandoli opportunamente con degli spilli. I fuselli, sui quali vengono avvolti i singoli fili, il loro numero può variare da poche unità a più di 80 per i disegni più complessi. La forma e la dimensione del tombolo possono variare da zona a zona. Tra le località più note per la lavorazione di pizzi sono Burano, eccolo qua, al primo posto lo troviamo, Cantù, beh anche Cantù non scherza per questo prodotto, poi ancora Cogne con le dentelle, che hanno scritto ovviamente parola francese, poi andiamo a Gorizia, poi ancora andiamo in Trentino, anche qua diverse località dove c'era questa produzione, e poi anche in Liguria c'è questa produzione. Quindi, come vedete, insomma, non è solo una creazione tipica veneta veneziana. E allora andiamo un po': il pizzo merletto risale ai tempi molto antichi. All'inizio il pizzo veniva realizzato in bordi e usato esclusivamente per le decorazioni degli altari e il bestiario religioso. Poi si estese agli ornamenti per la biancheria dei corredi e solo dopo molto tempo per arricchire abiti dei nobili. Man mano che queste decorazioni entravano nella moda, fiorirono molte industrie artigianali in vari centri d'Europa che diedero il nome ai caratteristici pizzi prodotti delle località. Così abbiamo il pizzo Bruxelles, tipico della tradizione delle Fiandre, poi ancora caratterizzato da fantasie floreali. Il pizzo Valenciennes, anticamente realizzato a tombolo, leggero e con sfondo geometrico. Il pizzo Honiton, uno dei primi a processo industriale con cui venne realizzato l'abito della regina Vittoria, poi per passare al più famoso e utilizzato ancora Pizzo Chantilly nell'omonima città francese. Allora abbiamo il merletto realizzato a mano, come abbiamo detto, con vari strumenti, adesso non ci ripetiamo più, nelle varie località. E poi ancora la differenza tra pizzi e merletti. Noi magari
usiamo anche indistintamente. Invece non è proprio così. Pizzo e merletto sono sostanzialmente sinonimi, entrambi indicano un tessuto prezioso e leggero creato intrecciando fili cotone, seta o lino nel vuoto, senza un tessuto di base, come già abbiamo detto, spesso usati, interscambiabili, e qui la destinazione è sempre terminologica o regionale piuttosto che tecnica. Poi ancora andiamo, sì, qui non fa una distinzione particolare pizzo e merletto, insomma, adesso per non essere troppo meticolosi, insomma, siamo lì, vuole dire, ma effettivamente è così. Sfumature regionali: in alcune zone il merletto può indicare lavori più strutturati e tradizionali, come il merletto di Burano, mentre pizzo, insomma, è un prodotto più generico, e anche il termine dal punto di vista etimologico è molto molto generico. Poi ancora la tecnica di realizzazione, l'abbiamo detto. Possono essere realizzati i merletti anche a macchina. Le tecniche principali includono l'ago, i fuselli, come abbiamo detto, e anche l'uncinetto. Però ci distacchiamo un po' da quella che è il merletto vero e proprio che intendiamo noi. Poi ancora merletto, vediamo un attimo. Merletto non è un nome alterato, cioè un diminutivo, accrescitivo, esegetivo, dispregiativo, bensì è un falso alterato. Sebbene i termini in etto, suffisso tipico dei diminutivi, merletto ha un significato proprio e preciso, indicando una guarnizione di filo e non un piccolo merlo. Eccolo qua, anche qua sono degli aspetti che vanno appunto precisati. Poi vabbè, insomma, sono altre etimologie, ma insomma non ci perdiamo, noi restiamo appunto col nostro merletto. Qual è il ricamo più pregiato? Grazie alla sua bellezza e alla sua lavorazione artigianale, il pizzo San Gallo è considerato uno dei tessuti più pregiati e costosi al mondo, e veniamo già, insomma, ad altre fattispecie. Poi qual è la differenza? L'abbiamo detto, vabbè, insomma, qua sono altre distinzioni che ovviamente lasciamo perdere. E allora, come dicevamo, insomma, Burano è diventata nei secoli famosa, oltre per le sue bellezze naturali, per i suoi beni storici, ma soprattutto perché l'isola che passa alla storia, eccola qua, appunto l'isola dei merletti, e per un altro fatto, per le case colorate. Infatti, se chi è stato lì, oppure insomma vuole andare un po' a smanettare in internet, trova questa particolarità, vedete queste case di vari colori in contrasto anche tra loro, non c'è armonia di colori qui, e quindi era anche un po' per individuare a seconda di coloro che tornavano. Questa isola si trova appunto nella Laguna Veneta, composta da 4 isole, fa parte del comune di Venezia e oggi conta circa, vedo qui, dai 2000 a 2200 abitanti, quindi pochi. Ormai Venezia è spopolata ovunque, figuriamoci, centro storico, figuriamoci nelle isole. Ha origini molto lontane. La tradizione ci racconta che sarebbe stata fondata dai rifugiati scappati dall'invasione dei Longobardi, poi ancora gli Unni, poi i Visigoti, questi popoli che venivano dal nord Europa, che quindi insomma creavano un po' di tensione. Prime abitazioni quali possono essere? Le palafitti, naturalmente, costruite con canne e fango. Burano, come noto, è famosa appunto per questa produzione di merletto. Sin dal XIV-XV secolo, e che vide la pubblicazione di molti libri, dei modellari, chiamati proprio così, che erano questi disegni per merletti e ricami. Ma la forte spinta alla diffusione del merletto viene con la dogaressa Morosini, che alla fine del XVI secolo creò un laboratorio a Venezia nel quale trovavano lavoro ben 130 merlettaie. Alla sua morte il laboratorio venne chiuso, ma l'arte del merletto continuò ad essere coltivata. Vista la forte richiesta, si organizzò la Corporazione dei Merciai, che distribuì il lavoro nelle case, conventi, ospizi, orfanotrofi, e ci fu il boom del merletto, che divenne una delle corporazioni più ricche di Venezia. Il merletto divenne prezioso e fu richiesto per l'incoronazione. Ecco qui, passiamo ai grandi della terra. Allora, fu richiesto per l'incoronazione
di Riccardo III d'Inghilterra, e lui è nato nel 1452, quindi pensate quanti secoli fa. Nel 1453 la regina Anna, siamo sempre in Inghilterra, indossò un mantello ornato di merletti di Burano. Andiamo oltre, anche Luigi XIV indossò un collare di merletto di Burano, e poi via via altri personaggi, ma adesso ci fermiamo ai grandi e ai potenti dell'epoca. Inoltre, molte diverse merlettaie furono chiamate in Francia per insegnare l'arte del merletto. Inoltre il merletto è stato dedicato al museo, eccolo qui, dove sono esposti oltre 200 esemplari e altre tipologie. Quanto alle caratteristiche, appunto, sono di Burano, adesso lasciamo un attimo i merletti. Vi dicevamo delle case colorate. Caratteristica, appunto, di questa isola sono le case colorate dei pescatori. Si racconta che i diversi colori servivano per distinguere più facilmente la propria casa. Burano, poi, insomma, è un'isola molto carina, molto bella, dispone di celebri, famosi beni storici come la chiesa di San Martino con il famoso campanile pendente. Poi ancora andiamo alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, eccola qui, e poi ancora nota come la chiesa delle Cappuccine, che ebbe un triste destino con l'occupazione, eccolo qua, che arriva Napoleone, fu utilizzata come squero. Dove arriva Napoleone? Ha distrutto le nostre bellezze. Burano è nota per i noti celebri personaggi, eccolo qua, il nostro Galuppi, compositore, Remigio Barbaro ancora, scultore, Pino Donaggio, Pino Donaggio è un musicista vivente, attuale, molto bravo, siamo stati legati appunto alle sue canzoni di successo tanti anni fa, però. Mentre noi adesso passiamo da Pino Donaggio a Baldassare Galuppi, insomma, ne facciamo di strada e di differenza di età. Quindi Baldassare Galuppi, eccolo qua, ritorna ovviamente prepotentemente, compositore, organista, appunto detto il Buranello, come già abbiamo avuto modo di dire, fu maestro di cappella della Basilica di San Marco. Allora, maestro di cappella della Basilica di San Marco è il massimo grado, il massimo livello che si poteva arrivare, quindi di prestigio, di importanza e anche forse anche ben pagato, perché poi questi musicisti, come vediamo, ecco, se hanno avuto la fortuna di essere apprezzati nel momento di che erano in vita, va bene, se no facevano un po', non dico la fame assolutamente, ma insomma non navigavano nell'oro. E quindi arrivare a livello di maestro di cappella della Basilica di San Marco, pensate un po' che prestigio, appunto, e che valore che aveva anche dal punto di vista economico. Per la sua musica fu chiamato dall'imperatrice Russia Caterina, come ci ha detto il nostro ospite. Quindi, insomma, come vedete, un'isola ricca di storia, di tradizioni, arte e cultura, e soprattutto per i personaggi, appunto, che oggi abbiamo avuto modo, coincidenza, avuto modo di presentare. Allora, adesso vediamo come siamo messi con la nostra ospite, perché insomma si trattava di attendere un po', mi aveva detto, però insomma adesso ci accertiamo come è messa. Allora, un attimo solo, che facciamo un piccolo stacchetto musicale.

ancora, ci chiede la nostra ospite ancora qualche minuto, e noi invece allora approfittiamo, perché abbiamo nominato il maestro di cappella, questa figura importante non solo nella Basilica ovviamente, ma anche nelle altre chiese è stato molto apprezzato questa figura, e il maestro di cappella è il responsabile musicale di una compagine vocale strumentale. Originariamente era impiegato in contesti ecclesiastici, ovviamente chiese o corti, successivamente anche nei teatri, ma non più di tanto. Dirige l'orchestra ovviamente, compone, organizza la musica e spesso istruisce cantori e musicisti, quindi vedete che ricopre diversi ruoli. Poi ancora è nato come figura centrale, dicevamo, delle cappelle di corte, e abbiamo una presenza notevole tra il XVI e il XVIII secolo, e aveva questo compito di dirigere l'insieme e appunto di comporre i brani, come dicevamo, ma soprattutto anche di curare la liturgia. E quindi un ruolo che include la composizione, la ricerca negli archivi, per trovare appunto anche magari brani inediti, la produzione di edizioni critiche, la direzione delle prove e dell'esecuzione. Competenze che richiede una certa preparazione, abilità educative, leadership di competenza tecnica per gestire cantori e strumentisti, preparando l'esecuzione musicale. Contesto attuale, sebbene sia una figura storica, il termine sopravvive, spesso legato alla direzione della musica sacra o a contesti specifici di musica d'insieme, simile al ruolo di un moderno direttore d'orchestra, ma con compiti organizzativi più ampi. Quindi aveva più compiti rispetto ai nostri direttori che a volte si lamentano, no? Allora, poi il maestro di cappella dell'arte, famoso è nell'intermezzo musicale di Domenico Cimarosa, in cui il protagonista è il maestro di cappella che dirige con difficoltà un'orchestra riottosa, perché non sempre c'è questo affiatamento, direttore d'orchestra, maestro, maestro di cappella, chiamiamolo pure con la terminologia di un tipo, e poi lui, insomma, deve entrare il maestro in sintonia con i musicisti, l'orchestra, si devono capire al volo, qualcuno diceva, e anche lo sguardo, perché non è che in quei momenti là c'è la spiegazione, insomma più di tanto non si può appunto esprimersi, bisogna capirsi al volo con gesti, con sguardi e seguire quello che dice il maestro, ovviamente il direttore d'orchestra, chiamiamolo così, anche coi tempi moderni. E quindi, come vedete, insomma, una figura di rilievo importante, aveva in mano ovviamente la musica e l'esibizione dell'epoca, che nelle chiese era molto importante, c'erano molte esibizioni appunto di musica sacra, come è stato detto anche precedentemente, quindi una figura preparata, una figura multiruolo, perché faceva un po' tutto, organizzatore soprattutto, aveva uno staff come hanno adesso, chi ti prepara l'orchestra, il programma, i siti dove andare anche ad esibirsi, quindi insomma erano anche in questo senso qua, erano molto coinvolti anche dal punto di vista organizzativo. Vabbè, poi sono i paesi germanici, sì, c'era un po' dappertutto, ecco qua ti stanno dicendo, ovvio che non c'era solo da noi, ma come sempre ovviamente ovunque è stato una figura di rilievo. Allora vediamo un attimo se riusciamo appunto a contattare la nostra ospite in modo tale che ci spiega appunto questa mostra dedicata al Merletto. Vediamo com'è messa. Io vi chiedo sempre un attimo di pazienza, ma qualche imprevisto può sempre succedere. Allora vediamo un attimo.

0: subito in diretta, eccoci qua e ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo preannunciato, abbiamo una mostra, andiamo a Burano, e quando diciamo Burano diciamo Merletti d'autore. Abbiamo in collegamento la curatrice dottoressa Chiara Squarzina, che salutiamo. Buon pomeriggio. Eccoci qua. Allora, Merletto, fa sempre piacere parlarne, non so perché, ci mette sempre, appunto, è simpatico questo manufatto. Allora, Chiara Squarzina, dicevamo, fondatrice Musei Civici. Di che mostra si tratta, Chiara?
1: Si tratta di una mostra che sottolinea la Biennale del Merletto, quinta edizione, che Fondazione Musei Civici organizza nello specifico anche quest'anno, e quindi ci teniamo a mantenere questa tradizione di appuntamenti che vedono nella Biennale del Merletto una serie di attività ed esposizioni che vogliono sdoganare il Merletto rispetto a un'idea di oggetto archeologico, di un oggetto che in realtà fa parte del passato. In realtà il Merletto, ma soprattutto il Museo del Merletto, che Fondazione Musei Civici gestisce con grande soddisfazione, anche grazie all'impegno non solo dell'amministrazione, ringrazio Belinda Damiano, ma anche della nostra presidente Maria Cristina Gribaudi, porta molto pubblico a confrontarsi con questo manufatto che nell'arco dei secoli è diventato poi un emblema. Come ha detto lei, quando si parla di Merletto, soprattutto ad Ago, si pensa a Burano. La mostra nello specifico è molto interessante perché parla di Merletti d'autore. Il professor Levi, assieme al mio collega Luigi Zanini, questo gruppo di lavoro è riuscito a costruire un percorso che analizza come nei primi quarantenni del XX secolo il Merletto fosse protagonista di una rinascita interessante, che vedeva Buzzi piuttosto che Gio Ponti disegnare dei progetti per i merletti che poi vengono realizzati. In mostra c'è questo bellissimo merletto sul disegno di Buzzi, intitolato Fuochi del Redentore, che fa vedere come già agli inizi, parliamo del 1927, e già agli inizi del XX secolo si tentasse di sdoganare questo manufatto, questo prodotto di un saper fare incredibile, anche in modo originale e facendolo dialogare con la contemporaneità e con anche artisti che col Merletto avevano poco a che fare, ma i primi anni del Novecento sono strepitosi. Pensiamo a Picasso, che disegnava dei progetti per delle ceramiche, e tanti altri artisti. E questa mostra quindi presenta dei manufatti, ma soprattutto le testimonianze di riviste storiche come Domus, come Fili, che tracciano questo interesse da parte di artisti che si confrontavano con un'arte che è assolutamente unica e particolare. Vorrei citare anche questo merletto a fuselli incredibile che esponiamo, che è un tratto della capacità dei fuselli di realizzare anche in modo dinamico una narrazione, e proprio la caduta di un dio che viene precipitato, è una narrazione legata alla mitologia, e si vedono i cavalli, le ruote di questo carro che diventano poi parte viva di una costruzione e di un ritmo importante.
0: Bene, molto interessante. Allora, la domanda d'obbligo è: ma quante sono oggi le merlettaie? Abbiamo così qualche indicazione? Sopravvivono ancora? E che età hanno soprattutto?
1: Allora, se parliamo delle merlettaie, del merletto italiano, esistono 23 comunità, e quindi parliamo di migliaia di maestre merlettaie che che rappresentano l'arte a fuselli e l'arte ad ago, che sono le due principali, anche se dopo c'è il Modano piuttosto che altre declinazioni, cioè Emilia Arsa, Bologna. A Burano, assieme alla Fondazione Andriana Marcello, la Fondazione Musei Civici, ha realizzato dei corsi, una scuola che vuole prendere sempre più piede per fare in modo che le detentrici, che oggi sono una cinquantina, possano tramandare quest'arte, questo saper fare. È chiaro che di questa cinquantina non tutte fanno parte del gruppo della Fondazione Andriana Marcello, però idealmente a Burano ci sono molte maestre merlettaie. La Fondazione Andriana Marcello ha una correlazione storica e anche legata alla nascita della scuola del merletto. Quindi oggi il merletto è vivo, il merletto ad ago, anche a Pellestrina c'è una grande presenza di maestre merlettaie, c'è la CS Murazzo e i fuselli anche lì sono stati protagonisti del merletto più lungo, il Guinness dei primati. L'arte, va detto e sottolineato, l'arte ci sopravviverà sempre. A noi l'onere e l'onore di facilitarne il passaggio della testimonianza, della conoscenza, quindi creare sempre dei nuovi detentori. Tra gli allievi abbiamo persone molto giovani, abbiamo anche degli uomini e ricordo a tutte le persone, a tutte le persone che ci stanno ascoltando, che il 14 di giugno a Palazzo Mocenigo si svolgerà l'11ª edizione, quindi la presentazione dei 42 merletti che vengono da tutta Italia e che hanno partecipato al concorso Un Merletto per Venezia, e con l'occasione presenteremo anche il catalogo dei primi 10 anni di questo concorso, che venne creato assieme a Doretta Davantopoli, che noi ricordiamo sempre con grande affetto e con grande stima, ma soprattutto è un modo anche per fare il punto. Il 14 giugno a Palazzo Mocenigo presenteremo queste opere e anche consegneremo gli attestati, ma soprattutto anche sveleremo chi ha vinto il primo premio sia del settore antico, sia del settore moderno, sia del saper fare ad ago, sia del saper fare a fuselli.
0: Certo, allora un viaggio interessante del passato ma anche del presente, lungo lungo nel tempo, perché dicevamo prima, insomma, secoli e secoli di vita, sempre prestigioso, ambito anche dai grandi della terra. Ma Chiara, si parla anche di candidatura del merletto all'UNESCO, è così proprio un patrimonio dell'umanità?
1: Assolutamente sì, infatti il merletto ad ago di Burano fa parte di questa candidatura, c'è un lavoro che ormai dura da anni che ha creato una mappa di queste 23 comunità che rappresentano lungo tutto lo stivale la produzione di questi manufatti e che ci auguriamo quanto prima possa arrivare a buon fine, cioè portarlo a un riconoscimento. E ricordiamo che il riconoscimento UNESCO è un punto d'arrivo, sì, ma anche e soprattutto un punto di partenza. Vediamo anche come lo è stato per le perle, che sono state riconosciute come bene materiale, ma tutto il lavoro che adesso noi stiamo che contribuiamo a portare a termine con le varie comunità delle perle è tutto volto a sottolineare che la candidatura è un inizio e non è un punto di arrivo.
0: Certo, bene, e speriamo bene, perché merita questo riconoscimento a livello internazionale. Abbiamo anche un ricordo di Emma Vidal, vogliamo dire qualcosina, Chiara?
1: Ma assolutamente, devo dire, anzi la ringrazio, perché Emma Vidal è stato per noi un punto di riferimento. Ho conosciuto la mia presidente Maria Cristina Gribaudi, che attraverso Venezia Città delle Donne ha sempre puntato su quest'arte, ed Emma Vidal ci fece promettere che avremmo riportato in auge la scuola. Emma era una donna incredibile, che il suo motto era guardare l'evidenza, e l'evidenza è che il merletto ad Ago di Burano è un'arte unica e meravigliosa e non la possiamo e non la dobbiamo lasciare morire.
0: Certo, quindi mostra dedicata, come dicevamo, dal titolo Merletti d'autore, andiamo all'inizio, appunto perché è una mostra importante, come appunto ci sta dicendo la nostra ospite, e speriamo che vada a sfociare proprio in questo riconoscimento che ci teniamo tantissimo. Che merletai abbiamo? Qua vedo dai 15 ai 90 anni, è possibile, Chiara? Sì,
1: abbiamo assolutamente, assolutamente, assolutamente. Abbiamo anche delle ragazze molto giovani e anche degli uomini, assolutamente.
0: Ma quanti uomini ci sono, giusto per curiosità? Sono pochi?
1: Allora, al momento, c'è Duzzoni, che è anche un pluripremiato, e poi quando si fanno le attività educative noi coinvolgiamo bambini e bambine. Quindi l'arte è un'arte accessibile. Ricordiamo solo che i ricamatori erano uomini, quindi perché no?
0: Certo, e noi ovviamente è veramente una bella notizia, 15 anni, sono ragazze che quindi prendono in mano questo ago con queste mani delicate, che fanno questo lavoro di pazienza, di tempo e di precisione, perché il merletto è precisione, è un manufatto spettacolare. E quanto ci impiega fare un centrino, mi chiedono qua i nostri ascoltatori, ecco, un centrino da tavola, non lo so se si può quantificare, non lo so se possiamo rispondere.
1: Allora, possiamo assolutamente rispondere. Se mi permettete, io non lo chiamerei centrino, ma lo chiamerei manufatto, espressione d'arte.
0: Sì.
1: E ovviamente, visto che è fatto a mano, passo passo, ci vogliono, dipende dalla grandezza, ma grande come una mano, ci vuole almeno un mese. Perché c'è la preparazione, sì. Ci vuole anche la manualità e soprattutto ci vuole anche la pazienza. Perché come diceva Patidal, lavorare il merletto è un lavoro che riguarda la persona, ma anche il suo approcciarsi con grande umiltà rispetto a un'arte che è incredibile. È
0: certo. Certo, grande pazienza, cura e precisione, perché insomma, bene, allora si corregge la nostra, sì, manufatto, va bene, ma noi abbiamo capito lo stesso, insomma, qual era la richiesta. Allora noi veramente siamo felici di presentare questa mostra, sarà veramente di grande interesse, auspichiamo il riconoscimento internazionale perché è meritatissimo, speriamo bene, e quindi noi appunto ringraziamo la nostra ospite, direttrice Palazzo Fortuna e Fondazione Musei Civici, la dottoressa Chiara Squarcina. E Chiara, ci sentiremo per un'altra occasione
1: quando volete, soprattutto buon primo maggio.
0: Ah certo, benissimo, grazie anche a lei e anche a tutti coloro che insomma ci ascoltano. Grazie alla dottoressa Chiara Squarcina, alla prossima, grazie mille,
1: alla prossima, grazie,
0: buona serata. Eccoci qua, allora ce l'abbiamo fatta, perché appunto aveva anche lei i suoi impegni, ma insomma ha dato questa che è appunto la notizia di questa bella tentativo del riconoscimento UNESCO. Adesso noi per terminare invece diamo notizia di un evento che ci sarà il 9 maggio e siamo al Teatro Olimpico di Vicenza, perché c'è il Premio Lirico Internazionale, 20ª edizione di Marcella Pove, cioè il premio che viene conferito al soprano Eleonora Buratto, chiamata la Divina, e quindi ecco che è un grande momento di riconoscimento di queste cantanti liriche che sono veramente straordinarie. Qui c'è la presenza del tenore, organizzatore e direttore Cristian Ricci, che conosciamo, l'Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta dal maestro di Andrea Corazza, e la serata sarà presentata dalla giornalista e presentatrice conduttrice Federica Morello, e quindi ecco che insomma sarà una serata. I nostri amici vicentini, non perdete questa occasione, perché sentirete della musica particolare, della musica che vi coinvolge, e poi insomma il Teatro Olimpico soprattutto, ecco qui siamo in una bellezza straordinaria, con quella prospettiva che ogni volta che si guarda è infinita, la prospettiva che non termina mai, come ha fatto il nostro architetto, ma chissà come è riuscito a fare questa veramente capolavoro. Allora ci concediamo ancora uno stacchetto musicale e dopo mi pare che possiamo passare ai saluti definitivi.

per Bassano abbiamo dato notizia, qua mi stanno chiedendo, perché domani siamo al Museo Civico di Bassano e quindi c'è un interessante incontro dedicato appunto al Canova e il Piccolo Principe. Il nostro ospite è stato molto dettagliato in questa descrizione di questo piccolo bambino di 11 anni, come è stato scolpito dal nostro grande Canova, che abbiamo detto anche prima, sembra vero, rimanga solo la parola. Quindi partecipate, ingresso libero, gratuito, però ad esaurimento posti, lo ripetiamo perché magari ecco qualcuno non ci ha seguito o parzialmente all'inizio, e quindi è sala Chiselotti del Museo Civico di Bassano del Grappa, quindi insomma proprio in centro, un museo molto interessante, e quindi ecco avete questa grande possibilità di sentire questa lezione, lectio magistralis, io la considero, del professor Mario Gudezzo, che in materia è un'autorità. Non lo dico con esagerazione, ma è veramente uno dei più preparati sulla figura e su quello che, come ha definito lui, dopo Michelangelo e Bernini, del neoclassico, è il maggiore esponente, un genio mondiale, il nostro Antonio Canova, e ne siamo pienamente convinti. Allora qualche nota ancora e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 29 aprile 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, e staremo insieme sino alle ore 18. Allora, andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? Partiamo da Bassano del Grappa, perché appunto domani c'è un incontro importante che ci porta a un personaggio straordinario di cui abbiamo parlato tantissime volte, e adesso appunto viene presentato con un evento che dal titolo Il Piccolo Principe, e ci racconta di questo incontro che c'è stato con la zia, che appunto ha dato incarico al nostro Antonio Canova appunto di realizzare un'opera. E che opera, diciamo? Ecco, l'avremo vista magari anche attraverso internet, ed è veramente un'opera che gli manca solo la parola, ecco, talmente bella, perfetta, in perfetto stile neoclassico. E qui avremo ospite tra qualche istante il professor Mario Guderzo, che ci racconterà il senso e significato di questo incontro appunto che si tiene domani. Fortunati i nostri amici di Bassanesi che potranno assistere. Parleremo poi, ecco, allora andiamo a un altro grande compositore dimenticato. Recentemente incontriamo spesso appunto questi geni della musica, e il momento, la contestualità del periodo in cui vivono, vari fattori, insomma, sono stati dimenticati. Ecco, ed è il caso di Baldassare Galuppi, che ne abbiamo parlato anche noi più di qualche occasione. Ma c'è sempre qualcuno, ecco, dico veramente persone che hanno a cuore questi grandi personaggi, che si occupa appunto di farlo conoscere, valorizzarlo e scoprire anche le sue opere, perché ne ha scritte diverse. E quindi avremo tra poco, tra qualche istante, un clavicembalista, ecco, veneziano, musicologo, Alvise De Piero, che ha dedicato molto tempo alla scoperta delle sue opere, ma soprattutto di Galuppi, tra l'altro soprannominato il Buranello, che viene appunto dalla isola di Burano, e lui ha cercato di portarlo in luce, anzi ha fatto veramente un'opera straordinaria. E quindi sentiremo dal nostro ospite chi è stato Baldassare Galuppi, e perché è stato dimenticato, che lui fu celebre in vita, post mortem fu dimenticato, al contrario di Vivaldi, che non fu celebre in vita e invece è stato celebrato dopo la morte. Ecco, abbiamo un percorso inverso. Parleremo poi di un ricco programma di eventi storici per l'estate dedicato ai Veneti antichi, un tema sempre sentito, sempre attuale, che affascina, e qui veramente è un programma intenso e ben formulato. Ma chi è l'esperta dei Veneti antichi? È la professoressa Elena Righetto, che avremo in collegamento e ci spiegherà appunto il significato, il senso di questa lunga serie di eventi, tutti interessanti e tutti da seguire. Poi andiamo ancora in un'altra, a Burano, eccola qui, perché a Burano, coincidenza, si apre una mostra dedicata al Merletto, e quindi parliamo di Merletto. È una storia il Merletto, è un'enciclopedia proprio, come è nato, come è stato sviluppato nei secoli, che cosa ha significato per la Serenissima, che cosa ha significato per i grandi della terra che si sono incoronati con i merletti appunto realizzati in questa isola Burano, e con le nostre merlettaie. Un tempo erano tantissime, e quindi insomma la produzione era notevole, oltre che di quantità anche di qualità, ovviamente, perché se abbiamo un re come Luigi XIV, ecco, vedete un po' a che livelli che citiamo, se chiedi i merletti di Burano, insomma, devono essere stati veramente straordinari, e lo sono tuttora in tutt'altra forma. La richiesta ovviamente non è così elevata, però la qualità, quello che ci interessa, è rimasta. Il senso del merletto, il senso di questa opera d'arte, perché sono opere d'arte, e poi la fatica di realizzare questi merletti, la pazienza di queste donne merlettaie che ancora, insomma,
resistono a questa arte del merletto, e quindi è bene sostenere questa mostra, possibilmente anche visitarla. L'estate è lunga, quindi insomma una visita all'isola di Burano, no, è sempre gradita. E qui avremo ospite la direttrice dei musei civici di Venezia, Chiara Squarcina, che conosciamo, bravissima, preparatissima, e quindi ci porterà in questo evento e ci racconterà in che cosa consiste. Poi citeremo anche quello che sarà un evento tra qualche settimana. Questo qui ci porta a Vicenza, Teatro Olimpico, perché il 9 maggio si tiene un evento particolare, ormai consolidato nel tempo, perché siamo alla 20ª edizione, e ci riferiamo al Premio Lirico Internazionale Marcella Pove 2026, che appunto sarà così conferito a Leonora Buratto, questa divina, questa straordinaria cantante, quindi insomma si merita tutto questo premio. E poi ne parleremo, conduce quindi il tenore Cristian Ricci, e sarà presentato da Federica Morello, appunto. Bene, con questo direi che abbiamo presentato i nostri temi, i nostri ospiti. E domani tocca a noi, siamo di turno e quindi ci sentiamo. Domani ovviamente tema di attualità, e quindi parleremo di quello che è il momento, insomma, di economia, che non si può transigere, non si può soprassedere o sorvolare su questo settore, ci riguarda tutti, ci impensierisce, speriamo bene, siamo pieni di fiducia, in modo tale che non ci siano contraccolpi tali da danneggiare il nostro sistema economico e il nostro livello di vita, soprattutto per quanto riguarda i servizi appunto resi alla collettività. Vediamo domani quei nostri ospiti che ci racconteranno, ci aggiorneranno sulla situazione internazionale, che diventa sempre più, a volte anche un po' difficile da seguire, perché così si caratterizza di colpi e contraccolpi. Ma domani tratteremo anche il tema sicurezza. Allora, in questi giorni sono uscite molte articoli per quanto riguarda la sicurezza nei posti di lavoro, nell'ambiente. Ecco, per fortuna le vittime sono diminuite. Ecco, c'è questa bella notizia, quindi andiamo contro tendenza a quelli che sono stati i dati di qualche anno fa. E domani ovviamente entriamo nel merito, avremo un esperto molto preparato, e quindi insomma, ecco, questo ci fa piacere, perché vuol dire che le misure di sicurezza vengono più adottate, e quindi c'è una maggiore consapevolezza di un ambiente di lavoro sereno, tranquillo, sicuro, e appunto è per tutte, per i dipendenti. E questa direi che è i temi che tratteremo domani. Noi con 7.30 siamo sempre aggiornati, anche se domani c'è la giornata della precompilata, l'abbiamo già detto, abbiamo già dato informazioni in anticipo, ma ci ritorneremo sopra, perché l'altra volta ho visto che magari c'è necessità di ritornare su questo tema, su questo argomento di grandissimo interesse. Allora torniamo a noi, perché appunto adesso invece ci trasferiamo a Bassano, dicevamo di questo incontro che ha luogo domani. Siamo al Museo Civico, Sala Chilesotti, e qui appunto si terrà nel pomeriggio questo incontro così particolare con, insomma, un personaggio che non finiremo mai di conoscere e di amare per la sua grandezza e per quello che ha dato appunto all'arte, l'arte scultorea in particolare, anche l'arte pittorica, perché viene sempre dimenticato questo aspetto. Canova è uno scultore e non se ne parla più. Non è così, perché sì, non sono dipinti di fama internazionale, ecco, se vogliamo appunto metterla su questo piano, però sono dipinti molto belli, significativi, raccolti lì nella sua casa natia, a 20 metri appunto da quella che è il museo Gipsoteca. E quindi quando andiamo a appunto a
a visitare il museo, andiamo anche nella sua casa e sono lì appunto esposti, che sono molto significativi e vanno apprezzati appunto anche i suoi quadri e anche la sua arte pittorica. Allora, dicevamo, andiamo un po' a sentire il nostro incontro con il professor Mario Guderzo, come dicevamo, e vediamo un attimo che cosa ci racconta. Allora, è il tempo di metterci in contatto.

0: E ritorniamo in diretta, perché come abbiamo annunciato, domani a Bassano del Grappa c'è veramente un incontro importante dal titolo Canova, il piccolo principe, e già ci porta un personaggio straordinario, importantissimo, e vediamo in che cosa consiste questo evento. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, il professor Mario Guderzo, direttore emerito dei Musei Civici di Bassano del Grappa e del Museo Gipsotec Antonio Canova di Bossagno. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, grande evento domani 17:30, che bello, insomma, Canova, ecco, quando sentiamo Canova ci illuminiamo, professore, chissà perché.
1: Va bene, abbiamo parlato tante volte, sì. Forse, e poi essendo un personaggio qui vicino a noi siamo riusciti in qualche modo a trasmettere la conoscenza e anche il valore di questo, sì, grande scultore mondiale.
0: Sì. Allora, domani il titolo è Canova e il piccolo principe. Ecco, qui entriamo in un altro evento, in un'altra narrazione. E allora diciamo ai nostri ascoltatori cosa consiste questo incontro con Canova.
1: Sì, raccontiamo la storia di un incontro avvenuto a Roma nel 1786 tra Canova e una principessa polacca che viaggiava in Italia assieme a questo bambino. Era un nipotino, si chiamava Heinrich Lubomirski. E questo bambino entrerà nella bottega di Canova assieme a questa zia, e la zia insisterà per avere un ritratto, una scultura di marmo con il volto di questo ragazzino che aveva 11 anni, era molto carino, un po' efebico, e ritratto già da alcuni artisti. E viene immortalato da Canova come un amorino, nonostante all'inizio fosse un po' restio nel fare ritratti. Alla fine Canova cederà e gli farà il ritratto, e poi nel 1790

0: manderà in Polonia la scultura che ancora oggi è conservata in questo castello, situato in un paese ai confini con l'Ucraina. È visitato dal turismo, è un museo nel vero senso della parola, una fortezza che diventa poi un palazzo residenziale, diventa un museo ricco di opere d'arte, e all'interno di questo luogo viene collocata, proprio in un ambiente appositamente realizzato, viene collocata la scultura di questo bambino che viene rappresentato come Cupido, quindi con l'arco, le frecce, e soprattutto in questo caso il bambino ha un volto vero ed è il volto di questo ragazzino. E poi la scultura attirerà molta attenzione fin tanto che veniva scolpita a Roma, e ma altri chiederanno a Canova di poter possedere una scultura simile. Canova naturalmente si prodigherà a realizzarne almeno altre quattro, che oggi sono conservate in alcuni musei europei. Una si trova a Dublino, la National Gallery irlandese, un'altra si trova vicino a Cambridge, questa del castello polacco, la quarta si trova invece all'Hermitage di San Pietroburgo, e l'ultima, che su cui c'è un po' di discussione ma dal punto di vista della critica, si trova invece a Bologna. E sono tutte diverse una dall'altra, e mentre questa di cui parleremo domani è il volto vero e proprio di un bambino, le altre invece sono delle idealizzazioni nella ritrattistica. E Canova non amava molto fare i ritratti, perché il suo stile è lo stile neoclassico, quindi è sempre una idealizzazione. In questo caso invece il bambino, proprio perché era molto carino, diventerà una vera e propria fotografia in un certo senso, e quindi noi disquiseremo su questo. È un bambino molto fortunato, perché questa zia viaggiava moltissimo, dopo che rimane vedova viaggia moltissimo, ma è una zia importante perché a Cracovia lei, a parte che possedeva molti palazzi in giro per la Polonia, ne possedeva uno a Cracovia che oggi è un museo dello Stato, e questo palazzo è il palazzo Czartoryski, famoso perché lei era la proprietaria della dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci. Quindi non è una signora qualsiasi, è una signora che sa il fatto suo e che viaggiando comprava opere d'arte per arricchire le sue residenze in Polonia. I polacchi sono sempre stati molto affascinati dall'arte di Canova. Sì. Il collezionismo polacco è un collezionismo molto importante in questo caso. E qui ancora di più, proprio perché c'è questa fotografia di questo principino che diventa interessante anche per il rapporto che Canova ha con la ritrattistica.
1: Certo, e appunto sembra che gli manchi solo la parola, perché è veramente bello, è dolce, questo insomma sembra vero, ecco, giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori di che opera è, che si può ovviamente apprezzare. Ma allora in che periodo siamo? Lei, il professore, dice 1786, ecco, questa Polonia che si fa sentire, perché anche l'Università di Padova, adesso faccio un inciso, ci sono stati molti studenti polacchi, ecco, era una Polonia molto vivace dal punto di vista culturale.
0: Esatto, era una Polonia molto vivace, tant'è vero che per quanto riguarda l'arte italiana, soprattutto il collezionismo polacco è un collezionismo che riesce a conquistare molti capolavori. Oggi magari sono stati venduti e sono in musei a livello mondiale, ma a quei tempi la Polonia e l'Italia, direi, avevano una relazione fondamentale. Mi viene in mente quei famosi seminari di alta cultura che venivano realizzati alla Fondazione Cini a suo tempo, fu dedicato proprio alla relazione, una settimana intera di studi dove studiosi polacchi e italiani insieme raccontavano storie legate proprio a questa cultura internazionale in cui l'Italia è al centro di interesse. Però mi preme anche dirvi un'altra cosa in questo caso: è un bambino fortunato perché viaggia con questa zia, e allora dobbiamo veramente metterci nei panni di un bambino che guarda le cose, un bambino di 10-11 anni che ha la fortuna di passare per Praga, per Vienna, di venire a Trieste, di andare a Venezia, di spingersi a Padova a vedere Giotto, di andare a Vicenza a vedere il Teatro Olimpico, perché lui fa questo viaggio. E poi quando arrivano a Genova si imbarcano, vanno in Umbria, fa in un certo senso il grand tour, ma è un grand tour visto con gli occhi di un bambino, e che naturalmente quando arriva a Roma è affascinato dalla fontana alla barcaccia in Piazza di Spagna, dalla fontana con le tartarughe, dalle scalinate, dalle torri, dalle chiese, da tutte queste cose, no? E quando poi si spostano a Pompei ha la fortuna di entrare nella casa del Fauno e vedere il mosaico che rappresenta la battaglia di Isso tra Alessandro il Grande e Ciro di Persia. Quindi è un bambino molto fortunato in questo. E pensare a un viaggio con gli occhi di un bambino, direi, è una cosa ancora più curiosa e interessante.
1: Certo, stimolato da questa zia straordinaria che insomma gli ha fatto fare il tour le città più belle e più interessanti appunto del nostro paese. Allora professore, mi chiedono un attimo, ecco, un messaggio: ma la scultura del bambino Canova l'ha fatta tra virgolette a memoria, ecco, è stato così veloce da fare questo ritratto, un po' come è avvenuto, ecco, chiede l'ascoltatore.
0: No, il bambino posa per Canova, sì. Il bambino è davanti a lui, poi Canova usa il suo metodo, e poi è vero che a un dato momento abbandona il rapporto diretto con il bambino e quando deve lavorare soprattutto sui riccioli, sui capelli, su questi elementi così direi marginali, no? Improvvisa anche quando costruisce il corpo del bambino, perché in questo caso usa il volto, quindi la fisionomia, ma la costruzione, se l'altra parte della figura viene inventata, tant'è vero che sappiamo che aveva comprato un marmo antico mutilato e scolpirà quel marmo trasformandolo completamente e facendolo diventare un amorino. Quindi anche la stessa grandezza della scultura è determinante, perché è un bambino piccolo di 11 anni e quindi è un marmo che con facilità viene collocato all'interno di una collezione d'arte. Quindi non è un gigante, è un bambino, è per questo che tanti altri lo richiederanno, no? Ci sarà un colonnello inglese, Campbell, ci sarà un banchiere irlandese che si chiamava Latouche, di origine francese, ci sarà Sommariva, che è un collezionista italiano, sì. E poi ci sarà il principe Yusupov, che era l'ambasciatore russo in Italia, che a Canova chiede due cose: gli chiede questo amorino, ma lui era il proprietario di Amore Psiche, quello, la scultura che si abbracciano, dove le due figure si abbracciano, che oggi è conservata al Museo dell'Hermitage, ma a suo tempo era all'interno del palazzo di questo principe russo. Quindi perché questo? Perché proprio è una scultura piccola, quindi diventa facile, la grandezza è la grandezza naturale di un bambino. Diversamente dai giganti che Canova produce, eccetera, sì, eccetera. Certo. Quindi è facile questo messaggio.
1: Certo, quindi insomma, ecco, diciamo che è un ritratto reale, ecco, non è fantascienza come potremmo immaginare, ma insomma
0: no.
1: È veramente.
0: Gli altri sono invenzioni. Questo invece è l'unico, perché poi lui non poteva neanche riproporre in questo caso la stessa scultura, non aveva più il bambino davanti. Gli altri sono invenzioni, sono idealizzazioni, non c'è meglio usare sì la parola idealizzazioni in questo caso.
1: Sì, certo. E allora penso che sì, se pensiamo al capolavoro Teseo sul Minotauro, oppure come ha detto lei Amore Psiche, insomma abbiamo un altro parametro con questo bimbo così bello che sembra vero, guardate, proprio veramente molto molto, emoziona anche, fa tenerezza senz'altro. Professore, allora il nostro Canova, insomma, se è così che lo adoriamo, ma vedo che ha opere in tutto il mondo, apprezzatissimo, ecco, allora qua mi dicono perché Canova è diventato così importante anche con gli altri paesi. Ecco, un ascoltatore appunto dice, si meraviglia, stupisce questa grande genialità del Canova.
0: Beh, dobbiamo pensare che Canova è il più grande scultore neoclassico. Arriva dopo Bernini e Bernini arriva dopo Michelangelo. E l'idealizzazione, la rappresentazione delle sculture che Canova realizza sono delle produzioni classiche. Quindi il neoclassicismo riprende la cultura antica, la cultura greca. Sì. E Canova è apprezzato perché sapeva imprimere nel marmo la bellezza. E di fronte alla bellezza il collezionismo non si fermava mai. E tant'è vero che, per esempio, gli americani, quando devono fare il monumento di George Washington, vengono a Roma da Canova. Sì. Il collezionismo inglese compra opere da Canova. E questo succede in tutta Europa. Quindi è proprio perché il suo stile rappresenta la bellezza di per sé. Poi è vero che ha prodotto anche dei ritratti, qualche volta li ha anche idealizzati, perché la grande scultura di Napoleone è una idealizzazione nel volto, ma nello stesso tempo dobbiamo dire che Canova è apprezzato perché rappresentava la bellezza.
1: Certo, e Napoleone non gli è piaciuta poi quella statua. Insomma, no, comunque non è stata tanto gradita. Vabbè, insomma, il soggetto è un po' particolare. Allora, il marmo che usava Canova era tutto di Massa Carrara oppure usava anche altri marmi, professore?
0: Canova ha usato la pietra di Nanto, il marmo di Vicenza all'inizio, per realizzare due sculture. Sono conservate al Museo Correr ed era il tipo di materiale che aveva qui comodo. Poi ha sempre usato il marmo di Carrara. In questo caso, per questa scultura invece, scolpisce un marmo antico che comprerà e trasforma questa scultura che era mutilata, completamente rovinata, e userà questo marmo per farlo diventare il bambino che diventa il principe, no, in questo caso.
1: Certo. Antico significa marmo antico, che ha caratteristiche particolari.
0: Marmo romano antico. Scultura in un certo senso una scultura antica. Ecco. Basta prendere una scultura antica che probabilmente era il doppio del bambino, e in questo caso questo marmo antico verrà modificato completamente. Sarà stata una scultura che avevano trovato negli scavi archeologici romani e che era in un laboratorio e che nessuno usava ed era impossibile ricomporla. Allora non c'era la cultura nostra di oggi di dire che un reperto archeologico vale anche se è un frammento. Non c'era allora questa conoscenza e questa capacità.
1: Ok. Bene, allora qua, ecco, qualcosa in più possiamo dire, professore, qui di questa principessa Elisabetta Czerkowska.
0: Sì, lei è una donna inquieta, ma è una persona molto intelligente, che ha proprio, possedeva molti palazzi, come vi dicevo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Calimera, calispera, radionis vi cedeis, gamanicis, linidisis isces, aprostinisi, sirtaci, obrovnici, neos, gamaticus, poplis. Esta mattina sacis con speakeris importantis in iscis Orianopoulos Barbatakis. Tenesivis companis intenistiricis da gamaticus radionico trasmissionevolis.
1: Some nights I stay up cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw.
0: No, scusate, vai. È venuto a trovarmi mio cugino Orianopoulos Barbatakis dalla Grecia e gli ho detto, va bene, dai, presenta tu stamattina, apri le trasmissioni con i Tigro People all'ascolto, che gli facciamo una sorpresa. E quindi vi ha salutato, vi ha ringraziato naturalmente e vi ha detto che appunto lui si chiama Orianopoulos Barbatakis e trasmette chiaramente da quell'emittente meravigliosa, incredibile, stupenda che tutti voi conoscete, che risponde al nome di Radio Gamma Stellari International 5, sita in via Antoniana 66, contro Dabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, nazione Italia. E già vedei che vi approcciastis a questa trasmissione quest'oggi, l'inidi, due cose, no, sono quattro veramente, sono quattro i giorni oramai avanzati del mese del fioretto e della Madonna, cioè il mese di maggio 2026. E con estremo piacere e enorme contentezza e felicitudine saluto la Lucia che dice alla sveglia alle 8 del mattin canta col galletto Oriansi. Buon dì a tutti i People Tigro, abbraccio Lucia. Che me la tengo stretta prima che scoppi via. Mentre non vado assolutamente a salutare colui il quale si permette e osa alle ore 8 del mattino, non a caso è un fustino, perché sono le 8 del mattino, e bensì da Cavarseraskis dire buongiorno signora Marisa, l'ascolto con piacere e qua siamo tutti d'accordo. Lei parla sempre di cose molto importanti e altissimo profilo e anche qua siamo d'accordo. Poi aggiunge, bontà sua, anzi cattiveria sua, peccato che tra poco arrivi il suo collega che abbassa un po' il livello culturale della radio, anzi tanto cool e poco turale, diciamo così. Un caro saluto Fustino e sua omonima da Cavar Desere. Caro Fustino, io non lo abbasso il livello cool e turale, anzi lo alzo, anzi vi do in mano la possibilità, proprio più che in mano ve la cingo intorno alla vita la mutanda di ghisa per impedire che qualcuno di oscura provenienza possa intralciare, rovinare o anche solamente intromettersi nella vostra vita quotidiana. Quindi sempre di cool si tratta, ma siamo a un livello altissimo e anche ghisistico, cioè nel senso che sono di ghisa, e se non basta c'ho anche quelli di acciaio temperato. Buongiorno ragazzo, che dopo la Lucia mi sia palesa anche la Stefania, meglio di così non potrebbe essere questa mattina mia. E che dire della Nadia di Padova? Ciao, buongiorno Oriansi, un saluto pure a tutti gli ascoltatori di Radio Game 5, un abbraccione e sempre grazie dalla Nadiona di Padova. Nadiona, cioè piccinina, anima santa, Nadia da Padova, dai Oriano. Sì, perché Oriano dà della Nadiona, l'Oriansi invece capisce che l'ha conosciuta, che è un'animella gara simpatica e bella. Se alle 8 e un quarto di mattina, anzi alle 8 e 14, mi si appalesa pure il bastianel romano o mariano che dir si voglia, no, non c'è stemo, non c'è possibility, no. Ah, mega rovina, tra Fustino e Mariano, qua era proprio a mattinata, la sé completamente rovina oramai. Buongiorno da Don Oriano a Poppe Oriano. Per fortuna che hanno scritto Poppe con due P, perché sennò hai cambiato religione, perché gli ortodossi si possono sposare, birbante Mariano. No, io non c'entro niente, è mio cugino Orianopoulos Barbatakis. E sapete che è un po' la dinastia dei Barbato, sono un po' emigrati in tutta la non solo la nazione, ma in tutto il pianeta proprio. E abbiamo creato un'etnia a parte, i Barbati. Quindi ne ho a Tokyo, ne ho in Cina, ne ho un po' anche in Russia, in America, insomma un po' dappertutto. Che ci volete fare? Non è colpa mia se i Barbati si davano molto, ma molto da fare ai loro tempi, eh? E non intendo dirlo professionalmente, lavorativamente parlando. Lei che ha fatto il 5 per 1000 alla radio, Maurizio 46 dei Strufoli, caro. Grazie, Tusate. A proposito, se andate a denunciarvi il 5 per 1000, denunciarvi i redditi naturalmente, sappiate che per dare il 5 per 1000 alla cooperativa Gamma 5 basta mettere sulla casella apposita il codice fiscale, cioè il CEF. Te do un ceffè se non te fè l'abbonamento e il versamento per Radio Gamme. Un ceffè te de. 01 59 80 90 288. Ma vi consiglio di prendere carta e penna, perché più tardi vi leggerò un IBAN per aiutare un ragazzo di 57 anni che ha anche due figli e deve affrontare un'esperienza non facile, cioè un ulteriore intervento per eliminare un grosso problema che ha alla mandibola destra, un grandissimo intervento che, guarda caso, come diceva San Don Albano, i miliardi e armi e gesè, ma per coltivare il pan o per aiutare a gente che ha bisogno magari di una sanità particolare, quei che semmai. E quindi sto ragazzo ha bisogno di aiuto economico, perché per risolvere definitivamente, o si spera definitivamente, con una terza operazione dopo la chemioterapia, dopo anche la radioterapia, con questo intervento a Malaga, purtroppo a Malaga, va oltre le sue possibilità economiche. Quindi prendete carta e penna, che tra poco vi darò l'IBAN se volete dargli una mano, se volete aiutarlo in qualche modo, insomma in qualche modo, l'unico modo possibile in questo caso è quello economico. Quindi premunitevi di carta e penna, perché l'IBAN è abbastanza lungo, lo dirò lentamente, lo ripeterò anche, però insomma se non avete carta e penna poi a memoria è difficile da ricordare, mentre il codice fiscale l'ho imparato a memoria, quello del 5% mille di Radio Gamma 5, che è il 01 59 80 90 288, semplicissimo. Ma nel caso invece di Fabio quello è un po' più lungo, d'accordo? Pronti per il barbatechismo del lunedì? Grazie Francesco da Vicenza Nord. E visto che siamo in tema di Nord, salutiamo anche il Treviso Nord, no, il Cantone Nord, con la Marica, l'Anna Maria Mami e Corrado Papi e tutti i fratelli, parenti, associati e conoscenti del Cantone Nord.
2: Non mi provo.
0: Mentre non salutiamo affatto il Fustino da Cavarsere, la moglie Marisa sì, perché poveretta, Asena Santa, infatti già è beata pur essendo ancora viva, ma sempre in vita diventerà santa, perché è alle lì quotidianamente col Fustino da Cavarsere a condividere la quotidianità quindi minimo deve essere veramente già beata e prossima futura santa, pur essendo ancora in vita, eh.

Il signor Benjamin Netanyahu, ho letto sul televideo che ha riunito il Consiglio di Sicurezza per decidere come continuare la guerra. Purtroppo per noi Lul sa ben come se la faccenda la storia, per questo adesso il batte forte, che ti ho capito, è il ferro finché è caldo, perché sa che fra poco, fra non tantissimo, il ferro si raffredderà e diventerà gommoso, diventerà plasticoso e soprattutto rimbalzoso, quindi il martello che lui darà sull'incudine, diventato plasticoso e gommoso, lì rimbalzerà in tel nasoso. Il signor Benjamin. E lasciamo perdere tutti quelli che... cioè... no, mi fa sorridere perché... E la storia dell'uomo racconta che ogni qualvolta qualcuno di importante lo si è voluto così togliere un attimino dal panorama, diciamo, mondiale e anche nazionale, lo si è fatto. Però mai era successo che addirittura 3, 4, non so, adesso fra poco arrivano 5, 6, 7, 8, 9, 10 attentati. Per quella povera anima, quel povero Cristo che sta lì, lì, sulla sedia degli Stati Uniti. Secondo me è il ciuffo che fa da... cioè, quel ciuffo così grande, quella capigliatura così particolare, crea... no, non sto scherzando, crea... sapete che anche Sansone dava la sua forza, aveva la sua forza dovuta ai capelli. Quindi lui si è fatto crescere i capelli, il ciuffone, perché sa che così ha una forza particolare, sansonistica, hai capito? Trumpistica in questo caso, ma sansonistica. Quindi... ormai un giorno sì e un giorno no che fa un attentato. Ma il bello è che all'ultimo sono riusciti a fermare l'attentatore, e però ci sono voci che dicono che non è che fossero proprio così stretta la sorveglianza, cioè ti pensano. Un presidente di una nazione, una delle più grandi, se non la più grande nazione del mondo, va a fare una roba pubblica e naturalmente ha maglie molto molto larghe, quelle a sicurezza nei suoi confronti, tanto da permettere. Ma quante ce ne raccontano, ma quante ce ne dicono. Meglio ascoltare Lorian C dell'inedì del GVD, va? Che almeno quelle sono cazzate vere e proprie, annunciate, sottoscritte e anche certificate. Che sia ben chiaro. E il ciuffo serve come diversivo, per quello lievita tutti. Buongiorno Orian C del lunedì, oggi so proprio fiacco. Orian C tira me su de susti, fabristico. Ti basta se ti dico che questo oramai ci siamo dentro da 4 giorni, è il mese dei fioretti, è il mese della Madonna, è il mese anche delle cose incredibili, che da qualche parte chiamano anche miracoli. Dice Fabristico, ma questo non mi tira tanto su. Non ti preoccupare, che l'importante è che non te vaghi più su. Anche se rimani così a livello va bene uguale, Fabristico. È un

e poi più in alto e ancora su fino a sfiorare Dio, e gli domando io: Signore, perché mi trovo qui se non conosco amore? Vedi Oriano, solo Renato Zero poteva scrivere un testo così significativo. È proprio vero, cosa ci stanno a fare le persone malvagie in questo pianeta, ma chi li ha mandati? Guarda che non sono stati mandati i malvagi in questo pianeta. Questo pianeta è destinato a raccogliere diciamo non solo i malvagi, ma gli esseri umani, perché si devono emendare, emondare da tutta l'oscurità che c'è dentro a loro stessi medesimi uguali identici. E ringraziamo Dio che c'è sto pianeta. È un po' come una persona quando ha un grosso problema, dove va? Mica va in giro per le strade a curarsi, va in ospedale, giusto? Se ha un grossissimo problema di salute. Ecco, il pianeta Terra è l'ospedale per le anime, dove vengono curate, accudite e guarite, lì dove naturalmente ci sia anche la voglia e la volontà di essere curati e guariti. Perché per essere curati prima e guariti successivamente ci vuole la predisposizione alla luce, divin luce. Se invece opti per l'oscurità, l'oscurandismo, allora che c'è poco da curare, di sicuro non te guarisci. Se non ci fosse il pianeta Terra dovrei fare un rappeton, proprio un reset totale, proprio completo, ma è quello che farà il buon Dio prima o poi, un reset completo, trasformazione atomizzante dell'intero universo, di tutta la galassia, di tutti gli universi, di tutte le galassie, in modo da ritornare ad essere pura energia, o energia che dir si voglia, e puro spirito, quindi come lo si era in origine. Infatti c'è tanta solidità, diciamo così, materiale, perché avete presente che, un esempio molto semplice, allora, quando voi allontanate un oggetto da una fonte di calore, più lo avvicinate e più questo oggetto si rende caldo, anche addirittura incandescente. Più lo allontanate dalla fonte di calore, più si raffredda, più prende una sua temperatura normale, e se vai sempre più verso il freddo o il gelo, tende a gelare, ok? Ecco perché esistono i frigoriferi con le famose ghiacciaie, perché il frigorifero ti tiene la temperatura sui 4 gradi più o meno interni, in modo che così non si deteriori il cibo o gli alimenti, quelle cose là. Ma c'è anche il freezer, e lava sotto lo zero, perché deve congelare in modo da conservare ancor più, ancor meglio e più a lungo. Quindi quanto più noi ci siamo allontanati o ci allontaniamo dalla fonte di calor divin celeste, che è appunto il suo amore, e tanto più noi ci si raffredda e noi ci si solidifica. Perché ricordatevi che il gas, che è una cosa areiforme, più va giù la temperatura, più diventa prima liquidetto, quindi diventa acqua, poi diventa semisolido, tipo la neve, e poi diventa solidissimo come il ghiaccio. Facendo il processo inverso, prendendo il ghiaccio e andando sempre più verso una fonte di calore, ecco che trovate il ghiaccio duro e solido che stava in testa a uno ti assassini, diventa pian piano, come dire, neve, quindi morbido, tutto sommato, per poi diventare acqua e per poi evaporare e diventare gas reiforme o a vaporacque o che dir si voglia, insomma, ecco. Quindi il pianeta Terra altro non è che un pianeta creato apposta perché noi si venga qui e pur noi lontani dal divino amore, lui con il suo amor divino non ci abbandona mai e ci tiene aperta la stradina per ritornare alla dolce calor vulcanina. Non so se avete capito la metafora.
Buongiorno Riansi e Calimera al cugino, un abbraccio a tutti Gammani, Daniela Padova Bisses. Guarda, sei mitica Daniela, perché nessuno di tutti quelli che hanno smessaggiato fino adesso hanno salutato mio cugino Orianopoulos Barbatakis, e io ti ringrazio a nome suo, perché adesso lo manda a farsi un giro ai macchinette, a Torre un caffè, a far merendina, insomma, e quindi ti ringrazio a nome suo, d'accordo? Grazie, grazie di cuore. Vussi che di cuore. Vussi che si visi al vulcano divinistico, divin, come dire, eclatante, lucente e calorifico amor divino.

0: Eccola che arriva la mia sorellona, la Nadia De Cassavio. Aspetta, perché e mi aga cecchina. Non è già finì adesso. Ecco qua. No, perché quando c'è un messaggio, se poi arriva l'altro, chiaramente sparisce, no? Cioè sparisce, passa in secondo piano. Vabbè, comunque. Buondì, caro Orian Sim, sono appena alzata e sintonizzata. Cotti e scomissia ben l'inidì. Ciao Beo. Cotti e scomissia ben l'inidì. Ciao Beo, stiamo bene, saluto a tutti i tuoi fans. Nadia De Cassavio. La Nadia De Cassavio. Perché K è savio, là è un po' pazzo, e a destra è mezzo intrigà, e a sinistra è tutto rincognito.
1: Ehi! Che posso dirti a parte, prego?
0: Mi ormai ho perso il conto di quanti parenti hai fatto venire in radio, Rianzi, ma quanti sono? Te l'ho detto, noi cioè i Barbati, hanno messo su, perché hanno cominciato a emigrare molto presto, e quindi hanno messo su una corporazione etnica, capito? Incredibile, numerosissima. Non dico che siamo quasi in ogni nazione, però...
2: solo per scaldarti.
0: Sai però, Fabristico, qual è la cosa più importante? Che non abbiamo tutti a stessa testa, per fortuna.
2: Grazie.
0: Cioè, altri si sa fortunai a beccarvi questo, cioè me, che so quello più morbido dei Barbati che sei in giro, perché è tutti i miei cugini, i parenti, questi che altri, gli altri Barbati, terraformati o meno che siano, qui è uno step diverso, un po' più consistente. È un par dei ioioni e a me strada la ga blindata. Chi è che la ga blindata? RDM Roberto da Milano. Si sta sveglia a ste ore. A proposito, vi do una grande, grandissima notizia. Oggi è quel lunedì che non è un lunedì da 5 per 1000, ma è un lunedì praticamente da un X per L, cioè nel senso XL, versione XL. Quindi ci faremo compagnia con l'Orian Sì sino a mezzodì. Ma se volete invece essere un po' più tostati, o essere così, avere un mattino più tostato, allora arriverete all'ora del brasato con il Barbato, è chiaro, insomma. Non ho neanche bisogno di specificarvi, specifici che ti carvelo. Secondo me fustino da cavarsere e era in bilico lungo l'argine e mi si è cascata dentro da una parte o da che altra, questa sensazione qua. Perché lui pensava che fosse a Marisa in diretta, te pensavi che non te beccasse il messaggiamento. Anzi, a proposito, se volete smessaggiare o whatsappare con me stesso, medesimo, uguale, identico, lo potete fare al 334 7102672. E visto che sono in tema di numeri, vi do, prendete carta e penna, anche abbasso completamente la musica, perché qua bisogna dare consistentemente una mano veramente a sto ragazzo. Allora, si chiama Fabio, ha 57 anni, è un operaio con a carico moglie e due figli, è affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, e siccome necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore, in Italia non gli è stata data questa possibilità, cioè gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, in un'altra nazione, nel caso specifico in Spagna e in particolare nella città di Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, e quindi noi come Radio Gamma 5 naturalmente già facciamo sicuramente la nostra parte, perché conoscendo il CDA sicuramente avranno già messo anche loro mano al portafoglio, come si suol dire, ma se volete anche voi contribuire lo potete fare versando in questo IBAN. Allora, carta e penna, perché è un po' lungo, però ci tengo a leggerlo. Di solito non lo faccio, la lettura tutta lunga, però in questo caso mi sento di farlo. Allora, spero siate pronti con carta e penna. L'IBAN è IT, ripeto, I maiuscolo T maiuscolo 94 Y maiuscolo 08 32 76 29 6 e poi una sfilza di zeri che sono 7 per l'esattezza. Quindi dopo il 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dopo il 6 dovete aggiungere 7 volte lo 0. Ottanta, quindici, quindici. Allora, l'ho letto lentamente, spero che qualcuno sia arrivato. Se casomai basta solo che mi smessaggiate o whatsappate, Oriano, me lo rileggi, io lo rileggo. Adesso comunque ve lo rileggo. Allora, intanto partiamo con due lettere, I, T, I come Imola, T come Teramo, 94, Y, 08, 32, 76, 29, 6, 7 volte 0, mi raccomando, 7 volte 0, 80, 15, 15, banca, credito cooperativo di Roma, banca credito cooperativo di Roma, banca credito cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza, filiale Pionca di Vigonza, filiale Pionca di Vigonza. Ecco, spero che chi voleva, insomma, l'abbia, se lo sia registrato. Se qualcuno era comunque interessato o è arrivato quando ho già iniziato la lettura, basta, ripeto, che mi smessaggi o mi whatsappi e io lo ripeto più che volentieri, molto molto volentieri. Caro Oriano, adesso ho capito perché hanno inventato le classi energetiche A++ eccetera. Un abbraccio da Mauro del Grana, ancora satelletta. Bravo, bravissimo, adesso l'hai capito finalmente, Beato ti, mi ancora, anche se mi spiega 30 volte ancora non capisco la differenza, ma comunque ormai mi sono sintonizzato ora, un caro saluto da Tiz. Sì, dai, te vuoi farmi vedere che l'Inter... Tiz, aspetta che tra poco ti rispondo, tra poco ti rispondo. Dunque, Grazie Oriansi, devi dire anche il nome a cui è intestato il conto, credo sia obbligatorio. Daniela Padova Bisses. Tesoro mio, questo è mio.

la filiale della banca, e quindi Daniela, perché non me ne intendo mi da sta robe, capito? Con queste robe bancarie e tecnologiche mi no, non che faccio, non che vago tanto d'accordo. Perché no, non so se, te capisci anche a tutti i torti il nome a cui è intestato il conto. Non so se comunque basta l'IBAN. Vabbè. A Marisa memo ieri a Segeosa de che altra Marisa, perché che faccio massa complimenti a voi buttarmi sul serio nel canale. Fustino. Fustino, guarda, quando che conoscerò tua moglie e che stringerò forte forte ma mi asbrasso tutta e che dico che ha una visione decisamente decisamente, come dire, aperta, veramente luminosa e lucente, se ha gaste intenzione qua, anche fosse per geosia buttate dentro il canale. Ah, che scherzo, eh? Dai, no, buttarti dentro il canale, ma un pedo in te, Maroni, se ti si un po' birbantello, capito? Ma è un pedo in te il dadrino, in te Maroni, però. Mi permetti di scherzare con Fustino, perché ormai ci conosciamo, direi da chissà quante vite, Fustino, che io e te ci corriamo dietro. Sì, infatti. Sì, indicare il nome e cognome o la ragione sociale del beneficiario è obbligatorio per effettuare un bonifico dal 9 ottobre 2025 in base al regolamento UE 2024-886. Le banche verificano obbligatoriamente la corrispondenza tra il nominativo inserito e l'IBAN. Questo controllo preventivo, verification of payer, riduce truffe ed errori. Ecco, e allora, cara Leonessa De Paluello, dopo la chiamo Daniela, se non mi sta ascoltando, poi magari alla prossima, al prossimo giro pubblicitario, la chiamo e glielo dico, gli do questa tua versione in modo che magari sospendo un attimo, insomma sentiamo cosa mi dice di fare, perché bisogna, come dici tu, se è obbligatorio dalla ottobre, dal 9 ottobre dell'anno scorso, ragazzi, se no dopo chissà dove va a finire il rischio. Dopo dice: ora i garagolti escape per quel poro toso che doveva operarsi, dove sei finì? Che di solito disemmo quei cosi, no? Con i comandanti dei nazion, chi raccoglie i soldi e dopo. Ah, Dio mio. E Dalia. E Mariano, non sta a me mandare tutti sti logo delle internetiani eccetera, perché te sai che non ne fa uso, te sai che non so come fare per venirne fuori. Se te mi scrivi, non so, www.e, magari dopo che dai un'occiata, ma mi scrivi tutta sta roba http www instagram com rel dx kel cic pr igs tir 56 dbz 5 r a h l, mamma mia, mi pare quasi mi pare un insieme di esami del sangue più che un coso. Vabbè. Allora Tiz, te rispondo Miz a sta storia, perché è giusto che tu come interista e anche la nostra pufodica sarà Dio saltare sul letto, oddio saltare sul letto, bisogna vedere se arriva adesso a letto, perché piccinina si attacca anche a saltare con i soffitti bassi che è a casa sua, perché sennò dopo che sarebbe troppa aria e il riscaldamento, ha fatto i soffitti bassi, quindi non puoi neanche a saltare sul letto, sennò sbatte la testa sul soffitto, proprio sul solaio. Sicuramente la pufodica starà anche essa, come dire, godendo di questa cosa. Però permettimi Tiz, se vogliamo essere obiettivamente obiettivi, adesso non mi metto a parlare di calcio, però obiettivamente e obiettisticamente parlando, più che vincerlo l'Inter, il 21esimo scudetto, mo se lo son magnati, se lo son persi le altre squadre, così come l'anno scorso
più che il Napoli a vincere lo scudetto, sì, va bene, è stato bravo, ci ha creduto, eccetera. Però siamo onesti, se l'è magnato l'Inter lo scudetto l'anno scorso.

Il Napoli è stato bravo perché è stato attaccato alle ciappette, quindi ogni inciampata dell'Inter c'era sotto, però se l'Inter non inciampava oggi avremmo il 22esimo scudetto dell'Inter, anzi non so se avremmo il 22esimo, ma se quest'anno fosse successo la stessa cosa al contrario di quello che è successo l'anno scorso, e cioè che non se lo fossero magnati gli altri l'inseguimento all'Inter, allora mi sa che staremmo festeggiando una squadra diversa dall'Inter, secondo me, perché ripeto, l'Inter è stata bravissima, ha vinto le sue partite eccetera, però anche quest'anno ha fatto parecchi inciampi, solo che le altre hanno inciampato molto di più, te capì? Dai, su, forza, coraggio. Il Milan, dopo aver vinto il derby, avrebbe dovuto magnarsi e squadre successivamente per ambire poi andar a vincere magari lo scudetto della Stella, il 20esimo. E invece, se te l'hai visto, da un mese e mezzo, se, perché? Perché succede questo? Perché? Perché? E adesso dimmi a me, perché? Perché? Perché succede così? Succede così perché? Perché sono... Perché il calcio italiano ormai è diventato una sola, caro Tiz. E questo lo dico a ragion veduta, non solo da persona così, ma anche e soprattutto da appassionato, amante e conoscitore, fine conoscitore del mondo calcistico inteso sportivo, tecnico, tattico e atletico. Perché se fossero così in gamba, hai capito? Le società e le squadre del nostro campionato, avremo una nazionale di livello diverso, ma visto quello che è accaduto negli ultimi tre mondiali, nelle qualificazioni agli ultimi tre mondiali, vuol dire proporzionalmente, infatti, se vedi da quanti anni sono che non c'è una bella battagliona da parte delle squadre di Serie A al nostro campionato nelle varie coppe. Sì, c'è arrivato l'Inter col Manchester City e poi l'ha perso, e lì se l'è magnato, secondo me se l'è magnato Eugenio là, e cioè quello che si è adesso ad allenare in Arabia là, negli Emirati Arabi, se l'è magnata lui, perché se invece di mettere Zeko dall'inizio metteva subito Lukaku e che teneva Tantus, forse sarebbe andata se diversa. Infatti il Manchester City quell'anno là cosa ha fatto? Un tiro in mezzo in porta, ha fatto un gol che ha vinto la Coppa. Dai, dai, su, su, andiamo. Dai. Poi insomma si è magnato, poteva fare il triplete e non ha fatto niente di niente l'Inter. La Roma ha sfiorato la finale, una volta l'ha vinto con il Mourinho. L'Atalanta, sì, l'Atalanta con Gasperini ha vinto una coppa, però in linea di massima quanti anni sono che le italiane, le squadre italiane non danno consistenza, a parte il campionato appunto di Serie A italiana, non danno consistenza all'estero, dai, dai, su. Infatti si vede de conseguenza la nazionale. Dunque io collaboro, e ora fa così, visto che Tite Ghe è il telefono con tutta che robe là, la prima volta che ti vieni qua a trovarmi, che se beviamo un caffè insieme, di tutte ste robe che te me mandi a me, te tieni là, te scrivi, che dopo quando te vieni qua, magari desobia, dei GVD, e te me fai vedere, così te me fai capire cosa che in teoria te volevi che mi vedesse, te capisse, Vabbè, dai, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto che adesso Lorian si barbato, utto itto detto e fatto, va a trasmissionar musicalmente un pezzo assai suonato. Un suonato. Urianzi barbattun, ma quanto mona sito. Sì, è vero, mi mettono i vostri panni effettivamente.
Sì, effettivamente, diciamo, faccio fatica a stare nei miei, figuratemi se mi metto nei vostri di panni, cosa succederebbe? Vabbè, dai, comunque, siamo chi rimanem, andiamo avanti, che adesso è il passaggio pubblicitaire, se più facile, naturalmente, che così chiamiamo la Leonesse, e che disem de sta roba che mega trasmesso la Daniela Padova Bisses. Però c'è anche un però, perché il cuore tranquillo io non ho se non ci metto un però, ma se ci mettessi una ma, di sicuro, si tanta buona musica uscirebbe da Radio Gamma.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
8: 3 2 9
5: 0 0
8: 3 8 9 8 8.
1: Ciao.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Allora Daniela Padova Bisses, grazie, fatto comunicazione, adesso si informerà e ci saprà dire, perché lei ce l'ha girato così come gli è stato proposto dal nostro mitico dottor Rossaro, e quindi adesso si informerà e ci saprà dire, d'accordo? Grazie Daniela, grazie di cuore, ore.

ale ale ale. Allora, il profeta da Verona dice: ma buongiorno Oriensi dell'inidì, buona trasmissione a vossia. Scusi, dovrebbe dire a voscienza casomai più che a vossia, eh? Insomma, dai, con tutti. A proposito di scoop, con tutte le informazioni di scoop che io vi do, anche questa mattina ce n'ho due che le ho vissute direttamente sulla mia pelle e che sono cose che la scienza mai potrà raccontarvi, perché solamente l'esperienza diretta su se stessi medesimi uguali identici può verificare se effettivamente questa cosa che adesso tra poco vi dirò è reale oppure no. Però prima finisco di leggere i messaggiamenti, i WhatsApp, eccetera. E se le squadre italiane già tanti stranieri, nonostante questo in Europa non andiamo tanto avanti, allora il ragionamento dovrebbe essere un altro. Discorso lungo, non praticabile con messaggini, comunque sei un intenditore. È vero, sono un intenditore. Allora, Tiz, io sposo veramente in maniera totale la versione e l'opinione del uno dei giornalisti sportivi che insomma forse più di qualcuno di voi conoscerà, cioè Fabrizio Biasin, che dice che quello che manca nel mondo calcistico italiano sono le idee, perché Tusat, Desogadori, come diceva Sansacchi non da Pietralcina ma da Fusignano, e gli atleti si costruiscono, i giocatori si costruiscono, ma bisogna trovare gli uomini per fare le squadre, ok? E lui così facendo si sa che ha creato quel Milan, grazie anche ai buoni uffizi e l'apporto, il supporto di Berlusconi, creò quel Milan che rimarrà proprio... Cioè, credo che a meno che non arrivi qualcun altro che ha delle idee, quello potrei essere solamente io ovviamente, anche perché sappiate che noi siamo gli opposti ma per questo uguali, identici, simili e intercomunicanti, io e l'Arrigo, perché lui è Ariete, nato il primo, io sono invece Bilancia, esattamente l'opposto, nato il 19, e voi vi direte: dov'è la similitudine? La similitudine è che Ariete e Bilancia stanno agli opposti, quindi si incastrano perfettamente, ma lui è nato l'1, io sono nato il 19, ma il 19 se noi lo riduciamo a un'unica cifra viene fuori 1, quindi 1 è stato lui e 1 sarei io naturalmente, cosa vuoi, chiaramente a livello calcistico non ce ne stanno. Che di idee potrei portarne tantissime, anzi dovessi mai partecipare a qualche importante trasmissione televisiva o sportiva, mi basterebbe mettere lì 3-4 coscettine a tutti quelli che così diciamo se ne intendono, per chiedere poi loro dall'alto della loro conoscenza e professionalità, e adesso ditemi, rispondetemi, se nel mondo calcistico portassimo queste varianti cosa effettivamente se potrebbe fare o dove se potrebbe arrivare. Punto. Quindi non sono tanto gli stranieri, capiscimi a me, caro Tiz, non c'entrano, anche se ci fossero 11 stranieri non cambia nulla, perché primo, in Italia i giocatori giovani non li fanno giocare, cioè ti faccio un esempio, lo prendo come esempio anche se ce ne sarebbero tantissimi altri, ma prendo questo esempio perché oggi è un giocatore che gioca in Serie C, ha 26-27 anni, però ha avuto una carriera iniziale fulminante, solo che però Yoga sempre manda a largo a svernar e a giocare. Patrick Cutrone, uno dice sarà mia forte, no, Patrick Cutrone che giocava nel Milan 18-19 anni, oh ragazzi, a volte entrava in campo con la squadra maggiore e faceva la differenza, perché aveva una voglia, una capacità, un impegno incredibile. Dopo io mandai a un'altra società a farsi ossi, dopo se andai all'estero, dopo se ritornai se andai nel Como, dopo dal Como se passai al Parma, adesso dal Parma gioca in una, mi pare una squadra di Serie C, ha 25, 26, 27 anni. Ma quello che hanno fatto a lui sta per succedere anche a Camarda,
ad esempio, ragazzino che a 16 anni giocava, ha giocato nel campionato maggiore nostro e insomma e aveva determinate doti e capacità, l'hanno mandato a farsi le ossa. Come si fa? Cioè, te che è un giocatore forte, valido, del tuo vivaio, che viene su, che cresce, cosa mandi tu in giro a far che? Te tieni là e come una brava mamma chioccia te lo tiri su dentro il tuo sistema calcistico, come fanno ad esempio in Spagna. Cioè Yamin Yamal e quanti giocatori del Barcellona vengono dalla cantera, e là, anche in Olanda tanti giocatori, cioè in tante altre nazioni, anche quando i gradi 16, 17, 18, 19 anni, vedi anche il Paris Saint Germain, butta dentro Sisertosi che vai, e là i se fa gli ossi, no in giro pal mondo in altre squadre, te capì? Quindi già c'è una mentalità. Perché? Perché l'Italia si è fatta così, il mondo calcistico italiano si è fatto così, capito? Non c'è quella voglia, quella passione, quell'amore, quella anche capacità di idee e di desiderio di costruire, creare qualcosa di nuovo e di diverso, no? Basta che uno si inventa la partenza dal basso e nel giro di qualche settimana, qualche mese, tutte le squadre partono dal basso. Nessuno che vi è in mente, ma perché non facciamo come il football americano, ad esempio? Voi avete presente il kick d'inizio del football americano, delle partite di football americano? E allora che c'è? Il kicker che dà una peadona forte a sto bambino ovale, fa un calcione di 50 metri, c'è il ricevitore dell'altra squadra che poi, come prende il pallone, o riparte se c'è spazio per cercare di andare a far meta dall'altra parte, oppure viene bloccato da, perché come calcia il kicker, ok, immediatamente tutta la squadra difensiva va di corsa verso il ricevitore della squadra avversaria per bloccarlo, e quanto più prima riesce a bloccarlo, tanto più si avvicini praticamente alla linea di meta della squadra avversaria, no? E allora lì basterebbe che qualcuno insegnasse ai portieri o chi fa il rinvio due, tre schemini di movimento, hai capito? In maniera tale che poi può venire fuori anche il gol. E magari farlo in maniera tale che non tutti, quando calcia il portiere, vadano a centrocampo. Vedi appunto Italia-Bosnia, cos'è successo? Calcio lungo, colpo di testa di un avversario, tutti che gli è là a centrocampo, parte in tromba il giocatore bosniaco, bastoni che corre drio, Poreto però aveva anche problemi fisici, ma anche un po' più lento, Ugarte, Rice, rimasti in 10. Quindi se magari Bastoni e anche un altro compagno stavano una decina di metri più giù, cioè ti metti una posizione anche quando calcia o rinvia il tuo portiere, il tuo compagno di squadra, ti metti tra te e tutti gli avversari, in maniera tale che se anche viene fatto un rinvio, un contro rinvio del genere, tu sei sempre pronto a chiudere, no? E poi non si vedono più le chiusure, anche chi gioca con i quattro difensori, e ormai giocano quasi tutti a zona, no? Adesso che si ha mania di giocare a tre difensori, però giocare con i tre difensori vuol dire avere a destra e a sinistra due piccinini, e dopo chi se fa due pom pom poni così, e su e giù, e su e giù, e su e giù, e poi scioppano. E poi dice, ma non ci si allena tanto perché si gioca ogni tre giorni. Ma io dire a gente come Federica Pellegrini, che si allenava per fare una volta ogni 3, 4, 5 mesi delle gare di pochi minuti, si allenava dalle 3 alle 5 ore al giorno, per arrivare a performare in un certo modo. Cioè, se una baia quella che giochiamo ogni tre giorni non ci si può allenare. Non è vero, basta allenarsi nel modo giusto. Basta avere magari un buon, vero, originale monaco Shaolin e te vedare che non che sei più infortuni, e te vedare che te puoi allenarli anche fin a mezza giornata prima della partita, ma allenarli seriamente, senza fare che capito? Pesare dal punto di vista fisico. Cioè, ci vogliono idee. Ecco, e qua mi fermo, sennò poi divento troppo intelligente e bravo.
La partenza dal basso va bene se la squadra avversaria ti aspetta, se invece ti pressano tutto campo può diventare un suicidio. Sì, ma Zena, scusami, adesso non so chi sia, non si firma, è una stupidaggine anche se la squadra avversaria ti aspetta, perché Tito e te parti dal basso, cosa... Allora, partono dal basso, ok, metti che non ti pressano, e ora te vedi, io a volte ho contato anche fino a 10, 11, 12 passaggi orizzontali fra i vari giocatori nella propria metà campo, e dopo pum, un calcione lungo. Ma a sto punto ora fai subito, così non te perdi tempo, no? E siccome quei squadre che magari si in vantaggio e tacca a perdere tempo, te vedi che vanno con la gnagnera, battery auto, battery corner, a posizionarsi per ricevere i corner, gli auto o per battere punizione. Dopo magari ciappa il gol del pareggio o addirittura ciappa anche il gol dello svantaggio, e ora la chi accelera, ecco, capito? E si innervosisce e si inrabbia, e ora tacca andare presto e che c'ha il bayon all'avversario, magari spintonando oppure scalciando, e ora l'arbitro dopo fai così, era giallo oppure doppio giallo e via col rosso, come è successo ieri a Tomori col Milan. Dai, tu sat dai. Un buon lunedì, Oriano, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, grazie, ciao dalla Ornella. Volevo fare un accenno alla storia umana di Alex Zanardi, e fai bene. Pochi hanno la facoltà di esporsi e di avere il carattere suo. Per i paratleti, che pur con forza di volontà d'animo riescono a praticare ed imporsi, ci sono migliaia di disabili in carico alle famiglie cui hanno anche sottratto le risorse per destinarle a scopi meno nobili. Specchio per le allodole, a parere mio, pur rispettando le vicende vissute. È possibile che per avere visibilità dobbiamo comportarci da eroi, e se siamo normodotati cosa ne pensi? Guarda, io non sto neanche là a valutare, a giudicare, se perché ne ha passato. Piccinin. Del resto, chi ha quel tipo di esperienza per poi entrare nel mondo paralimpico o diventare un paratleta, comunque deve lavorare molto sulla propria forza d'animo, su se stesso, se stessa, e quindi basta vedere anche Bebe Vio, per dire, eccetera. Quindi non voglio assolutamente discutere su questo, tizio, perché è lì. Solo se vivi in prima persona un'esperienza del genere puoi capirne veramente la consistenza e diciamo anche, e non dico la bruttezza, però insomma la difficoltà, ecco, di sicuro la difficoltà. Però su una cosa sono perfettamente d'accordo con te, perché come diceva San Albano, diceva e dice, no perché sia morto, ma come dice anche Don Albano e Lucandande, dopo chi ogatte ga, perché si andava a cantare in Russia, e lui nell'intervista ha detto una cosa semplicissima: i miliardi per le armi ci sono sempre e comunque, no? Per la difesa, perché ne altri chiamano a difendersi. Non importa se che se milioni e milioni di persone che in quella nazione che spende miliardi per le armi e per la difesa e muore da fame. L'importante è che tite gabbi e pistole, e fusili, carri armati, gli aerei, elicotteri e navi, sottomarini, eccetera, per difenderti da chi? Da cosa? Da te stesso, perché quello è il punto, hai capito? Perché se tu non sei guerrafondaio di tuo, difficilmente ti vengono a fare la guerra in casa, anche perché se tu alieni il popolo a non accettare le ingiustizie, anche se non hai le armi, ecco, te che è un popolo che te viene addosso, te che voglia di avere carri armati, eccetera, sei te tega alla grande, capito? E però i soldi appunto per aiutare queste persone, come dici tu, Tiz, oppure per coltivare il pane, o per aiutare anche solamente chi non ce la fa più neanche a fare i primi 2-3 giorni della settimana, quelli non ci stanno mai. Però in compenso amico, visto che ogni volta puntualmente, chissà perché, qualsiasi governo si approcci, non so se è solo una caratteristica italiana, ma di sicuro, non so, però di sicuro se italiana, ogni governo che va su, qualsiasi,
passa qualche mese, passa un anno, puntualmente immette mano alle leggi e regole per aumentarsi o tentare di aumentarsi gli stipendietti. Avete capito? E poi magari te cava le accise dal gasolio, da benzina, fino al primo di maggio. E sta sicuro che a mezzanotte e un minuto del primo di maggio i prezzi esagono dai su dei 20 centesimi erotti che aveva cavato, perché esatto, vedi i distributori, no? Che già portare da nuovo. E ora, se cave completamente queste accise, che ormai che muoiono accise de 100 200 anni fa, perché chi è là, chi se chi va? Ne va i cittadini. Ne va a quelle persone, come giustamente dici Tiz, che ha bisogno, e va in scarsea a qualcos'altro, a qualcun altro. Oppure che se capito, la fantomatica storia del debito pubblico, e va tutti là, ecco, sì, che tanto, che secondo me voi sapete che le persone che danno in prestito dei soldi e poi ti obbligano con un interesse molto molto alto a restituirteli e in tempi brevi, vengono chiamati strozzini, viene chiamato usura. Bene, io penso che chiunque sia che ha imposto il debito pubblico alle nazioni stia facendo usura a quelle nazioni, perché continua a caricarli di interessi, continua a caricarli di debito, e quindi ti non ti arrivi mai. Sapevamo che è tutta una, stando a qualcuno che ne sa più di noi, che è tutta una invenzione, non importa, mettiamo che sia anche vera, però chi ha messo sta roba sicuramente è un usuraio, di sicuro è una persona che fa usura, perché mette nelle condizioni le nazioni di non poter mai estinguere il debito, quindi è usura, punto e chiuso. Dovrebbe dire niente interessi, il prezzo se fisso e un fiati a volta ogni anno te me restituissi fino a chiudere il debito completamente. No, perché ogni anno si allarga di più, no? Fatalità. Hanno rinnovato ancora? Beh, dai, per fortuna. Chi è che me lo dice qua? È sempre quello che parlava delle partenze dal basso, e dice hanno rinnovato ancora il taglio delle accise, ma dovevo farlo definitivamente, punto, perché sono delle accise, ripeto, sono là ormai. Io ho fatto un conto una volta, e adesso vado a memoria, vi parlo di qualche anno fa, perché c'era su una rivista, c'erano tutte le accise e le percentuali, no? Che c'erano che ci sono nel mondo della diciamo così del non dell'energetico, ma comunque del combustibile, tutte quelle che vengono che vengono messe in quello che è poi il tot al litro che noi paghiamo. Ho fatto un conto, non avete idea di quanti miliardi all'anno vengano raccolti, miliardi di euro, ok? Miliardi di euro ogni anno. A chi che va? Cioè, e come mai che c'è sempre più poveri, che c'è sempre più gente che tocca magari come Fabio andare a Malaga a operarsi, perché qua non gli fa l'operazione, e comunque andando a Malaga che tocca pagare una botta di schei. Oppure te che altre nazioni che ti domanda i schei perché gli ha tenuto là, e dopo che gli ha avuto, che coinvolti, diciamo così, in una determinata situazione incendiaria, e cura gli italiani, e dopo che domanda migliaia e migliaia di euro di rimborso. Te capì? Mica mai il discorso. Dio. Quindi sì, vabbè, hanno rinnovato il taglio, ma dovria via completamente. Io una volta ho parlato con più di qualche benzinaio, al di là delle case diciamo petrolifere a cui fanno parte o sono associati eccetera, però signori e signore, io non penso che mi abbiano raccontato una balla,
Però guardate che a loro, attenzione, lordi, neanche il 30% o torno lì gli arriva, da cui poi bisogna togliere le spese, bisogna togliere l'IVA, bisogna togliere gli affitti, se ha un affitto, se ha preso in come si dice, quando prendi in usufrutto, insomma, quando prendi qualcosa il cui marchio poi tu lo devi pagare, no? Ogni anno, ogni mese, quello che è. Cioè, anzi, per l'esattezza mi dissero a quel tempo il 33% lorde, come percentuale lordo, 33% lordo. Da un litro di benzina tu togli quello che andava in tasca lordi a loro, erano il 33%, da cui, come ho detto, bisogna poi togliere tutto il resto. E va bene, però i guadagna tanto stesso. Ma che c'entra? Quello che mi fa specie è il 67% prima, che ho capito, dove vai a finire? Dov'è che va a finire? Scarsea vostra e mia, no, di sicuro. Ingestione. Cosa vuol dire tiz? Ingestione. Grazie, sì, che riferimento. Prendo l'ingestione e magari il distributore, il negozio, quello che è, o il marchio, eccetera, eccetera. Sì, grazie Tiz. Per questo io vi dico sempre, Giovanotte, Tusat, per favore, è tutto tarroccato. Capite che è tutto tarroccato. Allora, adesso la metto giù in metafora. Vediamo se riusciamo a capirci meglio. Io non sono genitore, però mi rivolgo a tutti quelli che lo sono. Qual è il principio? Lasciamo stare quei che i fioi che coppa i genitori che coppa i fioi. Ultimamente succede di tutto. Ma nella normalità, una coppia di genitori con i propri figli e le proprie figlie, cos'è che fa? Fa di tutto, ok, perché possano avere una vita adolescenziale, poi giovanile, scolastica, insomma, fanno di tutto per far sì che crescano bene e che non abbiano magari problemi. Cioè, che se ritrova in mezzo a una strada, quali sono i buoni genitori che dà un peadone ai maroni, ai fioi, e parlo dei fioi buoni, non parlo dei fioi desgraziai, drogai o delinquenti o robe, no, parlo bravi genitori, bravi figli, brave figlie. Fanno di tutto perché i loro figli e le loro figlie crescano, no? Bene, sereni, tranquilli, con la giusta educazione, il giusto rispetto per il prossimo, il giusto rispetto per le cose, per il lavoro, per la società, moralmente parlando, di un certo livello. È così, fa di tutto per nutrire materialmente e moralmente nel modo migliore i propri figli e le proprie figlie. Quando si va a votare e si mettono dei rappresentanti lì sulle poltrone che contano, è come se noi, anzi, io non voto più da quando non è più obbligatorio, a parte una o due volte che l'ho fatto per la radio nel 2012, impare, per l'acqua, e un'altra volta perché c'era una persona nel comune dove abito che per me era una persona veramente veramente in gamba e meritava il mio voto. E infatti, l'ho già raccontato ma la ripeto, infatti, fidandomi del mio istinto, era la seconda volta da che non è più obbligatorio che andavo a votare, ho votato per questa persona, e questa persona, che insieme al suo partito aveva conquistato l'immissione comunale, cioè era entrato come nella giunta comunale, eccetera, e il capo del partito che rappresentava questa persona è diventato sindaco, eccetera, dopo un anno più o meno, siccome ha capito e ha visto l'andamento non più lineare ma ondivago del gruppo a cui si era unito, ha dato le dimissioni, se ne è uscito e ha continuato a fare e fa ancora il lavoro che faceva prima. Ponto, tanto per dire, no? Però quando noi diamo fiducia a qualcuno, o davamo fiducia a qualcuno, e li si mette lì nei posti che comandano, sono un po' come dei genitori.
I cittadini diventano figli e figlie di queste persone e dovrebbero fare tutto il possibile perché stiano tutti bene. Non esiste che stiano bene solo delle categorie. Non è possibile che mi si venga a dire chiunque sia e chiunque sia che va a comandare e a sedersi nel poltrone che contano, che mi vengano a snocciolare: abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, abbiamo fatto quell'altro e adesso facciamo così, adesso facciamo cos'è, creiamo posti di lavoro e aiutiamo di qua e tagliamo di là e tatatim, papà. E dopo te senti che aumenta, e se aumenta esponenzialmente di qualche milionata, i poveri o la gente che non ce la fa più. E ora mi dico, momento, cari signori e signore che comandate, me snocciola è tutta una serie di robe, ma se è tanto tanto buone eccetera queste robe che si devono fare, come mai si devono aumentare i poveri? Come mai si devono aumentare le persone che non ha fa più? Come mai si devono aumentare gli anziani che non ha più la possibilità di prendersi delle visite tranquillamente, serenamente, o avere i soldi per poterle eventualmente pagare, oppure avere una sanità che li sostiene eccetera, una società che comunque li aiuti? Questo vale per gli anziani, vale per i più giovani, vale per tutti in generale. Che c'è qualcosa che non mi quadra, c'è qualcosa che non è coerente con quello che voi ci raccontate. Quindi, dal mio punto di vista, dal punto di vista del Barbato, è chiaro che vi dico che è tutto tarroccato, è tutto raccontato, come diceva qualcuno poco fa, cioè il Tiz, come specchietto per le allodole. Puntano, ti fanno ben vedere, hai capito? E te mette davanti al naso una roba o più di una, in modo che così note che è come una specie di maschera e ti come i cavai che gli mette i paraocci, che vede solo davanti. Quindi quando ti ha messo i paraocci e te mette davanti determinate robe, sono questi, te vedi, non te riesci a vedere, e se te blocca il coio che non te puoi girare a destra e a sinistra, in quella direzione tocca andare. Allora, cos'è che bisogna fare? Bisogna liberarsi gli occhi, bisogna liberarsi il collo, fare due passi indietro e cominciare ad avere il coraggio di fare delle cose, magari anche piccole, ma che potrebbero, perché Cornelio, il mio papi, muratore, manovale, muratore, che costruiva case, e mi ha sempre detto: caro Oriano, no Orian sì, perché io mi chiamava Oriano, caro Oriano, e case te costruissi mettendo un mattone sopra che altro, e se ti te dismentichi di mettere un mattone e che resta un buso, per quanta malta che te abbi messo su tutti che altri, prima o dopo che il buso fa croare il muro. Quindi dalle piccole cose noi possiamo costruire grandi cose, e sottraendo delle piccole cose dai colossi d'argilla che ci presentano ogni giorno, noi possiamo far crollare qualsiasi sistema. Ieri mattina mi è capitato di sentire, non so se erano registrati o in diretta, dei colleghi che parlavano della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, di internet, dei social, eccetera. Allora, invece di... Scusatemi, io non è per essere polemico, però dire che i social, cioè che internet o i social bisogna usarlo responsabilmente, mi fa ridere, perché bisogna che qualcuno mi dica chi che è così responsabile da avere e mantenere certi limiti. Perché allora a sto punto non che facciamo a guerra a quelle nazioni che vuoi avere a bomba atomica, se iori mi mette per iscritto che farà bomba atomica in maniera responsabile, perché sia stessa identica cosa. Perché dire scusami, fasime fare a bomba atomica, no? A me, nazione, che dopo mi userò responsabilmente. Ma che cazzate stiamo dicendo? Si tolgono. Toglietevi i telefoni con i social, finché ancora si può andare a pagare quelle carte di credito. Adesso tutti i telefoni, chi fa tutto là?
che si te accara il telefonite che basta, è finita la tua vita, oltretutto. Prendete, invece di continuare a dire, a lamentarvi magari dei vostri figli e vostre figlie che sono sempre lì sui social, via, via tutti quei telefonini che hanno ste robe qua e dategli un semplice telefonino come ha il sottoscritto qua, disgraziato, che ha messaggi e telefonate, punto, non serve altro. Fate questo, abbiate il coraggio di fare questo piccolo gesto in famiglia e magari nel parentado o magari anche aumentando e cercando di coinvolgere anche conoscenti, amici ed amiche. Cominciate a fare questo piccolo gesto. Vediamo quante cose rimarranno così o quante cominciano a cambiare. Tanto per dirne una, tanto per dirne una. È una piccolissima cosa, piccola. Dice, ma ormai cosa ho avuto? Non si può vivere senza internet. Ok, non si può vivere senza internet. E cioè cos'è che non si può fare senza internet? Perché adesso vogliono tutti le email, questo che altro. No, signori. Abbiate il coraggio di rinunciare anche a cose magari consistenti, importanti, in modo da dire no, continuiamo col cartaceo. No, perché se no a me, cavame quello che te vuoi, cavame questo, cavame quello, tagliami i fili. No? Queste robe più grosse, più consistenti, ma se cominciamo, veramente tutti cominciano a buttare nella spazzatura tutti quei telefonini cellulari di ultima generazione e si procurano solo quelli che hanno messaggi e telefonate. E eventualmente dovete, per motivi di lavoro, vi tenete un computer in casa e però non lo fai usare i fiori, no? Ma devo guardare, fare una ricerca, te vai in biblioteca. Se no siete voi e andiamo in qualche edicola, dove no, edicola, in qualche libreria dove che magari che c'è il computer, che c'è la possibilità di guardare sui. Ma qua a casa no. Avete il coraggio di fare una cosa del genere? Io conosco una persona che, per curiosità, parlo di molti molti anni fa, aveva installato internet nel computer di casa, ok? E non è solo quella, adesso dico questa perché a suo tempo, no, sembrava una cosa enorme, e ne conosco tantissime altre. Tempo 6 mesi ha detto basta, no, non è possibile, perché veniva fuori quelle cose incredibili. Voi non ne avete idea di quanto ha dovuto lavorare, proprio in senso pratico e tastieristico, per riuscire a togliersi da Facebook, da quelle cose là. Piuttosto, se non che fa sì, via, cambia computer, te vai a PC free e ti dici guarda, ricompatteme o ricoso, perché non ve ne posso più, e vi tenete quello che vi serve. Fatele, questo è la mia opinione. Però se cominciamo dalle piccole cose, da piccoli mattoni, se fatti in un certo modo, costruiamo anche cose grandissime. Se tolti in un certo modo, facciamo crollare anche delle strutture.

o nel destino, nella vita. Non intendo una qualcosa tanto schematico, religioso, spirituale, filosofico. Quando uso la parola fede, io intendo fiducia. Abbiate fiducia e pretendete fiducia, perché è così. Nella mia vita io ogni qualvolta ho dato fiducia totale a certe persone o situazioni, poi vedevo che non era una cosa reciproca. Bene, una volta però preso l'impegno, sono rimasto fino a che l'impegno non si è esaurito, ma poi la mia fiducia a quelle situazioni e quelle persone non l'ho più data. Ecco perché vi ho detto che dalla fine del 2019-2020 adesso vado via dritto, sparato, magari anche rallentando, ma dritto per dritto in tutte le mie vicende. Perché ho voluto, non sono stato costretto, non mi è stato imposto. Liberamente ho voluto dar fiducia a situazioni e persone. Oggi tanti parlano, per farvi capire, oggi tantissimi parlano, bisogna fare delle comunità piccole, medie, autosufficienti, che dal punto di vista alimentare, dal punto di vista energetico, bellissime cose, bellissimi discorsi. Per quel che mi riguarda li facevo 50 anni fa. Per quel che mi riguarda, più di 30 anni fa ho cominciato concretamente a muovermi per cercare i luoghi dove poter fondare queste comunità. Chi mi conosce non da quando sono qui in questa emittente, ma mi conosce, diciamo, più o meno dalla nascita, sa che praticamente è quasi tutta la vita che io faccio riferimento al gruppo, alla comunità, al restare uniti, restare insieme. Oggi che tutti ne parlano, perché sono arrivati come logica conseguenza a capirlo finalmente, invece me ne scosto, me ne tiro fuori. E sapete perché? Perché adesso, una volta realizzato che ci vuole far gruppo, far comunità, bisogna capire una cosa importante: che se individualmente ognuno di noi non è pronto e predisposto nell'anima a una cosa del genere, non andrà avanti, perché non basta arrivarci con la testa, non basta arrivarci come conseguenza delle esperienze quotidiane, non basta arrivarci perché te hai paura, te te caghi addosso e ora te vuoi metterti insieme ad altri perché così ti senti più unito e protetto. No, oggi è il giorno, contrariamente a quanto avveniva fino al 2019-2020, in cui ogni singola persona deve essere luce a se stessa, deve essere pronta a creare personalmente, individualmente, una cosa del genere. Poi di conseguenza avrà tutto il resto. E sappiate che chi farà questo trova risposta nella nona, pensate un po' che salto che faccio, nella nona carta o lama dei tarocchi, che è l'eremita. Una cosa che su quella lama non è mai stata detta da nessuno, perché bisogna anche capirle e robe ben, conoscerle ben. Senti qua come premo, no? Come per dire, no, orgogliosamente, no? Da figo, dire, senti qua, l'egocentrico. No, appunto, l'eremita viene, la nona lama di tarocchi, viene rappresentato come un vecchio, un anziano, più che vecchio, un anziano che ha in mano una lanterna e cammina lentamente, non tanto e solo per l'età che può avere o dimostrare, ma perché quella lanterna gli illumina quelli 3, 4, 5, 6 metri in circonferenza intorno a lui. E deve andare piano, perché oltre quel limite di luce a cui arriva la lanterna c'è il buio. Quindi se andasse troppo veloce e ne trovasse qualche ostacolo o qualcuno che tenta di sbaragli la strada, non avrebbe il tempo di reagire e quindi soccomberebbe. Ma c'è una cosa che chi arriverà a far questo, a capire questo, a fare questo, dovrà anche tener conto: che quella lanterna, quel modo di procedere, quell'essere tra virgolette anziano

0: ma per anziano in questo caso intendo raggiunta la giusta saggezza, diventa anche una specie di cupola protettiva dove niente e nessuno che appartenga al mondo dell'oscurità può venirti a rompere le balle, perché entrerebbe subito nel tuo cono di luce, immediatamente lo riconosceresti e immediatamente peado in te in maroni o in te ciappette e via, fora, dei pie, andarse. Quindi, se riuscite, e io parlo di saggezza e divina sapienza, non parlo di consapevolezza o conoscenza, perché sono cose completamente diverse per me, dal mio punto di vista. Quindi quella lampada, quel procedere, quell'età rappresentata dalla nona lama dei tarocchi, è una metafora per farci capire che una volta raggiunta, fatalità è l'ultimo numero, perché dopo il 9 tutti i numeri si ripetono. Quindi quando arrivi al 9 tu hai raggiunto la sapienza divina, tu hai raggiunto la capacità di distinguere e la saggezza per distinguere il buio dall'oscurità, ciò che è bene da ciò che non lo è. Ma devi procedere con cautela, devi avere quella sana lentezza che ti permette di avanzare vedendo dove metti i piedi e soprattutto vedendo cosa, metro dopo metro, tu illumini. Perché se oltre quei 4-5 metri della tua lanterna c'è il buio pesto, se avanzi di un metro avrai un metro più avanti che lo vedi, ma tu non lo sai cosa c'è in quel metro tra il limite della tua lampada e il buio che viene, che c'è più avanti. Quindi devi procedere con lentezza, che in questo caso risponde al nome di saggezza e divina sapienza. Bon, adesso avevo fatto sto pistolotto, l'ennesima omelia, siamo a posto. In franchising, giusto Fusti, anche questo, effettivamente può essere anche questo. Ciao Riano, ieri sera in una trasmissione televisiva un rappresentante del governo ha detto che in altri stati europei, esempio Germania, Francia, Olanda, i carburanti costano 20-30 centesimi in più che da noi, omettendo però di dire che gli stipendi in questi paesi sono il doppio dei nostri. Ci stanno prendendo in giro, Franco stop. Guarda Franco, non ci stanno prendendo in giro perché non dicono che gli stipendi sono il doppio, ma ci stanno prendendo in giro perché comunque non anche con il doppio dello stipendio non dovrebbero costare di più, né da noi e neanche da loro. Ragazzi, Maurizio Crozza di venerdì scorso, no venerdì questo, l'altro ancora, perché venerdì questo era il primo di maggio, quindi hanno fatto vedere i migliori di Crozza, ma nella puntata di venerdì precedente, che eravamo ancora in aprile, ha detto una cosa molto chiara, ma bisogna che vi entri nell'anima, non a entrare solo nella testa. Nell'ultimo anno i colossi dell'energia hanno avuto un rendimento e un reddito superiore al 40% rispetto all'anno precedente. Cioè, vi ricordate di quanti colossi con la pandemia e ha fatto una montagna d'eschei e ieri i negozianti, i piccoli medi e un medio alti commercianti, imprenditori che a botta e girava e sarava continuamente, e ancora adesso ne sono tanti che fa fatica a riprendersi, chi ha avuto la forza di tenere, altri chi ha chiuso completamente, altri che non si riprenderà più e dovrà chiudere. Come mai? Com'è possibile? Anche quelle sono balle, che mi frega, prendono il doppio e quindi hanno anche costa 20-30 in più. Non dovrebbe costare di più. Punto. Ripeto, se togliessero tutte le accise a ogni singolo litro di carburante, io gli ho fatti i conti, purtroppo non mi ricordo più tenuto quel foglio, ma ve l'ho detto durante una delle mie trasmissioni, perché erano 17, mi pare, se non ricordo male, perché era il periodo in cui Salvini diceva che le avrebbe tolte tutte, vi parlo di anni e anni fa ancora, erano 17 in tutto, io ho fatto i conti, proprio i conti matematici, e non avete idea di quante decine di miliardi all'anno che entra dentro lo Stato, perché quelli va dentro lo Stato, poi non so da che parte chi vaga fuori. Lo Stato non è il popolo italiano. E come mai il popolo italiano non ne usufruisce di queste entrate? Dai, ripeto, a me non mi frega niente che, cioè, scusa, perché vado a pagare una roba 50 se ne vale 10 solo perché ciapo 100 o 200? Non ha senso. Franco, salutami la Luisa a proposito, dagli uno sbrassolotto da parte mia, capisci Franco? Quindi bisogna anche valutare le notizie, tutte le notizie, le informazioni, non importa quanto possano essere manipolate, edulcorate, manovrate, eccetera, perché quello che conta è avere una visione sopra la linea umana, perché se noi stiamo con i nostri due emisferi di cervello in una dimensione umana di ragionamento, di opinione, di ricerca, di informazione, eccetera, abbiamo una visione limitata. Bisogna andare a prendere a mani piene nella divina sapienza che c'è dentro ognuno di noi. Allora lì vi sarà tutto chiaro, allora lì avrete veramente chiara ogni cosa, e tutti i tarocchi che ci sono li vedete immediatamente, i cialtroni, i ciarlatani, in figura porca, i filibustieri che circondano il pianeta, che vivono il pianeta, e non è solo qui che occupa i posti che conta, guardate che è a tutti i livelli, ma per riconoscerli bisogna, cioè, se tu non hai mai visto un leone, come fai a sapere che è un leone? Non l'hai mai visto, non te l'hanno mai raccontato, non te l'hanno mai descritto. Quindi, per riuscire a riconoscere un qualche signore o signora dell'oscurità, o ciarlatana, ciarlatoni, eccetera, tira, tataponi, come fai se prima non vai dentro la tua anima, in cerca della sapienza divina, e lì ti viene rappresentato tutto ciò che è luce e tutto ciò che è oscurità? Poi decidi, scegli, prendo la via della luce, cioè la via, la verità e la vita, o vago verso Strucabotò. Là ognuno di noi è libero di decidere, di scegliere, ma tu la vedi con esattezza e vedi quello che ti dà la luce e vedi quello che ti propone, ma che in realtà poi ti toglie l'oscurità. Perché la luce non propone, la luce dà, se vuoi. Punto e stop. Mentre l'oscurità propone, inibisce, ti stuzzica, ti fa odorare profumo di qua e profumo di là. Per dopo, quando te che vedrio così con la là, cosa almeno te toglie tutto e ti pum, come un pelo te caschi dall'albero. Ti sto ascoltando e ricambio il tuo caro saluto Oriano, e con l'occasione un caro saluto anche a Franco Stop. Pam, parabè, pom, pam, pom. Dunque, adesso in TV cominciano a dire che dall'8 agosto la carta d'identità cartacea non valerà più, Fabri dell'Est. Sì, lo so, solo quella elettronica funzionerà. La cartacea non... è così fabristico. E bisogna vedere se è obbligatorio averla, perché basta avere un documento di riconoscimento, può essere la patente, può essere il passaporto, giusto? Si può anche, a meno che non ti dicano obbligatoriamente, cioè se la carta d'identità serve per identificarmi, ok? Allora basta la patente e ho il passaporto, e quindi uno può anche fare a meno di farsela, a meno che dicano no, tu non puoi girare magari nelle varie nazioni europee se non hai la carta d'identità. Beh, faccio col passaporto? No, ci vuole la carta d'identità. Ok, allora me ne sto in Italia, punto e stop. Ok, in Italia vengo riconosciuto con il passaporto e la patente? Sì, ora me ne sto in Italia. Cioè, ci sono dei momenti in cui bisogna avere la forza e il coraggio anche pur di dire no, di rinunciare a delle cose. Se per noi sono sbagliate, per me questo è sbagliato. Cioè, un conto è proporre, un conto è obbligare. Dove c'è l'obbligo, ricordatevelo sempre, dove c'è l'obbligazione, quasi sempre, per non dire sempre, c'è l'inculazione. L'inciulazione, dai, perché sennò parlo massa mai. C'è l'inciulazione. Quando si viene obbligati o palesemente ricattati e obbligati, c'è l'inciulazione. Salvo poi che qualcuno arrivi e ti te che dici, guarda come te me hai ridotto, come che sono ridotto per colpa tua, e te te senti rispondere, no? In piena trasmissione televisiva, da chi che al tempo decideva e comandava, ma te che appunta a pistola a nessuno in testa, potevi anche rifiutarti, perché tutto sommato non ha torto, perché anche a dire certi no o a dire no, io a questa cosa rinuncio, ci sono delle conseguenze. Sta a noi decidere e scegliere quali conseguenze accettare e quali no. Io finché posso, e andrò avanti finché non so, ma non so, ora non stago zitto perché non mi piace fare il figo, dire robe che dopo, però io so per me stesso di sicuro, so che finché posso dire no a certe cose continuerò a dirlo no. Se poi sarò in qualche modo costretto, obbligato, non dico che cederò, perché non lo so, ma neanche dico che non cederò, perché non lo so. Però finché posso vado avanti rinunciando a ciò che per me è sbagliato.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
3: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
2: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
3: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
2: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
3: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
2: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
3: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Questo l'avevo già letto. Calcio Padova ha raggiunto la salvezza venerdì. Pare unico straniero in campo, formazione titolare, Varas. Viva l'Italia! Beh, è già tanto che il Padova quest'anno si è riuscito, dopo il cambio di allenatore, oltretutto hanno preso Breda dopo Andrea Oletti, e sono contento. Cioè, a me fa piacere quando qualcuno raggiunge delle, come dire, degli obiettivi o realizza dei desideri. Avere un desiderio come primo anno di B, di riuscire a svangarla, e ci sono riusciti, dai. Sono stati un momento in cui erano anche nei play-off, poi il momento in cui erano vicinissimi, sono quasi addirittura nei play-out, e insomma si è salvata. Sono contento, tizio, grazie che te mi hai detto sta roba, perché non sapevo. Ciao Oriano, occio i peri che i casca, da Savina de Acusina Sopraffina. Cara Savina, se te sapessi che a me i peri me se cascai ormai, quando che me so incarnato, già me se cascai i peri, perché ho detto ma sta attento. Cioè, pensa che qualche nanosecondo, cioè per il Padre Eterno nanosecondo, per noi invece sono eoni, no? E sono andato a bussare a porta del capo, del presidente, a bussare a porta. Sì, chi è? Mi sono fatto piccolo, ho detto scusi signor presidente, so che lei ha nel suo progetto di farmi scendere sulla terra il 19 di ottobre 1956 alle ore 13:30. Sono proprio sicuro di quello che vuoi fare, perché sa, mi staria così ben qua. Caro Oriano, sappi che sarà importantissimo nel mio progetto averti giù sulla terra quando sarà il momento. Oh, passa 70 anni in sto momento. Per fortuna 5 anni fa sto momento si arriva, insomma, tutto, capito? 65 anni di preparazione. Per quello, tizio, ti dicevo, a proposito, non farne mai una questione di tempo, perché pensa, per 65 anni ho fatto un po' l'azzo che volevo, diciamo così, però mi tenevo sempre sul pezzo, attento, e adesso che demo dentro. Quindi, cara Savina, già quando che me ga confermà il presidente che magari a manda qua, me se cascai, non avevo ne ancora, ma se me era cascai, capisco? Purtroppo. Rinnovatevi la patente e fatevi il passaporto. Ecco, mi, caro Paul, so a posto, perché a patente avevo rinnovato l'anno scorso a settembre, per altri 5 anni, perché non essendo ancora nel 70° anno d'età, magari rinnova per 5, perché poi nel 2030 la rinnovano, cos'è, per altri 2 o 3 anni, mi pare che poi vadano anche là. Cioè, io il giorno che sono andato a rinnovare la patente, ascoltate bene ciò che vi dico, perché è verità, pora. C'era un signore che probabilmente aveva la mia età, più o meno, adesso non gliel'ho chiesto, ma un signore che ha vissuto per tanti anni in Germania e poi in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni è venuto qui, non mi ha raccontato perché, ma è venuto a vivere in Italia, e comunque essendo in Italia doveva rinnovarsi la patente in Italia perché è residente in Italia. E lui mi ha detto: non capisco lo Stato italiano, perché in Germania, ha detto lui parole sue, poi se non è vero chiedo scusa, io vi ripeto, vi riporto quello che mi disse questo signore. In Germania, una volta fatta la patente, basta, ce l'hai, punto e chiuso. Non, a meno che non succedano casi eclatanti, che una qualche malattia, disabilità o ritiro perché te gabbecca che non era tanto a posto, però tu una volta che l'hai fatta, punto, ce l'hai fino alla fine di 2 giorni. In Italia invece bisogna rinnovarla, prima era 10 anni, adesso i 75, e dopo i 70 i 2 o 3. Cosa vorrai fare? Perché io fa? Tanto perché guardiamo sempre in casa dei che altri, però non se che guardiamo in casa dei che altri e robe buone, capito? Ma quello che fa comodo.
se tutti i frequentatori delle stadi si svegliassero per la verità e via della libertà per la sovranità energetica monetaria presidiando Roma dove sta il potere. E guarda, chi è questo? Boh, vabbè. Penso sia sempre Paul che diceva. Ah, ecco. Buongiorno Oriano, se tolgono le accise la benzina costerebbe solo il costo materiale 70-80 centesimi al litro e il gasolio 80-90, lo ha detto Franco Fracassi ieri sera su YouTube. Ecco, te capì? Allora, di che stiamo parlando? Cioè, ragazzi, siamo a 1,90, a meno che adesso non tolgano di nuovo i 20, metti 1,70. Cioè, cavare un euro per ogni litro, non so se avevi idea di cosa che vuol dire 10 litri è minimo una macchina e tieni 30 litri, no, esce 30 euro a pieno, capito? Quindi non conosco sto signor Franco Fracassi, però evidentemente mi sa che se insiste troppo a dirla sta roba, io Fracassi pareto padrito paroverso. Poi c'è anche chi magari dice ma avere la carta d'identità elettronica cosa ti cambia? E ora potrei risponderti in una maniera che dopo però non trova tutti d'accordo, ovviamente, no? Perché quando che si parla di microchip, onde elettromagnetiche eccetera, non tutti sono d'accordo sulle conseguenze che vengono paventate. Però ti faccio un'altra domanda che forse dovresti farti anche tu e dovrebbero farsela tutti. Visto che, come dici tu, in teoria non mi cambia niente la carta d'identità elettronica, perché non tenerla cartacea? Cioè, se effettivamente non cambia nulla, ma perché a cartacea? Cioè, adesso è che se il discorso di inquinamento, il discorso del green, che se questione di tenere, di non consumare carta, perché a carta si fa con gli alberi. Sì, ma che se anche, che mi sappia, che se anche a carta riciclata? No, quindi potrei fare anche, mantenendo il cartaceo, potrei fare tutto in carta riciclata o no? Noi perché facciamo la differenziata? A che pro? Quindi, se effettivamente non cambia nulla, perché farlo? Se riesci a darti la risposta, e non te la do io la risposta, perché io per me ce l'ho, me la son data, però datela anche tu, appunto, perché se non mi cambia nulla, perché farla elettronica? E visto che, no, che parlano tanto che l'intelligenza artificiale, la tecnologia ci renderà migliore la vita e non ci creerà problemi, perché allora metterlo? Visto che invece si dimostra che l'intelligenza artificiale o comunque la tecnologia da che c'è crea tanti problemi, tantissimi. Quanti giovani dice hanno che ne posso più? Addirittura una ragazza che ha denunciato un colosso dell'internet, non so se è Google o che, perché secondo lei, e ha vinto la causa, non so se ci sarà ricorso, eccetera, perché secondo lei gli ha dato dipendenza, eccetera. Primo, chi ti ha detto di usarla? Secondo, è vero, può anche essere vero, e se è vero, perché? Perché accettarla? Perché farla, visto che comunque adesso si sta dimostrando che la tecnologia comincia a far danni invece che agevolazioni, comincia a essere gente che non ha più posti di lavoro per via della tecnologia, cioè ci rende la vita semplice a chi? A quei che perde il posto di lavoro. E poi l'intelligenza artificiale che si sostituisce all'uomo, ok, benissimo, così resta più tempo per, come dire, per coltivare le cose dello spirito, per le cose filosofiche, morali, i propri talenti, certo. E per mettere insieme cena, pranzo e cena, scusate, colazione, pranzo e cena, se non te lavori, se non te hai un punto di guadagno, visto il mondo come cavano che vuoi scapar tutto, se l'intelligenza artificiale fa robe al posto tuo e ti si casa e non ti ha nessuna forma di sostentamento, dove sta? Ditemi, dove sta l'agevolazione?
Ciao caro Orion City, ascolto, almeno oggi ce la faccio, sempre bello sentirti, me lo dico sempre anch'io, che è bello sentirmi. Un saluto a te, buona trasmissione, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Gamma 5 Stellari, firmato Arianna, che il filo non lo perde mai, ed è quella di Vigonza Vigonza, la nostra Arianna Arianna. Ma parlo italiano e il capo lassù. Tizia, ma te pare che abbia problemi di lingue? È il presidente, dai, e parla tutte lingue, parla il diaeto, parla lo swahili, parla il cinese, il giapponese, il mandarino, cioè l'arancino, il melino, il perino, ma parla tutto, dai. Tra l'altro, il nonno Pio è proprio la dimostrazione classica, no? della divin linguaggio, perché quando andavano a confessarsi da lui andavano anche persone che non conoscevano l'italiano. Io poi era più sovente al dialetto campano beneventano, no? Che all'italiano, però parlava anche l'italiano, però lui, e infatti molte persone, no, che l'hanno conosciuto, cioè, si chiedono, e glielo chiedevano i suoi stessi confratelli, dicevano, ma se questo qua parla solo tedesco, come è possibile, cioè, come avevo fatto a parlarvi, come ha fatto a confessarsi? E il nonno cosa ha avuto che facesse? Si metteva a ridere, ovviamente, no? Per i servizi digitali fatevi lo speed con la patente, ecco. E perché farsi la speed? Ci sono delle persone che per dare un po' più, no, diciamo un po' di più, ma così, volendo in qualche modo anche ripagare la vita bella o comunque positiva che o buona che stanno vivendo, volevano, delle persone che io conosco direttamente, volevano impegnarsi in qualcosa che fosse il mondo del volontariato, no? E quindi si sono rivolti a varie associazioni, così, una rispetto a un'altra, eccetera. E chiaramente si cerca, almeno per convenienza e anche per comodità, si cerca magari qualche associazione che sia più vicina a casa tua, per dire, no, cosa che hanno fatto queste persone. Ma quando si sono sentite dire che se non facevano le app, se non avevano una determinata andamento tecnologico, non potevano fare entrare nel contesto dell'associazione, non potevano impegnarsi. Cioè, capite a che livelli siamo arrivati? Cioè, non posso fare volontariato perché come tecnologia che io non accetto, ma posso, sono qui come persona fisica per darvi il mio contributo, il mio aiuto, e perché mi tecnologicamente non so come che volessi voi altri, mi dici no, allora, torna a casa tua. Boh, torno a casa mia, punto e stop. E così hanno fatto queste persone. Lo dico dello speed perché non rivela i dati biometrici e può servire per il 730 denuncia dei redditi. Vabbè, ora non me ne intendo de speed, de spot, de questo che altro. Finché posso, mi tengo fuori da tutto e di più. Dopo non so, vedremo cosa che succederà. Buon dingo, caro sommo todo oriano, nella glassa parlandia, del mondo alla saggina, aprite gli obbi al passo baccato, narrabile a naso, Davide, il 625esimo poeta pazzo. E ti pensa se te sei il 625esimo, caro Davide, pensa ai 624 prima di te, come chi era Ciappai, come chi sei Ciappai. Ok, d'accordo. Va bene, presidentessa, va bene, cara Leonessa di Paloello, farò immediatamente.
Dunque. Lo SPID lo sto lasciando scadere per non pagare 5 euro all'anno solo per 4 referti donatori. Sono passata alla CIE. Se non faccio così, dopo 2 settimane dal dono, la voglia di aspettare un mese e più la letterina per sapere se sono a posto o ho bisogno di terapie. Comunque, non demonizzare la tecnologia, valuta anche i pro. Non puoi stare sempre nella preistoria. Marica, hai ragione. Hai ragione. Hai ragione. Però ti ripeto quello che ho detto prima. Finché mi si dice che della tecnologia noi ne possiamo fare un uso consapevole, bisogna vedere in 7, 8, 9 miliardi di teste che siamo, quanti che ha testa consapevole nell'utilizzo di qualcosa. Perché ora ti ripeto, a questo punto, anche consapevolmente una nazione può dire io voglio la bomba atomica perché la utilizzerò in modo consapevole. Voi non dovete demonizzare la bomba atomica e non dovete demonizzare me come nazione perché la voglio. Capisci, Marica? Attenzione perché io non voglio tornare alla preistoria, ma però sono consapevole, molto consapevole. E ti dirò di più. Egocentricamente consapevole che ci sono aspetti della tecnologia che non bisogna assolutamente abbracciare, prendere e far propria. Almeno non bisognerebbe farlo. E chi può lo faccia, chi non può non lo faccia, comunque sia, alla fin fine, quello che conta è la nostra singola volontà. È la nostra singola voglia di rimanere lungo la via, la verità e la vita. E mi voglio vedere proprio, toccherò con mano, se Dio vorrà, a Dio piacendo, negli anni qui prossimi a venire, se mantenersi lungo la via, la verità e la vita, di cui qualcuno più di 2000 anni fa si diede come caratteristica o diede all'umanità come caratteristica non importante, non importantissima, ma assolutamente, unicamente, totalmente vera e sola, vedere cosa succederà. Se poi si andrà avanti con la tecnologia lungo la via, la verità e la vita, o se un po' di robette se perderanno, se riuscirà a smaltirle, a segarle via, come quando stai modellando con la creta, con la terracotta qualcosa, lavori con le mani e piano piano togli o aggiungi dove serve per creare il modello che hai in testa, no? Aspetta perché. Ecco, no, scusate, ho messo a posto il CHED. Capisci, Marica? Quindi io sono perfettamente d'accordo con te, ma io non credo che si ritorni, non voglio demonizzare la tecnologia. Io demonizzo chi l'ha creata, i motivi per cui l'ha creata, del fatto che concretamente stia rovinando la vita a tantissime milioni e milioni di persone che evidentemente non sanno farne un uso consapevole. E siccome veramente, veramente non servirebbe un certo tipo di tecnologia, non parlo nel campo medico, scientifico, no, dove magari determinate cose, possono essere messe, come ad esempio adesso hanno trovato, ne ho parlato, se vi ricordate, anche con il dottore Angilè, il mese scorso durante l'intervista, hanno trovato un modo per stabilire semplicemente con un esame del fiato la possibilità di identificare, mi pare che fosse l'elicottero Bacatteri, il batterio elicotteri, no? Lì dove oggi come oggi ci sono un sacco di esami da fare e che non ti danno comunque la certezza di poterlo identificare. Ma adesso con questo esame l'unico problema è che chissà perché, ma costa tantin.
Quindi non si sa se la sanità pubblica se lo prenderà in carico o se invece bisognerà magari chi vuole farlo. Semplicemente con un esame del fiato, cioè tu te respiri dentro non so che roba, e questo qua dopo fatto determinati controlli come che ha da essere fatti, vedono se tu, perché la ricerca di questo batterio, perché può dare origine a tantissime problematiche anche gravissime. E allora quella ricerca e quella trovare questa metodologia mi sta benissimo, perché secondo me la tecnologia lì dove non è invasiva e lì dove non è come si può dire deleteria per certi aspetti, certo va benissimo usarla, benissimo, però attenzione, perché chi la crea è siccome quelli che andano in cerca dell'energia nucleare perché voleva sostituire, capito, i combustibili, ma la prima roba che si riuscì a fare con trovare l'energia nucleare è costruire una bomba e buttarla anche in testa a un po' di persone. Fatalità. Dice: ma ci sono le centrali nucleari? Sì, certo, a parte quando che magari qualcuno scioppa, oppure quando che te fa venire di tutto e di più, certo. Infatti uso tecnologia solo per risparmiare fila davanti al sportello o per creare foto per saluti e auguri e qualche innocente immagine. Non ho mai avuto idea di offendere o fare qualcosa di male. Ti credo, Marica. Ma chi... Guarda che non è che chi la usa fa del... Non sto dicendo che chi la usa, è chi l'ha creata che sapeva benissimo. Con la scusa che ci renderà tutto più semplice e più facile, in realtà sapevano già dove vogliono andare a parare. Quando fu creato dei servizi segreti internet, ma secondo voi sto internet e poi adesso il TikTok, Instagram, TikTok, ma perché l'hanno creata? Visto l'origine, ma secondo voi perché? Come dire, scusa un attimo, se mi tiro fuori anch'io delle tame da una staia, no? E dopo faccio diventare biogas, ok? Sfrutto, però intanto, da quando che ho prelevo a quando faccio diventare biogas, e magari da così da energia diventa un combustibile, eccetera, no? Che ne passa, no? In quel passaggio là. Il robot in pattuglia con la polizia presto diventerà realtà, controllo totale. Ah, Dio mio. Mi viene in mente la serie cinematografica di Robocop. Ti ricordi, Bastianello? Ti ricordi il film di Robocop? Ecco. O basta anche ricordarsi il film con Will Smith, no? Io robot, dai. Un ottimistico linea voi cari amici oriani e oriansia, Agar, Daniela di Padova, Bisse, Sada, di Asolo, ciao Ornella da Treviso, Nadia De Cassavio, Silvano di Mestre, un bacio poi saluta anche la Luciana di Dolo, Barbara e Flavio di Roma, Luciana, Cora, Michele, Vanessa, Anna Maria, sto bene, grazie dalla Mariella, puoi dedicare una canzone, grazie mille, saluto la cara Agar, ti ringrazio amico Orian, sì, Mariella mistica di Noale, sì cara, tra poco vedrò anche di farlo. Salve Oriana, per fortuna che abbiamo la tecnica e la ricerca serie, ripeto serie, che ha salvato più vite delle preghiere, 50 anni fa si moriva di polmonite, buona giornata. Vedi, se io fossi laureato e poi oltre alla laurea avessi fatto dei master e poi mi fossi specializzato nella fisica quantistica, ti potrei rispondere allo stesso identico modo di come ti risponderei adesso, con la stessa cognizione di causa. Ma siccome go a terza media, evito di darti la mia opinione.
sul fatto dei polmoniti, delle malattie, perché vedi tesoro mio, se nel 2023 Gerald Butler ha fatto un film che si chiama Operazione Kandahar, in cui lui era un agente della CIA sotto copertura che faceva saltare i siti di costruzione nucleare in Iran. Ok? Oggi siamo nel 2026, non che c'è Gerald Butler sotto copertura, ma che c'è qualcun altro de over copertura, che è una roba del genere comunque se devo farla. Se io ti dicessi che Greg Braden e poi l'altro suo amico, lo scienziato Lipton, studiando la fisica quantistica, hanno scoperto un po' di coscette, se soprattutto ti dicessi che un po' di anni fa Greg Braden in Cina ha assistito in diretta a un dissolvimento totale di un tumore in un ospedale cinese, era presente lì in quella camera da letto dove c'erano dei medici, lui aveva il paziente davanti, aveva anche il monitor dell'ecografia che gli faceva vedere e monitorava la materia cancerosa. Nel giro di 2 o 3 minuti, utilizzando verbalmente non so cosa, perché non l'ha spiegato bene, comunque dei mantra, una preghiera, perché tu scrivi, dici delle preghiere, una preghiera, comunque con la voce gli hanno fatto vedere attraverso il monitor, e non penso che fosse lui così ignorante da essere, come dire, fregato, no? Che fosse un tarocco, perché era lì, Nigoga conta, era lì. Nel giro di 2 o 3 minuti la massa tumorale è sparita completamente. Così come è sparito completamente, vuoi il sito cinese che parlava di questo, e voi anche non hanno più trovato, non riescono più a trovare quell'ospedale in cui si facevano queste cose. Quindi, ti ripeto, ho la terza media, me ne sto zitto, ti ringrazio di quello che hai scritto, però riflettici un po' di più, ok? Riflettici un po' di più e buona giornata anche a te. Il film Demolition Man è il più profetico, frabristico. Ah, quello con cos'era? Con l'attore afroamericano o quello con Sylvester Stallone? Demolition Man, mi pare fosse quello con Sylvester Stallone, vero? Demolition Man, me lo ricordo, l'ho visto, sì. Dunque, a me dà fastidio la tecnologia che ti spia la faccia della privacy, compreso il fascicolo sanitario che ho rifiutato perché ti controllano vaccini, farmaci e altro. Daniela Padova Bisses. Daniela, cioè, parliamo la stessa lingua, tesoro, cosa ho avuto che ti dica? Te che hai ragione? Perché se anche chi mi dice cosa te cambia se a carta d'identità, a se elettronica invece di cartacea. Un microchip fa sempre la differenza, perché un microchip per essere attivo ha bisogno di onde elettromagnetiche. Punto. Punto. Quindi figurate se non sono d'accordo con te. Caro Oriano, io penso che sia una fortuna non poter fare l'esame per il batterio. Esso è la conseguenza del disordine, non la causa. Alessia, beh, se lo dice una dottoressa come l'Alessia Trefisses, è come quando i poveri mangiavano solo pane nero, fagioli, verdure, mentre i ricchi mangiano pane bianco, biscotti, tanta carne. Chi era più fortunato? Non te lo sa di Lorian C. Barbato. Perché io mi ritengo fortunato, sai di cosa, Daniela, Alessia Trefisses? Io mi ritengo fortunato di come Dio mi ha creato. È il carattere che il mega dà. Dice, ma il carattere te lo formi con le esperienze, con la vita di tutti i giorni, con le cose che vivi, che fai. Che questo è no, no, no,
No, noi non ci formiamo il carattere. Ok? Vi faccio questa metafora. Quando voi prendete una ghianda da una quercia, adesso non so se attraverso la ghianda o i semi all'interno di una ghianda, lo piantate per terra, in quel seme c'è tutta la quercia. Quando quel seme si apre, sboccia. È vero che poi dipende da noi farlo crescere bene, farlo crescere male, dritto, storto, florido oppure mezzo morto, certo. Ma la metafora sta nel fatto che nella nostra anima noi nasciamo che abbiamo tutto. E non sono le esperienze che noi facciamo a determinare come quel seme poi spunterà e rigogliosirà, rifiorirà, ma dalle decisioni che prendiamo, dalle scelte che prendiamo sulle situazioni e le esperienze che facciamo. Perché quante volte, io non so a voi, ma a me è capitato tante volte che facevo delle cose, prendevo delle decisioni, delle scelte, facevo delle scelte, insomma, o prendevo delle decisioni che non erano quello che avrebbe preso, diciamo, la maggior parte degli esseri umani. Ma questo mi permetteva di far crescere bene la mia pianta. Altre volte non prendevo decisioni, non facevo scelte che magari invece qualcuno o particolarmente o collettivamente faceva. E questo mi permetteva di stare sempre in linea con la mia pianta, perché sono andato a conoscere il seme dentro di me, perché mi sossemo fora, ma il mio seme dentro di me, la scintilla divina che è in me, non è scema. Ed è lì che io devo andare a nutrire, è lì che io devo andare a dare l'acqua, a dar da bere, da mangiare. Perché è con l'amore che io ci metto nel coltivare quel seme che è la mia anima, stabilisco e determino poi come crescerà questa pianta. Non è che la faccio crescere e poi man mano che cresce gli do, come si fa in natura, cosa fanno? Cresce la pianta, dopo te metti i bastoncini, te metti

giusta impronta, in modo che poi esternamente non abbia bisogno di niente. Dice: cacchio. Ah, questa mi risulta nuova. È certo, perché se io non vi dessi delle cose nuove o diverse da quelle a cui siete abituati, non sarei più l'Oriansi dell'ND e del GVD. E del resto non posso non darvi che solo e esclusivamente quello che ho dato a me stesso. Anche se c'è chi dice: fa quello che ti dico, non sta a fare quello che faccio. No, no, mi dico: mico fatto così e faccio così, voi altri fasi quello che vuoi. Boh, li ho letti tutti, ora adesso andiamo un po' a... Allora, questo no, non devo cancellare, perché devo aggiungere il cognome. Aspetta che me lo scrivo subito. E ancora grazie Daniela Padova Bisses, perché la nostra Leonessa di Palluello si è informata e quindi adesso possiamo anche aggiungere quello che mancava. Allora, ecco qua. Scusate, perché sto scrivendo mentre sto anche parlando con voi, perché sto aggiungendo il dato che mancava per quel ragazzo di 57 anni che deve affrontare questa operazione. E la Leonessa si è informata e quindi mancava questo dato che mi ha mandato a me Oriansi Barbato che guarda caso lui si chiama Romanato, quindi è ovvio che sia l'Oriansi Barbato a trascrivere il cognome del Romanato. Quindi tutto quello che vi ho detto prima, Liba, ma dopo lo ripeterò ancora, lui si chiama Fabio Romanato e ha appunto 57 anni, e dopo vi leggerò anche tutto il resto. Ah, che fico, che bello, che fotomodello. Bene, 5 per 1000, lo sapete, dai, ormai l'avete imparato a memoria, dai, Giovanotto. 01 59 80 90 288. Finalmente la cooperativa Gamma 5 può usufruire anche di questo dopo sì tanto tempo. Ma ci sono anche altri modi per poter farci usufruire dei benesseri economici elargiti dai vostri cuori, dai vostri portafogli o portafigli, che dir si voglia. Quindi ci sono il corrente postale effettivo con il numero 25 38 64 59, oppure il bonifico al BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN lo trovate, tutte le indicazioni in questo caso le trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it, o portando direttamente il contributo presso la sede della radio, gli incaricati preposti, membri del CDA, finché si può portare contante. Tutte le risorse ovviamente vanno voi per le spese di gestione della radio, e se quello che avanza, come sempre, o quello che si può utilizzare oltre alle spese, va per aiutare chi che ha bisogno. Quindi cooperativa ringrazia tutti quei che ha e dà fiducia a questa emittente. Ad esempio, un modo per contribuire è acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza e la libertà. Lo potete fare all'inedì, al sabato alle 15 chiedendo a Luca Trevisan, martedì dalle 12 alle 15 chiedendo a Fabio Turin, al GVD alle 15 chiedendo a Paolo Girotto, oppure sempre al GVD ma dalle 19.30 alle 23 chiedendo a Luca Trevisà, oppure in occasione delle varie iniziative. Quindi io adesso vi leggerò un po' di iniziative, e sapete che tutte quelle che vengono fatte qui da noi vi danno anche l'opportunità di acquistare il libro. L'importante è che ci sia un responsabile del CDA, il mercatino dei gas, quindi conferenze, corsi, eventi. Ci sono copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, oppure Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo Teolo, Libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grano.

0: Scarpa, oppure edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9, Piove di Sacco. Ci saranno presto anche altri, dati, altri punti vendita, perché tira più un libro de gamma 5 che sento bo davanti a un carro, dice il famoso proverbio. Allora, il nostro Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Addio hanno voluto e vogliono creare questa petizione con le firme a favore dell'immediata scarcerazione dell'avvocato Rainer Fuelmich, perché Gavudo il torto, purtroppo pareo, di raccogliere troppe prove su determinate cosce. Comunque, per saperne un po' di più andate sul canale Telegram o sul sito della radio o canale Telegram Viva la Vita, e là ne saprete di più. Sempre dal nostro Rossaro avrete anche la fortuna di saperne un po' di più sulla vitamina K. APA, fuori dai piedi APA, perché Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presenteranno la conferenza La vitamina K indispensabile per la nostra salute venerdì 8 maggio alle ore 20:45 in sede radio in via Antoniana Santa 6 a Campo d'Arsego, Padova. E l'ingresso a contributo libero e consapevole. Telefonate a Valentino per avere le informazioni, 349 77 80 167. Chiaramente sarà il nostro medico dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata, approcci terapeutici naturali eccetera, che esplorerà insieme a voi i molteplici benefici della vitamina K. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 16 maggio 2026, Gas Primavera Resistente, in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13, per chi vuol fermarsi si pranza a tutto menù de spose nostre, non de che altri, nostre. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologia FIR, cioè infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Attenzione che qui si russia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza, e nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero che insegnerà ricette macrobiotiche, che tra l'altro farà anche un corso di cui tra poco vi leggerò. Presente il libro Radio Gamma 5 La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e PS per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto. Naturalmente un tuffettino nella piscina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Eccolo qui il super corso organizzato dal nostro mitico Fiorenzo Libero qui a Radio Gamma 5 in sede della radio, questo super corso di nutrizione macrobiotica Ying Yang, dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina Italia, questa è la miglior medicina. Tre incontri con il nostro Fiorenzo Libero e si parte, sono tre sabati, uno è il primo è il 9 maggio, quindi sabati questo, alle ore 15 con la preparazione dei cereali, poi il 23 sempre alle ore 15 preparazione dei legumi e sabato 30 maggio ore 15 cibi dell'estate. Info e prenotazioni chiamare direttamente Fiorenzo al 349 80 58 85 4. Sempre Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. Saranno presenti Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni, non solo. Ingresso a contributo libero e consapevole, anche qui Valentino 349 77 80 167. Arriviamo venerdì 29 maggio con i Beati Paoli, cioè il Paolo Girotto e la Paola Fulgini, dottoressa, tutte e due speaker di Radio Gamma Stellare International 5, che organizzano per l'occasione proprio venerdì 29 maggio alle ore 20:45 una conferenza con i nostri animali sulla relazione che gli esseri umani hanno con gli animali da un punto di vista animico e spirituale. Quindi la Paola Beata Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5, e il beato Paolo Girotto, veterinario irradiato conduttore di Radio Gamma 5, insieme daranno un senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita. Il tutto naturalmente qui in sede della radio, in via Antoniana 66, Contrada Bano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova. Per info 366 18 16 496. Martedì 2 giugno, grande giornata dal titolo Per mano nel cuore, sentite anche in pubblicità, Comara tra le magie del bosco di Faont. Quindi il ritorno al regno di folletti, gnomi, fate e anduane, ritrovo ore 9 puntuali, mi raccomando, al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, che non è in qualche altra birreria. Ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione con Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco, mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel meriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso, poi lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memoria del futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, ve non ho chi può porti un dolce da condividersi, grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa l'organizzazione del nostro Lucasion. Per info e prenotazioni Luca Skywalker degli Irriducibili 329 00 38 988. Motonave 7 giugno, godito tutto, c'è a me sempre Luca. Per prenotarvi 329 00 38 988. Questa sera lunedì 4 maggio 20:30 presso il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140, con ingresso gratuito, ci sarà l'incontro con l'autrice Sabrina Francavilla, filosofa e consulente, intervistata da Filippo Visentin, giornalista, pubblicista, collaboratore di Superando.it, su i luoghi della discriminazione, quello che una persona con disabilità non deve sopportare. Si regalano cuccioli di pastore maremmano, Sette Ville Veneto, WhatsApp o mail telefonico 371 630 80 91. Come te non c'è nessuno. E veniamo a Fabio Romanato, che come vi ho già detto, quindi Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia e ha bisogno di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, nello specifico nella città di Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Si chiede un aiuto, si può versare a nome di Fabio Romanato, Fabio Romanato, all'IBAN IT, Imola Torino, IT. 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 7 volte 0 80 15 15 IT 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 80 15 15, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Va la pubblicità tra poco, quindi noi ci sentiremo poi per i saluti finali, ma devo ancora ricordarvi che una signora italiana si chiama Prandin Donata, abita a Mira e cerca lavoro come domestica con contratto in regola per 12 ore settimanali. Per informazioni chiamare il 348 51 08 365. Ultimo, ma non ultimo, collaboration ciaobei.org e Radio Gamma 5. Quindi www.ciaobei.org, tutto in piccolo, oppure sempre in piccolo, info@ciaobei.org. Ah, che soddisfazione leggere le conferenzioni. Dopo leggerò anche i messaggi che sono arrivati, adesso mancano pochi secondi, forse uno riesco a leggerlo, chi lo sa, vediamo. Lo scrittore James Hillman deve averti ascoltato a lungo prima di scrivere il libro Il codice dell'anima, parla proprio di Ghianda e di tutto quello che racconti tu. Alessia Trefisses, mi dai l'occasione per ripetere un concetto che spero vi entri veramente, non nel buccio del ciulo come tenta di fare i cialtroni, ciarlatani, figura porca e figura e filibustiere, ma nell'anima, spero vi entri nell'anima, poi dirò dopo la pubblicità. Grazie Alessias.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
7: Si pranza al sacco.
9: Chi può porti in dolci da condividere? Grazie.
10: Aspettiamo tanti dolci
2: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
9: Per info e prenotazioni
12: 3
7: 2 9
12: 0 0
7: 3
12: 8
7: 9
12: 8
13: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
15: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
16: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
15: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 28. 8888.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
17: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
18: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
19: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: tutti or armonica romantica sottoristica protostica e prostatica naranironitonatica. Che deficiente che sei. Sant'Antonio da Padova, vabbè. O da Lisbona, vabbè. Allora, lo scrittore diceva prima, no, ve l'ho letto il messaggio della nostra Alessia Trefisse, se badate bene che questa è dottoressa, non soprannominata, ce l'ha proprio la laurea là ben spiccicata al muro, e dice: deve averti ascoltato a lungo prima di scrivere il libro Il codice dell'anima. Parla proprio James Hillman di Ghianda e di tutto quello che racconti tu, Alessia Trefisses. Ora, mi sono deficiente patentato, e lo sapete, non sarei sennò Oriansi Barbato. Tutto quello che vi dico e vi racconto non l'ho trovato, scritto, raccontato, o mi è stato suggerito, o mi è stato inculcato, o sono stato educato. Ho fatto esattamente quello che da sempre vi dico. In ognuno di noi c'è la scintilla divina e c'è la totale sapienza divina dentro ognuno di noi. Mi sono un ragazzotto qua terza media. Da che sono venuto al mondo ho sempre avuto caratterialmente una visione delle cose che erano completamente diverse da come mi venivano prospettate e naturalmente imposte dall'educazione familiare, da quella scolastica, poi quando è stato il momento di lavorare, eccetera. Tutte imposizioni, tutte cose che ti mettono dentro, vorrebbero metterti dentro, perché tu viva in un certo modo. E una parte di me ha sempre accettato tutto questo, ma l'ha tenuto anche su un angolo a valutarsi, da osservare, sottoporre a un attento esame, perché dentro di me le cose risuonavano in maniera diversa, quello che sentivo era diverso. Negli anni, naturalmente, questo istinto naturale, chiamiamolo così, si è trasformato in parole povere, ma anche ricche, in quello che vi sto dicendo. Cioè, evidentemente, megastruttura così, il presidente, no, il presidente De Calcio, il presidente, quello, l'unico e solo presidente che ci sia per me, quello là in alto, no? Evidentemente mi ha strutturato così, mi ha dato l'immediata possibilità di verificare immediatamente ciò che è ciarlatano e ciò che non lo è, ciò che viene dalla luce e ciò che non viene dalla luce, proprio come istinto naturale. Come vi ho detto, ho suddiviso la mia vita in tre step diversi di 21 anni, mi sono fatto le mie esperienze, ho un po' ciurlato nel manico, me nel camper l'aia, ha fatto anche a me cazzate e me storie, ma tenendo sempre una parte di me, teneva sempre l'occhio ben attento e vigile e proiettato allo skyline divino. Oggi vi posso dire quello che vi sto dicendo: dentro ognuno di noi, in quella scintilla divina che c'è in ogni essere umano vivente e non, perché tutto è compenetrato dall'energia divina, c'è tutta la sapienza di cui noi abbiamo bisogno, non la conoscenza che acquisisci attraverso le esperienze, valutandone i pro e i contro, o razionalmente o intuitivamente. Non sto parlando dei due emisferi che compongono il nostro cervello, quello razionale e quello creativo. Vi sto parlando proprio dell'anima, di quella parte profonda e sempre comunicante con la scintilla divina che è in noi. A me mi è sempre venuto spontaneo, naturale, quindi vedevo cose che altri non vedono, e le vedevo a volte anche le vedo tanti anni prima, Perché come vi ho detto, io, per chi mi conosce da che sono bambino, ho sempre parlato del senso di gruppo, di comunità, e lo trasportavo nel mondo calcistico, quando giocavo e anche quando allenavo, questo senso di gruppo. Lì dove tu, 11 giocatori in campo, e mettici anche le riserve, che ai tempi erano 3, adesso sono 5, devono essere un tutt'uno per poter muoversi in maniera, come dire, omogenea, in maniera sincronizzata, per poter ottenere poi determinati risultati. Ma non l'ho mai fatto, né come giocatore né come allenatore, per ottenere dei risultati sportivi, ma per comunicare quello che era per me e rimane l'obiettivo più importante, un risultato spirituale. Dentro ognuno di voi c'è questa scintilla e c'è tutta la sapienza divina. Dovete semplicemente abbracciarla. Bravo, come sei che si fa? Si fa presto a parlare, però dammi anche uno spuntino, che non si, per spuntino non si intende merendina, anche se l'ho già fatta. Oggi non ve ne ho parlato, non ve l'ho detto, ma ho fatto di quei spuntini, di quelle merendine, ragazzi e ragazze, che non vi dico. Vabbè, dacci uno spuntino per capir meglio. Allora, prima cosa da fare: smettere di preoccuparvi per qualsiasi cosa, in qualsiasi modo e in qualsiasi situazione voi siate. Smettetela di preoccuparvi e di aggiungere al problema, che magari ai problemi che avete, le tensioni, le paure, le sensazioni negative che ne derivano. Prima cosa da fare, assolutamente, allontanare il negativo da voi. Seconda, non dico ultima, ma seconda importante coscia da farsi è abbracciare totalmente quella scintilla divina che c'è in voi, totalmente, con una fiducia totale, totale. No, ma finché a me va bene, cioè questo mi va bene, questo no, no, non dovete selezionare voi quello che vi sta bene o non vi sta bene. Abbracciatela in toto, perché vi darà mezzi, strumenti e tutto quello che vi serve per il vostro quotidiano vivere. Qualcuno diceva 2000 anni fa: ma chi è che pensa a far crescere i gigli nel campo? Forse gli esseri umani, quando sono campi sterminati e non coltivati. Chi è che dà da mangiare le migliaia di animali che ci sono, miliardi di animali in giro per il mondo? È forse l'essere umano che li va a nutrire uno per uno, come fa negli zoo o come facciamo quando ci portiamo in casa qualche animaletto? No! E come mai c'è questo naturale situazione di vita nel mondo vegetale, nel mondo animale, senza che l'uomo intervenga? Perché non potrebbe. Ci sarà qualcosa o qualcuno che lo fa. Quindi perché preoccuparsi? Volete che noi, come esseri umani, come creature del divino, non siamo più importanti del mondo minerale, vegetale o animale? E quindi smettetela di preoccuparvi, prima cosa. E seconda cosa, abbracciate con fede, e ripeto, o meglio, va bene, userò la parola diversa, abbracciate con fiducia totale la scintilla divina che è ognuno di voi, e da quel momento la vostra vita cambierà radicalmente. Quindi, venendo a noi, cara Alessia Trefisses, io non so se lui mi ha ascoltato e poi ha scritto il libro, ma di sicuro quello che io ho raccontato questa mattina, quello che racconto nelle mie trasmissioni, non le ho acquisite da qualcuno o da qualcosa, è da quella sapienza divina, da quella capacità che il buon Dio mi ha dato e mi dà nel guardare, osservare e valutare. E quindi arrivare a dirmi delle cose e a darmi delle risposte senza che siano altri a inculcarmele o a veicolarle. Ecco perché quando qualcuno mi dice: ah, qua c'è scritto così, qua hai detto qua è la ricerca di qua, è la ricerca di A, ma Lo capite o no? Ogni risultato che un essere umano raggiunge nell'amore e nella, come dire, nella proiezione verso il prossimo è dovuto solo e esclusivamente a quella scintilla divina che spinge quello o quelle quella persona o quelle persone ad avere quelle intuizioni per poi fare determinate cose. Ma poi cosa succede sempre? E qui la storia dell'uomo ce lo dice molto molto bene. C'è sempre la deviazione oscura, c'è sempre la deviazione umana, ma anche se volete demoniaca della parte umana, che porta a manipolare per i propri interessi e vantaggi personali quello che dovrebbe essere un bene per tutti. Tornando all'esempio che vi facevo prima, ok Alessia, riguardo a quell'esame, quello è un esame che andrebbe proposto a tutti e senza spesa alcuna, perché non sai che soffiando, va bene che vuoi un'apparecchiatura particolare, ma ecco, ad esempio, quella dovrebbe essere una cosa alla portata di tutti, così come nel film Elysium con Mark Wahlberg viene raccontato dei ricconi che costruiscono un pianeta artificiale nello spazio fuori la Terra, nell'orbita intorno alla Terra, e ogni singola casa, abitazione e famiglia ha un macchinario molto particolare e semplice, un lettino tipo quelli del medico condotto, avete presente quelli bianchi con le gambette eccetera, una macchina da cui esce un cerchio molto stretto di luce e che in andata e in ritorno guarisce le persone da qualsiasi malattia, perché luce e suono, essendo entrambi vibrazioni, essendo entrambe frequenze, possono sistemare qualsiasi problema fisico. Molti anni fa dei ricercatori coreani, non mi ricordo se della Corea del Nord o Corea del Sud, ma chi mi segue da tempo se ne ricorderà, lessi un articolo che era un trafiletto, una finestrella su quella famosa rivista, no, tanto così è criticata e dileggiata da molti, cioè di più, che diceva che attraverso le onde sonore erano riusciti a far ricrescere i denti alle cavie. Quindi pensè a tutto il mondo dentistico se dovesse costruire una macchina del genere. Cioè pensa a quanti nonni, nonne o persone, io ne ho conosciute a decine di persone che con problemi alla bocca, ai denti, hanno dovuto vivere una vita infame, oppure se avevano la possibilità economica riuscire a trovare comunque chirurgicamente o medicamente delle soluzioni. Ma prova a immaginare un apparecchio che ti fa ricrescere i denti, tanto per dirne una. È tutta questione. Oppure il film, quello originale, perché io mi rifaccio sempre a quello, di Dune 1980 di Dino De Laurenti, su un mattone di quasi 4 ore, perché il Dune, quello ultimo, l'hanno diviso in parte prima e parte seconda e sono circa 4 ore, ma quella volta, quegli anni, 46 anni fa, me lo sono ciucciato tutte e 4 le ore al cinema, non al Tino, al Mignon. C'era in centro a Padova, c'erano i 2 cinema, l'Altino stava per quei altini e il Mignon stava per quei Mignon che stava sotto sto cinema, ho capito, sala non tanto grande, sotto all'Altino, e lì sono andato con l'amorosa del tempo a vedermi Dune, e il protagonista, che era il messia, diciamo così, nel film, aveva un'arma molto particolare, aveva una pistola impugnata collegata con dei cavi alle corde vocali, e ogni qualvolta il personaggio in questione diceva la parola Moab, tra l'altro non so se avete reminiscenze bibliche, Moab, Moabiti, ecco, ogni qualvolta lui diceva la parola Moab partiva la scarica frequenziale dalle corde vocali lungo questi cavi, arrivavano alla pistola, premeva il grilletto e partiva un'onda sonora che colpiva cose, persone e tutto quanto in una maniera a seconda dell'impronta, della forza che dava al momento di esprimere la parola Moab, dava un impatto anche distruttivo totalmente, o stordente o distruttivo, poteva modularlo, modulando la voce modulava anche il colpo. Il colpo 1980-81, e oggi forse non lo sappiamo quante armi a onde sonore ci sono, o i famosi armi non mi ricordo come si chiamano, ma sono quelle che emettono onde elettromagnetiche. Tu fai partire il macchinario, pum, parte un'onda elettromagnetica e nel raggio di qua centinaia e centinaia di metri tutto quello che è elettrico e elettronico, boom, si blocca, perché prende una tavanata che blocca tutto. E si chiamano, non mi ricordo come si chiamano, hanno un nome particolare, vabbè, però esistono, sono armi, perché ne hanno fatto delle armi, ovviamente, perché non sei che dica andiamo in profondità, che magari come chi fa questo e puoi riuscire anche a fare cose importanti e sane per gli esseri umani. No, no, utilizziamoli proprio come armi. E come quando hanno scoperto il nucleare, sì, energia nucleare, certo, però intanto facevano una bella bombetta da buttare in testa a un po' di persone e dopo vediamo, perché se mica la bombetta che se buttando in testa le persone mette dei carreton, tutti sono con una bombetta, vinse una guerra, anche se so una nazione da 100 persone, però con la bombetta butto la bombetta e fa soffrire una nazione da milioni di persone, no? Dai, perché è questo che fa la deviazione umana. Poi quindi, indipendentemente da chi prima dei due, Alessia, e ti ringrazio di avermelo scritto, io o James Hillman, siamo arrivati a queste conclusioni. Io ci sono arrivato perché lascio evaporare in me quello che è e che sento essere la risposta, o comunque il collegamento, la scintilla divina che è in me. Ed è la stessa cosa che potete fare voi, sempre e comunque. Non è una mia prerogativa, non sono un sensitivo, un veggente oppure un illuminato, no, sono un ragazzotto di quasi 70 anni che è a terza media, ma che però ha una totale fiducia in quello che vi sta dicendo e in chi ha creato tutto questo, che è uno e solo, anche se poi è stato suddiviso in tante filosofie, spiritualità, religioni, eccetera. È come un corpo umano che ti cominci a tagliare i brassi e gambe, il naso e rece, ti fai in tante parti, no, è come... Non voglio andare, lasciamo perdere magari qualche altro tipo di esempio, però non sai che quando che ti vai a comprare a carne al supermercato ti compri il boi intero, ti compri una parte perché viene smembrato, per chi è carnivoro ovviamente, chi non lo è, vabbè, se ho infastidito qualcuno chiedo scusa, però cosa fanno? Smembrano e ritagliano, ma se poi tutte quelle parti magicamente si rimettessero insieme e ritornaria a bestia intera, integra e viva che era prima, no? E così è stato fatto. Così è stato fatto con l'uomo spiritualmente parlando. A un certo punto è stato letteralmente smembrato. E questa cosa la racconta molto bene un'altra lama dei tarocchi, la sedicesima lama dei tarocchi, la famosa torre. Quella torre che l'orgoglio umano ha elevato, no, ad altezze incredibili, da cui poi però si casca come peri tutti quanti. Se voi andate a vedere il disegno della la sedicesima lama dei tarocchi, la torre, vedrete gli esseri, palline di tutti i colori e esseri umani che cadono dalla torre. E qui si spiega anche perché è stata frastagliata poi la lingua in tante lingue diverse. Ma se voi rimetteste insieme il tutto, avreste un unico essere umano, avreste un'unica torre originalmente e un'unica lingua. Ma l'uomo, l'essere umano, siccome vuoi fare il figo, beo e fotomodeo, ha fatto di tutto su suggerimento del Struca Botton per smantellare e sezionare quello che noi eravamo in origine e che siamo. Ecco perché è rimasta la scintilla divina dentro di noi, ma quella scintilla divina è come l'intero Dio, è Dio fatto persona, è il Cristo fatto persona. Non perché quando si parla di scintilla si che il lumicino dentro, no, è sempre lui vivo e operante dentro di noi. E se voi vi mettete da parte preoccupazioni e paure e abbracciate con totale fiducia questa scintilla cristica e divina che c'è in ognuno di voi, basta, pastruca botona se finia, non c'è più spazio per l'oscurità, è finita la drammaticità della vita umana come la si vive ora. Io sono la via, la verità e la vita, Vangelo di ieri. Fustino, non so perché sono da messa anche a me. Vediamo. BioBlu ha bisogno di sostegno, forse è meglio che rimanga aperta e attiva piuttosto che chiuda. Grazie Gigi. E certo, chi vuole dia pure una mano a BioBlu, così come lo fate con noi, come Radio Gamma 5, come penso qualcuno farà per Fabio Romanato, eccetera. Penso proprio che sia giusto, insomma, dopo. Vabbè. Ben detto, tira più un libro che un Boda, che sento Boda avanti a un carro, Boda Mogliano, ma siccome se chiama Boda Mogliano, ecco che allora ha senso anche che lo scriva così. Poi aspettate perché, ecco qua, vabbè. Vediamo. Ciao Riano, puoi ripetere l'autore del codice dell'anima? Sì, aspetta che recupero il messaggio della nostra Ale. James è scritto con la I lunga, James Hillman con la H. Allora, I lunga A M E S James H I L L M A N James Hillman. Oh, ti ristoro. La tua è tutta illuminanza con contorno di saggezza. Ma te dirò, Massimo Campalto, mi vedo più come saggio e ogni tanto illuminato. Scusami, perché mi bisogna sempre che metta appego, capito? Mi bisogna sempre che faccia, che dica qualcosa di diverso da che altri, se no non sto contento. Abbiamo capito, sei bravo. Intanto il Venezia Zeina. Hola. Bon, ecco. Siamo tutti contenti. Oh, questa la prendiamo. Eccola qua. Pronti? Pronti, pronti? Ehi.
1: Non si sente?
0: Come non si sente?
1: Ecco, adesso te la tiro sul cursore.
0: No, la tira su prima.
1: No, non te sentivo.
0: No, allora devi capire una cosa. Quando arrivano le telefonate al barbato, c'è sempre un tempo ritardato, capito?
1: Fa tutto rima, fa rima.
0: Capito, perché rima se buona, ma il poeta se mona.
1: Che bravo che ti sei.
0: Sì, sono un fico.
1: Ti ho scritto la volta passata.
0: Sì.
1: Ti sei figo, ti sei bello, ma ti sei un fotomodello. Cosa sai che ti ho scritto? Non mi ricordo più.
0: Sono un gran monello, oltre che fico e bello.
1: Anche. Ciao Riano.
0: Ciao Nadia, ciao cara.
1: Ciao Beo. No, volevo, prima te parlavi, a parte adesso, di tutti questi discorsi della tua anima e tutte queste robe qua, insomma, dai. No, ma te parlavi della carta d'identità.
0: Sì.
1: Perché fatalità stamattina in Facebook mi si passa un sito che appunto diceva che la carta d'identità, quella digitale di adesso, non è obbligatoria, insomma, perché c'è già un DPR che lo giustifica, insomma, ancora del 2000.
0: Guarda,
1: perché va bene la patente, va bene altre, il passaporto,
0: gli altri documenti,
1: documenti, sì.
0: Sì, perché amico, ho visto proprio ieri il passaggio pubblicitario in TV dove chi diceva e faceva vedere che la carta d'identità digitale è valida, mentre tutte le altre praticamente, insomma, quella cartacea, no. Quindi probabilmente, però che dopo non sia obbligatoria per girare l'Europa,
1: sì, sì,
0: l'Italia.
1: No, ecco. che esista legge del 2000, insomma, perché sono andata a guardare DPR del 445 del 2000, appunto, che specifica tutte ste robe, insomma, ecco. Praticamente, ecco, questo solo dirti.
0: Giustamente.
1: Chi che non vuol farsi la digitale, insomma, da sempre queste alternative qua, insomma. Ecco.
0: Guarda, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma mi pare che mi abbia fatta anche a me digitale, ma l'ho messa da parte perché mi tengo a patente come documento di riconoscimento.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: non voglio avere massa orpelli microcipati.
1: Non ho patente, non ho passaporti. Per forza tocca avere la carta d'identità e fatalità, mi hanno fatta l'anno scorso, insomma, era scaduta e me la tocca farmi, insomma, mi era fatta digitale, insomma.
0: E infatti, ecco. Sato sorellona, te mi ha fatto venire in mente una roba che non ho mai detto, che te mi dai l'occasione di dire adesso. Se qualcuno riesce in qualche modo, associandosi e unendosi, a formare dei gruppi e delle micro comunità, no? Che sia autosufficienti dal punto di vista energetico e alimentare, dopo tutti quegli orpelli tecnologici in so arzara, capito?
1: Ora che mi sì, no go tutti go Facebook, WhatsApp e basta, messaggi e basta, e telefonate, no go altro.
0: Ecco.
1: Tutte le altre applicazioni che se ga sul cellulare mi no go.
0: Ecco.
1: Prego, anche perché sono proprio ignorante su ste robe, perché se ho bisogno di qualcosa vado da me zio, ma basta, insomma, sino anche quando che sono andata recentemente in comune, no, per fare cambio di residenza, il megado manda la famosa email, no.
0: Sì.
1: E mi ho detto che non ho, che sono bauca e che non so come adoperarla e basta. E me ne dico, va bene, signora. Ecco. Perché adesso ti domanda sta email, no?
0: Sì, in continuazione.
1: Non sei obbligatorio, insomma, certe robe non sei obbligatorie, insomma, ecco.
0: Ma arriverà perché pensa che perfino i cosi amministrativi, gli amministratori del condominio, ti obbliga a comunicare attraverso l'email perché non sei più disponibile al telefono, eccetera.
1: Sì, ma evidentemente hai persone più anziane, tanto io ho visto quanti anni che ho, per cui i passa via, te l'ha capito. E magari fino a determinata età i passa via, ma però per la gioventù, insomma, qui che vai avanti, insomma, tu adesso sei tutto digitale, insomma, ecco.
0: Ascolta, che sia Luisa che dice probabilmente il DPR dice che con un'autocertificazione con la quale
1: anche,
0: si dichiara
1: che i dati
0: della carta d'identità cartacea non sono variati. Quest'ultima rimane,
1: appunto, se un sito che passa su Facebook, anzi era le verità nascoste.
0: Ma scusa un attimo, adesso mi sono un ignorante, ma se sito, perché il parla?
1: Ma comunica lo stesso anche a tanto sito,
0: ecco,
1: ascoltami,
0: ecco.
1: Quando che te leggi, te parli?
0: Cioè,
1: sei iscritto su
0: non so se mi parlare.
1: Cerca di vivere al manco fin 100 anni, perché mi sono sempre qua che ti ascolto.
0: Tesoro mio, da ultime voci del presidente, dovrei arrivare intorno ai 109, 119, forse anche oltre. Perché ho un po' di robe da sistemare.
1: Ah, te che da sistemare.
0: Sì.
1: Auguremo se tutti quanti di vivere tanti anni, se non sei altro, mi dico, no, per via anche della pensione, no? Se cara al manco di vivere più a lungo possibile, no? Perché ormai adesso con questi governi che avevamo, chi che va in pensione sempre ne manco, no?
0: Esatto.
1: Ma al manco vivere e fregare tutti gli anni praticamente che te la versa, insomma, perché dopo è fine, chi si cuca, due signori chi si cuca, soprattutto chi che non ha una moglie, che non ha qualche dun.
0: Ciao Nadia, te mi fai venire in mente una roba, no? Adesso a proposito, ma quei pori, come ti dici, quei pori esseri umani, no? Che lavora 30-40 anni e dopo ha pensione da fame. E come se è possibile che invece uno che si fa un anno di governo e dopo il gana
1: pensione? Eppur, caro mio, qua...
0: Che c'è qualcosa che non quadra.
1: Non quadra, soprattutto qua in Italia non quadra, ma non da adesso, da qualche secolo fa non quadra.
0: Da quando che sei l'essere umano proprio?
1: Altro che... perché noi altri italiani siamo stati bravi a esportare tante cosette, non state preoccupare dopo se la divulgare in tutto il mondo, altro che adesso se troviamo che abbiamo questi dirigenti che veramente fa pietà, pietà, no?
0: Nadia, scusa se te sfrutto come testimone radiofonico e telefonico. Perché che sei la solita persona che vorria tagarmi in te a coppa, no? No. E sei sempre là pronto o pronta, perché non sei ancora capito se sei un uomo o una donna o qualcosa che sta in mezzo, insomma, a ciurlarmi sua coppa proprio. E dice: buongiorno Oriano, mi metto in ascolto solo ora, ma prende telefonate in diretta? Sapevo che diceva che non prendeva mai telefonate, o mi sbagliavo? Un abbraccio.
1: No, diga che si sbaglia, perché mi sono sua sorella e ora le sorelle le prende su,
0: ecco. Cioè quelle persone,
1: sono sua sorella, sono la sorellona,
0: esatto, quelle persone che sono moralmente
1: fa un'eccezione,
0: quei che conosciamo, quei che sappiamo che non va a ciurlare troppo sul manico, eh?
1: Certo,
0: no, mi faceva piacere che te lo confermassi, perché te sei.
1: No. E anche perché mi tocca mandargli il messaggio per domandargli se posso.
0: Ecco, appunto.
1: Ecco, perché mi tocca domandare anche.
0: E siccome mi vedo il numero, lo conosco.
1: Ecco.
0: Sti privilegiati.
1: Questa persona che te ha messaggiato.
0: Sti privilegiati, sto nepotismo proprio, guarda.
1: Aspetto qua. Con gamma 5 mi sento una privilegiata.
0: Il nepotismo vero e proprio.
1: Sì, proprio.
0: Guarda che te saluta Faustin dalla Cavarsere.
1: Contraccambio, dai. E anche ieri sera con Enzo, voleva sapere dei Sardegna Saor come che si fa, insomma, che abbiamo fatto quattro ciacco, insomma, ecco. Va bene, dai.
0: Va bene, tesoro.
1: Te saluto,
0: anche a me.
1: Te da chiudere la trasmissione, insomma, e ora te ha sei tuoi compiti.
0: Ego, e benedizione da mandare.
1: E benedizione, dai.
0: Perché a me mi manda i benedizione.
1: Da pena che te vengi oggi.
0: Ecco, appunto.
1: Dai.
0: Ciao Nadia.
1: Saluto tutti all'ascolto, mi raccomando, ascolta Oriano che sei divertente,
0: ecco.
1: E anche mi consiglia dei bei robe.
0: Grazie tesoro, grazie sorellona, te voglio bene.
1: Ciao.
0: E pensai che non passo mica a paghetta, cioè che viene proprio fuori tutto da soia, che non credi, e neanche non si vedemo, non si frequentemo, tutta roba sua questa qua. Quello che dice de beo su de mise è tutta roba sua, quello che dice de brutto è sempre comunque roba sua. dunque vediamo, allora questo l'ho letto, mi pare.

Ministero del Lavoro e Nogavì, ideate quante, ma quante regoette, regoine, che sia, già solo in quel settore. E mi domando, l'essere umano sta là tanto a ciurlare sul manico, Dio sì, Dio no, Dio esiste, Dio non esiste. Cioè io che il gattutto in mano, che il potaria far tutto e di più, e semplifica il rapporto con noi in una maniera, guarda, che cioè, perfino puteia, capito? Da prima elementare, dall'asilo, così già ancora nella pancia della mamma, e comunica con io in maniera semplice e spontanea. Come che te via il mondo, te trovi tutto un bordeo di robe umane che te. Che te qua come i cosi, no? Come i condor, gli avvoltoi qua sui spike, posa pronti, capito, a spaccare i maroni dalla mattina alla sera. Ah, Sant'Antonio da Padova, anche qua. Oh, dunque. Ah, ecco, vedi Luisa, perché infatti quando tu mi hai mandato il messaggio, però io tengo sempre presente purtroppo l'umana tendenza. Qual è l'umana tendenza? Di rendere complicate robe. E infatti qua c'è una signora che mi dice, o un signore, perché vabbè. Ciao Riano, sempre riguardo l'argomento carta d'identità, questa mattina a mia mamma la banca non ha permesso di fare un prelievo sul suo conto perché la sua carta d'identità è scaduta da una settimana e adesso dovrà fare quella elettronica. Mia mamma ha 90 anni, non ho parole. E poi aggiunge, quell'autocertificazione di cui parla Luisa in banca non l'hanno accettata per niente. To c'ha palà, ho capito? Sì, che dopo secondo me dipende anche. Guarda che ragazzi, ragazze, l'ascolto, e regue è una roba, quello che dopo si intrufola tra le varie regue da parte degli esseri umani c'ha mai in causa a doverle mettere in atto, è un po' da come tante volte, secondo me, da come chi si sveglia la mattina, perché mio ho visto tante volte che magari ti te vè una mattina su un ufficio e se si sveglia ben quel giorno là a persona e robe va, se si sveglia mai, se ha baruffa col marito o con la moglie o se ha problemi del suo, oppure magari la mattina, a sera prima gasni fa o bevuo massa, robe sto genere, è una battuta, che sia chiaro, ma per farvi capire, cioè se ha qualcosa non solo non va ben niente, ma scomincia un iter burocratico, perché nell'iter burocratico ti te controlli tutto e tutti. Pensa se te gai ma tutto l'iter digitale, cosa che te puoi fare. Oh, cara Nadia da Cassavio, un saluto da Fustino a Cavarzere. Ciao cara Nadia, eccola che mo saluta. Non prendo telefonate di numeri che non conosco e di persone che non conosco.

Dunque, allora, saluto caramente la nostra amica Nadia e Faustina, moglie Marisa di Cavarzere. Buon lunedì a tutti voi, cari amici. Buona giornata, buon pranzo, Mariella di Noale, mistica nostra. Saluto inoltre un mio amico Vannino e moglie di Vigo Novo. Ciao, buon rientro a casa, amico mio Riani Agar. Buon pranzo a voi, cari amici. Voglio tanto bene, la mistica Mariella di Noale, a cui non ti ho ancora dedicato la canzone, ma ti dedico la sigla finale. Dio ci benedirà meglio de quea. Non so, mi giusto. Oh, vabbè, questo che mo letto prima, ecco qua, siamo a posto, potremmo anche cancellarlo. Oh, Oriana, cosa devo fare di quel libro? Fa parte del Struca Botton? Non lo so, devo essere sincero, quel libro che tu mi menzioni, Paul, non lo so e neanche non mi interessa saperlo, ma sicuramente ti posso dire una cosa, che un conto è avere, come dire, una visione, una capacità di vedere delle cose

dandogli poi una certa interpretazione. E un conto è avere la visione di determinate cose e lasciare che le cose si interpretino da sole così come sono. Perché per quanto, e questo te lo dico perché ho avuto a che fare anch'io con persone che avevano determinate sensibilità e capacità così, no? C'è una parte umana, una componente umana che tende volontariamente o involontariamente, non importa, meno che non si sia proprio misticamente mistici, proprio in tutti i sensi al 100%, a dare delle poi interpretazioni. Invece le cose bisogna lasciarle andare, scivolare così come vengono. E mi viene in mente, ti faccio due esempi, che non sei il nonno Pio, fatalità, però due esempi di chi lasciava andare e osservava e si faceva solo esclusivamente strumento, senza commenti o aggiunte personali. Una era Natuzza Evola, ok? E lì siamo nella parte mistica, spirituale e religiosa. Se vogliamo andare invece in una parte più scientifica, chiamiamola così, visto che ha anche collaborato molto con la scienza e con la medicina, Gustavo Roll. Gustavo Roll, da quello che io ho letto, ma anche da quello che lui mi ha messaggiato durante un momento onirico, quello che mi ha comunicato durante un momento onirico qualche anno dopo, che non sono riuscito a contattarlo perché mi ha fatto uno scherzetto, ma ve lo spiegherò più avanti, anzi ve l'ho già raccontato, ma ve lo racconterò di nuovo, lo scherzetto telefonico che mi ha fatto Gustavo Roll a suo tempo. Si vede che si è sentito in colpa e poi, dopo che è morto in uno stato onirico, mi è venuto così a comunicare delle cose. Però sono due esempi per farti capire che bisogna essere solo esclusivamente strumenti, non si va ad interpretare, si osserva e si lascia che ciò che avviene attraverso anche di noi avvenga, punto e stop, e lasciare al buon Dio e a ognuno di noi l'interpretazione. Poi vediamo. Ti ringrazio della sigla, prego tesoro mio, figurate, anzi bisogna che vada subito in sigla, perché sennò poi non che stago più. Allora vi saluto tutti, vi amo veramente profondamente tutti quanti dal mio totale essere spirituale e fisico. Che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita, ok? Passata, presente e futura, e veniamo immediatamente alle parole del nonno Pio, che dice: ah, c'è un'altra frase del nonno che ogni tanto vi ricorderò: tanto hai quanto speri, spera molto, avrai molto. Ma nello specifico adesso vi dico questo: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare e ogni giorno è un giorno in più per vivere. Andiamo diretti alle benedizioni, ma anche alle esortazioni spirituali. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E vai con il padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Allora, hai ragione Oriana, sono uffici che rifiutano di applicare le norme giuridiche, purtroppo. Dimmi che io lavora in certi uffici. Nonna, perché Oriano lavora a Radio Gamma 5? Perché nella sua vita ha incontrato dei benefattori, caro Stefano. E infatti è il CDA e ha tanta misericordia nei miei confronti. Vediamo. Dai, ti risponderò la prossima volta, certo?
Nuovo tempo adesso, tizia, grazie della foto comunque. Orian, sì, robot e i fagioli. E i fagioli, stai perdendo la tua identità. Vabbè, mi farò un'identità nuova, però senza microchip, vabbè. Quindi, cari amici, amici e fratelli e fratelle, sorelli e sorelle, è tutto detto e fatto, anche per oggi se ne va l'Orian Sì Barbato. Datevi però comunque appuntamento, a Dio piacendo, a quel GVD che si appalesa fra 2 o 3 dì e che ci terrà in compagnia dalle 7 alle 10. Ciao! Tutta per te, Mariella, eh?

cuori. In chiusura di trasmissione mi sento non obbligato, ma proprio in dovere di farlo, di ringraziare il mitico nostro Thomas. Thomas, io non so se sei già sveglio o ancora a farnanne, a lavoro, non lo so, ma ti ringrazio veramente dal più profondo del mio cuore e della mia anima, perché grazie a te abbiamo una tecnologia che funziona a meraviglia. Grazie, grazie di cuore anche per gli ultimi aggiustamenti. Grazie di cuore, Tomariello.

E in aggiunta grazie anche a Marco Nisco che ci ha dato tutto sta bonbon de bonbon proprio tecnologico, ok? Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, il nostro amico Roberto, detto RDM, operaio edile, cerca di terzo livello, cerca lavoro nella zona di Venezia o anche disponibile per trasferte settimanali o quindicinali. Se avete la possibilità di dargli un'occasione di ripresa di lavoro, perché ovviamente in questo momento le situazioni sono difficili, chiamate il 380 53 30 191. Ripeto, per dare una possibilità di lavoro a Roberto, il nostro amico RDM, potete chiamare come operaio edile il 380 53 30 191. Grazie a tutti.

0: E allora un saluto a tutti in direttissima dei 94 MHz di Radio Gamma 5, mezzodì passato da poco, e soprattutto ringrazio il gruppo della nostra Mary Group. Sabato eravamo al Vaillant, siamo tornati a far da guida, oltretutto toccando tutte le tappe possibili e inimmaginabili, anche quelle all'interno della frana, laddove abbiamo i cosiddetti appunto pini particolari, quei pini che nascono sicuramente sul tronco di altri pini che sono scesi quella maledetta notte di mercoledì 9 ottobre 63, e quei rami sono sviluppati in veri e propri alberi, si chiama dominanza apicale. Salutiamo i cei, vispissimi, salutiamo quindi tutti, anche la giornalista un po' infiltrata, ma noi siamo contenti anche di questo. Va bene, detto ciò, oggi giornata particolarissima, considerando soprattutto, beh, intanto volevo anche ricordare la tenacia di un personaggio veramente a P maiuscola, e soprattutto l'esempio che ha dato, intendo dire il grande gigante Alex Zanardi, oltretutto qui a noi affiancante, nel senso padovano, anche se lui ha radici bolognesi, ma un grande in tutti i sensi, e l'Italia piange, assolutamente un grandissimo infinito campione, e quindi volevo ricordarlo in questa apertura, appunto visto che l'altro giorno proprio è venuto a mancare quindi Alex Zanardi, uomo assolutamente straordinario, ci ha insegnato a ridisegnare la vita. Ecco, questo è un titolo che riecheggia in tantissimi quotidiani in queste ultime ore, che condivido al mille per mille. Eterno, veramente grandissimo, enorme personaggio, 59 anni, la forza degli ideali, vedo dei sorrisi. In effetti era sempre assolutamente sorridente, nonostante il karma di vita gli avesse appunto procurato tutto quello che ben conosciamo, le 16 operazioni, ma poi anche a seguire i 4 ori paralimpici nell'end bike, poi il terribile scontro con il camion. Ha commosso l'Italia intera l'altro giorno, assolutamente, il ricordo di questo grande personaggio, che domani vedrà anche sicuramente il funerale svolgersi proprio, mi sembra, nella Basilica di Padova, se non erro, ma comunque un abbraccio forte a parte nostra anche appunto all'immenso Zanardi. Oggi però, dicevo, il 4 maggio, cade di lunedì, neanche farlo apposta, 77esimo anniversario dei grandi per eccellenza, degli invincibili del grande Torino, di questo sicuramente accennerò per un ampio spazio di trasmissione. Ne ricordo appunto di quel momento lì, quando appunto tutto avvenne alle ore 17 dopo qualche minuto, e come ogni anno noi alle 17.03 alzeremo lo sguardo in un cielo oggi un po' meno blu rispetto a quello di sabato scorso, perché in 20 oltre edizioni appunto di guida al Vaillant, io penso che l'azzurro celeste e blu di sabato scorso mescolati assieme potesse rendere emozionante anche lo sguardo del nostro grande Rino Gaetano, che poi è la sigla d'apertura per quanto riguarda il cielo sempre più blu, e quindi veramente un cielo strepitosissimo, era un bel caldo oltretutto, diverse anche presenze, considerando che siamo ancora un po' in anticipo rispetto a quello che sarà poi il 63esimo anniversario. Lì ci torneremo con gli amici Radio Gamma 5, per chi lo vorrà saliremo sicuramente domenica 11 ottobre 2026, e quindi ripeto, nel decorrere del 63esimo anniversario. Per quanto riguarda invece il grande Torino, 4 maggio 49 significa 77esimo anniversario, e la gente starà già salendo sicuramente al grande colle di Superga, laddove oggi andremo a ricordare i grandi, o comunque quei 31 protagonisti all'interno di quell'aereo che, come ben sapete, ma lo racconteremo sicuramente zigzagando poi a maniera nostra, partendo soprattutto dal fatto delle pedalate di allora, perché saliremo un po' in sella e rinverdiremo in memoria soprattutto anche quell'uomo solo al comando, quel Fausto Coppi, soprattutto in riferimento al fatto che lui oltretutto era grandissimo amico di Valentino Mazzoli e di tanti altri giocatori del Grande Torino, e così anche tifoso appunto di quell'essere granata sino all'animo più profondo. E partiremo proprio, diciamo, dalle pedalate, perché così poi finiremo nella giornata di ricordo della memoria del Grande Torino, perché c'è una cosa particolare tra storia e leggenda, tanto quanto è quella del Grande Torino, di questi artefici, appunto quella filastroca che spesso a volte ricordiamo ogni tanto anche qua dentro, e quindi Bagigalupo, Ballarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola. Va bene, racconteremo anche assolutamente dei fratelli, 2 più 1 che fa 3, e sarebbero i fratelli Ballarin di Chioggia, Venezia. Ci soffermeremo leggermente anche nel ricordo praticamente dei 2 su 3, poi racconteremo perché il terzo non partì quel giorno, e laddove hanno istituito anche un bellissimo museo, e dove spesse a volte vedo che il club Ballarin è sempre presente, così anche sabato scorso in quel di Udine, laddove praticamente, se serviva scendere in campo per onorare un pochettino la memoria degli invincibili, lì dove solo il fato li vinse, come spesse a volte si trova e si legge, solo il fato li vinse, e vabbè, così non è stato, ma siamo altamente abituati per la qualcosa, andiamo oltre che metà, basta. Però adesso, in questo esatto momento, noi partiamo con quel giorno di pioggia. Gli autori sono il gruppo musicale Senso Unico di Torino, sono nati nel 2007 e questa è un po' la canzone che spesso a volte viene sicuramente cantata nel giorno del 4 maggio, cosa che cade, guarda caso, proprio oggi, lunedì, e allora ne approfitto per tornare sicuramente a palleggiare in maniera altamente granata. Questi, ripeto, da qui partiamo oggi, quel giorno di pioggia, Senso Unico, torinesi nati 19 anni or sono.
1: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire.

Asciugalupo. Ballarini.

Quel giorno di pioggia, senso unico, da qui partiamo oggi a ricordo dei grandi di sempre per quanto riguarda il grande Torino. Va bene, fra poco ci mettiamo in sella. Essere granata vuol dire essere tanta roba, nel senso che andiamo oltre, poi, visto che è una fede, una malattia, una passione, tutto quello che volete, perché la nostra anima si è tinta sicuramente di questa colorazione. Lo so che il calcio è quello del business, è quello dei Rocchi, è quello del 21esimo scudetto all'Inter ieri, tutto quello che volete, ma essere granata è uno stile di vita che noi sicuramente ci portiamo sulle spalle in maniera delicata e deliziosa allo stesso tempo, e questo sin dai nostri primi vagiti altamente granata. Però dicevo, noi saliamo in sella oggi perché partiamo sicuramente dal sistema del ciclismo di allora, perché sapete, insomma, l'Italia usciva poi anche da quelle profondissime artigliate, inteso quelle della guerra, le devastazioni, la distruzione, i morti, insomma, non solo in quel di Torino ma un po' in tutta Italia barra Europa, per quanto riguarda quella sicuramente mefistofelica, appunto, realtà bellica intesa soprattutto la Seconda Guerra Mondiale. La radio allora era gracchiante, mi ricordo sicuramente anche quando si davano i primi tempi delle partite di calcio nella gracchiante realtà di radio allo stadio Giorgione di Castelfranco Veneto, si davano allora solo i secondi tempi, se vi ricordate. Ebbene, in quel momento là, siamo fermi al 10 giugno 1949, parliamo di ciclismo perché da qui partiamo e poi mi capirete solamente quando arriveremo a parlare di qualcosa di particolare tra storia e leggenda avvenuta esattamente nel primo pomeriggio del 4 maggio 1949. Dicevo che la radio allora gracchiava, la voce che arrivava sicuramente, diciamo, nei transistor degli italiani era quella di Mario Ferretti praticamente, e stava per pronunciare poi quella frase che resterà nella storia sicuramente dello sport, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, quella frase che dice: un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. Bene, lui era tornato, tutto questo Mario Ferretti era tornato da pochissimo alle radiocronache perché la sua decisione era stata quella di lasciare l'EIAR, se vi ricordate l'EIAR era l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, uno strumento principale che veniva utilizzato soprattutto in quell'epoca dalla propaganda fascista, no? Che poi è evoluto il tutto in URI, cioè Unione Radiofonica Italiana. Lui si era trasferito al nord per lavorare, diciamo, in una radio addirittura finanziata allora dai tedeschi, però poi arriva l'armistizio dell'8 settembre 43, c'è un ribaltamento di fronte sicuramente a livello italico, e di conseguenza a fornirgli l'occasione di poter rientrare in Rai era stato l'uomo che il 6 maggio del 49 aveva dovuto raccontare poi via radio agli italiani, soprattutto i funerali del grande Torino, quando praticamente Torino viene invasa da oltre 600.000 corpi attoniti e comunque assolutamente abbattuti per la notizia che era arrivata, cioè tu avevi la squadra più forte del mondo che si accingeva a vincere oltretutto il quinto scudetto consecutivo che periva in quel di Superga, nessun superstite assolutamente, insomma, ecco, dicevo, quella voce là del 6 maggio 49 durante momento funebre a ricordo del grande Torino e della sua grande memoria era Vittorio Veltroni, futuro padre di Walter, che poi farà carriera assolutamente a livello politico. Comunque, durante quel giro d'Italia un radiocronista aveva quindi esagerato con i commenti entusiastici nei confronti, diciamo, di un modello di bici ed era stato silurato in tronco, è stato mandato via. Serviva quindi una nuova voce e Veltroni si era ricordato di quella, appunto, Mario Ferretti, e lo aveva convocato in maniera urgente, quindi lo convoca d'urgenza e gli arriva, per farla breve, ad affidargli le cronache, diciamo, della corsa più amata dagli italiani. E arriviamo appunto a quel 10 giugno 1949 quando la maglia rosa è sulle spalle di Adolfo Leoni, però mancano tre tappe alla fine e Mario Ferretti inizia a raccontare una frazione che sarà destinata a rimanere sicuramente nella leggenda del ciclismo italiano, quella appunto che arriva a dire: a un certo punto un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, che ricordo essere un grandissimo tifoso appunto del Toro. Detto questo, la tappa era la Cuneo Pinarolo, tappa numero 17 del Giro d'Italia del 49, la tappa più bella di sempre, qualcuno continua ancora a suggerirci, e lo è grazie soprattutto a questo uomo molto secco, quasi un osso di prosciutto, scrivevano i giornali allora, che avrebbe potuto quindi limitarsi a vincere, invece decise di esagerare, di riscrivere tutti i canoni, diciamo, di uno sport che resta impareggiabile per epica, culto appunto della fatica, quindi il grande Fausto Coppi. Ricordavo poc'anzi, l'Italia era ricolma di cicatrici dovute sicuramente ai segni della Seconda Guerra Mondiale, quindi il dolore della tragedia poi del grande Torino arrivò sicuramente a pesare anche su tutto quell'aspetto là, però il ciclismo restava allora lo sport nazionale al pari praticamente del calcio, e fu questa, diciamo, abbinata, questa coppia che praticamente portò sicuramente a rivendicare nuova luce e anche di nuova speranza per quanto riguardava sicuramente un riattivarsi da un punto di vista sociale barra popolare a livello soprattutto nazionale, quindi cicatrici profondissime. Coppi arrivava oltretutto alla Corsa Rosa dopo aver vinto la terza Milano-Sanremo della sua vita, così il
Giro di Romagna davanti a rivali di spicco, perché il ciclismo di allora aveva al suo fianco i grandi magni e soprattutto Bartali, il toscanaccio Bartali, no? Bene, il favorito per la vittoria finale era assolutamente lui, però nonostante tutto questo Fausto Coppi alla 16ª tappa non veste mai la maglia rosa, perché la tiene Adolfo Leoni. Il reatino non è uomo, diciamo, da salite, e quindi nella Bassano del Grappa Bolzano ha visto Coppi volare fino a rosicchiargli oltre 7 minuti. Leoni poi si impone a Monte Catini Terme in quel 6 giugno, poi il giro riposa e poi si concede un piccolo extra in occasione, diciamo, della Sanremo Cuneo. Però arriva la tappa famigerata, famosa storia, questa del 10 giugno, che fa venire i brividi ancora al suo pensiero e quindi fa tremare i polsi. Perché? Perché bisogna scalare il Maddalena, Vars, Isoard, Monginevro, Sestiere, quindi 254 km da Cuneo a Pinerolo, con un passaggio in Francia, un dislivello complessivo spaventoso e soprattutto quelle nuvole all'orizzonte che non lasciavano presagire nulla di buono, anche nemmanco per quella giornata. Per un velocista come Leoni, ovvio, la resa di conti è dietro l'angolo. Coppi e Bartali sono già testati sul colle di Nava, posto all'inizio appunto della Sanremo Cuneo. Ginettaccio vuol far capire a Fausto, oltretutto, di essere pronto per una grande impresa ai livelli di quella del Tour de France dell'anno precedente, quando con il suo successo finale era riuscito appunto a placare un po' la tensione che stava montando in Italia dopo anche l'attentato a Palmiro Togliatti, perché dal punto di vista politico dobbiamo ricordare sicuramente anche questo passaggio storico. La facciamo breve, 50 km circa già alle spalle quando inizia a cadere una pioggia finissima. Il gruppo è sul colle della Maddalena, prima salita di una giornata indimenticabile. Fa freddo, le cime hanno il bianco della neve, quindi posata di fresca fresca. Mentre si è all'altezza di Argentera, Bartali si attarda per un problema meccanico. I problemi meccanici allora erano all'ordine praticamente del minutaggio quasi. Coppi scatta come una molla, anche se lo fa quando mancano esattamente 192 km al traguardo. Pensate un po', 192 km. Parte, va a riprendere Primo Volpi, che aveva provato l'attacco con qualche metro, diciamo, di anticipo. Poi Coppi parte in maniera solitaria, ed è già storia, non è più Coppi, perché in quel momento diventa leggenda, diventa qualcosa di diverso. Coppi procede in splendida solitudine, tanto che tra gli inviati al seguito della corsa c'è anche un intellettuale raffinato come Dino Buzzati. Dino Buzzati l'ho ricordato sabato scorso durante il momento delle tappe della memoria del Vajont. Poi Dino Buzzati è di Belluno, uno dei nostri del nord est, uno che si è fatto sentire anche per quanto riguarda e la questione appunto del Vajont, quello che utilizza quella bella metafora, insomma, quando un sasso cade all'interno di un bicchiere ricolmo d'acqua e l'acqua trabocca e va a bagnare la tovaglia, solo che quel sasso era un'enorme montagna che si è quindi staccata dal proprio ventre, in questo caso il Monte Toc, e cade all'interno, diciamo, di un bacino idrico, quindi di un lago artificiale. L'acqua travalica il bordo del bicchiere e bagna quella tovaglia sulla quale c'era di tutto e di più. Ecco, io lo condanno di Buzzati in questo caso come sabato scorso, per dirla tutta, per semplice motivo che tutto sommato avrebbe dovuto anche sicuramente scavare un po' in profondità sulle responsabilità, sulle colpe, non solo su quell'incuria, ma sulle colpe vere e proprie di chi ha permesso sicuramente a quel sasso di cadere all'interno di quell'immenso bicchiere. Comunque Dino Buzzati allora era lì a fianco appunto a questa mitica tappa, quindi a quel Giro d'Italia del 1949, e lui scrisse appunto: la vittoria si pose al fianco di Coppi sino al primo istante del duello. In chi lo vide non ci fu più dubbio, il suo passo su quelle salite maledette aveva una potenza irresistibile. Chi lo avrebbe potuto fermare? Nessuno. Bartali deve provare però qualcosa, e allora scatta sulle primissime rampe del Vars. Volpi gli tiene testa, ma davanti Coppi è inarrestabile. Ginettaccio è trasfigurato, l'orgoglio sicuramente lo tiene ancora in piedi, e ritorna a parlarne ancora Buzzati quando disse, in riferimento a Ginettaccio: era lurido di fango, la faccia grigia di terra e immota nello sforzo. Pedalava come se qualche cosa di orrendo gli corresse dietro, e lui sapesse che a lasciarsi prendere ogni speranza era perduta. Il tempo, null'altro che il tempo, irreparabile, gli correva dietro. Sul Vars Coppi ha già 4 minuti e mezzo di vantaggio. Gino è rimasto da solo perché Volpi ha avuto problemi sulla catena. È ciclismo eroico, è ciclismo epico, è ciclismo irripetibile assolutamente. Sull'Isoard il gap sale a quasi 7 minuti, Coppi mette in fila 5 forature, pensate un po', un danno collaterale sopportato grazie alla puntualità di Giovanni Tragella, sempre pronto a ruota. Bartali si presenta a Pinerolo con 11 minuti e 52 secondi di ritardo, 3 forature, 2 guasti al cambio, l'incredibile disavventura di un mazzo di fiori, perché ovvio quelle strade erano ricolme di tifosi che si allargavano, si stringevano al passaggio appunto di questi grandi eroi del ciclismo, delle due ruote, e quindi di conseguenza non arriva uno che gli butta un mazzo di fiori per
praticamente ad incepparne la corsa, e quindi vuol dire che deve fermarsi, perché quindi questo mazzo di fiori, ripeto, era entrato all'interno dei raggi appunto della bicicletta, che poi nell'intervista dirà praticamente: per favore non lanciate fiori altrimenti mi si inceppa la corsa, dirà il grande Ginettaccio. Vabbè, Coppi è devastato dalla fatica almeno quando arriva al traguardo, ma riesce a rilasciare qualche dichiarazione a Giuseppe Ambrosini. Dice: non avevo neppure pensato una pazzia simile, anzi ho sbagliato, ho soltanto risposto a uno scatto di volpi quando la salita dopo Argentera si faceva più ripida e mi sono trovato in testa, ho visto Barton un po' indietro e ho continuato ed eccomi qua. Vabbè, una tappa diventata appunto mito, una buona parte del fascino risiede nel tentativo disperato di Gino Bartali di non arrendersi, di ribellarsi a un destino palesemente contrario. Attenzione, perché quando noi si parlava poi di storia poc'anzi, attentato e quant'altro, Coppi vince esattamente questo Giro d'Italia, quello che passa alla storia per quanto riguarda il 10 giugno 1949, quello appunto un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. Lo vince esattamente nella stessa giornata nella quale Enrico Mattei, un personaggio del quale abbiamo accennato spesse volte, quello che si mette contro le sette sorelle, quello che dice che è tondo, noi vogliamo essere indipendenti, noi vogliamo essere quindi autonomi fino in fondo, e quindi la sovranità anche da un punto di vista di fonti fossili ce la realizziamo noi stessi in casa nostra per quel poco che possiamo fare, e poi casomai strappando dei contratti con anche le realtà africane. Proprio quel giorno, dicevo, Enrico Mattei annuncia all'Italia e quindi all'Italia intera e così al mondo di aver trovato il petrolio a Corte Maggiore. Siamo in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna, insomma, ecco, è una piccola riserva, però sufficiente per sicuramente aguzzare un po' l'ingegno di uno degli uomini più influenti del Novecento italiano. Va bene, tornando a Coppi, Coppi avrebbe vinto poi anche il Tour de France, centrando primo nella storia la doppietta nello stesso anno, anche stavolta davanti a Bartali, visto che poteva mancare la grande penna, la preziosissima penna di un enorme Gianni Brera. Assolutamente no, e dice: Coppi è un'invenzione della natura, Coppi è un'invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta. Va bene, se ne sarebbe andato il grande Coppi da lì a 11 anni in un caso clamoroso di mala sanità allora tanto quanto oggi, la malaria scambiata per una grave influenza, la tracotanza dei medici che decisero di ignorare le segnalazioni dei parenti dell'amico Gemini che aveva contattato appunto contratto il male appunto insieme a Coppi in un viaggio nella Alto Volta, ora è Burkina Faso. Va bene, Castellani è poi il paese che gli ha dato i natali a Fausto, e da marzo del 2019 porta anche il suo nome, è diventato Castellani a Coppi nel ricordo appunto di Fausto, e così del fratello Serse. Attenzione, perché quando parliamo di Coppi parliamo di Bartali, i due fratelli loro hanno fatto una fine non piacevole, nel senso che leggendo qua ad esempio, quindi nel ricordo di Fausto e del fratello Serse, anch'egli tragicamente scomparso anzitempo in seguito a una caduta al Giro del Piemonte a soli 28 anni, un dramma che Fausto aveva condiviso con Gino Bartali, tanto che il fratello Giulio a nemmeno 20 anni aveva perso la vita durante una gara di dilettanti travolto da una balilla nera e operato malamente da un chirurgo che avrebbe confessato le sue colpe soltanto sul letto di morte, lasciando una lettera alla madre di Giulio e di Ginettaccio. Da qui siamo partiti oggi per quanto riguarda le due ruote di allora, per ricordare soprattutto questa epica tappa, quindi qualcosa di quasi sovrumano per quanto riguarda il distacco inferto a tutti gli altri, 192 chilometri di fuga, quella frase storica, un uomo solo è il comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, da quella radio gracchiante che imperava sicuramente nelle case di italiani, nelle cucine, non solo, anche d'Italia, per quanto riguardava la voce appunto di Mario Ferretti, tornato quindi all'interno del sistema delle radiocronache della RAI. Noi adesso però da quel contesto abbiamo salire in quel di Superga, inteso la Basilica di Superga, in quel caso è una basilica conosciuta, chiamata anche Real Basilica di Superga, quella che sorge sull'omonimo colle, laddove siamo stati tante volte, dove si domina sicuramente uno spaccato diciamo di Torino, e quando la giornata lo permette il cielo è assolutamente terso, è grandioso il veder tutto da lassù, e oggi sarà momento di raccolta, di ricordo, di memoria, soprattutto di riferimento ai grandi del Torino 77 anni dopo. Siamo a 672 metri sul livello del mare, a nord-est di Torino. Quella grande basilica venne costruita, o meglio venne fatta costruire soprattutto dal re Vittorio Amedeo II, perché bisognava ringraziare la Vergine Maria, perché dopo aver sconfitto i francesi serviva fare questo, i francesi sono lì praticamente ai confini in quel caso là, e quindi è considerato un monumento celebrativo. Il progetto è quello dell'architetto messinese abate quindi Filippo Juvarra, risale ai primi del 1700, la storia della basilica risale al 2 settembre del 1706, quando il duca appunto di Savoia Vittorio Amedeo II
II, e così il principe Eugenio di Savoia, del ramo Savoia Soissons, salirono sul colle per osservare Torino assediata dai franco-spagnoli. Vittorio Amedeo proprio in quel momento si inginocchia dinanzi a un vecchio pilone e fa un giuramento, e giura che cosa? Che in caso di vittoria avrebbe edificato un monumento alla Madonna proprio in quel luogo là, e così è quello che è assolutamente avvenuto. Io sono salito diverse volte, c'è anche la cremagliera che porta su e quant'altro, e là si respira assolutamente il grande Torino in tutti i sensi. Poi ci sono le bare di Savoia, tutto quello che volete, però noi siamo lì all'esterno dove tutto successe, ripeto, a partire da quella 17.03 del 4 maggio 1849, giornata, la tragenda, giornata micidiale da un punto di vista di pioggia torrentizia, di nebbia, freddo, vento, cioè la peggior giornata che si potesse sicuramente edificare. Altre volte il 4 maggio ricordo che anche le nostre parti, insomma, non era come lo è oggi, con un cielo che comunque non mi è sgombro sicuramente appunto delle sporche scie o quant'altro. Già sabato sera avevano iniziato questo loro percorso di cruciverba chimici sospesi per quanto riguarda le chemtrails, ma questo sarebbe sicuramente un altro argomento. Parlavo di bicicletta poc'anzi, del grande Giro d'Italia, e volevo riportarvi questo nome che tornerà molto utile nella parte finale della giornata in memoria del grande Torino oggi, Biagio Cavanna. Non so se avete sentito parlare del Biagio Cavanna, è stato un celebre storico massaggiatore praticamente, perché servivano allora avere i giusti massaggi, quindi i giusti preparatori atletici, questi talent scout italiani. Lui era noto come il mago in tutta Italia, non so se lo sapete, è quello che ha scoperto poi e lanciato Fausto Coppi, assolutamente, insomma, ecco. Lui aveva fatto anche una mediocre carriera come ciclista e così anche come pugile, poi però a 43 anni lui mi diventa cieco. E però non si ferma assolutamente, quindi nel 36 lui diventa cieco, ma si dedica assolutamente alla preparazione atletica dei campioni, tra cui appunto anche il grande costante Girardengo, e soprattutto diventa quello che poi passerà alla storia a essere il grande santone del ciclismo italiano, il grande santone. Parlo di Biagio Cavanna, mi torna utile Biagio Cavanna, ripeto, nell'ultima parte per quanto riguarda la memoria del grande Torino. E lui ha avuto un rapporto con Coppi quasi fraterno, ha allenato, massaggiato il campionissimo e ne ha intuito da subito le grandi potenzialità straordinarie, tanto che lui l'ha raccomandato a proprio alla grande Bianchi, no? quella marca e quel colore strepitoso della Bianchi, che la si vede ancora oggi sicuramente, quindi salita da diversi ciclisti che amano praticamente pedalare, magari fare anche imponenti salite. E allora lui disse praticamente che arrivò alla Bianchi, la faccio breve, quella di Biagio Cavanna, e portò due corridori. Quando si trattò di presentarli disse: guarda, uno si chiama Fausto ed è Coppi e vincerà di sicuro il 1000 per 1000, l'altro farà quel che potrà. E quindi questo quello come presentò i due, il grande Biagio Cavanna. Però ripeto, Biagio Cavanna diventa un grande santone del ciclismo ed è il grande massaggiatore, ma sera appunto del grande Fausto Coppi, viene ricordato anche quindi come una figura fondamentale anche nella storia proprio, diciamo, del ciclismo italiano, capace di forgiare appunto grandi talenti proprio negli anni d'oro anche del ciclismo. Adesso voglio andare in un contesto che si chiama Cogne, e vi dico questo perché andrò un po' zig zag oggi per non quindi sparare tutto a 1000 all'ora. Sono stato a Cogne diverse volte. Cosa c'entra Cogne questa roba qua? No, c'entra per un minimissimo aspetto che ho voluto costruire nel ricordo di Samuele. Non so se vi ricordate di Samuele. Quando io dico Samuele intendo dire praticamente quel bambino, il caso Franzoni, ve lo ricordate? Insomma, abbiamo speso miliardate di tonnellate di inchiostro e così servizi radiotelevisivi per quanto riguarda soprattutto la fine appunto brutale che ha fatto questo bambino un bel po' di anni fa. Bene, dicevo che dico questo perché io sono stato dal 26 luglio 86, ho sempre seguito i ritiri precampionato del Toro, e un Toro proprio adiacente, diciamo, quel periodo là brutale per quanto riguardava, ripeto, la questione del piccolo Samuele, non so se avete presente, praticamente anche poi massacrato dalla madre, inutile girarci attorno, ma praticamente è stato così, ovvio. E siamo a Cogne e a Cogne nel 2008 arriva il Toro, quindi il Torino va in ritiro in quel contesto là. Ho cercato di mettere assieme un po' tutta la questione Samuele,
per quello che sono riuscito a fare, nel senso, volevo dedicargli una poesia. E così ho fatto. E il titolo è Piuma Granata, in riferimento poi anche ai giocatori appunto del Toro, ovvio, tutt'altro Toro, ci mancherebbe altro, con una presidenza che noi ci auguriamo sicuramente possa fare le valigie il prima possibile, ma lo diciamo ormai da ormai circa 20 anni, sono 21 per l'esattezza, ma dedicai questa poesia al piccolo Samuele, che portai direttamente a casa sua e l'appoggiai in una finestra, una finestrella, sinceramente ricordo ancora, proprio della sua casa. Piuma Granata nel titolo, e legai appunto la mia presenza in quel momento per quanto riguardava il ritiro pre-campionato, il ritiro estivo a Cogne, siamo in Val d'Aosta quindi, e nell'estate del 2008. Il titolo è Piuma Granata e dice così: nel cortile della vita a sgambettare come piuma al ritmo d'un magistrale vento, nell'innocenza che impregna tutti i momenti e che assorbe e si nutre di sogni presenti, il profilo delle vette che si stropicciano col cielo, il frusciar splendente dell'acqua del torrente, i sapori dell'armonia dispersi in ogni via, e dal sospiro sale la gradazione dell'astrale, puntino nel mondo dall'infinito contorno, la cui anima s'addestra con la miglior maestra, la saggia e matura voce della natura, perfetta, viva scultura, a volte tormentata in maniera dura, come quel cortile d'improvviso calpestato e il corso della piuma assurdamente deviato, ma nell'eterno presente nulla mai è assente, e ora il tuo volteggiar è tra mille celestiali ricami in sottili e morbidi piani, come un fascinoso palleggiar di campioni che solo il fato poté vincere, se li incontri son maestri ed eroi d'una bandiera che inarrestabile garrisce, sintonizza il cuor tuo senza più paura e dolore in quelle frequenze granata di colore. E allora invitavo i grandi e grande Torino ad insegnare a Samuele a palleggiare e a giocare, sicuramente uno degli sport più belli del mondo, anche se sicuramente lo hanno infangato più del previsto, ma ripeto, la nostra fede rimane incrollabile anche se il calcio sparisse esattamente da ieri e non da domani. Questo è matematico, ti entra dentro e ogni 7 anni il ricambio cellulare ti porta ad avere sempre più cellule di stampo granata. Va bene, tornando praticamente a palleggiare invece nel ricordo del grande Torino, noi si ricorda che soprattutto quel Francisco Ferreira, ovvio, quel giorno chiamò a raccolta il grande Valentino Mazzola, che era un campione che arrivava dal Venezia al pari di Loic, ma soprattutto Francisco Ferreira era niente poi di meno che il capitano di quella nazionale lusitana, e quando dico lusitana dico il Portogallo, ma soprattutto di quella grande squadra chiamata il Benfica, no? Quella che gioca nello stadio da Luz, che vuol dire luce, laddove sono stato, laddove sono entrato a vedere anche quella parte del museo storico assolutamente del Benfica, lì dove ci sono le teche dedicate ai giocatori del grande Torino, perché il grande Torino, l'ultima partita che svolge il 3 maggio 1949, che è di martedì alle ore 18, il fischio d'inizio, avviene esattamente in quel contesto lusitano, in quel contesto portoghese. Attenzione, perché allora non era come oggi, con un decollo facile dal mattino, pomeriggio, sera, già 3 volte si decolla per andare in trasferta in Italia, in Europa, in giro per il mondo. Allora era diverso, anche se comunque aerei decollavano, ed è ovvio che il piacere di avere al fianco la squadra più forte d'Italia in quel momento, che portava addirittura 10 giocatori in nazionale per quanto riguarda un incontro che poi ricorderemo. Ebbene, in questo caso siamo fermi al 27 febbraio 1949, tre praticamente mesi circa appunto prima della tragedia, quando l'Italia è chiamata a giocare a Genova contro proprio il Portogallo. Ripeto, Francisco Cicco Ferreira era il capitano del Benfica e così di quella nazionale lusitana, e sta di fatto che alla fine dell'incontro con Mazzola c'è sicuramente un grande abbraccio, e soprattutto Francisco Ferreira ha un sogno in grembo. Il suo sogno è quello di poter finire la carriera, così scriveranno alcuni giornali, ma così non lo è assolutamente. Lui poi, dopo quella partita del 3 maggio 49, continuerà a giocare ancora per 2-3 anni, anche se in tantissimi contesti di libri noi si trova ancora Francisco Ferreira. Per l'ultima partita aveva richiesto soprattutto la presenza, diciamo, del Torino Calcio. Per carità, prima avevamo pensato di bussare alla porta Felsinia, in questo caso quella del Bologna, però è ovvio che una volta trovatosi di fronte Mazzola, quella, diciamo, esemplare e mitica squadra, ovvio, serviva da parte di Ferreira fare che cosa? Beh, serviva a fare questo esattamente. Lui voleva dare il là a questa partita amichevole, perché poi lui, ripeto, si ritirerà nel 52, però in quel periodo non avevamo sicuramente un richiamo
calcistico stile oggi, cioè qua basta indovinare praticamente sei mesi, procuratore giusto, di soldi in cascina ne metti veramente che ti tornano utili anche per le prossime tue generazioni a venire. Ma in quel caso non era così, e quindi Ferreira pensava di poter dare in là quella partita amichevole con il Torino Calcio in maniera tale da riempire, come allora avvenne, lo stadio, 40.000 presenze, ore 18 fisco d'inizio, ripeto, in quella del Portogallo, e in questo caso si sarebbe ottenuto un ottimo incasso che lui avrebbe messo in disparte come una specie di pensione anticipata, una specie di liquidazione, chiamiamola come vogliamo. E in effetti era questo. Comunque, ripeto, la carriera di Ferreira era agli sgoccioli, non aveva guadagnato molto, e quindi grazie a questa partita amichevole si sarebbe potuto regalare di tutto di più. All'interno di quell'appuntamentissimo si sviluppava poi anche questa partita amichevole, c'era una coppa in palio, ecco, la coppa era la Coppa Olivetti, che si legava al grande ricordo di Adriano Olivetti, nel senso che era un trofeo messo a disposizione proprio per l'occasione dagli stabilimenti SIDA, rappresentanti appunto dell'Olivetti, in quel del Portogallo. Bene, si svolge la partita, ma lì ci arriveremo appunto tra poco. Perché? Perché non è che il Torino tutto sommato decolli così con una semplicità disarmante verso i lidi portoghesi, assolutamente no. Perché? Perché avevamo un presidente allora, il Ferruccio Novo, quale disse chiaro e tondo: cari giocatori, io sono quello che vi ho costruito e sono quello che vi paga. Allora, voi siete in procinto di vincere il quinto scudetto consecutivo. Alle vostre spalle ci sta l'Inter. 4 punti di distacco. Bene, sappiate che mancano 5 partite alla fine del campionato e la prossima giornata si svolge al Meazza, quindi contro l'Inter. E allora io vi faccio una promessa: voi sognate di poter andare sicuramente a stringere un forte abbraccio Francisco Cicco Ferreira, bene, allora non dovete perdere in quel di Milano. E quindi il Torino scese in campo, il Gran Torino allora scese in campo contro l'Inter, che era secondo in classifica,

scritto la realtà del grande Torino, essere stato forse anche più forte di Mazzola per molti aspetti, anche se aveva un ruolo più decentrato, nel senso era più indietro, e questo ovvio, magari finiva un po' manco sotto i riflettori. Mazzola era personaggio già a 30 anni, lui aveva 30 anni quando il grande Torino arriva in Portogallo, e quindi si va a Milano per giocare senza dover perdere la partita. Perché? Perché se noi si pareggia, e così in effetti avvenne, 0-0 il risultato finale, con interventi supersonici di Bagigalupo, no, quel numero uno, no, allora maglietta nera col numero uno, adesso abbiamo numeri scomposti che arrivano fino al 100.000, ma a parte questo, allora non era così. Un assedio nerazzurro, attacchi, contrattacchi, tiri, miracoli, insomma, di Bagigalupo, estremo difensore del grande Torino, e quindi quello 0-0 fa sì che l'aereo possa decollare. Ripeto, quel Torino senza Maroso, senza Grezza e Mazzola. Per quanto riguarda Grezza, sapete, lo stadio allora di Trieste era stato dedicato poi anche a Grezza, poi oggi Nereo Rocco, che poi diventerà anche nel tempo anche allenatore del Toro Calcio, quell'allenatore che dice che era tondo, oh, ciappa tutto, l'erba va bene, gambe e tutto, non importa, un grande personaggio che io vidi praticamente accompagnato da mio padre, che era un po' anche osservatore della Fiorentina, in qui, quando ero boccia praticamente a Torino, a Firenze, era allenatore della Fiorentina, con la Fiorentina di Merlo, Superchi, Antognoni, soprattutto il grande Antognoni, che poi farà carriera anche a livello di nazionale. Quindi ripeto, in quel momento di fronte Lorenzi, Amadei, quindi la grande Inter per molti aspetti, tutto finisce 0-0, 35.000 spettatori, 26 milioni di lire di incasso, e questo, ripeto, avvenne 77 anni fa, perché sono passati esattamente 77 anni dal momento della tragedia di Superga, e oggi cade giusto il 4 maggio 1949. Quindi Francisco Ferreira che abbraccia Valentino Mazzola alla fine della partita, che l'Italia poi vincerà facilmente per 4-1, e quindi il sogno di Ferreira di avere in amichevole niente proprio di meno che questa strepitosa squadra. L'ultima partita del Torino in Italia la gioca il 30 aprile del 49, e quindi si resiste a quell'Inter che attacca, insomma, dal primo all'ultimo secondo. Ovvio, Ferreira si è fatto due conti in tasca: primo, lo stadio, come in effetti avvenne, si riempie con estrema facilità, meglio il Toro 10.000 volte, in quel caso grande Torino, rispetto al Bologna di allora, che comunque con il grande Torino gli scudetti li combatteva, insomma, anche i primi decenni del secolo scorso, il Bologna di Arpinati, no? Era un gerarca Arpinati, dico questo perché in riferimento a quello scudetto del 27 che noi si rivendica, purtroppo allora si fece le fortune del Bologna e non delle nostre, siamo ancora lì a rivendicare l'ottavo scudetto, appunto, da quindi mettere sul petto. Va bene, sarà ancora possibile averlo? Non lo so, grosso punto interrogativo. Ma quella squadra, ovvio, interessava soprattutto a Ferreira, al Portogallo intero, per il semplice motivo che, insomma, ripeto, si approcciava il quinto scudetto consecutivo. Quando dico 88, due lemscati, due numeri infiniti, intendo dire le gare senza sconfitte consecutive in casa del grande Torino, 125 gol nell'annata 47-48. Quel 10-0 rimane ancora, penso, record in assoluto a livello nazionale in Serie A contro l'Alessandria, un più 92 di differenza reti nel 1948, i 10 giocatori su 11 in nazionale. Era possibile mettere 11 giocatori per Nazional Toro? No, allora sentimenti quarto, lo metti dietro, tanto arrivano pochi palloni, ci pensano quelli del grande Torino, e quindi metti il portiere della Gheba, sinceramente, vuol dire della Juventus in questi casi qua, Quindi sono i numeri questi detti in fretta e furia della grande squadra mitica per quanto riguarda gli immortali, appunto, di Superga. 5 scudetti consecutivi, però poi dopo la partita con l'Inter mancavano allora 4 partite alla fine, e tutte le squadre decisero allora di far scendere in campo, come fece il Toro per forza di cose, la primavera, ma questo arriveremo a dirlo casomai più tardi. Quindi ripeto, quell'attacco spumeggiante era il sogno da affrontare da parte di Ferreira. Quindi ripeto, il Torino parte per il Portogallo, alcuni giocatori rimangono a casa, ve lo dico immediatamente. Per quanto riguarda il difensore Sauro Tomà, bloccato a Torino da un infortunio, e poi c'è un delusissimo Renato Gandolfi, e qui si apre una storia particolarissima. Renato Gandolfi è il portiere, secondo portiere dietro quindi Bagigalupo, secondo portiere che quel giorno non viene fatto partire. Lui ci teneva tanto a poter andare a giocare questa, diciamo, quindi amichevole, andare quindi in trasferta, ma in quel momento là noi abbiamo il nostro
grande ricordo di questo uomo di Chiosa, di Chiosa.

0: Aldo Ballarin, che va a colloquio con il presidente Novo e dice: tutto sommato, fammi sognare un pochettino per questo incontro amichevole. Possiamo portare mio fratello Dino, che era il terzo portiere del Grande Torino, e lasci a casa Renato Gandolfi. Visto che, ripeto, in rosa il fratello di Aldo, che si chiama Dino Ballarin, è il terzo portiere. A volte parlo al presente perché, secondo i miei punti di vista, sono talmente immortali che sono ancora qua belli, belli presenti. E quindi il secondo portiere rimane a Torino, parte il terzo, che è il fratello di Aldo. Ma il bello è che con Aldo e Dino sale anche Iginio. Che cacchio c'entra Iginio? No, Iginio è il terzo fratello, ragazzi, di Ballarin, che non ha mai, non gioca mai, ma segue sempre la squadra. Era a Milano per vedere la partita, quella finita 0-0 tra l'Inter ed il Grande Torino, e lui si ritrova su quell'aereo là. E poi diremo come andò a finire, perché lui è morto nel 2011 a Mira, qui in provincia di Venezia, in casa nostra, a 94 anni. Però lui in quell'aereo è salito e l'aereo sta per decollare. Però qualcosa deve essere successo. Vabbè, quindi si va in Portogallo a rappresentare una squadra strepitosa. Per carità, uno dirà: Madonna, sempre vincente. No, c'erano anche dei momenti in casa, però ripeto, 88 gare senza sconfitti in maniera consecutiva tra le mura amiche, vuol dire la culla, vuol dire il nido, vuol dire il tempio chiamato Filadelfia. Per un sacco di anni sono stato lì a vederne praticamente le erbacce, vederlo consumarsi dal tempo, dall'inedia appunto anche delle amministrazioni locali. Filadelfia oggi è rinato, ma dobbiamo tenerlo aperto, perché il dodicesimo uomo in campo è quel di più che noi soprattutto riusciamo a volte anche ad inoculare, stile vaccino buono ai giocatori del Grande Torino. Ma se le promesse di vari allenatori sono alternati questi ultimi anni, sono solo promesse sulla carta che poi non avvengono, se non un semplice lunedì da Barbieri per venire là a vedere quattro TikTok, ecco, vediamo di aprirlo molto di più, vediamo di portare lì il museo, che è ancora Villa Claretta, e quindi sicuramente in zona limitrofa fin là. Portiamo tutto all'interno di quella culla, laddove l'energia e la vibration che si manifesta, l'ho vissuto un'infinità di volte, è strepitosa. Parlo di dove giocava il Grande Torino, mettendo insieme un sacco di storici risultati. Però a volte succedeva che il Gran Torino, è ovvio, girasse un po' manco, e allora ci pensava lui. Non è invenzione questa. Noi avevamo quell'uomo chiamato Bolmida, nato nel 1893, al quarto mese di quell'anno, quindi in aprile del 1893, lavorava come capostazione a Torino, esattamente a Porta Nuova. Tra i vari compiti che teneva era quello di suonare la tromba per segnalare le partenze dei treni. Quella tromba praticamente diventa un arto che lui praticamente non sgancia mai del proprio essere fisico, e di conseguenza, quando serviva a dare il là a quel famigerato quarto d'ora a Granata, lui si alzava al centro di questa strepitosa, storicissima appunto tribuna in legno di allora, e cominciava a suonare la carica. Ma non stiamo scherzando, eh? E allora i giocatori cominciavano a guardarsi l'un l'altro, tutti puntavano, sicuramente il grande faro Valentino Mazzola, che si rimboccava le maniche, e allora di lì in poi cambiava l'inerzia, l'intensità diventava più alta, la pressione era costante, l'attacco era totale, alcuni risultati anche da 2-0 si ribaltavano, finendo per 4 e 5-2. Quindi il gesto simbolo di Valentino Mazzola era quello delle maniche alzate, che diventava la risposta in campo a quella chiamata. E in pochi minuti il Toro si trasformava, trascinando appunto in maniera collettiva anche il pubblico ad essere aggrappato a quei rombi della rete di allora, che andavano praticamente formando delle onde che spingevano i colori granata praticamente a ribaltare qualsiasi situazione. È passato alla storia questo quarto d'ora quarto d'ora granata, rimasto praticamente nella memoria appunto del grande popolo torinista. Più non siamo torinesi, siamo torinisti. Torinesi saranno i grissini, casomai, assolutamente. Quindi Bolmida, ripeto, suonò poi ancora un'ultima volta quello che doveva essere un po' il saluto una volta persi i giocatori del grande Torino. Grande Torino, ho ricordato e lo leggo, l'ho sempre letto con eterno piacere gli articoli a firma di Giampaolo Ormezzano, venuto a mancare un po' di anni fa. Lo considero sicuramente un giornalista altamente preparato e soprattutto visceralmente granata, però a parte questo, molto trasparente, diretto, immediato, belle le interviste che rilasciava, e non sicuramente fiocchettanti i soliti paradigmi dell'ovvietà come purtroppo avviene oggi. Gian Paolo Lomezzano ha sempre sottolineato sicuramente, diciamo, quella caratteristica, diciamo, del sistema del Toro, per quanto riguarda soprattutto quel essere importante per l'Italia intera, perché allora in quei funerali parteciparono anche quelli dell'altra colorazione di Torino, i tifosi in generale, perché il Torino rappresentava sicuramente qualcosina in più di una semplice realtà di tifoseria granata e basta. E in quel periodo, ripeto, il calcio e lo sport in generale, ma soprattutto il calcio e il ciclismo, portarono ad una ripresa dell'Italia, vuol dire una rinascita dell'Italia, vuol dire una ricostruzione, quindi un riequilibrio che allora si abbisognava assolutamente per poter ritornare nuovamente alla luce, quindi anche ad una libertà di parole. Io dico spesso, sicuramente trovare la quindi anche forza di ritornare a costituire quei capannelli che prima non si riusciva più a ricreare, perché, ripeto, noi avevamo le case distrutte, lesionate dai bombardamenti, il riecheggio, diciamo, delle artigliate belliche era ancora vivissimo nell'animo di chi aveva perso i propri cari, delle distruzioni, di tutto quello che sarebbe potuto ripartire magari di lì a poco. E Gian Paolo Lomezzano l'ha sempre, secondo me, sottolineata questa del grande Torino come anche una sua tragedia personale, quella di una squadra che comunque ha restituito l'orgoglio al paese Italia. Così il ciclismo, così, ripeto, il calcio di allora, rappresentato da tante squadre, ma il grande Torino allora, ripeto, che si accingeva al quinto scudetto consecutivo, evidentemente un pochettino più sopra gli altri, forse ci stava. Nel ciclismo, ripeto, di Bartali e Coppi, o così della nazionale, che sicuramente scendeva in campo. Gian Paolo Lomezzano, ricordando il grande Torino, parla appunto del Philadelphia come la grande culla, la grande casa, il luogo magico, o come veniva poi chiamata spesse volte, la fossa dei leoni. L'episodio che lui sottolinea importante sulla figura di quello che ho appena menzionato, Bolmida, dice questo: l'episodio maggiormente rappresentativo di Valentino e dei suoi compagni si verificava ogni qualvolta il Torino si trovava in difficoltà. Oreste Bolmida, il trombettiere del Philadelphia, dava fiato alla sua cornetta e suonava la carica. Tutto questo si trova all'interno del grande museo del Torino. Nel cielo plumbeo di Torino si levava il ruggito della fossa dei leoni. Capitan Mazzola si rimboccava le maniche e guardava dritto negli occhi i compagni di squadra. Questo era il segnale. Di lì a poco si sarebbe scatenato il leggendario quarto d'ora granata, cui nessun avversario poteva resistere. Le folate offensive si susseguivano impetuose finché la rete si gonfiava una, due, tre, quattro volte e il risultato passava nelle mani del Toro. Agli avversari non restava altro che accettare, rassegnati, una supremazia troppo schiacciante. Questo era il grande Torino, un insieme di uomini e campioni unico e inimitabile, che solo il fato seppe vincere, solo il fatto li vinse, cioè solo il destino riuscì sicuramente a dire chiaro e tondo: lassù serve qualcuno che insegni a palleggiare anche al regno angelico. Ed è quello che sicuramente avvenne ed è avvenuto. Vabbè, se giochiamo un po' anche con la fantasia, ma magari con la fantasia sinceramente fin là. Quindi ho voluto ricordare anche il grande Gian Paolo Lomezzano. Ovvio che quando noi parliamo di questi grandi personaggi non posso dimenticarmi soprattutto anche alla grandissima eterna figura di quel grande poeta, appunto, per quanto concerne la poesia che poi Arpino dedicò al grande Torino, al grande Torino: russo come il sangue, forte come il barbera. No, però noi la traduciamo sicuramente in italiano, anche se comunque russo come il sangue, forte come il barbera, questo vino appunto che praticamente ti colora le fasi di discesa quando lo bevi e lo porti dentro. E così come anche va sottolineato quell'Indro Montanelli che ho mazzolato sicuramente nel ricordo sabato scorso, per quanto riguarda le spropositaggini che lui espresse in riferimento alla tragedia del Vajont, parlando soprattutto, puntando l'indice su quei comunisti che speculavano su quella grande tragedia del 9 ottobre del 63. In riferimento invece al grande Torino, Indro Montanelli scrisse esattamente questo: gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto, è soltanto in trasferta. Ma dicevo poc'anzi, per quanto riguarda soprattutto Arpino, la poesia, però vedo che qua il tempo è tiranno e quindi insomma tra un minuto e qualcosina, quindi riprenderemo con la poesia del grande, quindi Arpino, e quindi grande Torino è il titolo, rosso come il sangue, forte come il barbera, da lì partiremo. Poi però ci faremo accompagnare quindi anche da un altro intro musicale per quanto riguarda soprattutto gli statuto che hanno dedicato una canzone a grande Torino, titolata, proprio il titolo è semplice, grande. È un genere ska, quello che soprattutto questi musicanti ci regalano, ma da tanto tempo, che sono nati tanti tanti anni fa, e la pietra d'angolo, praticamente il maggiore esponente di questo gruppo è Oscar, spessissima volta in Curva Maratona, e oggi al nostro fianco nel contestare assolutamente purtroppo questa becera realtà di dirigenza, a partire soprattutto dal nostro purtroppo ex Papa Urbano Cairo, perché così era stato sicuramente nominato all'inizio, quando si sperava, ma sappiamo benissimo che lui insomma è un Berlusconi molto bonsai per molti aspetti, visto che la Sette è roba sua tanto quanto Crozza, che arriverà magari un domani a imitarlo. Oggi non ha tanta convenienza, perché Crozza mette via un saccaccio di soldini, e visto che il paron de casa è sempre quell'Urbano Cairo, forse è ancora in dolce attesa di poterlo sicuramente emulare da un punto di vista di fargli un po' quindi il verso anche al nostro Urbano Cairo. Poi torneremo e cavalcheremo ancora l'onda per quanto riguarda magari anche gli ultimi giorni del Grande Torino, e arriveremo poi sicuramente in quella di Lisbona, perché è la capitale del Portogallo, laddove si svolse appunto quel martedì 3 maggio 49 l'ultimo incontro del Grande Torino, che perse 4-3, l'ultimo gol del Toro su rigore di Romeo Menti, e guarda caso il Vicenza proprio quest'anno è tornato in Serie Cadetta.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
6: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
7: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
6: Si pranza al Sacco.
8: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
9: Aspettiamo tanti dolci
2: dai spose e dai sposi.
10: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
8: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
7: 8
6: 8.
2: Ciao Mara.

0: 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Funzini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: La palla al centro e siamo pronti a giocare. Gli statuto col grande leader Oscar Giammarinaro, il cantante Più Nessuno Ha Vinto Anche Per Te, senza età, misto di leggenda e di realtà. La palla al centro e siamo pronti a giocare. Palla al centro, si riparte. 13 e qualche minuto, 4 maggio 2026, 77 anni fa, il grande ricordo del grande Torino. E come diceva il sommo poeta Giacomo Leopardi, muore giovane colui che è caro agli dèi. E allora, volevo ricordare Cristina e anche la nostra grande Mara, entrambe. Ah, molte squadre hanno una storia, ma solo il Toro è leggenda. La tragedia non è morire, ma dimenticare. Ed il tifoso del Toro è morto troppe volte per morire davvero. Va bene, ci eravamo lasciati sicuramente con da poesia da leggersi per quanto riguarda il grande Giovanni Arpino, grande Torino. Russo come il sangue, forte come il Barbera, ma noi la traduciamo: rosso come il sangue, forte come il Barbera. Voglio ricordarti adesso, mio grande Torino. In quegli anni di affanni, unica e sola la tua bellezza era. Venivamo dal niente, da guerra e da fame, carri bestiame, tessere, galera, fratelli morti in Russia e partigiani, famiglie separate, perduta ogni bandiera. Eravamo poveri, lividi, spaventati, neanche un soldo sulla pelle e per lavorare, e dovevi sorridere, brigare, pregare fino all'ultima goccia del tuo fiato. Fumare voleva dire una cicca in quattro. Per divertirsi dovevamo ridere di poco. Per mangiare mangiavamo persino i gatti. Non eravamo nessuno, i furbi come gli sciocchi, ma avevamo un fiore ed eri tu, Torino. Tagliata nell'acciaio era la tua bravura, gioventù nostra che tutti i dispiaceri portavi via con la tua faccia dura. La tua faccia d'operaio, mio Valentino, mio Castigliano, Riga, Loic e quella peste di Gabetto che faceva venire tutti matti con 20 dribbling ed era già gol. Filadelfia. Ma chi sarà il villano a chiamarla un campo? Era una culla di speranze, di vita, di rinascita. Era sognare, gridare, era la luna, era la strada della nostra crescita. Hai vinto il mondo, a 20 anni sei morto, mio Torino grande, mio Torino forte. E in effetti sì, grandissima poesia appunto del grande Giovanni Arpino. No, vabbè, ricordando quei giocatori là, ricordo che i momenti del Philadelphia erano momenti veramente strepitosi, quando vedo nei video e quant'altro, in bianco e nero di allora. Il Fila era appunto il grande richiamo della domenica, quindi la partita casalinga voleva dire questi formicai di uomini che arrivavano praticamente a cingerne i quattro lati, queste frotte di biciclette, oppure c'erano i tram speciali, insomma, che conducevano i tifosi allo stadio. C'era però quell'antica tradizione che oggi c'è in parte, nel senso che magari vai a scortare un po' i motorini piuttosto che tra due ali di folla il pullman che sta arrivando allo stadio, ma allora c'erano sicuramente intanto i campi d'allenamento sempre aperti tutta la settimana e quindi il contatto diretto con i propri beniamini. Per carità, i tempi sono cambiati e adesso sarebbe anche difficile sicuramente tenere a bada magari alcuni generi ultra. Per dirla tutta però, allora i campioni del grande Torino non si sottraevano per nessun motivo all'affetto, insomma, dei tifosi e quindi venivano immersi essi stessi all'interno, diciamo, di quella di tutto e di più, perché tanti giocatori si facevano accompagnare sino allo stadio proprio da drappelli di sostenitori festanti trovati magari poco prima al bar. Ovvio, era un altro calcio, un'altra epoca, un'altra Italia, sicuramente in bianco granata, perché se dicessi bianco nero casca il palco, allora in bianco e granata. Osso Legabeto aveva oltretutto aperto un bar assieme, il nome era Vittoria ed era un grande punto di ritrovo appunto dei tifosi, mentre Ballarina e Grezzar, vuol dire Chioggia e Trieste, avevano un elegante negozio per smerciare le stoffe. Va bene, poi avevamo Valentino Mazzola e Parola, che non era Granata Parola, era dell'altra squadra, ma avevano nella centralissima piazza Solferino entrambi dei negozi. E qui c'è un aneddoto molto particolare per quanto riguarda El Bayon, cioè quel Bayon là con le cuciture di allora, insomma, che intravedo spesso a volte quando vado al museo. E quindi ci stava questo, diciamo, negozio del bianconero Parola e quello del Valentino Mazzola, uno da una parte e uno dall'altra della strada. Vendevano praticamente le stesse cose, sinceramente roba sportiva o roba alquanto è similare. Però a un certo punto arriva la nazionale italiana che deve disputare proprio a Torino la partita contro i leoni inglesi, no? Contro l'Inghilterra. E ovvio, entrambi ci tenevano molto praticamente a poter fornire ufficialmente il pallone. L'ho dato io? No, l'ho dato io. E quindi iniziò praticamente un derby già solo per quella questione là. Intervenne in quel caso il CT Vittorio Pozzo e disse: nessuno dei due me dà il Bayon, lo prendiamo da un'altra parte. Però durante l'incontro comparve proprio un pallone siglato Mazzola, che però, guarda caso, si sgonfia molto presto e quindi si giocò con un pallone anonimo. Sta di fatto che comunque l'Italia perse per 4-0, visto che l'Inghilterra allora era alquanto forte. Noi abbiamo parlato spesse volte soprattutto di quel decollo, insomma, con quel G212i Elce della Fiat, e quindi lo diciamo in maniera sicuramente scioglilingua, ma per quanto riguarda la questione degli aerei, voi dovete sapere che il Gran Torino Allora scelse praticamente l'aereo, ma avrebbe voluto avere un altro equipaggio, anche se, attenzione, attenzione, quando noi parliamo di dei periti piloti, il primo pilota era Meroni, anche qua si aprirebbe un'altra questione, ma ci andiamo a casa tra poco per quanto riguarda Meroni, perché è una storia incredibile quella di Gigi Meroni, la farfalla granata, per come appunto è trapassato miglior vita dopo un Torino 4 Sampdoria 1, per quello che è successo quindi lì mentre se ne stava praticamente tornando a casa. E dicevo, per quanto riguarda l'aereo soprattutto, noi abbiamo quindi il Toro, la dirigenza in questo caso, che deve scegliere praticamente, perché da una parte hai l'Alitalia, no? Dall'altra parte hai quelli di Ali, che con l'accento oggi fa lì supermercati che ti mangia il suolo e quindi vai col consumo di suolo. In quel caso era Aviolinee Italiane, no? Il Club Granata quindi manda delle missive per i costi, per i tempi, per tutto quello che era possibile appunto per l'organizzazione di questa trasferta in quel di Lisbona, quindi Portogallo, per giocare contro il Benfica, e sceglie il Toro, sceglie praticamente quindi le Aviolinee Italiane, quindi a differenza dell'Italia, perché l'Italia avrebbe praticamente fatto che cosa? Sarebbe partita a Milano, come appunto tutto avvenne, ma avrebbe fatto scalo a Marsiglia in Francia, a differenza di quello che invece Ali ha fatto, e quindi scalo a Barcellona e poi quindi si arriva in Portogallo. Il Toro in quella missiva aveva praticamente messo nero su bianco se era possibile avere quel, diciamo, quella realtà di piloti che era stata al fianco del grande Torino nell'ultima trasferta in quel di Bari. Si erano trovati benissimo, infatti hanno ringraziato tantissimo, Gino Zanchetta era appunto il pilota. Sta di fatto che comunque Ali decide di mandare altri due piloti, in questo caso, ripeto, uno si chiama appunto Meroni, ma attenzione perché parliamo veramente, diciamo, di grandi istruttori, addirittura di volo cieco per quanto riguarda l'assenza di visibilità, cioè veramente due portenti altamente pluridecorati, e quindi un'esperienza amplissima, un'esperienza molto molto ampia e alquanto larga. E al fianco di Meroni troviamo Cesare Bianciardi. Sanno questi due purtroppo a perdere la vita e quel maledetto giorno del 4 maggio del 1949. Quindi c'era questo desiderio di avere lo stesso equipaggio che aveva portato il Torino, il Gran Torino in questo caso, alla trasferta di Bari. Però ripeto, i due piloti erano assolutamente non solo conosciuti, ma avevano un'esperienza assolutamente da vendere. Sulla questione dell'aereo invece se ne è discusso non tantissimo, però il Tutto Sport c'è stato un po' sotto con gli articoli in riferimento a quel G212 Elce appunto Fiat trimotore. Perché? Perché in effetti questo aereo di magagne, di problemi, ne aveva sollevati più del previsto. Noi siamo fermi praticamente all'interno degli stabilimenti della Fiat Aviazione, siamo tra il 46 e gli anni 50, e in quel contesto si costruiscono circa 19 esemplari appunto di G212 Elce della Fiat. Erano utilizzati sia per il trasporto, diciamo, civile, quello, diciamo, di passeggeri, sia per l'aeronautica anche militare, oppure per il trasportare i soldati per i vari addestramenti, insomma, ecco, oppure per anche le fotografie aeree, quelle insomma dall'alto. Oggi abbiamo l'abominio appunto dei droni su tutte le loro formule possibili. Allora questo appunto G212 servirà anche a questo. Poi viene radiato nel 59, quindi non tanto dopo, perché 13 anni appena insomma dalla nascita. Sta di fatto che comunque è un aereo che porta il grande Torino quindi a decollare da Milano, la sosta a Barcellona, poi Lisbona, stessa cosa a ritorno, quindi Lisbona, Barcellona, Milano, e quando si sarebbe potuti arrivare praticamente dove? A Torino. E in effetti il ritorno non è quello che ho appena menzionato, per il semplice motivo che non sarà Lisbona, Barcellona, Milano come era stato in fase di decollo e quindi di andata in quel di Lisbona, Milano, Barcellona, Lisbona, ma sarà Lisbona, Barcellona e Torino, tanto che appunto l'aereo avrebbe dovuto atterrare di lì a qualche minuto. Avevamo le mogli, le fidanzate, gli amici, i parenti, i figli, tutti col naso all'insù in quella maledetta giornata tragenda, ripeto, con una tempesta di pioggia, con la nebbia che era sicuramente molto elevata, che copriva assolutamente, nascondeva quindi anche i colli di Superga. Quindi non si atterra più nel ritorno in quel di Milano, ma si va direttamente a Torino, quindi si fa, ripeto, Lisbona, Barcellona e Torino. E alle 17:03 purtroppo noi abbiamo questo terribile schianto contro il terrapieno appunto della Basilica di Superga, la semiala sinistra appunto dell'aereo, va a sbattere, quindi la fusoliera praticamente si distrugge, si sbatte contro questo muraglione laddove appunto ci sta questa lapide, e oggi verranno ricordati i nomi appunto di 31 presenti all'interno del velivolo. Si andava a circa 280 km orari, per metà l'aereo rimane anche integro, perché poi saranno ritrovati anche tanto materiale e i regali che i giocatori avevano acquistato per le fidanzate, per i figli, soprattutto chi teneva i figli, come ad esempio anche Valentino Mazzola o Ossola addirittura, oppure altri, insomma, assolutamente sì. Sta di fatto che comunque si disse allora che dai resti dell'aereo sembra che, per quanto riguarda questa diciamo valutazione di impatto, il pilota stesse cercando di cabrare, cioè vuol dire come se il pilota avesse tentato disperatamente, insomma, di far impennare all'ultimo secondo l'aereo, quando improvvisamente appunto scorse davanti a sé quindi questa area perimetrale della Basilica, ripeto, di Superga, 31 all'interno, 31 morti assolutamente, e l'atterraggio era previsto appunto in una pista dell'Aereo Italia, roba della Fiat anche questa, tanto quanto l'aereo, e probabilmente si disse allora l'aereo volasse sotto le nuvole, insomma, per tentare di vedere qualcosina, ma per questo strato di nuvole andava progressivamente abbassandosi, e man mano che l'aereo si avvicinava a Torino, quindi l'equipaggio era in difficoltà tutto sommato. Ripeto, Pierluigi Meroni e Cesare Bianciardi erano sicuramente delle elite per quanto riguarda il sistema dei piloti dell'aviazione di allora, molto esperti, altamente pluridecorati, chiamati addirittura eroi di guerra sia l'uno che l'altro, oltre ad essere il primo anche, quindi Meroni, istruttore di volo cieco, come dicevo poc'anzi, quindi vuol dire anche in condizioni proibitive tanto quanto lo erano praticamente quel giorno. Per ricordare invece quello che dicevo poc'anzi in riferimento praticamente agli aerei, noi siamo in un'Italia, quella diciamo a fine anni 40, laddove abbiamo diversi incidenti aerei, noi abbiamo 34 incidenti aerei proprio in quel momento italiano, tra aeronautica militare, operatori nazionali di trasporto civile, nonché anche voli privati, oltre 50 le vittime. Però tornando a questo G212, la sua vita è stata altamente sfortunata come velivolo, nel senso che ne sono stati prodotti non tantissimi in Italia nell'arco di non moltissimi anni, è stato il fatto che comunque noi avevamo già sentore che qualcosa non tornasse. Ad esempio, guarda caso, c'era stato sicuramente un allarme quando in quell'aereo salgono i giocatori del Torino, ma non del grande Torino, cioè della primavera del Torino, perché la primavera del Torino sale in un aereo similare e vola in Inghilterra per un torneo, insomma, e è ovvio, rischiano la vita perché il pilota arriva, faccio breve, insomma, nel momento dell'atterraggio l'aereo, insomma, con i freni non si capisce più di tanto e va a finire a sbattere violentemente contro l'hangar. Fortunatamente non abbiamo morti e nemmeno feriti gravi, per dirla tutta, però se poi andiamo a vedere sicuramente quello che successe sempre in riferimento a questa tipologia di aerei, noi abbiamo uno che precipita a Roma a appena 25 giorni prima appunto di Superga, abbiamo incidenti con lo stesso aereo nel contesto del Belgio, in Egitto, in Kuwait, quindi una storia molto strana per quanto riguarda un aereo che evidentemente stile multipla non era ben riuscito, per dirla in sta maniera semplice, in quel momento, in quell'epoca là, assolutamente. Quindi ripeto, ore 17.03, colle di Superga, dove due minuti dopo dell'impatto Piton, che era il radiotelegrafista, quindi non sentendo più nulla di nulla, comincia quindi a chiamare nuovamente, ma non ottiene assolutamente nessuna risposta. C'è questo boato tremendo praticamente sul colle, appresso ci sta un muratore oppure ci stanno quelli della Basilica, e qui concluderemo sicuramente la questione sul Grande Torino per quanto riguarda la figura appunto di un biestro che voglio quindi farvi conoscere assolutamente. Sta di fatto che comunque appunto c'è questo muratore abitante nei pressi della Basilica, vede uscire dalle nubi l'aereo e quindi una folgore che va a schiantarsi contro questa parete, appunto prendendolo in pieno, assolutamente sì. Ovvio che la scena che si presenta agli occhi, insomma, di questo povero uomo è altamente straziante, perché insomma ci sono quindi corpi carbonizzati, mani, tronchi, piedi sparsi, insomma, sulla nera erba di quel piano. I rotami poi dell'Ielce quindi sono sparsi in ogni dove, e lui intravede una stoffa di color granata dove sopra è cucito uno scudetto tricolore ed era appunto da tradursi come la leggenda del Grande Torino. I tecnici, quindi allenatori, perché allora si parlava più di tecnici che di allenatori, avevamo sicuramente, ne sono stati scritti dei libri per quanto riguarda Ernest Egri Herbstein, una vita molto travagliata la sua, essendo ebreo e ungherese, la figlia mi sembra tenga 100 anni, o qualche settimana fa mi sembra è toccato i 100 anni, è diventata una ballerina molto molto famosa a livello italiano, la figlia del tecnico allora del grande Torino, perché poi al fianco ci stava anche Livesley, e oltre all'ottimo Ottavio Cortina, altro grande manager appunto della realtà dei tecnici del quel grande Toro, e poi dirigenti, perché Agnisetta era uno di questi, Civalleri era l'altro, e Bonaiuti, insomma, erano dai 50 ai 60 anni, insomma, lì all'interno. I giornalisti che avevano seguito quella trasferta, perché ripeto, il Toro chiamava a raccolta sicuramente che i migliori giornalisti di allora. Morì Renato Casalbore, niente proprio di meno che quindi il fondatore del Tutto Sport, il giornale di Torino, ancora oggi assolutamente trovabilissimo in tutte le edicole d'Italia. Era nato nel 45, nell'estate calda di quel 45, venne a morire poi anche il giornalista Luigi Cavallero, costui aveva ereditato da Ambrosini la direzione dei servizi sportivi della Stampa, sempre in riferimento sicuramente a queste forti radici torinesi, e così anche Renato Tosati. Ricorderete sicuramente la figura, diciamo, di quel Tosati, bellissimo da apprezzarsi nei suoi interventi sul mondo del calcio, parlo del figlio in questo caso, mentre Renato Tosati era nato a Genova ed era appunto un giornalista della Gazzetta del Popolo. L'equipaggio era quello formato da Pierluigi Meroni, aveva 34 anni ed era il primo pilota, e poi avevamo Bianciardi, così Pangrazzi e anche il motorista Dinca. Il Pangrazzi è il capo marconista praticamente. Detto questo, quindi avviene la tragedia, l'Italia entra in lutto, ricordo ancora quei 600.000 presenti, cioè veramente una folla oceanica per quindi l'ultimo saluto ai grandi del Toro, e quindi quelli che da una storia calcistica passano a diventare assolutamente quindi una leggenda sotto tutti i punti di vista. Dicevo poc'anzi, in riferimento soprattutto alla figura di Gigi Meroni, perché Gigi Meroni è stato veramente un grande, è stato chiamato la farfalla granata, ne è uscito un libro tanti anni fa, molto bello, anche perché lui era un grande dribblomane, un giocatore particolare. Io ne feci uno special tanti anni fa in riferimento soprattutto a quella figura al di fuori del rettangolo verde, perché si era messo insieme con una che lavorava un tiro a segno praticamente all'interno di un Luna Park, in quell'Italia bigotta in bianco e nero, figuratevi se questo era possibile, e quindi venne messo all'indice per molti aspetti, tanto quanto da Fabbri, allenatore della nazionale di allora, perché lui teneva i capelli sicuramente stile beat, e quindi capelli lunghi, e quindi venne richiamato all'ordine. Era un bravissimo a disegnarsi i vestiti, a farsi i vestiti, e soprattutto aveva la balilla, allora andava a spasso, non sono leggende queste, sia chiaro, non sono leggende, sottolineo, andava a spasso con una gallina al guinzaglio. Diceva, se uno può portare il cane, cosa mai, qualche gatto, perché non posso portare la gallina, e così fece. Ma soprattutto era un bravissimo pittore, esistono ancora oggi i suoi grandi quadri, fece un autoritratto che mi sembra sia stato portato proprio in questi ultimi tempi all'interno del museo a Villa Claretta, sempre in attesa di poter passare all'interno di quella culla laddove tutto attende da ormai in memoria tempo per quanto riguarda, ripeto, il Philadelphia. Però accennando alla sarà un caso, è ovvio che un caso, perché Pierluigi Meroni, ripeto, era il primo pilota dell'aereo del grande Torino, ma Gigi Meroni era quella farfalla granata, quel dribblò, tanto che lui nacque praticamente in casa Lariana, quindi col Como, poi giocò anche col Genoa, ma a Como lui si era abituato praticamente a giocare come noi si faceva da piccoli. Mi è venuto in mente quando ho letto la storia tantissimi decenni fa, per quanto riguardava soprattutto quello spazio che i preti mettevano a disposizione, ma era di cemento, tanto quanto ho visto, esatto, i due cei giocare a calcio di fronte alla chiesetta a Casso a 1000 metri sabato scorso, e lì non c'è tanto spazio, e se ti scappa il pallone in discesa lo ritrovi praticamente nell'area della diga, e di fronte alla chiesetta laddove Renzo Martinelli ha romanzato un po' quel momento di matrimonio, per capirsi, perché tanti di voi sono saliti col sottoscritto, e quindi là era ste sbaionate, al che anche il nostro Stefano, che ringrazio, mi ha affiancato appunto nella giornata, ha dato due colpetti, anche se comunque la forma, anzi la, sì, la forma non è più quella di un tempo, ma neanche per sbaglio assolutamente. Quindi allenati, c'è, oltre ad andare in bicicletta mattina a sera, allenati, ciao, beh, un abbraccio. Detto questo, dicevo Gigi Meroni, per quanto riguarda fare la granata a Torino, grande diploma, perché giocando sul cemento con le sponde in cemento, tatta col è un veloce, no, e quindi riesci, diciamo, a forgiarti in quella maniera. Lui è un grande amico poi anche di Fabrizio Poletti, altro giocatore del grande Torino. Poi arriva quel 15 ottobre del 67, siamo in corso Re Umberto, in quella di Torino, ma ve ne parlo intanto che si aggancia quel nome che ho appena menzionato, il pilota appunto dell'aereo del grande Torino, ma per un altro aspetto, che è questo. Quindi si gioca questa partita, il Toro batte la Sampdoria 4-2 e vanno a casa di Gigi Meroni. Gigi Meroni poi deve quindi attraversare, a un certo punto esce da casa, deve attraversare questo questo corso Re Umberto, e sono quelle strade enormi, insomma mi sembra quattro corsie, due da una parte, due dall'altra, e le macchine sfrecciano alquanto velocemente. C'è un doppio impatto, purtroppo lui si ferma sulle linee di mezzeria, però fa un passetto in avanti e una macchina lo colpisce, colpisce lui e non colpisce Poletti, che assiste completamente a tutta la scena. Quindi lui sta attraversando la strada, viene urtato da una vettura, la prima è una Fiat 124 coupé, e Meroni viene sbalzato nella carreggiata opposta, dove viene trascinato praticamente per diverse decine di metri da una Lancia Appia che nel frattempo stava sopraggiungendo. Chi l'ha ucciso delle due magari ancora oggi non si sa, comunque si sa per certo che, pensate un po', la macchina che per primo colpì in quel giorno del 15 ottobre 1967 il nostro grande Gigi Meroni era guidata niente po' di meno da quello che poi diventerà il presidente del Torino Calcio. Attenzione, un presidente messo lì, nel senso che questo non aveva schei, anche se comunque non era malmesso, lui era un grande personaggio di un'azienda importante, e quando dico azienda importante era la Fiat. È stato anche portavoce di quell'avvocato Agnelli, quindi portavoce personale dell'avvocato Gianni Agnelli, quindi tra i vari ruoli che lui ha ricoperto parlo di Tilly Romero. Lui è del 48 ed era un tifosissimo del Toro, grande tifoso di Gigi Meroni, pensate un po', questo lo ha investito, e quindi a 24 anni praticamente Gigi Meroni muore. Tilly Romero aveva la patente non da molto, aveva 19 anni, però per dire le stramberie della storia granata, cioè questo prende quindi sotto Gigi Meroni quel 15 ottobre 67, poi mi diventa addirittura presente al Toro Calcio, non una parentesi assolutamente felice, però come aneddoto praticamente molto molto molto stramba. Va bene, il Toro, ripeto, andava a giocare in quel di Lisbona, laddove ha giocato quest'ultima partita, doveva andarci il Bologna, invece ci andò il Toro. La partita finì 4-3, l'ultimo gol granata venne segnato quindi da quel Romeo Menti, cui nome appunto viene riportato in più di qualche stadio in Italia. Qui abbiamo ovvio la vicentina biancorossa realtà fioccata in Serie B da qualche settimana. Qui alle nostre parti però giusto ricordare anche la grande figura, perché vi accennavo prima Iginio più che Dino e Aldo Ballarin, no, Aldo e Dino Ballarin sono entrati in questa grande leggenda del grande Torino per quanto riguarda soprattutto quindi il fatto di essere periti entrambi in quel giorno appunto di 77 anni or sono. Aldo Ballarin era il terzino destro di quella strepitosissima squadra, difatti Bagigalupo Ballarin, subito il numero 2, Pac, Bagigalupo Ballarin, Maroso Grezza. Dino Ballarin era il portiere di riserva, praticamente il terzo portiere, prima c'era Gandolfi come dicevo poc'anzi, ed è la pressione di Aldo Ballarin nei confronti appunto del presidente Ferruccio Nova allora che permise al presidente di dire ok, va bene, lasciamo a casa il secondo portiere e portiamo via quindi tuo fratello Dino Ballarin. Però in quel momento sull'aereo, pensate un po', sale anche Iginio Ballarin, lui seguiva praticamente i suoi fratelli. E uno dice, com'è possibile? L'ha fatto tante volte e lo fece anche quel giorno là. Iginio salì, quindi il Toro si trova a Linate, Milano, bisogna indossare le cinture quindi di sicurezza, così viene assolutamente fatto, le cinture vengono allacciate, lo stesso Iginio Ballarin, ripeto il terzo dei fratelli Aldo, Dino e Iginio, si mette la cintura, però a un certo punto ci sono però nella lista 31 nomi e però dal conteggio veloce sono in 32, e allora si chiede, ma scusate, chi è che in più qua? E lui alza la mano, però non è che gli dicono immediatamente vedi di uscire, diciamo, dall'aereo, cosa si deve fare qua dentro, gli dicono praticamente va bene, tutto sommato di posti ce ne sono, però passaci un documento. Il fatto è che il documento praticamente era alquanto scaduto e quindi di conseguenza lui viene quindi mandato fuori dall'aereo. Per questo salva la vita, assolutamente, la perdono i due fratelli Aldo e Dino Ballarin. Lui vive fino a 94 anni, nel 2011 viene a morire, viene a mancare a Mira. Lui non ha mai giocato a calcio, non era un giocatore, però era in quell'aereo, aveva già, quindi ripeto, allacciato le cinture, e poi lui soprattutto ricorderà, perché poi sono usciti anche libri e articoli soprattutto, e quindi lui sarà uno di quelli che qualche giorno dopo dovrà andare praticamente all'obitorio a riconoscere i fratelli. Lui dice: Aldo aveva un labbro e il lobo di un orecchio bruciato, Dino aveva completamente, quindi vuol dire il portiere in questo caso, aveva le gambe completamente spappolate. Sono stato io che li ho vestiti con le mie mani, sono stato io a metterli all'interno delle bare. E lui poi ricorda anche quello che vide là attorno, ad esempio altri giocatori, restava poco nulla. Di Maroso dice sì e no, è stata ritrovata praticamente la fede, insomma, quindi ovvio un impatto del genere su un muro a circa 300 km orari, è ovvio che più di qualche corpo era completamente e assolutamente irriconoscibile. Oggi, per chi fosse in quel di Chioggia, laddove la stessa squadra, appunto, non so dove milita il Chioggia, non mi ricordo, nazionale dilettanti o Serie C, è stata in Serie C mi sembra, a propri colori, insomma, Granata, penso in memoria appunto a queste due grandi figure di Chioggia, però ne hanno fatto oggi sia Nicoletta Perini e il marito Davide Bovolenta, ne hanno fatto veramente un grandissimo museo, oltre ad aver scritto poi un libro, perché 20 anni fa è uscito anche un libro, Aldo e Dino Ballarini uniti per sempre. Si racconta la storia di questi due fratelli dalla tenera età sino appunto all'incidente di Superga, insomma, ecco, per farla breve volevo quindi anche ricordarmi appunto sia di Aldo, di Dino e di Iginio, e quella fortuna è stato quindi buttato giù dall'aereo per via dei documenti e così ha potuto salvare la vita. Per ricordare altri passaggi, quando il Torino viene a mancare, mancano poi anche 4 giornate alla fine del campionato e allora si decide di far scendere in campo la Primavera, e così faranno poi, ovvio, era nella logica delle cose che anche altre squadre avrebbero dovuto fare così. Il Toro aveva ancora 4 incontri da svilupparsi, l'Inter, ripeto, è stata l'ultima partita fuori casa del campionato e quindi quel pareggio permette di tenere a debita distanza l'Inter. Allora non c'era sicuramente la regola dei 3 punti, ma casomai dei 2 punti, e quindi mancavano 4 partite. Una era col Genoa, poi col Palermo, la Sampdoria e la Fiorentina. Quindi, ripeto, per sportività, ma era logico secondo il punto di vista che anche altre squadre mandassero in campo quindi la Primavera. Così è stato, e ovvio, in uno stadio fatto di un'emozione nella sua più profonda quintessenza, quella del 15 maggio 49, scendono in campo i giovani appunto del Toro e contro il Genoa. Con il Genoa abbiamo veramente un grande storico gemellaggio con il grifone rosso-blu. Sta di fatto che comunque i giovani Granata vincono 4-0, poi vinceranno anche tutte le altre restanti partite, e quindi il Toro quindi può anche cucirsi quindi il 5º scudetto consecutivo. Bene, quando arriva soprattutto, e ne approfitto anche per leggervi questo, arriva poi il momento del 50° anniversario, quindi vuol dire praticamente il 1999, 50 anni appunto dalla tragedia di Superga. Di qui a qualche giorno si ricorderà il 50° anniversario invece dello scudetto, mai più vinto da allora. 28 anni dopo Superga noi vinciamo lo scudetto nel 76, in quel maggio, mi sembra 16 maggio appunto del 76, con quella grande accoppiata di bomber là davanti, con il Giaguaro in porta, con il Poeta sulla destra che si fa quella linea bianca che metà basta, piuttosto che Mozzini, Caporale, Pecci, Zaccarelli, il grande Faro, però ovvio i gemelli del gol li ricordiamo ancora con enorme spessore di memoria. Per quanto riguarda Ciccio o Graziani, che ben vedete molto colorato in abiti ancora oggi girando a destra e a sinistra, diverso invece sicuramente l'approccio con il calcio che oggi ha il grande Paolino Pulici, detto Puliciclone perché allena i bambini. Si è mai avvicinato ai vertici della squadra Granata? Io posi una domanda quando mi trovai in un ritiro a Sappada, fecero entrare i giornalisti e entrarono anche un po' di tifosi, fece una domanda allora, però diversi anni fa, al nostro Urbano Cairo, per dire quanto aspettasse per mettere, diciamo, delle figure alquanto storiche all'interno dell'organigramma torinista, e fece il nome di Pulici. Lui non disse di no, però ovvio lui è un capolavoro di colui che ci gira attorno a di tutto e di più, ci sa fare il ragazzo, basta vederlo nelle ovvietà durante le risposte che dà a precisa domanda, quelle poche precise domande che arrivano, perché laddove non abbiamo precise domande abbiamo tutti quelli che sono venduti a quel sistema là per qualcosa e sono le domande all'ovvietà. E oggi non si è giocato benino, no, oggi bisogna dire come è andata la partita, e deve andare giù pesante casomai, soprattutto con quelle mendacità di promesse che lui ha fatto in oltre 20 anni, per qualcosa mi auguro assolutamente che faccia spazio. Poi sappiamo benissimo che potrebbe essere sicuramente, lo sarà probabilmente assolutamente, un salto nel buio, considerando quanti squali della finanza internazionale avranno voglia di allungare gli artigli su una squadra che oltretutto ha anche uno stadio possibilmente di proprietà, o comunque c'ha il Philadelphia, poi il Robaldo che è sempre in là con la grande inaugurazione, ma quest'anno dovremmo esserci. Sto parlando dello stadio che raggrupperà tutto il settore giovanile, ed è importante perché se i giovani sono lì tutti assieme, cacchio, l'importanza di sta roba è fondamentale, e lo insegnano sicuramente quindi anche le squadre del Barcellona, Real Madrid, tutto deve rimanere all'interno di un unico villaggio, respirare tutti la stessa identica aria, e possibilmente avere un Philadelphia molto più aperto per avere quel dodicesimo uomo in campo, che sia la maratona, che sia il tifoso, che sia soprattutto l'affezionato sgranata, che possa andare a caricare la squadra come avveniva un tempo. Ovvio che entrando in questi ultimi periodi magari è più di qualche contestazione, tanto quanto è in atto, perché insomma dopo tanto tempo la curva maratona non è più presente in curva, e quindi nell'incitare i tifosi, quindi vuol dire che Cairo ha indotto assolutamente questa società ad essere assolutamente deprimente da un punto di vista di risultati, di promesse e soprattutto di quella realtà di classifica che quest'anno ci vede a 3 giornate alla fine al 13° posto, ma noi se tutto va bene è il 9° posto oppure l'11°, quando nei tempi ante Cairo tutto sommato delle finali di Coppa Italia le abbiamo perseguite, e soprattutto in Europa ci si andava con una certa realtà di frequenza. Con lui praticamente mai, anche se qualcuno mi dirà no, perché 2 volte ci siamo andati, sì, siamo andati in Europa, non per merito di Cairo e come aveva allestito tutto il verticismo della squadra granata, ma per quindi colpe altrui, vuol dire per demeriti del Milan e poi del Parma. Milan e Parma, solo per questo noi siamo andati in Europa. Vabbè, e ci ricordiamo ancora la vittoria al San Mamés. Questo in 21 anni ricorda solo la vittoria al San Mamés. Se devo fare l'elenco per quanto riguarda i derby, su oltre 30 ne abbiamo vinto uno solo, e l'ultima di campionato, guarda caso, sarà momento di Toro Juve anche quest'anno, cioè deve ancora giocarsi il derby di ritorno ed è l'ultima giornata. Beh, una catastrofe, diciamo una cagata enorme secondo il punto di vista, dal punto di vista di calendario, mettere il derby all'ultima giornata. Servisse per frenarli rispetto alla corsa alla Champions, potrebbe magari darci una boccata di sorriso. Oggi così non è, nel ricordo del grande Torino. Dicevo, nel 99, il 50° anniversario della tragedia di Superga, e il 24 febbraio, quindi pochi mesi prima appunto del rintocco dei 50 anni del ricordo, il Tutto Sport apriva praticamente anche la pubblicazione di poesie sulle gesta del grande Torino, e così avvenne. Quindi pubblicarono un mio scritto di lunedì 4 maggio 49, quindi vuol dire dopo 27 anni, perché se il 4 maggio 49 era, quindi 27 anni dopo, e quindi siamo al 90, no, Pianca, che sto dicendo? Noi avevamo il 50° anniversario nel 1999, e quindi sì, acquista esattamente il Tutto Sport 27 anni dopo. 27 anni dopo. E a 1500 lire vedo, e pubblicarono appunto questo scritto dal titolo C'è un colle, che vi leggo. E quindi però un po' di, aspetta, mettiamo un po' di questo, che è esattamente questa qua.
1: Muscolo durato tutto il giorno.
0: Facciamo partire un po' la chanson e poi leggiamo questa. C'è un colle il titolo, 24 febbraio 1999, 50° anniversario della tragedia di Superga. Allora il Tutto Sport costava 1500 lire. Anche là abbiamo sforato, ma d'altronde sappiamo benissimo che con 1986,27 realtà d'euro ci hanno fiocchettato che metà basta. Bene, si parte così. Nello stadio dell'anima gracchia l'altoparlante e la monumental memoria su tutto è sovrastante. Ed entra senza emozione la formazione ubriacante nel rivivere quell'epopea di mezzo secolo distante. Arde e divampa la passione per una nuova sfida sulle ancor vive note di carica della tromba del Bolmida. Sentimental ricordi granata da schierare in campo, un vital rimembrar che oggi non ha scampo. In quest'inverno tinto di grigio rigore, che di quel maggio ha un abbondante sapore, rivisto le geometrie di quel rettangolo di magie, dove una favola bullonata ha lasciato ancor le sue scie, ove il cuor dei tifosi e dei guerrieri batté all'unisono, ritmi d'ardor che ancora oggi nelle arterie vivono. Granata, il tremendismo che scuoteva ogni momento e si gonfiavano le reti come vele al vento. Poeti del calcio, maestri, eroi, fate voi, la loro storia è indelebile e inscalfibile dentro noi. Ma oggi scempio ne ha fatto di quel tempio, ma non hanno ucciso né reciso il seme che annida e prospera nelle nostre vene. Ferrosi scheletri di cemento in fila e figli paglierini ad incorniciar quel che rimane del fila. Valorosi e fieri a combattere per non soffocare, per non far dimenticare ed un sogno da edificare. Ma un dì i più grandi spiccarono il volo, leggeri e leggiadri, in un viaggio solo, perché estasiati e mirati dalle loro delizie di quei campioni,

sempre seguono le puntate con altre maglie granata lassù convolate e nella profonda storia granata che continua a camminare troppe volte c'è un colle da superare, così è perennemente andata ma è anche eterna la fede granata.

0: Bacigalupo. Ballarin,
1: lo scudetto viene consegnato ufficialmente al termine di una toccante cerimonia dall'ingegnere Torino Barassi. Capitan Valentino, questa è la tua coppa, una grande coppa, la coppa del Torino. Guarda com'è grande, è grande come il mondo, contiene il cuore di tutto il mondo e pare vi dica che Dio vi benedice. D'altronde, come dice il grande Aldo Agroppi ha militato, diciamo, nel Toro dal 67-75, è andato via esattamente quando abbiamo cominciato ad aprire la porta sullo scudetto numero 7, quello del 76, quindi no, però aveva sicuramente permesso la costruzione di quella squadra che poi vince appunto lo scudetto. Lui è venuto a mancare, lui è di Piombino, toscano, e quindi toscanaccio verace, no? Il grande Aldo Agroppi, questo non teneva assolutamente peli sulla lingua, era un grande su tutti i punti di vista, quello che aveva da dire sicuramente lo diceva, e così anche seguendo le interviste anche le ultime, ripeto, è venuto a mancare il 2 gennaio dell'anno scorso 2025. Disse: ogni anno nuove generazioni salgono a Superga, l'amato colle nostro, il nostro vanto. Noi del Toro non siamo invidiosi di niente e di nessuno. Il Toro rappresenterà per sempre una perenne vittoria. Essere granata è un mestieraccio, ma siamo fieri delle nostre lacrime.

0: scorderò.
1: E nel ricordo di quella martedì 3, quindi lunedì, anzi 3 maggio, perché poi era martedì e il 4 maggio è la tragedia, quel lunedì là ricordo ancora l'ultimo articolo scritto a Renato Casalbore, fondatore appunto di Tutto Sport, quindi primo direttore appunto diciamo di quella testata giornalistica. Il Toro ha perduto allo Stadio Nazionale di Lisbona col Benfica. Diciamo subito che questa sconfitta non era prevista. Dovendo limitarmi a delle considerazioni in stile telegrafico, dirò che i portoghesi hanno visto il vero Torino soltanto nella fase iniziale della partita, allorché la squadra partita fulminea l'attacco manovrando il suo abituale gioco tutto finezze. Va detto sicuramente a chi ci ascolta che Renato Casalbore è un grande, ma era utile ricordare, come ha fatto sicuramente più avanti nell'articolo, anche una condizione molto febbricitante per quanto riguarda il nostro leader in assoluto di centrocampo, quindi vuol dire Valentino Mazzola, ripeto, il 30 aprile a Milano contro l'Inter non gioca tanto quanto Marosa e Grezzar, e scende in campo per onorare praticamente la figura di Ferreira, con il quale aveva sicuramente sviluppato una grandissima amicizia quasi fraterna. Vabbè, questo era l'ultimo articolo all'interno del quale poi dice: i Granata meritavano ampiamente un pareggio se si pensa al quarto gol lusitano segnato in evidenza posizioni fuori gioco, ma era un amichevole, ripeto, dovevamo fare la felicità di quei 40.000 che seguirono appunto quell'incontro, parlo di tifosi di Ferreira e quindi tifosi soprattutto del Benfica in questo caso, e alle numerose occasioni sprecate in modo davvero ingenuo dai torinesi. Ma un Torino in piena efficienza avrebbe potuto facilmente rovesciare il risultato. Eh sì, ma allora mi viene da ricordarti soprattutto che lì non ci stava la cosiddetta tromba del Bolmida per qualcosa, quel quarto d'ora di stampo granata con il Valentino Mazzola a rimboccarsi le maniche e tutti ad aggredire l'avversario in maniera focosa, non ci stava. E quindi Bagigalupo, Ballarin, Martelli, Grezza, la formazione che scese in campo quel giorno fu la seguente: Bagigalupo, Ballarin, Martelli, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loi, Gabetto, Mazzola e Ossola, dall'altra parte Contreras, Giacinto, Fernandes, Moreira e poi appunto Ferreira, Corona, Arsenio, senti che nome, Espirito Santo, tutto attaccato, un giocatore del Benfica, Espirito Santo, Melao e Rogerio. Vabbè. Il pubblico incantato dal Torino, appena l'arbitro dà il segnale d'inizio il Torino, benché giochi contro vento, scatta l'offensiva. I primi minuti sono suoi, Granata manovra un gioco fluente ed armonioso, intessono una ragnatela di passaggi, la folla rimane ammirata e sottolinea con

applausi, con espressioni di meraviglia, queste azioni. Granata, lungo l'articolo del fondatore di Tuttosport, perito a Superga, e poi Tuttosport uscirà con la foto gigantesca frontalmente al tutto, il nostro lutto, quindi scritto a caratteri cubitali, il nostro lutto. Prima sconfitto il Torino per 4-3 a Lisbona, a Lisbona, a Lisbona. Va bene, un altro grande, beh, tifosi Granata ne abbiamo avuti tanti, a partire anche, dico, di spessore conosciuto da parte vostra, come ad esempio Bettino Craxi, grandissimo tifoso del Toro, ragazzi, o Mario Giordano, l'ho visto anche in un ritiro precampionato andare a parlare un po' con i giocatori, e Mario Giordano, grande tifoso del Toro, assolutamente, però forse un po' troppo schierato alla parte di quello là che sarebbe appunto il nostro presidente attuale, insomma, ecco, Papa, ex Papa Urbano Cairo. E altro grande tifoso è Mauro Berruto, ve lo ricorderete sicuramente, perché Mauro Berruto è stato assolutamente un grande allenatore di pallavolo per quanto riguarda il fatto di essere stato commissario tecnico appunto nazionale maschile, se ben ricordate. Poi è ovvio che a un certo punto il ragazzo scende in politica, ed è quello che sta avvenendo in questi frangenti da parte sua, e lo fa con la sponda di quella pseudo-sinistra che tante volte martelliamo qua dentro. In questo caso e riferimento si intende soprattutto il Partito Democratico. Però Mauro Berruto, parlando del Grande Torino, dice anche questo: una squadra non diventa immortale quando muore, diventa immortale se, mentre vive, ha insegnato qualcosa. Il Grande Torino ha insegnato che lo sport può essere un linguaggio di ricostruzione di orgoglio nazionale, ha insegnato che una città operaia, bombardata, ferita, può trovare in 11 uomini vestiti di granata un modo per rialzare la testa e diventare il simbolo di tutti, perché nessuno si salva da solo, ricordiamolo, non come vittime ma come uomini, atleti, padri, figli, mariti, compagni, amici, giovani, capaci di far felice un paese che aveva disperatamente bisogno di felicità. Il 4 maggio continuerà a essere il giorno del dolore Granata, che nessuno potrà mai lenire, ma non è giusto che la morte si prenda la loro vita, che la morte ti incontri vivo. Bella, no? Che la morte ti incontri vivo. È il più bello auspicio. Loro sono morti da vivi, pieni di speranze e di cose ancora da fare. C'è un modo per sentirlo chiaramente, e questo è il museo del Grande Torino, confermo, e della leggenda Granata. C'è una teca volutamente scoperta con una valigetta di ferro deformata dallo schianto e ritrovata fra i resti dell'aereo. Quella del massaggiatore della squadra, Ottavio Cortina, conteneva alcune piccole ampolle di vetro rimaste miracolosamente intatte. Queste le ho viste e le ho quindi anche portate dentro. E allora ripartiamo. Conteneva alcune piccole ampolle di vetro rimaste miracolosamente intatte, esposte con i loro tappi di sughero. Basta chiudere gli occhi e farsi attraversare le narici e il cuore dall'odore di canfora che ancora si sente distintamente, che serviva a massaggiare i muscoli di quei giovani campioni. Con quell'odore nel naso e nel cuore che si sentono distintamente le risate e i discorsi negli spogliatoi, così la forza e la fragilità, l'orrore della guerra e la bellezza del calcio, la paura di non farcela e così il coraggio, la tenacia di un gruppo di ragazzi vivi più che mai. Un gruppo di ragazzi che alle 17.03 del 4 maggio 49 hanno fatto innamorare di loro milioni di persone che non li hanno mai visti giocare. Chi scrive con orgoglio e occhi lucidi è uno dei

0: Immortali ed immortale l'ho scritto, il titolo almeno è questo, e dice esattamente: dal ventre del Fiorina, è dove il toro era nato ancora agli albori il 3 dicembre 1906, dal ventre del Fiorina sorgeva i vagiti di un'alba appena consacrata, che si stagliava sulle cose e profumava gli occhi tingendoli di granata. E quelle sagge inscalfibili pietre, ove la leggenda si è addormentata, ti sussurrano del Filadelfia le gesta, materna casa dei grandi granata. E con tacchetti di nuvola scendono ogni sera angeli a calcare quel prato, hanno ali granate, sono invincibili come nell'epoca dei fasti da primato, e sugli spalti ogni di Giorgio, Valentino e Gigi tutto rimbomba e tuona, ma sentirlo non puoi, gustarlo non sai se non hai cuor di maratona. E il deflagrar dei brividi nel rimembrar quell'esaltante e ultimo scudetto sconquassa ancora la mente mia dalla radice fin su quel colle maledetto, ma il rotolar della memoria di granelli di vittoria rinverdiranno ben presto una storia che tornerà a brillare di gloria, perché è tutto immortale, è tutto fantasticamente immortale, per quell'intramontabile fede, quell'incrollabile fede, impressa a fuoco nel cuore, tatuata a vivo nell'anima, marchiato lo spirito, insita nell'io, nelle viscere avvinghiata, ovunque inscindibile, nelle vele invincibile, granata inesauribile, sangue granata.
1: Batteva sul nostro dolore, più vivo che mai.
0: Tra poco saliremo a Superga, esattamente in quel giorno del 4 maggio 1949, vi parlerò soprattutto, diciamo, di Giovanni Biestro, figura particolare, e mi aggancerò sicuramente alla partenza della questione del discorrere di oggi per quanto riguarda quell'epica tappa del Giro d'Italia con quel quindi supersonico Fausto Coppi che per 192 chilometri lascia tutti attoniti alle sue spalle e vince quella memorabile tappa, così il Giro d'Italia e quant'altro, insomma lui, ripeto, scarno come un osso di prosciutto crudo, come scrisse qualcuno allora, ma soprattutto di una forza disumana, capitemi, disumana, ma soprattutto penso che anche uno tutto sommato tenesse qui 28 battiti al minuto, stile che poi abbiamo riscontrato sicuramente nelle pedalate del grande Marco Pantani, giusto ricordarlo per quanto riguarda quelle emozioni che il ciclismo ci sa ancora dare, ovvio tutti impongati, tutto quello che volete, però noi sappiamo ancora ogni tanto emozionarci nonostante tutto, giusto o sbagliato che sia. Rimuovi tutto, per fortuna che sei arrivato tu, che prima c'era il prete che ha cavato un sacco di pochi. Cosa vuol dire pochi? Sarà pochi? Di pochi? Cosa vuol dire? Ma non ho capito. Ma quanto belli siamo stati sabato ad Arezzo. Ciao bello, metto la freccia e supero l'oltre. L'ondulé. Beh, l'ondulé vive sicuramente, diciamo, di colorazione bianco-rossa per quanto riguarda il Menti di Vicenza nel ritorno in cadetteria e quindi ritorno in Serie B, laddove avremo un bel po' di derby, sinceramente. Quello storicissimo, elevatissimo con l'Hellas di Verona e poi anche con quel Padova che, gonfiando la rete al 94esimo in quest'ultima tornata di campionato, ha permesso sicuramente di salvare il campionato, nel senso, insomma, se salva. Scusa una cosa, ma a parte te, secondo il tuo pensiero, a chi può interessare questa cosa Torino? A parte te, logicamente a me, basta, assolutamente, dottor Bianco, e che cazzo sei, non importa a chi interessa assolutamente al sottoscritto. Hai un dono che è fenomenale, suppongo che tu abbia un dono che è quello sicuramente delle 10 dita, ma potrebbe bastarti una sola se ne hai perse 9, e giri sto cazzo di canale e vai in qualsiasi altro contesto, assolutamente, se ci fosse l'occasione di vedersi a quattro occhi, però io sarei ancora più contento, ti dico la verità, perché avrei altro da dirti che in diretta forse non conviene assolutamente in diretta, però ti ripeto, quando vuoi io sono qua. Ciao Luca, dedico al grande Alex Zanardi la mia poesia, intanto Zanardi, in riferimento all'apertura, diciamo, di giornata, per il semplice motivo che noi abbiamo anche da ricordare un grandissimo, e così abbiamo fatto. Ho conosciuto un'anima completa, un tempo era come noi comuni mortali, aveva la sua vita normale, come era normale avere due gambe per camminare, poi uno sfortunato giorno cambiò tutto, un incidente e via, gli tagliarono le gambe, ma con coraggio e determinazione non ha avuto alcuna esitazione di rimettersi in cammino, vincendo se stesso, testimone della vita e dell'amore, tanto da diventare, senza volerlo, ancor più prezioso agli occhi del mondo intero. Eroi. Come lui ce ne sono tanti che ci danno l'esempio che la volontà dell'anima, se è necessario, può evolversi da uomo a centauro, per dimostrare che Dio esiste, alla faccia di chi pensa il contrario. Alex, sarai per sempre i nostri cuori e simbolo eterno della classe 1966, in effetti sì, la mia classe, Roby L'Alpin. El Toro è una gran squadra che tifa Luca detto a mitraglia. Rosso è il cor dell'amore e Luca lotta per la libertà, come il Toro, con tutto il cuore. Grazie mille. Onoriamo il grande Toro che quel triste giorno volò in paradiso per fare un gol eterno nella porta di San Pietro. Bella questa qua. Forza Toro, ciao Tommaso. Ecco, vedi la risposta di prima che do alla... al migliore in assoluto. Per Tommaso lo fate e basta. Per Tommaso e basta. Allora, ciao Luca, visto la tua preparazione sulla storia d'Italia, potresti approfondire il trattato di Cassibile? Sì, beh, faremo anche quello, se dici. E stando all'attualità, secondo te Trump ritira i soldati dall'Italia? Ma cosa che ritira? Ma cosa stiamo dicendo? Magari ritirasse sicuramente, diciamo, quei 15.000 circa, sono 13.000 e qualcosa presenti in Italia? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, anche di questo, casomai te ne parlo anche tra poco, perché poi alle 2:15 finirò con sta roba qua, per la fortuna del...
2: Ci stiamo tra poco. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
7: Si pranza al sacco.
9: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
10: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
9: Per info e prenotazioni
12: 3
7: 2 9
12: 0 0
7: 3
12: 8
7: 9
12: 8
13: 8.
3: Ciao Mara.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000.
0: A Ioanni in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
16: AF
12: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
16: Torna a Modena il Torino e la vittoria sarà ancora sua. Maroso da un saggio di abilità e insieme di esemplare correttezza. Arrembaggio di Mazzola, mischia e gol di Giuliano, sufficiente per vincere. L'Inter è la più forte avversaria, ma i gol fioccano ugualmente nella rete nerazzurra. Contro il fiorentista Maroso si spunta anche l'aggressività di Armano. Verso la Roma finalmente l'indulgenza. Grandi parate di Bacigalupo e poi i gol. I giallorossi hanno segnato sul rigore. Adesso pareggia Gabetto. Al gol della vittoria penserà Mazzola. Azione perfetta, finta di Lois, stangata di Valentino. Per il derby della Mole i figli recano in macchina omaggi per i padri. In questo momento Mazzola non è più un giocatore di calcio, ma un papà affettuoso. Una puntatina e Gabetto manda in vantaggio il Torino. Poi, dopo il pareggio di Cergoli, doppietto di Lois e delirio dei tifosi granata. Vetrina delle celebrità, Ballarin e Maroso, Rigamonti e Mazzola. Impossibile sottrarsi alle radio interviste. Battuta anche la Sampdoria. Un colpo di tacco di Menti e Mazzola non fallisce il bersaglio. Ostacolo duro il Bologna, Ossola, Gabetto e Menti studiano come poterlo aggirare. Con manovra avvolgente no, e allora ci penserà Mazzola al momento giusto. Rovesciata di Gabetto, tiro al volo, gol! Stupendo! 30 aprile 49 a San Siro per l'ultima partita su un campo italiano.
0: E qui ci siamo arrivati raccontando appunto l'ultima partita del Grande Torino il 30 aprile 1949, 0-0 e quindi si decolla e vai con Milano e dopodiché Barcellona e dopodiché Lisbona, fa rima ma brutto ricordo per quanto riguarda quello che oggi ricorderemo tutti noi grandi tifosi granata alle ore 17:03. Va bene, detto questo, stamattina mi chiamava il nostro grande Gianluca Stefani, che avrò ospite sabato prossimo, perché c'è tanta che a canne al fuoco il marito che metà basta, e qua altro che grigliata da farsi per tutti, qua andiamo oltre. Però invita tutti sabato mattina 9 maggio alle ore 9 al Crow Plaza. E Golena rubata, si parla di consumo di suolo, ecco, dico questo intanto, e quindi interviene lui, Gianluca Stefani come moderatore, Bruno Nanin, ex presidente Confesercenti provinciale di regionale, insomma, praticamente. Quindi avete capito, sabato mattina 9 maggio, poi nel primo pomeriggio sarà qui col sottoscritto per quanto riguarda il punto della situazione su alberi, consumo di suolo, impatto ambientale, vai con l'ecosistema, ciao alla biodiversità. E quindi sabato mattina ore 9 terremo questo evento sull'eco mostro del caring Un forte abbraccio e grazie. Perfetto, allora sì, dai. Comunque avete capito, sabato mattina 9 maggio, però trovate tutto, quel volantino colorato, quel verde qua, che ormai diventerà sempre più grigio, nel suo profilo Facebook, insomma, ecco. Mettete Gianluca Stefani e trovate di tutto e di più. Di tutto e di più. Allora, ballerin Eginio, non è Egidio, Eginio va l'emozionato pensiero per aver vestito i defunti fratelli. Sì, è quello che abbiamo raccontato prima, assolutamente. Sì, Luca, sa stare ai ciacque delle persone insulse, non mi interessa del calcio, ma sentirti ti come spiega le cose, se cultura, assa che i ciacque i sfiga. Grazie Luca e partì Forza Toro. Ciao, grazie a te. Allora Claudio, grazie a Claudio. Dopodiché, lo stesso mi diceva praticamente il nostro buon, più o meno, assa stare madre i coglioni, purtroppo non abortisce mai. Sì, ma va tranquillo Filippo, guarda che mi non ho nessun problema, ci rispondo secco e basta, ma pensavi sì, se venisse qua dammi una mano a sabato, ora visto che te parli di sabato. Ciao Luca, sempre emozionante di sentire la radiocronaca che fai del triste evento della mitica squadra di calcio scomparsa, bravo per il tuo entusiasmo trascinante. Ciao Roberta Treviso, ciao, grazie a te. Ciao il cronista il Gala, stessa voce del narratore dei film di Don Camillo. Eh sì, Don Camillo è Peppone, assolutamente sì, che roba in bianco e nero per forza di cose, sì. Poi arriva che roba lunga, che però aria qua bisogna cambiare. Toro mitici gli statuto, la prima band ska italiana dal 1983, fedelmente Mods, e yeah, Mods, ciao ragazzi, Davide poeta pazzo, oggi si calciando rini da Toreador con Borambi e Rossanati da una grana rauda che botti sente una possenza furese. Davide 625 o poeta pazzo. Ciao Luca Panno, perché partiva così, però Sassa rubeggia e fa il decotto, questi trombo assalati in Siberi marrali colgono la fagioia. Questo è il nostro poeta pazzo, che noi traduciamo in questa maniera qua. E il nero leso procastra il frumento, l'udinello senza compiti si merota come un perignone che appeso si è autocandito a grumi, si tira le scoragge addosso e non lussa mai a cinque steppe. È un dato di frappè che non fa purè. Ah no, tutto di riba. A tutti gli integrati, ma con la G è integrati, comparati, sculi sulla biella mordendo la scella sei scella. Tutto in rima oggi, ragazzi, guarda, non state fermi altro oggi, tutto in rimissima, bravo, come sempre ragazzi, d'altronde. Però io devo concludere qua per quanto riguarda quello che ho detto in apertura, cioè praticamente la tappa storica, quella di un uomo solo al comando, la sua maglia bianca azzurra, il suo nome Fausto Coppi, in riferimento all'aggancio che faccio con la leggenda del grande Toro, nel senso che a Superga avviene quello che abbiamo raccontato alle 17.03, il fortissimo impatto. In quel contesto della Basilica di Superga ci sta un signore, oggi ripeto, adesso apriamo una porta tra storia, fantasia, realtà e sogno, immaginazione e palpabilità, in effetti. Lui si chiama Giovanni Biestro, non era un frate, perché all'interno di quella struttura noi trovavamo i frati, non era un frate in sto caso qua, era un semplice portiere, ma non quei de Bayon che abbiamo raccontato finora, cioè quello che stava nella parte d'entrata della basilica, quindi vuol dire uno che apriva il portale della basilica tutte e mattine e a sera doveva unicamente rinchiudere il tutto. Ovvio che si dava da fare qua a Secia e con Astrasa per pulire il pavimento e quant'altro, anche perché è molto bella da visitare, se uno è interessato è nelle zone di Torino, la si vede dall'autostrada, te vedi Superga assolutamente, te puoi salire e là che c'è possibilità di visitare tutto e più, che tombi di Savoia, la Stoia, Juvarra e quindi il grande architetto, che se, molto bello, oltretutto te domini anche uno spaccato di Torino dai 670 metri appunto di questa sommità della collina di Superga. Bene, siamo a presentarvi ciò che pochi conoscono per quanto riguarda sto personaggio particolare, si chiama Giovanni Biestro e siamo quindi ancorati al 4 maggio 1949. Il suo compito, ripeto, è quello di aprire il portale della basilica, lo chiude la sera, risponde ogni tanto alle telefonate, nel senso che aveva un telefono ahi piazzato, non era l'Italia di oggi con ste mattonette tecnologiche, in sta maniera consumava appunto le sue cosiddette ore di presenza in quel contesto là. Bene, rare volte arrivava a ste telefonate anche per quanto riguardava il clero, che allora in questo caso gli passava a chi di dovere, e dopodiché lui aveva a che fare soprattutto con il gestire un po' qui che entrava e che usciva, che tutto fosse tranquillo, insomma, assolutamente sì. Era uno nato a Vinadio, in provincia di Cuneo, sempre in Piemonte, e in vita sua dovevi immaginarvi uno che praticamente di viaggi ne aveva fatto ben pochi, si parla di solo due viaggi in vita sua. eravamo ormai alla soglia dei 40 anni da parte del Toso, e il primo viaggio lo aveva fatto a piedi, il secondo lo aveva fatto seduto su un cassone di un motocarro MAS e era in mezzo delle gabbie dei Gaine. Vabbè, era andato a Cuneo per la visita militare, però lo avevano assolutamente riformato. Perché? Perché aveva un problema alla gamba e il caporale gli disse: chi non è buono per il re nemmanco è buono per la regina, e in sta maniera qua oltretutto non fece il militare, nemmanco arrivò mai a sposarsi. E 10 anni dopo raggiunge Torino. Perché? Perché ha una zia suora che lo accompagna e gli ha trovato riparo, vista anche la sua situazione fisica, a Superga. E quindi sta vita scorreva da parte sua in maniera molto identica, molto lenta, molto opaca. Si alzava mattino presto, puliva il pavimento dell'androne, metteva acqua e segaura e vai così, e quindi apriva, ripeto, le porte di sua competenza, poi si rinchiudeva nel gabbiotto a mezzogiorno e così alle 7 di sera raggiungeva la grande cucina che era situata nel fabbricato dell'ex congregazione, ritirava il suo classico piatto di minestra e poi alle 8, salvo funzioni solenni, chiudeva baracca burattini, inteso la bottega, l'androne, e raggiungeva la sua cameretta e si metteva praticamente a sognare. Portava sempre in testa, oltretutto, per farle capire dal punto di vista fisico e il Toso, un berretto che teneva un paraorecchie, perché doveva coprire una tumefazione congenita del lobo destro. Non era bella da vedersi, insomma, ecco. Tanto che il monsignore, appunto, che ogni tanto lo incrociava, lo chiamava Giovanni dalle bande nere. Giovanni dalle bande nere, in sto caso, col gioco di parole. Bene, e così tutti i giorni, estate, inverno, inverno, estate, finché arriva il 4 maggio del 49 e l'aereo del Torino, reduce da Lisbona, si schianta, ripeto, contro il muro perimetrale posteriore della Basilica del Juvarra. Bene, Biestro è tra i primi ad accorrere all'interno di quel fumo, di quello sconquasso di rottami, e qui succede quel fatto che sconvolge la sua vita e che nel giro di pochi mesi lo unisce a quel tragico destino. Quindi l'aereo del Grande Torino era appena precipitato, aveva picchiato proprio lì a 40-50 metri da dove si trovava il nostro Giovanni Biestro. Giovanni Biestro, ad un tratto, qualcuno scorgeva sul terreno, quindi accanto ai resti dei corpi, due magliette granata con lo scudetto tricolore, tanto quanto, come mi racconta prima, ha visto anche il primo muratore che si arriva là in zona, tanto quanto il Biestro, e quindi che ha tradotto immediatamente, quello era l'aereo, il livello che trasportava la squadra del Grande Torino, che, ripeto, non ha fatto come l'andata, cioè sì a terra a Milano, ma si era deciso di arrivare sino a Torino. Bene, detto questo, però, cosa succede? E qui entra un po' la leggenda. Cosa succede? Succede che Giovanni Biestro praticamente intraveda all'interno, praticamente, diciamo, di quel momento di finimondo, quindi rottami e quant'altro dell'aereo, sente una piccola voce flebile prima di spegnersi definitivamente, che sussurra qualcosa al nostro Giovanni Biestro. Qualcuno dice Mazzola di Cassano Dada, qualcuno dice forse Valerio Bagigalupo di Vado Ligure. Sta di fatto che comunque quelle parole dovevano essere assolutamente pesanti come un macigno, perché da quel pomeriggio Biestro non riesce più a chiudere voce, a chiudere occhio. Quindi praticamente quella voce gli entra dentro e lo scombussola in maniera impressionante. Quindi un giocatore del Grande Torino consegna soprattutto a Biestro un messaggio che lui deve portare a Fausto Coppi, e così fiorisce la grande leggenda, praticamente, che all'interno di quelle parole fosse niente proprio di meno che racchiuso il segreto dell'invincibilità, una specie, diciamo, di formula magica, la ricetta, insomma, dell'onipotenza sportiva. Quindi un giocatore morente del Grande Torino passa il messaggio a questo Giovanni Biestro, e però il messaggio è da quindi farsi arrivare direttamente al grande campione Fausto Coppi. Biestro sa sì a malapena chi chiese sto Coppi, non si è mai interessato lui de sport, ha letto poco nulla praticamente, e oltretutto non si era mai mosso, diciamo, da quel posto inteso la Basilica di Superga. Ovvio, il Torino si schianta ai primi di maggio, il 32esimo Giro d'Italia si sta quindi praticamente iniziando, poi arriva quella tappa famigerata il 10 giugno appunto dello stesso anno, però Biestro sta roba qua non è che le sa assolutamente. Sta di fatto che comunque nei giorni della tragedia di Superga, mentre a Torino quindi si raduna il cuore dolente di tutto il mondo sportivo, una selva di bandiere abbrunate, quindi tutti a stringersi attorno alle 31 bare, il reverendo padre della Basilica non si accorge che per 4 giorni Biestro lascia la sua postazione. Quindi Biestro non è più là in quei momenti, la Caldi, per 4 giorni. Come è sceso? Chi dice con la tranvia a cremagliera, realtà molto famosa di quel luogo che porta a Superga. Come poi da Torino arrivare a Cuneo? Perché a Cuneo deve raggiungere che cosa? Il quartiere generale della Bianchi, perché è, in quel caso è accampato all'interno di un albergo. Biestro non riesce a parlare con Coppi in maniera diretta, però, per questo vi dicevo, all'inizio della trasmissione, di registrare il nome Biagio Cavanna, cioè il famosissimo massaggiatore di Fausto Coppi, di tanti altri ciclisti famosi appunto di quei tempi, tanto che a un certo punto, però, ricordavo, Biagio Cavanna diventa anche cieco nel 36, lui ha iniziato la carriera come ciclista ma senza grandi risultati e poi come pugile e poi mi diventa cieco e continua comunque ad essere ancora secondo un grande preparatore, diciamo, di grandi campioni, Fausto Coppi in testa. Quindi il morente del grande Torino passa il messaggio, quindi il segreto del campione morente viene riferito a Giovanni Biestro, che deve portarlo a Fausto Coppi. Quando però arriva lì dove prima si trova la squadra dei Bianchi e quant'altro, lui non riesce a parlare con Coppi ma riesce a passare queste parole a Biagio Cavanna, che è il famoso appunto masser del campionissimo, e questo riesce a farlo il 9 di giugno, visto che un po' della Valstura insomma la conosceva, e praticamente si mette a parlottare con quindi sto personaggio. Evidentemente questo personaggio poi va a parlare a Fausto Coppi, diventa tutto leggenda, nel senso che appunto l'indomani, come abbiamo raccontato in apertura, avviene la tappa forse più grande di tutto quello che riguarda un po' il ciclismo in Italia, quei 192 km, ripeto, di fuga sull'Italia del grande Fausto Coppi, che su vinse ovunque tutti i Gran Premi della Montagna, per capirci ancora meglio, e poi mette sicuramente un'ipoteca fortissima che lo porterà a vincere anche e indossare quindi la maglia rosa fino in fondo, magari a poche tappe, ripeto, assolutamente. Ed è un'impresa storica irrepetibile, assolutamente leggendaria, 192 km di fuga solitaria, e si dice che tutto questo sia nato praticamente appunto da questa leggenda, quindi la formula dell'invincibilità trasmessa da un giocatore del Torino a Coppi per il tramite dello sconosciuto e quindi Biestro Giovanni. Per questo Fausto Coppi sale poi a Superga e va alla ricerca di Giovanni Biestro, e lo trovò e gli parlò ed uscì però con la faccia scura. Biestro riprese la sua vita di sempre, anche se ormai gli squilli del telefono trasformavano le sue giornate in una specie di maratona perpetua. E a Superga, quindi, lì ai 700 metri, la gente non saliva più per devozione per vedere le tombe di Savoia, saliva invece per rendere omaggio a una squadra di calcio che si era schiantata contro la collina un giorno in cui la nebbia aveva cancellato i contorni di un capolavoro barocco presidiato da un certo Biestro. Una mattina di agosto, appunto, non vedendolo nella guardiola d'ordinanza, Monsignore andò a bussare alla sua cameretta. Biestro sembrava dormire, ma il cuore non aveva retto. Se mai esistita la formula dell'imbattibilità, adesso è sepolta per sempre con la squadra del grande Torino, con Fausto Coppi morto di malaria alle 8:45 del 2 gennaio 1960 e con Giovanni Biestro di Vinadio, 891 metri, uno che passò il segreto del campione morente ad un grande, grande campione che appunto è il nostro inconfondibile Fausto Coppi. Tutto là, da lì siamo partiti dal ciclismo, finiamo quindi con le ruote di bicicletta del grande campione, ma soprattutto di Biestro, che nessuno ne conosceva, quello che appunto qualcuno è arrivato a mettere nero su bianco per quanto riguarda ciò che fra i rottami appunto viene rivelato a il nostro Giovanni Biestro, che riferisce a Coppi. E poi il 10 giugno avviene quella mitica quindi performance in bicicletta, come si vuol dire in questi casi. Quindi grandissimo campione, che poi ripeto amava moltissimo sia la squadra Gran Torino, ma soprattutto un'amicizia molto fraterna con Valentino Mazzola. Molto toccanti anche i video che si trovano ancora oggi per quanto riguarda il piccolo Sandrino Mazzola, diventato poi grande campione dell'Ambrosiana Inter, per quanto concerne quindi la presenza con il papà. L'unica cosa che ricorda è sicuramente di essere stretto da una mano gigantesca in assoluto, che era quella appunto del padre quando lo portava all'interno del contesto del Philadelphia. Poi aveva altri fratelli sicuramente, appunto il nostro Sandrino Mazzola, che è un po' rimpianto forse di non aver magari anche militato, perché ci è arrivato vicino, cioè indossare la maglia granata praticamente, però è diventato secondo me un'istituzione nel mondo appunto dell'ambrosiana, quindi devo dire di quell'Inter che ieri ha messo via il 21esimo scudetto, per la qualcosa appunto è festa, festa e festa. E allora 4 maggio 99, battito d'ali granata, è mezzo maggio e di quei campioni senza tempo i ricordi hanno galoppato in groppa al vento. E un batter d'ali si è sprigionato, quello di infiniti sentimenti che ha sparso vibrazioni, che ha scosso tutti gli eventi. E quelle emozioni che hanno il divieto di fermarsi mi dicono che oggi sono tutti in campo ad allenarsi, perché nulla si è fermato, niente è cambiato, oggi come allora, e così per il futuro che mai si assapora. Prova a tendere ben bene l'udito, lontano dal solito viver di rito. Lo senti? Li senti oppure no? Sono proprio loro che stanno a palleggiare, tutti in cerchio, come i vecchi tempi, come sempre, ancora con invincibile ardor al ritmo del tuo Granata Cuore. Ora 17:03, 4 maggio 1949. Li ricorderemo per la 77esima volta. Vedevo quello che invece stamattina non ha fatto il Tutto Sport in prima pagina, ma d'altronde c'era da riportare in lettura la questione Inter piuttosto che la Formula 1, e così Gianni che ormai mette via record su record, nessuno come lui appunto. E mentre siamo a pagina 25, ma d'altronde questo ci meritiamo, visto anche le prestanze appunto della squadra che oggi scende in campo, nel senso che in questi periodi scende in campo, tutti in piedi ad applaudire, passa il grande Torino. Non parrebbe sicura la presenza di Cairo, visto che una parte della tifoseria ha detto che se non sale è meglio, ma questo a noi interessa relativamente. Oggi è momento di memoria, momento di ricordo, memoria appunto dei grandi di sempre, che mai ci scrolleremo dal nostro battito cardiaco, e così anche mi auguro di rincarnazione in reincarnazione, quindi 77 anni dopo col cuore siamo ancora a Superga. Va bene, forza vecchio cuore Granata, allora anche da parte sottoscritto agli amici come Michele Venezia. Buongiorno Luca, ricostruzione ampia e dettagliata come solo lei sa fare quando si tratta di divulgare. Niente da aggiungere a questa meravigliosa storia italiana da lei raccontata in modo ineccepibile, se non il rammarico che le cose più belle hanno una fine o un risvolto tragico, ma forse questo può servire non solo come cronaca attinente allo sport, ma come vero valore umano che si avvicina a Dio, che in questo caso ha lo sfondo granata, orgogliosamente. Forza anche la Clodiense, Union Clodia Sottomarina, squadra granatissima, i playoff per la C. Grazie Michele a Venezia, ciao bello, un abbraccio forte e soprattutto anche da un punto di vista calcistico granatissimamente granata. Sì, in effetti ho accennato prima l'Union Clodia, quindi la Clodiense, quindi non sapevo però dei playoff, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo all'Union Clodia Sottomarina, che quindi in maniera granatissima, quindi vuol dire i colori sicuramente che rispecchiano il ricordo del grande Torino, si gioca il tutto. E tienimi informato Michele a Venezia, nella speranza che per me, Luca, saresti bravo a leggere i libri di 100.000 gavette, la storia dei fratelli soldati mandati a morire sul Don. È altra brutta gatta da pelare anche quella, assolutamente sì. Però sulla prima parte che tu mi accennavi per quanto riguarda la questione Cassibile, lì ci torneremo assolutamente, insomma. Il DDL 978-2023 non si riferisce solo ai consumatori, a partita IVA, ma vale per tutti i debitori. E il tema, qual è il tema del DDL qua? Perché abbiamo parlato di tante robe e nei giorni trascorsi anche di vari DDL, soprattutto in riferimento al fronte della sicurezza, laddove il governo ci ha messo becco. E allora, visto che ci siamo, allora, a parte, ne abbiamo discusso parecchio, 2 ore e mezza, ce l'abbiamo fatta, questo ci interessava soprattutto riportare, anche perché non cade a caso il 4 maggio, il lunedì, e quindi va ben così. Però oggi, ovvio che sarebbe stato pronto in rampa di lancio tutt'altro aspetto di trasmissione radiofonica, in riferimento soprattutto alla castroneria del nostro ciuffo arancione, che intendo dire per esso sempre il solito Trump, e quindi gli oltre 13.000 soldati statunitensi in Italy, perché ormai non è più Italia con la Y finale, perché è Italy, visto che lui si ventila un po' l'ipotesi insomma di questo drastico taglio. E magari, ragazzi, saremo pronti sicuramente a festeggiare, ma sapete che facciamo un'iniziativa, facciamo una festa che se ricorderemo per i prossimi 50 anni qua dentro, se per caso Aviano contenesse meno USA, se Napoli contenesse meno USA, se Sigonella contenesse meno USA, se Vicenza contenesse ancora meno USA, noi saremmo veramente non felici ma assolutamente festanti per più giorni rispetto ai festeggiamenti del 21esimo scudetto nerazzurro, ve lo dico subito, ma siccome sono le classiche cazzate, mendacità, butad del fenomeno in questione, lasciamo perdere, anche perché mi riferisco a quello che diceva poc'anzi il messaggio, ma noi abbiamo il signor Rubio, che insomma sapete, Rubio segretario di Stato a stelle e strisce, quindi Rubio ha già detto: io sobo venere desta settimana, giovedì o venerdì, io atterro in Italia, scortatissimo, ma io arrivo in Italia, è ovvio, bisogna immediatamente ricucire tutto, ma guarda che lo strappo è talmente esile, talmente invisibile, poteva stare a casa, però anche sto strappino di poca considerazione, perché noi abbiamo una complicità dell'etero diretto governicchio che è devastante su tutti i fronti, laddove abbiamo il primeggiare del fenomeno della stella a sei punte, quindi vuol dire del sionismo in atto, vuol dire dei terroristi oggi che vanno per la maggiore, affiancati sicuramente anche da che altri, ci mancherebbe altro, ma il Rubio che arriva in Italia giovedì e venerdì non lo fa così a casaccio, viene a dire esattamente: ecco, l'avete fatta leggermente fuori dal boccale, vedete di rientrare, lo dirà a chi? Beh, intanto lui ha promesso che vuole andare a parlare a quella super intelligenza del nostro ministrello degli esteri, e quindi vai con uno, facciamo già ridere, no? Tajani, no? Tajani. E dopodiché l'altro un po' più corpulento, che ha a che fare con quindi la difesa, Crosetto in questo secondo caso. Però ha detto: se trovo spazio vorrei anche fare una chiacchieretta, un quattro chiacchiere per meglio dire, con la dolce donzella, quindi Giorgia Meloni in questo caso. Poi ovvio l'appuntamento è già fissato, perché la missione dovrà puntare praticamente il Vaticano e i centri del governo italiano, sia molto chiaro, quindi già si sono già mossi, giovedì venerdì si arriva Vaticano V maiuscola, Roma capitale, per parlare tutto di più. Ma se arrivasse qua a dire: allora io vengo qui a portare a casa già i primi 2-3 mila militari, noi saremmo sicuramente di una felicità unica, ma così non sarà per nessun motivo al mondo. No, che Crosetto l'altro giorno: ma io non ne capirei le ragioni, come è evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz, ci siamo resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione, in riferimento a quello che diceva praticamente Trump, no? Lui parla di un drastico taglio delle truppe stanziate nel vecchio continente. Bene, che inizi, sì, ma però dati alla mano, mettersi niente sta aspetto teorico, che lo metta in pratico, perché l'Italia non è stata di alcun aiuto, no? L'Italia, beh, sulla Spagna la mazzolata che metta basta, ma sull'Italia non è stata di alcun aiuto. Ma come? Ci siamo piegati a 90 gradi da 80 anni a sta parte. Vi diamo 120 basi ufficialmente presenti e facilmente anche scovabili rispetto alle 20 segrete che fanno 140 in Italia, Guinness dei primati, avete di tutto e di più, perché abbiamo anche l'acqua attorno e quindi Napoli insegna, volete Sigonella, volete il MUOS, vi abbiamo dato di tutto e di più, compreso Vicenza, Aviano, le bombe atomiche a Ghedi, perché c'è anche Brescia da ricordarsi e da riproporsi per quanto riguarda le bombe nucleari, non sappiamo il numero esatto, ma sono decine e decine per la qualcosa, se dovessimo subire degli attacchi rispondiamo in che maniera là, sì, ma riusciamo a rispondere in che maniera là, oppure, anche perché le guerre stanno spostando sempre più, diciamo, laddove abbiamo i droni che sopra la testa arrivano a decidere le sorti di quegli impatti bellici in maniera assolutamente devastante. Abbiamo visto assolutamente quell'angolo americanismo fioccarsi alla grande anche l'altro giorno, quando Re Carlo è andato praticamente ad abbracciare sua santità, quello di Ciuffo Arancione, e quindi vuol dire praticamente quello che abbiamo seguito da sempre, quell'alleanza strepitosa che decide le sorti del pianeta in assoluto. Noi in Italia continuiamo, oltretutto, perché la notizia dell'altro giorno, a conficcare ancora soldi alle comunità ebraiche, e questa è cosa veramente allucinante, in riferimento anche a questo ripetersi nei confronti della Global Sumud Flottiglia. E qui ne parleremo in maniera magari più dettagliata per quanto concerne soprattutto quello che è risuccesso, solo che a differenza di prima, i sionisti, gli ebraici, hanno agito molto prima, ma molto prima, con le bombe stordenti, con le bombe che ovvio ti fanno rompere i timpani, ma con una dose di violenza che meriterebbe l'apertura di tutti i nostri telegiornali, cosa che non è avvenuta. Li hanno sequestrati in aree internazionali, parlare di pirateria è una cosa ovvia, portandoli in Grecia, che fa parte poi del nostro contesto praticamente NATO e dintorni, per la qualcosa Cioè, veramente sta succedendo l'impossibile e permettiamo tutto questo ai signori di Israele, che hanno il loro grande progettone da portarsi a edificazione, vuol dire la grande Israele, se no il Libano starebbe più tranquillo, così Gaza, così Cisgiordania, così la Siria, e per carità, si devono allargare. Il progetto grande Israele è un progetto d'antano, un progetto sicuramente molto datato, però questa violenza che ho visto sicuramente in primis anche per quanto riguarda quell'Eros 1, no? Sembra quasi un VM18, vietato minori 18. Eros 1 è l'imbarcazione battente bandiera italiana, quindi vuol dire che quello che i sionisti, i terroristi hanno attuato sulla Eros 1, quindi battente bandiera italiana, e l'hanno fatto all'Italia, ragazzi, avremmo dovuto andarci giù molto più pesanti. Però già il fatto di aver detto qualcosina in riferimento a quegli agganci con Israele, tradotto ma sai perché vogliamo, cioè quei richiami infantili, tramite Crosetto, tramite Tajani, qualcosina alla Duceta, cioè Giorgia Meloni, e cioè verremo giovedì o venerdì richiamati anche solo per sta robetta qua, che è nulla rispetto a quello che avremmo dovuto veramente fare, per come si sta comportando, sì, ma da anni, il fronte che ben conosciamo, quel fronte anglo-sionista. Togliamo anglo momentaneamente, mettiamo sionista USA, quei signori che oggi si permettono di tutto e di più. E ripeto, due sequestrati sono stati sequestrati da una nave, quindi imbarcazioni in questo caso, sono enormi, battente bandiera italiana. Da lì partiremo raccontando magari della Eros 1 e di come li hanno trattati, sinceramente parlando, perché occhi pesti, ragazzi, e questi si permettono tutto. Attenzione, l'Emilia prima di quindi dovevano affrontare un sacco di miglia queste imbarcazioni, però a differenza dell'altra volta, quindi è il bis, no, il bis sionista, avviene, mi sembra, circa 900-1000 chilometri dalle coste di Gaza, 900-1000 in acque internazionali. Cioè, ma è possibile sinceramente continuare a vedere, leggere e quindi assorbire tutta sta roba qua? No. Sarebbe utile, e facciamo un invito alla nostra Giorgia Meloni e all'attuale governo, però già la Biennale a Venezia insegna quanto sia difficoltoso assolutamente aprire le porte magari a un fronte russo piuttosto che, ma a parte questo, i BB File, esatto, voi sapete che c'è questo documentario di questo Bloom Alexis, ne ho già parlato diverse volte, però sarebbe utile farlo vedere a reti unificate in Italia. È vietato in tantissimi paesi, diciamo, d'Europa. Qui so che qualcosa è stato tradotto e su Come Don Chisciotte riuscite a trovare, se scorrete un po', diciamo, di giorni addietro, riuscite a trovare questo documentario ben fatto, nel senso che c'è praticamente il Netanyahu che le cose viene a dircele, ovvio, per interposta persone, in questo caso la polizia, che allora lo quindi investigava e soprattutto poneva adesso delle domande, perché sapete, lui è nel mirino di tre realtà processuali in casa. Però finché c'è guerra c'è sicuramente possibilità di distanziamento per questioni di sicurezza e quindi di guerra in atto da quel fronte là, diciamo, quindi delle varie denunce che ha dovuto subire, quindi c'è, cioè, di tutto, di più corruzione piuttosto che. Bene, all'interno di questo documentario viene spiegato benino benone, benino vuol dire praticamente quando lui parla di quei troppi e non mi ricordo, però a un certo punto il Benjamin Netanyahu, ripeto, uno dei vertici oggi forti in casa Knesset, vuol dire Parlamento israeliano, affiancato da quegli altri assassini, oltretutto, mi viene in mente anche questo, non so se avete visto, il 6 maggio, dopodomani, il 6 maggio, compie gli anni quella brutta feccia di nome Itamar Ben-Gvir. Non so se avete presente Itamar Ben-Gvir, cioè quello che ha festeggiato stappando champagne o comunque liquido similare, quando si è deciso praticamente che i palestinesi, i terroristi, saranno praticamente mandati a morte, e quindi la pena di morte. Quindi basterà dire quello è un terrorista, può essere anche quello che è uscito dall'Eros 1, non sarà così, ma comunque faccio per dire, si può ingigantire un po' la questione, sono dei terroristi, sono qui sicuramente a sostenere Hamas per qualcosa, addirittura la pena di morte, cosa allucinante. La risposta europea è stata, come sempre, assolutamente silente, insomma, si è fatto finta di nulla per l'ennesima volta nei confronti, appunto, del sionismo oggi sempre più terrorista e imperante. E lui compirà 50 anni, mi sembra, di qui a 48 ore, 6 maggio. Se avete visto in anticipo, la mogliettina gli ha portato una torta. gli ha fatto sto regalo, no? La foto sta girando un po' in ogni dove, andate a vederla, ed è la moglie che consegna una torta sulla cui torta non è scritto Happy Birthday, buon compleanno, buoni 50 anni, buon mezzo secolo, c'è la figura di un cappio e la scritta finalmente si realizza un sogno. Ecco, noi siamo arrivati nel 2026 a questo immane momento con questi personaggi che oggi decidono le sorti delle nostre pagine di storia. Quindi, ripeto, c'è un cappio bello centrale al tortone con scritto finalmente si realizza un sogno. Ripeto, la moglie in anticipo ha mostrato e ha consegnato sotto il sorriso solare di Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza, se non erro, israeliano, comunque ministro assolutamente, perché l'altro è uno è Katz e l'altro è Smotrich, quindi difesa, sicurezza, hanno tutto in mano loro. E a novembre, attenzione, no, a novembre, forse no, a ottobre ci sono le elezioni, quindi non mancherebbe tanto. Ma quelle forze d'opposizione, così ne parleremo, si sono talmente espresse in maniera differente rispetto alle promesse del passato, tradotto vuol dire che hanno capito quanto sia vantaggioso cavalcare l'onda di astio e violenza nei confronti di Gaza, Cisgiordania, Libano e Siria, che anch'essi stanno cambiando il registro. E vi anticipo, probabilmente, stante così le cose, di qui a qualche mese Benjamin Netanyahu rivincerà le elezioni politiche. Se così non fosse, quei due nomi, Bennett, mi sembra uno Bennett forse, ma forse, vabbè, mi dimentico, quei due nomi là di forti oppositori che ne cantavano quattro ai signori in questione, hanno già modificato il loro percorso di campagna elettorale, stanno diventando sempre più maciullanti anch'essi nei confronti di quelli che oggi sta maciullando il nostro buon Benjamin Netanyahu. E allora vi dico, sarebbe utile che, se l'Italia volesse veramente dimostrarsi leggermentissimamente, sottolineo leggermentissimamente, all'altezza, di proporre questo documentario, soprattutto quando di fronte ai poliziotti israeliani Netanyahu dice che lui usa la tecnica del padrino, e sottolineo uso la tecnica del padrino, lì dove si ricostruisce soprattutto la famigerata storia che vede Bibi, ripeto Netanyahu, perché Bibi per gli amici, no, Benjamin Netanyahu consente l'arrivo di quasi, sottolineate questo passaggio, $1 miliardo ad Hamas da parte del Qatar. L'abbiamo detto tante volte, ma lo si sente dire sta roba qua, ragazzi, cazzo. Quindi lui ha permesso che più di $1 miliardo arrivasse ad Hamas, non gliel'ha data lui la busta in mano, l'ha fatto per interposta persona, perché sapeva che in quella maniera poteva controllare il livello di odio. Sono parole sue, lo dice quindi lui e gli altri che lo affiancavano in quel momento. E in questo caso abbiamo anche Ehud Olmert, che è diventato nel frattempo, anche nel passato, vi ricordate, primo ministro israeliano, quindi cosa veramente allucinante. Però è spiegato bene, $1 miliardo, ragazzi, arrivati ad Hamas, quindi vuol dire tengo il fuoco acceso in maniera tale che mi devo dare la giustificazione, l'alibi, la motivazione, il pretesto per attaccarli, e una volta attaccati, quando la guerra è accesa, i processi rimangono sicuramente molto più in là, tanto che purtroppo i sondaggi lo vedono ancora favorito per quanto riguarda le elezioni di qui a qualche mese. Ma se così non fosse, l'opposizione si è radicalmente trasformata rispetto a come intendeva gestire casomai il governo e la Knesset nei tempi dell'ultima campagna elettorale, che ha visto primeggiare appunto Benjamin Netanyahu, ma ce la dovrebbe fare anche stavolta. Mettiamo non ce la fa, purtroppo non saremo messi bene, non è che si tifa per carità, sarà un male minore, ma di poco conto e di poca entità. Ripeto, BB File, magari poter vedere quindi a canali unificanti tutta sta roba qua, perché si entra all'interno di tutto quello che Netanyahu ha detto nei confronti di quei poliziotti che allora, diversi anni fa, lo stavano quindi interrogando. Sarebbe utile, ripeto, Netanyahu chiede al Qatar di continuare a finanziare Hamas, e noi siamo ancora qui a dire Hamas ancora la pretesa di poter continuare a comandare nella striminzita striscia liscia laddove oltre il 50% di quella si intende essere linea gialla è espressamente nelle mani del fronte sionista. Siamo dentro Gaza, in Cisgiordania continua ancora tutta quella porcata. E allora adesso arriva Rubio, perché i nostri rispondono solo quando attacchi un pochettino, ma sì, rispondono per modo di dire, come dire, Madonna, l'hai fatta leggermente grave stavolta, quando il caso Pizzaballa, se vi ricordate, fuori da Cese, Iuasa, oppure la suora aggredita, no, l'altro giorno, bruttissime scene anche quelle. Ma questo è, cioè, impressionante veramente. Quindi abbiamo Tajani che condivide qualcosina, non so, su Facebook, perché abbiamo una suora francese, no, 48 anni, Gerusalemme, aggredita, quel malo modo, buttata a terra e presa a calci, cioè, dall'ebreo, cioè veramente allucinante. Quello che stiamo vivendo è allucinante, tanto quanto noi si dice, ma facciamo un paragone che non avevo mai fatto al Vajont sabato scorso. Cioè, noi abbiamo nel caso Vajont 451 corpi mai ritrovati, perché molti di questi sono evaporati. Ma è uno dice in riferimento a 63 anni fa, ma a un'onda che ha una firma precisa. Qui parliamo di 3.000 anime evaporate di firma palestinese per quello che ha utilizzato negli attacchi terroristici Israele. Cioè abbiamo oltre più o meno 3.000, insomma, palestinesi evaporati che mai più ritroveremo. Ma siamo sicuri che siano solo 3.000? Perché utilizzo delle armi talmente potenti col calore e quant'altro che il corpo probabilmente lo consumano, perché non si sa che all'interno di quella famiglia dove si trovano due corpi ma erano in cinque, gli altri tre ci stavano, perché gli schizzi iniziali di sangue ma arrivano in quei muri, e quindi si riesce a capire, traducendo il tutto, che erano più di quei due o tre corpi che vengono trovati. Però ripeto, è lo stesso esercito israeliano che sa e parla di utilizzare determinate armi, tanto quanto ha già quindi detto che sì, 72.000 morti ci sono tutti, per noi sono circa il triplo, se basta, il triplo, però già 72.000, ragazzi, sinceramente

persone, non è così. Dobbiamo vederlo in televisione. Tanto quanto, altra analogia, quando nel 97, dopo 34 anni, Marco Paolini va a dare in là quella grande orazione civile, quel grande quindi teatro di denuncia, ebbene, servirebbe forse far arrivare quello che intendiamo farvi capire da tanto, esattamente, far vedere quel documentario. Vabbè, in quel documentario si dice anche: per decidere l'altezza delle fiamme intorno a loro, cioè io sono qua, dice lui, come il padrino di allora, usa la tecnica del padrino per decidere l'altezza delle fiamme intorno a loro, sono io che decido come devono continuare a comportarsi e quando serve vado ad accelerare perché ho l'alibi, ho il pretesto, ho la giustificazione. Ovvio, il 7 ottobre 2023. Ah, se avete notato, oltretutto, quelli dell'Eros 1 oppure gli altri navi oltre 20 sequestrate illegalmente, ma mai il diritto internazionale lo hanno completamente fatto evaporare ancora prima dei 3.000 palestinesi. Bene, se avete notato, questi sono stati prelevati, picchiati, torturati e quant'altro. E praticamente adesso dovrebbero rientrare nella speranza che magari qualche riflettore si possa anche accendere nei loro confronti, si possa accendere anche nei loro confronti. Io mi auguro questo, ecco, l'Italia potrebbe almeno fare questo, perché qualche nome italiano ci sta nonostante tutto. Se gli altri mi sembra che proseguono, perché erano sicuramente diverse i natanti o comunque le imbarcazioni che puntavano a Gaza, nella speranza che, però, ovvio, se tanto mi da tanto, subiranno le stesse identiche conseguenze. Però è ovvio, finché Israele continua a fare questo e non viene richiamato all'ordine in maniera seriosa da chi di dovere, cioè un'Europa unita che non esiste, quindi come può l'Europa? Non esiste. Quando la Spagna va un po' da sola, è ovvio che adesso Trump va a nozze dicendo praticamente: l'Italia mi ha deluso profondamente, la Spagna è sicuramente una schifezza universale, una merdaccia. Facciamo la Fantozzi per capirci, ecco, per farla più breve, però è così, è assolutamente tutto questo. Quindi ci torneremo su per il semplice motivo che, ripeto, qui ne va della nostra anche esistenza, perché questi accendono fronti bellici con una facilità veramente devastante, l'altro si fa la torta con, anzi no, la moglie va a dargli la torta col capio, cosa veramente vomitevole su tutti i punti di vista. Dopodiché, ripeto, la situazione non è che sia migliorabile di qui ai prossimi tempi, visto come siamo messi, assolutamente. Per il resto è ovvio. Oltre a questo, poi parlerò anche per quanto riguarda soprattutto il fronte dell'altro oscuramento di film, perché c'è un altro film interessante che è uscito, The Sea, il mare, no? Che Netanyahu sta oscurando in maniera forsennata. Quindi laddove c'è possibilità di arrivare a conoscere qualcosina in più, perché noi abbiamo veramente menti ormai occluse, nel senso che la TV è questa, uno crede alla TV e le radio e i giornali, e quindi non è che si vada a dire più di tanto. Quando sentiamo Tajani che sembra arrabbiato, sta dicendo, diciamo, di quelle nefandezze, cioè nel senso di quelle stupidate, che è allucinante, non dice nulla di nulla, insomma, sembra un richiamo talmente flebile che, insomma, il fronte israeliano si mette casomai a ridere, assolutamente. E quindi, ripeto, partendo dal Trump, magari portasse veramente via un bel po' di militari, magari tutti, assolutamente, per carità, c'è del cemento sicuramente da bonificare, lo faremo volentieri, magari riproponendo delle aree verdi per il vicentino, per i napoletani, per la Sigonella Sicula piuttosto che Aviano. Ma non sarà, ma siamo impazziti noi, portaerei sul Mediterraneo ci diamo da fare, ma stiamo dando i numeri, cioè, esatto. Però ovvio che un psicopatico, anfetaminico e tutto il resto, per quanto riguarda il circolare di determinate dosi di polverine in quel contesto là, appunto, di congresso americano, questi sono i signori che oggi purtroppo ci dominano dal basso, perché dall'alto abbiamo sicuramente quelli che a loro volta gestiscono sicuramente stile marionetta il tutto, e quindi vuol dire magari intanto i grandi squali della finanza internazionale per quanto riguarda quelle multinazionali, per quanto riguarda quei potentati che hanno già allungato le mani in tanti settori d'Italia, parlando della BlackRock piuttosto che Vanguard e State Street, ma poi avremo sicuramente anche aspetti massonici molto più elevati in assoluto. Però noi si vive dei ricordi con Bettino Craxi, con Enrico Mattei, con quella, appunto, quelle 500 lire, se vi ricordate, appunto, di Aldo Moro. Siamo fermi ancora a quei tempi là, però di decenni ne sono passati tantissimi, tantissimi. Però la situazione, ripeto, è scabrosa, scandalosa, vomitevole e devastante in assoluto, e sembra non ci siano le forze per poter rimediare a qualcosina. Stante così le nostre figure partitiche, assolutamente no, cambiandole penso che cambi poco, però questi sono veramente la nefandezza maggiore che noi si potesse esprimere in questi ultimi anni. Ripeto, il Tajani, il Crosetto piuttosto che la Meloni, piuttosto che il Salvini.

0: Salvini caponito con il ponte sullo stretto, cioè, una cosa veramente allucinante, cioè, cosa gliene frega il ponte sullo stretto a colui che diceva parole in casa nostra e continua ogni tanto a raggruppare un po' di giovincelli cantando anche quasi quasi facendo ritornare in vita ritornello Lavali col fuoco, in riferimento, ricordate, al Vesuvio piuttosto che Etna e quant'altro, insomma. Sì, robe vecchie insomma che trovavamo impresse con il pennellone nei muri di allora, insomma i cavalcavie nei ponti di allora, ponti che sarebbero da rimettere in sicurezza, perché l'aspetto e diciamo, l'enormità infrastrutturale d'Italia che oggi impera oltre i 50 anni è tanta per qualcosa. Ecco, investiamo nella giusta direzione, magari RDM potrebbe trovare anche motivo di lavoro, preparare chi organizzare la prossima pandemia dal Sudafrica. Oggi l'invito di RDM è quello sicuramente di stare un po' guardinghi, un po' sull'attenti, in guardia, quindi per quanto riguarda l'aspetto pandemico. Però sinceramente RDM, abbiamo tante di quelle emergenze diciamo belle accese, per la qualcosa non penso servi e ha bisogno un ulteriore momento e fenomeno emergenziale. Abbiamo quello bellico, abbiamo quello energetico, fra poco avremo quello siccitoso, perché già il caldo comincia sicuramente a dare i primi scrolloni, e quindi figurati se qui non si abbisognerà magari della diga del Vanoi, piuttosto che, è ovvio, sapete che ormai è un cilindro dal quale quando serve estraggono la migliore emergenza, ma quella bellica e quella spalmabile stile vecchia marmellata dei nonni ancora per notevole tempo. Abbiamo tanti fronti accesi, con l'Iran non è finita, è un giorno sì un giorno no, l'altro deve attaccare non attaccare. Ecco, riporteremo in auge invece soprattutto la figura dei Pasdaran e quanto oggi a livello verticistico abbiano raggiunto vette che prima erano quasi loro impossibili, tra virgolette impossibili ovvio, rispetto a prima, e quindi sono loro sicuramente a dominare la scena e le difficoltà diciamo di quel duo che vorrebbe, anzi aveva già promesso che nell'arco di poche settimane la situazione iraniana sarebbe stata modificata completamente. Ma se avete notato soprattutto le balle messe in campo e sul piatto in riferimento alle manifestazioni contro gli Ayatollah, piuttosto che vai col velo, le violenze, piuttosto che e l'uranio e le guerre e la bomba, e ragazzi dai, nel senso che non crediamo più a questi assolutamente, ma nemmanco prima ci credevamo, solo che a differenza di prima hanno acceso dei focolai, perché eravamo sempre fermi a 50 conflitti sparsi per il mondo, sia chiaro, ci torneremo su per quando vada soprattutto il Sudan, perché è veramente un conflitto stradimenticato e lì abbiamo veramente una fine del mondo per la qualcosa, ne siamo tutti penso responsabili, anche se comunque ovvio con le debite proporzioni, ma Sudan, quello che si legge, che si intravede, che si viene a capire, è qualcosa di devastante. Ovvio, le altre guerre sono portate sotto i riflettori perché ovvio condizionano sicuramente i nostri aspetti commerciali e di conseguenza va bene così. Poi parleremo soprattutto anche della, torno sul glifosato, perché a parte la contaminazione purtroppo acquea che abbiamo su diversi fronti italiani, è stata sgammata una grande ONG che operava nella convinzione che quasi quasi fosse a nostra parte e invece si è smascherata a essere assolutamente cane al guinzaglio del fenomeno Bayer. Quella Bayer oggi assolutamente difesa, spada tratta da Trump. Se avete visto ultimamente le mosse di Trump e così purtroppo anche di Kennedy, attenzione, quel Kennedy tante volte sostenuto giustamente e tenuto in palmo di mano sul fronte dei vaccini, per quanto riguarda il glifosato, per quanto riguarda il Roundup, per quanto riguarda quell'agrotossicità, è assolutamente anch'esso venduto che metà basterebbe, o comunque non ha assolutamente alzato la voce e ha permesso, attenzione, io parlo al ministro insomma, che ha una certa dose di importanza per quanto riguarda l'aspetto salutistico e l'aspetto sanitario e quindi la salute, ecco, stiamo parlando di un ministro non insomma quello che interessa poco nulla di questi aspetti qua, e quello che ha detto Trump è assolutamente questo: il prodotto è ancora di fondamentale importanza, ce l'ha girata con la questione alimentare, cibo e agricoltura, quando invece soprattutto l'aspetto aspetto militare è quello che vuol far primeggiare maggiormente. Cosa vuol dire? Vuol dire praticamente quel fosforo bianco che viene utilizzato ancora in quei lidi di guerra, in quei fronti bellici, laddove sarebbero, dove l'utilizzo è assolutamente vietato per tutte le varie realtà internazionali, ma lo si utilizza ancora, lo si è fatto in Siria, in Libano, in Gaza, Cisgiordania, ma ci mancherebbe altro. Fosforo bianco, cioè arrivi al traguardo del tuo compitino in maniera più veloce rispetto ad una guerra, quella tradizionale canonica, sia molto chiaro. Quindi conviene continuare a produrlo, ma l'unica realtà di produzione è quindi in uno staterello americano. Il brevetto è in mano alla Bayer, perché nel frattempo la Bayer ha acquisito, come dico spesso, quindi le prestazioni della Monsanto, e quindi serve assolutamente produrre ancora quella materia prima chiamata anche fosforo bianco, che non viene utilizzato nel contesto diciamo dell'agrotossicità, agrochimica e quindi pesticidi, ma viene utilizzato nel contesto militaresco per fare le guerre e quindi fare più vittime possibili nel più breve tempo possibile, soprattutto, ecco, questo assolutamente sì. Ciao Luca, Bea e a te a cronaca degli anni 40, grande toro, con nostalgia dei quei de Ameri e Ciotti oppure da Essio Lussi poi a Serie B? Sì, in effetti, e grandi ricordi per quanto riguarda Ameri e Ciotti, l'uomo che più di tutti ha preso scuse da tutti, scusa Ameri e Ciotti, quella voce catramina, catramosa, quella voce veramente, quindi stile cavernicolo. Perché dopo lui disse, questo è dovuto ad una mia radiocronaca lunghissima nelle Olimpiadi del passato, e lì non ho più avuto la voce timbrata come prima. Va bene, anche Ezio Luzzi in questo caso, ma giustamente noi non abbiamo le L né manco le Z e quindi tutto diventa S. Grazie Luca per le preziose informazioni sulla terribile tragedia occorsa al Grande Torino, purtroppo ero giù dal camion, me la sono persa quasi tutta, stanotte con la replica me l'ascolterò, ciao, grazie a te sceriffo. Sì, abbiamo ricordato quello che appunto di qui a qualche ora diventerà momento appunto di alziamo lo sguardo in alto, perché noi al 17:03 noi tifosi granata alziamo sicuramente lo sguardo verso quel cielo che ci ricorda gli immortali e quindi quelli che sono passati alla storia dicendo praticamente solo il fatto li vinse, solo il destino, insomma, ecco, ho voluto ricordare quello agganciandomi praticamente al ciclismo, quei due sport che allora rilanciarono alla grande sicuramente l'Italia e quindi quella sistema anche di risocializzare un po' quel fronte decrepito che la guerra aveva imposto, perché per tanti anni, ovvio, la paura, l'allarmismo, ma la devastazione, i feriti, i morti, ragazzi, cioè, siamo passati attraverso quell'aspetto là. Il calcio in generale, sia chiaro, però allora il Torino primeggiava e così il ciclismo furono anche grandi artefici sicuramente, diciamo, di quel riportare alla luce, inteso riportare ad una vita che cominciasse sicuramente ad essere meno obnubilata mentalmente, insomma, da tutta quella scoria bellica, da tutta quella scoria fatta di sangue, violenza, morti e devastazione, distruzione a 360 gradi, e lo sport sicuramente allora, con le stimate diverse rispetto a quello sicuramente stravenduto di oggi, permise anche questo, insomma. Poi ci fu anche altro, magari anche nella politica di allora, sicuramente un po' magari diversa rispetto a questa, per carità, peggio di questa penso non sussista, però è da 80 anni che siamo passati da una gabbia ad un'altra, anche in riferimento a quello che dicevamo in prossimità del 25 aprile, per quanto riguarda chi festeggiava il sistema della liberazione, chi festeggiava sicuramente la questione San Marco. Ah, a proposito, sabato prossimo avremo due amici dal Friuli che farò intervenire in diretta. Perché? Perché durante il 25 aprile sono stati richiamati all'ordine dalla Digos in piazza San Marco, mentre loro volevano ricordare quindi San Marco con la preghiera e quant'altro, però non ho capito a fin là, ma comunque vi farò intervenire in diretta e capiremo meglio il tutto. E poi arriverà il nostro inconfondibile supersonico amico, quindi Gianluca Stefani. Disastro ambientale dopo attacchi ucraini alla raffineria russa di Tuapse, una chiazza di petrolio avanza nel Mar Nero verso la villa di Putin, addirittura. Vabbè, ma d'altronde purtroppo il fronte ucraino non è mai venuto meno e quindi anche la stiamo pagando più del previsto. In effetti dovrò parlare anche soprattutto, diciamo, di quelli che sono gli aspetti ambientali per quanto riguarda quell'ambiente, quella realtà d'ambiente che non riusciremo sicuramente, diciamo, a riequilibrare di qui ai prossimi decenni. Il danno purtroppo è già fatto, anche se noi ci si fermasse in guerra bellica praticamente domani, e così però non sarà, assolutamente non sarà. Quindi ci stiamo veramente rendendo la vita più difficile del previsto, e questa è sempre il tutto da destinarsi a che cosa? A un futuro karma migliore, ecco, dirà qualcuno, sicuramente sì, ma nel frattempo le firme che dobbiamo sicuramente mettere nel mirino sono tante, forse troppe, e l'Italia non agevola sicuramente una dose di speranza, ovvio. Fossimo anche noi Radio Gamma 5 al potere faremmo la stessa identica cosa, altrimenti, come diciamo spesso nel nostro sistema dialettale, i materiali sono da spese in 4 e 4 8, questo è matematico, servono i giusti burattini, e stavolta il burattino, tutto sommato, anche se poco la porta, è in gonnella a differenza dei tempi precedenti. Vi ringrazio tutti di questa corsa per quanto riguarda il 4 maggio 49. Torneremo a parlare di tutto di più sabato prossimo e lunedì prossimo. Ciao a tutti in alto cuore.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: No! Radio Gamma 5.
3: Organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8 8.
12: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
17: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
17: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
18: 5 per 1000!
19: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
17: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
20: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
18: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
17: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
21: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: Allora, buongiorno a tutti, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata delle Vibrazioni del Sapere. Ovviamente io sono Valentino e al mio fianco
1: c'è Giorgio.
0: C'è Giorgio.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a lei Giorgio, buonasera a tutti i radioascoltatori. Siamo passati da buongiorno a buonasera, però va bene lo stesso.
1: Ma dopo mezzogiorno si dice buonasera.
0: Allora, dicono. Oggi avremo una puntata alquanto intensa, ma come sempre d'altronde
1: Speciale,
0: parleremo di tanti argomenti interessanti e lo faremo parlando di cosa? Di freddo?
1: Cominciando, visto che cominciano periodi caldi, cominciamo a parlare di freddo, così almeno siamo più freschi, no?
0: Ok, poi invece la secondo intervento sarà ovviamente quello del nostro conosciutissimo Manlio, che viene a ricordarci come essere ben allineati e alcuni, diciamo, alcuni obiettivi da mantenere nella nostra vita. Lui è molto dedito alla leadership personale. Poi avremo il Parancola, che l'ultima volta è venuto a parlarci dei salmi, oggi invece verrà a rinfrescarci quelle che sono le informazioni relative alla fisionomica, come leggere un volto, e lo faremo ovviamente in relazione al prossimo seminario di fine mese.
1: Molto interessante,
0: come tutte le altre cose d'altronde. Ultimo ospite di quest'oggi sarà Ennio Penazzato, che invece con lui affronteremo la tematica della radiestesia, di come pulire l'aura, pulirsi dall'inquinamento elettromagnetico, pulirsi insomma da tutte le sporcizie che ci circondano.
1: Schermarsi
0: anche quello, perché
1: da un po'
0: no?
1: Di cose.
0: Ok, detto questo, direi che possiamo cominciare.
1: Sì.
0: Prossimo weekend sarà molto intenso.
1: Sì, molto intenso.
0: Venerdì sera, ovviamente, tenetevi tutti liberi, venite qui in radio alle 20:30, che alle 20:45 comincia la conferenza del dottor Rossaro sulla vitamina C.
1: E altro anche.
0: Eh? Sì, infatti, chi conosce il dottor Rossaro sa che la vitamina C è la punta dell'iceberg, proprio per rimanere in tema di freddo, perché poi lui parte con tutta una filosofia, come ha fatto nell'ultima intervista, che andiamo proprio ad esplorare il benessere e quale deve essere insomma la nostra mentalità, il nostro modus operandi per rimanere nel benessere e nella salute personale.
1: E vi consiglio, magari se avete delle domande riguardo sia la vitamina C che tanti altri argomenti che tratta Paolo Rossaro, di venire con qualche domanda, così alla fine della conferenza lui potrà rispondere.
0: Ok, invece ci ricordi cosa c'è sabato?
1: Sabato a Quarto d'Altino si parlerà del blu di metilene e del PQQ con il dottor Edoardo De Belli, e dalle 15 comincerà ed è molto interessante. Per chi non ha ancora seguito sia il PQQ sia il blu di metilene, ve lo consiglio vivamente, perché poi lì si potranno fare anche delle domande alla fine della conferenza, dove Edoardo De Belli risponderà sempre in maniera bella, tranquilla e abbastanza precisa.
0: Per cui l'abbiamo fatto in quella zona perché chi da Pordenone, chi da Treviso, chi da Mestre volesse venire, è molto più comodo che arrivare fino a Padova. Per cui venite, prendetevi il sabato pomeriggio libero, lasciate stare la spiaggia, che fate in tempo ad andare i weekend successivi, e venite ad ascoltare questa splendida conferenza.
1: E poi la domenica.
0: E poi la domenica invece, cambiamo completamente registro.
1: Si va dagli angeli.
0: Si parla dell'angelo guardiano, il sacro angelo guardiano, e di come stabilire un contatto con questa entità. E lo facciamo con ISET. Questa non sarà una conferenza, ovviamente, sarà un seminario, un full immersion di tutta una giornata, domenica 10 maggio.
1: Il titolo esatto è L'angelo custode, creazione ed attivazione del sigillo.
0: Sì, esatto. Perciò chiamato volgarmente angelo custode.
1: Sì. Ed è molto, molto bello, già l'abbiamo fatto uno, è molto interessante.
0: Esatto, allora l'abbiamo ripetuto perché è piaciuta. Quando è che l'abbiamo fatto, a gennaio, febbraio?
1: Sì, due o tre mesi fa.
0: Ok, va bene, detto questo, io direi che in registrazione siamo già in registrazione? Sì, ok, perfetto. Possiamo partire. Intanto diamo subito voce alla nostra prima ospite di quest'oggi e parliamo di Nicoletta Zonta, che già è stata qui qualche volta. Intanto buona giornata, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buonasera, visto che avete detto buongiorno.
0: Avvicinati.
2: Buongiorno,
1: buonasera Nicoletta.
2: A tutti, grazie a Valentino, grazie a Giorgio per avermi dato anche oggi la possibilità di venirvi a raccontare cosa faccio, chi sono.
0: Ah, certo.
2: Qual è il mio lavoro? E tu una volta hai presentato la mia intervista precedente dicendo il freddo a portata di mano, ti ricordi?
0: Certo, in tutti i sensi.
2: Esatto, e spieghiamo perché. Allora, io sono un'operatrice olistica e ho cominciato circa 3 anni fa, ho acquistato in Germania un apparecchio che si chiama Alpha Cooling Professional, che non è nient'altro che la sorellina più piccola di una criocabina o criosauna, con la differenza però appunto che la criosauna e la criocabina scendono a temperature molto molto sotto lo zero, si arriva anche fino a 150, mentre il mio apparecchio, le placche dove si mettono i palmi delle mani raggiungono i 5 gradi sopra lo zero, quindi sopportabilissimo, sono trattamenti di circa 20 minuti, mezz'ora. E vorrei spiegare cosa succede in quel momento.
0: Ok, allora prima però di addentrarci nell'argomento, sì, per tutti quelli che ci stanno ascoltando, ricordiamo che oltre che a Cittadella, dove sei di tuo, insomma, uno può raggiungerti in qualsiasi momento, e, domenica 21 giugno abbiamo organizzato una giornata conoscitiva, diciamo, di questa tecnologia qui a Padova.
2: Sì, faremo prove gratuite per tutti.
0: Perfetto.
2: Quindi sono lì tutta la giornata, poi gli orari saranno da stabilire.
0: Esatto,
2: però
0: poi pubblicheremo tutto sul sito, la locandina.
2: Certo,
0: tutto.
2: Vi aspetto per una prova gratuita, perché già dalla prima comunque si può sentire qualcosa, giusto per capire l'impatto che si ha.
0: Certo.
2: Ecco, allora partiamo con lo spiegare a cosa serve, sì, questo apparecchio, perché magari facciamo tante parole e dicono ma chi è che deve venire a casa mia? Allora, tutte le persone che hanno dolori, qualsiasi tipo di dolore, reumatismi, da una botta, da un post intervento, un'estrazione di un dente, magari di un dente del giudizio, che sono fastidiosi, neuropatia, fibromialgia, vampate di menopausa, e io che ci sono in pieno, credetemi, dico, parlo alle signore che hanno la mia età, è veramente fantastica. Ma perché? Perché va a riossigenare il sangue. E se posso, a parte che poi Giorgio mi chiedeva prima come hai cominciato a fare questa attività,
0: esatto,
2: come
0: esatto,
2: ti è capitata questa cosa tra le mani, no? Allora, credo che il caso non esista. È successo circa 3 anni fa che mi sono dovuta reinventare, perché mio marito ha deciso di chiudere l'azienda e eravamo nel periodo più triste che abbiamo potuto vivere nella storia, vabbè, e quindi lui ha deciso di chiudere. Io mi sono ritrovata a quasi 57 anni a non avere più un lavoro. Però c'è sempre stato in me quello spirito, di quel desiderio di aiutare le persone, ma non avendo degli studi particolari per poterlo fare, e ho fatto dei corsi appunto per poi cominciare a lavorare con questa crioterapia, e è saltata fuori questa occasione dalla Germania, ma tutto per caso. Una mia amica mi chiama e mi dice: sai Nico, lei aveva la neuropatia, anzi ha la neuropatia, perché questo apparecchio non fa passare ma dà sollievo. Io non voglio far passare il messaggio che io faccio guarire le persone, no, perché per certe cose non riescono neanche i medici, quindi io do sollievo, quindi già questo è un bel risultato. E questa mia amica Monica, appunto da Affi, mi dice: sai Nico, che ho mollato il carrellino, riesco a camminare da sola, ho ripreso anche un po' a guidare, perché lei fa ancora adesso dopo 3 anni questi trattamenti. E le ho detto: ma che cos'è sta scoperta, sapendo com'era ridotta, no? E sono andata su, ho voluto provarla una volta, due volte, tre volte, e ho fatto un bel po' di strada, perché sono andata ad Affi per 3 giovedì di seguito. E in realtà anche a me, che comunque io non ho problemi, perché ringraziando Dio godo di ottima salute, ho sentito che però quando sono salita in macchina per tornare poi a Cittadella, ho detto: caspita, che energia, lucidità mentale. Perché è vero che vengono consigliati cicli di 10 sedute, ma già dalla prima senti che c'è qualcosa che Ma qualcosa che succede, l'ossigeno che le cellule prendono da questo freddo, quindi... E da lì ho detto, mi butto. 57 anni, ho detto, ok, vabbè, ho la possibilità di farlo, mi butto. E sono andata a prendermi questo apparecchio, l'ho fatto arrivare dalla Germania, e ho aperto il mio piccolo studio. Piano piano, passaparola, e adesso sono ancora qua, grazie a voi che mi fate appunto conoscere, ho abbastanza un bel giro. Certo. Sono molto soddisfatta dei risultati che hanno le persone che vengono da me, perché veramente tutti hanno, mi danno un feedback meraviglioso, e per me poter aiutare la gente è veramente qualcosa di molto valido.
0: Assolutamente. Cioè, ricordiamo comunque, tu hai detto, per chi ha dolori può aiutare, per chi ha certe problematiche, anche chi non ha niente può aiutare, perché ormai è risaputo come il freddo aiuti a riattivare la circolazione sanguigna, a risvegliare le difese immunitarie, il corpo reagisce molto più velocemente. Sì. Per cui si ha una vitalità diversa anche per chi non ha problematiche, è uno stimolo in più.
2: Sì, io lo faccio tutti i giorni e sento proprio l'energia, ma come dicevi tu, il freddo in Norvegia, nei paesi del nord, loro lo fanno proprio per abitudine, questi bagni ghiacciati, gli sportivi. Sì. Hanno la criocabina, o addirittura io conosco un allenatore di una squadra di calcio femminile e le ragazze fanno proprio questi bagni dentro al ghiaccio, ci sono persone che fanno la doccia fredda tutte le mattine, e al di là di stare bene, perché comunque dai questi input, questo shock termico che è benefico, perché magari può sembrare irritante e fastidioso e difficile da fare, invece poi una volta che si è abituati al freddo veramente c'è sta... insomma, sto beneficio assolutamente.
0: Sì, diciamo, il metodo più conosciuto è il metodo Wim Hof, che come dicevi te è proprio l'immersione totale. Sì. C'è chi va a fare le passeggiate in montagna con la neve a petto nudo, poi si... Sì. Tuffa in istante.
2: Che non è semplice.
0: Non è semplice.
2: Non è per tutti, eh.
0: Questo è molto più alla portata.
2: Questo è per tutti. Allora, volevo specificare un attimo la differenza che c'è tra una criocabina. Sì. E sauna, appunto, perché ha questa temperatura molto bassa. Lì non la si può fare così a cuor leggero, non lo possono fare tutti, perché bisogna avere una salute di un certo tipo, cioè un fisico di un certo tipo, bisogna essere seguiti da un medico, perché è un qualcosa di pesante. Sì. Da sopportare, dura 3 minuti, ma sono 3 minuti molto intensi e credo anche interminabili. Mentre la mia Alpha Cooling, quando metti dentro le mani, lì può venire da un bambino di 12 anni a una persona di 90, cioè non... Però c'è un però, c'è anche chi non lo può fare. Allora, chi ha un pacemaker,
0: okay.
2: Perché adesso spiego un attimo il funzionamento, cosa... Sì. Succede dentro di noi, e poi dico perché non si può fare con il... Certo. Pacemaker. Praticamente quando tu inserisci le mani in queste due nicchie, che si crea una decompressione tale da aprire i palmi, scusa, le arterie dei palmi delle mani, quindi il freddo va al cuore, il sangue freddo va al cuore, il cuore lo riattiva, lo rimette in circolo dalla testa ai piedi, perché noi abbiamo il sangue dalla testa ai piedi. Quindi le persone che hanno il pacemaker hanno già un problema, perché il loro cuore è aiutato da questa valvola, da questa macchina, e io non posso portare affaticamento ancora. Mm. E quindi magari non succede niente, però è sempre meglio evitare.
0: Certo, certo.
2: Non lo possono fare le donnine incinta.
0: Mm-hmm.
2: Perché va bene così, e chi magari ha in quel momento, che ha voglia di fare la terapia, ha una cistite, ha un'infezione alle vie urinarie, perché il freddo è sconsigliato. Però una volta che è passato questo discorso della cistite, non... ecco, quindi c'è un bel raggio, insomma, di azione per operare.
0: Mentre dicevi per problematiche e dolori, qui per esempio ci chiedono per la sciatica.
2: Certo, tutti i dolori sono portati dalle infiammazioni, e andando a dare ossigeno alle cellule le infiammazioni si vanno a spegnere. Io così in modo scherzoso lo chiamo il mio piccolo pompiere, perché va proprio a spegnere. Però va benissimo anche per gli ematomi. Una volta ho raccontato un aneddoto, te lo ricordi?
0: No.
2: Ho tagliato la siepe. Ah. con un decespugliatore. Io sono un po' maschiaccio, anche se non si direbbe, ma sono un po' maschiaccio, e ho tagliato con un despugliatore una siepe e mi è partito, mi è venuto un sasso abbastanza importante sulla gamba e avevo fatto l'ematoma. Lì per lì non ci avevo pensato, però poi vedevo che facendo tutti i giorni la terapia, ogni sera che facevo la doccia molto velocemente è andato via questo ematoma, quindi ho detto vedi che funziona proprio, quindi anche per le vene varicose, per i capillari, dove c'è bisogno di ossigenazione l'alfa cooling ci arriva.
1: Volevo farti una domanda, ma una volta che uno si viene a fare il trattamento, che durata ha questo trattamento? Dopo quanto tempo bisogna farsi un altro trattamento per dare continuità a quel lavoro che è cominciato?
2: Allora, la prima prova, che è sempre gratuita per tutti, giusto di conoscimento, sono 5 entrate da 2 minuti. La terapia dura 2 minuti per volta e si mettono dentro e fuori le mani per 5 volte. Mentre poi, piano piano, già dopo la terza volta, passo e arrivo a 10 volte. Quindi viene fatto praticamente, sono 10 volte 2 minuti, sono 20 minuti effettivi di trattamento. Già dopo la prima, quasi tutti, un 80% mi dicono, però sai che sento più lucidità, magari dorme meglio, si sente più tranquillo, rilassa molto. Addirittura, siccome va a ripulire anche le scorie, c'è qualcuno che mi dice che all'urina che ha un po' di odore. E quindi fa proprio da pulitore. Pulizia. Poi vengono consigliate 10 sedute, perché c'è chi reagisce alla prima, chi alla seconda, chi alla quinta, a seconda anche del problema con la quale arriva a casa, insomma, ecco. Però tutti hanno beneficio, tutti. Chi più, chi meno, ma tutti sentono beneficio. Che poi magari, Giorgio, tu vieni perché hai la sciatica, però mi dice, ma lo sai Nico che avevo problemi al collo, mi sento più sciolto, quindi non vieni lì solo per la sciatica. Perché poi in realtà io ti tratto dalla testa ai piedi.
1: Lavora su tutto.
2: Lavora su tutto.
1: Dove trovi informazioni va.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Ma tipo appunto per la sciatica, se io vengo, mi passa?
2: Sì.
1: E per quanto tempo mi passa?
2: È sempre soggettivo, bisogna capire il punto dell'infiammazione. Poi io consiglio sempre un po' di sedute di mantenimento. Inizialmente sì. Se ne fanno 2-3 a settimana, per poi passare a una alla settimana, proprio per mantenere, perché ci sono persone che magari vengono poi a lungo andare una volta al mese e mi dicono, sai che quando vengo mi si riaccende tutto, la memoria che abbiamo, le nostre cellule dicono, evviva, sono qui di nuovo, e è tutto più velocizzato poi, comunque sì, un minimo di 10 e... Però dopo la quinta io garantisco sempre che qualcosa di importante si sente, assolutamente.
1: Bene.
0: Ok, per cui diciamo tu va, il macchinario va a raffreddare il sangue, stimoli il cuore a lavorare per riscaldarlo e
2: riattivi... il cuore è stimolato per farlo fluire freddo, perché ti arriva fresco. Allora la temperatura corporea scende fino a 2 gradi di temperatura. E se pensiamo che quando noi abbiamo 2 gradi in più, quindi abbiamo 38-39 gradi, siamo a letto a capo.
0: Sì.
2: Quindi vuol dire che 2 gradi in meno arriviamo a 34-35, che non è una cosa che poi ti rimane, cioè finché fai. Ecco il perché il freddo ti dà questo scossone, se vogliamo, hai capito? Questo sbalzo di temperatura. E sembra poco 2 gradi, ma poi in realtà fa veramente un gran bel lavoro.
1: Ma tu dicevi l'effetto è simile o uguale a quando uno si, come fanno in Russia o in altri posti, si buttano dentro l'acqua fredda per 2-3 minuti?
2: Sì, allora l'effetto benefico sì, l'effetto, l'impatto è diverso.
1: Sì, no, dicevo l'effetto perché l'impatto si può capire.
2: Sì, allora sì, diciamo che se quando tu ti fai una doccia fredda, fai la criocabina, ti metti dentro il ghiaccio, fai un bagno dentro ai laghi ghiacciati,
1: forte impatto.
2: Lo shock termico è sicuramente più imponente, non violento, perché violento non è neanche bello da dire, però è più impattante. L'alfa cooling è una cosettina più gradevole, più delicata, che però con le 10 sedute andiamo a fare comunque un gran buon lavoro, assolutamente sì.
1: Anche perché per fare le immersioni in quel freddo si devono anche preparare, non è che posso andarci
2: esatto.
1: Tutti
2: io non lo farei
1: all'improvviso,
2: neanche
1: no,
2: i piedi io mi bagno con l'acqua fredda.
1: No, ma bisogna, so che bisogna prepararsi.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Anche mentalmente.
2: Soprattutto mentalmente.
0: Certo. Allora, parlavi prima allora di dolori. Altre casistiche dove hai visto dei miglioramenti delle persone che vengono a farselo?
2: Allora, in particolare un signore che fa 10 km in bicicletta tutte le settimane per venire da me, perché è quasi cieco da un occhio. L'altro ci vede perché ha fatto un trapianto di cornea a Vicenza. È giovanissimo, ha 55 anni, giovanissimo, è giovane, ha 55 anni, ma appunto in questa situazione visiva non può guidare. Uh-huh. E quando lui è venuto si faceva accompagnare, oppure addirittura andavo a prendere io qualche volta, e il medico chirurgo che l'ha operato a Vicenza gli ha detto: hai avuto una guarigione estremamente veloce. Cosa hai fatto in questo periodo? E lui dice: al di là dei farmaci che mi avete dato voi, ho fatto questi trattamenti con la criocabina, scusate, con la crioterapia. E allora lui si era portato appositamente un volantino dei miei con la pubblicità, giusto per capire se... E lui gli ha detto: guarda, se ti ha fatto così bene, continua a farlo, perché veramente si è cicatrizzato tutto velocemente e non ha poi più perso vista. Adesso è già in lista per fare il trapianto dall'altra parte e mi ha detto: Nico, sai che io continuerò perché ho avuto ottimi risultati, quindi sì. Poi ad esempio una signora che mi ha fatto anche da testimonianza, che ho fatto una conferenza lì dal mio quartiere, e praticamente è arrivata, non riusciva quasi a muovere la spalla, aveva delle calcificazioni. Io non so, non voglio dire una cosa che non sia vera, però lei ha detto questo, quindi non sono io. Ha detto: avevo delle calcificazioni, ho fatto 10 sedute dalla Nico, sono andata a fare la risonanza magnetica e le calcificazioni si erano sciolte. Magari si sarebbero sciolte lo stesso, io non lo so. Lei ha detto questo, fatto sta che lei poi si è anche, ha detto: guardate, io non riuscivo ad alzarla, adesso riesco a girare bene la spalla. Ecco, queste sono poi tantissime altre. Tutti vi dicono: sto bene. Oggi è finita una signora alla 10ª seduta, ha detto: guarda che io faccio il pacchettino di mantenimento, perché è stata in vacanza una settimana, quindi ne ha saltate praticamente due. E mi ha detto: Nico, io la sento la differenza, quindi bisogna provare per credere.
0: Certo, certo.
2: Provare per credere.
1: E comunque poi non è invasivo, cioè senti questo leggero freddo alle mani e non hai altre cose particolari impossibili da sopportare, giusto?
2: È anche piacevole perché si è seduti comodamente in uno sgabello morbido, si infilano appunto solo le mani, il gomito, i gomiti sono appoggiati a questo sostegno. Mm-hmm. Poi c'è chi ha voglia di rimanere tranquillo, di pensare alle sue cose, quindi fa una respirazione che sarebbe anche consigliato, perché facendo la respirazione e rimanendo concentrati in se stessi e nel proprio corpo, ecco che l'effetto è sicuramente
0: amplificato.
2: Sì. Poi invece c'è chi viene lì, si confessa, si parla, si ride, si scherza. Ah, okay. Sì, è un momento.
0: Tu stai là nel mente.
2: Io sono lì. Io sono lì con
0: loro. Sei tutto di tutti.
2: Io sono tutto di tutti, ma non dico niente di nessuno.
1: Confessa, lei fa la confessa.
2: Sì.
1: Ascoltami, ma quanto deve stare la persona quando viene a fare i trattamenti?
2: Allora, quando fa le 10 sedute, scusami, le 10 entrate, mi rimane lì anche 40 minuti.
1: 40, ecco.
2: Perché fai 2 minuti di entrata, esci fuori, ci vuole circa 1 minuto e 45 perché si ricarichi, poi dentro e fuori, così per 10 volte. Sì, perché è difficile comunque rimanere a 5 gradi con il palmo per 20 minuti.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, sì,
2: perché poi la prima, tra l'altro, me lo dicono tutti. Senti proprio che il corpo non è che va in allarme, ma ti dice: che cosa mi stai facendo? Perché noi siamo una macchina meravigliosa e si mette come un po' in protezione.
1: Certo.
2: Quando poi invece capisce che dentro queste nicchie, creando la decompressione, si apre, non sono più in allerta, dicono: ok, puoi fare. E già dalla seconda il pizzichio è molto minore, però
0: sì, sì, sì. No, è bella anche la sensazione.
2: Sì, perché tu l'hai provata, Valentino.
0: Sì, sì, sì, sì. Senti proprio il sangue fresco, lo senti scorrere all'inizio.
2: Sì.
0: Hai questa strana sensazione.
2: Sì, sì, sì.
0: E di... Sì, che si riattiva, che succede
2: che
0: qualcosa
2: riattiva.
0: Dentro.
2: Pensa che io la prima volta faccio fare solo 5 volte, perché siccome appunto io do ossigeno, e si rischia che se ne faccio fare troppe la prima volta si vada in una specie di iperventilazione. Quindi magari la testa dà un po' di capogiro. Eh sì, perché
0: come quando respiri profondamente.
2: Bravissimo, quando volte. Esattamente, vai un po', e quindi si parte da 5, si capisce la persona come la tollera, e poi piano piano la seconda volta che vengono a trovarmi ne facciamo 7, poi 8, 10, e però con 10 si sente una differenza pazzesca.
0: Ok, ma tu dici che uno comincia con 5 infornate?
2: 5 infreddate.
0: Sì, esatto. Se uno vuole può farne anche di più, se se la
2: sì,
0: sente.
2: Sì, sì, sì. Okay. Io quando, allora, soprattutto se è un maschio, che allora magari è un po' più strong, di corporatura, sì. Mm-hmm. Dico, guarda, 5, ne facciamo 6-7 già la prima volta. Okay. Però è sempre soggettivo. Io parto con 5 e poi ti dico, Valentino, vuoi farle un'altra? E tu mi dici, sì, me la sento o non me la sento. Quindi è veramente tutto soggettivo. Okay. Io sono lì e faccio il tecnico della macchina, insomma, quindi...
0: Certo.
1: E tu personalmente invece hai fatto, dici che lo fai tutti i giorni, cosa...
2: Io lo faccio...
1: Cosa hai sostenuto, cosa hai visto che è successo?
2: Allora, io sto bene, sto proprio bene. E sono... Questa macchina va bene anche per chi soffre un po' di depressione, perché scatena le endorfine, quindi dà il buon umore. Vedi, è sempre quello, un discorso di mancanza d'ossigeno. Noi ci ammaliamo perché andiamo in scarsità di ossigeno. Il cancro viene perché le cellule si ammalano. Perché si ammalano? Perché sono senza ossigeno. Io lo faccio tutti i giorni, ho quasi 59 anni, non so se li porto bene, ma credo di sì.
1: Sì, dai.
2: Ecco, ho una grande vitalità, non sono mai stanca, riposo bene, io sono, mi sento bene. E poi ho un entusiasmo per questa cosa che...
1: Perciò non bisogna stare per forza male, può essere anche preventivo per altre cose.
2: Sì, sì, assolutamente
1: sì. Non è
2: sì.
1: che uno deve venire solo perché sta male.
2: Ma no, ma per no, prevenire, anzi, per prevenire, meglio certo che curare. Sì. Poi attiva un po' il metabolismo, rinforza il sistema immunitario. È una bella cosa da fare, è una bella cosa che io consiglio veramente di provare, perché le cose che non si conoscono sono sempre belle. Sempre bello conoscerle, quindi, ma questo è proprio un...
1: Perciò ricordatevi, il 21 giugno qui a Padova, poi se andate sul nostro sito vedete il posto e l'orario. E
2: esatto.
1: Ci sarà
2: sì,
1: una
2: naturalmente
1: giornata.
2: Sono prove gratuite, quindi io vi aspetto volentierissimo, facciamo sì, questa sì, prova sì. dei 20 minuti.
0: A contributo libero, così paghiamo la sala.
2: Per quanto riguarda voi, sì, per quanto riguarda voi, sì. Io per il mio apparecchio, quando vengono a farlo in ufficio da me, è gratuito, quindi per quanto riguarda me... Insomma, sì, assolutamente.
1: Sì, ma assolutamente. Comunque non ha un costo, nel senso.
0: No, no, no, uno può.
2: No, io non metto dentro. Io attacco la spina e quindi magari vi pagherò anche pure la corrente.
1: Ciò chi si vuole togliere la curiosità, il 21 giugno, ricordatevi questa data.
2: Vi aspetto.
1: Dalla mattina fino al pomeriggio.
2: Anche la sera, a seconda di quanti appuntamenti abbiamo, io non ho nessun problema. Insomma. Sì, sì.
0: Ok, parliamo di un macchinario, com'è? Ingombrante, grande?
2: No, allora il macchinario se stesso pesa circa 40 kg, è un. Cos'è? 70-80 cm. È fatto come una valigia che si chiude, quindi è trasportabilissimo. Io mi muovo poco con l'apparecchio perché è una tecnologia molto sofisticata che è stata studiata a Stanford in California ed è stata appunto prodotta in Germania, quindi è veramente una tecnologia molto particolare. Infatti quando la sposto in auto cerco di metterla proprio di coprirla con un'imbottitura per magari i salti, con il rischio magari di fare qualche incidente, quindi evito di portarla in giro, però quando devo fare delle conferenze o delle giornate così come da voi, sicuramente sì, ma non è assolutamente ingombrante.
1: Mi viene in mente la pubblicità che faceva una volta, non mi ricordo il nome, dei mobili, provare per credere.
2: Provare, certo, infatti l'ho rubato da lì, provare per credere.
1: Provare per credere, perché...
2: Era Iazzone, giusto?
1: Sì, no, lui si chiamava, era uno diventato poi famoso. Il personaggio che diceva sta parola. Comunque è interessante, sì, sì.
2: Sì, sì, molto, molto interessante.
0: Ok.
1: Perciò tu hai detto l'età dai 12 anni in poi.
2: Sì, assolutamente sì. Sì, sì. E che ci sono delle persone che mi chiedono, mi dicono, io ho lo stent, c'è un problema? Assolutamente no. Assolutamente. Chi ha le placche di titanio, magari nella cervicale, piuttosto. No, assolutamente non ha, perché non è corrente. Cioè non è elettricità, cioè è solo questa placchettina di circa 15 cm per 15 dove si posa il palmo ed è solo freddo, quindi non è assolutamente.
1: Sì, sì. Come si... vuoi leggere?
0: Dici? No, mi chiedevano informazioni su dove... Sì, che l'abbiamo detto, il 21 giugno a Padova, comunque tu ricevi sempre
2: in via Casaretta Cittadella. Okay. Sì, dopo eventualmente se si vogliono prendere il numero di telefono e mi scrivono in WhatsApp, io mando la posizione, spiego un po', scendo magari magari loro mi dicono il problema che hanno, allora scendiamo un attimo più nei particolari.
1: Allora,
2: insomma,
1: intanto ricordo il numero di telefono, lei è Nicoletta, 347-6399-952.
2: Esatto.
1: Lo ripeto, 347-6399-952.
0: Per cui se uno avesse bisogno di fare queste sedute, viene a Cittadella per un certo periodo.
2: Esatto.
0: E dicevi più o meno un pacchetto, diciamo.
2: Allora, 10 sedute. Dieci. Allora, se ne fai 3 alla settimana, in 2 settimane e mezzo le fai, 3 settimane le fai. E non consiglio mai di cominciare con una sola alla settimana, perché essendo che i trattamenti spengono le infiammazioni, se io non le tengo spente, se tu vieni una volta alla settimana, Valentino, stai bene un paio di giorni e poi ti ritorna l'infiammazione. Quindi cerchiamo di tenerla sempre bella bassa, spenta, in modo che poi la teniamo sotto controllo. Ecco perché chi ha qualcosa di più problematico 3 volte a settimana, mentre gli altri 2. Poi il mantenimento è sempre una cosa soggettiva. Mm-hmm. È tutto soggettivo con questo trattamento.
0: Ok, ok.
1: Ci sono, così a livello statistico nell'azienda che la produce, tutta una serie di casi che sono riusciti a, non dico a risolvere, però aiutare gente?
2: Sì, sì, assolutamente sì.
1: C'è proprio scritto?
2: Sì, sì, sì, ci sono tutte le, sì, ci sono le schede tecniche, ci sono le testimonianze, ci sono medici che parlano. Io ho fatto anche un corso con i assolutamente sì. Okay. Assolutamente sì.
0: Il 21 giugno, che appunto sarai a Padova, oltre a venire a provare la macchina, tu spiegherai anche come funziona?
2: Sì, ci sarà un video, okay, appunto aziendale, che se c'è la possibilità lo metteremo in oltranza, che gira, sì, in modo ciclico, perché lì viene proprio spiegato cosa succede nel sangue, nella nelle cellule, le endorfine che si scatenano, cioè è bellissimo anche da vedere. Questo video però io di solito lo mando anche alle persone appunto che mi chiamano prima di venire da me, gli dico ti mando un video in modo che tu sei preparato e sai che cosa succede dentro il tuo corpo. Certo. E quindi anche perché allora c'è una cosa da dire: se vieni con una certa mentalità aperta è sicuro, guarda, garantito
0: che qualcosa succede, che,
2: sì, che funziona. C'è chi dice, ma tanto, figurati, ho fatto tanto, non ho mai fatto niente. Credimi che se vieni con la testa chiusa sulle cose olistiche così, o ci credi o non cominciare nemmeno, perché sono soldi buttati via,
0: no,
2: sono io,
0: diciamo,
2: la prima.
0: Il principio è quello che vale per qualsiasi altra tecnica di cui parliamo, qualsiasi altra sostanza. Non tutto funziona su tutti e su tutte le problematiche.
2: Certo.
0: Cioè uno deve fare la propria strada, sperimentare, capire, sicuramente porta dei benefici, magari non quelli che la persona vorrebbe, per cui può integrare con altre cose, però
2: esatto,
0: insomma, conoscere, sperimentare è l'unica via.
2: Non è una soluzione, o meglio, se tu fai uno strappo, se fai una caduta, se hai un post intervento, questo può essere portare la soluzione. Se hai una fibromialgia, una neuropatia, io non ti dico ti do la soluzione, certo, perché sarei veramente bugiarda, certo, però ti posso dare sollievo, perché se tu mi dici io cammino con 2 bastoni e dopo 2 settimane ne butti via uno e dopo un po' butti via anche l'altro, magari hai dei dolori, però ho tirato via i bastoni, insomma, cioè le stampelle, hai capito?
0: Certo.
1: Poi secondo me comunque non bisogna mai andare a fare qualsiasi cosa, adesso non solo la tua ma qualsiasi altra terapia, dicendo su di me non funziona perché non ha funzionato,
2: no,
1: nulla. Come esiste, bisogna stare con la mente aperta. E poi ricordatevi sempre che il primo guaritore assoluto siamo noi stessi. Se io comincio a pensare in positivo e credere in quello che faccio, sicuramente ci sarà del beneficio.
2: Certo.
1: Se io comincio a essere negativo e dico vabbè, questo non funziona, io sono qua, io sono là, sicuramente
2: no, sei in chiusura mentale, il tuo corpo non riceve.
0: Anche la capacità di ascoltarsi, perché a volte magari, infatti, ci sono dei cambiamenti ma non te ne rendi conto.
2: Infatti.

0: però con la mente aperta, in modo che ascolti, come dice anche Valentino, e senti cosa sta avvenendo.
1: Guarda, ci sono state delle persone che mi dicevano: ma sai, ne ho già fatte 3-4, ma sento poco o niente. E io dicevo: se ti fidi, andiamo fino in fondo, poi mi dici se funziona o meno. E credimi che hanno detto sì, per fortuna ti ho ascoltata.
2: Cioè, questo è il problema che si riscontra magari anche in altri percorsi, magari con altre sostanze che abbiamo anche trattato. Ma sono le persone che provano la prima settimana, due, dicono non funziona, no? Quando magari per avere un risultato a volte ci vuole un mese, ci vuole un due mesi, come anche con la vitamina C di cui abbiamo parlato, col CDS, cioè ci vuole un piccolo percorso perché il corpo si
1: adatti. Adatti. Perché magari, Valentino, una persona è molto più infiammata in modo cronico di un altro, quindi se tu sei cronicizzato io non posso pretendere che in 15 giorni te guarisco come una persona che è infiammato da un mese, quindi bisogna anche avere un attimo la saggezza di dire e di ascoltare quello che dicono i medici. Poi, per carità, ti ripeto, io non faccio i miracoli. C'è chi mi ha detto: guarda, speravo di avere dei risultati più evidenti e non ci siamo riusciti. Però
0: ma anche lì sta sempre nella testa della persona che cosa vuol dire risultati più evidenti.
1: Bravissimo, la misura che hai.
0: La misura che hai,
1: cioè con
2: l'aspettativa
1: sì. che hai, perché se tu sei con due protesi alle ginocchia e pensi di andare a ballare
2: tip-tap,
1: cioè.
2: Va bene, dai.
0: Allora, ripeto di nuovo il numero perché ce l'hanno richiesto: 347-6399-952.
1: Perfetto.
2: Ok, e comunque segnatevi già in agenda, che poi comunque lo pubblicheremo, domenica 21 giugno a Padova.
1: Vi aspetto.
2: Per chi non è delle zone di Cittadella, che può già chiamare direttamente Nicoletta.
1: Esattamente.
2: E arrangiarsi.
1: Esattamente, volentieri.
2: Ok.
0: Bene.
2: Bene, dai. Nicoletta, il tempo è volato.
1: Sì, è stato bello, grazie.
2: Dai, intanto grazie. Insomma, proponiamo con te e tanti altri degli strumenti che le persone possono scegliere di esplorare per il proprio benessere, e poi ognuno deve costruirsi il proprio percorso.
0: Ognuno fa poi la sua scelta, e comunque il primo guaritore siamo noi stessi.
1: Certo che sì. Certo che sì.
2: Bene, detto questo,
1: grazie mille. Buon pomeriggio a tutti, vi aspetto.
0: Grazie a te, Nicoletta.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Ok, anche voi ragazzuoli che ci state seguendo, ricordatevi comunque che insomma la vita è fatta per sperimentare e per esplorare, per cui è fondamentale mettersi sempre in gioco e, come diceva Nicoletta prima, con la mente aperta, perché questo è fondamentale.
0: Sì. Comunque la vita è bella, come diceva qualcuno.
1: Molto bella. Sì.
2: Come dice anche Benigni col suo film. Comunque, detto questo, ci inoltriamo nella seconda intervista di quest'oggi, tra pochissimo. Quasi quasi mandiamo una canzone, che dici?
0: O come dice dottor Paolo Rossaro, viva la vita.
2: Viva la vita, che è una gioia infinita.

0: allineatore vertebrale di fiducia, Manlio Cortina. Buonasera.
1: Buonasera, Manlio.
2: Sì, ciao. Grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato come ogni mese. E ovviamente ricordiamo che sei qui perché anche nel mese di maggio bazzicherai nelle zone di Padova. Esattamente. Sì. Domenica 17 maggio, giusto?
2: Sì, esatto, okay. Via Piovese.
0: In via Piovese. Poi tutte le informazioni, come sempre, le trovate sul sito levibrazionidelsapere.it. Per cui anche questo 17 maggio, in concomitanza tra l'altro col seminario di Lia Tropeano, sarà tutto lì, e ci sarà la possibilità di venire a vedere cos'è questo benedetto allineamento della colonna vertebrale, e per i più, diciamo, intraprendenti, anche di sperimentarlo, anche perché si fa una sola volta nella vita.
1: Posso chiederti una cosa, Mario? Com'è nata questa tua avventura, questa tua esperienza con il discorso di allineamento vertebrale? Cioè, che cosa ti ha spinto a fare il corso iniziale e poi andare avanti e poterlo praticare anche agli altri?
2: Sì, allora, grazie alla domanda. Allora, questo rientra nella mia filosofia, se vogliamo chiamare filosofia. Io sono sempre stato interessato a tutto quanto quello che fa, che porta al miglioramento personale, il miracolo dell'evoluzione personale, diceva un filosofo motivatore di Herbalife che si chiama Jim Malone, il miracolo dello sviluppo personale. Allora, tutti quanti noi abbiamo un grande potenziale, e però non sappiamo di averlo perché siamo stati condizionati dal sistema. Il sistema, faccio la premessa, il sistema ci vuole scarsi, ci vuole che non esprimiamo quello che potremmo esprimere. Io invece sono appassionato a tutto quello che fa migliorare, quello che fa esprimere il nostro potenziale. Quando ho sentito parlare di questa cosa, ero da una mia cliente, la quale stava parlando con una sua amica di un metodo che si fa una volta sola. E diceva alla sua amica: guarda, la persona che lo fa viene qui domenica, è una casa privata, però ci sono un bel po' di persone, tu vieni a vedere, se la cosa ti piace puoi farlo, oppure no, vedi un po' tu, come noi facciamo giù a Padova. Allora, quando lei ha finito la sua chiamata, io le ho chiesto: cos'è questa cosa? E lei mi ha fatto una breve spiegazione di quello che delle cose che io dirò adesso. E io ho pensato: lo faccio subito, perché pensare di poter raddrizzare una persona senza neanche toccarla è una cosa assolutamente straordinaria. A me piacciono le cose straordinarie e soprattutto che portano dei risultati. E siccome ho pensato anche, se è vero che tutti quanti le persone sono storte, sono storto anch'io, quindi meglio che lo faccia, vediamo quello che succede. Io stavo benissimo, ma come dico spesso, l'allineamento uno lo fa per disperazione o per ispirazione. Io ero ispirato perché stavo bene e sono affascinato a tutte le cose che portano al miglioramento personale. 8 giorni fa ho visto qualcosa di clamoroso in TV, che insomma, sono anche appassionato di atletica, sono anche un allenatore, ero un allenatore, perché non alleno perché non c'è nessuno da allineare nel mio caso, non sono in una città sportiva adesso, e ho visto qualcosa di incredibile, che l'uomo per la prima volta, un atleta ovviamente, ha corso la maratona in meno di 2 ore. E questa è una cosa straordinaria, era inimmaginabile fino a qualche anno fa. Questo per dire che tutte le cose che sono speciali, che le persone riescono a fare, mi affascinano. Quindi io sono affascinato, appassionato di tutto quello che le persone possono, di tutto quello che gli uomini possono esprimere, attingendo al loro potenziale, esprimere in bene, ovviamente. Oh, in questa epoca qua, cioè, l'uomo fa nel male le cose più orrende, però c'è chi è anche affascinato dalle cose buone, dalle cose belle, dalle cose spettacolari, dalle cose eccezionali, che non fanno notizia però a volte. Il fatto che un atleta, in questo caso un atleta keniano, sia riuscito a correre in meno di 2 ore, dovrebbero riempire tutti i telegiornali, eccetera eccetera eccetera, ma se ne è parlato ben poco. Le prime 25 pagine di oggi sulla Gazzetta erano riservate al fatto che l'Inter aveva vinto lo scudetto. Questo è lo spettacolo circense, come nell'Impero Romano, che facevano la battaglia i gladiatori contro i leoni, oppure i cristiani contro i leoni, e la gente andava a guardare. Quindi la gente è appassionata ad andare allo stadio, magari a spendere dei soldi, ovviamente, magari a capigliarsi fra di loro per vedere altre persone che fanno uno sport con i quali prendono, cioè queste persone che prendono dei soldi, tantissimi soldi, per fare uno spettacolo che gli altri guardano, pagando la volta dei soldi. È una cosa che non è tanto ragionevole.
1: E poi soffrono e poi si azzuffano.
2: Com'è?
1: E poi soffrono e poi si azzuffano. Cioè,
0: no. Però ne abbiamo già parlato.
2: Veniamo, noi non allarghiamoci, perché io perché io sono dovuto di tutte le cose che vedo attorno a me, e questo provoca anche dispersione sulle cose fondamentali che dovrei fare per me, per costruire quello che voglio fare in questo periodo. Appunto, io cerco di diffondere il più possibile delle strategie, delle conoscenze che possono portare dei miglioramenti nelle persone. Questa è una cosa grandiosa. Allora, l'allineamento è una cosa grandiosa perché oltre alla sua straordinarietà nel metodo dell'esecuzione, è una cosa che rimane per sempre. Quindi la persona che ha la mia abilità dovrebbe essere quella di fare non di fare l'allineamento, che è una cosa automatica che succede non per merito mio, ma per merito del stabilimento energia intelligente che sistema lo scheletro delle persone, quanto la mia abilità, la mia capacità, il mio impegno dovrebbe essere rivolto al fatto di coinvolgere altre persone che siano disposte a migliorare la propria condizione fisica, e magari poi lo propongono anche ad altri. Certo. Chiaramente io dico che io dico delle ovvietà.
0: Sì, aspetta, fermo un minuto o due, c'è la pubblicità e noi ci risentiamo subito dopo.
1: A dopo.
2: Come dice Berlusconi, c'è la pubblicità.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: RPCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici di Radio Gamma 5, il nostro amico Roberto, detto RDM, operaio edile, cerca di terzo livello, cerca lavoro nella zona di Venezia o anche disponibile per trasferte settimanali o quindicinali. Se avete la possibilità di dargli un'occasione di ripresa di lavoro, perché ovviamente in questo momento le situazioni sono difficili, chiamate il 380 53 30 191. Ripeto, per dare una possibilità di lavoro a Roberto, il nostro amico RDM, potete chiamare come operaio edile il 380 53 30 191. Grazie a tutti.
7: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: Eccoci tornati in diretta. Malioz,
2: sì.
0: Ci stavi dicendo che l'allineamento è qualcosa di straordinario, perché?
2: Sì, allora, l'allineamento è qualcosa di assolutamente straordinario perché esula da tutte quelle che sono le nostre informazioni, cioè tutto quello che sapevamo prima. Non c'è un'aspirazione, cioè non c'è una cultura che possa spiegare come possa esistere qualcosa, un metodo che ti permette di raddrizzare una persona senza neanche toccarlo, perché voi dovete capire, chi ancora non l'ha fatto, che quando c'è l'allineamento le ossa delle persone si muovono, perché prima lo scheletro è posizionato in una certa maniera, poi si posiziona in un'altra maniera che è corretta. Come facciamo noi a dire che prima la posizione era scorretta e poi invece è giusta? Perché abbiamo un semplice sistema di misurazione con le stecche, dove si evidenzia che il bacino è sbiego, che è il problema sempre principale delle persone. Tutte le persone nascono con uno scheletro asimmetrico, principalmente appunto col bacino sbiego, e questo fa sì che le gambe normalmente siano sempre una più lunga dell'altra. Le gambe sono uguali, ma se sono posizionate sul bacino in modo scorretto sembrano una più lunga dell'altra. E poi c'è una scoliosi più o meno evidente, questo lo facciamo vedere. C'è le scapole sono fuori livello. Quando poi si mette la persona sul lettino, si misura dove arriva il piede della gamba più corta sul piede della gamba più lunga, si fa la foto, si evidenzia il fatto che le gambe sono sempre di diversa lunghezza, si fa la foto, poi si fa l'allineamento e vedi immediatamente che le gambe diventano lunghe uguali. Allora, l'allineamento non è solo un discorso, diciamo, una dimostrazione di come cambia la struttura. L'allineamento serve perché dicendo un'ovvietà, da dritti, uno che ha una struttura dritta vive meglio che da storto, perché comunque le persone sono asimmetriche, ma non tutte quante in modo uguale. C'è chi ha una simmetria molto marcata, chi molto meno, chi ha una struttura così grande che questo gli porta sofferenze molto grandi. A questa cosa qui la maggioranza delle persone ovviamente cerca di porre rimedio facendo delle terapie, senza voler sminuire nessuna terapia, che però normalmente quasi sempre hanno dei benefici limitati, nel senso che uno va a farsi la seduta dal chiropratico, osteopata, tutto quello che è, o semplicemente dal medico, per un momento sente un sollievo, dopodiché siccome la sua struttura è storta, simmetrica, torna normale. Una persona che ha un bacino molto sbiego, quando sta in piedi per tanto tempo avrà mal di schiena, quando sta seduta tanto tempo avrà mal di schiena. Una persona che ha le scapole molto fuori livello avrà sempre mal di dolore al cervicale oppure delle tensioni sulle spalle. Quindi questo, il fatto che noi abbiamo visto sempre, abbiamo visto tantissimi casi, qualcuno, noi dovremmo fare anche una diciamo portare anche delle testimonianze, ma in realtà possiamo magari risparmiarci sto lavoro qua. A questo punto prima cercavamo di raccogliere testimonianze che poi magari non abbiamo neanche fatto in modo esaustivo, però non c'è modo di fare cose in modo esaustivo per le testimonianze che sono così tante che basta che uno chieda a un'altra persona che ha fatto l'allineamento, per la stragrande maggioranza di questi ha dei benefici. Questi benefici qua, la cosa che di cui si era parlato prima, rimangono. Poi col tempo uno mi dice, all'inizio mi sembrava che di star meglio, poi sono tornati i dolori come prima. In realtà non è mai vero questo, perché la struttura è dritta, quindi noi misurando la struttura anche dopo anni, magari le persone che vengono a trovarci o farci ci richiedono, guarda, prova a vedere se sono rimasto dritto, e noi verifichiamo sempre che non si sono più stortati. Ma cos'è che succede? Succede che c'è un fenomeno che si chiama entropia, noi andiamo a spegnerci, andiamo a finire col tempo, e mentre ci avviamo verso la nostra fine tendiamo anche a peggiorare. Quindi indipendentemente se abbiamo fatto l'allineamento oppure no,
0: è inevitabile, peggioreremo con la vecchiaia, non possiamo migliorare sempre.
2: Peggioreremo con la vecchiaia a meno che non sviluppiamo una grande consapevolezza che ci permette di applicare delle strategie, dei modi di vivere, delle abitudini che ci permettano di compensare questo, che ci permettano magari di arrivare alla fine dei nostri giorni passando una vecchiaia felice, schivando, evitando quelle strutture, quei lager che sono predisposti per ingabbiare le persone che non sono più autosufficienti. Quindi noi cerchiamo di mantenerci autosufficienti in modo di non finire nei lager di prigionia, che le persone ovviamente, oltre a essere rinchiusi lì, devono pagarsi profumatamente. Esatto. Quindi noi magari lavoriamo per un sacco di anni per noi, io no, lavoriamo per un sacco di anni per pagarci la prigione che ci accoglierà alla fine della nostra esistenza. Non mi sembra che come prospettiva, non mi sembra particolarmente stimolante.
0: Sì. Diciamo, sono i privilegi della società moderna.
2: Sono i privilegi della società moderna dei quali potremmo fare benissimo meno.
1: Però posso...
2: C'è un modo di dire che adesso non si sente quasi più, e si chiama morto di vecchiaia. Uno cos'è che succede?
0: Morto di COVID ormai.
2: Com'è?
0: Ormai c'è il morto di COVID e basta, c'era. Ha fatto l'ondata qualche anno fa. Sì, comunque Sid, siamo in diretta. Oh, ecco. Vai.
2: Com'è?
0: No, ha risposto uno che chiedeva se eravamo in diretta, e sì. Poi quando vedrà la registrazione non saremo più in diretta, lo sentirà lo stesso, ma va bene. Vai.
2: Sì, allora sì, questo diciamo ci riporta un sacco di cose. Allora, uno, la focalizzazione che ci permette di capire dove siamo, cosa facciamo, da dove veniamo, invece di vivere una vita, lasciare correre la vita, lasciare correre l'esistenza, ma restiamo attenti a quello che succede. Quindi bisogna sviluppare una certa focalizzazione, stare attenti a quello che succede. Non possiamo passare la vita adesso sul telefonino o queste cose qui. Dobbiamo stare attenti, così riusciamo a percepire i grandi cambiamenti che succedono quando facciamo l'allineamento, che lo facciamo, e poi magari ogni tanto stiamo attenti per capire che questi cambiamenti qua sono rimasti in buona parte. Voi, anche se invecchiamo, capite che quando siamo stati condizionati dall'educazione, ad avere delle priorità, ad avere dei modi di vita che non sono vantaggiosi per noi, sono vantaggiosi per il sistema. Il sistema per un periodo ha detto alle donne: guardate che dovete fumare, così sarete evolverete. Ma poi queste non si erano reso conto che stavano spendendo i soldi che le avrebbe portato un sacco di malattie. Quindi diciamo che dobbiamo prendere consapevolezza se le cose che facciamo ci vanno bene oppure no, se sono vantaggiose per noi oppure no. Tornando prima, io non ce l'ho quel calcio, posso capire che c'è gente che gli piace il calcio, però è stato un condizionamento. Chi è che ha voglia di andare a spendere un sacco di soldi, stare su Pinottale, andare in un parcheggio che è fatica ad andare dentro e venire fuori, mentre può fare qualcos'altro, ma può tirare due colpi, due calci a pallone da solo con la famiglia o fare qualcosa, qualche sport per conto suo, e che lo fa rimanere più sano. Allora, perché questo è il problema anche mio, che io mi allargo sempre in discorsi filosofici, tralasciando quello che è il discorso di spiegare l'allineamento. Per spiegarlo venite a vederlo perché lì capirete quello il grande miracolo è questa storia qua. Poi io, per finire la domanda, per chiudere la domanda che mi è stata fatta all'inizio, perché sono entrato in questa cosa qui, perché mi sono messo a proporlo appunto per il discorso del miracolo dell'evoluzione personale. È un metodo, qualcosa che ti dà dei benefici che tu puoi sfruttare sempre. Può essere, dovrebbe essere uno spunto per farti capire che il tuo corpo è l'unica casa dove puoi abitare, certo. E non c'è un'altra casa dove puoi andare a stare.
0: Dobbiamo averne
2: poi com'è?
0: Dobbiamo averne assolutamente cura, e che magari ce ne rendiamo conto quando cominciamo ad avere qualche acciacco, allora diciamo forse
2: benissimo.
0: E lì è un po' difficile recuperare, no?
2: Però sì, dai, si può recuperare, venite a fare l'allineamento. Dunque, sì.
0: Non solo, poi ci vuole tutta una filosofia di vita. Sentimi qua, Maglio, prima che tu vada avanti, Angela ci chiede: può fare qualcosa l'allineamento per mio figlio 17enne che ha il collo tendente in avanti?
2: Sì, allora, il figlio che ha il collo tendente in avanti dovrebbe seguire i consigli della mamma, che gli dice sempre: stai su dritto. Questo è già una buona cosa. Poi quando viene a fare l'allineamento, comunque, siccome quando c'è l'allineamento le vertebre si staccano un pochino una dall'altra, si impilano in modo corretto, cioè si impilano proprio una sopra l'altra, perché le vertebre, quello che vedo io quando faccio gli allineamenti, sono sempre al tatto, si vede sempre che sono un po' una da una parte e una dall'altra, sì, in modo piccolo, sì. Però sono sempre una po' avanti e poi indietro, non sono mai precise una sopra l'altra. Quindi quando c'è l'allineamento le vertebre si impilano una sull'altra, si staccano un pochino una dall'altra. Il ragazzo è ancora 6-7 anni, ancora giovane, però nel momento noi abbiamo visto sempre che quando c'è l'allineamento le persone tendono anche a raddrizzare dalla parte longitudinale, nel senso che sono meno piegati in avanti, si vede subito un raddrizzamento di tutta la struttura,
0: sì.
2: Quindi sicuramente sì. Poi chiaramente, come dicevo prima, se lui viene giovane, si troverà che ha una struttura di vita che poi gli rimane per sempre,
0: sì.
2: Gli rimane per sempre,
0: è vero, anche soprattutto i giovani la tendenza a essere piegati in avanti forse è anche frutto di un'abitudine sbagliata, metti studiare, stare sempre piegati sui libri, sul cellulare, anche quella è un'abitudine da andare a modificare.
2: Certo, sì, questo è un discorso che noi possiamo dirlo, possiamo diciamo rimarcarlo quando eventualmente vengono a fare l'allineamento, dovrebbe essere comunque un discorso che viene diffuso, ma come si diceva prima, il sistema non gli interessa questo, non gli interessa un miglioramento alle persone, gli interessa tutt'altro. Comunque dai, per finire faccio un piccolo quadro, un piccolo riassunto di quello che,
0: si può
2: avere dall'allineamento. L'allineamento porta dei benefici a tutto quello che la cosa più evidente è quella iniziale che si vede subito, porta dei benefici a tutte le problematiche legate alla struttura. Quindi noi quando vengono le persone a fare l'allineamento di solito vediamo che queste qua che hanno male di schiena, ma vengono con male di schiena, subito dopo sentono che ha meno male la cervicale, ha meno male le anche, ha meno male la ginocchia, ha meno male un sacco di cose. Se vengono perché soffrono, vengono per disperazione, perché non sanno più cosa provare per star meglio. Anche chi viene comunque perché anche se non soffre tanto, viene anche perché ha voglia di provare questa cosa qui, ne ha sentito parlare in modo entusiasta, ma viene, si accorge comunque che ha un grande cambiamento.
0: Questo
2: si apre un capitolo di grandissimi benefici.
0: Ricordiamo che comunque il 17 di maggio, quando ci saranno questi appuntamenti, c'è anche la possibilità delle persone a venire a vedere, ma anche venire a fare domande, avere risposte da parte tua, che hai più di 10 anni di esperienza nello spiegare quali sono tutte insomma le dinamiche che si innescano con questa tecnica.
2: Sì, certo, poi oltre al fatto di soffrire meno in caso di eventuali dolori, c'è anche il fatto che si vive con più leggerezza, perché immaginate uno che lavora in fabbrica 8 ore al giorno, questo qui sta con un peso distribuito, anche se non ha male nel momento, sta con un peso distribuito in modo equilibrato, per cui la sua giornata diventa più leggera,
0: certo.
2: Diventa meno stancante .
0: Dopo,
2: questo è l'aspetto legato alle posture. Il secondo aspetto è che qua nella colonna vertebrale corrono le terminazioni che vanno agli organi, partono dal cervello e vanno agli organi. Queste terminazioni qua passano appunto attraverso la colonna vertebrale, e se questa è dritta, gli spazi sono corretti fra le varie vertebre, le terminazioni nervose sono molto meno disturbate e gli organi funzionano meglio. In particolare mi viene in mente il cuore, la tiroide, però poi eventualmente non ci dilunghiamo,
0: approfondiremo comunque domenica 17, perché appunto ci sarà anche questo dialogo con i partecipanti.
2: L'ultima cosa è che quando facciamo l'allineamento, per chi piace questo lo vede anche da un punto di vista diciamo dell'energia
0: qua ti faremo fare un corso per spiegarlo meglio questo aspetto.
2: Sì, faremo un corso per spiegare meglio. Allora, quando c'è l'allineamento siamo allineati con l'energia universale, è un discorso spirituale se vogliamo, quindi le cose ci vanno meglio, avremo più facilità in quello che facciamo, ci riuscirà le cose più facili, avremo delle coincidenze più coincidenze positive.
0: Favorevoli.
2: Se qualcuno è sensibile e ha mai provato la sensazione di parlare col mondo spirituale, avrà un canale privilegiato.
0: Ok.
2: Canale privilegiato e potrà chiedere di essere aiutato, con più possibilità di essere ascoltato.
0: Va bene. diciamo che l'allineamento è un'attivazione che uno riceve, però lo spiegheremo meglio in presenza. Ricordiamo a tutti, domenica 17 maggio, tutta la giornata su appuntamento a Padova. Tutte le informazioni su levibrazionidelsapere.it sotto la voce eventi. Maglio, grazie di tutto e alla prossima.
2: Sì, grazie, grazie a voi, grazie alla vostra associazione, grazie all'impegno che ci mettete. Grazie per di stare diffondendo una cultura alternativa, perché l'allineamento è comunque una cultura diversa, sì. È una cultura di una è una cultura che si basa su su informazioni diverse che prima non avevamo.
0: Certo, certo.
2: Grazie a te.
1: Grazie a te.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Ciao, ciao. Ciao, buona giornata, ciao.
0: Ok, ok, allora abbiamo salutato Maglio in questa seconda intervista di quest'oggi e da... no, cosa sto facendo? Aspetta, ho avviato quella sbagliata, tac, esci, esci, esci. Allora, cominciamo subito, ciancio alle bande, la terza intervista di quest'oggi, perché... hai dato la cioccolatata, veloce, rapida... Allora, siamo in diretta, no? Registrazione.
8: Recording in progress.
0: Recording in progress e abbiamo con noi il ritorno dopo tanto tempo del nostro Stefano Parancola. Ciao Stefano.
9: Ciao, ciao,
1: ciao Stefano.
0: Allora, dopo tanto tempo, perché l'abbiamo sentito, cos'era?
9: La settimana scorsa.
0: Proprio a stretto giro. Allora, con Stefano oggi andremo a un po', sì, ad accennare, ma anche magari ad approfondire qualche tematica su quello che sarà il corso che avrà vita, avrà luogo a fine mese, sabato 30 e domenica 31 maggio, e sarà un weekend immersivo sul fisionomica olistica, il volto come specchio dell'anima. Ovviamente Stefano Parancola già lo conoscete, ormai nei nostri canali è inflazionato, è secondo solo a Maglio per numero di presenze. Detto questo, allora Stefano, ci spieghi un attimino cos'è la fisionomica e soprattutto cos'è la fisionomica olistica.
9: Sì, allora quando mi fanno questa domanda mi viene sempre in mente una frase che mi aveva detto mio maestro: il viso deriva dal cuore. Cosa vuol dire? Che nel volto noi abbiamo tutte le cicatrici emozionali impresse da tutto quello che noi viviamo costantemente, quindi tutte le emozioni, paure, depressioni, gioie, tutto quanto viene sedimentato e marcato nel volto. Allora, perché l'ho chiamata fisionomica olistica? Perché nei tutti i vari percorsi che ho fatto, nel volto non vediamo solo l'aspetto dell'indole, del carattere, ma anche tutto l'approccio organico, cioè abbiamo la riflessione dello stato di salute dei nostri organi. Quindi quello che il mio lavoro, appunto, che sto facendo da anni, è quello di mettere assieme tutti questi layout dove uno poi può vedere tantissime cose. Quindi si può vedere, per esempio, molto utile per fare recruiting, cioè selezione di personale, ma soprattutto per tutti noi, per imparare a conoscersi prima di tutto noi stessi e poi per poterci relazionare meglio con gli altri, perché la fisionomica è un microcosmo veramente potente.
10: Ok, posso aggiungere una cosa, come ti ho già detto una volta, che praticamente tanti anni fa, quando ero molto giovane, l'azienda per cui lavoravo, che produceva computer, praticamente ci fece fare a noi responsabili di area un corso dove appunto si parlava sì di comunicazione, marketing.
0: Fermo. Vai.
1: Di comunicazione e marketing, e praticamente una cosa che ci insegnavano è proprio di guardare la persona, come si muoveva il viso, e anche guardare dietro la persona, cioè cosa, o sul tavolo della persona dove andavo a proporre i computer. Perché? Perché è molto importante per cominciare a capire dall'altra parte chi c'è. Se vedi la faccia, dai vari aspetti che ha, vedere anche, per esempio, mi capitò una cosa che quella lì era molto bella ed era esatta a quello che ci dicevano nel corso. Ero da questo signore burbero, molto duro, perché era super impegnato, di una grossa azienda, e dove gli parlavo e vedevo che era distaccato. Però a quel punto ho messo in atto una delle cose che ci dicevano durante il corso. Dietro c'era un quadro con dei cavalli. E allora ho cominciato, siccome mi interessa anche io di qualcosa di cavalli, ho cominciato a parlare dei cavalli. E come vedi, la persona si è subito rilassata. Questo succede anche nella vita di tutti i giorni, no? Che sono tutti arrabbiati, impegnati, presi col lavoro. Però nel momento in cui vedi che entri in sintonia per qualche argomento che l'altra persona conosce, è più tranquilla. Questo è importante anche per vivere la vita di tutti i giorni, no? Dove trovare armonia con le altre persone. Invece oggi siamo distaccati noi e sono distaccati gli altri. Perciò non si arriva mai a un discorso, un parlare amorevole. E quella volta ha cominciato a sentirmi e poi mi fece anche un bell'ordine. Perciò diciamo che è importante la fisionomica e capire meglio la persona, capire meglio l'habitat, di dove vive, di cosa è interessata la persona. Perciò non serve solo per la vendita, ma serve anche per la vita di tutti i giorni.
9: Certo. Quello che dici tu, appunto, è creare empatia. L'empatia è la parola magica che dovrebbe essere presente in tutte le cose, in primis anche nella medicina ufficiale, purtroppo, che viene molto a mancare. Quindi quando noi lavoriamo con la fisionomica, come dicevi tu, ed è un po' il mio lavoro che faccio anche, per esempio, di unire anche il Feng Shui. Abbiamo fatto anche da poco con Valentino lo yoga Feng Shui. Cioè l'ambiente è importante. Quando entri in una casa, la casa è già una radiografia della vita di una persona, perché come vedo come la casa si è ordinata, come è orientata, come la persona vive, cioè già lì abbiamo tanto, tanto da dire. Quindi per esempio quando parliamo di volto, anche non solo le espressioni, ma la modalità, il linguaggio, e comunque il volto, anche se tu lo vedi in una fotografia, la cosa interessante rispetto ai vari studi Polek, ma interessanti, ma che ci vuole veramente una vita. Allora, perché facciamo questi corsi anche con Valentino, ma è da anni? Perché in due giornate, tra l'altro questo corso che faremo è una novità assoluta, perché facciamo due giorni pieni in cui
0: sabato 30 e domenica 30
9: esatto,
0: maggio
9: esatto. Oltre a fare le nove ore classiche in cui approfondiamo tutti gli argomenti, quindi studiamo i cinque ufficiali, che sono le orecchie, il naso, la bocca, le sopracciglia, che poi vedremo che sono i caratteri più importanti, poi i 12 palazzi. Nella seconda giornata faremo anche un laboratorio pratico e soprattutto l'ultima parte faremo lo yoga del volto, il qigong del volto, che è una cosa potentissima che faccio da 15 anni, e vi guiderò per fare appunto questi 21 esercizi che sono più un botox naturale, ecco, tanto per riprendere un po' quello che sta avendo. Quindi impariamo a fare questi esercizi di antirughe, ma soprattutto antistress, perché quando tocchiamo per esempio la sopracciglia, oltre ad andare a lavorare sul fegato e anche una parte dell'intestino, lavoriamo sulle relazioni. Quindi la connessione, toccando certi punti del volto, tocchiamo anche delle emozioni profonde, andiamo a sbloccare, come dei click che si mettono in moto. Questa è la forza della fisionomica olistica che in Italia porto avanti io, perché è una cosa che ho approfondito. E perché? Perché ho studiato attraverso un maestro cinese. Ecco, un'altra cosa, in Italia questo termine viene spesso abusato, perché viene messa dentro, si fanno i minestroni, si parla di morfopsicologia, PNL, tutte cose interessanti, ma non c'entrano niente con la fisionomica. Quindi bisogna sempre dare il giusto carattere e insegnamento, seguire le antiche discipline. Io ho avuto la fortuna sempre di andare in Cina con la valigetta e incontrare i maestri, quelli di alto livello, ho investito, e poi ho avuto la fortuna di conoscere questo maestro Annie Ai Liang, che è un psicologo chiaroveggente, che mi ha proprio fatto approfondire questa bellissima disciplina, arte che ha più di 5.000 anni di storia.
0: Ok. E giusto per rimanere nel tema, in due giorni di full immersion che si farà, cosa ci si può portare a casa di pratico subito che si potrà utilizzare appunto per vedere gli altri e anche per riconoscere noi stessi?
9: Allora, tieni conto, tu sai benissimo, quando facciamo i corsi lavoriamo molto con le immagini si fissano, quindi quello che io trasmetto, che è un po' quello che facciamo anche con i salmi, col Feng Shui, è una metodologia di lavoro, perché avendo una metodologia di lavoro tu segui una tecnica che è molto potente. Quindi le persone, ovviamente è chiaro che poi bisogna studiare, apprendere, cioè ci sono anche vari libri, però già con la metodologia che trasmetterò sarete in grado poi di poter già iniziare a lavorare su di voi, sugli altri. Quindi lavorando con le immagini, queste tecniche, sarà poi un bagaglio che avrete già per poter lavorare subito dopo il corso. E la cosa interessante è che rispetto a tutti gli altri corsi la fisionomica si mette in pratica subito, perché ognuno di noi tutti i giorni incontra marito, moglie, cugini, amici, collaboratori, quindi abbiamo migliaia di volti sotto mano continuamente, quindi anche se non vogliamo dobbiamo affrontare queste dinamiche, quindi è bello perché poi lì iniziamo a vedere il naso diverso, le orecchie particolari, le sopracciglia disassate, perché anche la cosa interessante nel volto è vedere i disassamenti, okay. Sopracciglia disassate, orecchie aperte, chiuse, quelle raccontano la storia di ogni persona, che vuol dire problemi con rapporto con la famiglia, i genitori, padre, madre, quindi ognuno di noi ha la sua storia nel volto e nessuno può nasconderla.
0: Fai un po' di spoiler. Allora, i disassamenti sono dei problemi con i nostri familiari.
9: Allora, dipende, per esempio, facciamo un esempio, sì. Il volto ha una divisione, la parte sinistra rappresenta rapporto col maschile e la destra col femminile.
0: Per cui, scusa, ti faccio io una domanda. Ci sono certi attori che hanno un sopracciglio molto più alto dell'altro. Questo cosa significa?
9: Vuol dire, per esempio, ecco, un esempio, se voi andate a vedervi Harrison Ford, è classica, ha un disassamento fortissimo, ha un abbassamento del sopracciglio sinistro. Quindi quando si alza al destro vuol dire c'è una dinamica legata al maschile, problemi col padre, col maschile in generale, con l'autostima, con l'autorità. Quindi quando succede questa cosa nella vita, la persona inizia a creare delle dinamiche di distonia nel volto, e questo lo possiamo leggere subito e quindi è molto chiaro, quindi vedrete proprio molte volte disassamenti, sopracciglia più basse, orecchie aperte, chiuse, bocche distorte, naso storto, rughe, cicatrici nei, tutti quanti segni che sono diversi. Allora, una delle domande classiche mi fanno: sì, ma io somiglio a mio padre e a mia madre. Sì, è vero, tendenzialmente c'è una parte genetica, ma poi tutte le rughe, i segni di disassamento sono la tua storia, non c'entra niente con tuo padre o tua madre, è lì che viene fuori la storia della persona, sì. E lì cambia tutto.
1: Beh, posso dire una cosa, per esempio oggi come oggi le persone che si informano di queste cose sono sempre persone di mezza età, no? Però sarebbe molto interessante per i giovani,
9: sì.
1: Perché adesso si sentono lamentare i giovani, quel ragazzo non va bene perché dopo che si sono messi insieme tutto quanto, oppure i maschi dicono quella ragazza non va bene. Perciò è molto importante anche per i giovani fare un corso del genere, o almeno approfondire.
0: Dici per la ricerca del partner?
1: Sì, la ricerca del partner, ma anche per
0: lo studi.
1: Certo, è importante, no? Perché comunque vedi subito se la persona ha delle caratteristiche adatte a te. Logico, non è facile, così facile, però intanto già sai delle basi. È meglio, giusto?
9: Guardi, faccio una, questo è molto importante, perché cioè è sempre meglio prevenire che curare in tutte le cose. Allora, faccio un esempio: molte volte spesso mi mandano foto conoscenti. Mi ricordo sempre, mi racconto questo aneddoto: 2 anni fa una mia amica mi manda una foto di un personaggio e gli faccio: cosa devi fare con questa persona? Devo creare un'azienda. Gli faccio: io ti consiglio di stargli lontano. Non mi ha ascoltato, ha perso 100.000 euro, ecco. Per cui, quindi già dalla foto del volto noi possiamo vedere già tantissimo, perché non, rispetto ai corsi di linguaggio del corpo, che se voi avete visto il film Lie to Me, Paul Ekman, il famoso attore, andava dentro quasi al volto, poi aveva un sistema di computer sofisticati, vedere le microespressioni, è una roba che ci voglio 30 anni di lavoro. Allora, cioè, quella è una cosa più da studiosi e ricercatori. Quello che io ho cercato di fare in questi anni qua, come anche con i salmi, lo yoga, è bisogna dare delle tecniche che siano riconducibili a tutti, perché se io ci metto 30 anni a studiare, cioè, e devo formare uno 30 anni, uno mi dice: guarda, grazie, ma non ho tempo. Quindi bisogna dare degli strumenti pratici, veloci. Quindi la fisiognomica è molto veloce, io sostengo sempre in 40 secondi con le informazioni che io trasmetto, perché non si insegna niente a nessuno, trasmettiamo delle informazioni, la persona poi ovviamente anche ripassando è in grado di poter leggere un volto, perché sappiamo, è meccanico, le orecchie sono legate al rapporto padre-madre, se hanno uno sfalsamento c'è un problema in una certa età, le sopracciglia si associano alle relazioni, collaboratori, amici, quindi se uno ha le sopracciglia sottili o tagliate ha problemi relazionali, e se voi studiate i vari calciatori, personaggi che hanno avuto problemi, troverete queste dinamiche. Quindi le rughe frastagliate rappresentano esperienze di vita difficili, ecco, quindi un sommento sottile rappresenta una persona che ha poca forza e volontà, sono cose che sono state catalogate in 5.000 anni di storia, e la fisiognomica deriva da studi di tipo statistico, anche se dicono che la statistica non sarebbe tutto scientifica, ma anche qui sapete che bisogna sempre pesare tutto, perché ormai adesso quando parliamo di scienza, di scientificità, mi vengono i brividi alla schiena, perché diciamo che siamo un po' lontani dalla vera realtà. Quindi quello che è importante, noi stiamo portando avanti delle arti che sono state codificate, monitorate e hanno creato dei manuali pratici, e ricordo che attualmente a livello mondiale le grosse holding, senza fare nomi, ma io sto lavorando con tantissime aziende, la selezione di personale viene fatta attraverso fisionomica e grafologia. I curriculum si guardano lateralmente perché servono a poco. Quindi queste arti vengono usate dai brand mondiali potenti. Io ho lavorato con delle aziende importanti, tra l'altro l'ultimo lavoro che ho fatto è stato 3 mesi fa con un'azienda sudamericana, un colosso che lavora tra Argentina e Uruguay. Ho fatto la selezione e la formazione per i loro manager, che sono 50 manager.
1: E poi l'altra cosa importante, che hai detto anche prima, l'empatia. Cioè bisogna entrare anche in empatia. Perciò non solo guardare il viso, ma entrare anche come empaticamente, capire empaticamente l'altra persona.
9: E soprattutto usare l'etica, rispettare, certo, le persone. Sì. Quindi ecco, una delle cose che mi ha insegnato mio maestro, ma anche quando facevo Feng Shui, è di lavorare sempre con amore. Ripeto sempre, la lettura del volto non è un giudizio. Noi leggiamo un volto per scoprire i talenti, aiutare una persona a migliorare. Ecco che poi noi applichiamo anche in parallelo la salmoterapia, l'uso delle preghiere e la meditazione. Perché se una persona ha un orecchio sfalsato e c'è una dinamica in corso col padre, non so, abuso, un padre che ha usato anche un abuso verbale, non è solo, sì, fisico, sì. Possiamo lavorare, aiutare la persona a migliorare. Ricordo che è sempre lo stato mentale che è potente, quindi quando lavoriamo con la meditazione, la preghiera, possiamo bilanciare tutto.
1: Ma diciamo questo corso è fisionomica, perciò oltre a essere utile per i giovani, oltre a essere utile un po' per tutti, però è anche molto utile appunto per chi ha rapporti commerciali, certo, di lavoro con altre persone, che è importante, no? Come dicevi te, evitare di farsi fregare, perché magari dai caratteri somatici della persona puoi capire se è una persona onesta oppure una persona, certo. E questo qui verrà detto anche nel corso, immagino.
9: Sì, faccio un esempio che è molto utile anche per i commercianti. Allora, per capire quando una persona viene attratta da qualcosa o da qualcuno. Allora, noi siamo esseri umani, quindi abbiamo delle emozioni. Mm-hmm. E attualmente al mondo esistono pochissime persone, forse 2 o 3, che riescono a ingannare la macchina della verità, perché tutti siamo esseri emozionali. Quindi se tu fai una cazzata sul termine e io ti dico: Giorgio, hai venduto quella cosa, tu non l'hai venduta, c'è sicuramente un tuo livello, un linguaggio inconscio che emergerà, o stacchi la vista da me o inizi a grattarti, perché sei un essere umano e tu sei una persona fondamentalmente buona e quindi fai fatica a non reagire. Per esempio, se una persona vuole vendere o vuole capire se una persona che ha di fronte a lui è interessata a qualcosa, parliamo di lavoro. Allora, io ti presento, non so, due oggetti che voglio venderti, li tiro fuori uno alla volta. Cosa succede? Quando tu vedrai quello che ti piace, la tua pupilla si dilata. Scatta il meccanismo emozionale. Quindi se tu sei innamorato di una cosa, che sia un oggetto, una persona, la pupilla si dilata. Infatti gli antichi venditori cinesi di giada cosa facevano? Tiravano fuori 30 pezzi di giada su un colpo, perché tu non capisci quale, uno alla volta. Spiegavano al cliente: questa è una certa venatura. Quando vedono il cliente si dilata la pupilla, fatta, tu lo hai catturato. Quindi quello è un meccanismo per capire come il nostro corpo reagisce costantemente a ogni influenza esterna. Cioè noi siamo esseri emozionali, quindi ripeto, pochissime persone al mondo hanno veramente, sono macchine da guerra che non puoi fregarle, ma sono esseri che hanno fatto dei training pazzeschi, sì, sono veramente pochi. Ci sono, ma sono pochi. Tutti noi esseri umani normali viviamo di emozioni, per fortuna, e quindi a livello inconscio ci grattiamo l'orecchio. Per esempio, parliamo di lavoro, io e te, ti sto facendo una proposta economica e tu dentro di te senti che sta cosa è troppo alta. Cosa fai? Automaticamente ti tocchi la punta del naso, perché si crea dentro di te un aumento di temperatura, uno stato di coscienza diverso, e quindi iniziamo ad avere delle reazioni. Ecco che io capisco che tu dico: no, questo prezzo è troppo alto. Ti dico: Giorgio, vabbè, ti vengo incontro, scaliamo di un tot. Quindi questo è un sistema anche per capire come creare business, empatia, sempre rispettando l'etica, ovviamente, senza fregare nessuno. Perché ovviamente se mi hai, tu vedo che tu sei in difficoltà, ti vengo incontro, e quindi attraverso il tuo linguaggio del corpo, del volto, che hai toccato il naso, la punta del naso, capisco, perché la punta del naso rappresenta il rapporto con la ricchezza diretta, quello che noi creiamo. mentre le narici rappresentano la ricchezza indiretta, quello che noi gestiamo, sono come delle tasche. Quindi capite, il volto è di una potenza incredibile. Sì. Io quando 20 anni fa andavo in Cina, mi facevano lo scanning, mi guardavano, dicevo, ma come fanno questi qua? Sono proprio queste tecniche potenti che hanno tramandato, e la Cina non è a caso che sia un paese potente al mondo, perché hanno mantenuto anche queste conoscenze.
0: Certo.
1: Ma quelli che praticamente non si fanno vedere come sono, non hanno emozioni, sono tipo robot.
9: Sì, esatto. Sono pochi,
1: non è che sia al massimo, no? Anche,
9: no,
1: lì,
9: no.
1: Anche perché
9: ma
1: l'uomo,
9: sono sempre spietata.
1: L'uomo sì. È vivo per le emozioni,
9: certo,
1: anche, no?
9: Certo.
0: No, volevo capire se ci sono diciamo delle irregolarità sul nostro volto, capiamo delle dinamiche che abbiamo, ma se sono delle diciamo irregolarità indotte, prima parlavi anche di possono esserci cicatrici, cose che vengono dall'esterno, per cui non è che è il corpo che si è adattato, è stato un trauma che è arrivato, anche quello ha influenza sulla nostra esistenza?
9: Certo, ha un significato, non so, anche per esempio le discromie che vengono fuori nel volto, le macchie, è un sistema di coprirsi, per esempio, non so, vengono fatte le macchie sugli zigomi. Lo zigomo rappresenta lo status, rappresenta i polmoni, vuol dire frustrazioni continue, vuol dire non andare, essere in linea con i piani della nostra vita. C'è molta gente che vorrebbe fare ma non fa, perché ha paura, perché non ha forza, e quindi anche quello che noi creiamo, o anche per esempio un incidente, cioè tutto viene generato da noi, siamo noi che creiamo tutto. Ma ho avuto la sfortuna, sì, ma sei lì, in quel momento lì, evidentemente tu hai attratto quella cosa. Quindi il volto è una cartina che torna sola, potentissima, che ci racconta tutto e ci fa capire anche dove stiamo andando. Ecco perché è importante leggere il volto la mattina, vedere le colorazioni, le forme. Anche poi parliamo dei colori degli occhi, i colori degli occhi sono meravigliosi, ognuno ha in base al colore degli occhi. Per esempio, gli occhi scuri hanno più neuromelanina, l'occhio chiaro ha pochissima neuromelanina. Si dice che chi ha l'occhio marrone, se è un occhio particolare, si è stato baciato 5 minuti prima di nascere dall'angelo custode, ci racconta questa leggenda. L'occhio azzurro è un occhio, è il prototipo del principe azzurro, dell'occhio ricercato, però dicono che gli occhi chiari sono gli occhi più creduloni all'inizio. Quindi insomma, c'è tutta una serie di storie che poi racconteremo e vedremo. Ecco, tutte queste cose che vi sto dicendo sono molto pratiche, perché alla fine avrete delle regole pratiche per iniziare a lavorare subito, immediatamente.
1: Questo okay. È molto importante. No, ma poi ripeto, non è che serve solo per conoscenza, serve proprio anche per la vita di tutti i giorni, no? Come diciamo prima, a tutti, per qualsiasi cosa, anche quando vai a comprare in qualche negozio che chiedi, ma questo vestito poi si ritira, quello magari fa un gesto e magari si ritira, e lui ti dice no, per carità. Perciò è utile per tutto, perciò non è una cosa tanto per conoscenza, è una conoscenza che uno si porta per tutta la vita, sarebbe da studiare proprio.
9: Esatto, e poi tu pensi, noi lo usiamo tutti i momenti, tutti i giorni, perché cioè, la nostra vita è fatta di relazioni, a meno che uno faccia il monaco zen in Tibet, tutti noi dobbiamo relazionarci, ma anche con i figli. Allora, tu pensi, quando un bambino combina qualcosa, tu gli dici cosa hai fatto, cosa fa il bambino? Abbassa subito la testa. Perché il bambino è un'anima ancora pura, mentre magari l'adulto inizia a girare a destra e a sinistra, a raccontare un po' di menate, te la intorta un po', però poi lo freghi lo stesso. Il bambino comunque subito, vedi la meccanica, subito abbassa lo sguardo. Ma anche noi facciamo questa cosa, se noi sappiamo di essere in difetto su qualcosa e abbiamo davanti una persona che ci sta chiedendo una cosa, iniziamo con lo sguardo a destra, perché non possiamo andare via da quel momento là, e quindi inizia ad andare a destra e a sinistra con lo sguardo, scappi da quella situazione ma sei ancora lì, e già lì fai subito la persona, capisci che sta mentendo. Ecco, per esempio una domanda classica: come si fa a capire se una persona mente? Allora, noi abbiamo sopra qui un palazzo che si chiama Palazzo della Fortuna e delle Virtù. Cosa vuol dire? Fortuna e virtù vuol dire avere anche una certa etica. Quando una persona ha molte righe, segni nei qua, già quello indica che questa persona ha questo leggero difetto di mentire. Se poi la persona durante un colloquio tende comunque a toccarsi, comunque sfregarsi il naso, vedete che inizia a avere comunque toccare spesso alcuni punti, oppure anche le mani sulla bocca, è come un fatto di bloccare la comunicazione, sta iniziando a mentire. Però con la fisionomica è interessante perché questo palazzo qui, perché lì è già segnato che questa persona magari ha queste problematiche che non ha risolto, e quindi tende spesso a mentire.
1: Pensa quanto è interessante tutta questa ricerca fatta in 5.000 anni, poi, no?
9: Sì, sì.
1: Cioè, è solo dalla Cina poi c'è questa roba o ci sono anche altre popolazioni che...
9: Allora, io ti dico, ho letto molti, io sono un devoto di Paramahansa Yogananda e lui ha definito un esperto di patognomica e fisiognomica. La patognomica è lo studio delle emozioni, però io ho letto tutti i suoi libri, ne ho letti centinaia, tutti i suoi libri in inglese, in italiano, e non c'è scritto niente. Lui spesso cita delle cose, quindi la cultura indiana è un po' più criptica. Ho chiesto anche a un mio amico che voi conoscete, che lui è spesso in India, se mi può trovare qualche libro, non ho trovato niente. Quindi, mentre la cultura cinese ha più sdoganato questa arte, l'ha insegnata, l'India è un po' più criptica, come anche il Giappone. Il Giappone ha preso molto dalla Cina, ha elaborato, però sono più. Io mi ricordo tanti anni fa.

0: grande rispetto, hanno ragione, che i miei maestri mi dicevano: tu ricordi, quest'arte qui la impari non per prendere in giro le persone o fare il figo che conosci il tuo al volto, lo fai per aiutare le persone con amore. Non è che io vado in giro a dire tu avrai, tu qua, tu là, no, io non dico niente a nessuno, lo faccio per lavoro, faccio dei corsi, poi se uno mi chiede posso chiedere delle cose, ma non è che andiamo in giro a fare, a dovere far per forza i furbi e dover dire le cose. Quindi c'è sempre un rispetto e capire che è un'arte che va fatta e portata avanti sempre con rispetto, con amore.
1: Certo. Andrea ci chiede: un neo che nasce sulla tempia al lato destro, cosa può significare?
0: Allora, lì c'è il palazzo con la madre, poi c'è un rapporto con la madre, col femminile, qualcosa magari che può avere qualche difficoltà legata al rapporto con la madre.
1: Ok, e si può riuscire a farlo rientrare?
0: Si può, io avevo un amico che aveva una protuberanza in quella parte lì, che ha avuto problemi con la madre, lavorando sul rapporto con la madre. Ecco, la cosa interessante è che, come dicevo prima, il viso collegato al cuore. Vuol dire che se noi lavoriamo con buone intenzioni, lavoriamo dentro di noi, anche il volto cambia luce. Pensate che nel Vangelo è scritto, quando Gesù va nella montagna a pregare 40 giorni, trasfigura il suo volto. Io ho parlato con Don Floriano, cosa vuol dire questo? Che dentro di noi, noi abbiamo un corpo che è un contenitore che contiene delle emozioni. Quelle emozioni lì, se vengono curate, portate a un livello molto alto, cambiano tutto. Per esempio, una cosa importante è la luce degli occhi. Quante volte che vediamo gente che diciamo che bella luce che hai negli occhi, cosa fai? Ah, inizio a fare meditazione. E molte volte vediamo gente con gli occhi spenti. Dipende molto da quello che noi nutriamo. Questo lo diceva anche Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci studiava i moti dell'animo, che non c'entra con l'anima. L'animo rappresenta i conflitti, le emozioni profonde.
1: Andrea aggiunge che la madre non c'è più. Come fa?
0: Devi lavorare, ecco, vedi, quindi concetto interessante. Immaginavo, non volevo dirlo, ma immaginavo perché quando si vengono queste cose qua, devi lavorare lo stesso, perdonarla. Per esempio, c'è il Salmo 84, potentissimo, che lavora sull'albero genealogico. Per cui poi, Andrea, se vieni a fare il corso, ti spiegherò anche come lavorare su questa dinamica.
1: Ok, ok. Per cui c'è anche un lavoro, diciamo, a livello inconscio su di noi, sulla nostra genealogia.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì. Perché ricordati che il volto non appartiene solo a questa vita, ma va a connettersi a vite passate, per cui noi possiamo vedere anche le dinamiche delle vite passate. Questo è un livello superiore, però.
1: Ok, ok. Ok. No, per quanto riguarda invece, diciamo, hai parlato delle orecchie, hai parlato degli occhi, la bocca che significati dà alla nostra esistenza?
0: La bocca è importantissima perché rappresenta tutta la salute dello stomaco e intestino, labbro superiore stomaco, inferiore intestini. Quindi già lì vediamo come funziona. Quando abbiamo cedimenti laterali, che vengono spesso, sono persone che masticano male, non digeriscono né il cibo ma neanche le esperienze della vita. Quindi già iniziando a masticare, a pensare che stiamo ingerendo del cibo, già queste righe qua iniziano a togliersi. I codici a barre, io vedo continuamente bocche col codice a barre, donne piene di codici a barre, qua sono chiusure nella vita, quindi persone che stanno chiudendo le aree della propria vita. La bocca rappresenta la comunicazione. Per esempio, se io, ecco, Giorgio prima mi parlava del discorso di ragazzi, benissimo, infatti la fisiognomica andrebbe usata dopo i 7 anni, perché se fino a 7 anni la coscienza non è ancora strutturata. Se io voglio capire un ragazzo che doti ha, per esempio un bambino o una bambina che ha una bocca abbastanza grande, vuol dire che è molto larga rispetto al naso, ai lati del naso, potrebbe essere portata per imparare le lingue. Chi ha le bocche grandi impara molto velocemente le lingue, può cantare, recitare, comunicare. Un responsabile marketing può avere una bocca piccola, non è capace di comunicare, ha difficoltà. Quindi è molto utile la fisionomica per inserire le persone nel contesto ideale, oppure un ragazzo canalizzarlo in una giusta direzione lavorativa. Basta che voi pensate quanti architetti, medici, geometri, avvocati, notai conosciamo che fanno quel lavoro lì perché l'ha dovuto fare, perché la famiglia l'ha imposto. Faccio una domanda: secondo voi un medico che ha fatto il medico perché gli è stato imposto lo fa bene? Punto di domanda. È dura. Quindi ritornando alla domanda di prima di Giorgio, la fisionomica andrebbe insegnata nelle scuole, perché impariamo veramente a relazionarsi con gli altri con amore e soprattutto capiamo realmente qual è la nostra missione, che non è poco, perché buttare via 30-40 anni per un lavoro che non ci piace ci

0: condiziona la vita a livello di salute.
1: Certo.
2: E l'altra è anche come si scrive, anche la calligrafia.
0: Bravo, la grafologia. Sì.
2: La grafologia è importante anche.
0: Sai cosa? Io ho fatto tanti corsi, solo che adesso Giorgio grafologia non scrive più nessuno, per cui diventa più un problema. Mentre il volto rimane. Tu adesso, io ho fatto i corsi di grafologia, ti fanno scrivere 3 pagine.
2: Sì.
0: Quindi devi fargli scrivere non una riga, 3 pagine per vedere la G come si collega, l'apertura, la chiusura. Quindi devi scrivere e adesso purtroppo, e anche con l'intelligenza artificiale, stiamo segando molti lavori. La grafologia, purtroppo.
2: La grafologia potrebbe essere il modo per far cominciare a scrivere tutti.
0: La fisionomica rimarrà sempre, perché il volto non possiamo cambiare, per cui quella è una tecnica potente. Anche durante il Covid, che erano mascherati, solo vedendo gli occhi e la fronte, comunque già lì potevi avere tante informazioni.
2: Nei paesi arabi diventa un po' difficile poi.
0: Cosa?
2: La fisionomica diventa più difficile nei paesi arabi.
1: Agli occhi.
0: Esatto.
2: Ci sono solo gli occhi.
0: Hai solo gli occhi.
1: Il tipo di.
0: Per le donne. Per le donne.
2: Sì. Per donna, sì, sì.
1: Ascoltami un attimo, invece personalmente parlando, te, da quando l'hai conosciuta, cosa hai capito di te e cosa sei riuscito a modificare?
0: Beh, tantissime cose, perché io tutti i giorni, come tutti voi, ci guardiamo allo specchio, mi guardo allo specchio, quindi in base anche al colore della pelle, cioè io faccio un'autodiagnosi, vedo se ho qualche emozione da elaborare. E durante il corso, quando faremo i 21 massaggi che mi ha trasmesso un medico taoista, che sono potentissimi, vedete come già dopo un quarto d'ora, 20 minuti sentirete come il corpo cambia e il volto diventa più luminoso. Quindi imparate delle tecniche che ogni giorno vi autoguariscono.
1: Allora, qui c'è una domanda, però forse esula, perché Roberta chiede: grande Stefano, quale significato ha avere macchie sulle mani? Qui si esce dal contesto del volto.
0: Allora, sai, quando ti macchi il corpo è sempre un segno comunque di chiusura. La pelle è l'organo più esteso del corpo. Quando una persona, anche un ragazzo giovane, ha comunque molta acne, è come dire: non toccarmi, voglio staccarmi da qualche realtà. Quindi quando la pelle si copre vuol dire anche, è un meccanismo di autodifesa, di dire: non voglio essere toccato, non voglio interagire con nessuno.
1: Ok. No, invece tornando un attimino alla 2 giorni che si farà, per cui si farà una panoramica di tutto e poi ovviamente servirà avere il libro per poter ripassare, approfondire e sperimentare i giorni successivi.
0: Sì, certo, ti ricordo che poi faremo anche un laboratorio di due orette, per cui una cosa vi consiglio, tutto è un corso unico, facciamo solo questa volta. Di solito non faccio una cosa del genere, perché sarebbe una cosa a fare in 2 o 3 livelli, però questa volta copriamo. Poi c'è anche un libro, Capisci in un istante, e anche Sentito dell'anima, dove noi seguiamo quel libro là, quindi avete tutto, quindi poi trovate tutte le informazioni se non vi ricordate qualcosa.
2: Ma quando vedi una persona e ti dà un'impressione, lì non c'entra empatia, non c'entra fisionomica, ti dà un'impressione, che ne so, buona o cattiva, la possiamo ascoltare o è solo una cosa nostra mentale?
0: No, una bella domanda, Giorgio. Allora, noi, la nostra coscienza comunica, anche la nostra anima. Quando io molte volte, anche al telefono, mi chiamano delle persone, sai chi siano, sento subito le vibrazioni. Infatti il livello avanzato della fisionomica che mi ha insegnato il maestro è quello di sentire anche l'energia a distanza. Quando tu senti una persona o ti vedi con una persona, magari stavi bene, dopo 5 minuti hai mal di stomaco, mal di testa, ti sta mandando qualcosa. Viceversa, se magari ti dà una sensazione di positiva, ti fa star bene. Quindi tutti noi mandiamo sempre una vibrazione, tensioni, paure che abbiamo dentro, e le andiamo a connettere con gli altri. Allora, io ho fatto dei corsi anni fa sull'antenna Laker e mi hanno insegnato che il nostro campo elettromagnetico può sballare anche di molti metri. Quando andiamo per esempio nei cinema, negli ospedali, perché a volte stiamo storditi? Perché l'aura dell'energia delle persone ci viene addosso e ognuno di noi ha i suoi, tra virgolette, rotture di scatole. Quindi siamo continuamente contaminati. Quindi quando io interagisco con te, sono davanti a te, tu mi stai mandando la tua frequenza coscienziale. Magari oggi stai bene, domani hai le palle girate, sento quel nervosismo e quindi arriva dentro. Quindi è questo che dobbiamo imparare a fare noi, siamo delle antenne, imparare a sentire, ascoltare noi stessi e gli altri. Questo sarà l'aiuto che farà evolvere l'umanità sempre di più. Queste arti non è un caso che siano in giro da 5.000 anni. Quando mi dicono, ma i salmi sono cose vecchie, ma la fisionomia, se tu sei vecchio, perché sono saperi antichi che vanno contestualizzati in questo adesso, ma vanno, cioè se tu pensa, il Feng Shui viene usato continuamente dalle holding mondiali, avrà un significato, perché ti cambia il business. Quindi la fisionomica ti aiuta a capire chi hai davanti e non farsi soprattutto fregare dalle altre persone, prima cosa.
2: Comunque nelle grandi civiltà, cinese, indiana, giapponese, ma anche quello occidentale, ci sono sempre state Greca, delle tecniche per gli ambienti, no? Feng Shui, certo, Vastu, certo. Fudo e altri. No, ti volevo chiedere invece questa cosa. Tu hai visto Il Pianeta Verde, il film?
0: Anni fa.
2: Dove c'è questa che sostanzialmente viene da un altro pianeta, dove è tutto naturale, vive in mezzo al verde, quando scende sulla Terra in Francia, praticamente quando comincia a camminare a Parigi, comincia a percepire tutte le situazioni che ci sono. A quella c'ha un mal di fegato, e quella c'ha un mal all'intestino, quello è arrabbiato, quello è stressato, quello ha litigato con la moglie. Cioè, questo ti fa capire che comunque noi, come dici te, siamo delle antenne che percepiamo gli altri. Però ormai ci hanno distolto da questa situazione. Anche se inconsciamente noi riusciamo, perché se io entro in un posto dove hanno litigato, comunque lo percepisco. Se io vado in un centro commerciale dove la gente è tutta andaffarata, stressata, come esco dal centro commerciale? Stressato, stanco. Cioè io quando entro in un centro commerciale esco stanco e fai due passi, non è che fai chilometri.
0: Per parlare gli ospedali, cliniche,
2: gli ospedali la stessa roba, ma in tutti questi posti. Perciò adesso ho detto Pianeta Verde, un altro pianeta, probabilmente la nostra indole reale è essere antenne e percepire gli altri. Questo che cosa fa? Fa in modo di creare delle empatie e capirsi senza bisogno di parlare, a volte, no? A volte si parla, dice, nell'antichità erano telepatici, empatici, intelligenti, a volte dico.
0: Esatto. Infatti la fisionomia che è bella è che tu non ancora che parli, solo vedendo un volto statico ti racconta già tutto. Infatti i volti, anche se le persone, quando faccio anche la settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza insieme io e te, le persone sedute, anche se non parlano, stanno raccontando la loro storia, perché mandano continuamente frequenza, il loro volto parla costantemente.
2: E poi anche con questo affronti anche argomenti che magari non ci pensavi, no? Perché percepisci la frequenza della persona e poi magari ti è da parlare, adesso dico cavalli un'altra volta, dello stomaco. Dei figli, cioè, perché comunque i nostri corpi dialogano, no?
0: E crea il link, la connessione,
2: per
0: creare empatia con la persona.
2: Sì, infatti è una cosa eccezionale. Ecco perché bisogna conoscere bene la fisionomica, ma tante altre cose, perché anche la scrittura, che prima avevamo parlato, la grafologia è molto importante, perché da lì vedi la persona.
0: Tieni conto che i tribunali fanno le perizie attraverso
2: fanno le perizie grafologiche
0: riconosciuta,
2: anche perché il modo di scrivere di una persona, certo, è quello, cioè non puoi fare grosse differenze.
0: C'è la mia casa editrice, Editoriale Delfino, che ha fatto tre libri con una signora, lei è una ricercatrice che ha 86 anni, di Milano, e ha fatto tutta una ricerca su tutte le firme dei politici, da Andreotti a Rumor, e li ha tutti, lei è proprio perito al tribunale di Milano, e ha fatto questo libro meraviglioso, io a casa, che mi sono studiato, partendo dalle firme ha delineato il carattere di questi personaggi.
2: Penso sarà stata male, poverina, dopo una settimana da tutte quelle i politici.
1: Va bene, allora andiamo in pubblicità e poi torniamo subito dopo per la parte conclusiva dell'intervista con Stefano Parancola.
2: A dopo.
1: A tra pochissimo.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta al castello Casarin, Di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
13: Si pranza al Sacco.
14: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
15: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi.
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
14: Per info e prenotazioni
17: 3
18: 2 9
17: 0 0
18: 3
17: 8
18: 9
17: 8
18: 8.
14: Ciao Mara.
19: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
20: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Allora, eccoci tornate. In diretta sui 94 MHz. Francesco, arriva una domanda da Francesco che dice: buongiorno, ascoltandovi mi ricordo delle teorie di Lombroso. Non si può giungere a classificare potenziale criminale una persona che si ritrova alcune caratteristiche del volto? Buonasera.
0: Sì, allora, grazie Francesco, domanda interessante. Allora, Cesare Lombroso era un criminologo, lui studiava in particolare la frenologia e la cranioscopia, in particolare il cranio. E io non condivido la sua visione, lui era un positivista e se lui vedeva un volto con certe caratteristiche lo dichiarava, diciamo così, un criminale. Non è così, la fisionomica deve partire dal presupposto che ognuno di noi può migliorare. Ti faccio un esempio: Danny Trejo, l'attore americano che ha fatto tanti film, lui ha avuto un'infanzia difficile, sto in galera, ha fatto delle rapine e poi appunto quando è uscito ha cambiato la sua vita fino a diventare un attore famoso, e si vede questo anche dal lobo suo, e ha creato una fondazione che aiuta i ragazzi con queste problematiche. Quindi questo vuol dire che tutti noi dobbiamo avere la possibilità di migliorare. Poi è chiaro che se uno persevera costantemente, evidentemente ci possono essere dei tratti, per esempio questo nel corso vedremo, se io guardo negli occhi direttamente una persona e vedo la scala bianca sotto sopra, che è quella che aveva anche Hitler, che noi dovremmo sempre avere la l'iride che copre tutto. Questi sono due elementi interessanti che possono dare indicazioni su una persona che può avere una mente un po' perversa. Ci sono dei tratti che possono dare delle caratteristiche, però non possiamo noi giudicare e essere diretti così. Quindi bisogna stare sempre molto attenti su questo aspetto. E Lombroso aveva purtroppo una visione un po' troppo rigida e dura.
2: Anche perché immagino che un giorno magari nella polizia ci sarà IA, l'intelligenza artificiale, che squadrerà, come già stanno facendo, le persone. Bravo. E in base a queste informazioni magari dice quello è un criminale, sì. E poi non è vero.
1: Sarà esatto. Tipo Minority Report.
2: Sì, bravo, sì, sì, sì.
1: Esatto. Un po' più futuristico.
0: Esatto.
1: Ok, e invece prima ti avevo chiesto per quanto riguarda gli incidenti, le cicatrici, ma se uno proprio si rifà le labbra, si rifà gli zigomi, cioè mette mano al volto, quello influisce sulla sua esistenza?
0: Sì, perché la fisiologia agisce sulle emozioni, come le emozioni agiscono sulla fisiologia. Cosa vuol dire questo? Facciamo l'esempio della bocca. Allora, la maggior parte, la gran parte di donne, i ragazzi giovani,
1: bocca a canotto.
0: Esatto. Allora, la bocca per una donna è l'apparato urogenitale, quindi quando una bocca viene amplificata è come se questa donna distorcesse il suo rapporto, approccio con la sessualità. Per esempio, una donna, una persona che si rifà anche gli zigomi, sono molte attrici che hanno questi zigomi rifatti, va ad amplificare molto lo status sociale, perché lo zigomo rappresenta come io gestisco i piani della mia vita, la direzione che io do nella mia vita lavorativa, ma anche proprio sentimentale. Quindi quando vado ad amplificare certi punti, vado anche a distorcerli. Io non sono contro la chirurgia, quando viene fatta, se un naso è rotto lo consiglio, però quando diventa un po' invasiva, devastante, va ad accentuare alcuni aspetti e quindi dalla parte, diciamo così, diventa un eccesso.
2: Beh, se ti vedi alcune attrici o anche stiliste che si sono fatte le labbra e altre cose, sono veramente oscene, cioè, certo, diventano anche peggio. E poi probabilmente cambieranno anche emozionalmente, sì, interiormente, no? Diventano magari più acide, più cattive, sì, a quel, certo, punto.
0: Perché la bocca rappresenta molto anche la parte edonistica, come tu vedi il piacere. E quindi lì hai una distorsione anche su come provi il piacere, come lo vuoi ottenere.
2: Sì.
0: Cioè capite quante cose, non pensiamo a queste cose, ma inconsciamente, indirettamente, questa cosa lavora dentro di noi. Perché come dicevo prima, c'è questo binomio, fisiologia-emozioni o emozione-fisiologia.
1: Ok, però giustamente, cioè, noi non vogliamo classificare le persone brave o cattive, perché no. Però può servire per capire, come prima dicevi, se coinvolgersi in un progetto, certo, con una determinata persona, se una persona all'interno di un'azienda è più adatta a una mansione piuttosto che un'altra.
0: Esatto, quello è importantissimo.
1: Queste cose qui.
0: Non è che tutti siamo nati per fare il Presidente della Repubblica, ci sono anche i fattorini, gli impiegati, con tutto rispetto, quindi collocare la persona nel giusto ruolo è importantissimo. Ecco, poi un'altra cosa, Valentino, che è importante è che sì, non è che dobbiamo catalogare buoni e cattivi, però possiamo anche diventare più buoni o più cattivi a seconda del nostro modo di vivere, il trend. Ecco perché io lavoro molto con la fisiognomica e la scienza antica della preghiera, perché ci aiuta ad avere uno stato di coscienza più elevato, più pulito. Poi ognuno decide cosa fare, libero arbitrio, però se una persona vuole migliorare la propria vita può farlo, e il volto appunto poi dimostrerà anche questo.
1: Sì, è curiosa questa cosa. No, mi viene in mente certi attori che per avere certi ruoli nei film proprio mesi prima si preparano, tipo fanno diete, sì, proprio li vedi cambiare fisionomia perché devono interpretare quel personaggio per entrare più nella parte. Anche questo, cioè, diciamo, una parte di quel personaggio lo diventano veramente.
0: Bravissimo, questa è una cosa importante. Io ho fatto prima uno studio su questo, perché Jack Nicholson, quando ha fatto Shining, per un anno non dormiva, aveva gli incubi. L'attrice che ha fatto L'Esorcista sta male per molto tempo. Il ragazzo che ha fatto Joker è morto un anno dopo. Sì. Io ho conosciuto una signora che ha fatto due viaggi in aereo con Dario Argento, per due volte l'aereo è rischiato di cadere. Quando tu fai una parte, diventi quella parte lì, perché sono molti attori, stanno attenti a scegliere ruoli. Per esempio Keanu Reeves ha fatto solo The Gift, che è un ruolo molto, non so se avete visto il film The Gift, sì, di questa cartomante, che hanno fatto tra l'altro 3-4 giorni fa alla televisione, e lui gli ha fatto la parte cattiva. Ma Keanu Reeves ha fatto parte, ha fatto il piccolo Buddha, sì, da buono, perché lui sa benissimo che quando tu fai una parte diventi quella parte, e su ruoli importanti. Per esempio Angelina Jolie, vi ricordate il film Magnificent? Si è fatta, lei aveva gli zigomi a punta. Allora, nei cartoni animati, nei film, com'è che rappresentò la strega? Il naso arcuato, gli zigomi a punta e il mento. La bambina bella, buona, come rappresentata, con gli occhi grandi. Gli occhi grandi e il viso
1: più rotondeggiante.
0: Quindi ci sono dei canoni anche estetici che rappresentano il buono e il cattivo. Un viso molto ossuto rappresenta una persona molto spigolosa che rompe le palle. E quindi, se io vedo una persona come una casa molto spigolosa renderà la persona molto spigolosa. Nel Feng Shui gli spigoli vengono un po', diciamo così, ridimensionati.
2: E questo ci riporta a Leonardo da Vinci.
0: Bravo.
2: Che faceva tutti gli studi sulle persone.
0: Esatto.
2: Incredibile.
0: Bravissimo.
2: Lui era avanti in tutto, era anche in questo.
1: Certo, assolutamente. E va bene, per cui abbiamo detto sostanzialmente, tornando al nostro fine maggio, questi due giorni di immersione. Allora, farei una parte di teoria, hai detto la prima giornata e mezza, poi si parlerà di questi esercizi, si farà anche pratica, diciamo un po' di pratica tipo a coppie, qualcosa per, non dico imparare subito, ma sperimentare quello che si è portato a casa.
0: Sì, allora diciamo che sì, chiamiamola teoria, ma è una teoria pratica perché vediamo molte immagini, quindi lavoriamo continuamente, quindi quello, il concetto che io spiego viene subito visto sull'immagine, per cui diventa sempre chiaro. Ecco, perché la fisionomica è importante, anche la parte grafica. Se io ti spiego un segno, devo vederlo anche come è fatto. Se dico, se tu hai nell'orecchio una linea verticale, ma com'è? A destra, a sinistra, dritta, profonda, devi vederla. Quindi visualizziamo questa cosa. Nel pomeriggio del secondo giorno faremo una parte di laboratorio, quindi metteremo le persone a contatto e inizieremo a lavorare. Poi chiuderemo con i 21 massaggi. Quindi sarà un corso un po' teorico, ma tantissimo con la parte pratica, perché voglio che la gente porti a casa molta, molta conoscenza per poter applicarlo, se no non serve a niente.
2: Certo. Sì, infatti. E poi farei anche accenno ad altre tecniche, come dicevi prima, che poi magari consiglierai di dire un salmo o qualche altra cosa.
0: Magari sì.
2: Sì, accennerai qualcosa.
0: Diamo qualche,
2: sì.
0: Anche perché il giorno.
1: Due settimane prima avranno già. Dovevamo invertirli, esatto. Però vabbè. Due settimane prima ci sarà appunto il corso sui salmi.
0: Poi abbiamo. Adesso abbiamo gli otto percorsi del sentiero dell'anima.
1: Devo finire la locandina.
0: Chi vuole poi può anche riprendere. Sono. Ho otto serate che abbiamo fatto con Valentino, sì. In cui la gente può approfondire i vari aspetti.
1: Sì, quasi un'ora e mezza a serata. Sì. Sono, diciamo, ovviamente non è un approfondimento, però è una spolverata importante, sì. Su tutti gli argomenti che Stefano aveva trattato sul suo ormai penultimo libro.
2: Sì, sono molto interessanti poi, no? Questo percorso è stato.
0: Sì, sì.
2: È stato molto interessante anche l'ultimo sullo yoga feng shui,
0: esatto.
2: Feng shui.
1: Sì, che comunque prende poco.
0: Tra l'altro vi do la news, il libro dovrebbe uscire a giorni, è andato in stampa, quindi spero già in settimana, per cui spero già di portare il libro nuovo che sì. I salmi, i codici di autoguarigione, che sì. Presenterò magari durante il sabato 16 sarà, ma poi lo porterò anche con il corso di fisionomica, perché è un libro di autoguarigione che si affianca appunto alla fisionomica.
1: Certo. Ok, per cui tutto quello che tu spieghi, che fa parte della tua vita, un po' si concatena dalla casa al nostro volto, ai salmi per modificare le cose?
0: Sì, questo è il mio percorso, perché la casa è il prolungamento del corpo, il volto, il microcosmo, c'è tutto. Tra l'altro parleremo del palazzo delle proprietà, che è la palpebra fissa, che rappresenta come la persona vive il rapporto con la casa. Ecco lì, per esempio, io da grande ricercatore, geopatie, feng shui, bioarchitettura, quando vedo un cedimento del bleforo c'è un problema legato ad una direzione della stanza, della casa, e quindi posso già capire se la persona ha un problema con qualche direzione o qualche stanza della casa.
1: Ok, allora adesso in conclusione una chicca: il rapporto con il denaro, tu riesci a vederlo dal volto?
0: Certo.
1: Se sì, dove e come possiamo migliorare questo rapporto?
0: Si vede appunto, il naso rappresenta il fiuto degli affari, il naso ha tre palazzi, ha il palazzo del Life Palace, la salute e la ricchezza diretta e indiretta. Ecco, solo leggendo la punta del naso e le narici già lì capiamo molte cose. Se per esempio un naso rosso, molto cuperoso, è storto, sono difficoltà con il rapporto con la ricchezza, e lì possiamo lavorare, però non lasciare la persona là, possiamo lavorare per sbloccare quella fluidità economica.
2: Mi sto guardando il naso. Sì, l'importante è il naso anche.
1: Chi se lo rifà va a modificare anche quel...
0: Appunto, dipende. Se tu lo fai molto stretto e lungo, vuol dire che diventa una speculazione con rapporto col denaro. Per cui bisogna stare molto attenti.
2: Il naso non è anche direzione, no?
0: Sì.
2: Anche direzione, da com'è messo, se la persona...
1: Deviazione del setto nasale significa qualcosa?
0: Eh sì, una distorsione, per cui anche lì c'è un problema con il rapporto con la ricchezza.
1: Ok.
2: È incredibile, come tutto... Okay. Tutto è collegato.
1: Infatti... Abbiamo dato degli spunti, tutto il resto ovviamente ve lo verrete ad approfondirlo a fine mese. Esattamente, ti sei segnato i due giorni?
0: 30
2: e 31 maggio.
1: Perfetto, tutta la giornata a Padova. Detto questo, ragazzuoli, Stefano, grazie di essere stato
0: grazie
1: qui
0: a voi.
1: Come sempre.
0: Grazie, vi aspettiamo al corso.
1: Assolutamente, e tutte le informazioni le trovate sul sito levibrazionidelsapere.it sotto la voce eventi, scorrete fino a che non trovate il seminario di fisionomica. Detto questo, Un saluto a Stefano.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao a tutti, grazie.
1: E anche a voi, nel senso, rimanete sintonizzati, ci ascoltiamo una canzone e poi passiamo all'ultima intervista di quest'oggi.
2: A tra pochissimo.
1: Allora, aspetta, tra pochissimo facciamo una cosa di questo genere e canzone.

0: Allora, torniamo in diretta sui 94 MHz e entriamo di prepotenza. La vedo un po' annebbiata. C'è la telecamera che è un po' sfumata, però va bene lo stesso. Allora, siamo in collegamento con l'ultimo ospite di quest'oggi e parliamo di Ennio Pennazzato. Intanto, buonasera.
1: Buonasera.
2: Buondì, buonasera a Giorgio e a Valentino, è un piacere stare qua con voi e un saluto caloroso, affettuoso a tutti i radioascoltatori di Radio Gamma 5.
0: Bene, bene, salutiamo anche noi i nostri radioascoltatori e siamo qui adesso per approfondire una tematica che non è nuova in queste frequenze, anche se l'ospite che la tratta in realtà è nuovo per noi. E andiamo a toccare l'argomento della radiestesia, in modo particolare della pulizia dell'aura e come proteggersi, ripulirsi da frequenze, diciamo, invasive dal mondo esterno, che ormai è preponderante con queste nuove tecnologie che ci invadono sotto ogni punto di vista.
2: Allora, diciamo che siamo nel campo della bioenergetica, ecco.
0: Sì, perfetto. Per cui, Ennio, intanto, giusto per non sapere né leggere né scrivere, ti chiedo di presentarti, di presentare il tuo percorso e come ovviamente conosci queste tematiche.
2: È un piacere. Allora, io vorrei partire già da un aneddoto, tanto per partire subito. Io praticamente, circa nel 2003-2004, girando stazione radio, ho sentito Franco Carraro. Da là non ho più cambiato stazione, perché a me piace tantissimo la lingua veneta e in più la persona era speciale, una persona unica, penso. E questo l'ho preso proprio in un momento particolare, quando praticamente stava incominciando a seguire il discorso di Rudolf Steiner e stava proprio spiegando conosci te stesso, proprio in quel periodo là, che dopo, parlando con Otello del Ciclo di Ghina, mi ricordo che Otello mi ha detto questo aneddoto, che il libro gliel'aveva passato lui e lui al primo intro non era molto convinto, dopo l'ha preso in mano e l'ha fatto suo praticamente. Ecco, questa è la mia partenza. Da lì poi ho fatto tantissimi corsi di Radio Gamma 5, il Ciclo di Ghina, o anche da Paolo Rossaro, da Marcello, insomma, io sono uno che fa parte del radio di Radio Gamma 5. Mi conoscono in molti, sia Rossaro, sia tutti l'equipe principale di Radio Gamma 5, diciamo che mi conosce Giovanni, tutta l'equipe, la grande equipe.
0: Certo, certo.
2: Ecco, come corsi, ho frequentato diversi corsi, diciamo, prima di arrivare a questo corso che vorrei promuovere per farlo insieme. Allora, praticamente io ho fatto il corso, siamo partiti prima dal corso di massaggio, perché si parte sempre da là più o meno, è la cosa più semplice, i piedi, le mani, insomma è un po' il corpo. Poi ho fatto un corso di Maya da Marcello Pami ancora quando era a Padova, corso di fisionomica, due corsi di fisionomica, uno da Marcello, uno al Circolo di Ghina. Perciò ho sentito il relatore di prima, interessantissime le cose che ha detto, e fisionomica, numerologia con di Pitagora con Angela Reich, primo livello e secondo livello, grafologia ho un po' toccato, ho fatto un corso solo, il metodo Bates per gli occhiali, sono arrivato perfino a fare il pavimento pedico, non so, ero l'unico partecipante uomo praticamente, per dire quanti corsi, quante cose ho fatto, anche un corso di comunicazione. Poi, come mie cose personali, insomma, diciamo, ho frequentato un anno di yoga, due anni di tantra yoga, due anni di tai chi, insomma mi sono sperimentato molto nella cosa, diciamo, più spirituale, sì. più vicini all'anima delle persone.
0: Ok.
2: Meno materialistiche. Okay.
0: Per quanto riguarda la percezione, sì, delle energie che ci circondano, invece, Quando hai cominciato a sentirle, a vederle e in qualche modo volerle condividere con gli altri?
2: Allora, diciamo che abbiamo fatto, ho fatto insieme con altri alcune... Allora, la prima cosa, se devo dire, una volta, quando si fa da giovani, è fatta prima la seduta spiritica, intorno ai 20 anni, così 22, no, meno di 20 anni, forse 18. Ho preso una paura, ma una paura pazzesca, che alla fine eravamo tutti 18-20 anni, siamo andati a dormire tutti nella stessa stanza da quando pure abbiamo preso. Perciò già da là ho capito che c'è qualcosa di più di quello che noi pensiamo che ci sia a livello di tocco materiale. Da lì ho incominciato un po' a... Beh, sei giovane, non è che ci pensi a queste cose, ma dopo è successo un po' di cose familiari mie, personali, che alla fine sono entrato in questo mondo. Dopo, il corso che praticamente mi ha più entusiasmato, e penso di averlo rifatto un minimo di 5 volte o 7 volte, perché ero proprio innamorato di questo corso e dei relatori, perché Antonino Maiorana e Emanuele Boccarelli sono veramente fantastici come relatori. Ho fatto anche il corso con Maurizio Totti, perciò diciamo è un corso molto completo, perché io non lo vorrei, quello che vorrei proporre io non è proprio un corso, è un percorso. Io lo vorrei proprio chiamare percorso, perché si parte praticamente dall'energia, che è la base di tutto. Tutto è energia, tutto si muove, qualsiasi cosa, anche una pietra, se tu la metti un pezzetto sotto il microscopio, vedi che si muove, cioè è tutto movimento, tutta vibrazione. E perciò da qui si parte dall'energia si va a vedere l'aura delle persone, che a fine l'aura delle persone non è così piccola come la gente magari pensa, ma può arrivare anche a 20 metri l'aura. Perché praticamente è molto grande, è come dei cerchi uno dentro dell'altro. C'è la parte eterica, la parte astrale, mentale. Perciò si va a spiegare tutte queste fasi, man mano che si va fase per fase, si va anche a creare il sistema di pulizia di queste parti. Perché noi praticamente tutti i giorni siamo a contatto con persone che possono trasferirti le loro particelle che hanno, chiamiamole così, che sono un po' bloccate nella loro aura. Molte particelle si possono trasferire anche alla nostra, come alcune particelle nostre possono trasferire alla sua. Non è che... E questo lo vediamo quando andiamo in ambienti molto grandi. Io, per esempio, venerdì e sabato ero a Firenze, infatti mi sono portato dentro un po' di raffreddore dell'aria condizionata da treno, e si sente. E in mezzo io mi ho fatto la pulizia prima di partire, e dopo me l'ho fatta alla sera quando sono andato a casa, e veramente ho trovato pienissimo. Ma Firenze c'era tutto il mondo praticamente, perché è una cosa impressionante quante persone c'erano. Quando sei in ambienti così di diverse persone, ti capita che questo ti passi praticamente le cose uno con l'altro. Però l'idea è sempre quella, che ognuno deve tenersi le sue, a mio avviso. Cioè, perciò la pulizia serve a questo. Se vogliamo fare un esempio molto molto pratico, la pulizia partirà, tanto è adatto a tutti i tipi di persone, non è che ci deve essere un livello più alto, si parte da anche persone che non sanno, diciamo, niente a livello spirituale, perché è una cosa pratica che dopo diventa meccanica, sempre con l'aiuto dei maestri di luce, perché noi come esseri umani a certi livelli non ci arriveremo, e non ci arriveremo mai, a meno che non abbiamo dei tramiti, e questi sono degli esseri superiori con una condizione molto superiore della nostra, che ci aiutano a fare certi collegamenti e certe cose, come ci sono già altri challenger, ci sono medium, per esempio. Cosa mi ha spinto a proporre questo pulizia dell'aura dei campi energetici? Quella serata che sono venuto là da voi, dove c'era Letizia Dotti. Letizia Dotti è stata una serata, è andata favolosa, e mi complimento con voi di invitare persone di questo livello. E poi questo libro che ho letto su I maestri spirituali parlano, è favoloso intanto. E poi la cosa finale che ha detto, chi si sente che fa parte di questo mondo, mondo spirituale, deve mettersi all'opera adesso, perché adesso è il momento. Cioè, ormai siamo arrivati a un livello che materialisti e spiritualisti c'è una divisione. I spiritualisti devono darsi da fare, perciò lei mi ha dato là per veramente fare una cosa, proporre questo tipo di percorso, perché è da tanto tempo che ci penso di volerlo fare, anche perché l'ho fatto con degli insegnanti di livello. A suo tempo, quando c'era Antonino, molte serate, alcune serate, 2 o 3 serate, ho fatto anche fare pratica a quelli che stavano praticando il corso, dato che l'avevo fatto diverse volte, perché loro facevano i corsi una volta al mese e in mezzo a quel mese ci si perdeva un po'. Perciò anche con Otello, anche a tempo, ci siamo decisi di fare un intermezzo, cioè un intermezzo pratico. Questo intermezzo pratico lo facevo io insieme con le persone, specialmente quando c'era il discorso della matrice, che è molto particolare, un po' difficile da fare, non è semplice, è un po' impegnativa, e perciò c'era bisogno di un aiuto da parte di uno che aveva un po' più di esperienza, insomma. E questo è stato un bene, perché è stato un bel ambiente, insomma, dove ci si è lavorato bene, si è arrivati a dei bei risultati. E devo dire la verità, questo corso ti leva, come dicevano all'inizio gli insegnanti, diciamo, ti leva un po' i pesi che abbiamo attaccati. Noi siamo come dobbiamo fare la spesa, e come che veniamo fuori con borse, borsette, con marsupi, cioè abbiamo tutti questi pesi attaccati che, facendo la pulizia, vengono levati, e questo aiuta molto a sentirsi molto più leggeri, molto più su di sé, molto più centrati. E con questa centratura che si arriverà nel corso, si riesce anche a stare più schermati. Poi ci sono anche tante altre cose che si possono inserire e verranno inserite nel corso. Dato che ho fatto diversi corsi, metterò dentro anche le mie esperienze di altri corsi, sicuramente. Però la base, diciamo, è di fare pulizia, praticamente molto semplice. Si parte come fare la pulizia in casa. Si parte con la scopa, si fa il primo livello, e si parte con la scopa, dopo si passa all'aspirapolvere, dall'aspirapolvere si passa dallo straccio si passa anche adesso, che tutti quanti usano il vapore per purificare al massimo tutto. Perciò sarà un corso fatto a livelli, partenza dal sotto, si va sempre un po' più su, fino ad arrivare a livello superiore, che sarà quello là, che concluderà tutto il corso. Ecco, il corso io vorrei riuscire a farlo possibilmente entro 7 lezioni. Perché mi ricordo quando si era partiti all'inizio, perché eravamo anche in tanti, mi ricordo che il primo corso eravamo più di 100-110 a Cinquilighina, e diciamo, era un po' difficile da seguire tutto, e fare 7 lezioni è stato difficile. Difatti sono arrivati anche a 10 lezioni, una volta sono arrivati anche a 11-12 lezioni Antonino e Moccarelli, perché c'è tanto da spiegare, ci sono tante domande. Il corso è un corso che non è che non ci vuole una partecipazione anche di chi partecipa, praticamente possono fare domande inerenti sempre a quello che si sta spiegando in quel momento, ma non è che è una cosa chiusa a sé, è partecipativa, cioè si può inserirsi, si può. Cioè, ci sono tanti livelli dentro, perciò può esserci persone che sono appena all'inizio, persone che sono già a metà percorso spirituale, perciò è giusto che ci sia delle varie spiegazioni, man mano che si va avanti.
0: Ok, la finalità principale, dicevi, è la pulizia a 360 gradi. Cosa si pulirà e da cosa ci si pulisce?
2: Allora, la pulizia praticamente prima viene fatta la pulizia, diciamo, delle energie. Praticamente le energie sono dei pensieri che uno ha, magari anche ripetitivi, anche dei comandi, delle idee che continua a pensare, che magari non si ritiene valide certe cose, oppure comandi che vengono dati da altre persone e tu li assorbi troppo? Ecco, la prima parte sarà in mezzo a queste cose qua. L'energia vera e propria che uno assorbe sia dai suoi pensieri, sia dalle sue percezioni o le sue convinzioni sbagliate e dai comandi che possono essere dati da altre persone che non sono adatti a te, insomma, no? E questa è la prima parte. La seconda parte, diciamo, è più un discorso anche di caricare a livello di centratura. Cioè si parlerà di mudra, si parlerà di tante altre cose che possono aiutare, si parlerà dell'uovo di luce, come schermarsi quando si va dentro in certi ambienti. Per esempio l'uovo di luce è un aspetto, diciamo, pratico che si può instaurare sempre con l'immaginazione, sempre attraverso l'aiuto dei maestri, di fare come una specie di pellicola, diciamo anche bella grossa, dove che tu, se devi entrare in certi ambienti, che può essere ospedali o altri ambienti, cimiteri o cose o quello che sia, insomma tu sei così schermato che non entra niente. E ogni volta che fai l'uovo di luce ti dura minimo 3 giorni. Dopo lo devi rifare, non è che penso di andare a vedere sugli ospedali, speriamo. Comunque, e questo è una cosa. Dopo c'è anche i mudra per caricarsi, i mudra per schermarsi, dei mantra, perché la maggior parte, io per esempio un mese fa, infatti abbiamo spostato un po' l'intervista, perché un mese fa sono stato in India, sono tornato dall'India, dovevo stare una settimana, ho dovuto stare 18 giorni per lavoro, e ho avuto la possibilità di andare anche a visitare un tempio, diciamo che era più un tempio vedico, vedendo tutte le varie statue che c'erano. Però anche lì intanto ti fanno entrare senza nessun problema, non è che perché vedono che non sei di loro, c'è una riservatezza e una acutezza di predisposizione verso l'altro molto molto molto forte, veramente molto bella. Ho fatto molti riti con loro di purificazione, ho visto, con l'acqua, con il segno qui rosso, e dopo praticamente ti danno una ciotola dove devi mettere dentro tutti quanti, sono minimo 30 o 50 tipi di frutta che sembrano dei mici, non so. Ogni tazzina che hanno predisposto c'è un percorso da fare, molto molto belli come sistemi di purificazione per prepararsi e andare dopo verso la statua, che è molto particolare, insomma, ecco, dalle statue gigantesche che all'inizio pensavo fosse di Buddha, ma non c'entra niente col buddismo. Quando l'ho visto, da quanto grande è, perché ero andato in Thailandia e ho visto il Buddha disteso che è 60 metri, ho visto questo qua che era enorme, ma era più una cosa di un altro tipo di religione. Però tutte cose interessanti che, per fortuna, lavorando tutti i giorni, ma a domenica avendo libera, sia quando vado in Cina per lavoro, sia quando vado in India, riesco a andare a vedere. Sono andato a vedere anche a Taj Mahal, a Agra, anche se sinceramente bellissimo da vedere, però alla fine è una tomba, non è niente di bellissimo come preparazione, ma è una tomba di due, marito e moglie, però è molto famoso, insomma. E comunque, ecco, così, diciamo che partendo da questo si può dire che ogni religione ha le sue metodologie di pulizia. Mm-hmm. Noi, diciamo, usciamo un po' dalla religione per riuscire a fare delle cose attraverso i maestri di luce che abbracciano un po' il sistema dell'aura, dell'anima e di tutte le parti spirituali che compongono l'essere umano.
1: Volevo chiederti una cosa, Ennio. Praticamente tu, quando prima dicevi che ci si attaccano delle cose, no? Che ne so, vai al centro commerciale e magari ti senti stanco, stressato, oppure vai al lavoro e magari nel posto dove sei, quando arrivi a casa sei arrabbiato, oppure che ne so, vai su un autogrill. A me mi è successo andare in autogrill, esco dall'autogrill, ero distrutto, come se avessi fatto chilometri. Oppure che ne so, se vai al cinema, cioè in tutti questi posti dove ci sono altre persone, rilasciano questi, diciamo, queste energie che poi si attaccano a noi. Questo intendevi, no? E perciò con questi metodi che tu, insegnamenti che tu ci dici, viene fatta la pulizia.
2: Sì, scusami Giorgio, è un po' il discorso che stavate facendo prima con Stefano Parancola, giusto? Se non
1: sì.
2: Ecco, ecco. E allora, c'è una cosa anche da dire. Allora, c'è chi assorbe di più, chi assorbe di meno. Tu Giorgio sicuramente sei una persona che sei a un livello spirituale di un certo livello.
1: Okay. Grazie.
2: Perciò, no, ma è vero, ma anche Valentino, cioè è normale che uno che ha fatto un certo percorso personale di spirituale, quando entra in certi ambienti, che siano ospedali, che siano centri commerciali, dove c'è gente, ti senti veramente uno straccio quando esci. Ma questo succede anche a me, ma succede a molti che sono, hanno fatto qualcosa di spirituale, hanno fatto yoga, hanno fatto altre, altre discipline. Perché? Perché siamo, abbiamo i canali, diciamo, aperti, e di fatti ci entrano. Però noi siamo anche, come si può dire, se impariamo a pulirci, riusciamo a, dopo a far andare dove devono andare queste entità. Perché alla fine, se vogliamo dire il nome è quello giusto, sono entità. Sono entità che non hanno, non hanno potuto fare il loro viaggio di ritorno verso altre dimensioni per, dopo aver fatto diversi passaggi, o anche uno, se era necessario uno, di reincarnazione nel pianeta Terra, che il pianeta Terra è un pianeta scuola praticamente, dove serve per fare varie, aumentare l'evoluzione personale attraverso esperienze di varia natura, in base all'anima di cosa bisogna fare questa esperienza. Comunque la pulizia serve proprio a questo, cioè a pulire queste cose. Ma noi siamo, sotto un certo aspetto, riusciamo anche a pulire, perché se tu, io o altri assorbono questo e sappiamo pulire, stiamo pulendo il mondo, cioè veramente, perché sennò sono sempre in giro queste entità, e se non vanno da te vanno da me, se vanno dall'altro vanno da... Invece altre persone che sono un po' più radicate, un po' più materialistiche, hanno detto il centro commerciale, ci può stare anche tutto il giorno, sono contenti, vengono fuori tutti belli tranquilli, non gli è successo niente. Perché? Perché? Perché non hanno questa apertura. Non sono... sotto un certo aspetto, i materialisti fanno la loro vita a modo suo, e non è che hanno tutti questi grandi problemi, fanno la loro vita alle cose materiali. Noi abbiamo un altro modo di vedere la nostra vita, e di conseguenza la pulizia è un buon sistema per tenersi sempre belli in forma, belli centrati.
0: Ok, e c'è diversità da farsi la pulizia a schermarsi? Che differenza c'è e perché potrebbero servire entrambe?
2: La schermatura, diciamo, te la possono dare i maestri di luce, intanto. Se ti viene in certi ambienti si può domandare il permesso a loro, e loro giustamente te lo danno con riverenza, con quel modo giusto di approcciarsi verso i maestri di luce, con rispetto, e loro ti possono proteggere se ti viene in certi ambienti di un certo tipo. Poi, come ho detto prima, c'è il sistema delle ombre di luce. Dopo ci sono anche dei mantra che allora, come dicevo prima, in India io ho fatto, sono andato diverse volte, vado 2-3 volte all'anno per lavoro, ma ci sono anche, avendo fatto il corso di yoga e tantra yoga, ci sono tanti mantra in indiano. Però riuscire a farli perfetti, secondo me sono tutti dei sistemi, diciamo, di suono onomatopeico, suono particolare. Non è detto che uno che li faccia sbagliando una sillaba o sbagliando qualcosa, può darsi che stia dicendo qualcos'altro. Cioè, perché allora io sarei più propenso a dei mantra più italiani. Per esempio, uno che potrebbe essere molto semplice, ma che è molto forte, e chi lo proverà, e glielo farò provare nel momento per farlo, perché uno dice delle parole, dice va bene, tutte le parole, tutto bene, tutto

0: abbiamo costruito anche il piano di studi per un corso più breve, parallelo, per i medici che conoscessero gli aspetti terapeutici. Anche quello doveva partire nel 2020, ma bloccati. Ma noi non volevamo essere bloccati e quindi abbiamo fatto un corso propedeutico dove abbiamo unito tutte e due le persone, quelle che volevano diventare terapeuti, che hanno un percorso poi più lungo, e quelli che i medici che erano interessati, i dentisti, gli osteopati che hanno partecipato, gli infermieri, gli psicologi. E così abbiamo lavorato online per un anno e mezzo, finché finalmente si poteva iniziare. Abbiamo fatto un corso propedeutico e abbiamo iniziato a settembre 2022 e abbiamo fatto il primo ciclo di entrambe. Allora, la formazione per diventare terapeuti con l'arte della parola prevede un percorso artistico per imparare a usare la parola in maniera artistica, perché la parola è morta, è diventato segno, quindi se io la posso rivitalizzare solo se divento artista nella parola. Però dopo devo imparare a cosa serve questa arte, dove la devo usare, come la devo dosare, in che modo la posso applicare, e studiare tutte le patologie in cui la posso usare, studiare l'essere umano, la fisiologia, l'anatomia.
1: Quindi ci vuole prima una formazione, diciamo così, artistica di arte della parola, e poi poi accede all'aspetto della formazione terapeutica.
0: Allora, noi l'abbiamo fatta in contemporanea, perché io anche il mio primo mestiere tanti anni fa era sempre terapeutico prima di incontrare l'arte della parola, e secondo me anche la terapia è un'arte, nel senso che tu devi essere, cioè tu vuoi fare in modo che il problema per cui la persona viene da te diventi un'opportunità di trasformazione. Seguiamo il pensiero di tutto, in realtà, no? Cioè che ognuno di noi ha tutto quello che ci viene come problema ci appartiene e ci permette, se viene visto da un punto di vista evolutivo, di evolvere e di creare delle cose che noi magari desideriamo nel profondo ma non riusciamo neanche a formulare. Quindi questo è il diventare per me artisti nella terapia. E noi facciamo le due cose in contemporanea: fai la parte artistica e fai la parte terapeutica. Dura 4 anni, sono 10 weekend all'anno e una settimana intensiva e 2 sere al mese online. E le settimane intensive abbiamo voluto farle nel primo ciclo, siamo andati a Efeso nella prima, nei templi, sì, per sentire com'era veramente lì la parola, come risuonava, e negli anfiteatri.
2: Perché Efeso è collegato alla parola?
0: Perché a Efeso si curavano i misteri della parola.
2: Difatti Giovanni l'Evangelista parla del Logos
0: e muore a Efeso,
2: sì.
0: Siamo proprio andati anche nella sua tomba. C'è questo tempio di Artemis dove proprio le vocali venivano collegate ai pianeti.
1: E si può fare questa formazione, diciamo così, contemporanea, contrariamente all'eurytmia, che prima uno deve fare tutto il percorso di eurytmia. Sì. E poi accedere all'aritmia terapeutica, no?
0: Sì, esatto. E poi c'è il corso per i medici, che sono 12 moduli in 3 anni, dove uno si approfondisce negli aspetti anamnestici, nelle nostre aree anamnestiche.
1: Ecco, e poi siete arrivati a questo aspetto di correlazione con la cura dentosofica, se si può dire, che adesso non so se è il momento del tuo programma, se puoi parlarne adesso. Mi veniva una domanda, così una curiosità. Il mondo teatrale, a parte anche lì ci sono infinità di approcci formativi, no? Com'è il rapporto tra, diciamo così, la formazione teatrale dell'attore, diciamo tradizionale, le varie accademie, e l'arte della parola? Vi gareggiate? Hanno un giudizio negativo loro nei vostri confronti? Voi nei confronti loro cosa pensate? Com'è la relazione?
0: Allora, perché la nostra è una formazione che ha un diploma che viene riconosciuto dallo Stato come teatroterapia, specialità arte della parola terapeutica. E quindi noi facciamo teatro. Io, per esempio, insegno la tecnica a Michael Chekhov, che era il nipote di Anton Chekhov, il drammaturgo. Adesso vi invitiamo tutti a vedere il saggio finale del quarto anno, che è La Giovanna d'Arco di Schiller, La Pulcello d'Orleans, una libera interpretazione, l'abbiamo adattata. E a Bologna il 5 e il 6 di giugno al Teatro Mazzacorati. E lì abbiamo

0: abbiamo Tita Ruggeri, che è una famosa attrice bolognese che fa la regia. Quindi diciamo, c'è laddove c'è un teatro pieno di immagini e di intenzioni, un teatro molto vivo dal punto di vista immaginativo, abbiamo un ottimo scambio. E anche l'arte a parola è utile agli attori perché liberano la voce proprio nell'aria.
1: Quindi dove c'è una buona relazione, insomma.
0: C'è una buona relazione e siamo molto felici di farci fecondare anche noi e di fecondare a loro volta. Dove il teatro è diventato molto intellettuale, facciamo più fatica, perché tu devi spiegare quello che fai, invece dovresti vivere l'arte. Perché nel viverla poi hai anche tutto l'aspetto terapeutico, nella terapia usi anche la poesia, hai tutto il tema della catarsi che hai in Grecia proprio. Cioè tu vivi il tuo conflitto interiore rappresentato sul palco.
2: Era già Aristotele che diceva questo, no? Che
0: certo,
2: il teatro mi sembra è catartico. Sì.
0: Pensate che noi siamo andati, prima di andare a Efeso, siamo andati a Pergamo, dove c'è un anfiteatro incredibile su un dirupo bellissimo, ma c'è anche questa cittadella dedicata ad Asclepio, il dio della guarigione, che è strutturata secondo la quattripartizione. Cioè tu arrivi e la prima parte era dedicata alla visita del paziente per tutti i suoi aspetti fisici, poi si andava ad ascoltare l'acqua e le terme, venivano fatti i massaggi, quindi si curava l'aspetto delle forze vitali, poi andavano nell'anfiteatro a vedere la loro parte dell'anima, quindi il conflitto, e alla fine arrivavano al si chiama incubatorio, dove venivano indotti al sogno, dove chiedere al dio Asclepio: perché mi è venuta questa malattia, che cosa devo cambiare nella mia vita e cosa devo fare veramente di nuovo. Chiamavano i greci la metanoia.
1: Quindi siamo regrediti.
0: No,
1: rispetto
0: sì,
1: allora.
0: Per dire che per loro era la struttura. Oppure mettevano al centro anche il labirinto, che uno arrivava al centro del labirinto e si faceva questa domanda.
1: E quindi 5-6 giugno dicevi, ma 5 è la replica il 6 oppure sono...
0: La replica è il 6, sì, il 5 alle 20:45 e invece il 6 domenica alle 15:30.
2: Ed è quella di Schiller che fate?
0: La Pulzella d'Orleans.
2: Okay,
0: sì. E sulla base di una ricerca che abbiamo fatto molto profonda sulla storia di Giovanna d'Arco, che porta con sé anche gli impulsi di San Michele, che ci interessava anche toccare da un punto di vista, come dire, artistico.
1: Quindi è una rappresentazione, diciamo così, teatrale, però fatto da tutti gli artisti della parola?
0: Sì, terapeuti. Tutti gli arti terapeuti che si diplomeranno quest'estate definitivamente. Hanno già il primo diploma, adesso, perché nel primo diploma statale tu puoi fare corsi, diciamo, di gruppo, e con l'ultimo diploma del quarto anno puoi lavorare individualmente in collaborazione con un medico.
1: E per vedere chi vuole ritracciare il programma, dov'è che deve andare?
0: Allora, deve andare nel sito di Stella Maris. Voi adesso il sito,
1: sì, ma uno digitando in internet
0: in Stella Maris Arte Terapia lo trovate lì. Vi posso dare anche eventualmente il mio sito, dove lo trovate già adesso anche, che è www.arteevita, tutto attaccato, quindi 2e, arteevita.net.
1: Ottimo, qui sì, è interessante, perché veramente penso è un'occasione più unica che rara, insomma, vedere una rappresentazione teatrale fatta da artisti della parola.
2: Esatto.
1: E dobbiamo andare con Rara.
2: E sulla Pulzella d'Orleans c'era Walt Whitman, che era ateo. Lui ha scritto una biografia su Giovanna d'Arco, perché lui, studiando la vita di Giovanna d'Arco, è diventato credente in Dio. Perché diceva che la vita di Giovanna d'Arco di per sé è la prova che Dio esiste.
0: Ed è veramente così, perché lei è stata proprio, aveva queste visioni di San Michele, dove abitava da ragazzina, e le ha sempre, come dire, allontanate finché sono diventate così
2: forti
0: che lei ha seguito. Era figlia di contadini benestanti. Però non vi racconto altro, perché vi lascio venire da noi, ma piuttosto vi racconto come è nata la collaborazione con la Dentosofia.
1: Questo è importantissimo.
0: Lo faccio adesso.
1: Mancano 2-3 minuti, direi di farlo dopo la pausa pubblicitaria, così diamo un po' così un nuovo spazio di approfondimento. E a Bertazzi diceva un'altra massima per la prova esistenza di Dio, ma non posso dirlo adesso. Lo dirò dopo, nella pausa.
2: Lo direi.
0: No, forse se abbiamo un minuto posso raccontare che lei, allora, io ho fatto proprio un viaggio 3 anni fa seguendo tutte le tappe dove è vissuta. Che lei praticamente, dopo aver avuto questa visione, San Michele gli dice anche dove deve andare a prendere questa arma, perché lei è nata in questo paesino del nord della Francia, che allora era l'unico legato al re, perché tutto intorno era occupato dai borgognoni, mentre un'altra parte dagli inglesi. Ed era un paesino piccolo, il sud della Francia era ancora del re di Francia. E quindi va in un altro paesino che è tipo 70 chilometri, anche rimasto unico come un'isoletta dentro questa occupazione borgognona, perché dice che lui ti darà l'armatura. Arriva lì a piedi, si siede sotto questo palazzo, sotto la fortezza, e questo signore vede questa contadina che lei manda a dire che lo di riceverla, e lui dice ma no, ma, cioè, ma che cosa vuole una contadina di 16 anni sotto casa mia, ma assurdo. Lei rimane per 2 settimane e rimane lì sotto la pioggia finché lui, impietosito, dice fatela salire, e lei poi con la parola così piena di questa forza che aveva riesce a farsi dare l'armatura e parte poi e va in Francia giù dal re.
2: Incredibile.
1: Bellissimo.
0: Sì, sì. A Chinon.
2: Sì, sì, la cosa è che di Giovanna d'Arco stranamente sappiamo più cose di lei che anche dei re della sua epoca, perché durante il processo è stato tutto verbalizzato e questi registri esistono ancora, per cui noi sappiamo tantissime cose di lei proprio per questo. Quindi il suo processo che l'ha portato a morte è stato anche quello che l'ha immortalizzata anche a livello anche di informazioni. Abbiamo 20 secondi comunque.
1: Si sa magari le vite di Giovanna d'Arco?
2: Sì, ci sono delle speculazioni.
1: Speculazioni. Tu ne sai qualcosa, magari vite precedenti di Giovanna d'Arco?
0: Ma guarda, è talmente intensa già quella vita lì che secondo me...
1: Vabbè, abbiamo 3 secondi.
0: Dopo vi racconto un'altra cosa brevissima su questo.
1: Benissimo, grazie Erika.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero tramonti e fate una magica storia.
13: Si pranza al sacco.
14: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
15: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi.
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
14: Per info e prenotazioni
17: 3
18: 2 9
17: 0 0
18: 3
17: 8
18: 9
17: 8
18: 8.
14: Ciao Mara.
19: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123 canale del digitale terrestre numero 123 o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Bene, bene, torniamo in diretta. Allora, continuiamo così il nostro excursus. Con grandissimo piacere abbiamo l'artista della parola, arte terapeuta Enrica Dalzio, con appunto la tematica La luce dentro le parole. Esploriamo gli aspetti ancora misteriosi della parola. Diciamo che in questa prima parte, Enrica, ci hai fatto assaggiare la luce con gli esempi dei poeti di cui hai, ti hai coinvolto con il tuo portato di artista della parola. Però adesso leggiamo questo messaggio un po' così criptico, come dici, dice Alberto, dice: ciao Enrica, un saluto dal tuo doppio del calore, Alberto. Probabilmente lui ha sentito quel calore che tu trasmetti con la tua voce, col tuo dire, con la tua arte, e quindi senz'altro c'è il calore nella parola, no?
0: Ah sì. Eh sì, la passione, direi, perché sono molto appassionata, mi piace,
1: allora,
0: molto il mio lavoro.
1: Un po' il discorso che si parlava di Giovanna d'Arco, e poi andiamo a questo capitolo importantissimo, questa nuova frontiera di indagine, di cura, di terapia, del lavoro della parola, dell'arte della parola, con la dentosofia, che è l'approccio, diciamo così, della cura dei denti attraverso la conoscenza della scienza dello spirito. Sì. Prego, Erika. Ah, ricordiamo il numero per i messaggi, il 334-710-2672, sia su WhatsApp che SMS. Prego.
0: Allora, l'ultima cosa su Giovanna d'Arco che dicevo appunto a lui prima era che lei arriva dal re con questa armatura e il re sa che sta arrivando e dice, però io, tutti i suoi cancellieri dicono la dovete mettere alla prova, perciò fa vestire da re un cancelliere. Lei entra a palazzo, vede il re che gli viene incontro, si gira e guarda il re che era vestito da cancelliere e dice: lei è il re. Successivamente lei riesce a conquistare Orleans, no? Fa questa battaglia che libera questi bastioni della città contro anche il volere del re, perché a un certo punto il re dice: non riusciamo a liberare Orleans, le truppe devono riposarsi. E invece lei sogna, o come dire, medita nella preghiera insieme in questa relazione con San Michele, che deve essere liberata il giorno dopo. Quindi riesce con i cittadini di Orleans a uscire e a sfondare in un certo senso da dentro il portone contro l'ordine del re. Iniziano questa battaglia con gli inglesi, questa battaglia continua, lo attaccano 20 volte, ormai sono stremati verso sera. Lei viene ferita con una freccia sopra il seno sinistro. E a un certo punto dice al comandante, già dice: adesso suoniamo la ritirata. Dice: no, vi prego, aspettate ancora un attimo. Lei cavalca nella vigna, si mette a pregare, dura un quarto d'ora, ritorna, riprende forza, perché ha preso un'ispirazione dalla preghiera, e riescono a conquistare alla fine della giornata Orleans, è libera. E il giorno successivo c'è tutto l'esercito inglese fuori dalla città. Allora i cittadini, è domenica però, siamo proprio di questi giorni, di maggio, e lei dice: no, di domenica non si combatte, di domenica si fa la messa. E quindi dite: combattete solo se vi attaccano. Combattete solo se vi attaccano. Fa aprire il portone e dice: adesso mi portate fuori un altare. E quindi ci sono questi due schieramenti: da un lato tutto l'esercito inglese, dall'altro tutti i cittadini d'Orleans e i cavalieri, quindi tutti, anche vecchi, bambini, tutti quelli che potevano imbracciare un'arma. Lei in mezzo, e celebra due messe con un silenzio assoluto, e poi dice a quello di fianco a lei: guarda cosa stanno facendo gli inglesi. E gli inglesi si ritirano. E così Orleans viene conquistata. In questo senso è una manifestazione proprio tangibile della presenza spirituale in una persona e del suo rapporto reale. E questo cosa vuol dire? Che se la Francia, noi siamo europei grazie a questo atto di Giovanna d'Arco, perché se la Francia fosse diventata inglese avremmo avuto un blocco inglese e un blocco tedesco. Invece mantenendosi la Francia come Stato europeo, si è stata preservata l'Europa.
1: Peccato che adesso non c'è più la Francia di una volta. Bene. Grazie veramente anche di questo bel racconto che ci porta a conoscere queste vicende storiche così di importanza fondamentale, di questo rapporto col mondo spirituale, che sembra il mondo spirituale quasi non intervenga, no? E che dobbiamo arrangiarci invece.
2: Ma interviene tramite gli esseri umani.
1: Certo.
0: Anche tramite la parola, se io la parola la rendo uno spazio libero, governato, dove può incarnarsi qualcosa che dà un impulso.
1: Eh beh sì, la forza della parola, sì, e del suono anche, no? Dentosofia è arte della parola.
0: Sì, adesso ti racconto perché come è nata questa collaborazione, che è proprio unica. Allora, diversi anni fa, quasi 18 anni fa, viene da me un ragazzino perché la mamma diceva: guarda, non articola bene, io sono un po' preoccupata, avrei piacere che lui migliorasse perché secondo me ha dei problemi nell'articolazione. Questo ragazzino era anche un paziente della dottoressa Santoro, la quale stava facendo una terapia con odontoiatrica, quindi stava cercando di dare una forma, diciamo, alla bocca buona con l'attivatore, però si era fermato, il processo non progrediva. Allora lei ha detto: adesso facciamo una pausa, vieni da me fra un mese e vediamo, decidiamo cos'è il prossimo passo. Nel frattempo ha iniziato con me. Quando lui è tornato dalla dottoressa, la dottoressa ha detto:
1: ha cominciato a fare incontri individuali con te?
0: Sì, faceva incontri settimanali.
1: Consigliate dal medico?
0: No, era venuto per richiesta della madre, perché la madre appunto era una persona che lavorava in campo terapeutico. Ha detto: guarda, però secondo me dovrebbe lavorare più sull'articolazione, ti prego, fai un po' di incontri con lui. E ho detto: guarda, volentieri, e così abbiamo lavorato. Dopo un mese e mezzo, due, è tornato dalla dottoressa Santoro e ha detto: ma la bocca è completamente cambiata, che cosa ha fatto nel frattempo? Beh, ha detto: l'unica roba che ho fatto di differente è che ho fatto arte della parola con Enrica Dalzio. E lei mi ha chiamato subito quando è andato fuori paziente e da lì è iniziata questa collaborazione strettissima che dura da tantissimi anni, con cui abbiamo sviluppato poi successivamente anche con altri dentisti, soprattutto dentisti dentosofi, ma non solo. Perché dentosofi? Perché nella dentosofia c'è un'immagine dell'uomo a partire dalla bocca, globale, che è molto simile, anche se diverso, da quella dell'arte della parola, che vede nella bocca tutto l'essere umano e che sono in dialogo tra loro molto molto fecondo, si ampliano e si sostengono veramente a vicenda. Per cui abbiamo dei risultati. Io ho scritto poi un libro proprio l'anno scorso, con anche, vedete proprio le fotografie della trasformazione della bocca, che i denti sono la parte più dura dell'essere umano, anche in persone di una certa età, attraverso l'attivatore e l'arte della parola, sorprendenti, in un tempo molto breve, con una terapia molto naturale, dove tu vedi anche la trasformazione della persona, riequilibrarti ti porta alla realizzazione del tuo nuovo, come dire, no?
1: Sì, cioè, questo lavoro di anni poi alla fine ha dato luce appunto a questo libro fatto in collaborazione appunto Enrica Dalzio con il dottor Alessandro D'Angelo, dottoressa Dolores Lopez del Jesus e la dottoressa Silvana Santoro. Il libro edito da Natura e Cultura, La bocca, specchio della biografia.
0: Sì.
1: Quindi c'entra anche la biografia.
0: Sì, perché diciamo, diciamo che nella dentosofia ogni dente parla di una parte della nostro essere, della nostra anima, della nostra individualità, e che nell'arte della parola tu vuoi trovare la parola giusta per quella tua epoca della vita. Noi ci trasformiamo. Abbiamo bisogno di una forma sempre nuova se siamo in trasformazione, perché abbiamo bisogno di parole nuove, di creazione di un nuovo modo di esprimerci, per esprimere il nuovo che stiamo sviluppando dentro di noi se siamo alla ricerca. E quindi diciamo, le due cose lavorano molto insieme, perché la struttura della bocca si può modificare Questo comporta delle trasformazioni della persona, delle evoluzioni. Con l'arte della parola tu aiuti lo sbocciare di queste evoluzioni, gli dai voce anche dal punto di vista proprio della parola, che lo spirito esprime il cambiamento, e anche gli dà consapevolezza della trasformazione, perché essere consapevoli di essersi trasformati è molto importante per mantenere la trasformazione, no?
1: Ma adesso, per esempio, con questo bambino che è stato proprio, diciamo così, l'iniziatore, sì, di questa scoperta, non so, per far capire anche agli ascoltatori, esercizi di arte parola, come si potrebbe spiegare?
0: Un esercizio.
1: Se si può fare un esempio, oppure
0: sì,
1: non so,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: si può,
0: sì,
1: spiegare.
2: Cioè, si fa un po' di terapia anche per noi che ne abbiamo bisogno.
0: Certo, sì, molto volentieri. Molto volentieri, ma tutti ne abbiamo bisogno, perché siamo in un'epoca. Adesso, se vi sedete, dove siete lì che state ascoltando, magari siete in macchina. Sì. Vediamo, possiamo fare una cosa che può fare anche una persona che è in macchina, senza distogliere l'attenzione ovviamente dalla guida. Facciamo qualcosa che rende la lingua viva. Provate a dire clip, plap, plick, glick. E adesso cercate di dire questa parola che dirò, così che non solo è giusto come la pronunciate, ma che viene luce dentro. Trilla. Ancora più luce dentro. Trilla. La date con la I. Se date, se la I viene proprio fuori come un fiotto di luce dalla I, come un fuoco d'artificio verso l'alto, dentro le consonanti, allora si sente il trillare. Trilla, trilla. Il campanello. E adesso fate scricchia, scrocchia. E adesso immaginatevi di avere del pan biscotto in bocca. Scrocchia. Vedrete che usate la bocca, tante parti della bocca che magari non usate in maniera così specifica. Trot. E pensate che ha due T doppie, quindi se mettete due T si inizia a sentire lo zoccolo del cavallo. Trotta, trotta, provate. Il campanello, il campanello. Usate la P e la L, campanello, due L. Il suono può andare nella campanello.
1: Sembra una cosa semplicissima, no? E però, insomma, sono queste frasi che io so che Mary Steiner e Rudolf Steiner, così da quello che poco che ho letto, le hanno date in tedesco, no?
0: Sì.
1: Volete come succede che vengono poi trasferite in italiano?
0: Una bella domanda. È una ricerca, perché allora ci sono tanti anche approcci alla traduzione, di solito tu studi nell'esercizio originario quali sono le consonanti presenti, quali le vocali, cerchi delle parole che abbiano un suono simile a quello originale. Poi una corrente di colleghi inglesi dice che è importante che però abbia un significato un po' compiuto la frase per la coscienza moderna, quindi gli inglesi tendono a trovare anche delle parole che abbiano un po' di senso tra di loro, ma non tutti. Poi deve avere il ritmo. Quindi qualcuno dice che è importante anche avere insieme al significato un'immagine che può accompagnare. Altri guardano anche che gesto c'è in quella parola, quindi devi trovare una parola che ha un gesto simile a quella tedesca. Quindi è un processo che funziona da me così, che io faccio una traduzione dell'esercizio, dove poi ci sono traduzioni di molti colleghi anche che le hanno fatte in Italia, che lavorano da tanti anni, quindi c'è una raccolta di traduzioni, ma una traduzione è una traduzione aperta, cioè che tu nell'andare avanti nella ricerca di questi suoni trovi delle traduzioni sempre migliori, quindi io le aggiorno alla migliore che ho scoperto fino ad ora.
1: Quindi i suoni da soli, l'articolazione con questa consapevolezza che ci hai detto, no? Il ritmo, l'immagine e il gesto creano un effetto.
0: Sì. Adesso potremo fare un altro esercizio breve, se volete, che lavora proprio la A. E la A, naturalmente, da un punto di vista anche foniatrico, si appoggia al diaframma. Quando fai una A, allarghi, provate a dire A, sentite la mandibola, se la bocca si apre bene, è una gutturale, una vocale più gutturale, quindi è nel fondo della gola. Se lasciate andare bene la mandibola, A. Si appoggia, se mettete la mano nel diaframma e dite una A ben pronunciata, sentite che si abbassa come il diaframma si allarga, però ha un effetto molto buono sia sulla tutta la muscolatura posteriore del corpo, quindi i grandi muscoli della schiena e delle gambe.
2: Quindi c'è ogni suono, ogni parola coinvolge tutto l'essere umano. Quasi.
0: Coinvolge tutto l'essere umano, però ha dei muscoli specifici dove si appoggia. Okay. Se voi dite una P, avete i muscoli delle labbra che sono molto attivi, sì. E anche ha un risuono nel diaframma. Nella A avete questa apertura della mandibola e questa risonanza nel palato superiore. Però l'esercizio che vi faccio fare adesso è un esercizio rilassante, lo faccia chi guida naturalmente, lo fa chi è a casa, si deve mettere seduto su una sedia dove ha lo schienale, quindi vi lascio un attimo di tempo per trovare la sedia con lo schienale, i piedi sono appoggiati per terra, braccia rilassate, adesso vi mettete forse a un centimetro dallo schienale più dritti, poi scendete dietro pian pianino finché la schiena diventa come se fosse il polpastrello di una mano che tasta qualcosa, quindi andate dietro, toccate, lasciate andare anche le spalle e dite fate un sospiro di sollievo, sentite già che avete usato la A con una H davanti, perché le vocali spesso sono accompagnate da una consonante quando noi le diciamo, naturalmente è così, ma la A essendo molto in gola volentieri se la accompagni con una H la porti fuori. Adesso diciamo delle parole con la A, la stessa cosa, tornate in piedi diritti a un centimetro dallo schienale e poi pian pianino andate indietro con la schiena, toccate, rilassate le spalle e dite albe. E lasciate che arrivi fino al pavimento. Adesso tornate su e ne dite adesso un'altra. Adesso vi faccio fare una serie di parole che hanno un senso tra di loro, un esercizio. Quindi di nuovo siete a un centimetro dallo schienale, scendete giù indietro e dite base. Aprite bene la mandibola. Chi è afono può farlo anche interiormente, basta che apra bene la bocca senza far venire fuori il suono. Adesso la prossima parola è nase. Quindi scendete indietro, toccate delicatamente la schiena, cioè con la schiena lo schienale, lasciate andare le spalle, nase. E aspettate che il respiro arrivi fino ai piedi. Molto bene. Tornate su. Adesso fate una A da sola, quindi metteteci un H davanti. La sequenza è la stessa, viene prima il movimento, quindi l'intenzione, così imparo a guidare le mie intenzioni. Vado indietro, appoggio, rilasso le spalle. Non abbiate fretta di arrivare alla prossima, lasciate che scenda giù, tornate su, ancora quattro parole e l'esercizio è arrivato alla sua compimento. Adesso viene la parola rase, quindi toccate con la schiena lo schienale, Lasciate andare le spalle e dite rase. Mi raccomando, rilassate i piedi. Non abbiate fretta di tornare su. Benissimo, tornate su. Avete ancora, adesso siete sempre a un centimetro dallo schienale, e adesso viene la parola masse. Quindi scendete piano piano, toccate lo schienale, rilassate le spalle. Masse. E lasciate andare tutto. Non abbiate fretta, godetevi la vibrazione della A che viene dal pianeta Venere. Torniamo su. Viene la parola crasse adesso. Sono parole inventate in parte. Allora adesso scendete giù pian pianino, appoggiate un pochino la schiena, rilassate le spalle e dite allargate bene la mandibola e dite crasse. Mollate i piedi. Respirate bene adesso che avete tutto l'ossigeno, perché Venere regala anche spazio per respirare proprio. Adesso facciamo l'ultima. A 2A dentro è cala. Quindi andate dietro pian pianino, appoggiate la schiena, mollate le spalle.

Allora, io ho la sensazione che non sia venuta molto bene questa ultima nel mio pubblico che sta facendo a casa. La parola vi chiedo di rifarla e di fare attenzione di mollare la seconda A, quindi di non fare calla, ma calla proprio. Quindi di nuovo siete in piedi, siete dritti, scusate, a 1 centimetro dalla schiena, andate giù piano, piano, piano. Avete tutto il tempo che avete bisogno. Lasciate andare le spalle, aprite bene la bocca e dite:

0: Ma io dovrei fare la seconda parte con Corrado della trasmissione, non so se ce la faccio, mi sono così rilassato.
1: No, veramente, sì, stavo quasi per partire.
0: Col sonno, stavo russare io un po'.
1: Sì.
0: La prima parola qual era? Della resisterà?
2: Ba, di base sarebbe, di base, nase, rase. Di base nase a, scusa, di base nase a, poi c'è la parola zero che non vi ho fatto fare, che ha una e, che ha tutta un'altra dinamica, e poi viene rase, masse, crasse, cala.
1: Se uno soffre di insonnia è molto efficace.
2: Ah, si consiglia prima di si consiglia prima di andare a letto, sì, per staccare da tutto, da tutta la giornata, e andare liberi veramente nella notte, e anche tutta la muscolatura si rilassa.
0: Infatti si sente questo bellissimo effetto di armonizzazione e rilassamento, no? E purtroppo qua stiamo avvicinando alla conclusione. Mi veniva una domanda, non vorrei che fosse una domanda indiscreta, ma che rapporto c'è dell'arte della parola con la chirofonetica, che è un altro lavoro che si fa sempre con i suoni e con le lettere dell'alfabeto, no? E il massaggio in qualche modo.
2: Allora, sono anche la chirofonetica, che conosco meno, usa i suoni, diciamo. Nell'arte della parola tu fai un lavoro molto molto specifico nel suono, perché devi proprio creare questa pelle in ogni suono, e quindi tu devi proprio, quando suoni, il suono deve fare quel tipo proprio di pelle, perché allora questa pelle risveglia anche nelle forze vitali delle forze delle forze vitali specifiche. Nella chirofonetica penso, adesso dico penso perché non sono un'esperta in chirofonetica, anche se l'ho provata un pochino, ma poco su di me, lavori molto con delle manipolazioni delle mani seguite dal suono, quindi fai un lavoro molto su questo rapporto tra la mano e il suono nel contatto con il corpo, mentre noi lavoriamo proprio sul suono, che il suono deve avere una conformazione particolare. Esatto.
0: Bene, bene. Sì, quindi questa collaborazione con la dentosofia, state proseguendo insomma in questo lavoro?
2: Assolutamente, cioè è un importante lavoro insieme ai dentisti, di collaborazione, perché permette il fatto che uno vada dal dentista, una cosa molto comune nella vita purtroppo, esatto, ma soprattutto i bambini vanno spesso attorno al nono anno, che sapete, perché è lì dove si mettono a posto le posizioni dei denti, perché quelli dal latte sono già caduti la maggior parte, quindi i denti permanenti sono usciti, e quindi se si trova un dentosofo o un dentista, diciamo, con un'impostazione antroposofica ampliata e un artista della parola, hai la possibilità di dare spazio al nono anno, che l'individualità entri dentro nella propria fisicità per fare il proprio compito.
0: Penso che proprio l'efficacia anche forte, soprattutto i risultati si vedono molto con i bambini, no? Anche con gli adulti, però.
2: No, tantissimo anche con gli adulti, veramente.
0: Anche sì, con gli adulti.
2: Sì, sì, sì.
0: Ah, interessante, interessante. Vuoi lasciarci con qualcosa che hai a cuore di portarci?
2: Sì, proprio a proposito di denti, vi leggerei questa meditazione di questo monaco buddista Thich Nhat Hanh, che sicuramente avrete conosciuto, perché lui è stato molto attivo nella guerra del Vietnam, al fianco, nel periodo della guerra del Vietnam, lui era vietnamita e ha lavorato al fianco di Martin Luther King. Quindi iniziamo con i grandi del movimento della pace e finiamo. Però è particolare perché è proprio sui denti e è molto bella. Lavarsi i denti. Eccovi una sfida. State per lavarvi i denti 1 o 2 minuti. Come potete fare per raggiungere davvero la felicità durante quei pochi brevi minuti? Non abbiate fretta, non cercate di lavarvi i denti più in fretta. Possibile per liberarsi... Scusate perché qualcuno sta chiamando dove io sto leggendo. Non abbiate fretta, non cercate di lavarvi i denti più in fretta. possibile per liberarvi dell'incombenza. Concentrate tutta la vostra attenzione sull'atto di strofinare. Avete il tempo di lavarvi i denti, anche uno spazzolino, il dentifricio e i denti da lavare. Io ho 84 anni e ogni volta che mi lavo i denti mi sento sempre felice. Sapete, alla mia età, avere ancora tutti questi denti da lavare è una cosa meravigliosa.
1: Sì.
2: La sfida è dunque lavarvi i denti in modo che proviate sollievo e felicità durante i pochi minuti in cui strofinate. Se lo farete, ci sarete riusciti, starete meditando proprio in quel momento. Ecco una poesia che potete godervi mentre vi lavate i denti. Lavandomi i denti e sciacquandomi la bocca, mi impegno a parlare con purezza e amore. Quando la bocca profuma di parole corrette, un fiore sboccia nel giardino del mio cuore. Lo scopo di questi versi è di aiutarci a essere nuovamente coscienti di quanto sta accadendo nel momento presente. Non è obbligatorio recitare i versi. Se siamo già consapevoli e concentrati, se sappiamo già bene come soffermarci pacificamente sul momento attuale, possiamo raggiungere la felicità anche senza usare i versi. Thich Nhat Hanh, 2011.
1: Bellissima, bellissima, perché proprio quando ti lavi i denti sei lì che dici che seccatura, no? E invece è sbagliatissimo, dobbiamo essere presenti.
2: E così sbocciano le parole dalla tua bocca.
1: Sì.
0: Fantastico, leggiamo il messaggio che è arrivato di Delia, che ringraziamo. Dice: salve, ringrazio per questa opportunità e in modo particolare ad Enrica, che con la sua passione per la parola trasmette il calore vivo del suono e del senso del linguaggio, rendendo ogni esercizio magica esperienza della parte più profonda del tuo essere, il suono cosmico che ti abita e ti espande. Grazie, Delia. Delia è anche una poetessa.
1: Sì.
2: Sì, scrive poesie ed è un'infermiera in pensione, appassionata di parola e di arte della parola, che esercita molto molto appassionatamente e anche in maniera molto diligente.
0: E grazie Delia, perché era la migliore chiusura di questo. Anche lei ha ripreso il calore che diceva Alberto. E allora Enrica, no, bisogna dire che questa magia, no, Corrado, che ci trasmette in questo studio pieno di strumentazione, e proprio ci trasporta e ci avvolge. Io ti ringrazio di cuore, è stato bello averti con noi.
1: Hai lasciato un'aura di arte, qualcosa di magico in questo studio.
2: Grazie mille a voi per avermi invitato.
0: Allora ricordiamo 5-6 giugno questa bellissima rappresentazione, la Pulzella d'Orleans a Bologna. Le informazioni si possono trovare sul sito di Stella Maris di Bologna, oppure anche arteevita.net, quindi con le due E, arteevita tutto attaccato.net, che è il sito di Enrica D'Alzio.
1: C'è ancora un altro messaggio: grazie Enrica per le tue parole e per questa meditazione bellissima.
0: Grazie, grazie.
2: E in settembre inizia il nuovo ciclo di formazione, il primo weekend di settembre di quest'anno, quindi chi vuole imparare la magia delle parole e di portarla nel mondo, se siete invitati a venire da noi a Bologna.
0: Stella Maris è una sessione, diciamo così, open day, oppure che di solito
2: open day? Ce ne sarà una il 19 maggio la sera a Bologna, e però ne abbiamo già fatte delle altre, però quello è proprio l'inizio della formazione.
0: Inizio della formazione. Enrica, ti ringraziamo ancora, buona prosecuzione della tua ricerca, del tuo lavoro magico, e ogni bene, diciamo così, anche per la tua vita.
2: Grazie, mille grazie.
0: Andiamo con la musica.
1: Sì.

0: Bene, bene, ritorniamo in diretta e dopo l'interessante intervento di Erika Dalzio passiamo al secondo importante approfondimento di questa sera, il potere della coerenza mente-cuore. E abbiamo il gran piacere del ritorno a Radio Gamma 5 al nostro programma dello studioso ricercatore Marco Fincati, che dovrebbe essere in linea con noi. Marco, tu ci senti?
1: Ti sento forte e chiaro. Buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie Elio di questa ennesima opportunità per divulgare il mio messaggio.
0: Certo, adesso vediamo un po' qui, magari Corrado ci mettiamo le cuffie perché rimbomba un po' la cosa, certo. Anche per sentire bene l'audio del nostro ospite, se no appunto rimbomba tutto qua. E allora faccio un po' di introduzione, Marco. Allora, beh, intanto grazie che hai accettato il nostro invito e ricordo allora il dottor Marco Fincati, ricordiamo, oltre a essere così ricercatore studioso, se si può dire la tua missione, appunto divulgatore, inventore, è autore, ideatore del metodo RQI, noi siamo coerenza, biotecnologie olistiche, da evidenziare la tua ultima fatica editoriale, il cui titolo ci è parso propizio mettere anche come titolo del tuo intervento qui a Radio Gamma 5, appunto il potere della coerenza mente-cuore, edizione Book Ness. Abbiamo visto così nella prima parte l'importanza della coerenza nell'uso della parola e in qualche modo qui proseguiamo nell'indagare l'estensione del processo della coerenza. Sappiamo la parola essere espressione del pensare in relazione a sentire, cuore e alla manifestazione nell'agire, nel comportamento, e in questo lavoro editoriale porti delle conoscenze, strumenti operativi veramente di grande saggezza e utilità per realizzare questa coerenza, questa continuità tra pensare, sentire e agire, che nel mondo attuale sono sempre più dissociati, sia volutamente per scopi di dominio, sia per la massificazione e manipolazione del pensare attuata con l'incalzante sviluppo tecnologico, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, l'instillare negli animi paure, angosce, incertezze. E bisogna anche dire una forma di pigrizia da parte delle persone, rassegnazione dalle difficoltà a gestire un vivere sempre più complesso, frenetico, disarmonico. Ma come dice il titolo del tuo libro, con il tuo impegnativo lavoro di anni e anni, sviluppare consapevolezza e coerenza nel proprio essere sviluppa potere e quindi forze per affrontare le soverchianti difficoltà. Questo lavoro editoriale, la cui felice impostazione grafica, bisogna dire, facilita grandemente la sua lettura, comprensione, è al contempo un manuale di sopravvivenza, come si diceva, di grande saggezza, ma anche un efficace strumento operativo per sviluppare forze e consapevolezza per affrontare e superare le impegnative prove di oggi, sia per la pacificazione, il bene e la crescita personale, sia per la pacificazione, il bene e la crescita sociale collettiva. Ma non ti prendiamo altro tempo perché vogliamo proprio sentire come il portato del tuo lavoro possa veramente essere utile per fare questo lavoro di crescita e di, diciamo così, anche conquista della buon vivere e della salute. Allora intanto ti lasciamo la parola. Vediamo poi mano a mano le domande che possono sorgere anche qui in studio o comunque anche dagli ascoltatori. E allora ti lasciamo la parola, Marco.
1: Grazie, infatti il mio obiettivo di questo intervento è non fare una conferenza teorica sulla coerenza, ma il mio obiettivo è far capire agli ascoltatori una cosa molto semplice, che il mondo non cambia se continuiamo solo a lamentarci o solo a informarci o filosofizzare o cercare colpevoli fuori. Perché il mondo cambia quando un numero sufficiente di persone cambia lo stato interiore da cui osserva, decide e agisce. E questo il mio lavoro è nato perché nel 2006 ho avuto, chiamiamolo, questo risveglio, dove ho capito praticamente che tutto quello che mi insegnavano a scuola, che mi hanno insegnato a scuola, perché io sono anche laureato in scienze delle statistiche economiche, è quello che studiavo ogni volta che dovevo scontrarmi nella realtà. Lo dicevo, no, la teoria è la teoria, la pratica è pratica, devo capire qua cosa c'è che mi sbagliato. E lì ho scoperto che chi detiene, chiamiamolo, il potere, vuole che il popolo soprattutto sia ignorante, ignori certe cose, ma soprattutto sia in paura, perché quando tu sei in paura cerchi qualcuno che ti venga a salvare. Quindi quando tu vedi che il salvatore è fuori di te, aspetti sempre che qualcuno faccia e ti impedisci di agire. Invece nel 93 è stato un esperimento grandissimo fatto nello stato di Washington, da lì è nato quell'esperimento proprio come prova sociale per dire, cavolo, se un gruppo minimo di persone, quindi stiamo parlando su un paese di Washington DC di 10 milioni di abitanti, solo 3.300 persone hanno raggiunto questa coerenza cardiaca, che poi la spiegherò meglio, se dopo solo una settimana che si è raggiunto questo minimo, questa massa critica di persone, stiamo parlando della radice quadrata dell'1% della popolazione, in Italia basterebbero 10.000 persone, ok? Che con obiettivo comune, in quel caso lì era pace e non criminalità praticamente, dopo una settimana sola del raggiungimento di questa massa critica, c'è stata una riduzione dei crimini violenti in tutta la città di Washington del 23%. Mai successa una cosa del genere. Addirittura il capo della polizia, perché io ho avuto le interviste originali, ha detto è impossibile che sia successa una cosa del genere. E infatti hanno bloccato l'esperimento quando hanno visto la bagella, perché anche i dati ospedalieri stavano andando a zero. Quindi la mia sfida dal 2006 che ho scoperto questa cosa è quella di creare un processo, dei metodi talmente semplici, perché ti spiego, loro per fare questo esperimento hanno usato la meditazione trascendentale, ma la meditazione trascendentale ci vogliono 2-3 anni per impararla. Ti faccio un esempio, l'esponente italiano più famoso di meditazione trascendentale era uno dei più grandi cantanti, mi sfugge il nome, Franco Battiato, per dirti. In America era David Lynch e altri personaggi che la portavano avanti, però mediamente ci vogliono 2-3 anni di pratica per raggiungere la coerenza. Io il metodo che ho sviluppato, che poi è inserito nel libro, e oltre al libro, chi avrà il libro avrà anche dei contenuti extra video per proprio imparare questa pratica. Noi abbiamo dimostrato proprio con oltre 6.000 persone che abbiamo testato, che, scusami, 5.000 persone che all'inizio avevo testato, quindi i 5.000 praticanti di questa pratica hanno raggiungono la coerenza in 3 mesi, non in 3 anni. Però bisogna solo, l'unica cosa che io osservo agli ascoltatori, bisogna praticarla 8 minuti al giorno. Se siete disposti di applicare 8 minuti al giorno una tecnica per, uno, ridurre il 70% degli errori, questi dati che vi dico io stasera sono stati fatti da un istituto di ricerca americano, si chiama Earth Math Institute, dove i più grandi divulgatori sono Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, poi adesso ci sono inseriti anche all'epoca anche lì sei parlare, insomma tanti ne parlano, ma io ho trovato il metodo per raggiungere, perché un conto è parlare, fai una cosa, io dico no, aspetta, la proviamo a fare se funziona.
0: Okay. Ascolta Marco, siccome l'audio non è proprio lampro, non so se tu puoi fare qualcosa, tu stai parlando con...
1: Posso togliere un attimo, togliere gli auricolari, vediamo se riesco a la voce si sente meglio.
0: Vediamo.
1: Mi senti meglio?
0: No, prova a parlare un po'.
1: Allora, salve a tutti, prova, fa microfono, uno, due,
0: No, forse era meglio prima, magari, però è un po' ovattato, come dire, no?
2: Comunque si sente.
0: Sì, prova a togliere il viva voce, vediamo e andiamo avanti, prova a togliere.
1: Questo è il viva voce, si sente bene?
0: Viva voce, no, prova senza viva voce.
1: Allora metto gli auricolari.
0: Per... Sì.
1: Ok, proviamo. Prova così?
0: Mi pare un po' meglio.
2: Sì, sì.
1: Ok, adesso riprovo con gli auricolari.
0: Sì, mi pare un po' meglio. Sì.
1: Ok. Sì. Aspetta un attimo solo che riprovo a vedere così.
2: Sì, decisamente meglio.
1: Adesso
0: meglio, meglio, sì. Sì, sì, sì.
1: Ok, perfetto, risolto. Allora, praticamente come stavo dicendo, 8 minuti al giorno per dopo 3 mesi vedi una riduzione del 70% degli errori. Già questo ti fa capire come 70% di errori. Sì, mediamente le persone che raggiungono la coerenza hanno una riduzione del 70% degli errori. Quindi se sbaglio a fare i conti ho 70% meno di errori. Provate a pensare a un chirurgo che deve operare.

0: non vuole che le persone si uniscano, perché quando le persone si uniscono non vivono più in paura, capiscono che non hanno bisogno dei politici, non hanno bisogno delle multinazionali, e quindi si ricomincia a fare come una volta, come si dice Veneto, come avevo fatto io negli anni 80, che c'era l'artigiano, il commerciante del paese, eravamo in grado di costruirci le cose da soli. Adesso invece non siamo capaci a far niente, perché ci hanno insegnato a delegare sempre agli altri.
1: Sì.
0: Questo è il concetto principale. Quindi finché noi abbiamo bisogno di uno Stato, saremo sempre dipendenti da quello Stato. Nello Stato siamo noi, come diceva Bob Kennedy negli anni 60, tutti pretendono che lo Stato faccia qualcosa, ma tu cosa sei disposto a fare per lo Stato, che siamo noi? Quindi io ho dedicato 20 anni di studi e di applicazioni pratiche, finché ho trovato le due pratiche più semplici al mondo e più efficaci. Però l'unica cosa che chiedo alle persone è che, oltre, se prenderanno il libro, ma oltre a leggere il libro, fare quella pratica 8 minuti al giorno, e se riescono 21 minuti a settimana, che noi ci troviamo tutti mercoledì sera a farla comune.
1: Ecco, adesso ci spiegherai bene come, in cosa consiste questa pratica di coerenza, perché si chiama coerenza e perché, come mai sei arrivato a fare questo bellissimo lavoro editoriale che spiega bene e dà veramente dei consigli molto utili e veramente preziosi.
0: Sì, guarda, io per dirti, anch'io avevo studiato Steiner, l'antroposofia, per dirti, perché parla dell'essere umano come un essere integrale, corpo, anima e spirito, però parla anche di un lavoro interiore reale, non solo mentale, un lavoro in cui pensiero, sentimento e volontà devono tornare a allinearsi. Questo fa la coerenza, cioè allinea. Noi, la gente pensa di avere una mente sola, invece l'Earth Metings ha dimostrato che noi abbiamo tre menti. La mente superficiale è il nostro tu pensante, quello che noi pensiamo, no? La mente conscia, quello che ci divide, ci rende divisi da tutti. Però purtroppo, quando noi non siamo presenti a noi stessi, interviene la mente inconscia, cioè la mente che gestisce le funzioni biologiche. Ad esempio, dico agli spettatori, se qualcuno sta mangiando adesso, appena mangiato, state pensando a digerire il cibo, state pensando a battere il cuore, state pensando a respirare, no, lo fa la mente inconscia. Ma questa mente inconscia purtroppo è programmata, da finché noi nasciamo, è programmata dall'ambiente in cui viviamo. Quindi se noi nasciamo padre comunista, 80% dei casi siamo partigiani contro i fascisti. Se nasciamo col padre che invece fa il saluto romano, saremo degli ultras, faccio un esempio, della Lazio. Ok? Quindi noi dipendiamo dall'ambiente in cui viviamo, e chi controlla l'ambiente, chi detiene il potere, quindi ci dicono cosa è giusto, cosa è sbagliato, quali sono i modi da seguire e quant'altro. Quindi, e questo lo diceva un certo Henry Ford negli anni 30, diceva: attenzione, guardate che i teatri, le radio, e dopo è stato lo stesso JFK, il fratello di Bob Kennedy, quello che hanno assassinato, a dire: attenzione, c'è un gruppo di persone che è fuori dallo Stato, sta controllando l'opinione pubblica di tutti gli Stati, e stanno decidendo loro la famosa agenda, che è poi diventata l'agenda 2030, Soros, quella gente lì, il World Economic Forum. Loro si trovano, dicono agli influencer: dovete dire queste cose qui, arriva il Covid, dovete dire queste cose qui, arriva la guerra, dovete dire queste cose qui. Hanno tutti un piano, ed è quello di farti sentire in paura, di farti sentire indifeso. Perché? Perché vanno a toccare quei programmi mentali, quei conflitti che purtroppo questa società moderna ha creato, cioè l'abbandono della mamma, perché la mamma deve andare a lavorare, non può più allevarti come era una volta, darti anche il latte, anzi interrompo il latte materno perché devo andare subito in ufficio. E hai il conflitto con il padre perché devi dimostrare che sei più bravo di lui, devi fare più soldi di lui. Io sono andato in Veneto, era questo il dito, no? Devi fare più soldi di tuo papà, allora sei un figo. Ecco, e ci hanno messo questi archetipi che poi, con tutto il resto in cui viviamo, noi ogni volta che succede qualche cosa di brutto reagiamo, abbiamo paura. È quello che vogliono. Invece la coerenza cosa fa? Va a unire la terza mente, che la gente non lo sa, ma 20 anni fa hanno scoperto che i neuriti, che sono praticamente il sistema centrale nervoso, cioè dove sono quei neuroni praticamente che sentono l'informazione prima che capiti. Quindi esempio, io sto guidando, tante volte delle persone frenano prima che passi o il gatto e si salvano la vita, perché in quel caso lì, se sei in coerenza, cioè se la mente riesce a stare spenta, i neuriti che sono nel cuore, questa è la cosa figa, cioè il vero cervello dell'essere umano non è il cervello fisicamente, ma i neuriti sono nel cuore. Ecco perché Dio, Padre nostro, o come diceva Gesù, io sono figlio di Dio, siete tutti figli di Dio. Perché la cosa figa è questa, Elio, che se noi prendiamo

0: quello che misura la frequenza del cervello di tutti, che si chiama encefalogramma. Misuriamo l'encefalogramma di 60 milioni di italiani, vedremo 60 milioni di grafici diversi. Ma se analizziamo la frequenza del cuore, è una per tutti, 0,1 Hz. Quando tu riesci a connettere la mente con le pratiche che insegno o altre pratiche, ma a connetterti con la mente, con la frequenza del cuore, vedi, ecco il potere della coerenza mente-cuore, entri in un campo informazionale che gli indiani d'America che chiamavano grande spirito, noi cattolici che lo definiamo spirito santo, okay? Entriamo in un flusso dove chi è in coerenza riesce a influenzarsi positivamente in tutto l'ambiente, quindi non è più l'ambiente che influenza l'osservato, quindi noi, perché di base ci sono due regole del mondo, cioè l'epigenetica che ha dimostrato è l'ambiente che fa diventare l'essere umano, non sono i geni, perché se tu, questo esperimento del 68, se tu prendi famiglie, figli, vai a vedere a livello genetico, quindi sia i figli geneticamente, quindi figli naturali, sia i figli adottivi hanno la stessa propensione, la stessa probabilità di prendere la malattia dei genitori, anche se sono adottivi, perché la malattia viene nell'ambiente in cui vivi. Adesso anche i medici hanno cominciato a parlare di stress ambientale, hai capito? E lì la causa principale, questo stress ambientale, sono le informazioni.
1: Ma mi sembra che hanno anche riscontrato che a lungo andare, se per esempio, non so, due genitori bianchi adottano un bambino di colore nero e quando è tanto tanto piccolo, hanno addirittura trovato che col tempo, deve passare molto tempo, il bambino nero, anche la sua fisionomia, assomiglia sempre di più a quella dei bianchi, ecco, e viceversa anche.
2: Sì. Interessante.
0: Guarda, io avevo un amico esorcista, che mi ha insegnato tante cose, che era l'esorcista di Ratzinger di Milingo, che è qua famoso, io abito in Romagna da 20 anni ormai, e lui mi diceva sempre, i gesuiti dicevano, datemi un orfano sotto i 2 anni e io te lo creo ecclesiasta.
2: Ecco.
0: Dammi un bambino povero, morto di fame, con chi vuole, io te lo creo papa. Però devo prenderlo prima di 2 anni, 2-3 anni in minimo, perché gli devo, perché è lì che si sviluppa l'inconscio. L'inconscio si sviluppa fino ai 6-8 anni. Dopo è difficile buttare dentro le credenze. Ecco perché io ho tanti amici che parlano più lingue, perché ho tanti amici che sono, non so, il padre italiano, la mamma è portoghese, è brasiliana, quindi parlano in portoghese, che il bambino sente parlare italiano e portoghese, a 5 anni parla italiano, gli parli in italiano, ti risponde in italiano, gli parli in portoghese, risponde in portoghese. Subito, senza andare a scuola, senza studiare, perché vede il bambino, vede e apprende, perché noi siamo una spugna fino ai 6-8 anni, invece noi cosa facciamo già adesso? Gli diamo in mano un tablet, ieri sono andato a pranzo fuori, bambini, uno avrà avuto 3 anni, l'altro ne avrà avuto 5, tutti e due col tablet a mandare, i genitori, a guardarsi tutti i cartoni animati, le schifezze varie,
2: ecco.
0: O i videogiochi super violenti.
2: Sì.
0: Perché il vero trauma, ragazzi, è che noi abbiamo adesso dei millennial che sono nati, io il cellulare l'ho avuto a 20 anni, internet l'ho avuto a 22 anni, questi sono nati con bombardamenti di informazioni, hai capito? Non sanno più cosa è giusto e sbagliato, questo è il dramma sociale, hai capito? Questa è la cosa grave delle nuove generazioni. Invece ho visto bambini nati da contadini che gli hanno insegnato il contatto con la terra, l'amore della pianta, e i bambini felici, senza paturni, senza problemi, senza chiedere vestiti, ma sono felici giocando con poco. E questo è il concetto base. Noi per ritornare indietro dobbiamo individuare, quello che spiego proprio nel libro, quali sono quei pensieri ridondanti che ci impediscono di sentire quella vocina interiore, chiamalo angelo custode, chiamalo spirito guida, ma quella è la coerenza. Quella è quella vocina che, chiamalo, noi la chiamiamo mente superconscia, ma se fossi spirituale ti direi lo spirito santo che ti parla, ma è quella vocina che vuole il bene tuo e dell'umanità. E questo è il concetto, non è che se tu sei, perché come dicevano gli indiani d'America, noi abbiamo due lupi dentro il nostro corpo, abbiamo il lupo cattivo che è l'ego, quello programmato dall'ambiente in cui viviamo, e il lupo buono che è questi neuriti, questa frequenza del cuore che è la coerenza. Dipende cosa chi nutri di più, nutri quello buono o vuoi nutrire quello cattivo? Quindi io guardo sempre i programmi negativi, film violenti e informazioni che mi creano ansia, o dedico il tempo per trovare una pace interiore, per fare delle pratiche anche giardinaggio a contatto con la natura per rilassarmi? e che dobbiamo scegliere. Quindi siamo arrivati a un momento della storia dell'umanità che se un piccolo gruppo di persone non si risveglia, noi siamo costretti fra 5-6 anni, ragazzi, ad avere un credito sociale e avere i robot che lavorano al posto nostro e chiusi nelle città da 15 minuti, perché se uno va a vedere l'agenda 2020-30 c'è scritta quella roba lì. Nel 2030 cominciano i comuni a limitarsi. Secondo voi la guerra che è nata adesso, il petrolio che è andato su, è perché c'è la guerra di Hormuz o forse perché avevano già deciso, e andate a vedere con quelli della Commissione Europea, che c'era già deciso che nei prossimi, dopo il 2030, non puoi più fare top viaggi e devi avere i crediti a carbonio. Un programma innescato, io lo studio dal 2006, ma l'unico modo, e poi andiamo sui dettagli, l'unico modo per vincere è quello di, prima cosa, imparare io a stare bene e resiliente all'ambiente, cioè arrivare a guardare una notizia negativa e non entrare nell'emozione negativa, perché se entro nell'emozione negativa io vado in psicologia, si chiama modalità simpatica, che non è tanto simpatica, perché divento stupido.
2: Questo è un esercizio questo è un esercizio importante, riuscire a guardare, sentire la notizia negativa senza entrare in questa modalità simpatica, no? E quindi poi ci spiegherai come si farà.
0: È noi la seconda pratica che insegniamo. La prima pratica insegniamo come essere re del proprio spirito, quindi respirare, re del proprio spirito, e non avere qualcuno che entra. Se ci fosse Gesù direbbe: quando il padrone, il re va via dal regno, arrivano gli invasori, o quando il padrone di casa va via, arrivano i ladri. Cioè, chi è il padrone? È la nostra attenzione. Se noi diamo attenzione fuori di noi e vediamo una notizia negativa, ma non è tanto dare attenzione.
1: Abbiamo lo scatto adesso, fra qualche secondo.
2: Sì, sì, c'è la pausa pubblicitaria. Sta con noi.
3: Vai. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FriPC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
14: FriPCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Bene, bene, torniamo in diretta. Ricordiamo, abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi dottor Marco Fincati con il tema Il potere della coerenza mente-cuore, la pratica che ti libera dalla paura e trasforma il mondo partendo da te. Marco, tu sei con noi?
0: Sì, sì, ci sono.
2: Ti sento poco.
0: A chi dare il 5 per 1000 anche, grazie.
2: Ecco.
0: Non sto scherzando, perché mi seguo da 25 anni, io radiogamma, so te.
2: Prego.
0: Mi senti?
2: Sì, adesso sì. Prego.
0: Ok, perfetto. No, niente, ho ascoltato la pubblicità, so a chi dare il 5 per 1000.
2: Oh, questo ci fa molto piacere, grazie
0: sì,
2: Marco.
0: Sì.
2: Grazie, grazie.
0: 25 anni che mi seguo io.
2: Ah, bene, bene. Doppio piacere.
0: I genitori mi hanno educato bene, dai.
2: E qui c'è un messaggio che dice: anche il figlio di Giulietta Chiesa, di recente intervistato a 100 giorni da Leoni, ha parlato di effetti Barishi negli stessi termini. Un caro saluto a Marco Fincati, grazie. Stefano da Treviso.
0: Grazie.
1: Allora, di Paolo Federle: di giorno giro per il mio paese, i giovani ragazzi tutti camminano con il cellulare in mano. Paolo, provincia di Vicenza.
2: Grazie Paolo, quindi si conferma quanto dicevi poco fa, Marco.
0: Sì, sì, ma è allucinante vedere, ti dico, famiglie intere con il cellulare mentre pranzano. Cioè, una volta mi ricordo, non vedevi l'ora pranzare che tornare a casa da scuola per raccontare la giornata, condividere delle cose adesso col cellulare, ragazzi.
2: Sì, sì, sì, purtroppo.
0: Però quella è la scelta che la gente deve fare, infatti, dicevo prima, noi entro nei prossimi 5 anni dobbiamo scegliere se diventare una scimmia ammaestrata con queste tecnologie, perché vivere in un sistema che dipenderà sempre di più da questi rincoglionimenti, li chiamo io, o scegliere di metterci in gruppi di persone e di tornare alla natura e di cominciare a ripossedersi. Però di base noi possiamo mettere a disposizione negli anni, io a San Marino sono passati di, ti faccio un esempio, il prossimo anno Elon Musk, ricordati questo, segnatevi questi ascoltatori, il prossimo anno tra 2027 e 2028 Elon Musk ha comprato un brevetto che è passato da me, da un mio corsista, che si chiamerà Model Q, non più la macchina ad acqua ma in acqua e, scusami, elettrica, ma macchine a cacao, no a idrogeno, ma per cose che vanno a scindere i due atomi di idrogeno. Quelle sono tutte tecnologie che la gente ha imparato a entrando in coerenza.
2: Qual è l'elemento? Scusa che non ho sentito bene l'elemento.
0: HKO, praticamente tu hai l'acqua, HKO, tu adesso tu hai H2O, no? Vuol dire l'atomo di idrogeno,
2: sì,
0: sono
2: sì.
0: Formati del 98% di molecole di acqua,
2: sì.
0: 70% del peso corporeo, ma il 98% di molecole, perché pesa poco l'acqua, è fatta proprio di acqua. L'acqua è formata da due atomi di idrogeno e da un atomo di ossigeno.
2: Sì.
0: Se tu conosci le frequenze, riesci a creare, a separare i due atomi di idrogeno. Facendo questa separazione degli atomi di idrogeno, c'è un risucchio, un vuoto. E quindi applicato al motore, tu il motore non scoppia, ma viene risucchiato. Quindi al posto di scoppiare, viene risucchiato. Io nel 2017 ho visto un motore che ha fatto 700 km con un litro di acqua distillata. Stiamo parlando di un diesel messo di un camion di 8.500 di cilindrata. Ha fatto 600 km con un litro.
1: Ma non ho capito, che esce fuori fra poco questa macchina?
0: Uscirà entro due anni. Segnatevi che la Model Q, si chiama Q come il mio singolo, perché chi l'inventore che l'ha fatta è un mio corsista che grazie alla coerenza è riuscito a intuire queste frequenze per separare questo idrogeno. Siccome poi la gente, che quando gli vai a dire uniamoci, finanziamocela noi, uniamoci, no, vogliamo sempre, hai capito? E chi l'ha comprata durante il Covid gliel'ha comprata Elon Musk.
2: Sì, ma mi pareva che anche la Fiat molti anni fa, che poi è stata messa così in...
0: era idrogeno.
2: Sì, ah, ecco.
0: O idrogeno. Sappiate comunque che la fusione, questa è una semifusione, è ancora meglio della fusione a freddo, perché la fusione a freddo ci vuole tanto, però sappiate che io ho intervistato tra i miei amici, tra virgolette, di penna, che ci scrivevamo via email, era un certo Emilio Del Giudice, uno dei più grandi fisici che l'Italia ha avuto nel Novecento. Ecco, io Emilio Del Giudice, tre mesi prima di morire, mi ha aperto, ma questo lo sa anche Torelli che ha fatto il film, mi ha detto che lui nel 78 era stato contattato dal governo italiano con Todeschini per sputtanare la fusione a freddo, perché funzionava la fusione a freddo. nel 78, ha dovuto sputtanarla perché? Perché sennò gli toglievano la cattedra. E se non hai la cattedra non hai più lo stipendio, e se non hai lo stipendio hai paura di cosa? Di morire, di non mangiare. Quella è sempre la paura. Quindi noi abbiamo, chi ci governa vive perché noi abbiamo paura. Ieri sera ho visto Ben Hur, ragazzi, la edizione è quella del 2016, che fanno vedere, no, il Giuda di Ben Hur, che è all'epoca di Gesù Cristo. E Cristo cosa insegnava? Non abbiamo paura. Se avete paura, fate la guerra tra di voi. I potenti non fanno la guerra tra di loro, fanno finta che fanno la guerra, fanno finta di fare la guerra, ma hanno un'unica visione, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia i Putin e Trump, ragazzi, e l'Occidente e l'Oriente. Durante il Covid ha fatto tutti gli stessi progetti, la comunità europea, l'India, la Russia, e l'America del Sud, tutti la digitalizzazione, cominciano a dare reddito di cittadinanza, mettere i crediti a carbonio. Tutti gli stati al mondo, a parte Ecuador, a parte l'Islanda, a parte qualche stato che poi l'ultimo, non so, Gheddafi l'hanno fatto fuori, o quei dittatori che sono i cattivi, no, perché te lo dico, loro che sono i cattivi.
2: Sì.
0: Mi pensa che io ero a Sharm el Sheikh nel 2013, mentre la Farnesina diceva non andate in Egitto, ci sono bombe, ci sono qua, ammazzano tutti. Io ero al Cairo, quindi ho detto, che sta dicendo? Che c'è una piazza, ci sono che si stanno ammazzando. Sì, è come andare 20 anni fa a Bari Vecchia, logico che se vai a Scampia, a Napoli 20 anni fa, o vai a Bari Vecchia, ci sono le gang che si sparano addosso. Ma sì, noi i turisti erano tranquilli, però la televisione diceva, addirittura sono passato su un site della CNN dove facevo dei beduini di Al-Qaeda che ammazzavano la gente, era un film. Vi ricordo a tutti i telespettatori che quando Trump non è stato rieletto nel 2020 hanno fatto vedere il signore Enrico Mentana, che è quello che durante il Covid era lui il capo dei fact checker, perché con la sua OPE era lui che decideva se una notizia era vera o falsa. Lui nel 2020, quando ha vinto Biden, e c'è stato, sai, quella protesta a Capitol Hill di quelli col cornuto che entra, ecco, ha fatto vedere Washington che bruciava, quello era un film. Ha fatto vedere pubblicamente un film dicendola per verità, hai capito? E queste sono le persone che dicono se quello che dico io è vero o falso.
2: Esatto.
0: Quindi noi nei social, e vi dico un'altra cosa, nei social, entro breve, tutti gli autori di libri, tutti gente che ha profili, esempio io purtroppo ci sono dentro perché la mia pagina Facebook ha più di 500.000 di persone, ok? Io prima di pubblicare una cosa devo iscrivermi all'alpo degli influencer e mettere il video che voglio pubblicare, il contenuto, e me lo devono approvare prima ancora che lo pubblichi. Se rispetta le regole della della community, che non dica che certe cose che non siano vere per loro, hai capito? Tutti vi rendete conto di cosa si sta incontro?
2: Il ministero della verità.
0: Allora io ti dico, io ho ChatGPT perché a livello aziendale, per ottimizzare certe cose, tu prendi ChatGPT, quella da soldi, non quella da gratis, ma quella che ti sviluppa i programmi, ti sostituisce certe cose. Se tu gli scrivi l'effetto Marisci, ti dice ma non è scientificamente non è approvato. Gli ho caricato 280 studi scientifici e mi ha detto sì, è vero, ma non è approvato dall'OMS. Quindi se non è approvato dall'OMS tu non puoi dirlo. E l'OMS è finanziato da Bill Gates. Ma ti rendi conto? Capito? Quindi cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo tranquillamente...
1: Scusa, volevo chiederti, quindi tu su YouTube non puoi parlare dell'effetto Marisci?
0: Posso parlarne, ma non posso dire che le statistiche che ho detto prima deve essere, non sono certificate dall'OMS.
1: Ok.
0: Non posso dirlo perché anche se ci sono 280 studi indipendenti, ma l'OMS dice di no. ChatGPT è programmata per non farti pubblicare, toglierti le verità.
1: Sì, sì.
0: Esattamente. E i ragazzi a scuola, ragazzi, cosa studiano adesso? Non studiano più i libri, chiedono a ChatGPT. Quando hanno i temi, ragazzi, chiedono a ChatGPT, mi fai il tema sulla rivoluzione? Mi fai il tema delle scie chimiche? Era 20 anni fa, le scie chimiche erano un pazzo. Io mi ricordo ancora nel 2006, mi dicevano, sei un pazzo, parli di scie chimiche. Nel 2006 facevo le conferenze, cioè, mi sa che c'era Fabio forse che lo diceva all'epoca delle scie chimiche. Adesso, ai libri di scuola, perché ho amici che mandano i figli a scuola, alle elementari scrivono, scie chimiche si chiamano, non le chiamano chimiche, sono scie, aerosol, servono per mettere a posto l'ambiente, per quando ci sono degli eventi, per non far piovere degli eventi, e lo scrivono. Quindi 20 anni fa ero complottista, adesso lo dicono che sono normali.
1: Certo.
0: Vi rendete conto?
1: Sì, sì.
0: Ecco, solo per
1: lo sappiamo.
0: Qua, faccio, Ecco, ti faccio l'ultimo esempio e poi cambiamo discorso. Il Mago di Oz, io ho visto la versione originale del 36, il cielo completamente blu. Là, nel 2001 l'hanno digitalizzato, hanno fatto la masterizzazione per risultare i colori, lì, ci sono le scie chimiche. Nel 2001 c'è il cielo con delle scie, nel 36 l'originale non ci sono. Per far capire ai bambini, guarda che anche nel 36 c'erano sempre state queste scie di condensi. Invece sì, sono apparse a Woodstock, la prima scia chimica, vi do un'informazione, è comparsa a Woodstock negli anni 68, ha per fatalità piovuto 4 giorni di fila, 5 giorni di fila, stranamente. Capite? Quindi questi sono dati di fatto, quindi puoi dire, può incazzarti, e se ti incazzi fai il loro gioco. Se ti incazzi, quindi come dicevo prima, vi dico queste cose qua perché se avete avuto un cazzo non è giusto, un senso di rabbia, è quello che vogliono loro, perché quando tu vai in paura o vai in rabbia è la stessa cosa, alla fine si chiama modalità lotto e fuggi, quindi se sono un tipo più rabbioso mi arrabbio e quindi lotto, se sono un tipo un po' più calmo ho paura, magari vado in depressione, ok? A seconda se sono più yin o più yang, o più energia verso fuori o più femminile.
2: Quindi cornuti e mazziati, dai.
0: Bravo. Qual è quello che vuole le persone? Vogliono che tu hai una reazione. Se tu hai una reazione, come dicevo prima, passi in modalità simpatica, che è poco simpatica come dicevo prima, perché l'energia al posto di andare negli organi, quindi nel cervello, quindi se tu hai un problema, Elio, ragiona, c'è anche telespettatori, ascoltatori, ascoltatevi bene, se tu hai un problema e il sangue che porta ossigeno, che porta informazioni, va tutto nel cervello, il cervello si attiva proprio la corteccia, si attivano molti neuroni e trovi la soluzione. Ma se tu ti incazzi o vai in paura, quindi vai in modalità simpatica o detta lotta e fuggi, succede che tutta l'energia va ai muscoli e quindi quel cervello, l'energia o il sangue e l'ossigeno o va ai muscoli per difendersi e per lottare o per fuggire, o va agli organi per aumentare le difese militari, in questo caso per essere più intelligenti. Quindi quando tu hai un problema vuoi essere più intelligente per risolverlo o vuoi essere più stupido per essere vittima di quel problema? Loro vogliono che la gente abbia paura e si incazzi, perché così la gente è stupida e non si mette d'accordo tra di loro. E quindi arriva il esempio, in questo caso è Elon Musk, e ti promette, guardate, togliamo il petrolio, però per togliere il petrolio dovete per i prossimi 5 anni il contante deve scomparire perché dobbiamo darvi crediti, adesso lo stanno già parlando,
2: Ma in Messico, che è una cosa stranissima perché è così un paese, diciamo, non certo dei più all'avanguardia, e hanno fatto una legge, la presidentessa, che non si può più usare il contante.
0: Bravo, e lo faranno anche qui perché dobbiamo fare 80, stanno già pensando 80 litri di benzina a famiglia. Non puoi, e come fai se c'è il contante? Non puoi tracciare se uno compra più di 100 litri, 200 litri, 300 litri. Vi ricordo sempre che il nostro ex presidente del Consiglio ha detto se, o volete la guerra o il climatizzatore?
2: Sì.
0: Cioè, capite il concetto? La guerra? Dai, per piacere. Sei anni che tre anni che la Russia non riesce a invadere l'Ucraina, che è 100.000 volte più potente, perché fanno la guerra apposta? Perché due anni fa per il gas, adesso stanno dicendo lì era apposta perché manca il petrolio, quindi problema, manca l'energia. Soluzione: 10 anni fa ti ho fatto vedere a più di 1.000 persone, ragazzi, abbiamo un motore ad acqua, ci vogliono 150.000 euro per cominciare a produrlo, e poi costa 5-6.000 euro a pezzo, ci mettiamo insieme a farlo? No, è meglio tenere i soldi in banca, è meglio comprare il bitcoin, è meglio dare i soldi al sistema, perché li hanno educati. La gente, ragazzi, ha più fiducia delle banche che lasciarli dare i soldi ai fratelli e alle sorelle, vi rendete conto? Perché? Perché vive in paura. Questo è quello che hanno la nostra generazione, parlo della mia, già con i telefilm anni 80, le guerre, questa... vogliono vivere in paura. Nella storia ci sono solo guerre per dire il più forte, ma voi ci ragionate se 600 anni fa c'erano non so quante persone, un ventesimo di quelle che ci sono adesso, quanta frutta e verdura c'era in abbondanza? Perché la gente doveva fare una guerra? Cibo gratis per tutti, risorse gratis per tutti. No, ti hanno dovuto insegnare la storia che c'era la guerra, perché così sai che devi fare la guerra. La guerra, prima di tutto, dobbiamo fare la pace dentro di noi. Se facciamo la pace dentro di noi, quindi torniamo a noi, individuiamo quali sono quei pensieri che mi fanno reagire, perché quando io reagisco sono una scimmia, sono un animale, posso essere ammaestrato, è giusto che vada in gabbia perché posso far danni, è giusto che ci sia un giudice, è giusto che ci sia un prete, è giusto che ci sia un carabiniere, tutti vestiti di nero naturalmente, che rappresentano Saturno a livello archetipo. Ok, lo sfidante, ti devo controllare. Se invece tu cominci a stare in coerenza, cominci a usare la tua scintilla divina e magicamente cominci a vedere che i problemi, cominci a ragionare di più, vedi un problema e cominci a dire aspetta che al posto di perdere tempo a capire come mi stanno fregando trovo una soluzione per essere indipendente dal petrolio, aspetta che mi informo come posso staccarmi dall'Enel. Esempio, io sono 2 anni che sono staccato dall'Enel senza tecnologie particolari, faccio un esempio, ma la gente non sa che nel 2023 Draghi, l'unica legge che hanno fatto decente Cingolani e Draghi, hanno firmato, perché fino al 2023 era illegale essere off-grid, adesso è illegale essere off-grid.
2: Ma questo tuo off-grid cos'è? Pannelli a batteria?
0: Off-grid, io per dirti, ho sviluppato, poi le persone che avranno il libro potranno entrare nel mio sito, ho sviluppato delle tecnologie che vai a far addirittura aumentare il pannello del 50% della propria vita e ridurre il 50% del consumo. Quindi io mi sono trovato 2 pannelli che avevano 20 anni, che facevano tipo 4 kW, poi 200 euro li ho portati a 6 kW e mezzo, ho messo altri 200 euro, quindi io adesso sono a casa, consumo, io ho quasi bollette zero, mi sono solo dovuto comprare delle batterie d'accumulo che 3 anni fa costavano abbastanza soldi, adesso sto uscendo delle tecnologie che mi sono informato perché sto prendendo un agriturismo e con pochissimi soldi, sto parlando con 10.000 euro, c'è un agriturismo con 20 posti letto gratis e staccato dall'Enel, staccato dai consumi.
2: Sai che adesso c'è
0: una volta c'era una legge che impediva questo, una volta c'era una legge che tu eri costretto a avere l'Enel, invece nel 2023 Cingolani, Draghi hanno fatto sta legge che tu puoi essere off-grid e nessuno ti viene a rompere le scatole, devi pagare solo una tassa, tra virgolette, se è un impianto già esistente, ma se io creo una nuova casa o prendo non sono più obbligato a essere attaccato all'Enel, al circuito nazionale. Quindi cosa vuol dire? Che il sistema, quando andremo in altri meccanismi di onore, per rimanere in onore ti deve dare già le briciole di pollicino. Quindi se uno studia il sistema senza essere incazzato, nel sistema trovi anche la soluzione al caro petrolio, adesso faccio l'esempio, hai capito? Questo è, l'importante è stare centrati. Se ho difficoltà a stare centrato, ti dico, ho uscito un libro, ti dico solo che le pratiche che io insegno nel libro, in America, quei 5 milioni di persone che ti dicevo prima, sai quanti soldi hanno pagato mediamente? Come la meditazione trascendentale, tra i 1.500 e i 3.000 dollari, il libro costa 8 euro su Kindle. E ti do tutte le informazioni necessarie per raggiungere la coerenza. Perché lo faccio? Perché non ci faccio i soldi? Perché ho capito che se io non aiuto il prossimo tuo con me stesso, se non raggiungiamo questa massa critica, chi avrà tanti? Faccio un appello a tutti quelli che hanno tanti soldi, dico, ma tanto non mi toccheranno a me. No, voi sarete più toccati, perché io da piccolo, per fortuna i miei genitori hanno avuto tutte le disgrazie del mondo, io riesco a vivere anche senza niente, ma quando sei abituato a vivere nel lusso, come diceva mio papà, questo mi ha insegnato a 5 anni, se ti abiti al prosciutto crudo tutti i giorni, quando mangi la mortadella non ci dai valore. Invece se tu ti abitui a vivere anche con niente, quando ti tolgono quello che hai in più non te ne frega niente. Invece se tu hai vissuto nel bombardo, se disinventa, no? Tutto protetto, tutto, quando ti tolgono quello tu sei nella merda, ecco perché mi sarei più ricattato, hai capito? Ecco le parole di Gesù, gli ultimi saranno i primi, perché chi non ha niente però non è in paura, non è, come si dice, ricattabile. Invece i più ricattati saranno, come abbiamo visto durante la pandemia, sono chi ha qualcosa da perdere, ma ripeto, prima o poi toccheranno tutti, quindi prima o poi ti diranno ok, il credito carbonio, tu che soldi paghi la sovrattassa e paghi. Sì, però quando tu avrai il 70-80% della popolazione che vive con reddito di cittadinanza, a chi vendi i tuoi servizi? A chi è che ti dai i soldi? Capisci cosa intendo? Se c'è un negozio, chi ti viene a comprare? Che reddito di cittadinanza ti daranno dei soldi solo per comprare quello che dice lo Stato? Se qualsiasi bene che non rientra in quello che vuoi, quindi se vendi cibo biologico non puoi perché costerà troppo di più e vogliono che la gente prenda, danno sovvenzioni per fare gli allevamenti di insetti perché vogliono la farina di grilli, ti faccio un esempio, hai capito? E cioè tutto quello che ti venderanno le multinazionali, che alla fine sono le 6 sorelle, ragazzi, Tesla, Apple, Facebook, Google, Amazon, sono quelle che stanno assorbendo tutte le micro aziende.
2: Poi ci sono i grandi gruppi finanziari, Vanguard, BlackRock,
0: hanno preso anche Leonardo in Italia, gestito dalla BlackRock, ragazzi, ci sono 3 gruppi internazionali, che gestiscono, che sono dentro, quello che dicevamo prima, sono dentro alla banca centrale russa, alla banca centrale indiana, alla banca, alla Federal Reserve americana, alla Banca d'Italia. Questi hanno pezzi di banche centrali
2: anche in Cina, anche in Cina.
0: Sì, vai a vedere, io ho fatto tutto lo studio, ho fatto un altro libro su sta roba qua. Vai a vedere tutti i possedimenti, il 20% della banca centrale cinese, sempre BlackRock, Avanger e le tre sorelle.
1: Come si chiama questo libro?
0: Il libro si chiamava Uscire dalla crisi, ma non è neanche più in produzione, adesso lo daremo 20.000 copie, le doneremo anche quelle appena è possibile, che abbiamo pagheranno solo le spese di spedizione. Perché ho dovuto chiudere prima del Covid, perché avevo previsto il Covid.
2: Adesso sai che c'è il programma dell'identità digitale interoperabile, per cui mettono dentro tutti un wallet, patente, tassa sanitaria, perché? Banca, via discorrendo.
0: Quindi io dico solo, io non voglio, se avete, io vi sto dicendo queste cose qua perché se avete paura siete fregati, se invece imparate a fare questa benedetta coerenza che adesso entreremo nello specifico, te sai queste informazioni qua, non te ne frega, ma non perché non ti interessa, perché hai la mente a dire ok, è un problema, se c'è un problema c'è una soluzione, aspetta che io do attenzione alla soluzione. E quindi vi faccio un altro motto che sono cresciuto, perché ho avuto l'onore di avere tra i miei maestri a livello di terapeuta la persona che dividò i tumori di Bella Padre nel 2006-2008. Lui mi ha insegnato, che era un maestro della medicina, insegnava l'agopuntura praticamente ai medici, poi lui non era laureato in medicina, quindi anche lì lui nel 2008 insegnava l'agopuntura ai medici, però non poteva fare la medicina, fare l'agopuntura, perché non era laureato in medicina in Italia. Un altro paradosso, no? Ok, di avere gli albi. E questo qua mi insegnava, guarda che in Cina funziona così: se il problema ha soluzione non ha problema, se il problema non ha soluzione è un dato di fatto e quindi non è più un problema. Quindi voi dovete pensare al 90% alla soluzione e al 10% al problema. Invece le persone, una notte da leoni, Morisà, io ne seguo un po', tutti a parlare male del problema, problema, problema, e vogliono, se voi andate nelle redazioni, andate a vedere tutti i massoni che sono dentro, vogliono che la gente abbia paura, devi parlare del problema, devi avere il terrorismo.
2: Ma queste per esempio previsioni che fa Morisà, 2027, guerra in Europa, eccetera.
0: Perché lui, lo conosco bene, io, perché lui logicamente in Costa Rica, vive in Costa Rica, è logico che vuole che persone vanno a investire in Costa Rica. Però ricordiamoci sempre che Costa Rica, se faccio un esempio, è un'isola. Se chiudono i trasporti, io ti ripeto, in Italia, ragazzi, voi non, italiani, voi non solo veneti, in Italia noi abbiamo la più grande ricchezza del mondo, che non è il gas, che non è i diamanti, che non è l'oro, che sai che cos'è? Si chiama acqua. Noi siamo lo Stato, l'azione al mondo, che ha ancora l'acqua per il 95% dei casi ancora potabile e non in mano ai grossi, alle multinazionali. Abbiamo l'acqua, la vita nasce dall'acqua, ragazzi, sole e acqua. Se non c'è il sole, non c'è l'acqua, la vita non viene, non c'è, punto. E puoi creare energia dall'acqua, puoi creare tutto dall'acqua, puoi informare l'acqua per guarirti, il principio dell'omeopatia, puoi usare l'acqua per fare energia, per lo tirare fuori Elon Musk fra 2 anni, questa tecnologia. Noi abbiamo l'acqua, quindi io vi dico, il più grande investimento da fare, prendetevi un pezzo di terra e 50 metri, fatevi un pozzo, andate a prendervi l'acqua. Noi in Italia è pieno, abbiamo ancora la fortuna degli Appennini, di quelle cose, è pieno. Noi abbiamo l'acqua, è il più grande potere, il secondo potere che ha l'italiano, è che ha il più grande patrimonio genetico mondiale. E se 10.000 italiani, al posto di lamentarsi, cominciano a praticare la coerenza tutti i giorni, ok? Tutti i giorni presente se stessi, basterebbe 2 ore, 8 minuti di coerenza e 2 ore mentre faccio gli esercizi normali, al posto di pensare male, di stare lo insegniamo, pratiche di presenza si chiamano, cioè mentre mi resto, le abitudini che facciamo, quante ore perdiamo, investiamo al giorno per cose che non dobbiamo pensare a fare, tipo vestirsi, lavarsi, cucinare, fare i piatti, camminare, mica quando corriamo, camminiamo mezz'oretta, possiamo stare sul respiro. Io ti insegno come dei piccoli accorgimenti, tip per rimanere in coerenza. Se 10.000 persone stanno in coerenza 2 ore, cambia l'umanità, e questo è stato dimostrato oltre a Washington anche quando c'erano le guerre in Libano e tante cose. Pieno nel libro è tutto spiegato bene, soprattutto nei contenuti che diamo in omaggio al libro. Sono corsi che prima li mettevo anch'io a prezzo per guadagnare, alla fine quando mi sono trovato i miei soldini per stare tranquillo e sereno e crearmi, ti ripeto, off-grid, quindi io non spendo più niente, quindi non ho più bisogno di guadagnare soldi. Quindi quando io non ho più bisogno di guadagnare soldi, divento, come si dice, non sono ricattabile. Non sono ricattabile. Ecco perché faccio l'invito a tutti quelli non ricattabili di unirsi e condividere queste informazioni a piccoli gruppi di persone. Io posso influenzarne 500, 1000, da Radiogamma posso influenzarne 500, il tipo che diceva prima la notte di Leone ne può influenzare, bastano 10.000 persone. Basta solo che noi ci troviamo una volta a settimana con un intento comune e poi ci organizziamo. Domani, per dirvi, sono in appuntamento con un programmatore tipo la NASA europea, l'ASA, come si chiama, l'Agenzia Aerospaziale Europea, che sviluppa programmi per crearci un nostro software interno, ok, un nostro social non gestito dalle multinazionali. Creando anche quello, hai capito? Perché però persone non che si vanno a lamentare, visto i vaccini, hai visto quello, Draghi deve... No! Ragazzi, io ho un pezzo d'orto, c'è qualcuno vicino a casa mia che può coltivarlo, che ci dividiamo raccolto? Ragazzi, io ho 4 ore libere, posso tenere dei bambini, già tengo i miei bambini, ci organizziamo così, io tengo i bambini tuoi, tu tieni, questo è da fare. Ma prima di unire le persone, bisogna che queste persone individualmente comincino un percorso di coerenza, di avere i pensieri spenti, perché se no... Se tu vedi il nemico fuori di te, perché è dentro di te, hai capito? Questo è il problema grave. In televisione ti danno problemi perché dopo tu ti incazzi e tu questo campo elettromagnetico che tu rilasci, perché la gente non è consapevole che è formato da cellule e ogni cellula è un differenziale elettrico potentissimo. Lo sapete che un corpo umano genera energia come 30 bombe atomiche di Hiroshima? Lo sapete questo?
1: Ma durante tutta la vita o...
0: No, no, contemporaneamente noi abbiamo una differenza elettrica, ogni cellula ha una differenza elettrica che fa più 1,4 meno 1,4, una sinusoide. Quindi tu sei zero come energia, ma se tu riesci a dare dei picchi concentrati di quell'energia, e lo insegnano i maestri Shaolin. Io ho visto una signora di 96 anni nel 2008, c'era anche Greg Braden a Rimini, un divulgatore, si è portata una maestra tibetana che era Shaolin, 94 anni, ha spaccato un muro col foglio, c'era il muro, foglio di carta e il pugno, quindi lei non ha neanche toccato il foglio di carta, abbia tolto il pezzo di carta Braden davanti a 1000 persone, eravamo alla fiera di Rimini vecchia, che non ho visto sta roba qua, il muro, il buco nel muro, perché ha concentrato tutta l'energia, spiegato tutto nel libro, e tutta l'energia nel punto Ara, che è il punto dove nasce il Chi, Cristo. Ti faccio un esempio, la base, che andiamo poi sul dettaglio, la respirazione più potente che puoi fare è quando inspiri, l'espirazione media dovrebbe essere 5 secondi, quindi metti un cronometro, inspira per 5 secondi, quando inspiri concentri l'energia 3 dita sotto l'ombelico, è il punto di equilibrio del corpo, si chiama punto Ara nella tradizione orientale. Tu concentri l'energia lì si accumula l'energia, poi la devi fare salire quando espiri attraverso, senti qui, 33 vertebre. Io quando ho scoperto, quando è morto Cristo? 33 anni. Ma la massoneria, chi comanda il mondo? Il 33esimo massone? Sì. Perché 33? Perché 33 sono le vertebre del corpo. Quindi tu fai salire, sale, fai salire questa energia, quindi inspiri 5 secondi alla pineale, al punto Ara. Se vuoi puoi trattenere anche un secondo respiro, se no non importa, ma anche se trattieni va ancora meglio, quindi trattieni un secondo e poi fai inspirare. Mentre esce l'aria, immaginiamo che esca l'energia, che salga le 33 vertebre e vada al centro degli occhi, dove c'è la pineale. E ti dicono che è una ghiandola che 40 anni non serve a niente. Allora mi spieghi perché il Vaticano, al centro del Vaticano c'è proprio la pigna? Che ti fa capire, questo è Cristo. Jesus, da quello che so io, in greco vuol dire maiale della terra, diventò un Cristo, un unto del Signore, perché salì queste 33 vertebre, quindi portò questa energia alla pineale. E quando tu porti questa energia alla pineale, tu porti l'energia al tuo intento. Il tuo intento è, stai dando attenzione alla paura, alla guerra, stai nutrendo la guerra. Stai dando attenzione alla pace, stai dando attenzione alla natura, stai nutrendo la pace nella natura. Perché ricordatevi che una delle sette, per me il mio Vangelo ha sette comandamenti, scusate, uno dei comandamenti più importanti è: l'energia va dove va l'attenzione. Se tu dai attenzione sempre al problema, tu vai a nutrire quel lupo cattivo, il problema. Devi dare attenzione al problema 10% del tempo per capire, ok, c'è un problema, mi tocca da vicino. adesso devo dare attenzione al 90%, ma per farlo non devo entrare in reazione. Quindi ho creato un metodo che disegniamo adesso gratuitamente, il costo del libro solo per permetterci di pubblicare, di fare pubblicità, a far arrivare a più persone possibili, ok? Arrivo praticamente a imparare come individuare quali sono quei pensieri che mi impediscono di stare centrato adesso. E quelli sono i veri, il vero nemico non è fuori di te, è quello dentro di te. Quando tu individui quei pensieri, diventi come me, Marco Fincati, a 14 anni era senza casa, noi abbiamo avuto un incendio, ero morto di fame, io non conosco una persona in Italia più morta di fame che io conosco, che ho vissuto io. Io ho 15 anni, ho dormito dentro una casa senza finestre, con i muri neri. A 20 anni ho dormito 2 settimane di fila alla Caritas. A 28 anni ho fatto 1 milione di euro e mi sono sistemato per tutta la vita. Perché? Perché ho eliminato tutti i pensieri negativi che mi impedivano di raggiungere quello che mi serviva. E quando ho fatto 1 milione adesso posso donare tutto agli altri, perché mi sono sistemato io. Questo è un appello che faccio a tutte le mamme, a tutte le persone che aiutano gli altri. Ricordatevi un insegnamento forte: quando prendete l'aereo, cosa ti dicono? Quando c'è l'aereo che può cadere, cade la maschera d'ossigeno, prima mettete l'ossigeno a voi e poi mettete l'ossigeno ai vostri figli, perché se voi non riuscite a stare bene, a sopravvivere, il tuo figlio come fa senza di te? Prima cosa, io faccio un appello proprio alle mamme che si sono sacrificate con questi imprenditori veneti che importa cose di schei. No, la mamma è quella che comanda, è la mamma, che se la mamma sta bene in famiglia, la famiglia funziona. Se la mamma salta in famiglia, la famiglia si disgrega, e con i soldi non compri niente. Con i soldi non compri la salute, con i soldi non compri la felicità. Punto. Però è importante avere quello che ti serve per stare bene. Okay? Sì, e concentrarti per quello che ti serve, non in più, non in eccessi. Hai capito? Io per dire, sono passato che anch'io, quando da rappresentante che vedevo i miei soldini che avevo sbloccato, ho detto: ma perché devo buttare via una macchina? Adesso vendo una macchina, mi prendo una macchina da 4.000 euro, mi prendo, ma stai scherzando che butto via una macchina di assicurazione 2.000 euro l'anno solo per avere il macchinò? Non bisogna essere deficienti? O prendere l'aereo in prima classe solo per avere le gambe più lente e butto via i soldi? Con quei soldi di quante persone posso aiutare? Questo è il ragionamento che deve fare un ricco. E non aspettiamoci Bill Gates e questi personaggi che lo fanno. Io un appello a tutti gli imprenditori veneti che hanno mantenuto l'Italia per 50 anni. Se cominciamo a utilizzare la nostra mente e unirci, non abbiamo bisogno di Amazon, di Tesla, ci possiamo fare tutto tra di noi. Tutto tra di noi. Ma per farlo, chiudo, scusate che sono ormai un pastore, dobbiamo capire cosa ci impedisce noi di stare sereni dentro di noi, perché se non riesco a stare sereno dentro di me, l'altra persona mi specchia poi il mio disagio. Siccome non ho imparato a guardarmi dentro, do il problema che è dentro di me, che si manifesta nella persona, e do la colpa agli altri e comincio a baruffare con gli altri. E quando baruffo con gli altri, torno nell'ovile del sistema.
2: Spiega bene questo esercizio della coerenza da fare tutti i giorni, 8 minuti, e allora, poi l'altro lavoro, quello che si fa per il bene collettivo.
0: Allora, le due pratiche sono semplici, però adesso in radio faccio un po' fatica, per questo chiedo alle persone di andare anche nel prendersi il libro, trovate il potere della coerenza, se scrivete Marco Fincati o il potere della coerenza vi viene subito il link su Amazon. O se no basta che cercate Noi Siamo RQI su YouTube, che noi là lo spieghiamo bene, ok? E là, cioè, proprio ogni mercoledì la rispieghiamo, sotto l'accenno. Allora, sì. Noi dobbiamo, per 8 minuti, noi dovremo solamente, prima cosa, imparare, prima cosa da fare è respirare, cioè di entrare nel proprio spirito. E facciamo solo questo piccolo esperimento, se vogliamo farlo. Quindi, naturalmente, per chi non guida, perché penso che molti che ascoltano la radio stanno, quindi chi non guida non lo faccia. Allora, chi invece ci sta ascoltando, che può stare 30 secondi, 20 secondi senza far niente, ascolti, si siede, piedi piantati bene per terra, non devo avere nessun tipo di incroci, schiena dritta, più dritta comoda, naturalmente non sforzarsi, ma essere, insomma, seduti con i piedi piantati per terra senza incrociare, e cominciamo adesso a dare, inspiriamo, gonfio la panza, ma do l'intento che vada sotto i 3 dita, sotto l'ombelico, inspiro, trattengo un secondo e espiro e svuoto la panza, ma do l'intento di uscire, di far salire quest'aria attraverso la colonna vertebrale e uscire dal terzo occhio, anche se un'immagine non è importante, perché poi diamo altri esercizi per trovare questa immaginazione. Se no, basta solo Inspiro, se facciamo questo piccolo esercizio, se mi lasci aereo, 20 secondi, sì. Metto io il timer, quindi iniziamo intanto questo respiro, trattengo, respiro. Adesso proviamo per 30 secondi a non pensare a niente, solo stare al nostro respiro. Da adesso.

0: Ecco. Ma basta fare solo questo per sviluppare coerenza?
1: No, non c'è solo questa, no, ah. È la base. La base è il respiro.
0: Quindi sai cosa? È un po' difficile immaginare, ma lo dicevi tu che non importa, no. Vedere l'espirazione che sale lungo lì, la colonna vertebrale che arriva alla pineale.
1: Sì, lì lo scriviamo, diamo degli perché infatti oltre al libro, quando uno prende il libro, dopo già le prime pagine lo mettiamo tre link, sono dei link esclusivi, che tutti i corsi che mettevo a pagamento, ma stiamo parlando che li vendevo a 1500 io perché era il prezzo mondiale, e sono gratuiti. Cioè noi adesso stiamo offrendo da un mese e mezzo contenuti, pratiche che Brade, Lipton, quelli che ho citato prima, sì. In Italia c'è Pentimaglia che chiede 5.000 euro per insegnarti queste pratiche, te le insegniamo gratuitamente. L'importante però che mi acquisti un libro, perché almeno guadagniamo quei 5 euro a persona per tenere in vita il software necessario per non dare i soldi a, come si dice, il server a altre persone, ma è proprietà nostra, quindi paghiamo solo il server.
0: Sì. Okay? Sì.
1: Così ti do tutti i contenuti vecchi che ho già preso i soldi, quindi posso regalare, non più costi di quei, perché ho già ripreso i soldi di come si dice, di sperimentazione e di cose, siamo già a posto. Quindi l'importante è che tu per 8 minuti fai questa pratica e le prime volte ci dedichi mezz'oretta, un'oretta a settimana per imparare la pratica, ma in 3-4 volte, in 3-4 ore impari bene la pratica. Noi la ripetiamo ogni mercoledì sera, quindi con domande mi segui, ogni caso, poi facciamo addirittura, adesso stiamo organizzando in tutta Italia dei punti, abbiamo già 50 punti, quindi entro fine anno saremo circa 200-300 punti, dove puoi andare anche fisicamente, che se non riesci c'è una persona che magari, sai, un conto è una radio o davanti a un monitor, un conto è una persona che è lì con te un'ora, ci si trova una volta a settimana e non è obbligatorio, però uno se vuole, e lì impara, capito, da una persona che lo fa.
0: E quindi andando sul canale Telegram, dicevi?
1: Quindi, dimmi, no, quindi praticamente, ti stavo dicendo, sì, dopo c'è, nel libro c'è un link per avere tutti questi contenuti. Praticamente, questa è la base del respiro, quindi si respira, la base mediamente, provo a pensare te, è 11, che sarebbe 3, vabbè, 33 diviso 3, è 11 comunque. Quindi 5 secondi ispiro, 1 secondo fermo, 5 secondi ispiro.
0: Sì.
1: Prima cosa da fare, quando ho imparato questo ciclo e mi sento già un po' più rilassato, però vedo qual è il problema, che la gente ha fatto dei pensieri in quei 20 secondi, in quegli 8 minuti. La genialata che ho avuto io, che parlo ancora di 12 anni fa, e poi l'ho testata prima su 10.000 persone, 6.000 persone, prima di dire cazzo ho trovato una pratica più efficace della meditazione trascendentale. Ho dato a 6.000 persone un'apparecchiatura che misura la coerenza scientificamente. Quindi quando venivi ai corsi da me ti regalavo questa apparecchiatura, quindi era compreso nel costo di vitto alloggio, ti mettevo anche l'apparecchiatura, e queste 6.000 persone riuscivano a fare più coerenza, perché ecco qual è il segreto, è qui che adesso accenno solo, è quella di mentre ispiro e espiro avere una carta e penna, un foglio e una carta e penna, osservare il mio obiettivo, guarire da una malattia, pagare un mutuo, superare quel problema, aiutare mio figlio, mi segui? Cioè un problema perenne, un problema che ci crea ansia. Ci metti l'obiettivo, per 8 minuti al giorno tu, mentre inspiri e espiri come ti ho detto, osservi quell'obiettivo. Cosa verrà fuori? Che in quegli 8 minuti là comincerai a avere dei pensieri. Ok? Dei pensieri, e scriverai quei pensieri. Poi, adesso non posso spiegare, nei contenuti che rilascerò, questa è una pratica proprio che in più che rilasciamo proprio il 9 maggio, quindi il 9 maggio è online, la sto finendo renderla più fluibile, perché era un corso di 8 ore, lo sto riducendo a un'ora e mezza, perché anche la gente a 8 ore per un corso non ci sta, quindi sto mettendo solo la parte proprio più essenziale, ok? E qua dobbiamo ringraziare in questo caso l'intelligenza artificiale che mi sta aiutando a dirmi, allora, questo può confondere, questo invece funziona, mi sta aiutando a dire quali sono i punti per la signora Maria, perché io sono abituato da anni che lo faccio, ma una persona nuova, il mio obiettivo è che una persona che non ha mai fatto meditazione, mai fatto respiro, dopo due volte sei in grado di farlo, capito? Deve essere il più semplice possibile. Scrivi questi obiettivi, ti insegno una pratica per pulirli, quindi il giorno dopo avrai meno pensieri, entro 3 mesi comincerai ad avere quasi 0 pensieri. Quando hai 0 pensieri sul tuo obiettivo, tu sei in coerenza con quell'obiettivo, vuol dire che se hai un problema non ti dà più quell'ansia, quindi se hai un problema di malattia tu non hai più modalità simpatica, ma rimani in parasimpatico, quindi le tue difese immunitarie aumentano, la tua energia aumenta, e quindi vai sicuramente a migliorare o a supportare anche qualsiasi terapia. di qualsiasi altro. Infatti ecco perché, apro chiudo parentesi, molti medici mi stanno ricontattando adesso che mi hanno visto, perché io ero famoso, perché non sono mai andato contro la medicina, non ho fatto la cappella che ha fatto Hammer 20 anni fa, no, no, io ti dico, tu, è giusto che la persona prenda la cura, perfetto, io vado a lavorare sullo stress che può creare quella cura. Mm-hmm. Capisci? Sull'effetto collaterale. Allora a me non mi rompono più le palle da quando faccio così, perché se prima ti sostituisco la cura è logico, io se vendo soldi facendo farmaci, questo qua mi toglie i farmaci, dobbiamo farlo fuori, capite? Quindi no, non mi fai fuori, io ti dico, io prescrivi, tu prendi tutti i farmaci che prendi, no, io dico sempre, vai sempre dal medico. Almeno sappi che in Italia, ricordatevi statisticamente, il medico italiano, il 10% dei medici italiani oggi in Italia sa o di fisica quantistica o sa di medicina cinese e sta cominciando a dare delle cure integrative. Infatti il mio metodo si chiama riequilibrio quantico integrato, perché integra. Quindi io ti integro, la cura serve contro la malattia. La coerenza serve per aumentare le tue difese immunitarie, come nei primi del Novecento, vi ricordo a tutti, se voi andate a prendervi i programmi di studio della più antica università al mondo, dov'è? A Bologna, giusto? Mm-hmm. La medicina, io ho avuto la fortuna di conoscere un rettore di Bologna che mi ha fatto vedere i documenti del 1800, prima dell'unione del Regno d'Italia. Dico solo prima del Regno d'Italia, e c'era tutte le cure, parlavano delle erbe, parlavano dell'astrologia addirittura, c'era un corso in astrologia. Nel 1860 a Bologna il medico studiava l'astrologia, si chiamava astrodiagnosi, cioè ti rendi conto? Se sembra una cosa fuori di testa? No, quello che per noi adesso è alchimia e magia, 200-300 anni fa, prima che le multinazionali prendessero il sopravvento sui libri di testo, c'erano le cose che si insegnano ancora, se uno ha fortuna di conoscere un frate o di una suora, li conoscono. Quindi io la penicillina, il farmaco, vado contro la malattia, antibiotico e antibatteri, ma parallelamente supporto le difese immunitarie. Ecco che io posso prendere il farmaco in dosi magari anche massicce o addirittura prolungarlo, perché ci sono molti farmaci che puoi prendere per un periodo, poi diventi talmente intollerante a quel farmaco che non puoi più prenderlo e quindi ti ritorna la malattia più acuta, no? Ecco perché molti medici si sono avvicinati. E l'Italia, a parte quei quattro che sono andati in televisione nel 2020-2022, ma veramente il 10% dei medici italiani, ragazzi, è aperto a queste cose qua, e integra le persone delle cure, che va a dare supporto a 360 gradi all'essere umano. Per questo io non andrò mai via dall'Italia, perché l'Italia è il paese migliore sia per l'acqua sia per il patrimonio genetico che noi abbiamo, ragazzi. Noi abbiamo il patrimonio, come abbiamo lo 70-80% di tutte le opere mondiali, perché noi nei nostri geni abbiamo l'80%.
0: Però è anche il paese più attaccato come progetto pilota, sia per i vaccini, sia per i servizi segreti, sta roba qua.
1: È logico. Se si sveglia l'Italia, si sveglia tutto il mondo. Infatti perché il mio motto era migliora il mondo partendo da te. E migliora te, cioè cambierai il mondo partendo da te, perché se arriviamo a 10.000 persone in Italia è tutto il mondo, perché noi siamo i genitori, i nonni di tutti. Non so se la gente si rende conto, il DNA si trasmette un'informazione a distanza. Luc Montagnier, che prima del Covid era il più grande luminario, perché aveva scoperto l'HIV, che dopo il Covid è stato un deficiente, come si chiamava Parlo, giusto? Ok, perché prima del Covid Wikipedia diceva grande, poi questo diceva guarda che è contro a queste dose, allora è stato un deficiente, no? Lui, Luc Montagnier, diceva bene queste cose qua. Il DNA, Emilio del Giudice e Luc Montagnier negli anni 90 hanno fatto un esperimento dove riuscivano a interagire, e questo anche Giuseppe Genovese, il presidente CNEI, che io ho visto questi documenti qua, loro riuscivano a interagire a distanza

0: degli abitanti della Terra, noi abbiamo l'80% di quei geni. Se noi riusciamo, per questo l'esperimento, se non vorrei introdurre cose troppo disparate, però c'è stato l'esperimento della centesima scimmia, che quando una comunità di scimmie, anche a distanza di migliaia di chilometri, raggiunge la massa critica di quella comunità, tu esempio, c'è l'esempio della patata, non so se lo conoscete.
1: Sì.
0: Negli anni 60-70 hanno fatto un esperimento, mi ricordo più se era in Brasile, insomma, due continenti diversi, hanno messo le scimmie, gli davano le patate pelate sulla sabbia e tutte le scimmie mangiavano la patata con la sabbia, finché una scimmia su un continente ha avuto l'intuizione di andare nel mare e pulire la patata. Gli altri hanno cominciato dello stesso, come si dice, dello stesso clan praticamente, a pulire le patate. Quando hanno raggiunto la massa critica di quelle scimmie, istantaneamente tutte le altre scimmie che erano dall'altra parte del mondo hanno cominciato tutti collettivamente a pulire la patata prima di mangiare.
1: È un fenomeno di risonanza, questa si chiama.
0: Bravo.
1: Sì. È come il discorso del quando c'è una comunità di donne che vivono assieme, dopo un po' di tempo hanno il ciclo. Tutte quante in contemporanea.
0: Bravissimo. Quindi cosa vuol dire? Che se se 10.000, se tutte le persone che dicono di cambiare il mondo si unissero, perché ragazzi io negli ultimi 3 anni mi ero ritirato perché col Covid ho subito di tutto di più. Okay, quindi ho dovuto proprio togliere il discorso, sì, perché tutti i medici mandati via che si rifiutavano, tutti i miei corsisti, quindi tutti questi casini mi hanno rotto le palle tutti, quindi per 2 anni ho dovuto fermarmi, pulire tutto, lavoriamo sulla coerenza, bla bla bla, non andiamo più contro la propaganda, studiamo tutto, adesso siamo ripartiti che siamo inattaccabili, come si dice, non si possono attaccare a niente, ok? Perché l'importante è poi divulgare, quindi tutte le persone, praticate voi la coerenza, quando avete un beneficio, cominciate a coinvolgere voi, non aspettate che il vostro guru o quelli che seguite su YouTube si mettano d'accordo, perché quelli lì non si metteranno mai d'accordo, perché vogliono avere più grosso. Vi dico un altro concetto che è fuori di testa, che ho scoperto nel 2018 parlando con Greg Brade. Allora, Brade e Lipton sono i due divulgatori che Brade avrà venduto tipo 20 milioni di copie di libri nel mondo, in Italia lo conosceranno 1 milione di persone lo conoscerà, ok? Però un divulgatore, io ho dato la sua conferenza e questo qua parlava della coerenza, no? Quello che ho detto prima, e io gli dico, senti Greg, per entrare ho dovuto, insomma, ho pagato il tutto, ho addirittura pagato il biglietto, quello da soli per andare all'aperitivo, sai che ci sono quando vengono dei corsi che paghi il biglietto più alto perché è l'aperitivo col formatore.
1: Ho
0: pagato l'aperitivo, sono andato lì, gli dico, senti Greg, io la collaboro già con l'istituto di ricerca dove collaboro che tu, gli ho fatto vedere i dati, vedi, queste sono le statistiche della coerenza che fanno i miei corsisti RQI. Senti, se ancora 2018, senti, se mi aiuti, io appena possiamo condividere queste informazioni in tutto il mondo, io non voglio guadagnare soldi, te lo faccio anche gratuitamente se mi dai una mano a livello mondiale magari. E mi ha detto, ma se tutti fanno la coerenza, perché a me mi pagano? A me pagano perché devo dire agli altri di fare coerenza? Se la gente fa coerenza, non mi pagano più? E io cosa faccio? Capite?
1: È cascato l'asino.
0: Ma è così. Io non faccio nomi e cognomi perché siamo in radio, ma io conosco il più grande, secondo me, medico italiano, che è il medico mondiale che è italiano, ha 86 anni, 88 anni adesso, dico solo l'età. Questo, quando ero con Bruce Lipton, cioè ho avuto una cena con questo personaggio qui e l'ha chiamato Bruce Lipton, che era il mio idolo Bruce Lipton, perché nel 2007 ha fatto il libro La biologia delle credenze, dove spiegava che, come che dicevo prima, che l'epigenetica dipende come noi percepiamo l'ambiente, possiamo cambiare l'ambiente, cioè non cambiamo l'ambiente ma cambiamo la reazione che noi abbiamo nell'ambiente, ok? Come dicevo prima, ascolto una notizia negativa però rimango in coerenza, quella non mi dà più effetto. Quindi esempio, se io mangio, posso mangiare vegano, senza carne, tutti i tipi di dieta sane, ma guardo la televisione e ho una reazione emotiva, il mio corpo non va a digerire quella roba lì, va sui muscoli, e quindi io, anche se mangio bene, no proteine, no carboidrati, no proteine animali, tutto quello che vuoi, io mi rimane sullo stomaco. Perché? Perché io non ho digerito, perché la mia energia stava a combattere nei muscoli, ero agitato, ok? E Lipton è stato il primo a spiegarmi queste cose qua. Addirittura nel 2007 è stato il libro più scientifico, che ha premio più venduto, ma ha proprio preso premi proprio per

0: che ha dimostrato proprio il concetto che non sono i geni a determinare il nostro destino, ma è l'ambiente in cui nasciamo e soprattutto come noi reagiamo a quell'ambiente, quello che dicevo prima. Bene, Lipton chiamava questo medico italiano per dargli consigli, quindi quando c'era cena questo medico qua, dico, ma tu sei il maestro del mio maestro, cazzo sei il papa per me, no? Sei tutta che mi sono prete, no? Sei il papa, sei il vescovo del mio vescovo, questo cavolo. E lui mi fa, sì, ma mi devi chiamare professore. E là ho capito, come professore? Ma cavolo, ci possiamo andare del tuo, diciamo, no, io sono professore. Ecco. Io sono professore, ragioniamoci. Io mi sono identificato in quello che faccio. Non sono, mi chiamo Mario Rossi. Cioè, il mio nome è Mario Rossi e sono un essere umano che fa il medico. No, io sono il professor Rossi.
1: Ecco.
0: Professore, mi devi dare del lei, io la cattedra, io e gli ho detto a lui, guarda, sai perché tu stava studiando una cura sempre per i tumori, queste cose qua, sai perché non arriverai mai al 100% di guarigione sui tumori? Perché prova a pensare, se tu ti sei identificato nel professore, nel medico, se tu guarisci tutti i tuoi pazienti, poi c'è ancora il medico, no? E quindi per il spirito di autosopravvivenza che l'inconscio ha tutti, quindi se tu sei identificato l'inconscio in quel lupo cattivo, muore se non è più medico. Quindi per lo spirito di autosopravvivenza che abbiamo tutti, se tu stai per morire mangi anche carne umana. Avete visto il film su Netflix che facevano vedere nelle Ande, negli anni 50, squadra, che quindi anche perché è lo spirito di autosopravvivenza. Quindi il problema è che quando tu ti identifichi, ecco perché dicevo, non dovete dare retta ai guru. I guru, se non vi parlano del problema e voi avete la soluzione, loro non sono più guru, loro vivono per dirti le cattive notizie. Se tu glieli togli, gli utenti, cosa fanno? No, si sono identificati, più sparano male, più sono contenti, ma ci provano gusto. Io questa gente, quasi sono gli ultimi 3 anni, ripeto, ma fino al 2022 io ho parlato con tutti, ho chiesto a tutti, dice guarda, ti pago anche se mi dai lo spazio, io voglio, ti pago per dire alle persone di fare la coerenza, ti prego, diamo la soluzione. E tutti mi dicono, no, io ho il canale, la gente mi segue solo perché vuole i problemi, vogliono i problemi la gente. Non posso dargli la soluzione ed è per questo che nessun youtuber, nessun formatore, nessun ti va a unire, perché hanno paura di perdere il proprio gregge, ragazzi, hanno paura di perdere il proprio gregge, hai capito? Perché se non fanno i pastori, loro non hanno una vita privata, loro hanno lavorato tutta la vita per essere i pastori. Io nel 2018 ho fatto la stessa cosa, mi sono dovuto addirittura separato dalla mia prima moglie perché perché avevo previsto il Covid nel 2018, quindi cazzo posso salvarlo, ma poi ho reso conto, no, a me che fate coerenza o non fate coerenza, io ho la mia famiglia, ho il mio orto, ho il mio terreno, che se mi mettono il credito sociale a me non me ne frega niente, perché vivo dal mio orto e vivo con la mia energia. Quindi quando ho l'amore, ho il mangiare e mi riscaldo, di che cosa ho bisogno? Dei 10 euro del libro? Di quei 100 euro per fare un corso? A me non mi interessano. A me interessa solo dire alle persone che abbiamo altri 2-3 anni, ragazzi, ma quando arriveremo al 2030, che ci hanno completamente censurati da tutto, queste informazioni qua ve le sognate che ve le dicono, che le trovate. Quindi adesso faccio io un appello a Radio Gamma, sostenete Radio Indipendenti, sostenete il negoziante locale, perché quando scompare quello mangiate i grilli, quando scompare il contadino mangiate i grilli, prendete la frequenza degli insetti.
1: Scusa Marco, abbiamo qualche messaggio, te li leggiamo perché stiamo andando verso la conclusione. Tu puoi stare anche 10 minuti dopo le 21?
0: Sì, quando volete voi. Io vivo per dire sta roba qua. Però posso fare anche a meno, sono 2 anni senza fare conferenze per dimostrare che non ho questo attaccamento al personaggio Marco Pincardi.
2: Sì. Allora c'è un messaggio di Andrea che dice: come siete organizzate ora per imparare bene la tecnica e farla anche da soli con sapienza? Un saluto a Marco.
0: Grazie. Allora basta, guarda, nel libro, allora, se uno gli piace leggere c'è il libro, ma anche se uno lo legge poco il libro, a me interessa che nel libro ci sono i contenuti per avere anche i contenuti multimediali. Ormai anche mia mamma va su un canale Telegram, lui si scarica delle cose, no? Mia mamma ha 75 anni e riesce a farlo. E lì ti ha spiegato bene tutto.
1: Addirittura, canale, come si chiama? Come si chiama il canale?
0: Allora, il canale YouTube si chiama Noi Siamo RQI.
1: E quello Telegram?
0: RQI, basta dire. Telegram e lo trovano, l'ho messo non a tutti, chi si iscrive gratuitamente, basta andare sul sito anche rq.me, basta mettere Marco Fincati, mi trovate, o il libro o il canale YouTube, mettete Marco Fincati YouTube, trovate il canale. Ecco. Okay? L'importante, poi sotto i video del canale c'è un link per iscriversi gratuitamente, capito? L'importante è allora, per avere proprio le pratiche, però è necessario il libro, quindi quel libro, e investi quei 8 euro di Kindle o 10, non so cosa costa, o 18 mi pare, costa 17,90
1: proprio. 17,90, no?
0: Sì. E perché addirittura io l'ho comprato, pensa te, io me lo sono comprato perché così Amazon non te lo pubblicizza di più, per dirti, come ho detto, te lo compro io perché è così, sì, perché sai perché l'ho messo su Amazon? Perché il 70% della gente compra su Amazon.
1: D'altronde cosa vuoi, cioè.
0: E anche se per dirti lo trovate, anche domani per dirti mi ha chiamato il Giardino dei Libri, mi stanno contattando, ci sono anche online, lo vendono tutti praticamente adesso, fisicamente mi stanno contattando le persone perché su Amazon sono stato best seller, fortunatamente basta vendere 500 copie su una settimana, avete i primi 10 posti, e quindi quindi mi stanno contattando. Nel libro c'è il link, si iscrive, lì c'è la pratica, e ogni mercoledì noi facciamo la pratica, e adesso stiamo inserendo i gruppi, e poi per le persone ancora più rink facciamo proprio delle i praticanti.
2: Abbiamo 4 secondi, tu rimani con noi che riprendiamo.
1: C'è un piccolissimo stacco.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Sì, è un piccolissimo stacco, qua ci dicono in Svizzera solo contanti. Vabbè, poi c'è Renzo, dice vabbè, ormai abbiamo letto tardi, ma c'è chi dice si sente benissimo e c'è chi si sentiva non bene l'audio. Roberto a Milano dice ricordati, Italia culla del sapere, e se gli stupidi italiani si svegliano, Trump, Netanyahu e C hanno finito di dettare legge nel mondo.
0: Aggiungo questa cosa qua, non devono svegliarsi la maggioranza, basta una massa critica di persone consapevoli, basta po'. Tu devi solo pensare, dove vivo io? Un comune di 30.000 abitanti, io ad esempio ero nativo di Vigonza, ok, vicino Padova, no?
1: Sì.
0: Vigonza, 30.000 abitanti, l'1% di 30.000 abitanti quant'è? 300, perché faccio 30.000, tolgo 2 zeri. Sì. Quindi 30.000 tolgono 0, 3.000 tolgono 0, 300. Allora dice quadrato di 300 è 17, 16, 15, 15 persone.
1: Che fanno coerenza.
0: Però che fanno coerenza simultaneamente con l'obiettivo comune, magari liberare Vigonza dallo smog, adesso ti faccio un esempio. Ok? Con l'obiettivo comune. Infatti la seconda pratica, che te l'accenno solo, che poi siamo in chiusura, le persone poi noi al mercoledì facciamo sia la pratica personale che l'obiettivo comune, che poi il mercoledì lo svegliamo per tutti, che c'è un obiettivo che tutti vogliono, inconsciamente tutti vogliono, e la seconda pratica la facciamo per quelle persone che hanno talmente un problema talmente forte emotivo che non riescono a trovare una soluzione. Allora gli facciamo parlare per 8 minuti. Le persone che hanno imparato la pratica di coerenza vanno in coerenza mentre questa persona si parla, si lamenta, piange, e succede che noi negli ultimi 2 anni, non posso dirlo perché su YouTube non si può dire nei miracoli, nei guarigioni, ma abbiamo in 2 anni 18 persone che erano spazzate clinicamente più di là che di qua, che magicamente un giorno dopo, 3 giorni dopo al massimo, abbiamo fatto questa preghiera, si svegliavano. Perché? E sentivano il richiamo. Ma come mai? Se questo chi lo insegnava? Io che ho vissuto in Egitto, c'erano dei rotoli che hanno trovato, non hanno trovato tutti, non hanno pubblicato tutti i rotoli del Mar Morto, ma c'era un rotolino che poi ho scoperto che i catari che erano stati sterminati dalla Chiesa Cattolica avevano questa pratica, dove mettevano le persone in cerchio, dove al posto di guardare il fuoco, quindi il fuoco, si giravano, guardavano la propria ombra e uno cominciava a parlare male, e loro non osservavano la luce ma guardavano la propria ombra. Io cos'è che ho in comune con questa persona che parla? Dov'è che mi tocca questa cosa? Pulendo loro stessi, quando raggiungi una massa critica di persone che puliscono loro stessi, c'è, chiamiamola, questo miracolo. Ma quello che insegnava Gesù Cristo, ragazzi, è quello che insegnava tutti i profeti, basta unire un gruppo di persone e scientificamente Marisci l'ha dimostrato nel 93. Cioè nel 93 hanno ridotto i crimini violenti solo perché hanno unito le persone per una settimana. E anche voi mi dispiace dirlo, ma fra domani e dopodomani sarete invasi da altre informazioni. Io provate a pensare che io conosco queste cose dal 2006 10, e non ci sei mai riuscito, anche se sono riuscito ad avere 30.000 persone, ma quando loro usavano i miei corsi, i miei prodotti per risolversi il problema, poi non se ne fregavano. Ecco perché ci vogliono le catastrofi.
1: Poi c'è quel video dove c'è quel ragazzo caduto da un'impalcatura, non so, che si era rotto,
0: sì,
1: tutto.
0: Quello lì, per dirti, è quello che ci sta costruendo, che ci ha costruito il motore al plasma. Che è l'unico dei progetti, io ho un motore al plasma che non potrà uscire qua, perché non si può commercializzare una roba del genere. Ma quando riusciremo a creare dei centri fuori dal sistema, avremo anche questa tecnologia che distrugge le immondizie e le trasforma in energia. C'è questa tecnologia.
1: E questo ragazzo, avete lavorato con la coerenza ed è ricostruito.
0: Un signore di 60 anni caduto da 8 metri di testa, dopo due settimane che abbiamo fatto la pratica, è venuto davanti a tutti, non ha una frattura in testa, è caduto di testa da 8 metri, in coma per 3 giorni, il terzo giorno abbiamo fatto la pratica di coerenza, il quarto giorno ha aperto gli occhi, una settimana dopo è uscito dall'ospedale e non ha rotto niente, ha ancora problemi di memoria, non si ricorda, è un po' i sensi, è un po' ovattato, è come avesse avuto un'influenza. Capito? E i medici inspiegabili, questo è il 18° caso in 2 anni. Non è il primo. Se ero della Chiesa Cattolica e fossi morto, sarei santo. Sarei santo.
1: Santo Marco. C'è un messaggio che dice: buonasera, come devo fare per avere il libro? Vorrei sapere dove ci sono questi punti di incontro. Grazie, Artemisia.
0: Amazon per avere il libro, e dentro il libro c'è il sito rq.me con il link dedicato per il libro per avere tutte queste informazioni qua.
1: Poi c'è un altro...
0: I punti li stiamo organizzando, volevo solo spiegarlo che li stiamo organizzando, adesso ce ne sono 20-30, ma siccome ci stanno arrivando molte richieste, abbiamo un altro mesetto per organizzarli e da giugno-luglio cominciamo magari anche a trovarci al parco, sai, fare anche la coerenza magari sabato pomeriggio, capito? Anche al mare si stanno organizzando, però sto addirittura investendo risorse per fare un software per poi trovarci insieme, proprio ancora più semplice di canale test.
1: Magari c'è un elenco dei posti, pubblichi anche l'elenco posti dove c'è. Un antroposofo che ci scrive, dice: buonasera cari ragazzi, l'antroposofo dovrebbe sapere bene che l'io di gruppo di una specie che impulsa tutti i suoi membri è l'anima di gruppo, l'io di gruppo delle scimmie che impulsa comportamenti su tutto l'intero pianeta, e questa è la risonanza. Cari saluti a tutti. In qualche modo
0: bravissimo,
1: si collega a quello che hai detto. E dai, abbiamo altri 5 minuti. Ricordiamo appunto il libro di dottor Marco Fincati, Il potere della coerenza mente-cuore, la pratica che ti libera dalla paura e trasforma il mondo partendo da te, reperibile su Amazon anche in formato Kindle, che costa meno. Ecco. Andiamo verso la chiusura, un altro qualche minuto, mandaci ancora un po' di tuoi messaggi che possono essere utili per il bene nostro e collettivo.
0: Il bene è veramente, ripeto, diamo attenzione al problema, scriviamo il problema su un foglio, proviamo a respirarci sopra e proviamo a non avere pensieri. Tutti i pensieri che escono li scrivete, quelli cominciano a essere il lavoro poi di pulizia, che attraverso le pratiche riuscirete a ripulire sempre meno pensieri. Quando arriverete, come è già capitato oltre 6.000 persone, ma ripeto, poi queste persone si perdevano perché ormai ha raggiunto l'obiettivo principale, ok, sono guarito, ho risolto quel problema economico, ho riconquistato mia moglie, ho fatto pace con il figlio, non ho più quel problema, la gente poi basta, smetteva, non faceva, perché ti ricordo, ma quando è successo, ti faccio un esempio, durante il Covid noi eravamo in 4.000 a farla. È uscito il Covid, è finito il lockdown, basta, sono tornati a 1.000, a 500. Perché purtroppo, voglio chiudere con questo, io ho visto la mia famiglia. Quindi io ho avuto la fortuna, sfortuna di avere delle catastrofi di casa, ma anche aver visto persone tipo a Mendola quando c'è stato il terremoto, o mio papà mi raccontava di avere amici nel Vajont, o persone più recenti a Brenta quando c'è stata l'alluvione, che fratelli che facevano la guerra per, a livello di tribunale per una siepe, sai, è un metro più in qua, è un metro più in là, mi fa ombra, è in tribunale, quando hanno perso tutto, si sono guardati negli occhi, oh, facciamo la pace e ci ricostruiamo la casa insieme. Quindi ogni volta che l'umanità, io vi dico questo, se non la capiamo di unirci, arriveranno guerre, carestie, finché non capiamo che siamo un'unica umanità, con frequenze diverse. Guardate, se avete, vi faccio un appello, andate, se avete l'occasione di rivedere il film dell'86 di un certo Adriano Celentano, il film si chiama Joan Lui, se non avete tempo di vedere un film da 2 ore, andate su YouTube e digitate discorso finale Celentano, Joan, Yuan, con la J, Joan Lui. Lui alla fine dice, e fa finta di che Cristo, cioè lui è praticamente Celentano, che fa finta che sia il ritorno del Messia, quindi il nuovo Cristo che è tornato, dove alla fine dice l'umanità, il mondo, è fatto da corporazioni, da uno strato di merda, la chiama lui, che sono formate da corporazioni che comandano. Però il problema è che queste corporazioni pagano dei politici, ma questi politici sono la copertina di un libro. Se i suoi lettori in quel libro ci sono bianche, la copertina sarà bianca, ma se la copertina dentro i suoi lettori sono dei delinquenti, la copertina del libro sarà un delinquente. Questo dice Adriano Celentano. Voi proiettate i vostri politici, i vostri capi, perché siete marci voi, migliorate voi stessi, cambiate voi stessi e vedrete che il vostro leader vi rappresenta. Noi ragazzi abbiamo avuto Silvio Berlusconi 20 anni capo del governo. Parliamo di una persona che ha avuto Mangano a casa per 10 anni, quindi controllato dalla mafia, di un Marcello Dell'Utri che aveva già preparato Forza Italia nel 92, nel 90 Forza Italia era già pronta per partire, aveva già fatto le segreterie perché era il partito della mafia, ragazzi, parliamoci seriamente. Andate a informarmi come
1: loro fanno processi di coerenza al contrario. Ma i pensieri,
0: no, solo per farti capire, Berlusconi, chiudo sul discorso, cos'è che rappresentava? Non so se vi ricordo, io sono cresciuto con i film sexy degli anni 70, lo sfigato italiano Lino Banfi, pelato, che però pieno di figa, con la squadra di calcio pieno di soldi. Quello è l'italiano sfigato che vuole avere i soldi e la figa e senza far niente.
2: Sì.
0: Quello è l'immagine dell'Italia anni 80. Ti ricordi la televisione?
1: Sì,
0: tra i din, culi, tette. Quella era. In bar cosa vai? Parli di calcio, parli di cosa? E quello è l'Italia. Quindi Berlusconi è stato la copertina del libro Italia. Prima di Berlusconi, Andreotti, Craxi era la copertina. Adesso abbiamo la Meloni, è la copertina Stato Italia.
2: Certo.
0: Quindi vogliamo cambiare la Meloni, cambiamo le pagine, cambiamo noi e cambiamo il titolo del libro, cambiamo i nostri leader, ma li cambiamo da noi. L'unico, guarda, che nel web dice delle cose così simili è Matteo Grassi, l'unico che dice che se vogliamo cambiare l'Italia dobbiamo cambiare noi stessi e cominciare a lavorare su noi stessi e a unirci, basta, tutti gli altri.
1: Cioè, una cosa tecnica, ma cosa serve scrivere i pensieri? Bisogna bruciarli dopo? O cosa serve scrivere i pensieri che ti vengono?
0: I pensieri scrivono perché poi gli do la pratica per pulire quei pensieri.
1: Ah, quindi
0: ricordo sempre che il metodo è qui una pratica delle, io il metodo qui sono un insieme di pratiche, però le due che sono le più semplici, che ci ho messo anni per mettere a punto, le dono a tutti con la coerenza. Due delle sono 16 tecniche complessive che vanno a abbracciare dall'acqua informazionale, all'alimentazione, a equilibrare i meridiani, ma a livello per eliminare i pensieri ansiogeni e per stare in coerenza vi insegno le due pratiche che statisticamente le persone hanno più risultati.
1: Quindi c'è anche la doppia osservazione.
0: Li elimini così.
1: C'è anche la doppia osservazione in questa pratica.
0: Sì, c'è la pratica, si chiama la tecnica dei due punti, ok? E la pratica della doppia osservazione. Sono due pratiche che sono due pratiche importanti di quello che ho messo a punto io in 20 anni di ricerca e testandole personalmente su 2000 persone e poi insegnandole su 30.000. Quindi non è che ho fatto un corsetto del weekend e poi ho detto che faccio il terapeuta, no? Io ci ho dedicato 10 anni.
1: Ecco, e questo si trova tutto sul libro. Marco, purtroppo dobbiamo chiudere, ti ringraziamo veramente di cuore per questo portato di stimolo di crescita, di consapevolezza, è molto utile e che ci aiuta veramente a cambiare così le cose. E allora alla prossima, buon proseguimento, ci si frequenterà su Telegram o su YouTube.
0: Ok, un abbraccio forte.
1: Grazie, un abbraccio a te. Buona serata.
0: A tutti.
1: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: Bene, bene, allora ringraziamo ancora i nostri ospiti, dottor Marco Fincatti e dottoressa Enrica D'Alzio, questa bellissima serata che ci hanno donato con il loro lavoro. E adesso andiamo con la lettura degli annunci della radio. Ricordiamo la grandissima possibilità di aiutare Radio Gamma 5 con il 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte di chi ci segue il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Vi ringraziamo per questa possibilità che date per la continuità di la vita di questa meravigliosa realtà. E ricordiamo sempre: sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Ragma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25386459, ripeto 25386459, tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsico. L'IBAN lo trovate nel sito della radio, ma anche il numero per il versamento 5 per 1000, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, lunedì e sabato alle ore 15, chiedere a Luca Trevisan, martedì dalle 12 alle 15, chiedere a Fabio Turin, giovedì dalle 15, chiedere a Paolo Girotto, giovedì dalle 19.30-23, chiedere a Luca Trevisan. In occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2 a Montegrotto Terme, cartolibreria Susi, piazza Mercato, Bresseo di Teolo, libreria Blabassanese, piazza Largo Corona d'Italia, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Ecco, poi l'avvocato Rainer Fulmich è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito processo a detta di molti iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere, quindi domani. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione favore dell'immediato scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione, promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e da Alessandro Della Dio. E Radio Gamma 5 e le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza La Vita Mina C, indispensabile per la nostra salute, venerdì 8 maggio ore 20.45 in sede radio, via Antoniana 6 a Campodarsego. Ingresso, contributo libero e consapevole. Sabato 16 maggio 2026, gas primavera resistente, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto il menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia e fiera a raggi infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, integratori. Il libro del dottor Zora, giù le mani della cura, maglietti di Radio Gamma 5, e per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Radio Gamma 5 organizza in sede radio Campodarsico il super corso di nutrizione macrobiotica Yin Yang, dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la migliore medicina. 3 incontri con il nostro Fiorenzo Libero. Si parte sabato 9 maggio ore 15 con la preparazione dei cereali, poi sabato 23 maggio ore 15 preparazione dei legumi. e infine sabato 30 maggio alle 15 cibi dell'estate. Per info e prenotazione chiamate direttamente Fiorenzo 349 805 8854. Ve spettemo. Radio Gama 5, le vibrazioni del sapere, presentano Pedagogia e Tecnologia, la nuova società digitale. Venerdì 22 maggio, ora 20.45, sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarso. Ettore Guarnaccio, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante formatissima in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni. Non solo, serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso, contributo libero e consapevole. Per info, Valentino 349 778 0167. Radio Gama 5, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20.45 conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale, uomo presidente della sessione Impronte con l'anima, conduttrice di Radio Gama 5, dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gama 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro relazione, salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio, via Antoniana, Campodarsico, Padova. Per info 366 181 6496. Radio Gama 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Font. Ritorniamo nel regno dei folletti gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena. Pedavena, ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio via Font. Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. Per info e prenotazioni 329 003 8988. E Radio Gama 5 organizza via Nexi Amorevole prossimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti motonave, sbarco a Palestrina, poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo e Leo Lazzarini. Prenotazione aperte domenica 29 marzo dalle ore 10, chiamare 329 003 8988. I luoghi della discriminazione, quello che una persona con disabilità non deve sopportare. Lunedì 4 maggio ore 20.30, centro culturale civico 140, via Piovese 140, ingresso gratuito. Info e prenotazione 348 256 6112. Rovinato Fabio, ha 57 anni, operaio con carico, moglie e due figli, effetto da carcinoma squamoso, caratterizzazione della mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nella tentativa di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare IBA IT 94 Y 083 27 629 6. Poi ci sono 1 2 3 4 5 6 7 0 7 0 8 0 1 5 1 5. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Va bene, ricordiamo ciaobei.org per sito di annunci e un progetto sociale Butto Soccorso in collaborazione con Radio Gama 5. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Andrea sta scalpitando. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo, centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing, comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria in altri progetti, mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile in provincia di Verona, Venezia, Padova, Treviso.
1: Io direi che possiamo anche...
0: Abbiamo il numero 349 408 8260. C'è Andrea che fa gli scherzi, vi salutiamo, sì, con un, sì, abbraccio.
1: Direi che abbiamo parlato abbastanza per oggi, specialmente Elio.
0: Ecco, allora buona serata e buona continuazione con il nostro caro Andrea. Buona serata e alla prossima.
1: Buona serata a tutti.

say.

Eccoci qua, buonasera a tutti. Radio Gamma 5, 94 MHz qui da Campo d'Arsego. Siamo, per chi non lo sapesse, insomma, un paese vicino a Padova. E trasmettiamo dal 76, quindi da un bel botto di tempo, 50 anni, insomma, di fatto. Io appunto sono del mondo, Andrea del mondo e altre storie, sono qua, anch'io non dico 50 anni, ma sui over 30, diciamo così. E che altro dire? Potete ascoltarci o sui 94 MHz come Radio Gamma 5, appunto, quindi di fatto più o meno tutto il Veneto, oppure in streaming all'interno del sito, sezione appunto live streaming, anche qua di fatto in tutta Italia, tecnicamente insomma in tutto il mondo. E abbiamo anche tre modi per essere aiutati a livello economico. Il primo è tramite conto corrente postale, cioè 25386459, ripeto 25386459, oppure secondo modo tramite bonifico bancario presso la banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBA lo trovate sul sito www.radiogamma5.it, oppure terzo e ultimo modo, venendo qua fisicamente e consegnando l'offerta agli incaricati, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione, e soltanto a loro. Noi siamo in via Antoniana 6666 a Campo d'Arsego, e questo è quanto. Allora, stasera piccolo excursus musicale, non ci sono ospiti, c'è, come dico sempre, spero, della musica, non dico buona, ma interessante, insomma. Piccolo excursus sugli Offlag Disco Pax. Offlag Disco Pax è un gruppo italiano, fanno un po' il verso, lo dico in senso buono, ai primi CCCP. Anche loro raccontano di raccontano appunto del comunismo emiliano, su tutto e su tutta, e lo fanno in un modo che è più raccontato che non musicato, però a loro modo interessanti. Butto là come capita e ci sentiamo dopo. Radio Gamma 5. Ah, SMS per chi volesse, 334 7102672. Fra poco.

presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi.

pezzo di lapide.

Ciao Roberta, non è che la musica sovrasta il parlato, è proprio cioè la canzone è fatta così, non è che posso abbassare la musica o meno, è la canzone che è questa e niente. Prossima canzone e poi tagliamo con gli Offlaga, ma era per introdurvi insomma all'argomento, a fra poco, ultima.

mio compagno di banco adesso ha lo stereo e lo spara un volume importante per dei cini delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock.

storia per molti anni stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne.

fatta da orde di autoriduttori furibondi, perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni.

0: microfono rubato, delle apparecchiature hanno ricevuto.
1: Protagonista Reggio.
2: Giovani e giovanissimi, partita, sono stati convocati Otello Montanari,

0: No, c'è questa cosa che io non avevo mai capito nella vita e l'ho scoperta molto tardi. E che tu ti giochi una buona quantità delle tue possibilità di stare sul pianeta Terra con felicità, te la giochi sulla capacità che tu hai di lasciare andare le cose. Dalle più semplici, hai perso gli occhiali, lasciali andare. Non ci vedi un caso. Lascia andare quello che fa. Adesso di nuovo diranno si è bevuto il cervello. Allora, taratelo, cioè poi sono qua, no? Non è che sono in ritardo di 3 ore, cioè. Però hai perso un amico, lascialo andare. Hai vissuto un momento di felicità bellissimo con un amico. Ecco, il pensiero è sempre, rivediamoci la prossima settimana. Lascialo andare.
1: Si è appena detto di tornare.
0: Eh sì, lo so, infatti. Anche questo. Lasciami andare, Fabio. Lasciami andare.
1: Ti lascio andare, ma come si diceva, non perdiamoci di vista.

Port Elizabeth, weather fine. It was business as usual.

Ecco, questo era ed è Rufus Wainwright, una delle voci in che qua siamo al top, secondo me. Allora, vi ricordo, ripeto, anzi, tre modi per aiutarci a livello economico: 2538-6459, questo è il primo, ed è il numero appunto di conto corrente postale. Secondo, tramite bonifico bancario, la banca di credito cooperativo di Campodarsico, l'IBAN, lo ripeto, lo trovate sul nostro sito. E ultimo, ma non meno importante, venendo qua fisicamente in sede, via Antoniana 66 a Campodarsico, e consegnando l'offerta agli incaricati, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione. Ricordo anche che da quest'anno è possibile, da parte vostra, versare il 5 per 1000 appunto a gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Allora, i numeri sono 0159 8090 288, ripeto ancora, 0159 8090 288. Ok, grazie a tutti da Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Gamma 5, Radio Gamma 5, scusate, La frequenza della libertà, direttamente qua in sede, lunedì e sabato alle 15 chiedete a Luca Trevisan, martedì dalle 12 alle 15 chiedete a Fabio Turin, giovedì alle 15 chiedere a Paolo Girotto, giovedì dalle 19.30 alle 23 chiedere sempre a Luca Trevisan, in occasione comunque delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatini, del gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare copie del libro anche presso Paolo Girotto e via Giuseppe Carducci 2 a Montegrotto, cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Europa, Piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. L'avvocato Rainer Fulminch è stato incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo a detta di molti iniquo, è volta a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni. In quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulminch. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra collaborazione e adesione. Promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Delladio. Poi Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza La vitamina C indispensabile per la nostra salute, via venerdì 8 maggio 2045 qua in sede, in via Antoniana appunto 66 a Campodarsico, un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie e studiate della natura, la vitamina C. Ingresso a contributo libero e consapevole. Insieme al dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploreremo di fatto i molteplici benefici di questa sostanza. Per info Valentino al 349 7780 167. Poi sabato 16 maggio 2026, gas primavera resistente, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, ci pranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza, tra le altre cose. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libro insegnerà ricette macrobiotiche, presente il libro Radio Gamma 5 La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste, biobanchetti, consegna prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zoro Giù le mani della cura e magliette di Gamma 5. Comunque su tutto c'è il canale appunto per informarsi e rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, canale Telegram appunto Gas Associazione Franco Carraro 76.
Gamma 5 organizza in sede a Campodastrico il suo percorso di nutrizione macrobiotica Yin Yang, dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina. Tre incontri con il nostro Fiorenzo Libero. Si parte sabato 9 maggio alle 15 con la preparazione dei cereali, sabato 23 maggio alle 15 preparazione dei legumi e sempre alle 15 di sabato 30 maggio i cibi dell'estate. Per info e prenotazioni chiamate direttamente a Fiorenzo al 349 8058 854. Poi pedagogia e tecnologia. Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza appunto Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio 20:45 qua in sede, Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso anche qua a contributo libero e consapevole. Valentino come info 349 7780 167. Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio 20:45 conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte dell'Anima, con l'anima scusatemi, e conduttrice di Gamma 5, e dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali e che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio Mia Antoniana, appunto a Campodastrico. Per info 366 1816 496. Gamma 5 organizza martedì 2 giugno una grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei gnomi, folletti, fate e anduane. Ritrovo 9 del mattino puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, appunto a Pedavena. 9:30 del mattino partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle 10:30 partirà l'escursione. Guida come sempre l'esperto Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memoria dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Gamma 5 organizza Venezia amore evolvolmente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamatelo il 329 0038 988, ripeto 329 0038 988. Poi per quanto riguarda la ricerca lavoro, Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemio e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare all'IBAN IT 94Y 0832 7629 6, poi ci sono 1 2 3 4 5 7 0. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale appunto di Pionca di Vigonza. Poi, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano e positivo, centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività.
sono disponibili per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistenti di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono esperto anche in realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210@. Ok, ultimo ma non ultimo, ciao Bay, sito di annunci, un progetto sociale di Gamma 5, in collaborazione appunto con Gamma 5, ciao Bay, appunto un sito che favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, offre servizi di ricerca e offerta lavoro, anche saltuario stagionale, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola meno oppressiva e meno punitiva, protegge dalla medicina dei protocolli impositivi favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi per far decolare il sito. Se hai il tempo libero e ti senti di poter contribuire a livello gratuito a questo progetto, ciao Bay appunto, promuovendo attività, aziende e o quant'altro, chiama lo 049 538 5577 oppure lo 049 700 838. Ciao Bay non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org. Ok, ci chiedono salve, puoi ripetere il nome del cantante? Sì, si chiama Rufus Wainwright, scritto WAINWRIGHT, Rufus Wainwright. Ve ne faccio ascoltare anche un'altra, fra poco sempre di Rufus Wainwright.

repertorio vario, avete sentito Radio Gama 5. Intanto buonasera a tutti, gli ultimi minuti insomma di trasmissione questa sera incentrata un po' sulla musica, anzi di fatto tutto sulla musica. Sì, beh, Massimo CCCP capolavoro, CCCP top, almeno vabbè, ma sempre a gusti. Per quanto riguarda il panorama italiano punk, post-punk, insomma CCCP top, dopo ripeto, ognuno ha i propri gusti, io ho questi nel bene o nel male, fedele alla linea. Fra poco, intanto volevo dirvi che se volete interagire come Massimo c'è l'SMS 334 7102672. A fra poco.

Tanto per chi non è abituato, tanta roba strana anche se vogliamo, per i tempi, forse in parte, come dire, anche adesso. Questi erano i CCP. E niente, ciao a tutti, vi lascio appunto con l'ultima di CCP, fra le mie preferite. Ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti!

0: E allora un saluto a tutti in direttissima dei 94 MHz di Radio Gamma 5, mezzodì passato da poco, e soprattutto ringrazio il gruppo della nostra Mary Group. Sabato eravamo al Vaiondo, siamo tornati a far da guida, oltretutto toccando tutte le tappe possibili e inimmaginabili, anche quella all'interno della frana, laddove abbiamo i cosiddetti appunto pini particolari, quei pini che nascono sicuramente sul tronco di altri pini che sono scesi quella maledetta notte di mercoledì 9 ottobre 63, e quei rami sono sviluppati in veri e propri alberi, si chiama dominanza apicale. Salutiamo i cei, vispissimi, salutiamo quindi tutti, anche la giornalista un po' infiltrata, ma noi siamo contenti anche di questo. Va bene, detto ciò, oggi giornata particolarissima, considerando soprattutto, beh, intanto volevo anche ricordare la tenacia di un personaggio veramente a P maiuscola, e soprattutto l'esempio che ha dato, intendo dire il grande gigante Alex Zanardi, oltretutto qui a noi affiancante, nel senso padovano, anche se lui ha radici bolognesi, ma un grande in tutti i sensi, e l'Italia piange, assolutamente un grandissimo infinito campione, e quindi volevo ricordarlo in questa apertura, appunto visto che l'altro giorno proprio è venuto a mancare quindi Alex Zanardi, uomo assolutamente straordinario, ci ha insegnato a ridisegnare la vita. Ecco, questo è un titolo che riecheggia in tantissimi quotidiani in queste ultime ore, che condivido al mille per mille. Eterno, veramente grandissimo, enorme personaggio, 59 anni, la forza degli ideali, vedo dei sorrisi. In effetti era sempre assolutamente sorridente, nonostante il karma di vita gli avesse appunto procurato tutto quello che ben conosciamo, le 16 operazioni, ma poi anche a seguire i 4 ori paralimpici nell'end bike, poi il terribile scontro con il camion. Ha commosso l'Italia intera l'altro giorno, assolutamente, il ricordo di questo grande personaggio, che domani vedrà anche sicuramente il funerale svolgersi proprio, mi sembra, nella Basilica di Padova, se non erro, ma comunque un abbraccio forte a parte nostra anche appunto all'immenso Zanardi. Oggi però, dicevo, il 4 maggio, cade di lunedì, neanche farlo apposta, 77esimo anniversario dei grandi per eccellenza, degli invincibili del grande Torino, di questo sicuramente accennerò per un ampio spazio di trasmissione, nel ricordo appunto di quel momento lì, quando appunto tutto avvenne alle ore 17 dopo qualche minuto, e come ogni anno noi alle 17.03 alzeremo lo sguardo in un cielo oggi un po' meno blu rispetto a quello di sabato scorso, perché in 20 oltre edizioni appunto di guida al Vaiont, io penso che l'azzurro celeste e blu di sabato scorso mescolati assieme potesse rendere emozionante anche lo sguardo del nostro grande Rino Gaetano, che poi è la sigla d'apertura per quanto riguarda il cielo sempre più blu, e quindi veramente un cielo strepitosissimo, e è un bel caldo oltretutto, diverse anche presenze, considerando che siamo ancora un po' in anticipo rispetto a quello che sarà poi il 63esimo anniversario. Lì ci torneremo con gli amici Radio Gamma 5, per chi lo vorrà saliremo sicuramente domenica 11 ottobre 2026, e quindi ripeto, nel decorrere del 63esimo anniversario. Per quanto riguarda invece il grande Torino, il 4 maggio 49 significa 77esimo anniversario, e la gente starà già salendo sicuramente al grande colle di Superga, laddove oggi andremo a ricordare i grandi, o comunque quei 31 protagonisti all'interno di quell'aereo che, come ben sapete, ma lo racconteremo sicuramente zigzagando poi a maniera nostra, partendo soprattutto dal fatto delle pedalate di allora, perché saliremo un po' in sella e rinverdiremo in memoria soprattutto anche quell'uomo solo al comando, quel Fausto Coppi, soprattutto in riferimento al fatto che lui oltretutto era grandissimo amico di Valentino Mazzoli e di tanti altri giocatori del grande Torino, e così anche tifoso appunto di quell'essere granata sino all'animo più profondo. E partiremo proprio, diciamo, dalle pedalate, perché così poi finiremo nella giornata di ricordo della memoria del grande Torino, perché c'è una cosa particolare tra storia e leggenda, tanto quanto è quella del grande Torino, di questi artefici, appunto quella filastroca che spesso a volte ricordiamo ogni tanto anche qua dentro, e quindi Bagigalupo, Ballarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola. Va bene, racconteremo anche assolutamente dei fratelli, 2 più 1 che fa 3, e sarebbero i fratelli Ballarin di Chioggia, Venezia. Ci soffermeremo leggermente anche nel ricordo praticamente dei 2 su 3, poi racconteremo perché il terzo non partì quel giorno, e laddove hanno istituito anche un bellissimo museo, e dove spesse volte vedo che il club Ballarin è sempre presente, così anche sabato scorso in quel di Udine, laddove praticamente, se serviva scendere in campo per onorare un pochettino la memoria degli invincibili, lì dove solo il fato li vinse, come spesso a volte si trova e si legge, solo il fato li vinse, e vabbè, così non è stato, ma siamo altamente abituati per la qualcosa, andiamo oltre che metà, basta. Però adesso, in questo esatto momento, noi partiamo con quel giorno di pioggia. Gli autori sono il gruppo musicale Senso Unico di Torino, sono nati nel 2007 e questa è un po' la canzone che spesso a volte viene sicuramente cantata nel giorno del 4 maggio, cosa che cade, guarda caso, proprio oggi, lunedì, e allora ne approfitto per tornare sicuramente a palleggiare in maniera altamente granata. Questi, ripeto, da qui partiamo oggi, quel giorno di pioggia, Senso Unico, torinesi nati 19 anni or sono.
1: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire.

Bacigalupo. Ballarino.

Quel giorno di pioggia, senso unico, da qui partiamo oggi a ricordo dei grandi di sempre per quanto riguarda il grande Torino. Va bene, fra poco ci mettiamo in sella. Essere granata vuol dire essere tanta roba, nel senso che andiamo oltre poi, visto che è una fede, una malattia, una passione, tutto quello che volete, perché la nostra anima si è tinta sicuramente di questa colorazione. Lo so che il calcio è quello del business, è quello dei Rocchi, è quello del 21esimo scudetto all'Inter ieri, tutto quello che volete, ma essere granata è uno stile di vita che noi sicuramente ci portiamo sulle spalle in maniera delicata e deliziosa allo stesso tempo, e questo sì, dai nostri primi vagiti altamente granata. Però dicevo, noi saliamo in sella oggi perché partiamo sicuramente dal sistema del ciclismo di allora, perché sapete, insomma, l'Italia usciva poi anche da quelle profondissime artigliate, inteso quelle della guerra, le devastazioni, la distruzione, i morti, insomma, non solo in quel di Torino ma un po' in tutta Italia barra Europa, per quanto riguarda quella sicuramente mefistofelica, appunto, realtà bellica intesa soprattutto alla Seconda Guerra Mondiale. La radio allora era gracchiante, mi ricordo sicuramente anche quando si davano i primi tempi delle partite di calcio nella gracchiante realtà di radio allo stadio Giorgione di Castelfranco Veneto, si davano allora solo i secondi tempi, se vi ricordate. Ebbene, in quel momento là, siamo fermi al 10 giugno 1949, parliamo di ciclismo perché da qui partiamo e poi mi capirete solamente quando arriveremo a parlare di qualcosa di particolare tra storia e leggenda avvenuta esattamente nel primo pomeriggio del 4 maggio 1949. Dicevo che la radio allora gracchiava, la voce che arrivava sicuramente, diciamo, nei transistor degli italiani era quella di Mario Ferretti praticamente, e stava per pronunciare poi quella frase che resterà nella storia sicuramente dello sport, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, quella frase che dice: un uomo solo è al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi. Bene, lui era tornato, tutto questo Mario Ferretti era tornato da pochissimo alle radiocronache perché la sua decisione era stata quella di lasciare l'EIAR. Se vi ricordate, l'EIAR era l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, uno strumento principale che veniva utilizzato soprattutto in quell'epoca dalla propaganda fascista, no? Che poi è evoluto il tutto in URI, cioè Unione Radiofonica Italiana. Lui si era trasferito al nord per lavorare, diciamo, in una radio addirittura finanziata allora dai tedeschi, però poi arriva l'armistizio dell'8 settembre 43, c'è un ribaltamento di fronte sicuramente a livello italico, e di conseguenza a fornirgli l'occasione di poter rientrare in Rai era stato l'uomo che il 6 maggio del 49 aveva dovuto raccontare poi via radio agli italiani soprattutto i funerali del grande Torino, quando praticamente Torino viene invasa da oltre 600.000 corpi attoniti e comunque assolutamente abbattuti per la notizia che era arrivata, cioè aveva la squadra più forte del mondo che si accingeva a vincere oltretutto il quinto scudetto consecutivo che periva in quel di Superga, nessun superstite assolutamente, insomma, ecco, dicevo, quella voce là del 6 maggio 49 durante momento funebre a ricordo del grande Torino e della sua grande memoria era Vittorio Veltroni, futuro padre di Walter, che poi farà carriera assolutamente a livello politico. Comunque, durante quel giro d'Italia un radiocronista aveva quindi esagerato con i commenti entusiastici nei confronti, diciamo, di un modello di bici ed era stato silurato in tronco, è stato mandato via. Serviva quindi una nuova voce e Veltroni si era ricordato di quella, appunto, Mario Ferretti, e lo aveva convocato in maniera urgente, quindi lo convoca d'urgenza e gli arriva, per farla breve, ad affidargli le cronache, diciamo, della corsa più amata dagli italiani. E arriviamo appunto a quel 10 giugno 1949 quando la maglia rosa è sulle spalle di Adolfo Leoni, però mancano tre tappe alla fine e Mario Ferretti inizia a raccontare una frazione che sarà destinata a rimanere sicuramente nella leggenda del ciclismo italiano, quella appunto che arriva a dire: a un certo punto un uomo solo è al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi, che ricordo essere un grandissimo tifoso appunto del Toro. Detto questo, la tappa era la Cuneo-Pinarolo, tappa numero 17 del Giro d'Italia del 49, la tappa più bella di sempre, qualcuno continua ancora a suggerirci, e lo è grazie soprattutto a questo uomo molto secco, quasi un osso di prosciutto, scrivevano i giornali allora, che avrebbe potuto quindi limitarsi a vincere, invece decise di esagerare, di riscrivere tutti i canoni, diciamo, di uno sport che resta impareggiabile per epica, culto appunto della fatica, quindi il grande Fausto Coppi. Ricordavo poc'anzi, l'Italia era ricolma di cicatrici dovute sicuramente ai segni della Seconda Guerra Mondiale, quindi il dolore della tragedia poi del grande Torino arrivò sicuramente a pesare anche su tutto quell'aspetto là, però il ciclismo restava allora lo sport nazionale al pari praticamente del calcio, e fu questa, diciamo, abbinata, questa coppia che praticamente portò sicuramente a rivendicare nuova luce e anche di nuova speranza per quanto riguardava sicuramente un riattivarsi da un punto di vista sociale barra popolare a livello soprattutto nazionale, quindi cicatrici profondissime. Coppi arrivava oltretutto alla Corsa Rosa dopo aver vinto la terza Milano-Sanremo della sua vita, così
il Giro di Romagna davanti a rivali di spicco, perché il ciclismo di allora aveva al suo fianco i grandi magni e soprattutto Bartali, il toscanaccio Bartali, no? Bene, il favorito per la vittoria finale era assolutamente lui, però nonostante tutto questo Fausto Coppi alla 16ª tappa non veste mai la maglia rosa, perché la tiene Adolfo Leoni. Il reatino non è uomo, diciamo, da salite, quindi nella Bassano del Grappa Bolzano ha visto Coppi volare fino a rosicchiarli oltre 7 minuti. Leoni poi si impone a Montecatini Terme in quel 6 giugno, poi il giro riposa e poi si concede un piccolo extra in occasione, diciamo, della Sanremo Cuneo. Però arriva la tappa famigerata, famosa storia, questa del 10 giugno, che fa venire i brividi ancora al suo pensiero e quindi fa tremare i polsi. Perché? Perché bisogna scalare il Maddalena, Vars, Isoard, Monginevro, Sestiere, quindi 254 km da Cuneo a Pinerolo, con un passaggio in Francia, un dislivello complessivo spaventoso e soprattutto quelle nuvole all'orizzonte che non lasciavano presagire nulla di buono, anche nemmanco per quella giornata. Per un velocista come Leoni, ovvio, la resa di conti è dietro l'angolo. Coppi e Bartali sono già testati sul colle di Nava, posto all'inizio appunto della Sanremo Cuneo. Ginettaccio vuol far capire a Fausto, oltretutto, di essere pronto per una grande impresa ai livelli di quella del Tour de France dell'anno precedente, quando con il suo successo finale era riuscito appunto a placare un po' la tensione che stava montando in Italia dopo anche l'attentato a Palmiro Togliatti, perché dal punto di vista politico dobbiamo ricordare sicuramente anche questo passaggio storico. La facciamo breve, 50 km circa già alle spalle quando inizia a cadere una pioggia finissima. Il gruppo è sul colle della Maddalena, prima salita di una giornata indimenticabile. Fa freddo, le cime hanno il bianco della neve, quindi posata di fresca fresca. Mentre si è all'altezza di Argentera, Bartali si attarda per un problema meccanico. I problemi meccanici allora erano all'ordine praticamente del minutaggio quasi. Coppi scatta come una molla, anche se lo fa quando mancano esattamente 192 km al traguardo. Pensate un po', 192 km. Parte, va a riprendere Primo Volpi, che aveva provato l'attacco con qualche metro, diciamo, di anticipo. Poi Coppi parte in maniera solitaria, ed è già storia, non è più Coppi, perché in quel momento diventa leggenda, diventa qualcosa di diverso. Coppi procede in splendida solitudine, tanto che tra gli inviati al seguito della corsa c'è anche un intellettuale raffinato come Dino Buzzati. Dino Buzzati l'ho ricordato sabato scorso durante il momento delle tappe della memoria del Vajont. Poi Dino Buzzati è di Belluno, uno dei nostri del nord est, uno che si è fatto sentire anche per quanto riguarda e la questione appunto del Vajonte, quello che utilizza quella bella metafora, insomma, quando un sasso cade all'interno di un bicchiere ricolmo d'acqua e l'acqua trabocca e va a bagnare la tovaglia, solo che quel sasso era un'enorme montagna che si è quindi staccata dal proprio ventre, in questo caso il Monte Toc, cade all'interno, diciamo, di un bacino idrico, quindi di un lago artificiale, l'acqua travalica il bordo del bicchiere e bagna quella tovaglia sulla quale c'era di tutto e di più. Ecco, io lo condanno di Nobuzzati in questo caso come sabato scorso, per dirla tutta, per semplice motivo che tutto sommato avrebbe dovuto anche sicuramente scavare un po' in profondità sulle responsabilità, sulle colpe, non solo su quell'incuria, ma sulle colpe vere e proprie di chi ha permesso sicuramente a quel sasso di cadere all'interno di quell'immenso bicchiere. Comunque Dino Buzzati allora era lì a fianco appunto a questa mitica tappa, quindi a quel Giro d'Italia del 1949, e lui scrisse appunto: la vittoria si pose al fianco di Coppi sino al primo istante del duello. In chi lo vide non ci fu più dubbio, il suo passo su quelle salite maledette aveva una potenza irresistibile. Chi lo avrebbe potuto fermare? Nessuno. Bartali deve provare però qualcosa e allora scatta sulle primissime rampe del Vars. Volpi gli tiene testa, ma davanti Coppi è inarrestabile. Ginettaccio è trasfigurato, l'orgoglio sicuramente lo tiene ancora in piedi, e ritorna a parlarne ancora Buzzati quando disse, in riferimento a Ginettaccio: era lurido di fango, la faccia grigia di terra e immota nello sforzo. Pedalava come se qualche cosa di orrendo gli corresse dietro e lui sapesse che a lasciarsi prendere ogni speranza era perduta. Il tempo, null'altro che il tempo, irreparabile, gli correva dietro. Sul Vars Coppi ha già 4 minuti e mezzo di vantaggio. Gino è rimasto da solo perché Volpi ha avuto problemi sulla catena. È ciclismo eroico, è ciclismo epico, è ciclismo irripetibile assolutamente. Sull'Isoard il gap sale a quasi 7 minuti, Coppi mette in fila 5 forature, pensate un po', un danno collaterale sopportato grazie alla puntualità di Giovanni Tragella, sempre pronto a ruota. Bartali si presenta a Pinerolo con 11 minuti e 52 secondi di ritardo, 3 forature, 2 guasti al cambio, l'incredibile disavventura di un mazzo di fiori, perché ovvio quelle strade erano ricolme di tifosi che si allargavano, si stringevano al passaggio appunto di questi grandi eroi del ciclismo, delle due ruote, e quindi di conseguenza non arriva uno che gli butta un mazzo di fiori per
praticamente ad incepparne la corsa, e quindi vuol dire che deve fermarsi, perché quindi questo mazzo di fiori, ripeto, era entrato all'interno dei raggi appunto della bicicletta, che poi nell'intervista dirà praticamente: per favore non lanciate fiori altrimenti mi si inceppa la corsa, dirà il grande ginettaccio. Vabbè, Coppi è devastato dalla fatica almeno quando arriva al traguardo, ma riesce a rilasciare qualche dichiarazione a Giuseppe Ambrosini. Dice: non avevo neppure pensato una pazzia simile, anzi ho sbagliato, ho soltanto risposto a uno scatto di volpi quando la salita dopo Argentera si faceva più ripida e mi sono trovato in testa, ho visto Bartoli un po' indietro e ho continuato ed eccomi qua. Vabbè, una tappa diventata appunto mito, una buona parte del fascino risiede nel tentativo disperato di Gino Bartali di non arrendersi, di ribellarsi a un destino palesemente contrario. Attenzione, beh, quando noi si parlava poi di storia poc'anzi, l'attentato e quant'altro, Coppi vince esattamente questo Giro d'Italia, quello che passa alla storia per quanto riguarda il 10 giugno 1949, quello appunto un uomo solo è al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi. Lo vince esattamente nella stessa giornata nella quale Enrico Mattei, un personaggio del quale abbiamo accennato spesse volte, quello che si mette contro le sette sorelle, quello che dice che è tondo, noi vogliamo essere indipendenti, noi vogliamo essere quindi autonomi fino in fondo, e quindi la sovranità anche da un punto di vista di fonti fossili ce la realizziamo noi stessi in casa nostra per quel poco che possiamo fare, e poi casomai strappando dei contratti con anche le realtà africane. Proprio quel giorno, dicevo, Enrico Mattei annuncia all'Italia e quindi all'Italia intera e così al mondo di aver trovato il petrolio a Corte Maggiore. Siamo in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna, insomma, ecco, è una piccola riserva, però sufficiente per sicuramente aguzzare un po' l'ingegno di uno degli uomini più influenti del Novecento italiano. Va bene, tornando a Coppi, Coppi avrebbe vinto poi anche il Tour de France, centrando primo nella storia la doppietta nello stesso anno, anche stavolta davanti a Bartali, visto che poteva mancare la grande penna, la preziosissima penna di un enorme Gianni Brera. Assolutamente no, e dice: Coppi è un'invenzione della natura, Coppi è un'invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta. Va bene, se ne sarebbe andato il grande Coppi da lì a 11 anni in un caso clamoroso di mala sanità allora tanto quanto oggi, la malaria scambiata per una grave influenza, la tracotanza dei medici che decisero di ignorare le segnalazioni dei parenti dell'amico Gemini che aveva contattato appunto contratto il male appunto insieme a Coppi in un viaggio nella Alto Volta, ora è Burkina Faso. Va bene, Castellani è poi il paese che gli ha dato i natali a Fausto, e da marzo del 2019 porta anche il suo nome, è diventato Castellani a Coppi nel ricordo appunto di Fausto, e così del fratello Serse. Attenzione, perché quando parliamo di Coppi parliamo di Bartali, i due fratelli loro hanno fatto una fine non piacevole, nel senso che leggendo qua ad esempio, quindi nel ricordo di Fausto, del fratello Serse, anch'egli tragicamente scomparso anzitempo in seguito a una caduta al Giro del Piemonte a soli 28 anni, un dramma che Fausto aveva condiviso con Gino Bartali, tanto che il fratello Giulio a nemmeno 20 anni aveva perso la vita durante una gara di dilettanti travolto da una balilla nera e operato malamente da un chirurgo che avrebbe confessato le sue colpe soltanto sul letto di morte, lasciando una lettera alla madre di Giulio e di Ginettaccio. Da qui siamo partiti oggi per quanto riguarda le due ruote di allora, per ricordare soprattutto questa epica tappa, quindi qualcosa di quasi sovrumano per quanto riguarda il distacco inferto a tutti gli altri, 192 chilometri di fuga, quella frase storica, un uomo solo è il comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, da quella radio gracchiante che imperava sicuramente nelle case di italiani, nelle cucine, non solo anche d'Italia, per quanto riguardava la voce appunto di Mario Ferretti, tornato quindi all'interno del sistema delle radiocronache della RAI. Noi adesso però da quel contesto dobbiamo salire in quel di Superga, inteso la Basilica di Superga, in quel caso è una basilica conosciuta, chiamata anche Real Basilica di Superga, quella che sorge sull'omonimo colle, laddove siamo stati tante volte, dove si domina sicuramente uno spaccato diciamo di Torino, e quando la giornata lo permette il cielo è assolutamente terso, è grandioso il veder tutto da lassù, e oggi sarà momento di raccolta, di ricordo, di memoria, soprattutto di riferimento ai grandi del Torino 77 anni dopo. Siamo a 672 metri sul livello del mare, a nord-est di Torino. Quella grande basilica venne costruita, o meglio venne fatta costruire soprattutto dal re Vittorio Amedeo II, perché bisognava ringraziare la Vergine Maria, perché dopo aver sconfitto i francesi serviva fare questo, i francesi sono lì praticamente ai confini in quel caso là, e quindi è considerato un monumento celebrativo. Il progetto è quello dell'architetto messinese abate quindi Filippo Juvarra, risale ai primi del 1700, la storia della basilica risale al 2 settembre del 1706, quando il duca appunto di Savoia Vittorio Amedeo II
II, e così il principe Eugenio di Savoia, del ramo Savoia-Soissons, salirono sul colle per osservare Torino assediata dai franco-spagnoli. Vittorio Amedeo proprio in quel momento si inginocchia dinanzi a un vecchio pilone e fa un giuramento, e giura che cosa? Che in caso di vittoria avrebbe edificato un monumento alla Madonna proprio in quel luogo là, e così è quello che è assolutamente avvenuto. Io sono salito diverse volte, c'è anche la cremagliera che porta su e quant'altro, e là si respira assolutamente il grande Torino in tutti i sensi. Poi ci sono le bare di Savoia, tutto quello che volete, però noi siamo lì all'esterno dove tutto successe, ripeto, a partire da quella 17.03 del 4 maggio 1849, giornata, la tragenda, giornata micidiale da un punto di vista di pioggia torrentizia, di nebbia, freddo, vento, cioè la peggior giornata che si potesse sicuramente edificare. Altre volte il 4 maggio ricordo che anche le nostre parti, insomma, non era come lo è oggi, con un cielo che comunque non mi è sgombro sicuramente appunto delle sporche scie o quant'altro. Già sabato sera avevano iniziato questo loro percorso di cruciverba chimici sospesi per quanto riguarda le chemtrails, ma questo sarebbe sicuramente un altro argomento. Parlavo di bicicletta poc'anzi, del grande Giro d'Italia, e volevo riportarvi questo nome che tornerà molto utile nella parte finale della giornata in memoria del grande Torino oggi: Biagio Cavanna. Non so se avete sentito parlare del Biagio Cavanna, è stato un celebre storico massaggiatore praticamente, perché servivano allora avere i giusti massaggi, quindi i giusti preparatori atletici, questi talent scout italiani. Lui era noto come il mago in tutta Italia, non so se lo sapete, è quello che ha scoperto poi e lanciato Fausto Coppi, assolutamente, insomma, ecco. Lui aveva fatto anche una mediocre carriera come ciclista e così anche come pugile, poi però a 43 anni lui mi diventa cieco. E però non si ferma assolutamente, quindi nel 36 lui diventa cieco, ma si dedica assolutamente alla preparazione atletica dei campioni, tra cui appunto anche il grande costante Girardengo, e soprattutto diventa quello che poi passerà alla storia a essere il grande santone del ciclismo italiano, il grande santone. Parlo di Biagio Cavanna, mi torna utile Biagio Cavanna, ripeto, nell'ultima parte per quanto riguarda la memoria del grande Torino. E lui ha avuto un rapporto con Coppi quasi fraterno, ha allenato, massaggiato il campionissimo e ne ha intuito da subito le grandi potenzialità straordinarie, tanto che lui l'ha raccomandato a proprio alla grande Bianchi, no? quella marca e quel colore strepitoso della Bianchi, che la si vede ancora oggi sicuramente, quindi salita da diversi ciclisti che amano praticamente pedalare, magari fare anche imponenti salite. E allora lui disse praticamente che arrivò alla Bianchi, la faccio breve, quella di Biagio Cavanna, e portò due corridori. Quando si trattò di presentarli disse: guarda, uno si chiama Fausto ed è Coppi e vincerà di sicuro il 1000 per 1000, l'altro farà quel che potrà. E quindi questo quello come presentò i due, il grande Biagio e Cavanna. Però ripeto, Biagio Cavanna diventa un grande santone del ciclismo ed è il grande massaggiatore, massera appunto del grande Fausto Coppi, viene ricordato anche quindi come una figura fondamentale anche nella storia proprio, diciamo, del ciclismo italiano, capace di forgiare appunto grandi talenti proprio negli anni d'oro anche del ciclismo. Adesso voglio andare in un contesto che si chiama Cogne, vi dico questo perché andrò un po' zig zag oggi per non quindi sparare tutto a 1000 all'ora. Sono stato a Cogne diverse volte. Cosa c'entra Cogne questa roba qua? No, c'entra per un minimissimo aspetto che ho voluto costruire nel ricordo di Samuele. Non so se vi ricordate di Samuele. Quando io dico Samuele intendo dire praticamente quel bambino, il caso Franzoni, ve lo ricordate? Insomma, abbiamo speso miliardate di tonnellate di inchiostro e così servizi radiotelevisivi per quanto riguarda soprattutto la fine appunto brutale che ha fatto questo bambino un bel po' di anni fa. Bene, dicevo che dico questo perché io sono stato dal 26 luglio 86, ho sempre seguito i ritiri precampionato del Toro, e un Toro proprio adiacente, diciamo, quel periodo là brutale per quanto riguardava, ripeto, la questione del piccolo Samuele, non so se avete presente, praticamente anche però massacrato dalla madre, inutile girarci attorno, ma praticamente è stato così, ovvio. E siamo a Cogne e a Cogne nel 2008 arriva il Toro, quindi il Torino va in ritiro in quel contesto là. Ho cercato di mettere assieme un po' tutta la questione Samuele, per quello che sono riuscito a fare, nel senso
volevo dedicargli una poesia. E così ho fatto. E il titolo è Piuma Granata, in riferimento poi anche ai giocatori appunto del Toro, ovvio, tutt'altro Toro, ci mancherebbe altro, con una presidenza che noi ci auguriamo sicuramente possa fare le valigie il prima possibile, ma lo diciamo ormai da ormai circa 20 anni, sono 21 per l'esattezza, ma dedicai questa poesia al piccolo Samuele, che portai direttamente a casa sua e l'appoggiai in una finestra, una finestrella, sinceramente ricordo ancora, proprio della sua casa. Piuma Granata nel titolo, e legai appunto la mia presenza in quel momento per quanto riguardava il ritiro pre-campionato, il ritiro estivo a Cogne, siamo in Val d'Aosta quindi, e nell'estate del 2008. Il titolo è Piuma Granata e dice così: nel cortile della vita a sgambettare come piuma al ritmo d'un magistrale vento, nell'innocenza che impregna tutti i momenti e che assorbe e si nutre di sogni presenti, il profilo delle vette che si stropicciano col cielo, il frusciar splendente dell'acqua del torrente, i sapori dell'armonia dispersi in ogni via, e dal suo sospiro sale la gradazione dell'astrale, puntino nel mondo dall'infinito contorno, la cui anima s'addestra con la miglior maestra, la saggia e matura voce della natura, perfetta, viva scultura, a volte tormentata in maniera dura, come quel cortile d'improvviso calpestato e il corso della piuma assurdamente deviato, ma nell'eterno presente nulla mai è assente, e ora il tuo volteggiar è tra mille celestiali ricami in sottili e morbidi piani, come un fascinoso palleggiar di campioni che solo il fato poté vincere. Se li incontri, son maestri ed eroi d'una bandiera che inarrestabile garrisce, sintonizza il cuor tuo senza più paura e dolore in quelle frequenze granata di colore. E allora invitavo i grandi e grande Torino ad insegnare a Samuele a palleggiare e a giocare, sicuramente uno degli sport più belli del mondo, anche se sicuramente lo hanno infangato più del previsto, ma ripeto, la nostra fede rimane incrollabile anche se il calcio sparisse esattamente da ieri e non da domani, questo è matematico, ti entra dentro e ogni 7 anni il ricambio cellulare ti porta ad avere sempre più cellule di stampo granata. Va bene, tornando praticamente a palleggiare invece nel ricordo del grande Torino, noi si ricorda che soprattutto quel Francisco Ferreira, ovvio, quel giorno chiamò a raccolta il grande Valentino Mazzola, che era un campione che arrivava dal Venezia al pari di Loic, ma soprattutto Francisco Ferreira era niente poi di meno che il capitano di quella nazionale lusitana, e quando dico lusitana dico il Portogallo, ma soprattutto di quella grande squadra chiamata il Benfica, no? Quella che gioca nello stadio da Luz, che vuol dire luce, laddove sono stato, laddove sono entrato a vedere anche quella parte del museo storico assolutamente del Benfica, lì dove ci sono le teche dedicate ai giocatori del grande Torino, perché il grande Torino l'ultima partita che svolge il 3 maggio 1949, che è di martedì alle ore 18, il fischio d'inizio avviene esattamente in quel contesto lusitano, in quel contesto portoghese, attenzione perché allora non era come oggi con un decollo facile dal mattino, pomeriggio, sera, già 3 volte si decolla per andare in trasferta in Italia, in Europa, in giro per il mondo, allora era diverso, anche se comunque aerei decollavano, ed è ovvio che il piacere di avere al fianco la squadra più forte d'Italia in quel momento, che portava addirittura 10 giocatori in nazionale per quanto riguarda un incontro che poi ricorderemo. Ebbene, in questo caso siamo fermi al 27 febbraio 1949, tre praticamente mesi circa appunto prima della tragedia, quando l'Italia è chiamata a giocare a Genova contro proprio il Portogallo. Ripeto, Francisco Cicco Ferreira era il capitano del Benfica e così di quella nazionale lusitana, e sta di fatto che alla fine dell'incontro con Mazzola c'è sicuramente un grande abbraccio, e soprattutto Francisco Ferreira ha un sogno in grembo. Il suo sogno è quello di poter finire la carriera, così scriveranno alcuni giornali, ma così non lo è assolutamente. Lui poi, dopo quella partita del 3 maggio 49, continuerà a giocare ancora per 2-3 anni, anche se in tantissimi contesti di libri noi si trova ancora Francisco Ferreira, per l'ultima partita aveva richiesto soprattutto la presenza, diciamo, del Torino Calcio. Per carità, prima avevamo pensato di bussare alla porta Felsinia, in questo caso quella del Bologna, però è ovvio che una volta trovatosi di fronte Mazzola, quella, diciamo, esemplare e mitica squadra, ovvio, serviva da parte di Ferreira fare che cosa? Beh, serviva a fare questo esattamente. Lui voleva dare il là a questa partita amichevole, perché poi lui, ripeto, si ritirerà nel 52, però in quel periodo non avevamo sicuramente un richiamo
calcistico stile oggi, cioè qua basta indovinare praticamente sei mesi, procuratore giusto, di soldi in cascina ne metti veramente che ti tornano utili anche per le prossime tue generazioni a venire. Ma in quel caso non era così, e quindi Ferreira pensava di poter dare in là quella partita amichevole con il Torino Calcio in maniera tale da riempire, come allora avvenne, lo stadio, 40.000 presenze, ore 18 fisco d'inizio, ripeto, in quella del Portogallo, e in questo caso si sarebbe ottenuto un ottimo incasso che lui avrebbe messo in disparte come una specie di pensione anticipata, una specie di liquidazione, chiamiamola come vogliamo. In effetti era questo. Comunque, ripeto, la carriera di Ferreira era agli sgoccioli, non aveva guadagnato molto, e quindi grazie a questa partita amichevole si sarebbe potuto regalare di tutto di più. All'interno di quell'appuntamentissimo si sviluppava poi anche questa partita amichevole, c'era una coppa in palio, ecco, la coppa era la Coppa Olivetti, che si legava al grande ricordo di Adriano Olivetti, nel senso che era un trofeo messo a disposizione proprio per l'occasione dagli stabilimenti SIDA, rappresentanti appunto dell'Olivetti, in quel del Portogallo. Bene, si svolge la partita, ma lì ci arriveremo appunto tra poco. Perché? Perché non è che il Torino tutto sommato decolli così con una semplicità disarmante verso i lidi portoghesi, assolutamente no. Perché? Perché avevamo un presidente allora, il Ferruccio Novo, quale disse chiaro e tondo: cari giocatori, io sono quello che vi ho costruito e sono quello che vi paga. Allora, voi siete in procinto di vincere il quinto scudetto consecutivo. Alle vostre spalle ci sta l'Inter. 4 punti di distacco. Bene, sappiate che mancano 5 partite alla fine del campionato e la prossima giornata si svolge al Meazza, quindi contro l'Inter. E allora io vi faccio una promessa: voi sognate di poter andare sicuramente a stringere un forte abbraccio Francisco Cicco Ferreira, bene, allora non dovete perdere in quel di Milano. E quindi il Torino scese in campo, il Gran Torino allora scese in campo contro l'Inter, che era secondo in classifica, con la possibilità di quindi giocare per 2 risultati su 3. Però esattamente in quella giornata il Torino scendeva in campo senza alcuni giocatori altamente protagonisti, perché se io dico Mazzola, ragazzi, faro di centrocampo in assoluto, papà poi di quel grande Sandro che diventerà appunto anche colonna portante appunto dell'Ambrosiana Inter. Quando dico Grezza, perché mancava sia Grezza che Mazzola che Maroso, mi dicono più di qualcuno che mastica meglio del sottoscritto la realtà del grande Torino, essere stato forse anche più forte di Mazzola per molti aspetti, anche se aveva un ruolo più decentrato, nel senso era più indietro. Questo ovvio, magari finiamo un po' manco sotto i riflettori. Mazzola era personaggio già a 30 anni, lui aveva 30 anni quando il grande Torino arriva in Portogallo, e quindi si va a Milano per giocare senza dover perdere la partita. Perché? Perché se noi si pareggia, e così in effetti avvenne, 0-0 il risultato finale con interventi supersonici di Bagigalupo, no, quel numero 1, no, allora maglietta nera col numero 1, adesso abbiamo numeri scomposti che arrivano fino al 100.000, ma a parte questo allora non era così. Un assedio nerazzurro, attacchi, contrattacchi, tiri, miracoli, insomma, di Bagigalupo, estremo difensore del grande Torino, e quindi quello 0-0 fa sì che l'aereo possa decollare. Ripeto, quel Torino senza Maroso, senza Grezza e Mazzola. Per quando era da Grezza, sapete, lo stadio allora di Trieste è stato dedicato poi anche a Grezza, poi oggi Nereo Rocco, che poi diventerà anche nel tempo anche allenatore del Toro Calcio, quell'allenatore che dice che era tondo, oh, ciappa tutto, l'erba va bene, gambe e tutto, non importa. Un grande personaggio che io vidi praticamente accompagnato da mio padre, che era un po' anche osservatore della Fiorentina, quando ero boccia praticamente a Firenze, era allenatore della Fiorentina, con la Fiorentina di Merlo, Superchi, Antognoni, soprattutto il grande Antognoni, che poi farà carriera anche a livello di nazionale. Quindi ripeto, in quel momento di fronte Lorenzi, Amadei, quindi la grande Inter per molti aspetti, tutto finisce 0-0. 35.000 spettatori, 26 milioni di lire di incasso, e questo, ripeto, avvenne 77 anni fa, perché sono passati esattamente 77 anni dal momento della tragedia di Superga, e oggi cade giusto il 4 maggio 1949. Quindi Francisco Ferreira che abbraccia Valentino Mazzola alla fine della partita che l'Italia poi vincerà facilmente per 4-1, e quindi il sogno di Ferreira di avere
in amichevole, niente proprio di meno che questa strepitosa squadra. L'ultima partita del Torino in Italia la gioca il 30 aprile del 49 e quindi si resiste a quell'Inter che attacca, insomma, dal primo all'ultimo secondo. Ovvio, Ferreira si è fatto due conti in tasca. Primo, lo stadio, come in effetti avvenne, si riempie con estrema facilità, meglio il Toro 10.000 volte, in quel caso Grande Torino, rispetto al Bologna di allora, che comunque con il Grande Torino gli scudetti li combatteva, insomma, anche i primi decenni del secolo scorso. Il Bologna di Arpinati, no? Era un gerarca Arpinati, dico questo perché in riferimento a quello scudetto del 27 che noi si rivendica, purtroppo allora si fece le fortune del Bologna e non delle nostre. Siamo ancora lì a rivendicare l'ottavo scudetto, appunto, da quindi mettere sul petto. Va bene, sarà ancora possibile averlo? Non lo so, grosso punto interrogativo. Ma quella squadra, ovvio, interessava soprattutto a Ferreira, al Portogallo intero, per il semplice motivo che, insomma, ripeto, si approcciava il quinto scudetto consecutivo. Quando dico 88, due lemscati, due numeri infiniti, intendo dire le gare senza sconfitte consecutive in casa del Grande Torino, 125 gol nell'annata 47-48. Quel 10-0 rimane ancora, penso, record in assoluto a livello nazionale in Serie A contro l'Alessandrium, più 92 di differenza reti nel 1948, i 10 giocatori su 11 in nazionale. Era possibile mettere 11 giocatori per Nazional Toro? No, e allora sentimenti quarto, lo metti dietro, tanto arrivano pochi palloni, ci pensano quelli del Grande Torino e quindi metti il portiere della Gheba, sinceramente vuol dire della Juventus in questi casi qua, in questi casi qua. Quindi sono i numeri questi detti in fretta e furia della grande squadra mitica per quanto riguarda gli immortali, appunto, di Superga. 5 scudetti consecutivi, però poi dopo la partita con l'Inter mancavano allora 4 partite alla fine e tutte le squadre decisero allora di far scendere in campo, come fece il Toro per forza di cose, la primavera, ma questo arriveremo a dirlo casomai più tardi. Quindi ripeto, quell'attacco spumeggiante era il sogno da affrontare da parte di Ferreira. Quindi ripeto, il Torino parte per il Portogallo, alcuni giocatori rimangono a casa, ve lo dico immediatamente. Per quanto riguarda il difensore Sauro Tomà, bloccato a Torino da un infortunio, e poi c'è un delusissimo Renato Gandolfi, e qui si apre una storia particolarissima. Renato Gandolfi è il portiere, secondo portiere dietro quindi Bagigalupo, secondo portiere che quel giorno non viene fatto partire. Lui ci teneva tanto a poter andare a giocare questa, diciamo, quindi amichevole, andare quindi in trasferta. Ma in quel momento là noi abbiamo il nostro grande ricordo di questo uomo di Ciosa, Aldo Ballarin, che va a colloquio con il presidente Novo e dice: tutto sommato, fammi sognare un pochettino per questo incontro amichevole, possiamo portare mio fratello Dino, che era il terzo portiere del Grande Torino, e lasci a casa Renato Gandolfi, visto che, ripeto, in rosa il fratello di Aldo, che si chiama Dino Ballarin, è il terzo portiere. A volte parlo al presente perché secondo il mio punto di vista sono talmente immortali che sono ancora qua belli, belli presenti. E quindi il secondo portiere rimane a Torino, parte il terzo che è il fratello di Aldo, ma il bello è che con Aldo e Dino sale anche Iginio. Che cacchio c'entra Iginio? No, Iginio è il terzo fratello, ragazzi, di Ballarin, che non gioca mai, ma segue sempre la squadra. Era a Milano per vedere la partita, quella finita 0-0 tra l'Inter ed il Grande Torino, e lui si ritrova su quell'aereo là, e poi diremo come andò a finire, perché lui è morto nel 2011 a Mira, qui in provincia di Venezia, in casa nostra, a 94 anni. Però lui in quell'aereo è salito e l'aereo sta per decollare, però qualcosa deve essere successo. Vabbè, quindi si va in Portogallo a rappresentare una squadra strepitosa, per carità. Uno dirà: Madonna, sempre vincente. No, c'erano anche dei momenti in casa, però ripeto, 88 gare senza sconfitti in maniera consecutiva tra le mura amiche, vuol dire la culla, vuol dire il nido, vuol dire il tempio chiamato Filadelfia. Per un sacco di anni sono stato lì a vederne praticamente le erbacce, vederlo consumarsi dal tempo, dall'inedia, appunto, anche delle amministrazioni locali. Filadelfia oggi è rinato, ma dobbiamo tenerlo aperto, perché il dodicesimo uomo in campo è quel di più che noi soprattutto riusciamo a volte anche ad inoculare, stile vaccino buono, ai giocatori del Grande Torino. Ma se le promesse di vari allenatori sono alternati questi ultimi anni, sono solo
promesse sulla carta che poi non avvengono, se non un semplice lunedì da barbieri per venire là a vedere quattro TikTok, ecco, vediamo di aprirlo molto di più, vediamo di portare lì il museo che è ancora Villa Claretta e quindi sicuramente in zona limitrofa fin là. Portiamo tutto all'interno di quella culla laddove l'energia e la vibration che si manifesta, l'ho vissuto un'infinità di volte, è strepitosa. Parlo di dove giocava il grande Torino, mettendo insieme un sacco di storici risultati. Però a volte succedeva che il Gran Torino è ovvio girasse un po' manco, e allora ci pensava lui, non è invenzione questa. Noi avevamo quell'uomo chiamato Bolmida, nato nel 1893, al quarto mese di quell'anno, quindi in aprile del 1893, lavorava come capostazione a Torino, esattamente a Porta Nuova. Tra i vari compiti che teneva era quello di suonare la tromba per segnalare le partenze dei treni. Quella tromba praticamente diventa un arto che lui praticamente non sgancia mai del proprio essere fisico, e di conseguenza quando serviva a dare in là quel famigerato quarto d'ora a granata, lui si alzava al centro di questa strepitosa, storicissima appunto tribuna in legno di allora e cominciava a suonare la carica. Ma non stiamo scherzando, eh? E allora i giocatori cominciavano a guardarsi l'un l'altro, tutti puntavano sicuramente il grande faro Valentino Mazzola, che si rimboccava le maniche, e allora di lì in poi cambiava l'inerzia, l'intensità diventava più alta, la pressione era costante, l'attacco era totale, alcuni risultati anche da 2-0 si ribaltavano finendo per 4-5-2. Quindi il gesto simbolo di Valentino Mazzola era quello delle maniche alzate, che diventava la risposta in campo a quella chiamata, e in pochi minuti il Toro si trasformava, trascinando appunto in maniera collettiva anche il pubblico ad essere aggrappato a quei rombi della rete di allora, che andavano praticamente formando delle onde che spingevano i colori granata praticamente a ribaltare qualsiasi situazione. È passato alla storia questo quarto d'ora granata, è rimasto praticamente nella memoria appunto del grande popolo torinista. Più non siamo torinesi, siamo torinisti. I torinesi saranno i grissini casomai, assolutamente. Quindi Bolmida, ripeto, suonò poi ancora un'ultima volta quello che doveva essere un po' il saluto una volta persi i giocatori del grande Torino. Grande Torino, ho ricordato e l'ho sempre letto con eterno piacere gli articoli a firma di Giampaolo Ormezzano, venuto a mancare un po' di anni fa. Lo considero sicuramente un giornalista altamente preparato e soprattutto visceralmente granata, però a parte questo molto trasparente, diretto, immediato, belle le interviste che rilasciava, e non sicuramente fiocchettanti i soliti paradigmi dell'ovvietà come purtroppo avviene oggi. Giampaolo Ormezzano ha sempre sottolineato sicuramente, diciamo, quella caratteristica, diciamo, del sistema del Toro, per quanto riguarda soprattutto quel essere importante per l'Italia intera, perché allora in quei funerali parteciparono anche quelli dell'altra colorazione di Torino, i tifosi in generale, perché il Torino rappresentava sicuramente qualcosina in più di una semplice realtà di tifoseria granata e basta. E in quel periodo, ripeto, il calcio e lo sport in generale, ma soprattutto il calcio e il ciclismo, portarono ad una ripresa dell'Italia, vuol dire una rinascita dell'Italia, vuol dire una ricostruzione, quindi un riequilibrio che allora si bisognava assolutamente per poter ritornare nuovamente alla luce, quindi anche ad una libertà di parole. Io dico spesso sicuramente a trovare la quindi anche forza di ritornare a costituire quei capannelli che prima non si riusciva più a ricreare, perché ripeto, noi avevamo le case distrutte, lesionate dai bombardamenti, il riecheggio, diciamo, delle artigliate belliche.

Sinceramente fin là. Quindi ho voluto ricordare anche il grande Giampaolo Ormezzano. Ovvio che quando noi parliamo di questi grandi personaggi non posso dimenticarmi soprattutto anche alla grandissima eterna figura di quel grande poeta, appunto, per quanto concerne la poesia che poi Arpino dedicò al grande Torino, al grande Torino, russo come il sangue, forte come il barbera, no, però noi la traduciamo sicuramente in italiano, anche se comunque russo come il sangue, forte come il barbera, questo vino appunto che praticamente ti colora le fasi di discesa quando lo bevi e lo porti dentro, e così come anche va sottolineato quell'Indro Montanelli che ho mazzolato sicuramente nel ricordo sabato scorso per quanto riguarda le spropositaggini che lui espresse in riferimento alla tragedia del Vajont, parlando soprattutto puntando l'indice sui quei comunisti che speculavano su quella grande tragedia del 9 ottobre del 63, in riferimento invece al grande Torino. Indro Montanelli scrisse esattamente questo: gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi ne si crede, e così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto, è soltanto in trasferta. Ma dicevo poc'anzi, per quanto riguarda soprattutto Arpino, la poesia, però vedo che qua il tempo è tiranno e quindi insomma tra un minuto e qualcosina, quindi riprenderemo con la poesia del grande, quindi Arpino, quindi grande Torino è il titolo, rosso come il sangue, forte come il barbera, da lì partiremo. Poi però ci faremo accompagnare quindi anche da un altro intro musicale per quanto riguarda soprattutto gli statuto che hanno dedicato una canzone a grande Torino, titolata proprio, il titolo è semplice, grande. È un genere ska, quello che soprattutto questi musicanti ci regalano, ma da tanto tempo, perché sono nati tanti anni fa, e la pietra d'angolo, praticamente il maggiore esponente di questo gruppo è Oscar, spessissime volte in curva maratona e oggi al nostro fianco nel contestare assolutamente purtroppo questa becera realtà di dirigenza, a partire soprattutto dal nostro purtroppo ex Papa Urbano Cairo, perché così era stato sicuramente nominato all'inizio quando si sperava, ma sappiamo benissimo che lui insomma è un Berlusconi molto bonsai per molti aspetti, visto che la 7 è roba sua tanto quanto Crozza, che arriverà magari un domani a imitarlo. Oggi non ha tanta convenienza perché Crozza mette via un saccaccio di soldini, e visto che il paron de casa è sempre quell'Urbano Cairo, forse è ancora in dolce attesa di poterlo sicuramente emulare da un punto di vista di fargli un po' quindi il verso anche al nostro Urbano Cairo. Poi torneremo e cavalcheremo ancora l'onda per quanto riguarda magari anche gli ultimi giorni del grande Torino, e arriveremo poi sicuramente in quella di Lisbona, perché è la capitale del Portogallo, laddove si svolse appunto quel martedì 3 maggio 49 l'ultimo incontro del grande Torino, che perse 4-3, l'ultimo gol del Toro su rigore di Romeo Menti, e guarda caso il Vicenza proprio quest'anno è tornato in Serie Cadetta.

0: La palla al centro e siamo pronti a giocare. Gli statuto col grande leader Oscar Giammarinaro, il cantante Più nessuno ha vinto anche per te, senza età, misto di leggenda e di realtà. La palla al centro e siamo pronti a giocare. Palla al centro, si riparte. 13 e qualche minuto, 4 maggio 2026, 77 anni fa, il grande ricordo del grande Torino. E come diceva il sommo poeta Giacomo Leopardi, muore giovane colui che è caro agli dèi. E allora, volevo ricordare Cristina e anche la nostra grande Mara, entrambe. Ah, molte squadre hanno una storia, ma solo il Toro è leggenda. La tragedia non è morire, ma dimenticare. Ed il tifoso del Toro è morto troppe volte per morire davvero. Va bene, ci eravamo lasciati sicuramente con da poesia da leggersi per quanto riguarda il grande Giovanni Arpino, grande Torino. Rosso come il sangue, forte come il Barbera, ma noi la traduciamo: rosso come il sangue, forte come il Barbera. Voglio ricordarti adesso, mio grande Torino. In quegli anni di affanni, unica e sola, la tua bellezza era. Venivamo dal niente, da guerra e da fame, carri bestiame, tessere, galera, fratelli morti in Russia e partigiani, famiglie separate, perduta ogni bandiera. Eravamo poveri, lividi, spaventati, neanche un soldo sulla pelle e per lavorare, e dovevi sorridere, brigare, pregare fino all'ultima goccia del tuo fiato. Fumare voleva dire una cicca in quattro, per divertirsi dovevamo ridere di poco, per mangiare mangiavamo persino i gatti. Non eravamo nessuno, i furbi come gli sciocchi, ma avevamo un fiore ed eri tu, Torino, tagliata nell'acciaio era la tua bravura, gioventù nostra che tutti i dispiaceri portavi via con la tua faccia dura. La tua faccia d'operaio, mio Valentino, mio Castigliano, Riga, Loic e quella peste di Gabetto che faceva venire tutti matti con 20 dribbling ed era già gol. Filadelfia. Ma chi sarà il villano a chiamarla un campo? Era una culla di speranze, di vita, di rinascita. Era sognare, gridare, era la luna, era la strada della nostra crescita. Hai vinto il mondo, a 20 anni sei morto, mio Torino grande, mio Torino forte. E in effetti sì, grandissima poesia appunto del grande Giovanni Arpino. No, va bene, ricordando quei giocatori là, ricordo che i momenti del Philadelphia erano momenti veramente strepitosi, quando vedo nei video e quant'altro in bianco e nero di allora. Il Fila era appunto il grande richiamo della domenica, quindi la partita casalinga voleva dire questi formicai di uomini che arrivavano praticamente a cingerne i quattro lati, queste frotte di biciclette, c'erano, oppure c'erano i tram speciali, insomma, che conducevano i tifosi allo stadio. C'era però quell'antica tradizione che oggi c'è in parte, nel senso che magari vai a scortare un po' i motorini piuttosto che tra due ali di folla il pullman che sta arrivando allo stadio. Ma allora c'erano sicuramente intanto i campi d'allenamento sempre aperti tutta la settimana e quindi il contatto diretto con i propri beniamini. Per carità, i tempi sono cambiati e adesso sarebbe anche difficile sicuramente tenere a bada magari alcuni generi ultra. Per dirla tutta, però, allora i campioni del grande Torino non si sottraevano per nessun motivo all'affetto, insomma, dei tifosi, e quindi venivano immersi essi stessi all'interno, diciamo, di quella, di tutto e di più, perché tanti giocatori si facevano accompagnare sino allo stadio proprio da drappelli di sostenitori festanti trovati magari poco prima al bar. Ovvio, era un altro calcio, un'altra epoca, un'altra Italia, sicuramente in bianco granata, perché se dicessi bianco nero casca il palco, allora in bianco e granata. Osso Legabeto avevano oltretutto aperto un bar assieme, il nome era Vittoria ed era un grande punto di ritrovo appunto dei tifosi, mentre Ballarina e Grezzar, vuol dire Chioggia e Trieste, avevano un elegante negozio per smerciare le stoffe. Va bene, poi avevamo Valentino Mazzola e Parola, che non era Granata Parola, era dell'altra squadra, ma avevano nella centralissima piazza Solferino entrambi dei negozi. E qui c'è un aneddoto molto particolare per quanto riguarda il Bayon, cioè quel Bayon là con le cuciture di allora, insomma, che intravedo spesso a volte quando vado al museo. E quindi ci stava questo, diciamo, negozio di, del bianconero Parola e quello del Valentino Mazzola, uno da una parte e uno dall'altra della strada. Vendevano praticamente le stesse cose, sinceramente roba sportiva o roba alquanto è similare. Però a un certo punto arriva la nazionale italiana che deve disputare proprio a Torino la partita contro i leoni inglesi, no? Contro l'Inghilterra, e ovvio entrambi ci tenevano molto praticamente a poter fornire ufficialmente il pallone. L'ho dato io? No, l'ho dato io. E quindi iniziò praticamente un derby già solo per quella questione là. Intervenne in quel caso il CT Vittorio Pozzo e disse: nessuno dei due me dà il Bayon, lo prendiamo da un'altra parte. Però durante l'incontro comparve proprio un pallone siglato Mazzola, che però, guarda caso, si sgonfia molto presto e quindi si giocò con un pallone anonimo. Sta di fatto che comunque l'Italia perse per 4-0, visto che l'Inghilterra allora era alquanto forte. Noi abbiamo parlato spesse volte soprattutto di quel decollo, insomma, con quel G212i Elce della Fiat, e quindi lo diciamo in maniera sicuramente scioglilingua. Ma per quanto riguarda la questione degli aerei, voi dovete sapere che il Gran Torino Allora scelse praticamente l'aereo, ma avrebbe voluto avere un altro equipaggio, anche se, attenzione, attenzione, quando noi parliamo di dei periti piloti, il primo pilota era Meroni, anche qua si aprirebbe un'altra questione, ma ci andiamo a casa tra poco per quanto riguarda Meroni, perché è una storia incredibile quella di Gigi Meroni, la farfalla granata, per come appunto è trapassato miglior vita dopo un Torino 4 Sampdoria 1, per quello che è successo quindi lì mentre se ne stava praticamente tornando a casa. E dicevo, per quanto riguarda l'aereo soprattutto, noi abbiamo quindi il Toro, la dirigenza in questo caso, che deve scegliere praticamente, perché da una parte hai l'Alitalia, no? Dall'altra parte hai quelli di Ali, che con l'accento oggi fa Ali supermercati che ti mangia il suolo e quindi vai col consumo di suolo. In quel caso era Avioline Italiane, no? Il Club Granata quindi manda delle missive per i costi, per i tempi, per tutto quello che era possibile appunto per l'organizzazione di questa trasferta in quel di Lisbona, quindi Portogallo, per giocare contro il Benfica, e sceglie il Toro, sceglie praticamente quindi le Avioline Italiane. Quindi a differenza dell'Italia, perché l'Italia avrebbe praticamente fatto che cosa? Sarebbe partita a Milano, come appunto tutto avvenne, ma avrebbe fatto scalo a Marsiglia in Francia, a differenza di quello che invece Ali ha fatto, e quindi scalo a Barcellona e poi quindi si arriva in Portogallo. Il Toro in quella missiva aveva praticamente messo nero su bianco se era possibile avere quel, diciamo, quella realtà di piloti che era stata al fianco del grande Torino nell'ultima trasferta in quel di Bari. Si erano trovati benissimo, infatti hanno ringraziato tantissimo, Gino Zanchetta era appunto il pilota. Sta di fatto che comunque Ali decide di mandare altri due piloti, in questo caso, ripeto, uno si chiama appunto Meroni, ma attenzione perché parliamo veramente, diciamo, di grandi istruttori, addirittura di volo cieco per quanto riguarda l'assenza di visibilità, cioè veramente due portenti altamente pluridecorati, e quindi un'esperienza amplissima, un'esperienza molto molto ampia e alquanto larga. E al fianco di Meroni troviamo Cesare Bianciardi. Sanno questi due purtroppo a perdere la vita e quel maledetto giorno del 4 maggio del 1949. Quindi c'era questo desiderio di avere lo stesso equipaggio che aveva portato il Torino, il Gran Torino in questo caso, alla trasferta di Bari. Però ripeto, i due piloti erano assolutamente non solo conosciuti, ma avevano un'esperienza assolutamente da vendere. Sulla questione dell'aereo invece se ne è discusso non tantissimo, però il Tutto Sport c'è stato un po' sotto con gli articoli in riferimento a quel G212 Elce appunto Fiat trimotore. Perché? Perché in effetti questo aereo di magagne, di problemi, ne aveva sollevati più del previsto. Noi siamo fermi praticamente all'interno degli stabilimenti della Fiat Aviazione, siamo tra il 46 e gli anni 50, e in quel contesto si costruiscono circa 19 esemplari appunto di G212 Elce della Fiat. Erano utilizzati sia per il trasporto, diciamo, civile, quello, diciamo, di passeggeri, sia per l'aeronautica anche militare, oppure per il trasportare i soldati per i vari addestramenti, insomma, ecco, oppure per anche le fotografie aeree, quelle insomma dall'alto. Oggi abbiamo l'abominio appunto dei droni su tutte le loro formule possibili. Allora questo appunto G212 servirà anche a questo. Poi viene radiato nel 59, quindi non tanto dopo, perché 13 anni appena insomma dalla nascita. Sta di fatto che comunque è un aereo che porta il grande Torino quindi a decollare da Milano, la sosta a Barcellona, poi Lisbona, stessa cosa a ritorno, quindi Lisbona, Barcellona, Milano, e quando si sarebbe potuti arrivare praticamente dove? A Torino. E in effetti il ritorno non è quello che ho appena menzionato, per il semplice motivo che non sarà Lisbona, Barcellona, Milano come era stato in fase di decollo e quindi di andata in quel di Lisbona, Milano, Barcellona, Lisbona, ma sarà Lisbona, Barcellona e Torino, tanto che appunto l'aereo avrebbe dovuto atterrare di lì a qualche minuto. Avevamo le mogli, le fidanzate, gli amici, i parenti, i figli, tutti col naso all'insù in quella maledetta giornata tragenda, ripeto, con una tempesta di pioggia, con la nebbia che era sicuramente molto elevata, che copriva assolutamente, nascondeva quindi anche i colli di Superga. Quindi non si atterra più nel ritorno in quel di Milano, ma si va direttamente a Torino, quindi si fa, ripeto, Lisbona, Barcellona e Torino. E alle 17:03 purtroppo noi abbiamo questo terribile schianto contro il terrapieno appunto della Basilica di Superga, la semiala sinistra appunto dell'aereo, va a sbattere, quindi la fusoliera praticamente si distrugge, si sbatte contro questo muraglione laddove appunto ci sta questa lapide, e oggi verranno ricordati i nomi appunto di 31 presenti all'interno del velivolo. Si andava a circa 280 km orari, per metà l'aereo rimane anche integro, perché poi saranno ritrovati anche tanto materiale e i regali che i giocatori avevano acquistato per le fidanzate, per i figli, soprattutto chi teneva i figli, come ad esempio anche Valentino Mazzola o Ossola addirittura, oppure altri, insomma, assolutamente sì. Sta di fatto che comunque si disse allora che dai resti dell'aereo sembra che, per quanto riguarda questa diciamo valutazione di impatto, il pilota stesse cercando di cabrare, cioè vuol dire come se il pilota avesse tentato disperatamente, insomma, di far impennare all'ultimo secondo l'aereo, quando improvvisamente appunto scorse davanti a sé quindi questa area perimetrale della Basilica, ripeto, di Superga, 31 all'interno, 31 morti assolutamente, e l'atterraggio era previsto appunto in una pista dell'Aereo Italia, roba della Fiat anche questa, tanto quanto l'aereo, e probabilmente si disse allora l'aereo volasse sotto le nuvole, insomma, per tentare di vedere qualcosina, ma per questo strato di nuvole andava progressivamente abbassandosi, e man mano che l'aereo si avvicinava a Torino, quindi l'equipaggio era in difficoltà tutto sommato. Ripeto, Pierluigi Meroni e Cesare Bianciardi erano sicuramente delle elite per quanto riguarda il sistema dei piloti dell'aviazione di allora, molto esperti, altamente pluridecorati, chiamati addirittura eroi di guerra sia l'uno che l'altro, oltre ad essere il primo anche, quindi Meroni, istruttore di volo cieco, come dicevo poc'anzi, quindi vuol dire anche in condizioni proibitive tanto quanto lo erano praticamente quel giorno. Per ricordare invece quello che dicevo poc'anzi in riferimento praticamente agli aerei, noi siamo in un'Italia, quella diciamo a fine anni 40, laddove abbiamo diversi incidenti aerei, noi abbiamo 34 incidenti aerei proprio in quel momento italiano, tra aeronautica militare, operatori nazionali di trasporto civile, nonché anche voli privati, oltre 50 le vittime. Però tornando a questo G212, la sua vita è stata altamente sfortunata come velivolo, nel senso che ne sono stati prodotti non tantissimi in Italia nell'arco di non moltissimi anni, è stato il fatto che comunque noi avevamo già sentore che qualcosa non tornasse. Ad esempio, guarda caso, c'era stato sicuramente un allarme quando in quell'aereo salgono i giocatori del Torino, ma non del grande Torino, cioè della primavera del Torino, perché la primavera del Torino sale in un aereo similare e vola in Inghilterra per un torneo, insomma, e è ovvio, rischiano la vita perché però il pilota arriva, faccio breve, insomma, al momento dell'atterraggio l'aereo, insomma, con i freni non si capisce più di tanto e va a finire a sbattere violentemente contro l'hangar. Fortunatamente non abbiamo morti e nemmeno feriti gravi, per dirla tutta, però se poi andiamo a vedere sicuramente quello che successe sempre in riferimento a questa tipologia di aerei, noi abbiamo uno che precipita a Roma a appena 25 giorni prima appunto di Superga, abbiamo incidenti con lo stesso aereo nel contesto del Belgio, in Egitto, in Kuwait, quindi una storia molto strana per quanto riguarda un aereo che evidentemente stile multipla non era ben riuscito, per dirla in sta maniera semplice, in quel momento, in quell'epoca là, assolutamente. Quindi ripeto, ore 17:03 il colle di Superga, dove due minuti dopo dell'impatto Piton, che era il radiotelegrafista, quindi non sentendo più nulla di nulla, comincia quindi a chiamare nuovamente, ma non ottiene assolutamente nessuna risposta. C'è questo boato tremendo praticamente sul colle, appresso ci sta un muratore oppure ci stanno quelli della Basilica, e qui concluderemo sicuramente la questione sul Grande Torino per quanto riguarda la figura appunto di un biestro che voglio quindi farvi conoscere assolutamente. Sta di fatto che comunque appunto c'è questo muratore abitante nei pressi della Basilica, vede uscire dalle nubi l'aereo e quindi una folgore va a schiantarsi contro questa parete, appunto prendendolo in pieno, assolutamente sì. Ovvio che la scena che si presenta agli occhi, insomma, di questo povero uomo è altamente straziante, perché insomma ci sono quindi corpi carbonizzati, mani, tronchi, piedi sparsi, insomma, sulla nera erba di quel piano. I rotami poi dell'Ielce quindi sono sparsi in ogni dove, e lui intravede una stoffa di color granata dove sopra è cucito uno scudetto tricolore ed era appunto da tradursi come la leggenda del Grande Torino. I tecnici, quindi allenatori, perché allora si parlava più di tecnici che di allenatori, avevamo sicuramente, ne sono stati scritti dei libri per quanto riguarda Ernest Egri Herbstein, una vita molto travagliata la sua, essendo ebreo e ungherese, la figlia mi sembra tenga 100 anni o qualche settimana fa mi sembra è toccato i 100 anni, è diventata una ballerina molto molto famosa a livello italiano, la figlia del tecnico allora del grande Torino, perché poi al fianco ci stava anche Livesley, e oltre all'ottimo Ottavio Cortina, altro grande manager appunto della realtà dei tecnici del quel grande Toro, e poi dirigenti, perché Agnisetta era uno di questi, Civalleri era l'altro, e Bonaiuti, insomma, erano dai 50 ai 60 anni, insomma, lì all'interno. I giornalisti che avevano seguito quella trasferta, perché ripeto, il Toro chiamava a raccolta sicuramente che i migliori giornalisti di allora. Morì Renato Casalbore, niente proprio di meno che quindi il fondatore del Tutto Sport, il giornale di Torino, ancora oggi assolutamente trovabilissimo in tutte le edicole d'Italia. Era nato nel 45, nell'estate calda di quel 45, venne a morire poi anche il giornalista Luigi Cavallero, costui aveva ereditato da Ambrosini la direzione dei servizi sportivi della Stampa, sempre in riferimento sicuramente a queste forti radici torinesi, e così anche Renato Tosati. Ricorderete sicuramente la figura, diciamo, di quel Tosati, bellissimo da apprezzarsi nei suoi interventi sul mondo del calcio, parlo del figlio in questo caso, mentre Renato Tosati era nato a Genova ed era appunto un giornalista della Gazzetta del Popolo. L'equipaggio era quello formato da Pierluigi Meroni, aveva 34 anni ed era il primo pilota, e poi avevamo Bianciardi, così Pangrazzi e anche il motorista Dinca. Il Pangrazzi è il capo marconista praticamente. Detto questo, quindi avviene la tragedia, l'Italia entra in lutto, ricordo ancora quei 600.000 presenti, cioè veramente una folla oceanica per quindi l'ultimo saluto ai grandi del Toro, e quindi quelli che da una storia calcistica passano a diventare assolutamente quindi una leggenda sotto tutti i punti di vista. Dicevo poc'anzi, in riferimento soprattutto alla figura di Gigi Meroni, perché Gigi Meroni è stato veramente un grande, è stato chiamato la farfalla granata, ne è uscito un libro tanti anni fa, molto bello, anche perché lui era un grande dribblomane, un giocatore particolare. Io ne feci uno special tanti anni fa in riferimento soprattutto a quella figura al di fuori del rettangolo verde, perché si era messo insieme con una che lavorava un tiro a segno praticamente all'interno di un Luna Park, in quell'Italia bigotta in bianco e nero, figuratevi se questo era possibile, e quindi venne messo all'indice per molti aspetti, tanto quanto da Fabbri, allenatore della nazionale di allora, perché lui teneva i capelli sicuramente stile beat, e quindi capelli lunghi, e quindi venne richiamato all'ordine. Era un bravissimo a disegnarsi i vestiti, a farsi i vestiti, e soprattutto aveva la balilla, allora andava a spasso, non sono leggende queste, sia chiaro, non sono leggende, sottolineo, andava a spasso con una gallina al guinzaglio. Vedi, ma se uno può portare il cane, cosa mai qualche gatto, perché non posso portare la gallina, e così fece. Ma soprattutto era un bravissimo pittore, esistono ancora oggi i suoi grandi quadri, fece un autoritratto che mi sembra sia stato portato proprio in questi ultimi tempi all'interno del museo a Villa Claretta, sempre in attesa di poter passare all'interno di quella culla laddove tutto attende da ormai in memoria tempo per quanto riguarda, ripeto, il Philadelphia. Però accennando alla sarà un caso, è ovvio che un caso, perché Pierluigi Meroni, ripeto, era il primo pilota dell'aereo del grande Torino, ma Gigi Meroni era quella farfalla granata, quel dribblò, tanto che lui nacque praticamente in casa Lariana, quindi col Como, poi giocò anche col Genoa, ma a Como lui si era abituato praticamente a giocare come noi si faceva da piccoli. Mi è venuto in mente quando ho letto la storia tantissimi decenni fa, per quanto riguardava soprattutto quello spazio che i preti mettevano a disposizione, ma era di cemento, tanto quanto ho visto, esatto, i due cei giocare a calcio di fronte alla chiesetta a Casso a 1000 metri sabato scorso, e lì non c'è tanto spazio, e se ti scappa il pallone in discesa lo ritrovi praticamente nell'area della diga, e di fronte alla chiesetta laddove Renzo Martinelli ha romanzato un po' quel momento di matrimonio, per capirsi, perché tanti di voi sono saliti col sottoscritto, e quindi là era sta sbaionate, al che anche il nostro Stefano, che ringrazio, mi ha affiancato appunto nella giornata, ha dato due colpetti, anche se comunque la forma, anzi la, sì, la forma non è più quella di un tempo, ma neanche per sbaglio assolutamente. Quindi allenati, c'è, oltre ad andare in bicicletta mattina a sera, allenati, ciao, beh, un abbraccio. Detto questo, dicevo Gigi Meroni, per quanto vada a fare la granata a Torino, grande diploma, perché giocando sul cemento con le sponde in cemento, tatta col è un veloce, no? E quindi riesci, diciamo, a forgiarti in quella maniera. Lui è un grande amico poi anche di Fabrizio Poletti, altro giocatore del grande Torino. Poi arriva quel 15 ottobre del 67, siamo in corso Re Umberto, in quella di Torino, ma ve ne parlo intanto perché si aggancia quel nome che ho appena menzionato, il pilota appunto dell'aereo del grande Torino, ma per un altro aspetto, che è questo. Quindi si gioca questa partita, il Toro batte la Sampdoria 4-2 e vanno a casa di Gigi Meroni. Gigi Meroni poi deve quindi attraversare, a un certo punto esce da casa, deve attraversare questo questo corso Re Umberto, e sono quelle strade enormi, insomma mi sembra quattro corsie, due da una parte, due all'altra, e le macchine sfrecciano alquanto velocemente, e c'è un doppio impatto. Purtroppo lui si ferma sulle linee di mezzeria, però fa un passetto in avanti e una macchina lo colpisce, colpisce lui e non colpisce Poletti, che assiste completamente a tutta la scena. Quindi lui sta attraversando la strada, viene urtato da una vettura, la prima è una Fiat 124 coupé, e Meroni viene sbalzato nella carreggiata opposta, dove viene trascinato praticamente per diverse decine di metri da una Lancia Appia che nel frattempo stava sopraggiungendo. Chi l'ha ucciso delle due magari ancora oggi non si sa, comunque si sa per certo che, pensate un po', la macchina che per primo colpì in quel giorno del 15 ottobre 1967 il nostro grande Gigi Meroni era guidata niente po' di meno da quello che poi diventerà il presidente del Torino Calcio. Attenzione, un presidente messo lì, nel senso che questo non aveva schei, anche se comunque non era malmesso, lui era un grande personaggio di un'azienda importante, e quando dico azienda importante era la Fiat. È stato anche portavoce di quell'avvocato Agnelli, quindi portavoce personale dell'avvocato Gianni Agnelli, quindi tra i vari ruoli che lui ha ricoperto parlo di Tilly Romero. Lui è del 48 ed era un tifosissimo del Toro, grande tifoso di Gigi Meroni, pensate un po', questo lo ha investito, e quindi a 24 anni praticamente Gigi Meroni muore. Tilly Romero aveva la patente non da molto, aveva 19 anni, però per dire le stramberie della storia granata, cioè questo prende quindi sotto Gigi Meroni quel 15 ottobre 67, poi mi diventa addirittura presente al Toro Calcio, non una parentesi assolutamente felice, però come aneddoto praticamente molto molto molto stramba. Va bene, il Toro, ripeto, andava a giocare in quel di Lisbona, laddove ha giocato quest'ultima partita, doveva andarci il Bologna, invece ci andò il Toro. La partita finì 4-3, l'ultimo gol granata venne segnato quindi da quel Romeo Menti, cui nome appunto viene riportato in più di qualche stadio in Italia. Qui abbiamo ovvio la vicentina biancorossa realtà fioccata in Serie B da qualche settimana. Qui alle nostre parti però giusto ricordare anche la grande figura, perché vi accennavo prima Iginio più che Dino e Aldo Ballarin, no, Aldo e Dino Ballarin sono entrati in questa grande leggenda del grande Torino per quanto riguarda soprattutto quindi il fatto di essere periti entrambi in quel giorno appunto di 77 anni or sono. Aldo Ballarin era il terzino destro di quella strepitosissima squadra, difatti Bacigalupo Ballarin, subito il numero 2, Pac, Bacigalupo Ballarin, Maroso Grezza. Dino Ballarin era il portiere di riserva, praticamente il terzo portiere, prima c'era Gandolfi come dicevo poc'anzi, ed è la pressione di Aldo Ballarin nei confronti appunto del presidente Ferruccio Nova allora che permise al presidente di dire ok, va bene, lasciamo a casa il secondo portiere e portiamo via quindi tuo fratello Dino Ballarin. Però in quel momento sull'aereo, pensate un po', sale anche Iginio Ballarin, lui seguiva praticamente i suoi fratelli. E uno dice, com'è possibile? L'aveva fatto tante volte e lo fece anche quel giorno là. Iginio salì, quindi il Toro si trova a Linate, Milano, bisogna indossare le cinture quindi di sicurezza, così viene assolutamente fatto, le cinture vengono allacciate, lo stesso Iginio Ballarin, ripeto il terzo dei fratelli Aldo, Dino e Iginio, si mette la cintura, però a un certo punto ci sono però nella lista 31 nomi e però dal conteggio veloce sono in 32. E allora si chiede, ma scusate, chi è che in più qua? E lui alza la mano, però non è che gli dicono immediatamente vedi di uscire diciamo dall'aereo, cosa si deve fare qua dentro, gli dicono praticamente va bene, tutto sommato di posti ce ne sono, però passaci un documento. Il fatto è che il documento praticamente era alquanto scaduto e quindi di conseguenza lui viene quindi mandato fuori dall'aereo. Per questo salva la vita, assolutamente, la perdono i due fratelli Aldo e Dino Ballarin. Lui vive fino a 94 anni, nel 2011 viene a morire, viene a mancare a Mira. Lui non ha mai giocato a calcio, non era un giocatore, però era in quell'aereo, aveva già quindi, ripeto, allacciato le cinture. E poi lui soprattutto ricorderà, perché poi sono usciti anche libri e articoli soprattutto, e quindi lui sarà uno di quelli che qualche giorno dopo dovrà andare praticamente all'obitorio a riconoscere i fratelli. Lui dice: Aldo aveva un labbro e il lobo di un orecchio bruciato, Dino aveva completamente, quindi vuol dire il portiere in questo caso, aveva le gambe completamente spappolate. Sono stato io che li ho vestiti con le mie mani, sono stato io a metterli all'interno delle bare. E lui poi ricorda anche quello che vide là attorno, ad esempio altri giocatori, restava poco nulla. Di Maroso dice sì e no, è stata ritrovata praticamente la fede, insomma, quindi ovvio un impatto del genere su un muro a circa 300 km orari, è ovvio che più di qualche corpo era completamente e assolutamente irriconoscibile. Oggi, per chi fosse in quel di Chioggia, laddove la stessa squadra, appunto, non so dove milita il Chioggia, non mi ricordo, nazionale dilettanti o Serie C, è stata in Serie C mi sembra, a propri colori, insomma, Granata, penso in memoria appunto a queste due grandi figure di Chioggia. Però ne hanno fatto oggi sia Nicoletta Perini e il marito Davide Bovolenta, ne hanno fatto veramente un grandissimo museo, oltre ad aver scritto poi un libro, perché 20 anni fa è uscito anche un libro, Aldo e Dino Ballarini uniti per sempre. Si racconta la storia di questi due fratelli dalla tenera età sino appunto all'incidente di Superga, insomma, ecco, per farla breve volevo quindi anche ricordarmi appunto sia di Aldo, di Dino e di Ginio, e quella fortuna è stato quindi buttato giù dall'aereo per via dei documenti e così ha potuto salvare la vita. Per ricordare altri passaggi, quando il Torino viene a mancare, mancano poi anche 4 giornate alla fine del campionato e allora si decide di far scendere in campo la Primavera, e così faranno poi, ovvio, era nella logica delle cose, che anche altre squadre avrebbero dovuto fare così. Il Toro aveva ancora 4 incontri da svilupparsi, l'Inter, ripeto, è stata l'ultima partita fuori casa del campionato e quindi quel pareggio permette di tenere a debita distanza l'Inter. Allora non c'era sicuramente la regola dei 3 punti, ma casomai dei 2 punti, e quindi mancavano 4 partite. Una era col Genoa, poi col Palermo, la Sampdoria e la Fiorentina. Quindi, ripeto, per sportività, ma era logico secondo il punto di vista che anche altre squadre mandassero in campo quindi la Primavera. Così è stato, e ovvio, in uno stadio fatto di un'emozione nella sua più profonda quintessenza, quella del 15 maggio 49, scendono in campo i giovani appunto del Toro e contro il Genoa. Con il Genoa abbiamo veramente un grande storico gemellaggio con il grifone rosso-blu, sta di fatto che comunque i giovani Granata vincono 4-0, poi vinceranno anche tutte le altre restanti partite, e quindi il Toro quindi può anche cucirsi quindi il 5º scudetto consecutivo. Bene, quando arriva, poi arriva soprattutto, e ne approfitto anche per leggervi questo, arriva poi il momento del 50° anniversario, quindi vuol dire praticamente il 1999, 50 anni appunto dalla tragedia di Superga. Di qui a qualche giorno si ricorderà il 50° anniversario invece dello scudetto, mai più vinto da allora, 28 anni dopo Superga, noi vinciamo lo scudetto nel 76, in quel maggio, mi sembra 16 maggio appunto del 76, con quella grande accoppiata di bomber là davanti, con il Giaguaro in porta, con il Poeta sulla destra che si fa quella linea bianca che metà basta, piuttosto che Mozzini, Caporale, Pecci, Zaccarelli, il grande Faro, però ovvio i gemelli del gol li ricordiamo ancora con enorme spessore di memoria. Per quanto riguarda Ciccio o Graziani, che ben vedete molto colorato in abiti ancora oggi girando a destra e a sinistra, diverso invece sicuramente l'approccio con il calcio che oggi ha il grande Paolino Pulici, detto Puliciclone, perché allena i bambini. Si è mai avvicinato ai vertici della squadra Granata? Io posi una domanda quando mi trovai in un ritiro a Sappada, fecero entrare i giornalisti e entrarono anche un po' di tifosi, fece una domanda allora, però diversi anni fa, al nostro Urbano Cairo, per dire quanto aspettasse per mettere, diciamo, delle figure alquanto storiche all'interno dell'organigramma torinista, e fece il nome di Pulici. Lui non disse di no, però ovvio, lui è un capolavoro di colui che ci gira attorno a di tutto e di più, ci sa fare il ragazzo, basta vederlo nelle ovvietà durante le risposte che dà a precisa domanda, quelle poche precise domande che arrivano, perché laddove non abbiamo precise domande abbiamo tutti quelli che sono venduti a quel sistema là per qualcosa e sono le domande all'ovvietà. E oggi non si è giocato benino, no, oggi bisogna dire come è andata la partita, e deve andare giù pesante casomai, soprattutto con quelle mendacità di promesse che lui ha fatto in oltre 20 anni, per qualcosa mi auguro assolutamente che faccia spazio. Poi sappiamo benissimo che potrebbe essere sicuramente, lo sarà probabilmente assolutamente, un salto nel buio, considerando quanti squali della finanza internazionale avranno voglia di allungare gli artigli su una squadra che oltretutto ha anche uno stadio possibilmente di proprietà, o comunque c'ha il Philadelphia, poi il Robaldo che è sempre in là con la grande inaugurazione, ma quest'anno dovremmo esserci, sto parlando dello stadio che raggrupperà tutto il settore giovanile, ed è importante perché se i giovani sono lì tutti assieme, cacchio, l'importanza di questa roba è fondamentale, e lo insegnano sicuramente quindi anche le squadre del Barcellona, Real Madrid, tutto deve rimanere all'interno di un unico villaggio, respirare tutti la stessa identica aria, e possibilmente avere un Philadelphia molto più aperto per avere quel dodicesimo uomo in campo, che sia la maratona, che sia il tifoso, che sia soprattutto l'affezionato sgranata, che possa andare a caricare la squadra come avveniva un tempo. Ovvio che entrando in questi ultimi periodi magari è più di qualche contestazione, tanto quanto è in atto, perché insomma dopo tanto tempo la curva maratona non è più presente in curva, e quindi nell'incitare i tifosi, quindi vuol dire che Cairo ha indotto assolutamente questa società ad essere assolutamente deprimente da un punto di vista di risultati, di promesse e soprattutto di quella realtà di classifica che quest'anno ci vede a 3 giornate alla fine al 13° posto, ma noi se tutto va bene è il 9° posto oppure l'11°, quando nei tempi ante Cairo tutto sommato delle finali di Coppa Italia le abbiamo perseguite, e soprattutto in Europa ci si andava con una certa realtà di frequenza, con lui praticamente mai, anche se qualcuno mi dirà no perché 2 volte ci siamo andati, sì siamo andati in Europa, non per merito di Cairo e come aveva allestito tutto il verticismo della squadra granata, ma per quindi colpe altrui, vuol dire per demeriti del Milan e poi del Parma. Milan e Parma, solo per questo noi siamo andati in Europa. Vabbè, e ci ricordiamo ancora la vittoria al San Mamés. Questo in 21 anni ricorda solo la vittoria al San Mamés. Se devo fare l'elenco per quanto riguarda i derby, su oltre 30 ne abbiamo vinto uno solo, e l'ultima di campionato, guarda caso, sarà momento di Toro Juve anche quest'anno, cioè deve ancora giocarsi il derby di ritorno ed è l'ultima giornata. Beh, una catastrofe, diciamo una cagata enorme secondo il punto di vista, dal punto di vista di calendario, mettere il derby all'ultima giornata. Servisse per frenarli rispetto alla corsa alla Champions, potrebbe magari darci una boccata di sorriso. Oggi così non è, nel ricordo del grande Torino. Dicevo, nel 99, il 50° anniversario della tragedia di Superga, e il 24 febbraio, quindi pochi mesi prima appunto del rintocco dei 50 anni del ricordo, il Tutto Sport apriva praticamente anche la pubblicazione di poesie sulle gesta del grande Torino, e così avvenne. Quindi pubblicarono un mio scritto di lunedì 4 maggio 49, quindi vuol dire dopo 27 anni, perché se il 4 maggio 49 era, quindi 27 anni dopo, e quindi siamo al 90, no, Pianca, che sto dicendo? Noi avevamo il 50° anniversario nel 1999, e quindi sì, acquista esattamente il Tutto Sport 27 anni dopo. 27 anni dopo. E a 1500 lire vedo, e pubblicarono appunto questo scritto dal titolo C'è un colle, che vi leggo, e quindi però un po' di, aspetta, mettiamo un po' di questo, che è esattamente questa qua.
1: Muscolo durato tutto il giorno.
0: Facciamo partire un po' la chanson e poi leggiamo questa. C'è un colle il titolo, 24 febbraio 1999, 50° anniversario della tragedia di Superga. Allora il Tutto Sport costava 1500 lire. Anche là abbiamo sforato, ma d'altronde sappiamo benissimo che con 1986,27 realtà d'euro ci hanno fiocchettato che metà basta. Bene, si parte così. Nello stadio dell'anima gracchia l'altoparlante e la monumental memoria su tutto è sovrastante. Ed entra senza emozione la formazione ubriacante nel rivivere quell'epopea di mezzo secolo distante. Arde e divampa la passione per una nuova sfida sulle ancor vive note di carica della tromba del Bolmida. Sentimental ricordi granata da schierare in campo, un vital rimembrar che oggi non ha scampo. In quest'inverno tinto di grigio rigore, che di quel maggio ha un abbondante sapore, rivisto le geometrie di quel rettangolo di magie, dove una favola bullonata ha lasciato ancor le sue scie, ove il cuore dei tifosi e dei guerrieri batté all'unisono, ritmi d'ardor che ancora oggi nelle arterie vivono. Granata il tremendismo che scuoteva ogni momento e si gonfiavano le reti come vele al vento. Poeti del calcio, maestri, eroi, fate voi, la loro storia è indelebile e inscalfibile dentro noi. Ma oggi scempio ne ha fatto di quel tempio, ma non hanno ucciso né reciso il seme che annida e prospera nelle nostre vene. Ferrosi scheletri di cemento in fila e figli paglierini ad incorniciar quel che rimane del fila. Valorosi e fieri a combattere per non soffocare, per non far dimenticare ed un sogno da edificare. Ma un dì i più grandi spiccarono il volo, leggeri e leggiadri, in un viaggio solo, perché estasiati e ammirati dalle loro delizie di quei campioni, anche gli angeli volea domesticar così quei palloni. E allora, 50 anni fa, quel paradisiaco invito divino non poteva essere rivolto che al grande Torino. Salirono da invincibili le scalinate della leggenda in madreperla, senza avvisar nessuno, come un'inaspettabile sberla. Porte d'arcobaleno e azzurrissimo il campo di gioco, basta alzar gli occhi per scorgene un bel poco, e soffici e candidi gli spalti infiniti, e di notte le stelle ad illuminar le prodezze dei miti, e dal loro trono del toro sempre seguono le puntate, con altre maglie granata lassù convolate, e nella profonda storia granata che continua a camminare, troppe volte c'è un colle da superare, così è perennemente andata, ma è anche eterna la fede granata.

Ballarin, lo scudetto venne consegnato ufficialmente al termine di una toccante cerimonia dall'ingegnere Torino Barassi. Capitan Valentino, questa è la tua coppa, una grande coppa, la coppa del Torino. Guarda com'è grande, è grande come il mondo, contiene il cuore di tutto il mondo e pare vi dica che Dio vi benedice. D'altronde, come dice il grande Aldo Agropi ha militato, diciamo, nel Toro dal 67-75, è andato via esattamente quando abbiamo cominciato ad aprire la porta sullo scudetto numero 7, quello del 76, quindi no, però aveva sicuramente permesso la costruzione di quella squadra che poi vince appunto lo scudetto. Lui è venuto a mancare, lui è di Piombino, toscano, e quindi toscanaccio verace, no? Il grande Aldo Agropi, questo non teneva assolutamente peli sulla lingua, era un grande su tutti i punti di vista, quello che aveva da dire sicuramente lo diceva, e così anche seguendo le interviste anche le ultime, ripeto, è venuto a mancare il 2 gennaio dell'anno scorso 2025. Disse: ogni anno nuove generazioni salgono a Superga, l'amato colle nostro, il nostro vanto. Noi del Toro non siamo invidiosi di niente e di nessuno. Il Toro rappresenterà per sempre una perenne vittoria. Essere granata è un mestieraccio, ma siamo fieri delle nostre lacrime.

0: scorderò.
1: E ne ricordo di quella martedì 3, quindi lunedì, anzi 3 maggio, perché poi era martedì e il 4 maggio è la tragedia. Quel lunedì là ricordo ancora l'ultimo articolo scritto a Renato Casalbore, fondatore appunto di Tutto Sport, quindi primo direttore appunto diciamo di quella testata giornalistica. Il Toro ha perduto allo Stadio Nacional di Lisbona col Benfica. Diciamo subito che questa sconfitta non era prevista. Dovendo limitarmi a delle considerazioni in stile telegrafico, dirò che i portoghesi hanno visto il vero Torino soltanto nella fase iniziale della partita, allorché la squadra partita fulminea l'attacco manovrando il suo abituale gioco tutto finezze. Va detto sicuramente a chi ci ascolta che Renato Casalbore è un grande, ma era utile ricordare, come ha fatto sicuramente più avanti nell'articolo, anche una condizione molto febbricitante per quanto riguarda il nostro leader in assoluto di centrocampo, quindi vuol dire Valentino Mazzola, ripeto, il 30 aprile a Milano contro l'Inter non gioca tanto quanto Marosa e Grezzar, e scende in campo per onorare praticamente la figura di Ferreira, con il quale aveva sicuramente sviluppato una grandissima amicizia quasi fraterna. Vabbè, questo era l'ultimo articolo all'interno del quale poi dice: i Granata meritavano ampiamente un pareggio se si pensa al quarto gol lusitano segnato in evidente posizioni fuori gioco, ma era un amichevole, ripeto, dovevamo fare la felicità di quei 40.000 che seguirono appunto quell'incontro. Parlo di tifosi di Ferreira e quindi tifosi soprattutto del Benfica in questo caso, e alle numerose occasioni sprecate in modo davvero ingenuo dai torinesi. Ma un Torino in piena efficienza avrebbe potuto facilmente rovesciare il risultato. Sì, ma allora mi viene da ricordarti soprattutto che lì non ci stava la cosiddetta tromba della Bolmida per qualcosa, quel quarto d'ora di stampo granata con il Valentino Mazzola a rimboccarsi le maniche e tutti ad aggredire l'avversario in maniera focosa, non ci stava. E quindi Bagigalupo, Ballarin, Martelli, Grezza, la formazione che scese in campo quel giorno fu la seguente: Bagigalupo, Ballarin, Martelli, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loi, Gabetto, Mazzola e Ossola, dall'altra parte Contreras, Giacinto, Fernandez, Moreira e poi appunto Ferreira, Corona, Arsenio, senti che nome, Espirito Santo, tutto attaccato, un giocatore della Benfica, Espirito Santo, Melao e Rogerio. Vabbè, il pubblico incantato dal Torino. Appena l'arbitro dà il segnale d'inizio, il Torino, benché giochi contro vento, scatta l'offensiva. I primi minuti sono suoi. Granata manovra un gioco fluente ed armonioso, intessono una ragnatela di passaggi. La folla rimane ammirata e sottolinea con applausi e con espressioni di meraviglia queste azioni. Granata, è lungo l'articolo del fondatore di Tutto Sport, perito a Superga, e poi Tutto Sport uscirà con la foto gigantesca frontalmente al tutto, il nostro lutto, quindi scritto caratteri cubitali, il nostro lutto. Prima sconfitto il Torino per 4-3 a Lisbona. Va bene, un altro grande, tifosi Granata ne abbiamo avuti tanti, a partire anche di spessore conosciuto da parte vostra, come ad esempio Bettino Craxi, grandissimo tifoso del Toro, ragazzi, o Mario Giordano, l'ho visto anche in un ritiro precampionato andare a parlare un po' con i giocatori, e Mario Giordano grande tifoso del Toro, assolutamente, però forse un po' troppo schierato dalla parte di quello là che sarebbe appunto il nostro presidente attuale, insomma, ecco, ex Papa Urbano Cairo. E altro grande tifoso è Mauro Berruto, ve lo ricorderete sicuramente, perché Mauro Berruto è stato assolutamente un grande allenatore di pallavolo per quanto riguarda il fatto di essere stato commissario tecnico appunto del nazionale maschile, se ben ricordate. Poi è ovvio che a un certo punto il ragazzo scende in politica, ed è quello che sta avvenendo in questi frangenti da parte sua, e lo fa con la sponda di quella pseudo-sinistra che tante volte martelliamo qua dentro. In questo caso e riferimento si intende soprattutto il Partito Democratico. Però Mauro Berruto, parlando del Grande Torino, dice anche questo: una squadra non diventa immortale quando muore, diventa immortale se, mentre vive, ha insegnato qualcosa. Il Grande Torino ha insegnato che lo sport può essere un linguaggio di ricostruzione di orgoglio nazionale. Ha insegnato che una città operaia, bombardata, ferita, può trovare in 11 uomini vestiti di granata un modo per rialzare la testa e diventare il simbolo di tutti, perché nessuno si salva da solo, ricordiamolo, non come vittime, ma come uomini, atleti, padri, figli, mariti, compagni, amici, giovani, capaci di far felice un paese che aveva disperatamente bisogno di felicità. Il 4 maggio continuerà a essere il giorno del dolore granata, che nessuno potrà mai lenire, ma non è giusto che la morte si prenda la loro vita, che la morte ti incontri vivo. Bella, no? Che la morte ti incontri vivo. È il più bello auspicio. Loro sono morti da vivi, pieni di speranze e di cose ancora da fare. C'è un modo per sentirlo chiaramente, e questo è il Museo del Grande Torino, confermo, e della leggenda Granata. C'è una teca volutamente scoperta, con una valigetta di ferro deformata dallo schianto e ritrovata fra i resti dell'aereo. Quella del massaggiatore della squadra, Ottavio Cortina. Conteneva alcune piccole ampolle di vetro, rimaste miracolosamente intatte. Queste le ho viste e le ho quindi anche portate dentro. E allora ripartiamo. Conteneva alcune piccole ampolle di vetro, rimaste miracolosamente intatte, esposte con i loro tappi di sughero. Basta chiudere gli occhi e farsi attraversare le narici e il cuore dall'odore di canfora, che ancora si sente distintamente, che serviva a massaggiare i muscoli di quei giovani campioni. Con quell'odore nel naso e nel cuore, che si sentono distintamente le risate e i discorsi negli spogliatoi, così la forza e la fragilità, l'orrore della guerra e la bellezza del calcio, la paura di non farcela e così il coraggio, la tenacia di un gruppo di ragazzi vivi più che mai. Un gruppo di ragazzi che alle 17.03 del 4 maggio 49 hanno fatto innamorare di loro milioni di persone che non li hanno mai visti giocare. Chi scrive con orgoglio e occhi lucidi è un

0: la cicalupo. Ballarino Maroso. Grezza. Rigamonti. Castigliano.
1: Immortali ed immortale l'ho scritto, il titolo almeno è questo, e dice esattamente: dal ventre del Fiorina, è dove il toro era nato ancora agli albori il 3 dicembre 1906, dal ventre del Fiorina sorgevano i vagiti di un'alba appena consacrata, che si stagliava sulle cose e profumava gli occhi tingendoli di granata. E quelle sagge inscalfibili pietre, ove la leggenda si è addormentata, ti sussurrano del Filadelfia le gesta, materna casa dei grandi granata. E con tacchetti di nuvola scendono ogni sera angeli a calcare quel prato. Annuali granate sono invincibili come nell'epoca dei fasti da primato, e sugli spalti ogni dì di Giorgio, Valentino e Gigi tutto rimbomba e tuona, ma sentirlo non puoi, gustarlo non sai se non hai cuor di maratona. E il deflagrar dei brividi nel rimembrar quell'esaltante ultimo scudetto sconquassa ancora la mente mia dalla radice fin su quel colle maledetto. Ma il rotolar della memoria di granelli di vittoria rinverdiranno ben presto una storia che tornerà a brillare di gloria, perché è tutto immortale, è tutto fantasticamente immortale, per quell'intramontabile fede, quell'incrollabile fede impressa a fuoco nel cuore, tatuata a vivo nell'anima, marchiato lo spirito, insita nell'io, nelle viscere avvinghiata, ovunque inscindibile, nelle vele invincibile, granata inesauribile, sangue granata.

0: di più. Tra poco saliremo su Perga, esattamente quel giorno del 4 maggio 1949. Vi parlerò soprattutto, diciamo, di Giovanni Biestro, figura particolare, e mi aggancerò sicuramente alla partenza della questione del discorrere di oggi per quanto riguarda quell'epica tappa del Giro d'Italia, con quel quindi supersonico Fausto Coppi che per 192 chilometri lascia tutti attoniti alle sue spalle e vince quella memorabile tappa, così il Giro d'Italia e quant'altro. Insomma, lui, ripeto, scarno come un osso di prosciutto crudo, come scrisse qualcuno allora, ma soprattutto di una forza disumana, capitemi, disumana, ma soprattutto penso che anche uno tutto sommato tenesse qui 28 battiti al minuto, stile che poi abbiamo riscontrato sicuramente nelle pedalate del grande Marco Pantani, giusto ricordarlo per quanto riguarda quelle emozioni che il ciclismo ci sa ancora dare. Ovvio, tutti impongati, tutto quello che volete, però noi sappiamo ancora ogni tanto emozionarci nonostante tutto, giusto o sbagliato che sia. Tutti, per fortuna che sei arrivato tu, che prima c'era il prete che ha cavato un sacco di pochi. Cosa vuol dire pochi? Sarà pochi? Di pochi? Cosa vuol dire? Ma non ho capito. Ma quanto belli siamo stati sabato ad Arezzo. Ciao bello, metto la freccia e supero l'oltre. L'ondulé. Beh, l'ondulé vive sicuramente, diciamo, di colorazione bianco-rossa per quanto riguarda il Menti di Vicenza nel ritorno in cadetteria e quindi ritorno in Serie B, là dove avremo un bel po' di derby, sinceramente. Quello storicissimo, elevatissimo con l'Hellas di Verona e poi anche con quel Padova che, gonfiando la rete al 94esimo in quest'ultima tornata di campionato, ha permesso sicuramente di salvare il campionato, nel senso, insomma, se salva. Scusa una cosa, ma a parte te, secondo il tuo pensiero, a chi può interessare questa cosa Torino? A parte te, logicamente, è logicamente a me, basta, assolutamente, dottor Bianco, e che cazzo sei, non importa a chi interessa, interessa assolutamente al sottoscritto. Hai un dono che è fenomenale, suppongo che tu abbia un dono che è quello sicuramente delle 10 dita, ma potrebbe bastarti una sola se ne hai perse 9, e giri sto cazzo di canale e vai in qualsiasi altro contesto, assolutamente. Se ci fosse l'occasione di vedersi a quattro occhi, però io sarei ancora più contento, ti dico la verità, perché avrei altro da dirti che in diretta forse non conviene assolutamente. Forse non conviene assolutamente in diretta. Però ti ripeto, quando vuoi io sono qua. Ciao Luca, dedico al grande Alex Zanardi la mia poesia, intanto Zanardi, in riferimento all'apertura, diciamo, di giornata, per il semplice motivo che noi abbiamo anche da ricordare un grandissimo, e così abbiamo fatto. Ho conosciuto un'anima completa, un tempo era come noi comuni mortali, aveva la sua vita normale, come era normale avere due gambe per camminare. Poi uno sfortunato giorno cambiò tutto, un incidente e via. Gli tagliarono le gambe, ma con coraggio e determinazione non ha avuto alcuna esitazione di rimettersi in cammino, vincendo se stesso, testimone della vita e dell'amore, tanto da diventare, senza volerlo, ancor più prezioso agli occhi del mondo intero. Eroi. Come lui ce ne sono tanti che ci danno l'esempio che la volontà dell'anima, se è necessario, può evolversi da uomo a centauro, per dimostrare che Dio esiste, alla faccia di chi pensa il contrario. Alex, sarai per sempre i nostri cuori e simbolo eterno della classe 1966, in effetti sì, la mia classe, Roby L'Alpin. El Toro è una gran squadra che tifa, Luca, detto a mitraglia. Rosso è il cor dell'amore e Luca lotta per la libertà, come il Toro, con tutto il cuore. Grazie mille. Onoriamo il grande Toro che quel triste giorno volò in paradiso per fare un gol eterno nella porta di San Pietro. Bella questa qua. Forza Toro, ciao Tommaso. Ecco, vedi la risposta di prima che do al migliore in assoluto. Per Tommaso l'ho fatta e basta. Per Tommaso e basta. Allora, ciao Luca, visto la tua preparazione sulla storia d'Italia, potresti approfondire il trattato di Cassibile? Sì, ma faremo anche quello, se dici. E stando all'attualità, secondo te Trump ritira i soldati dall'Italia? Ma cosa vuol dire che ritira? Ma cosa stiamo dicendo? Magari ritirasse sicuramente, diciamo, quei 15.000 circa, sono 13.000 e qualcosa presenti in Italia? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, anche di questo, ma casomai te ne parlo anche tra poco, perché poi alle 2:15 finirò con sta roba qua.
1: Torna a Modena il Torino e la vittoria sarà ancora sua. Maroso da un saggio di abilità e insieme di esemplare correttezza. Arrembaggio di Mazzola, mischia e gol di Giuliano, sufficiente per vincere. L'Inter è la più forte avversaria, ma i gol fioccano ugualmente nella rete nerazzurra. Contro il fiorentista Maroso si spunta anche l'aggressività di Armano. Verso la Roma finalmente indulgenza, grandi parate di Bacigalupo e poi i gol. I giallorossi hanno segnato sul rigore. Adesso pareggia Gabetto, al gol della vittoria penserà Mazzola. Azione perfetta, finta di Lois, stangata di Valentino. Per il derby della Mole i figli recano in macchina omaggi per i padri. In questo momento Mazzola non è più un giocatore di calcio, ma un papà affettuoso. Una puntatina e Gabetto manda in vantaggio il Torino. Poi, dopo il pareggio di Cergoli, il pieto di Lloyd e delirio dei tifosi granata. Vetrina delle celebrità, Ballarino e Maroso, Rigamonti e Mazzola. Impossibile sottrarsi alle radio interviste. Battuta anche la Sampdoria. Un colpo di tacco di Menti e Mazzola non fallisce il bersaglio. Ostacolo duro il Bologna. Ossola, Gabetto e Menti studiano come poterlo aggirare. Con manovra avvolgente no. E allora ci penserà Mazzola al momento giusto. Rovesciata di Gabetto, tiro al volo, gol! Stupendo! 30 aprile 49, a San Siro per l'ultima partita su un campo italiano.
0: E qui ci siamo arrivati raccontando appunto l'ultima partita del Grande Torino il 30 aprile 1949, 0-0 e quindi si decolla. E vai con Milano e dopodiché Barcellona e dopodiché Lisbona. Fa rima, ma brutto ricordo per quanto riguarda quello che oggi ricorderemo tutti noi, grandi tifosi granata, alle ore 17:03. Va bene, detto questo, stamattina mi chiamava il nostro grande Gianluca Stefani, che avrò ospite sabato prossimo, perché c'è tanta che ha canne al fuoco, il marito che metà basta, e qua altro che grigliate da farsi per tutti, qua andiamo oltre. Per

su alberi, consumo di suolo, impatto ambientale, vai con l'ecosistema, ciao alla biodiversità. E quindi sabato mattina ore 9 terremo questo evento sull'eco mostro del caring. Un forte abbraccio e grazie. Perfetto, allora sì, dai. Comunque avete capito, sabato mattina 9 maggio, però trovate tutto, quel volantino colorato, quel verde qua, che ormai diventerà sempre più grigio, nel suo profilo Facebook, insomma, ecco. Mettete Gianluca Stefani e trovate di tutto e di più. Di tutto e di più. Allora, ballerin Eginio, no, Eginio va l'emozionato pensiero per aver vestito i defunti fratelli. Sì, è quello che abbiamo raccontato prima, assolutamente. Sì, Luca, sa stare e ciacque delle persone insulse, non mi interessa de calcio, ma sentirte ti come spiega le cose, se cultura, assa che i ciacque i sfiga. Grazie Luca e partì Forza Toro. Ciao, grazie a te. Allora Claudio, grazie a Claudio. Dopodiché, lo stesso mi diceva praticamente il nostro buon più o meno assa stare madre i coglioni, purtroppo non abortisce mai. Sì, ma va tranquillo Filippo, guarda che mi non ho nessun problema, ci rispondo secco e basta, ma pensavia sì, se venisse qua dammi una mano sabato, ora visto che ti parli di sabato. Ciao Luca, sempre emozionante di sentire la radiocronaca che fai del triste evento della mitica squadra di calcio scomparsa, bravo per il tuo entusiasmo trascinante. Ciao Roberta Treviso, ciao, grazie a te. Ciao il cronista Elga, la stessa voce del narratore dei film di Don Camillo. Eh sì, Don Camillo è Peppone, assolutamente sì, che roba in bianco e nero, per forza di cose sì. Poi arriva che roba lunga, che però aria qua bisogna cambiare. Toro mitici gli statuto, la prima band Sky italiana dal 1983, fedelmente Mods, e è Mods, ciao ragazzi. Davide poeta pazzo, oggi si calciando Rini da Toreador con Borambi e Rossanati da una grana rauda che botti sente una possenza furese. Davide 625 o poeta o pazzo. Ciao Luca Panno, perché partiva così, però Sassa rubeggia e fa il decotto, questi trombo assalati in Siberi marrali colgono la fa gioia. Questo è il nostro poeta pazzo che noi traduciamo in sta maniera qua. E il nero leso procastra il frumento. L'udinello senza compiti si merota come un perignone che appeso si è autocandito a grumi, si tira le scoragge addosso e non lussa mai a cinque steppe. È un dato di frappè che non fa pure tutto di riba. A tutti gli interati, ma con la G è integrati, comparati, sculi sulla biella mordendo la scella sei scella. Tutto in rima oggi, ragazzi. Guarda, non potete fermi altro oggi. Tutto in rimissima. Bravo, come sempre, ragazzi, d'altronde. Però io devo concludere qua per quanto riguarda quello che ho detto in apertura, cioè praticamente la tappa storica, quella di un uomo solo al comando, la sua maglia biancazzurra, il suo nome Fausto Coppi, in riferimento all'aggancio che faccio con la leggenda del Grande Toro, nel senso che a Superga avviene quello che abbiamo raccontato alle 17.03, il fortissimo impatto. In quel contesto della Basilica di Superga ci sta un signore, oggi ripeto, adesso apriamo una porta tra storia, fantasia, realtà e sogno, immaginazione e palpabilità, in effetti. Lui si chiama Giovanni Biestro, non era un frate, perché all'interno di quella struttura noi trovavamo i frati, non era un frate in sto caso qua, era un semplice portiere, ma non quei de Bayon che abbiamo raccontato finora, cioè quello che stava nella parte d'entrata della basilica, quindi vuol dire uno che apriva il portale della basilica tutte le mattine e a sera doveva unicamente rinchiudere il tutto. Ovvio che si dava da fare qua a Secia e con Astrasa per pulire il pavimento e quant'altro, anche perché è molto bella da visitare, se uno è interessato è nelle zone di Torino, la si vede dall'autostrada, te vedi Superga assolutamente, te puoi salire e là che c'è possibilità di visitare tutto e più, che tombi di Savoia, la Stoia, Juvarra e quindi il grande architetto, che se, molto bello, oltretutto te domini anche uno spaccato di Torino dai 670 metri appunto di questa sommità della collina di Superga. Bene, siamo a presentarvi ciò che pochi conoscono per quanto riguarda sto personaggio particolare, si chiama Giovanni Biestro e siamo quindi ancorati al 4 maggio 1949. Il suo compito, ripeto, è quello di aprire il portale della basilica, lo chiude la sera, risponde ogni tanto alle telefonate, nel senso che aveva un telefono ahí piazzato, non era l'Italia di oggi con ste mattonette tecnologiche, in sta maniera consumava appunto le sue cosiddette ore di presenza in quel contesto là. Bene, rare volte arrivava a ste telefonate anche per quanto riguardava il clero, che allora in questo caso gli passava a chi di dovere, e dopodiché lui aveva a che fare soprattutto con il gestire un po' qui che entrava e che usciva, che tutto fosse
tranquillo, insomma, assolutamente sì. Era uno nato a Vinadio, in provincia di Cuneo, sempre in Piemonte, e in vita sua, dovete immaginarvi, uno che praticamente di viaggi ne aveva fatto ben pochi, si parla di

solo due viaggi in vita sua. Eravamo ormai alla soglia dei 40 anni da parte del Toso, e il primo viaggio l'aveva fatto a piedi, il secondo l'aveva fatto seduto su un cassone di un motocarro MAS, e era in mezzo a delle gabbie dei gaine. Vabbè, era andato a Cuneo per la visita militare, però lo avevano assolutamente riformato. Perché? Perché aveva un problema alla gamba, e il caporale gli disse: chi non è buono per il re nemmanco è buono per la regina. E in sta maniera qua, oltretutto, non fece il militare, nemmanco arrivò mai a sposarsi. E 10 anni dopo raggiunge Torino. Perché? Perché ha una zia suora che lo accompagna e gli ha trovato riparo, vista anche la sua situazione fisica, a Superga. E quindi sta vita scorreva da parte sua in maniera molto identica, molto lenta, molto opaca. Si alzava mattino presto, puliva il pavimento dell'androne, metteva acqua e segaura e vai così, e quindi apriva, ripeto, le porte di sua competenza, poi si rinchiudeva nel gabbiotto a mezzogiorno, e così alle 7 di sera raggiungeva la grande cucina, che era situata nel fabbricato dell'ex congregazione, ritirava il suo classico piatto di minestra, e poi alle 8, salvo funzioni solenni, chiudeva baracca Burattini, inteso la bottega, l'androne, e raggiungeva la sua cameretta e si metteva praticamente a sognare. Portava sempre in testa, oltretutto, per farle capire dal punto di vista fisico e il toso, un berretto che teneva un paraorecchie, perché doveva coprire una tumefazione congenita del lobo destro. Non era bella da vedersi, insomma, ecco. Tanto che il monsignore, appunto, che ogni tanto lo incrociava, lo chiamava Giovanni dalle bande nere. Giovanni dalle bande nere, in sto caso, col gioco di parole. Bene, e così tutti i giorni, estate, inverno, inverno, estate, finché arriva il 4 maggio del 49 e l'aereo del Torino, reduce da Lisbona, si schianta, ripeto, contro il muro perimetrale posteriore della basilica del Juvarra. Bene, Biestro è tra i primi ad accorrere all'interno di quel fumo, di quello sconquasso di rottami. E qui succede quel fatto che sconvolge la sua vita e che nel giro di pochi mesi lo unisce a quel tragico destino. Quindi l'aereo del Grande Torino era appena precipitato, aveva picchiato proprio lì a 40-50 metri da dove si trovava il nostro Giovanni Biestro. Giovanni Biestro. Ad un tratto qualcuno scorgeva sul terreno, quindi accanto ai resti dei corpi, due magliette granata con lo scudetto tricolore, tanto quanto, come mi racconta prima, ha visto anche il primo murador che si arriva là in zona, tanto quanto il Biestro, e quindi che ha tradotto immediatamente quello era l'aereo, il livello che trasportava la squadra del Grande Torino, che, ripeto, non ha fatto come l'andata, cioè sì a terra a Milano, ma si era deciso di arrivare sino a Torino. Bene, detto questo, però, cosa succede? E qui entra un po' la leggenda. Cosa succede? Succede che Giovanni Biestro praticamente intraveda all'interno, praticamente, diciamo, di quel momento di finimondo, quindi rottami e quant'altro dell'aereo, sente una piccola voce flebile prima di spegnersi definitivamente, che sussurra qualcosa al nostro Giovanni Biestro. Qualcuno dice Mazzola di Cassano d'Adda, qualcuno dice forse Valerio Bacigalupo di Vado Ligure. Sta di fatto che comunque quelle parole dovevano essere assolutamente pesanti come un macigno, perché da quel pomeriggio Biestro non riesce più a chiudere voce, a chiudere occhio. Quindi praticamente quella voce gli entra dentro e lo scombussola in maniera impressionante. Quindi un giocatore del Grande Torino consegna soprattutto a Biestro un messaggio che lui deve portare a Fausto Coppi, e così fiorisce la grande leggenda, praticamente, che all'interno di quelle parole fosse niente proprio di meno che racchiuso il segreto dell'invincibilità, una specie, diciamo, di formula magica, la ricetta, insomma, dell'onipotenza sportiva. Quindi un giocatore morente del Grande Torino passa il messaggio a questo Giovanni Biestro, e però il messaggio è da quindi farsi arrivare direttamente al grande campione Fausto Coppi. Biestro sa sì, ma la pena chi chiese sto Coppi, se mai interessa lui de sport, ha letto poco nulla praticamente, e oltretutto non si era mai mosso, diciamo, da quel posto, inteso la basilica di Superga. Ovvio, il Torino si schianta ai primi di maggio, il 32esimo giro d'Italia si sta quindi praticamente iniziando, poi arriva quella tappa famigerata il 10 giugno, appunto, dello stesso anno. Però Biestro sta roba qua non è che le sa assolutamente. Sta di fatto che comunque nei giorni
della tragedia di Superga, mentre a Torino quindi si raduna il cuore dolente di tutto il mondo sportivo, una selva di bandiere abbrunate, quindi tutti a stringersi attorno alle 31 bare, il reverendo padre della Basilica non si accorge che per 4 giorni Biestro lascia la sua postazione. Quindi Biestro non è più là in quei momenti, la Caldi, per 4 giorni. Come è sceso? Chi dice con la tranvia a cremagliera, realtà molto famosa di quel luogo che porta a Superga. Come poi da Torino arrivare a Cuneo? Perché a Cuneo deve raggiungere che cosa? Il quartiere generale della Bianchi, perché è, in quel caso è accampato all'interno di un albergo. Biestro non riesce a parlare con Coppi in maniera diretta, però, per questo vi dicevo all'inizio della trasmissione, di registrare il nome Biagio Cavanna, cioè il famosissimo massaggiatore di Fausto Coppi, di tanti altri ciclisti famosi appunto di quei tempi, tanto che a un certo punto, però, ricordavo, Biagio Cavanna diventa anche cieco nel 1936, lui ha iniziato la carriera come ciclista ma senza grandi risultati, e poi come pugile, e poi mi diventa cieco e continua comunque ad essere ancora, secondo me, un grande preparatore, diciamo, di grandi campioni, Fausto Coppi in testa. Quindi il morente del grande Torino passa il messaggio, quindi il segreto del campione morente viene riferito a Giovanni Biestro, che deve portarlo a Fausto Coppi. Quando però arriva lì dove prima si trova la squadra dei Bianchi e quant'altro, lui non riesce a parlare con Coppi, ma riesce a passare queste parole a Biagio Cavanna, che è il famoso appunto masser del campionissimo, e questo riesce a farlo il 9 di giugno, visto che un po' della Valstura insomma la conosceva, e praticamente si mette a parlottare con quindi sto personaggio. Evidentemente questo personaggio poi va a parlare con Fausto Coppi, diventa tutto leggenda, nel senso che appunto l'indomani, come abbiamo raccontato in apertura, avviene la tappa forse più grande di tutto quello che riguarda un po' il ciclismo in Italia, quei 192 km, ripeto, di fuga sull'Italia del grande Fausto Coppi, che su vinse ovunque tutti i Gran Premi della Montagna, per capirci ancora meglio, e poi mette sicuramente un'ipoteca fortissima che lo porterà a vincere anche e indossare quindi la maglia rosa fino in fondo, magari a poche tappe, ripeto, assolutamente. È un'impresa storica irripetibile, assolutamente leggendaria, 192 km chilometri di fuga solitaria, e si dice che tutto questo sia nato praticamente appunto da questa leggenda, quindi la formula dell'invincibilità trasmessa da un giocatore del Torino a Coppi per il tramite dello sconosciuto, e quindi Biestro Giovanni. Per questo Fausto Coppi sale poi a Superga e va alla ricerca di Giovanni Biestro, e lo trovò e gli parlò ed uscì però con la faccia scura. Biestro riprese la sua vita di sempre, anche se ormai gli squilli del telefono trasformavano le sue giornate in una specie di maratona perpetua. E a Superga, quindi, lì ai 700 metri, la gente non saliva più per devozione, per vedere le tombe di Savoia, saliva invece per rendere omaggio a una squadra di calcio che si era schiantata contro la collina un giorno in cui la nebbia aveva cancellato i contorni di un capolavoro barocco presidiato da un certo Biestro. Una mattina di agosto, appunto, non vedendolo nella guardiola d'ordinanza, Monsignore andò a bussare alla sua cameretta. Biestro sembrava dormire, ma il cuore non aveva retto. Se mai esistita la formula dell'imbattibilità, adesso è sepolta per sempre con la squadra del grande Torino, con Fausto Coppi, morto di malaria alle 8:45 del 2 gennaio 1960, e con Giovanni Biestro di Vinadio, 891 metri, uno che passò il segreto del campione morente ad un grande, grande campione, che appunto è il nostro inconfondibile Fausto Coppi. Tutto là, da lì siamo partiti dal ciclismo, finiamo quindi con le ruote della bicicletta del grande campione, ma soprattutto di Biestro, che nessuno ne conosceva, quello che appunto qualcuno è arrivato a mettere nero su bianco per quanto riguarda ciò che fra i rottami appunto viene rivelato a il nostro Giovanni Biestro, che riferisce a Coppi. E poi il 10 giugno avviene quella mitica quindi performance in bicicletta, come suol dire in questi casi, quindi grandissimo campione, che poi ripeto amava moltissimo sia la squadra Gran Torino, ma soprattutto un'amicizia molto fraterna con Valentino Mazzola. Molto toccanti anche i video che si trovano ancora oggi per quanto riguarda il piccolo Sandrino Mazzola, diventato poi grande campione dell'Ambrosiana Inter, per quanto concerne quindi la presenza con il papà. L'unica cosa che ricorda è sicuramente di essere stretto da una mano gigantesca in assoluto, che era quella appunto del padre, quando lo portava all'interno del contesto del Philadelphia. Poi aveva altri fratelli sicuramente, appunto il nostro
Sandrino Mazzola, che un po' rimpianto forse di non aver magari anche militato, perché ci è arrivato vicino, cioè indossare la maglia granata praticamente, però è diventato secondo me un'istituzione nel mondo appunto dell'ambrosiano, quindi devo dire di quell'Inter che ieri ha messo via il 21esimo scudetto, per la qualcosa appunto è festa, festa e festa. E allora 4 maggio 99, battito d'ali granata, è mezzo maggio e di quei campioni senza tempo i ricordi hanno galoppato in groppa al vento. E un batter d'ali si è sprigionato, quello di infiniti sentimenti che ha sparso vibrazioni, che ha scosso tutti gli eventi. E quelle emozioni che hanno il divieto di fermarsi mi dicono che oggi sono tutti in campo ad allenarsi, perché nulla si è fermato, niente è cambiato, oggi come allora. E così per il futuro che mai si assapora. Prova a tendere ben bene l'udito, lontano dal solito viver di rito. Lo senti? Li senti oppure no? Sono proprio loro che stanno a palleggiare, tutti in cerchio, come i vecchi tempi, come sempre, ancora con invincibile ardor al ritmo del tuo granata cuore. Ora 17:03, 4 maggio 1949. Li ricorderemo per la 77esima volta. Vedevo quello che invece stamattina non ha fatto il Tutto Sport in prima pagina, ma d'altronde c'era da riportare in lettura la questione Inter piuttosto che la Formula 1, e così Gianni che ormai mette via record su record, nessuno come lui appunto. E mentre siamo a pagina 25, ma d'altronde questo ci meritiamo, visto anche le prestanze appunto della squadra che oggi scende in campo, nel senso che in questi periodi scende in campo, tutti in piedi ad applaudire, passa il grande Torino. Non parrebbe sicura la presenza di Cairo, visto che una parte della tifoseria ha detto che se non sale è meglio, ma questo a noi interessa relativamente. Oggi è momento di memoria, momento di ricordo, memoria appunto dei grandi di sempre, che mai ci scrolleremo dal nostro battito cardiaco. E così anche mi auguro di rincarnazione in reincarnazione, quindi 77 anni dopo col cuore siamo ancora a Superga. Va bene, forza vecchio cuore granata allora anche da parte sottoscritto agli amici come Michele Venezia. Buongiorno Luca, ricostruzione ampia e dettagliata come solo lei sa fare quando si tratta di divulgare. Niente da aggiungere a questa meravigliosa storia italiana da lei raccontata in modo ineccepibile, se non il rammarico che le cose più belle hanno una fine o un risvolto tragico, ma forse questo può servire non solo come cronaca attinente allo sport, ma come vero valore umano che si avvicina a Dio, che in questo caso ha lo sfondo granata, orgogliosamente. Forza anche la Clodiense, Union Clodia Sottomarina, squadra granatissima ai playoff per la C. Grazie Michele a Venezia, ciao bello, un abbraccio forte, soprattutto anche da un punto di vista calcistico, granatissimamente granata. Sì, in effetti ho accennato prima l'Union Clodia, quindi la Clodiense, quindi non sapevo però dei playoff, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo all'Union Clodia Sottomarina, che quindi in maniera granatissima, quindi vuol dire i colori sicuramente che rispecchiano il ricordo del grande Torino, si gioca il tutto. E tienimi informato Michele a Venezia, nella speranza che per me Luca saresti bravo a leggere i libri di 100.000 gavette, la storia dei fratelli soldati mandati a morire sul Don, è altra brutta gatta da pelare anche quella, assolutamente sì, però sulla prima parte che tu mi accennavi per quanto riguarda la questione Cassibile lì ci torneremo assolutamente. Insomma, il DDL 978-2023 non si riferisce solo ai consumatori a partita IVA, ma vale per tutti i debitori. E il tema, qual è il tema del DDL qua? Perché abbiamo parlato di tante robe e nei giorni trascorsi anche di vari DDL, soprattutto in riferimento al fronte della sicurezza, laddove il governo ci ha messo becco. E allora, visto che ci siamo, allora, a parte, ne abbiamo discusso parecchio, 2 ore e mezza, ce l'abbiamo fatta, questo ci interessava soprattutto riportare, anche perché non cade a caso il 4 maggio, il lunedì, e quindi va ben così. Però oggi, ovvio che sarebbe stato pronto in rampa di lancio tutt'altro aspetto di trasmissione radiofonica, in riferimento soprattutto alla castroneria del nostro ciuffo arancione, che intendo dire per esso sempre il solito Trump, e quindi gli oltre 13.000 soldati statunitensi in Italy, perché ormai non è più Italia con la Y finale, perché è Italy, visto che lui si ventila un po' l'ipotesi insomma di questo drastico taglio. E magari ragazzi saremo pronti sicuramente a festeggiare, ma sapete che facciamo un'iniziativa, facciamo una festa che se ricorderemo per i prossimi 50 anni qua dentro, se per caso Aviano
contenesse meno USA, se Napoli contenesse meno USA, se Sigonella contenesse meno USA, se Vicenza contenesse ancora meno USA, noi saremmo veramente non felici, ma assolutamente festanti per più giorni rispetto ai festeggiamenti del 21esimo scudetto nerazzurro, ve lo dico subito. Ma siccome sono le classiche cazzate, mendacità, butad del fenomeno in questione, lasciamo perdere, anche perché mi riferisco a quello che diceva poc'anzi il messaggio, ma noi abbiamo il signor Rubio, che insomma sapete, Rubio segretario di Stato a stelle e strisce, quindi Rubio ha già detto: io sobo venere di questa settimana, giovedì o venerdì, io atterro in Italia, scortatissimo, ma io arrivo in Italia. È ovvio, bisogna immediatamente ricucire tutto, ma guarda che lo strappo è talmente esile, talmente invisibile, poteva stare a casa, però anche sto strappino di poca considerazione, perché noi abbiamo una complicità dell'etero diretto governicchio che è devastante su tutti i fronti, laddove abbiamo il primeggiare del fenomeno della stella a sei punte, quindi vuol dire del sionismo in atto, vuol dire dei terroristi oggi che vanno per la maggiore, affiancati sicuramente anche da che altri, ci mancherebbe altro. Ma il Rubio che arriva in Italia giovedì e venerdì non lo fa così a casaccio, viene a dire esattamente: ecco, l'avete fatta leggermente fuori dal boccale, vedete di rientrare. Lo dirà a chi? Beh, intanto lui ha promesso che vuole andare a parlare a quella superintelligenza del nostro ministrello degli esteri, e quindi vai con uno, facciamo ridere, no? Tajani, no? Tajani. E dopodiché l'altro un po' più corpulento, che ha a che fare con quindi la difesa, Crosetto in questo secondo caso. Però ha detto: se trovo spazio vorrei anche fare una chiacchieretta, quattro chiacchiere per meglio dire, con la dolce donzella, quindi Giorgia Meloni in questo caso. Poi ovvio l'appuntamento è già fissato, perché la missione dovrà puntare praticamente il Vaticano e i centri del governo italiano, sia molto chiaro. Quindi già si sono già mossi, giovedì venerdì si arriva Vaticano V maiuscola, Roma capitale, per parlare tutto di più. Ma se arrivasse qua a dire: allora io vengo qui a portare a casa già i primi 2-3 mila militari, noi saremmo sicuramente di una felicità unica, ma così non sarà per nessun motivo al mondo. No, che, Crosetto l'altro giorno: ma io non ne capirei le ragioni, come è evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz, ci siamo resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione, in riferimento a quello che diceva praticamente Trump, no? Lui parla di un drastico taglio delle truppe stanziate nel vecchio continente. Bene, che inizi, sì, ma però dati alla mano, mettersi niente sta aspetto teorico, che lo metta in pratico, perché l'Italia non è stata di alcun aiuto, no? L'Italia, beh, sulla Spagna la mazzolata che metta basta, ma sull'Italia non è stata di alcun aiuto. Ma come? Ci siamo piegati a 90 gradi da 80 anni a sta parte. Vi diamo 120 basi ufficialmente presenti e facilmente anche scovabili rispetto alle 20 segrete che fanno 140 in Italia, Guinness dei primati, avete di tutto e di più, perché abbiamo anche l'acqua attorno e quindi Napoli insegna, volete Sigonella, volete il MUOS, vi abbiamo dato di tutto e di più, compreso Vicenza, Aviano, le bombe atomiche a Ghedi, perché c'è anche Brescia da ricordarsi e da riproporsi per quanto riguarda le bombe nucleari, non sappiamo il numero esatto, ma sono decine e decine per la qualcosa, se dovessimo subire degli attacchi rispondiamo in che maniera là, sì, ma riusciamo a rispondere in che maniera là, oppure, anche perché le guerre stanno spostando sempre più, diciamo, laddove abbiamo i droni che sopra la testa arrivano a decidere le sorti di quegli impatti bellici in maniera assolutamente devastante. Abbiamo visto assolutamente quell'angolo americanismo fioccarsi alla grande anche l'altro giorno, quando Re Carlo è andato praticamente ad abbracciare Sua Santità, quello di Ciuffo Arancione, e quindi vuol dire praticamente quello che abbiamo seguito da sempre, quell'alleanza strepitosa che decide le sorti del pianeta in assoluto. Noi in Italia continuiamo, oltretutto, perché la notizia dell'altro giorno, a conficcare ancora soldi alle comunità ebraiche, e questa è cosa veramente allucinante, in riferimento anche a questo ripetersi nei confronti della Global Sumud flottiglia. E qui ne parleremo in maniera magari più dettagliata per quanto concerne soprattutto quello che è risuccesso, solo che a differenza di prima i sionisti, gli ebraici, hanno agito molto prima, ma molto prima, con le bombe stordenti, con le bombe che ovvio ti fanno rompere i timpani, ma con una dose di violenza che meriterebbe l'apertura di tutti i nostri telegiornali, cosa che non è avvenuta. Li hanno sequestrati in aree internazionali. Parlare di pirateria è una cosa ovvia, portandoli in Grecia, che fa parte poi del nostro contesto praticamente nato e dintorni, per la qualcosa
Cioè, veramente sta succedendo l'impossibile e permettiamo tutto questo ai signori di Israele, che hanno il loro grande progettone da portarsi a edificazione, vuol dire la grande Israele, se no il Libano starebbe più tranquillo, così Gaza, così Cisgiordania, così la Siria, e per carità, si devono allargare. Il progetto grande Israele è un progetto d'antano, un progetto sicuramente molto datato, però questa violenza che ho visto sicuramente imprimersi anche per quanto riguarda quell'Eros 1, no? Sembra quasi un VM18, vietato ai minori 18. Eros 1 è l'imbarcazione battente bandiera italiana, quindi vuol dire che quello che i sionisti terroristi hanno attuato sulla Eros 1, quindi battente bandiera italiana, e l'hanno fatto all'Italia, ragazzi, avremmo dovuto andarci giù molto più pesanti. Però già il fatto di aver detto qualcosina in riferimento a quegli agganci con Israele, tradotto ma sai perché vogliamo, cioè quei richiami infantili tramite Crosetto, tramite Tajani, qualcosina alla Duceta, cioè Giorgia Meloni, e cioè verremo giovedì o venerdì richiamati anche solo per sta robetta qua, che è nulla rispetto a quello che avremmo dovuto veramente fare, per come si sta comportando, sì, ma da anni, il fronte che ben conosciamo, quel fronte anglo-sionista. Togliamo anglo momentaneamente, mettiamo sionista USA, quei signori che oggi si permettono di tutto e di più. E ripeto, due sequestrati sono stati sequestrati da una nave, quindi imbarcazioni in questo caso, sono enormi, battente bandiera italiana. Da lì partiremo raccontando magari della Eros 1 e di come li hanno trattati, sinceramente parlando, perché occhi pesti, ragazzi, e questi si permettono tutto. Attenzione, le miglia prima di quindi dovevano affrontare un sacco di miglia queste imbarcazioni, però a differenza dell'altra volta, quindi è il bis, no, il bis sionista, avviene, mi sembra, circa 900/1000 chilometri dalle coste di Gaza, 900/1000 in acque internazionali. Cioè, ma è possibile sinceramente continuare a vedere, leggere e quindi assorbire tutta sta roba qua? No. Sarebbe utile, e facciamo un invito alla nostra Giorgia Meloni e all'attuale governo, però già la Biennale a Venezia insegna quanto sia difficoltoso assolutamente aprire le porte magari a un fronte russo piuttosto che, ma a parte questo, i BB File, esatto, voi sapete che c'è questo documentario di questo Bloom Alexis, ne ho già parlato diverse volte, però sarebbe utile farlo vedere a reti unificate in Italia, è vietato in tantissimi paesi, diciamo, d'Europa. Qui so che qualcosa è stato tradotto e su Come Don Chisciotte riuscite a trovare, se scorrete un po', diciamo, di giorni addietro, riuscite a trovare questo documentario ben fatto, nel senso che c'è praticamente il Netanyahu che le cose viene a dircele, ovvio, per interposta persona, in questo caso la polizia, che allora lo quindi investigava e soprattutto poneva adesso delle domande, perché sapete, lui è nel mirino di tre realtà processuali in casa, però finché c'è guerra c'è sicuramente possibilità di distanziamento per questioni di sicurezza e quindi di guerra in atto da quel fronte là, diciamo, quindi di delle varie denunce che ha dovuto subire, quindi c'è di tutto e più, corruzione piuttosto che. Bene, all'interno di questo documentario viene spiegato benino vuol dire praticamente quando lui parla di quei troppi e non mi ricordo, però a un certo punto il Benjamin Netanyahu, ripeto, uno dei vertici oggi forti in casa Knesset, vuol dire Parlamento israeliano, affiancato da quegli altri assassini, oltretutto, ovviamente anche questo, non so se avete visto, il 6 maggio, dopodomani, il 6 maggio, compie gli anni quella brutta feccia di nome Itamar Ben-Gvir. Non so se avete presente Itamar Ben-Gvir, cioè quello che ha festeggiato stappando champagne o comunque liquido similare, quando si è deciso praticamente che i palestinesi terroristi saranno praticamente mandati a morte e quindi la pena di morte. Quindi basterà dire quello è un terrorista, può essere anche quello che è uscito dall'Eros 1, non sarà così, ma comunque faccio per dire, si può ingigantire un po' la questione, sono dei terroristi, sono qui sicuramente a sostenere Hamas per qualcosa, addirittura la pena di morte, cosa allucinante. La risposta europea è stata, come sempre, assolutamente silente, insomma, si è fatto finta di nulla per l'ennesima volta nei confronti, appunto, del sionismo oggi sempre più terrorista e imperante. E lui compirà 50 anni, mi sembra, di qui a 48 ore, 6 maggio. Se avete visto, in anticipo, la mogliettina gli ha portato una torta.
gli ha fatto questo regalo, no? La foto sta girando un po' in ogni dove, andate a vederla, ed è la moglie che consegna una torta, sulla cui torta non è scritto happy birthday, buon compleanno, buoni 50 anni, buon mezzo secolo, c'è la figura di un cappio e la scritta finalmente si realizza un sogno. Ecco, noi siamo arrivati nel 2026 a questo immane momento, con questi personaggi che oggi decidono le sorti delle nostre pagine di storia. Quindi, ripeto, c'è un cappio bello centrale al tortone con scritto finalmente si realizza un sogno. Ripeto, la moglie in anticipo ha mostrato e ha consegnato sotto il sorriso solare di Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza, se non erro, israeliano, ma comunque ministro assolutamente, perché l'altro è uno è Katz e l'altro è Smotrich, quindi difesa, sicurezza, hanno tutto in mano loro. E a novembre, attenzione, no, a novembre, forse no, a ottobre ci sono le elezioni, quindi non mancherebbe tanto. Ma quelle forze d'opposizione, così ne parleremo, si sono talmente espresse in maniera differente rispetto alle promesse del passato, tradotto vuol dire che hanno capito quanto sia vantaggioso cavalcare l'onda di astio e violenza nei confronti di Gaza, Cisgiordania, Libano e Siria, che anch'essi stanno cambiando il registro. E vi anticipo, probabilmente, stante così le cose, di qui a qualche mese Benjamin Netanyahu rivincerà le elezioni politiche. Se così non fosse, quei due nomi, Bennett, mi sembra uno Bennett forse, ma forse vabbè, mi dimentico, quei due nomi là di forti oppositori che ne cantavano quattro ai signori in questione, hanno già modificato il loro percorso di campagna elettorale, stanno diventando sempre più maciullanti anch'essi nei confronti di quelli che oggi sta maciullando il nostro buon Benjamin Netanyahu. E allora vi dico, sarebbe utile che, se l'Italia volesse veramente dimostrarsi leggermentissimamente, sottolineo leggermentissimamente, all'altezza, di proporre questo documentario, soprattutto quando di fronte ai poliziotti israeliani Netanyahu dice che lui usa la tecnica del padrino, e sottolineo uso la tecnica del padrino, lì dove si ricostruisce soprattutto la famigerata storia che vede Bibi, ripeto Netanyahu, perché Bibi per gli amici, no, Benjamin Netanyahu consente l'arrivo di quasi, sottolineate questo passaggio, $1 miliardo ad Hamas da parte del Qatar. L'abbiamo detto tante volte, ma lo si sente dire sta roba qua, ragazzi, cazzo. Quindi lui ha permesso che più di $1 miliardo arrivasse ad Hamas, non gliel'ha data lui la busta in mano, l'ha fatto per interposta persona, perché sapeva che in quella maniera poteva controllare il livello di odio. Sono parole sue, lo dice quindi lui e gli altri che lo affiancavano in quel momento. E in questo caso abbiamo anche Ehud Olmert, che è diventato nel frattempo, anche nel passato, vi ricordate, primo ministro israeliano. Quindi cosa veramente allucinante, però è spiegato bene, $1 miliardo, è tanta roba, $1 miliardo, ragazzi, arrivati ad Hamas, quindi vuol dire tengo il fuoco acceso in maniera tale che mi devo dare la giustificazione, l'alibi, la motivazione, il pretesto per attaccarli, e una volta attaccati, quando la guerra è accesa, i processi rimangono sicuramente molto più in là, tanto che purtroppo i sondaggi lo vedono ancora favorito per quanto riguarda le elezioni di qui a qualche mese. Ma se così non fosse, l'opposizione si è radicalmente trasformata rispetto a come intendeva gestire casomai il governo e la Knesset nei tempi dell'ultima campagna elettorale, che ha visto primeggiare appunto Benjamin Netanyahu, ma ce la dovrebbe fare anche stavolta. Mettiamo non ce la fa, purtroppo non saremo messi bene, non è che si tifa per carità, sarà un male minore, ma di poco conto e di poca entità. Ripeto, Bibi File, magari poter vedere quindi a canali unificanti tutta sta roba qua, perché si entra all'interno di tutto quello che Netanyahu ha detto nei confronti di quei poliziotti che allora, diversi anni fa, lo stavano quindi interrogando. Sarebbe utile, ripeto,
Netanyahu chiede al Qatar di continuare a finanziare Hamas, e noi siamo ancora qui a dire Hamas ancora la pretesa di poter continuare a comandare nella striminzita striscia, laddove oltre il 50% di quella si intende essere linea gialla, è espressamente nelle mani del fronte sionista. Siamo dentro Gaza, in Cisgiordania continua ancora tutta quella porcata. E allora adesso arriva Rubio, perché i nostri rispondono solo quando attacchi un pochettino, ma sì, pian rispondono, per modo di dire, come dire, Madonna, l'hai fatta leggermente grave stavolta, quando il caso Pizzaballa, se vi ricordate, fuori da Cese, Iwasa, oppure la suora aggredita, no, l'altro giorno, bruttissime scene anche quelle. Ma questo è, cioè, impressionante veramente. Quindi abbiamo Tajani che condivide qualcosina, non so, su Facebook, perché abbiamo suora francese, no, 48 anni, Gerusalemme, aggredita, quel malo modo, buttata a terra e presa a calci, cioè, dall'ebreo, cioè veramente allucinante. Quello che stiamo vivendo è allucinante, tanto quanto noi si dice, ma facciamo un paragone che non avevo mai fatto al Vajont sabato scorso. Cioè, noi abbiamo nel caso Vajont 451 corpi mai ritrovati, perché molti di questi sono evaporati. Ma è uno dice in riferimento a 63 anni fa, ma a un'onda che ha una firma precisa. Qui parliamo di 3.000 anime evaporate di firma palestinese per quello che ha utilizzato negli attacchi terroristici Israele. Cioè abbiamo oltre più o meno 3.000, insomma, palestinesi evaporati, che mai più ritroveremo. Ma siamo sicuri che siano solo 3.000? Perché utilizzo delle armi talmente potenti col calore e quant'altro che il corpo probabilmente lo consumano, perché non si sa che all'interno di quella famiglia dove si trovano due corpi, ma erano in 5, gli altri 3 ci stavano, perché gli schizzi iniziali di sangue ma arrivano in quei muri, e quindi si riesce a capire, traducendo il tutto, che erano più di quei 2 o 3 corpi che vengono trovati. Però ripeto, è lo stesso esercito israeliano che sa e parla di utilizzare determinate armi, tanto quanto ha già quindi detto che sì, 72.000 morti ci sono tutti, per noi sono circa il triplo, se basta, il triplo, però già 72.000, ragazzi, sinceramente, e allora il 7 ottobre 2023 l'hanno costruito in maniera fantastica, ovvio, Hamas sarebbe sostenuto dal Qatar, sì, ma perché lasciava fare Netanyahu ha lasciato fare tutta sta roba qua. E allora dico, visto che questo lo si dice chiaramente attraverso la voce, quindi vorrebbe dire che ci si arriva, per sofferenza o conoscenza ci si arriva. Allora in questo caso conoscenza, fateci vedere sto bel documentario a caratteri universali. Cioè non si tratta tanto di farlo vedere in radio qua una sera per avere i soliti 100 persone, non è così. Dobbiamo vederlo in televisione, tanto quanto, altra analogia, quando nel 97 dopo 34 anni Marco Paolini va a dare in là quella grande orazione civile, quel grande quindi teatro di denuncia, ebbene servirebbe forse far arrivare quello che intendiamo farvi capire da tanto, esattamente far vedere quel documentario. Vabbè, in quel documentario si dice anche per decidere l'altezza delle fiamme intorno a loro. Cioè io sono qua, dice lui, come il padrino di allora, usa la tecnica del padrino per decidere l'altezza delle fiamme intorno a loro. Sono io che decido come devono continuare a comportarsi, e quando serve vado ad accelerare perché ho l'alibi, ho il pretesto, ho la giustificazione. Ovvio, il 7 ottobre 2023. Ah, se avete notato, oltretutto, quelli dell'Eros 1 oppure gli altri navi oltre 20 sequestrate illegalmente, ma mai il diritto internazionale lo hanno completamente fatto evaporare ancora prima dei 3.000 palestinesi. Bene, se avete notato, questi sono stati prelevati, picchiati, torturati e quant'altro. E praticamente adesso dovrebbero rientrare, nella speranza che magari qualche riflettore si possa anche accendere nei loro confronti, io mi auguro questo. Ecco, l'Italia potrebbe almeno fare questo, perché qualche nome italiano ci sta nonostante tutto. Se gli altri mi sembra che proseguono, perché erano sicuramente diverse i natanti o comunque le imbarcazioni che puntavano a Gaza, nella speranza che, però ovvio, soltanto mi da tanto subiranno le stesse identiche conseguenze. Però è ovvio, finché Israele continua a fare questo e non viene richiamato all'ordine in maniera seriosa da chi di dovere, cioè un'Europa unita che non esiste, quindi come può l'Europa, non esiste, quando la Spagna va un po' da sola, è ovvio che adesso Trump va a nozze dicendo praticamente l'Italia mi ha deluso profondamente, la Spagna è sicuramente una schifezza universale, una merdaccia. Facciamola Fantozzi per capirci, ecco, per farla più breve, però è così, è assolutamente tutto questo. Quindi ci torneremo su per il semplice motivo che, ripeto, qui ne va della nostra
anche esistenza, perché questi accendono fronti bellici con una facilità veramente devastante. L'altro si fa la torta con, anzi no, la moglie va a dargli la torta col capio, cosa veramente vomitevole su tutti i punti di vista. Dopodiché, ripeto, la situazione non è che sia migliorabile di qui ai prossimi tempi, visto come siamo messi, assolutamente. Per il resto è ovvio. Oltre a questo, poi parlerò anche per quanto riguarda soprattutto il fronte dell'altro oscuramento di film, perché c'è un altro film interessante che è uscito, The Sea, il mare, no? Che Netanyahu sta oscurando in maniera forsennata, quindi laddove c'è possibilità di arrivare a conoscere qualcosina in più, perché noi abbiamo veramente menti ormai occluse, nel senso che la TV è questa, uno crede alla TV e le radio e i giornali, e quindi non è che si vada a dire più di tanto. Quando sentiamo Tajani che sembra arrabbiato, sta dicendo, diciamo, di quelle nefandezze, cioè nel senso di quelle stupidate, che è allucinante, non dice nulla di nulla, insomma, sembra un richiamo talmente flebile che, insomma, il fronte israeliano si mette casomai a ridere assolutamente. E quindi, ripeto, partendo dal Trump, magari portasse veramente via un bel po' di militari, magari tutti, assolutamente, per carità, c'è del cemento sicuramente da bonificare, lo faremo volentieri, magari riproponendo delle aree verdi per il vicentino, per i napoletani, per la Sigonella Sicula, piuttosto che Aviano. Ma non sarà, ma siamo impazziti noi, portaerei sul Mediterraneo ci diamo da fare, ma stiamo dando i numeri, cioè, esatto. Però ovvio che un psicopatico anfetaminico e tutto il resto, per quanto riguarda il circolare di determinate dosi di polverine in quel contesto là, appunto, di congresso americano, questi sono i signori che oggi purtroppo ci dominano dal basso, perché dall'alto abbiamo sicuramente quelli che a loro volta gestiscono sicuramente stile marionetta il tutto, e quindi vuol dire magari intanto i grandi squali della finanza internazionale per quanto riguarda quelle multinazionali, per quanto riguarda quei potentati che hanno già allungato le mani in tanti settori d'Italia, parlando della BlackRock piuttosto che Vanguard e State Street, ma poi avremo sicuramente anche aspetti massonici molto più elevati in assoluto. Però noi si vive dei ricordi con Bettino Craxi, con Enrico Mattei, con quella, appunto, quelle 500 lire, se vi ricordate, appunto, di Aldo Moro. Siamo fermi ancora a quei tempi là, però di decenni ne sono passati tantissimi, tantissimi. Però la situazione, ripeto, è scabrosa, scandalosa, vomitevole, devastante in assoluto, e sembra non ci siano le forze per poter rimediare a qualcosina, stante così le nostre figure partitiche, assolutamente no, cambiandole penso che cambi poco, però questi sono veramente la nefandezza maggiore che noi si potesse esprimere in questi ultimi anni. Ripeto, il Tajani e Crosetto piuttosto che la Meloni, piuttosto che il Salvini caponito con il ponte sullo stretto, cioè una cosa veramente allucinante. Cioè, cosa gliene frega il ponte lo stretto a colui che diceva paroni in casa nostra e continua ogni tanto a raggruppare un po' di giovincelli cantando, anche quasi quasi facendo ritornare in vita ritornello Lavali col fuoco, in riferimento, ricordate, al Vesuvio piuttosto che Etna e quant'altro, insomma. Sì, robe vecchie, insomma, che trovavamo impresse con il pennellone nei muri di allora, insomma, i cavalcavie nei ponti di allora, ponti che sarebbero da rimettere in sicurezza, perché l'aspetto e diciamo l'enormità infrastrutturale d'Italia, che oggi impera oltre i 50 anni, è tanta per qualcosa. Ecco, investiamo nella giusta direzione, magari RDM potrebbe trovare anche motivo di lavoro, preparare chi organizzare la prossima pandemia dal Sudafrica. Oggi l'invito di RDM è quello sicuramente di stare un po' guardinghi, un po' sull'attenti, in guardia, quindi, per quanto riguarda l'aspetto pandemico. Però sinceramente RDM, abbiamo tante di quelle emergenze, diciamo, belle e accese, per la qualcosa non penso servi e ha bisogno un ulteriore momento e fenomeno emergenziale. Ma abbiamo quello bellico, abbiamo quello energetico, fra poco avremo quello siccitoso, perché già il caldo comincia sicuramente a dare i primi scrolloni, e quindi figurati se qui non si abbisognerà magari della diga del Vanoi, piuttosto che, è ovvio, sapete che ormai è un cilindro dal quale, quando serve, estraggono la migliore emergenza, ma quella bellica è quella spalmabile, stile vecchia marmellata dei nonni, ancora per notevole tempo. Abbiamo tanti fronti accesi, con l'Iran non è finita, è un giorno sì, un giorno no, l'altro deve attaccare, non attaccare. Ecco, riporteremo in auge invece soprattutto la figura dei Pasdaran, e quanto oggi a livello verticistico abbiano raggiunto vette che prima erano quasi loro impossibili, tra virgolette impossibili, ovvio, rispetto a prima, e quindi sono loro sicuramente a dominare la scena, e le difficoltà, diciamo, di quel duo che vorrebbe, anzi aveva già promesso che nell'arco di poche settimane
la situazione iraniana sarebbe stata modificata completamente. Ma se avete notato, soprattutto le balle messe in campo e sul piatto in riferimento alle manifestazioni contro gli ayatollah, piuttosto che vai col velo, le violenze, piuttosto che e l'uranio e le guerre e la bomba, e ragazzi, dai, nel senso che non crediamo più a questi assolutamente, ma nemmeno prima ci credevamo, solo che a differenza di prima hanno acceso dei focolai, perché eravamo sempre fermi a 50 conflitti sparsi per il mondo, sia chiaro, ci torneremo su per quando vada, soprattutto il Sudan, perché è veramente un conflitto stradimenticato, e lì abbiamo veramente una fine del mondo per la qual cosa ne siamo tutti, penso, responsabili, anche se comunque ovvio con le debite proporzioni. Ma Sudan, quello che si legge, che si intravede, che si viene a capire, è qualcosa di devastante. Ovvio, le altre guerre sono portate sotto i riflettori, perché ovvio condizionano sicuramente i nostri aspetti commerciali e di conseguenza va bene così. Poi parleremo soprattutto anche della... torno sul glifosato, perché a parte la contaminazione purtroppo acquea che abbiamo su diversi fronti italiani, è stata sgammata una grande ONG che operava nella convinzione che quasi quasi fosse la nostra parte, e invece si è smascherata a essere assolutamente cane al guinzaglio del fenomeno Bayer. Quella Bayer oggi assolutamente difesa a spada tratta da Trump. Se avete visto ultimamente le mosse di Trump, e così purtroppo anche di Kennedy, attenzione, quel Kennedy tante volte sostenuto giustamente e tenuto in palmo di mano sul fronte dei vaccini, per quanto riguarda il glifosato, per quanto riguarda il Roundup, per quanto riguarda quell'agrotossicità, è assolutamente anch'esso venduto che metà basterebbe, o comunque non ha assolutamente alzato la voce e ha permesso, attenzione, io parlo al ministro, insomma, che ha una certa dose di importanza per quanto riguarda l'aspetto salutistico e l'aspetto sanitario, e quindi la salute, ecco, stiamo parlando di un ministro, non insomma quello che interessa poco nulla di questi aspetti qua. E quello che ha detto Trump è assolutamente questo: il prodotto è ancora di fondamentale importanza, ce l'ha girata con la questione alimentare, cibo e agricoltura, quando invece soprattutto l'aspetto aspetto militare è quello che vuol far primeggiare maggiormente. Cosa vuol dire? Vuol dire praticamente quel fosforo bianco che viene utilizzato ancora in quei lidi di guerra, in quei fronti bellici, laddove sarebbero, dove l'utilizzo è assolutamente vietato per tutte le varie realtà internazionali, ma lo si utilizza ancora, lo si è fatto in Siria, in Libano, in Gaza, Cisgiordania, ma ci mancherebbe altro. Fosforo bianco, cioè arrivi al traguardo del tuo compitino in maniera più veloce rispetto ad una guerra, quella tradizionale canonica, sia molto chiaro. Quindi conviene continuare a produrlo, ma l'unica realtà di produzione è quindi in uno staterello americano. Il brevetto è in mano alla Bayer, perché nel frattempo la Bayer ha acquisito, come dico spesso, quindi le prestazioni della Monsanto, e quindi serve assolutamente produrre ancora quella materia prima chiamata anche fosforo bianco, che non viene utilizzato nel contesto, diciamo, dell'agrotossicità, agrochimica e quindi pesticidi, ma viene utilizzato nel contesto militaresco per fare le guerre e quindi fare più vittime possibili nel più breve tempo possibile, soprattutto, ecco, questo assolutamente sì. Ciao Luca, Bea, e a te a cronaca degli anni 40, grande toro, con nostalgia dei quei de Ameri e Ciotti, oppure da Essio Lussi per la Serie B? Sì, in effetti, Daniele, e grandi ricordi per quanto riguarda Ameri e Ciotti, l'uomo che più di tutti ha preso scuse da tutti. Scusa Ameri e Ciotti, quella voce catramina, catramosa, quella voce veramente, quindi stile cavernicolo. Perché dopo lui disse, questo è dovuto ad una mia radiocronaca lunghissima nelle Olimpiadi del passato, e lì non ho più avuto la voce timbrata come prima. Va bene, anche Ezio Luzzi in questo caso, ma giustamente noi non abbiamo le L, ne manco le Z, e quindi tutto diventa S. Grazie Luca per le preziose informazioni sulla terribile tragedia occorsa al Grande Torino. Purtroppo ero giù dal camion, me la sono persa quasi tutta. Stanotte con la replica me l'ascolterò. Ciao, grazie a te, sceriffo. Sì, abbiamo ricordato quello che appunto di qui a qualche ora diventerà momento appunto di alziamo lo sguardo in alto, perché noi alle 17.03 noi tifosi Granata alziamo sicuramente lo sguardo verso quel cielo che ci ricorda gli immortali, e quindi quelli che sono passati alla storia dicendo praticamente solo il fatto li vinse, solo il destino, insomma, ecco, ho voluto ricordare quello agganciandomi praticamente al ciclismo, quei due sport che allora rilanciarono alla grande sicuramente l'Italia, e quindi quella sistema anche di risocializzare un po' quel fronte decrepito che la guerra aveva imposto, perché per tanti anni, ovvio, la paura, l'allarmismo, ma la devastazione, i feriti, i morti, ragazzi, cioè, siamo passati attraverso quell'aspetto là. Il calcio in generale, sia chiaro, però allora il Torino primeggiava, e così il ciclismo furono anche grandi artefici sicuramente, diciamo, di quel riportare alla luce
inteso riportare ad una vita che cominciasse sicuramente ad essere meno obnubilata mentalmente, insomma, da tutta quella scoria bellica, da tutta quella scoria fatta di sangue, violenza, morti e devastazione, distruzione a 360 gradi. E lo sport sicuramente allora, con le stimate diverse rispetto a quello sicuramente stravenduto di oggi, permise anche questo, insomma. Poi ci fu anche altro, magari anche nella politica di allora, sicuramente un po' magari diversa rispetto a questa, per carità, peggio di questa penso non sussista, però è da 80 anni che siamo passati da una gabbia ad un'altra, anche in riferimento a quello che dicevamo in prossimità del 25 aprile. Per quanto riguarda chi festeggiava il sistema della liberazione, chi festeggiava sicuramente la questione San Marco. Ah, a proposito, sabato prossimo avremo due amici dal Friuli che farò intervenire in diretta. Perché? Perché durante il 25 aprile sono stati richiamati all'ordine dalla Digos in piazza San Marco, mentre loro volevano ricordare quindi San Marco con la preghiera e quant'altro. Però non ho capito fin là, ma comunque vi farò intervenire in diretta e capiremo meglio il tutto, il tutto. E poi arriverà il nostro inconfondibile supersonico amico, quindi Gianluca Stefani. Disastro ambientale dopo attacchi ucraini alla raffineria russa di Tuapse, una chiazza di petrolio avanza nel Mar Nero verso la villa di Putin, addirittura. Vabbè, ma d'altronde purtroppo il fronte ucraino non è mai venuto meno e quindi anche la stiamo pagando più del previsto. In effetti dovrò parlare anche soprattutto, diciamo, di quelli che sono gli aspetti ambientali per quanto riguarda quell'ambiente, quella realtà d'ambiente che non riusciremo sicuramente, diciamo, a riequilibrare di qui ai prossimi decenni. Il danno purtroppo è già fatto, anche se noi ci si fermasse in guerra bellica praticamente domani, e così però non sarà, assolutamente non sarà. Quindi ci stiamo veramente rendendo la vita più difficile del previsto, e questa è sempre il tutto da destinarsi a che cosa? A un futuro karma migliore, ecco, dirà qualcuno, sicuramente sì, ma nel frattempo le firme che dobbiamo sicuramente mettere nel mirino sono tante, forse troppe, e l'Italia non agevola sicuramente una dose di speranza, ovvio. Fossimo anche noi Radio Gamma 5 al potere, faremmo la stessa identica cosa, altrimenti, come diciamo spesso nel nostro sistema dialettale, i materiali sono da spesi in 4 e 4 8, questo è matematico.

0: E allora un saluto a tutti in direttissima dei 94 MHz di Radio Gamma 5, mezzodì passato da poco, e soprattutto ringrazio il gruppo della nostra Mary Group. Sabato eravamo al Vaillant, siamo tornati a far da guida, oltretutto toccando tutte le tappe possibili e inimmaginabili, anche quelle all'interno della frana, laddove abbiamo i cosiddetti appunto pini particolari, quei pini che nascono sicuramente sul tronco di altri pini che sono scesi quella maledetta notte di mercoledì 9 ottobre 63, e quei rami sono sviluppati in veri e propri alberi, si chiama dominanza apicale. Salutiamo i cei, salutiamo quindi tutti, anche la giornalista un po' infiltrata, ma noi siamo contenti anche di questo. Va bene, detto ciò, oggi giornata particolarissima, considerando soprattutto, beh, intanto volevo anche ricordare la tenacia di un personaggio veramente a P maiuscola, e soprattutto l'esempio che ha dato, intendo dire il grande gigante Alex Zanardi, oltretutto qui a noi affiancante, nel senso padovano, anche se lui ha radici bolognesi, ma un grande in tutti i sensi, e l'Italia piange, assolutamente un grandissimo infinito campione, e quindi volevo ricordarlo in questa apertura, appunto visto che l'altro giorno proprio è venuto a mancare quindi Alex Zanardi, uomo assolutamente straordinario, ci ha insegnato a ridisegnare la vita. Ecco, questo è un titolo che riecheggia in tantissimi quotidiani in queste ultime ore, che condivido al 1000 per 1000. Eterno, veramente grandissimo, enorme personaggio, 59 anni, la forza degli ideali, vedo dei sorrisi. In effetti era sempre assolutamente sorridente, nonostante il karma di vita gli avesse appunto procurato tutto quello che ben conosciamo, le 16 operazioni, ma poi anche a seguire i 4 ori paralimpici nell'handbike, poi il terribile scontro con il camion. Ha commosso l'Italia intera l'altro giorno, assolutamente, il ricordo di questo grande personaggio, che domani vedrà anche sicuramente il funerale svolgersi proprio, mi sembra, nella Basilica di Padova, se non erro, ma comunque un abbraccio forte a parte nostra anche appunto all'immenso Zanardi. Oggi però, dicevo, il 4 maggio, cade di lunedì, neanche farlo apposta, 77esimo anniversario dei grandi per eccellenza, degli invincibili del grande Torino, di questo sicuramente accennerò per un ampio spazio di trasmissione, nel ricordo appunto di quel momento lì, quando appunto tutto avvenne alle ore 17 dopo qualche minuto, e come ogni anno noi alle 17.03 alzeremo lo sguardo in un cielo oggi un po' meno blu rispetto a quello di sabato scorso, perché in 20 oltre edizioni appunto di guida al Vaillant, io penso che l'azzurro celeste e blu di sabato scorso mescolati assieme potesse rendere emozionante anche lo sguardo del nostro grande Rino Gaetano, che poi è la sigla d'apertura per quanto riguarda il cielo sempre più blu, e quindi veramente un cielo lo strepitosissimo, era un bel caldo oltretutto, diverse anche presenze, considerando che siamo ancora un po' in anticipo rispetto a quello che sarà poi il 63esimo anniversario. Lì ci torneremo con gli amici Radio Gamma 5, per chi lo vorrà saliremo sicuramente domenica 11 ottobre 2026, e quindi ripeto, nel decorrere del 63esimo anniversario. Per quanto riguarda invece il grande Torino, 4 maggio 49 significa 77esimo anniversario, e la gente starà già salendo sicuramente al grande colle di Superga, laddove oggi andremo a ricordare i grandi, o comunque quei 31 protagonisti all'interno di quell'aereo che, come ben sapete, ma lo racconteremo sicuramente zigzagando poi a maniera nostra, partendo soprattutto dal fatto delle pedalate di allora, perché saliremo un po' in sella e rinverdiremo in memoria soprattutto anche quell'uomo solo al comando, quel Fausto Coppi, soprattutto in riferimento al fatto che lui oltretutto era grandissimo amico di Valentino Mazzoli e di tanti altri giocatori del grande Torino, e così anche tifoso appunto di quell'essere granata sino all'animo più profondo. E partiremo proprio, diciamo, dalle pedalate, perché così poi finiremo nella giornata del ricordo e della memoria del grande Torino, perché c'è una cosa particolare tra storia e leggenda tanto quanto è quella del grande Torino, di questi artefici, appunto quella filastroca che spesso a volte ricordiamo ogni tanto anche qua dentro, e quindi Bagigalupo, Ballarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola. Va bene, racconteremo anche assolutamente dei fratelli, 2 più 1 che fa 3, e sarebbero i fratelli Ballarin di Chioggia, Venezia. Ci soffermeremo leggermente anche nel ricordo praticamente dei 2 su 3, poi racconteremo perché il terzo non partì quel giorno, e laddove hanno istituito anche un bellissimo museo, e dove spesse volte vedo che il club Ballarin è sempre presente, così anche sabato scorso in quel di Udine, laddove praticamente, se serviva scendere in campo per onorare un pochettino la memoria degli invincibili, lì dove solo il fato li vinse, come spesse a volte si trova e si legge, solo il fato li vinse, e vabbè, così non è stato, ma siamo altamente abituati per qualcosa, andiamo oltre che metà, basta. Però adesso, in questo esatto momento, noi partiamo con quel giorno di pioggia. Gli autori sono il gruppo musicale Senso Unico di Torino, sono nati nel 2007 e questa è un po' la canzone che spesse a volte viene sicuramente cantata nel giorno del 4 maggio, cosa che cade, guarda caso, proprio oggi, lunedì, e allora ne approfitto per tornare sicuramente a palleggiare in maniera altamente granata. Questi, ripeto, da qui partiamo oggi, quel giorno di pioggia, Senso Unico, torinesi nati 19 anni or sono.
1: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire.

Bacigalupo. Ballarina.

Quel giorno di pioggia, senso unico, da qui partiamo oggi a ricordo dei grandi di sempre per quanto riguarda il grande Torino. Va bene, fra poco ci mettiamo in sella. Essere granata vuol dire essere tanta roba, nel senso che andiamo oltre, poi, visto che è una fede, una malattia, una passione, tutto quello che volete, perché la nostra anima si è tinta sicuramente di questa colorazione. Lo so che il calcio è quello del business, è quello dei Rocchi, è quello del 21esimo scudetto all'Inter ieri, tutto quello che volete, ma essere granata è uno stile di vita che noi sicuramente ci portiamo sulle spalle in maniera delicata e deliziosa allo stesso tempo, e questo sin dai nostri primi vagiti altamente granata. Però dicevo, noi saliamo in sella oggi perché partiamo sicuramente dal sistema del ciclismo di allora, perché sapete, insomma, l'Italia usciva poi anche da quelle profondissime artigliate, inteso quelle della guerra, le devastazioni, la distruzione, i morti, insomma, non solo in quel di Torino ma un po' in tutta Italia barra Europa, per quanto riguarda quella sicuramente mefistofelica, appunto, realtà bellica intesa soprattutto alla Seconda Guerra Mondiale. La radio allora era gracchiante, mi ricordo sicuramente anche quando si davano i primi tempi delle partite di calcio nella gracchiante realtà di radio allo stadio Giorgione di Castelfranco Veneto, si davano allora solo i secondi tempi, se vi ricordate. Ebbene, in quel momento là, siamo fermi al 10 giugno 1949, parliamo di ciclismo perché da qui partiamo e poi mi capirete solamente quando arriveremo a parlare di qualcosa di particolare tra storia e leggenda, avvenuta esattamente nel primo pomeriggio del 4 maggio 1949. Dicevo che la radio allora gracchiava, la voce che arrivava sicuramente, diciamo, nei transistor degli italiani era quella di Mario Ferretti praticamente, e stava per pronunciare poi quella frase che resterà nella storia sicuramente dello sport, soprattutto per quanto riguarda dalle due ruote, quella frase che dice: un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. Bene, lui era tornato, tutto questo Mario Ferretti era tornato da pochissimo alle radiocronache, perché la sua decisione era stata quella di lasciare l'EIAR. Se vi ricordate, l'EIAR era l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, uno strumento principale che veniva utilizzato soprattutto in quell'epoca dalla propaganda fascista, no? Che poi è evoluto il tutto in URI, cioè Unione Radiofonica Italiana. Lui si era trasferito al nord per lavorare, diciamo, in una radio addirittura finanziata allora dai tedeschi, però poi arriva l'armistizio dell'8 settembre 43, c'è un ribaltamento di fronte a livello italico, e di conseguenza fornirgli l'occasione di poter rientrare in Rai era stato l'uomo che il 6 maggio del 49 aveva dovuto raccontare poi via radio agli italiani soprattutto i funerali del grande Torino, quando praticamente Torino viene invasa da oltre 600.000 corpi attoniti e comunque

assolutamente abbattuti per la notizia che era arrivata, cioè tu avevi la squadra più forte del mondo che si accingeva a vincere oltretutto il quinto scudetto consecutivo che periva in quel di Superga, nessun superstite assolutamente, insomma, ecco, dicevo, quella voce là del 6 maggio 49 durante momento funebre a ricordo del grande Torino e della sua grande memoria era Vittorio Veltroni, futuro padre di Walter, che poi farà carriera assolutamente a livello politico. Comunque durante quel giro d'Italia un radiocronista aveva quindi esagerato con i commenti entusiastici nei confronti, diciamo, di un modello di bici ed era stato silurato in tronco, è stato mandato via. Serviva quindi una nuova voce e Veltroni si era ricordato di quella, appunto, Mario Ferretti, e lo aveva convocato in maniera urgente, quindi lo convoca d'urgenza e gli arriva, per farla breve, ad affidargli le cronache, diciamo, della corsa più amata dagli italiani. E arriviamo appunto a quel 10 giugno 1949 quando la maglia rosa è sulle spalle di Adolfo Leoni, però mancano tre tappe alla fine e Mario Ferretti inizia a raccontare una frazione che sarà destinata a rimanere sicuramente nella leggenda del ciclismo italiano, quella appunto che arriva a dire a un certo punto: un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, che ricordo essere un grandissimo tifoso appunto del Toro. Detto questo, la tappa era la Cuneo-Pinarolo, tappa numero 17 del Giro d'Italia del 49, la tappa più bella di sempre, qualcuno continua ancora a suggerirci, e lo è grazie soprattutto a questo uomo molto secco, quasi un osso di prosciutto, scrivevano i giornali allora, che avrebbe potuto quindi limitarsi a vincere, invece decise di esagerare, di riscrivere tutti i canoni, diciamo, di uno sport che resta impareggiabile per epica, culto appunto della fatica, quindi il grande Fausto Coppi. Ricordavo poc'anzi, l'Italia era ricolma di cicatrici dovute sicuramente ai segni della Seconda Guerra Mondiale, quindi il dolore della tragedia poi del Grande Torino arrivò sicuramente a pesare anche su tutto quell'aspetto là, però il ciclismo restava allora lo sport nazionale al pari praticamente del calcio, e fu questa, diciamo, abbinata, questa coppia che praticamente portò sicuramente a rivendicare nuova luce e anche di nuova speranza per quanto riguardava sicuramente un riattivarsi da un punto di vista sociale barra popolare a livello soprattutto nazionale, quindi cicatrici profondissime. Coppi arrivava oltretutto alla Corsa Rosa dopo aver vinto la terza Milano-Sanremo della sua vita, così il Giro di Romagna, davanti a rivali di spicco, perché il ciclismo di allora aveva al suo fianco i grandi magni e soprattutto Bartali, il toscanaccio Bartali, no? Bene, il favorito per la vittoria finale era assolutamente lui, però nonostante tutto questo Fausto Coppi alla 16ª tappa non veste mai la maglia rosa, perché la tiene Adolfo Leoni. Il reatino non è uomo, diciamo, da salite, quindi nella Bassano del Grappa Bolzano ha visto Coppi volare fino a rosicchiargli oltre 7 minuti. Leoni poi si impone a Montecatini in quel 6 giugno, poi il Giro riposa e poi si concede un piccolo extra in occasione, diciamo, della Sanremo Cuneo, però arriva la tappa famigerata, famosa e storia, questa del 10 giugno, che fa venire i brividi ancora al suo pensiero e quindi fa tremare i polsi. Perché? Perché bisogna scalare il Maddalena, Vars, Isoard, Monginevro, Sestier, quindi 254 km da Cuneo a Pinerolo con un passaggio in Francia, un dislivello complessivo spaventoso e soprattutto quelle nuvole all'orizzonte che non lasciavano presagire nulla di buono anche nemmeno per quella giornata. Per un velocista come Leoni, ovvio, la resa dei conti è dietro l'angolo. Coppi e Bartali sono già testati sul colle di Nava, posto all'inizio appunto della Sanremo Cuneo. Ginettaccio vuol far capire a Fausto oltretutto di essere pronto per una grande presa ai livelli di quella del Tour de France dell'anno precedente, quando con il suo successo finale era riuscito appunto a placare un po' la tensione che stava montando in Italia dopo anche l'attentato a Palmiro Togliatti, perché dal punto di vista politico dobbiamo ricordare sicuramente anche questo passaggio storico. La facciamo breve, 50 km circa già alle spalle quando inizia a cadere una pioggia finissima, il gruppo è sul colle della Maddalena, prima salita di una giornata indimenticabile, fa freddo, le cime hanno il bianco della neve quindi posata di fresca fresca, mentre si è all'altezza di Argentera, Bartali si attarda per un problema meccanico, i problemi meccanici allora erano all'ordine praticamente del minutaggio quasi, Coppi scatta come una molla, anche se lo fa quando mancano esattamente 192 km al traguardo, pensate un po', 192 km, parte, va a riprendere Primo Volpi che aveva provato l'attacco con qualche metro, diciamo, di anticipo, poi Coppi parte in maniera solitaria ed è già storia, non è più Coppi perché in quel momento diventa leggenda, diventa qualcosa di diverso. Coppi procede in splendida solitudine, tanto che tra gli inviati al seguito della corsa c'è anche un intellettuale raffinato come Dino Buzzati, l'ho ricordato sabato scorso durante il momento delle tappe della memoria del Vajont, perché Dino Buzzati è di Belluno, uno dei nostri del nord est, uno che si è fatto sentire anche per quanto riguarda e la questione appunto del Vajont, quello che utilizza quella bella metafora, insomma, quando un sasso cade all'interno di un bicchiere ricolmo d'acqua e l'acqua trabocca e va